0: quella cosa lì incide.
1: Quanti elementi servono secondo te al Milan per definirlo una squadra completa? Perché già leggo di gennaio, gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
0: Un centrale,
1: sì,
0: forte forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale,
1: sì,
0: e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos, perché sì, se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto. Cioè, alla fine, dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo mai.
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore. Però almeno un giocatore per ruolo.
1: Che a gennaio non è facile, Fabrizio.
0: No, no, non riusciranno mai.
1: Mai.
0: Ma poi a gennaio i giocatori forti mica te li regalano.
1: Anche
0: eh,
1: secondo me.
0: Forse se ne prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
1: Juventus, caro Fabri, insomma anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, la Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da due vittorie consecutive tra Europa League e campionato. Il Cagliari è un po', insieme al Frosinone, la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta secondo te? Dici, lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
0: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, Kuhn Meiners è andato in gol,
1: sì,
0: quindi c'è un po' di entusiasmo, sì, sì, da questo punto di vista. Però è altrettanto vero che, conoscendo Spalletti, avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane. Quindi anche per lui, non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni e non è mai una buona idea.
1: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari che però, rovesciando la medaglia, si è interrotto la striscia vincente, e questo, l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
0: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile, sì, da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test probante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio, la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi, a non trovare la rete, può complicarsi tanto.
1: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi, che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte, Cristiano Ronaldo che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
0: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più, però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche, insomma, il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi, mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV davvero, ragazzi, cioè fra qualche anno rivedremo mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi, mamma mia.
1: No, sono d'accordo.
0: Mi dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi, non credo che nascerà un altro come Messi.
1: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
0: Beh, Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
1: Concordo.
0: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori. E quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dando la 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì non riesco a mandarla giù.
1: Benissimo.
0: Cioè,
1: benissimo.
0: Piuttosto non usare la 7.
1: Ma non
0: ecco, quello, ma non dargliela Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto
1: figurati, è vero,
0: mai.
1: Vero.
0: Però adesso ci sono due possibilità: o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro, ma un grande passo indietro, ragazzi, non un ok lo convoco e poi vedo. È ok lo convoco e gioca titolare. Assolutamente
1: sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio? Oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
0: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apri quell'armadio lui c'è. E quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti ripetono il suo nome all'infinito. Un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
1: Appunto.
0: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli.
1: Esatto.
0: Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre che sono dei grossi cantieri aperti?
0: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno. Però se capita, non si tira indietro.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto adesso, la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
0: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon.
0: Vabbè.
1: Tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare debutta con Cagliari Juventus.
0: Vabbè. Ormai, guarda, forse il mio amico, adesso mando un altro messaggio al mio amico inglese e dire: mi sa che c'è proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandagli un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere. Ciao Fabrizio, ciao Fabrizio Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche con questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi, che andrà a fare Opinionista a DAZN. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione. Poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web, a tra poco, amici miei.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci qua alle 11:40 minuti, primi Alessandro Santarelli con voi insieme ad Andrea Magliocca in cabina di regia per questa puntata che chiude la settimana di editoriale Rotocalcio. Siamo appena usciti editoriale con il buon Fabrizio Ponciroli. Adesso entriamo in Rotocalcio, lo facciamo subito andando a dare il buongiorno a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan!
2: Ciao, buongiorno Alessandro.
1: Caro,
2: hai preso ferie oggi?
1: Allora, ha preso ferie perché deve fare una cosa, sai che sta insomma per diventare papà, lo sai, no? Il buon Marangio.
2: Sì, certo, sì.
1: Ecco,
2: sì,
1: e allora
2: no,
1: oggi
2: vabbè, allora,
1: è andato a
2: è
1: fare...
2: giustificato, mi
1: sì,
2: dire.
1: Ti faccio sorridere, è andato a fare il corso preparto, perché partorisce lui.
2: Bello, no, per una volta lo giustifichiamo. Dai.
1: Per una volta lo giustifichiamo, perché è lui che dovrà partorire, lo sai, ha fatto un cambio, quindi
2: sì,
1: ci penserà lui.
2: Ritmo,
1: esatto. Ivan, allora, finalmente si riparte, perché insomma, state lunghe queste tre settimane. Ti voglio chiedere, che sensazione hai avuto di questa nuova formula di tre settimane in cui si parla solo di nazionale e non di campionato?
2: Ma allora ti devo dire, ovviamente la difficoltà di non avere il campionato di cui parlare, diciamo anche lavorativamente, un po' pesato, ci sono state poi tante altre vicende che hanno fatto da corollario che ci hanno portato avanti, la nazionale ci ha dato un po' di sorrisi perché poi si era partiti male, però oggettivamente quello che abbiamo visto per fortuna nelle partite successive alla prima ci ha dato speranza, e non dico ancora gioia o altro, perché insomma ce la teniamo per i grandi appuntamenti questo tipo di sensazione, però ci ha fatto sperare che magari possa cambiare qualcosa davvero, anche con tanti ragazzi giovani, anche con l'Under 21, e ti devo dire, a me c'è cioè, nella difficoltà di non avere il campionato, che ovviamente ci fa sentire un po' di nostalgia a tutti, però a livello organizzativo secondo me la sosta così lunga non è una cattiva idea, perché comunque consente ai commissari tecnici di lavorare davvero con il gruppo della nazionale, cioè tu hai un periodo un po' più lungo, quando le soste normali da due partite, da 7-8 giorni, vuol dire che praticamente non fai allenamenti,
1: certo,
2: fai un po' di cene, fai scarico e preparazione della partita, quindi non è un lavoro da allenatore. Invece secondo me hanno consentito di fare un lavoro diverso, e se io poi sbaglierò, perché non ho fatto uno studio statistico, sono sincero, non ho visto grandi infortuni, qualcosa sì, però diciamo non ha tolto grandi protagonisti del campionato, mi sembra, questa sosta, e secondo me deriva anche dal fatto che i commissari tecnici abbiano potuto lavorare in maniera un po' più normale e non diciamo alla bella e meglio, in fretta e furia, come invece si è abituati a fare nelle soste normali.
1: Anche perché, Ivan, ottima riflessione la tua, anche perché abbiamo visto che le convocazioni sono state extra large, per cui c'è stata la possibilità di ruotare più giocatori, no? in queste quattro partite, in queste tre settimane. Potrebbe essere l'idea vincente, quindi d'ora in poi fare sempre così?
2: Sì, ma io guardo questa sosta, credo che cioè, sarà confermata anche in futuro, poi qualcuna più breve, tipo quella di novembre, che sarà più rapida, continuerà ad esserci, però secondo me è una cosa che, ripeto, noi eravamo terrorizzati, noi giornalisti, dal fatto di non avere il campionato per 20 giorni, quindi è sicuramente anche le TV, insomma, tante dinamiche vengono meno con l'assenza del campionato, però secondo me sì, cioè nel complesso a me, fatti i conti, non è dispiaciuta, credo che sia un esperimento che può avere un, cioè che avrà un futuro, ecco, condensare un po', eviti anche dei viaggi,
1: sì, perché poi c'è esatto
2: quel ragionamento lì, cioè i vari giocatori, gli europei in realtà non gli cambia molto, perché bene o male i viaggi sono quelli che fanno, però i vari giocatori che vanno dall'Europa al Sud America si evitano due viaggi intercontinentali, così non è poco.
1: No, no, è vero, assolutamente. Senti, invece adesso riparte il campionato, diciamo, riflettori accesi a livello di interesse di una singola partita, credo, su Como-Roma, no? E qui si riparte con il Como reduce da una sconfitta in attesa, una partita bellissima, ma insomma per il Como evidentemente un po' di meno, e la Roma che è reduce dal 2-2 con l'Inter. È un banco di prova per chi, secondo te, Ivan, questo?
2: Ma entro certi limiti possiamo anche dire per entrambe, nel senso che comunque sono, per me la Roma è quella che meglio di tutte può vestire i panni dell'anti-Inter in questo campionato. Il Como ne ha qualche chance, secondo me non necessariamente, nel senso che comunque è una squadra giovane, ha meno pressioni, può anche non ambire allo scudetto, però potrebbe rientrare in quella corsa. E entrambe devono, diciamo, ricordarci le loro ambizioni. Forse lo è sempre un po' di più per la Roma, perché appunto è la squadra da cui ti aspetti che possa lottare per il vertice da qui a fine campionato, quindi magari lo è sempre un po' di più per la Roma, però comunque anche il Como che si deve riscattare, che deve far vedere come gestisce anche non soltanto la singola partita, ma poi questo blocco di campionato Champions, che è un tema per chi non l'ha mai fatto finora. Insomma, è un banco di prova entro certi limiti per entrambe.
1: E poi c'è evidentemente un doppio test per Milan e Juventus. Chi rischia di più tra il Milan a Reggio Emilia e la Juventus a Cagliari? Vanno affrontare comunque due squadre in forma,
2: Vanno ad affrontare due squadre in forma, più il Cagliari per quello che ci ha fatto vedere nelle prime cinque giornate. Chi rischia di più è tutto. Allora, forse il Milan, perché comunque il Sassuolo, secondo me, nel complesso è una squadra, cioè il Cagliari è partito meglio, ma io credo che il Sassuolo sia una squadra un po' più forte, sì, nel complesso, quindi forse un po' di più il Milan, però sono due gare insidiose per entrambe, per due squadre che ancora non abbiamo capito se vedano la luce in fondo al tunnel, oppure insomma siano ancora totalmente invischiate nel tunnel.
1: E tra Morim e Spalletti, Ivan, chi vedi più vicino alla, no, all'uscita da questo tunnel? Perché i risultati direbbero dell'ultima giornata, anzi delle ultime, direbbero Spalletti, perché comunque si è ripreso dalla sconfitta proprio con il Sassuolo, con una bella vittoria sul NEC, ha battuto l'Atalanta, mentre il Milan qualche difficoltà sembra ancora averla.
2: Sì, infatti se dobbiamo scegliere più in difficoltà in questo momento, ti direi Amorim, volendo, fermo restando che torna il campionato, quindi dobbiamo vedere come stanno. Ci sono tante variabili che non maneggiamo, di cui, diciamo, non abbiamo piena consapevolezza in questo momento. Sul lungo, sicuramente Amorim è stato scelto nell'ambito di un progetto nuovo. Spalletti è stato confermato nell'ambito di un progetto nuovo. Spalletti è stato confermato

0: e la Juve mi sono sembrati più in salute.
1: Ma in questo ti ha sorpreso l'intervista di Antonio Conte?
0: No, perché Conte ha una voglia matta di tornare, nello specifico alla Juve. Credo non capisca fino in fondo perché, davanti ad alcune situazioni che potevano essere perfette per lui, non sia stato chiamato.
1: Bella questa lettura, bella. Cioè, dici che lui sì, non si rende conto del perché.
0: Allora, in realtà allora, lui secondo me vuole tornare alla Juve, questo credo sia assodato. Sì. Però per esempio, perché il Milan, che ha cambiato tanti allenatori, che fatica a risorgere, che ha avuto più volte la possibilità di chiamarlo, non l'abbia fatto, secondo me è una cosa che Conte non si spiega, e un po' non me lo spiego nemmeno io, ti dico la verità, ecco, perché poi la Juve, diciamo che è stata anche, a parte che c'è un pregresso, c'è un sono dei meccanismi diversi, è stata anche una questione di mancati incastri, probabilmente poteva chiamarlo quando ha scelto Thiago Motta, andò poi a Napoli, però in quella fase, diciamo, la Juve aveva l'idea di cercare qualcosa di nuovo, e lì prese il pregresso. Oggettivamente il fatto che non l'ha, che Milan in tutti questi anni, in cui Conte comunque era libero, insomma, disponibile, non l'abbia chiamato, secondo me è una cosa di cui così può facilitarsi anche il diretto interessato.
1: Senti, invece, come sta Allegri e il Napoli? Dici, lo vedremo domani, perché comunque il test è un test probante, ma secondo te come sta?
0: Ma, spero meglio di come l'abbiamo lasciato, nel senso che il Napoli delle prime 5 giornate è stata forse la squadra più brutta della Serie A, no?
1: Sì.
0: O comunque quella con la maggior sproporzione tra quello che potrebbe fare e quello che poi ha fatto, perché è stata molto, no, non è piaciuto il Napoli. Napoli, ci abbiamo visto finora, non è piaciuto credo a nessuno. Spero poi, non è che la vita non cambia, però nel senso, per il Napoli e per Allegri credo di vedere un po' più di mordente. Allegri, tornano le frasi di Conte, Allegri non può accompagnare il morto, perché altrimenti va male. Allegri, spero che per lui, per il Napoli, anche per il campionato, si tiri fuori qualche soluzione di quelle che in passato è anche abituato a vedere, perché Allegri ora passa per il pragmatista che quasi non sa far giocare a calcio le sue squadre. Non è sempre stato questo Allegri. Io credo che anche lui si sia un po' rintanato in una posizione nella quale non so fino a che punto sia a suo agio, perché insomma io il Cagliari di Allegri, il primo Milan di Allegri, la prima Juve di Allegri, io me ne ricordo come squadra, non erano quello che poi gli abbiamo visto fare nella seconda avventura della Juve, in quella al Milan e anche in questo avvio di Napoli, in cui sembra veramente esserci poche idee.
1: Sì, concordo. Secondo me è stata una scelta che non so se Allegri rifarebbe oggi. Comunque vedremo. L'ultima cosa che ti chiedo, Ivan, perché un'altra squadra alla quale bisognerà misurare la febbre, mettiamola così, è la Fiorentina, che onestamente la Fiorentina con Vanoli un po' ha cambiato rotta, ha pareggiato col Napoli, ha battuto il Venezia, però adesso arriva una fase di campionato per cui anche la Fiorentina deve far vedere quello per quello che è stata costruita, no? Che non è certamente una salvezza.
0: No, infatti, anche perché a Firenze hanno già vissuto l'anno scorso sull'orlo del precipizio, ne farebbero volentieri a meno. Con Vanoli si è rivisto un piglio diverso, e la Fiorentina ha fatto un mercato anche troppo importante, nel senso che ha cambiato molto, ha tanti giovani, ha tante scommesse, quindi il tutto e subito insomma, non lo poteva pretendere nemmeno da Fabio Grosso, ed esonerare dopo 3 giornate comunque secondo me è già una sconfitta, però va detto che con l'arrivo di Vanoli qualcosa nella percezione della squadra è cambiato,

0: ha una rosa secondo me valida, non so se possa poi puntare davvero ad entrare nel discorso europeo, perché appunto tanti ragazzi, cioè le cose che ho detto prima, quindi delle incognite sulla Fiorentina ci sono, però regalare un campionato un po' più divertente e soddisfacente di quello che si è visto finora e soprattutto di quello che è stato l'anno scorso, secondo me è una cosa che la Fiorentina ha pienamente nelle sue corde.
1: L'ultimissima cosa a proposito di Fiorentina, che ha battuto il Venezia. Il Venezia ancora a 0 punti, che ha confermato Stroppa, ma è una conferma a tempo, e quanto tempo? Perché insomma non è partita benissimo il Venezia, anzi 0 punti.
0: Ha partito male, l'altra società che ha fatto tanti acquisti, che secondo me può anche giustamente aver deciso di dare fiducia a un allenatore che ora però è chiamato a dare una svolta. Io mi aspetto un po' di tempo per un semplice fatto: la sosta da 20 giorni era esatto, diciamo, la finestra temporale perfetta per il Venezia. Il fatto stesso che abbia confermato la fiducia a Stroppa implica che ci abbia pensato, perché altrimenti non confermi la fiducia, certo, a uno che non hai messo minimamente in discussione. Quindi delle valutazioni le ha fatte, ha ritenuto giustamente o meno, poi quello insomma lo dirà soprattutto il campo, però comunque diciamo nella finestra temporale perfetta per cambiare allenatore ha ritenuto di non farlo. Io credo che Stroppa un po' di tempo ce l'abbia, perché sai, esonerarlo, se perde la prossima e lo esoneri,
1: assurdo,
0: non
1: sì,
0: capisco il senso, a quel punto lo esonerati durante la sosta e consentivi a chi veniva al suo posto di lavorare con un gruppo ristretto, per carità, quello che vuoi, perché poi anche tutte in Serie A hanno diciamo una piccola o grande diaspora durante la sosta, sì, però si ambientava, insomma era un periodo in cui aveva senso, se avevi in animo il cambio di allenatore, farlo. Invece non è stato fatto nel caso della Venezia, anche in altre situazioni, e quindi ora mi aspetto che un po' di tempo ce l'abbia a disposizione, poi se sarà in grado o meno di cambiare quello che ci ha fatto vedere nelle prime 5 giornate, insomma questo sta alle sue qualità e a quelle dei giocatori del Venezia.
1: Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao Ivan.
0: A te, buon proseguimento.
1: 11:57 minuti primi, pausa, al rientro due collegamenti. Prima Raffaele Gabrinelle, poi Gabriele Chiocchio, per parlare evidentemente di Roma, che appunto non soltanto andrà a Como ad affrontare il Como, ma ci sono novità a livello dirigenziale, perché a quanto pare i Friedkin stanno per cedere l'Everton, proprio per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Roma. Ne parleremo dove se non qui a TMV Radio, linea al grande, grandissimo, unico, immenso Andrea Magliocco.

0: Alle 12.06 minuti primi torniamo in diretta TMV Radio, agli studi ovviamente di Roma, con Andrea Magliocca in cabina di regia, Alessandro Santarelli con voi. Seconda ora, torniamo ovviamente a parlare finalmente, anzi più che ovviamente, finalmente di campionato, e è un piacere farlo con Raffaele Garinella. Ciao Raffaele!
1: Ciao Alessandro, il piacere è mio, benedetto campionato, bentornato.
0: Sono d'accordo con te, ma la prima domanda che ti devo fare, Raffaele, è: cosa ti porti dietro di questa novità, diciamo, del quasi mese di sosta? Ti è piaciuta, non ti è piaciuta, da ripetere, a non ripetere? Le tue impressioni?
1: Ti dico, preferisco un'interruzione prolungata piuttosto che più interruzioni, diciamo, sparse durante il campionato, quindi forse anche per i calciatori, no? Avere questa interruzione prolungata a inizio campionato può aver in qualche modo inficiato meno anche sul differente tipo di preparazione, di allenamenti in chiave di infortuni muscolari, e questo secondo me può essere un bene. Questa è la cosa positiva. La cosa negativa è che purtroppo poi si interrompe il ritmo partita di alcune squadre e magari altre possono trarre dei benefici. Per esempio, parlando dell'Inter, io ho visto un Inter un po' in difficoltà, una squadra che incassa troppi gol, magari la sosta può aver concesso a chi vuole la possibilità di registrare alcune cose, mentre altre squadre che volavano possono andare magari in difficoltà alla ripresa del campionato.
0: Oh, interessante quello che dici. Dopodiché, a livello di soste, no, Raffaele, poi entriamo ovviamente nel dettaglio, ce ne sarà poi un'altra, la classica sosta di metà novembre, e poi ce ne sarà una, secondo me, giusta a Natale, perché dal 19 dicembre poi si torna in campo il 3 gennaio. Di fatto sono le stesse soste, solo che una è durata un po' di più. Allora la domanda è: ma non converrebbe, io ho questo pallino in testa, concentrare tutto in un mese, magari a gennaio, quando c'è anche il mercato in corso?
1: Si potrebbe anche fare, secondo me potrebbe essere strategica, perché sai, alcuni calciatori poi in qualche modo sono inconsciamente distratti da quella che può essere la probabile e nuova destinazione, quindi magari sempre a livello inconscio campo possono essere portati a cercare anche di tutelare il loro stato di integrità fisica, no? E quindi magari un contrasto in più, non ti dico che non lo fanno, però ci fanno un po' più leggeri, perché devono giustamente pensare a quello che è il loro futuro. Concentrare la nazionale a gennaio potrebbe essere un'ipotesi importante, anche per evitare distrazioni da parte di tutti.
0: Sì, vediamo. Dovrebbero essere abbastanza intelligenti per cose del genere, alla quale credo poco, sinceramente, perché se ci arriviamo noi vuol dire che è troppo banale, caro Raffaele, quindi ci sono sicuramente delle cose che non vanno. Allora, partiamo proprio da qui, da Inter Parma, perché tu hai detto una cosa giustissima, poi bisogna vedere come si riparte, e l'incognita è per tutti. L'Inter avrà il Parma che ha cambiato allenatore, fuori Cuesta, dentro Gilardino. Intanto ti chiedo come leggi questo cambio tecnico di un allenatore che peraltro ha vinto l'ultima partita contro il Genoa.
1: Ma non solo, ma poi se andiamo a guardare comunque la classifica del Parma,
0: bravo.
1: Il Parma c'ha 4 punti, però sembrava in ripresa, no? Evidentemente non erano soddisfatti di questa sin dall'inizio, perché altrimenti non avrebbero cambiato. Va bene, adesso hanno scelto Gilardino, e sarà secondo me un terno all'otto, no? L'Inter da questa sosta io penso che abbia tratto dei benefici, perché nella fase difensiva non mi ha convinto mai, al di là di tutte quelle che sono state le rimonte che hanno portato l'Inter a vincere quasi tutte le partite, e secondo me se contro la Roma giocavano altri 5 minuti avrebbero vinta, perché comunque era in difficoltà la Roma, si era spremuta troppo nel primo tempo, poi è arrivata con le bombole d'ossigeno nella ripresa. E però non va bene questo, non va bene che tu incassi tanti gol, non va bene che incassi quel tipo di gol a difesa schierata, va bene quello che dice Akanji, che l'Inter ha una forza mentale importante per recuperare le partite, sono d'accordo, però bisogna evitare di prendere gol, e bisogna evitare sin dalla partita contro il Parma. La sosta in tal senso può aver, diciamo, mescolato le carte in difesa. Io penso che qualche giocatore come Stones debba proprio calarsi nella nuova realtà, perché la Premier ha sì dei ritmi più elevati, ma è diversa da un punto di vista tattico, e per fortuna c'è Bisse, che è rientrato Pavar, ci sono le alternative.
0: Però c'è una cosa che mi ha impressionato, Raffaele, di Roma-Inter. Cioè l'Inter nel secondo tempo, appena accelerato, ha fatto capire che la partita la poteva non solo raddrizzare come ha fatto, ma concordo, con altri 10 minuti addirittura poterla vincere. Cioè sembra che voglia dare a volte inconsciamente anche una sorta di vantaggio agli altri, tanto poi vi riprendo. E così ti concludo la domanda, io continuo a avere grossi dubbi sul portiere dell'Inter. Cioè l'Inter ha un ottimo portiere come secondo, ma perché si ostina su Martinez?
1: Ah, il discorso è che Martinez, se parliamo di mantenersi tra i pali della reattività, è un ottimo portiere. È chiaro che da un punto di vista del gioco coi piedi è un portiere che va in difficoltà. È un portiere che va in difficoltà, l'abbiamo visto, però insomma, se andiamo a vedere le statistiche, l'Inter ha preso il miglior portiere nel gioco coi piedi, che è Provedel, questo lo dicono le statistiche, sì. Ed è anche un ottimo portiere tra i pali. Io penso che domani potrebbe giocare Provedel, che secondo me è più che un'alternativa a Martinez. È chiaro che però le alternative sul mercato non mi convincevano, francamente, devo essere onesto. Se l'alternativa era prendere Vicario, con tutto il rispetto per Vicario, in luogo di Martinez, a quel punto mi tengo Martinez. Se devo fare una spesa importante, la devo fare su un altro tipo di portiere, che magari può essere Carnesecchi, che è quello che più mi convince in Italia in questo momento, ma sempre convinto di più, oppure vado a prendere un altro tipo di portiere, ma in questo momento non ne vedo tantissimi.
0: E poi c'è un altro tema, caro Raffaele, che è quello dell'attacco, perché adesso l'Inter ha praticamente 3 titolari, ok, inamovibili, però ne giocano 2. Secondo te, alla lunga, Pio Esposito può togliere il posto a Thuram, detto che in qualche partita già l'ha fatto?
1: Credo che abbia risposto bene Pio Esposito. Davanti a sé c'è gli attaccanti in questo momento più forti della Serie A. È così per me. In questo momento i titolari sono Thuram e Lautaro, perché hanno un tipo di affiatamento maggiore, perché con Thuram Lautaro fa un altro tipo di gioco, perché l'Inter con Thuram in campo fa un altro tipo di gioco. Quando c'è più Esposito si aprono più spazi per Lautaro, è vero, perché ti porta via tanti uomini in marcatura, è vero che è altruista, è vero che ti fa dei gol pesanti, poi Pio, perché se andiamo a vedere tutti i gol dello scorso anno sono tutti gol pesanti. Però sta crescendo bene, soprattutto dialetticamente ha dimostrato di essere anche molto molto cauto, perché è giusto, sei all'Inter, sei al secondo anno di Inter, davanti a te dei calciatori che hanno già vinto 2 campionati insieme, ed è giusto. Le parole di Sucic invece mi hanno lasciato un po' perplesso.
0: Sì, ci voleva arrivare. Perplesso in che senso? Cosa?
1: Lui dice che, sai, anche le parole di Sucic, anche le dichiarazioni di Boban, che ha detto che è una delle migliori mezzali, quindi dovrebbe giocare. Io sono d'accordo con tutti quelli che ne capiscono di calcio più di me, e quindi stiamo parlando di 2 che ne capiscono molto più di me, parlo di Sucic e Boban, però insomma, da un punto di vista delle prestazioni noi abbiamo visto un andamento altalenante da parte di Sucic, quindi non è che Kivu decide di non farlo giocare perché ha i paraocchi o perché preferisce altri calciatori. No, è chiaro che Kivu li vede tutti i giorni in allenamento, magari anche lui in partita avrà visto un Sucic molto molto importante da un punto di vista dell'impatto quando subentra, e invece quando ha giocato titolare non sempre è stato straordinario. Io mi ricordo lo scorso anno quando è partito titolare ha fatto sì buone partite, ottima quella contro la Fiorentina in casa, però insomma poi, se mi ricordo le partite da subentrato, mi rimangono molto più nella memoria, come quella contro il Como in Coppa Italia per esempio. Quindi è un giocatore che avrà i suoi spazi. Bisogna capire anche il ruolo di Sucic, perché c'è chi lo definisce mezzala, c'è chi lo vede regista. Per me può fare entrambe le cose, ha un'ottima intelligenza tattica, però deve anche pazientare,
0: anche perché comunque davanti ha dei giocatori molto forti, però un po' in là con l'età. Cioè il suo è il classico cambio generazionale che deve arrivare, diciamo, con il tempo, no Raffaele?
1: Arriverà, anche perché ora davanti ai Çalhanoğlu, Barella e Zielinski, che sono i titolari, e lui è la prima alternativa insieme a Jones, poi c'è Mkhitaryan, c'è Stankovic che ancora non ha giocato praticamente mai ed è un giocatore sul quale l'Inter punta. Insomma, all'Inter ci sarà spazio per tutti, e non dimentichiamoci che c'è una mezzala molto molto forte che gioca sulla fascia, che è Diouf.
0: È vero. Prima di cambiare argomento, le ultime 2 cose sull'Inter ti chiedo. Ci sono forse 2 giocatori che stanno facendo un po' di fatica. Uno di questi è Di Marco, l'altro è Barella. Secondo te come mai? Anche in nazionale, insomma, non è andato benissimo, ha giocato poco Barella.
1: Allora, Barella, se andiamo a vedere quelle che poi sono state le prestazioni recenti nell'Inter contro la Roma, ha fatto nel 2-2 contro la Roma, lui ha fatto una secondo me una buona partita, anche è stato ammonito, certo, ma ha fatto una buona partita. Contro l'Udinese è stato tra i migliori in campo nella partita precedente, perché ha anche segnato, e contro il Napoli ugualmente ha fatto un'eccellente partita. In nazionale è chiaro che magari veniva anche dalle fatiche in campionato, comunque partite importanti, compresa la trasferta di Madrid. Di Marco purtroppo ha subito una distorsione al ginocchio e quindi ha dovuto stringere un po' i denti, ha dovuto recuperare. Io invece ti dico che secondo me stanno facendo fatica gli inglesi.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Perché mentre Curtis Jones sta facendo un percorso, diciamo, di riatletizzazione, perché comunque non ha fatto la preparazione con la squadra, quindi ci sta l'infortunio che lo terrà fermo dalle 3 settimane al mese, Stones invece è un giocatore che comunque ha un pregresso di infortuni muscolari purtroppo negli ultimi anni, quindi va gestito. Poi c'è Spence, sai, questi hanno fatto i mondiali, vorrei vederli al top della condizione, ma secondo me per vederli al top della condizione tutti e tre ci vorrà ancora qualche settimana.
0: Verissimo. E la riflessione invece anche sulla Champions che riparte, perché, caro Raffaele, diciamo, delle italiane forse l'unica che ha ambizioni maggiori è proprio l'Inter, no? Rispetto anche all'uscita prematura dell'anno scorso.
1: Ma io francamente non vedo nessuna delle italiane in grado di poter puntare, devo essere onesto.
0: Sì, cioè,
1: mi piace sognare da tifoso dell'Inter, mi piace ascoltare anche i giocatori che dicono che è un obiettivo, certo, loro lo devono dire perché ci credono e loro lavorano tutti i giorni per raggiungere quegli obiettivi. Io da tifoso, guardando anche altre squadre, guardando anche le alternative, mi rendo conto che forse qualche squadra più forte delle italiane c'è sicuramente, quindi insomma l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno, quando l'Inter è uscita contro una squadra tutt'altro che inarrestabile, e non bisogna poi stare a fare il discorso del campo. È vero che quel campo è forse inadeguato, però ci sono squadre che su quel campo hanno vinto comunque, quindi insomma a volte poi bisogna tirare fuori quella qualità che ti porta poi a dire di voler puntare al colpo grosso.
0: Ma su questo, Raffaele, la sensazione è che, come dire, il divario si sia ulteriormente allargato tra noi e le squadre estere, cioè c'è poco da fare, sono due sport diversi.
1: Guardo il Barcellona, guardo l'Arsenal, guardo il Paris Saint-Germain, nonostante le sue difficoltà in campionato, guardo il Real Madrid, nonostante il Mourinho non mi abbia mai convinto del tutto,
0: io ci arrivavo,
1: sono un interista di quelli che non ha Mourinho nel cuore.
0: Però la sensazione è che in quella squadra lì oggi proprio Mourinho serve. C'è un allenatore che tiene più che altro in mano lo spogliatoio, perché quello che è successo l'anno scorso al Real Madrid è stato strano per la tradizione madrilista, Raffaele.
1: Sì, ci aveva ragione Ancelotti, però
0: sì,
1: no? Ancelotti
0: sì.
1: È stato, secondo me, con forse troppa rapidità sostituito. Perché poi lui aveva trovato quell'equilibrio di far coesistere Bellingham con Vinicius e con Rodrigo. Poi è arrivato Mbappé e ci sono state delle difficoltà, però se andiamo a vedere la squadra della Madrid è sicuramente una squadra importante. Ora dovrà recuperare Asensio, Konaté, Eder Militao, Mendy, che sono un po' infortunati, Valverde. Però se andiamo a vedere la rosa, con tutto il rispetto per chi è arrivato, quindi per Cucurella, per Dumfries e via discorrendo, è una squadra a mio avviso nettamente inferiore per la qualità a quella del Barcellona, ma proprio nettamente inferiore al Barcellona.
0: Sì, è vero. Senti, invece, l'ultima cosa che ti chiedo, torniamo un attimo al nostro campionato, perché i riflettori si accendono soprattutto su Como-Roma domenica a 12:30. Che partita ti immagini, ti aspetti e chi vedi più, diciamo, tornare meglio dalla sosta? È difficile, so che soprattutto l'ultima domanda difficilissima.
1: Ma guarda, ti dico sinceramente che forse la sosta fa meglio al Como, ha fatto meglio, perché comunque non si aspettavano forse neanche i bravi di Don Rodrigo che il Como perdesse a Frosinone, no? E invece è stata una partita dove il Como ha avuto le sue ottime chance, poi Palmisani è stato sontuoso in più occasioni, però insomma ho visto una manovra diversa, forse un po' troppo frenetica rispetto al solito gioco bello spumeggiante, ma comunque razionale di Fabregas. Io penso che possa ritrovarsi e può stare classi bene. Per contro la Roma, dopo la partita contro l'Inter, sai, hanno percepito la, diciamo, quella sensazione di aver dilapidato un'occasione importante, no? Di poter battere l'Inter, quindi quel pareggio può avere in qualche modo leggermente demoralizzato i calciatori. La sosta farà bene, però insomma, sai, andare a Como contro questo Como, contro dei calciatori che comunque torneranno anche rinvigoriti dall'esperienza in nazionale, non sarà semplice, sarà una partita aperta a tutto, ma vedo leggermente avanti il Como.
0: Ma è la Roma per te, e ci salutiamo su questo, la vera antagonista dell'Inter quest'anno?
1: No, no, io penso che la Juventus crescerà ancora, e tra l'altro lo dico, mi auguro prima o poi di rivedere Antonio Conte sulla panchina della Juventus, da appassionato di calcio, da amante dello sport. E vedo anche il Napoli, perché comunque, nonostante le sue difficoltà, sai, adesso sta recuperando un giocatore straordinario che vale da solo il prezzo del biglietto, che è McTominay, sì. E sono felice di poterlo rivedere in campo dopo quello che ha passato. Sta ritrovando anche diciamo quei meccanismi nel tridente offensivo con Politano, Lang, Højlund, poi vediamo, perché Vergara è infortunato, però insomma Neres è una squadra che ritornerà, e poi Allegri, ragazzi, è un vecchio volpone, non sottovalutatelo mai.
0: Grazie Raffaele, buon lavoro. Sempre Raffaele Carinella,
1: un abbraccio grande. Ciao, e Raffaele. Un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao caro Raffaele. Allora, da il focus sull'Inter passiamo proprio al focus sulla Roma. Gabriele Chiocchio, ciao Gabriele, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi e chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo proprio da come arriva la Roma, soprattutto situazione infermeria, perché sono 6 settimane un po' particolari, chi recupera e chi non recupera?
2: Ma in realtà la situazione più complicata è quella di Cristante, che ha un'infiammazione al ginocchio e che non ce la farà certamente per la partita di Como, e magari salterà anche quella con il Real Madrid, ed è dunque pronto Martin De Roon, un fedelissimo di Gasperini, proprio preso per questa evenienza, perché anche insomma Cristante è un punto fermo di questa squadra, e in caso di assenza Gasperini adesso può rivolgersi a un calciatore che ha fatto sostanzialmente carriera con lui, che quindi conosce perfettamente i desiderata del tecnico. Altre situazioni in realtà sono tutte rientrate, Malen dovrebbe giocare titolare, lo stesso Pellegrini potrebbe avere una chance dal primo minuto dopo tutto quello che ha passato in questi mesi, per cui una Roma in realtà si presenta a questo appuntamento quasi in piena forma, appunto fatta eccezione per la situazione di Brian Cristante.
0: Ma leggo che potrebbe tornare titolare Rodrigo Mora, poi è chiaro che c'è da fare i conti anche con Roma-Real Madrid, che è l'appuntamento di martedì. Beh, quindi Mora si potrà rivedere al primo minuto, secondo te, Gabriele?
2: È un ballottaggio, è il ballottaggio che secondo me, finché non arriva un calciatore con le caratteristiche che ha chiesto Gasperini, che non è arrivato quest'estate, vedremo spesso quello per il posto accanto a Dybala alle spalle di Malen. C'è chi parla di Mora, c'è chi parla di Pellegrini, c'è chi parla di Soule, anche se tornerà un po' trafelato, come dire, dalla nazionale. E soprattutto, come dici tu, c'è il discorso di a dover abbinare a questo main event di Serie A con Como quello di Champions League con il Real Madrid. Chiaramente quello con il Como è uno scontro diretto almeno per la prossima edizione della Champions League, ma Gasperini non vuole assolutamente fare una brutta figura contro il Real Madrid, che almeno in queste prime giornate di campionato è parso comunque attaccabile. Anche la stessa Inter ha giocato una grande gara al Bernabeu, poi si perde perché il Real Madrid a certi giocatori, per cui penso che la Roma voglia fare una buona partita contro il grande ex Mourinho, e da lì poi capiremo le rotazioni che Gasperini penserà di attuare, considerando poi, e chiudo, che la Roma gioca poi col Genoa, squadra in difficoltà, e con lo Slovan Bratislava, e magari lì potrà girare un po' di più i giocatori.
0: Sì, assolutamente. Rispetto allo scontro di domenica, io però, l'hai letto anche te ovviamente, Gabriele, ci sono dichiarazioni di Gasperini che dice, vabbè, l'obiettivo è quello in 3 anni di vincere lo scudetto, uno fondamentalmente, aggiungo io, è passato, e lui ha detto cerchiamo magari di accorciare i tempi. Quindi se uno è passato vuol dire che o quest'anno o il prossimo.
2: Certo, la matematica non è un'opinione. Poi Gasperini è stato sempre uno che ha puntato in alto, anche all'Atalanta. Lui voleva vincere il campionato con l'Atalanta, sostanzialmente. Sì. Che, per carità, era anche verosimile al punto a cui aveva portato la squadra e il tecnico di Grugliasco, ma resta comunque un obiettivo incredibile per quella piazza, come lo è al momento per la Roma, che si sta dimostrando all'altezza di certe situazioni, ma che ha, come dire, ha giocato uno stralcio di campionato sui generis, perché si giocava una volta a settimana. Adesso inizia, secondo me, la vera stagione. La Roma dovrà far valere la sua rosa, dovrà gestire le energie, e sia tra una partita e l'altra che nell'ambito della stessa partita, perché nella partita con l'Inter l'hanno giocato un grande primo tempo, molto intenso, molto forte, e poi ha un po' mollato nella ripresa per motivi atletici, sostanzialmente a un certo punto banalmente a fare quel pressing uno non ce la fa più, quindi bisognerà gestire in modo diverso, in modo più efficace magari le energie, però ecco, Gasperini guarda in alto e credo sia anche un atteggiamento corretto, perché poi alla fine se non raggiungi l'obiettivo al massimo che ti succede ti prendono in giro, ma questa è una cosa da tifosi, i professionisti ragionano in un altro modo e Gasperini lo è.
0: No, ma questo è assolutamente corretto, ma mi incuriosisce un po' sapere, Gabriele, visto che poi adesso si entra veramente nel cuore anche della Champions, l'obiettivo stagionale Champions della Roma qual è? Quello evidentemente di superare magari la fase a campionato, entrare tra le prime otto, oppure se l'asticella si dovesse alzare un po' troppo, non dico tireremo in barca, ma cominciare a guardare poi all'obiettivo serio, quello del campionato?
2: Ma io mi rifaccio a quello che diceva Gasperini lo scorso anno, quando addirittura Europa League diceva intanto le 24 e poi si vede, sì, poi la Roma è entrata, sì, nelle 8 all'ultima giornata, poi uscendo con il Bologna, ma insomma io penso che Gasperini sarebbe soddisfatto già superando la fase campionato, obiettivo che, dico io, è ampiamente alla,
0: sì,
2: portata,
0: certo,
2: dei giallorossi. Poi dipenderà chiaramente anche dai sorteggi, perché se i sedicesimi giochi con una certa squadra è diverso che se giochi magari con un'altra squadra che si è ritrovata lì per caso. Faccio un nome, il Paris Saint-Germain, che nelle due occasioni precedenti in cui ha vinto la Champions League è passata per i sedicesimi, esatto, quindi lì è anche un po' questione di fortuna. L'importante penso che sia che la Roma passi il turno anche per i premi economici, che con un bilancio che deve fare sempre i conti con dei famosi paletti, per quanto il settlement agreement si sia concluso, fanno sempre bene.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo invece è la notizia che rimbalza oggi: Friedkin sarebbero a un passo dalla cessione dell'Everton per concentrarsi solo esclusivamente sulla Roma. La vicenda stadio ha cambiato un po' le strategie, o secondo te era comunque un passaggio già delineato?
2: Ma loro evidentemente avevano preso queste quote dell'Everton perché le ritenevano un affare dal punto di vista del business, perché poi vai a prendere le quote di una squadra di Premier League, tra virgolette, da sistemare, una volta che l'hai sistemata il suo valore cresce immediatamente e quindi magari possono realizzare anche un guadagno. Io la leggo così, poi non parliamo più di calcio ma di alta finanza,
0: sì, esatto,
2: e lì se di calcio posso parlare per una certa esperienza, di alta finanza vi garantisco di no, quindi non mi spingo oltre. Ecco.
0: Alzo le mani anch'io. Grazie Gabriele, buon lavoro.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Un abbraccio, sono Gabriele Chiocchio, 12:29 minuti primi. Allora, Magliocca mi dice che devo dargli la linea, e se me lo dice Magliocca, chi sono io per non farlo? Al rientro, l'ultima parte, andiamo, voliamo in Spagna dal nostro Alain Valnegri, che è a Barcellona e non a Madrid, perché se era a Madrid magari gli chiedevamo se era anche lui insomma accampato, ma invece lui è a Barcellona. A tra poco.

0: E allora alle 12:38 minuti, primi ultimi sgoccioli di questa puntata, spero per voi interessante, di Editoriale Rotocalcio. C'è anche, in attesa di andare da Alain Valnegri, un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno Maracanà, un saluto. Buongiorno. A Raffaele, volevo fargli una precisazione. Io penso che giocare oggi, in questi ultimi anni, anzi nell'Inter, sia abbastanza difficile. L'Inter ha degli schemi complessi dove fa della coralità il primo punto di forza, e mi riferisco al fatto che i tre inglesi ha detto che non si siano ancora integrati. Spence ancora non si è visto, diciamo, di tempo. Stones si sapeva che era un giocatore che comunque è fragile, ma che secondo me darà il suo contributo come leadership. Ma faccio un esempio, perché dicevo che è difficile entrare negli schemi dell'Inter? Pensiamo a Zielinski, arrivato praticamente il primo anno è stato tra i peggiori della rosa, ci ha messo praticamente 14 mesi per entrare e prendersi il centrocampo, e Zielinski è uno dei primi 5 centrocampisti per rendimento della Serie A degli ultimi 10 anni, non è uno qualunque.
0: No, no, ma è interessante la riflessione che fa l'amico. Adesso il messaggio è arrivato quando Raffaele ci aveva già salutato, provo a rispondere io. È molto vero quello che dice questo amico, ci vuole comunque del tempo, e l'esempio che fa su Zielinski è perfetto, perché comunque Zielinski è un giocatore molto forte, che peraltro l'Inter ha preso a zero dal Napoli, e ci ha messo realmente un po' di tempo. È altrettanto vero che era chiuso da tutta una serie di mostri sacri lì nel centrocampo dell'Inter, per cui è stato difficile anche inserirsi. Però sulla questione dei tre inglesi concordo, tra l'altro sono stati più o meno tutti e tre bersagliati anche da degli infortuni, quindi ci vorrà sicuramente un po' di tempo, ma la sensazione è che andando avanti tutti e tre possano trovare spazio all'interno di questo Inter. Appunto, infortuni a parte, perché poi sia Spence sia Curtis Jones, proprio in queste ore, sia Stones, soprattutto quest'ultimo, hanno avuto dei problemi. Di Stones, tra l'altro, sappiamo che insomma è reduce da una serie di infortuni gravi. Allora andiamo, come detto, in Spagna, ma non a Madrid in mezzo alle tende, bensì a Barcellona, da Alain Valnegri. Ciao Alain.
2: Ciao, ciao Ale.
0: Non sei dentro le tende, Alain?
2: No, no, io vabbè, vivo in un campeggio, però ho il bungalow.
0: Ah, hai il bungalow.
2: Sei il benvenuto, puoi venire anche con la famiglia.
0: Grazie Alain.
2: Ti lascio il mio bungalow e mi prenderò una tenda.
0: Va bene, grazie Alain. Sei contento che riparte il campionato, oppure ti è interessato molto questa sosta nazionale?
2: Ma sinceramente, da un punto di vista della nazionale italiana, comunque ha fatto bene quella sosta, perché se prendiamo le ultime soste, erano di 2 settimane e si giocavano 2 partite, e sinceramente dopo la prima col Belgio non so cosa sarebbe successo. Dopo questa sosta la nazionale italiana esce con certezze, e non era scontato, anzi eravamo tutti molto critici. Dai, io amo il campionato e amo i campionati, amo la Champions, dunque sono contento che tornino i campionati e niente, però comunque ne usciamo molto rafforzati comunque da questa Nation. Erano le risposte che avevamo bisogno dopo quel caos politico, quel teatrino politico a livello istituzionale. Mancini comunque ha riportato comunque un po' di serenità e un po' di ambizione.
0: Sì, assolutamente. So che sei un grande, poi parliamo di campionato, però volevo chiederti, sei un grande appassionato di calcio turco, ma cosa sta accadendo alla nazionale turca? Perché ha vissuto un momento di grande enfasi, no? Prima del mondiale, poi dal mondiale ad oggi un disastro. Che è successo?
2: È successo che la federazione comunque avrebbe dovuto licenziare Montella dopo il mondiale.
0: Sì.
2: Perché in Turchia è tutto molto emozionale, è bipolare. Quando le cose vanno bene sei l'imperatore, e quando le cose vanno male c'hai 45.000 persone a Bursa che chiedono il tuo esonero, di forma poco diplomatica. Dunque, quando le cose tendono ad andare male in Turchia, bisogna tagliare la gangrena. Sono tanti gli esempi. Cioè, io prendo come esempio, per esempio, gli ambienti Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas. Da quando seguo in questo modo il calcio turco, quando iniziano a entrare in una dinamica negativa, cambiare tutto, ripartire.
0: Aspetta, aspetta Len, perché ti abbiamo perso, magari perfezioniamo nuovamente il collegamento. Len, ci sei? No, è andata giù la linea. Proviamo a richiamarlo, Andrea. Perfetto, perché comunque era molto interessante il ragionamento che stava facendo Alen anche sulla nazionale turca, che ovviamente noi abbiamo battuto due volte, con poi l'esonero di Montella. Ecco, Alen, ci sei? Ecco, ti abbiamo recuperato. Sì, perfetto.
2: Ma io non ti ho poi persi, io ti sentivo.
0: No, ora ti abbiamo recuperato.
2: Sì. Dove mi avete perso?
0: No, ti ho perso quando parlavi di Montella, che doveva essere esonerato praticamente dopo il Mondiale, esatto.
2: Sì. Praticamente la Turchia vive di tanta passione. Quando c'è passione c'è tanta bipolarità. E comunque o sei un imperatore o sei un C, tre puntini. E in questo caso Montella comunque a Bursa aveva 50.000 persone che lo stavano contestando,
0: Sì.
2: E come fai a lavorare con serenità? Poi perdi Arda Güler, non hai Çanakkale, non hai il Diz, i tre calciatori che comunque ti hanno permesso di andare al Mondiale. L'errore maggiore è stato fatto dopo il Mondiale, dove si sarebbero dovuti lasciare.
0: Sì.
2: Comunque sarebbe stato più facile, ma non so a che punto sta, ma il presidente della Federcalcio, anche lui è in una situazione molto delicata, e non so se abbia dato le dimissioni, se lo cacceranno, però anche lì comunque c'è un problema istituzionale. Durante la partita a Bursa lui uscì dallo stadio quando contestavano.
0: Sì, è vero. Senti, allora, torna al campionato. Genoa-Fiorentina è la prima partita dopo la sosta. Mi commenti queste dichiarazioni di De Rossi, perché ha detto: esonero, ho avuto la fiducia della società e la scelta di andare avanti insieme sarà vincente. La Fiorentina è una squadra spaventosa, ma penso che lui vuole dire spaventosa da quanto è forte. Che dici, Alan?
2: Beh, dichiarazioni che condivido comunque, perché alla fine, guarda, l'anno scorso, se tu so che hai una buona memoria, l'anno scorso il Genoa-Fiorentina fu la prima partita di Pannoli.
0: Sì.
2: E lì arrivarono tutti e due comunque con una situazione critica. Poi ci fu quella storia dove De Rossi era vicino alla Fiorentina, Pannoli vicino al Genoa, poi De Rossi andò a Marassi e Pannoli tornò a Firenze. Guarda, in un anno abbiamo capito delle intenzioni delle proprietà sul progetto, perché comunque Giuseppe Comiso si può criticare per atteggiamenti, per la energia, per la immagine che ha, per certe uscite, però ha messo mano al portafoglio e comunque a partire dalla struttura, andando a prendere Paratici, poi puoi vincere o meno, però l'intenzione di fare le cose comunque con ambizioni, comunque il messaggio l'ha lanciato a Firenze e al calcio italiano. In cambio Marassi gli hanno tolto i due massimi creatori di gioco, che era Nordan Kafi e Martin. E poi da lì in poi comunque cosa ha fatto Genoa sul mercato? Cioè non gli hanno fatto il mercato. Dunque è chiaro che la società può solo confermare De Rossi, perché comunque chi può far meglio di De Rossi in questo momento?
0: No,
2: io sono pro De Rossi, sono di parte.
0: Sì, anche a
2: però
0: me
2: lui
0: piace
2: sa anche
0: molto.
2: Comunicare.
0: È vero.
2: Sa
0: è
2: comunicare,
0: vero.
2: Però la sua squadra ha una certa identità e secondo me sarà tosta per la Fiorentina quella partita, perché comunque troverà una squadra molto aggressiva che ti viene a pressare. La Fiorentina giocherà col 4-2-3-1. E comunque un'altra volta, cioè, userà un nuovo sistema. Dunque io sono fiducioso, però comunque la prova è importante. Poi la Fiorentina ad ottobre ha un calendario molto molto complicato, perché ha la Juventus, ha l'Atalanta, ha il Como, ha il Sassuolo e il Genoa.
3: Se i giovani vedessero ma non il gioco che non c'entra niente, ma le facce che avevano. Io ho un'immagine di Bergomi che entra in campo.
2: Per me, adesso bisogna confermare, ha avuto 3 settimane e vedremo che identità ha dato la squadra.
0: E invece che lettura dai dell'esonero, perché ha parlato poco fa Gilardino, quindi l'esonero di Cuesta e l'arrivo di Gilardino, tra l'altro Parma che aveva proprio battuto il Genoa di De Rossi.
2: Ma il Parma, questa a me non ha mai convinto. È vero che aveva una squadra molto giovane, praticava un calcio che a me non è mai piaciuto a livello estetico, era pragmatico.
0: E mi sa che abbiamo lo stesso problema di prima con Alain, vediamo se lo recupero. Vai.
2: Anticipo comunque. Sì, questo a me manca qualcosa sul carisma, è molto giovane, però ha salvato la squadra giovanissima, dalle più giovani della Serie A, con un mese di anticipo, però mancava qualcosa sull'estetica. Penso che lì hanno preso questa decisione perché qualcosa si era rotto con lo spogliatoio, perché altrimenti a livello proprio contabile non si meritava l'esonero in un certo senso.
0: No.
2: Cioè non è che una squadra per puntare a qualcosa in più, però sarà rotto qualcosa o con il dirigente, sappiamo mai tutto, però a livello contabile non se lo meritava, sull'estetica io avrei cambiato qualcosa, però questo bisogna cambiare lo stadio.
0: Como Roma, che partita immagini, Alain? 12:30 di domenica.
2: Bella tosta. Per chi è più una prova? Secondo me è più una prova per il Como che per la Roma. La Roma ha un'identità marcatissima. Ha iniziato bene, ha interiorizzato e applica bene i concetti di Gasperini. Stiamo vedendo comunque una Roma sempre più vicina all'Atalanta di Gasperini. Una squadra molto, molto frenetica, una squadra molto ambiziosa a livello offensivo, una squadra atletica. Cioè la Roma quando decide di fare la partita la sa fare. L'anno scorso faceva fatica. E adesso il Como, voglio vedere un Como senza contro squadre con questa fisicità, con questa capacità di chiudersi e con questa capacità di attaccare in transizione, perché comunque con Malen la Roma è devastante in contropiede, dunque sa cambiare pelle la Roma, e contro questo Como a volte un po' troppo accademico secondo me, sono curioso di vedere se il Como riesce a cambiare pelle e fare un altro tipo di partita, perché altrimenti se il Como inizia a dominare il possesso palla eccetera, contro la Roma ti esponi, perché la Roma in contropiede è letale.
0: Rischia qualcosa secondo te il Napoli sabato sera alle 20:45 contro Frosinone, che è una delle squadre più in forma del campionato?
2: Il Napoli ha tanti infortuni, ha tanti infortunati, ha una situazione ambientale delicata, perché comunque Allegri è sulla graticola, non lo possiamo negare. C'è l'ombra di Rudy Garcia, un Rudy Garcia bis sulla testa di Allegri. E ha una squadra che, io la cosa più preoccupante del Napoli è che vedo una squadra che non vedo più l'ambizione negli occhi di questa squadra. È una squadra che ha vinto 2 scudetti in 4 anni, e su questo diciamo che stiamo vedendo un Napoli forse con la pancia piena. E questo è pericoloso. È pericoloso perché Allegri sinceramente non ha dato un'identità a questa squadra, o continuità a cosa aveva costruito Antonio Conte. Non lo so, sai quando hai una piazza che comunque non è entusiasta del tuo arrivo, è difficile lavorare. E Allegri secondo me non si è rinnovato. Cioè, Allegri da quando è tornato dopo l'anno sabbatico a Torino mi ha sempre deluso. Proprio a livello concettuale, anche in conferenza stampa non ha più quell'ironia tipica sua, ha perso qualcosa Allegri.
0: Sì, è vero.
2: E a Napoli è difficile lavorare quando non sei benvenuto.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo, Alain, invece, chi rischia di più, sempre sui rischi andiamo oggi, nelle partite di Milan e Juventus? Ricordiamo il Milan domenica ore 18 a Reggio Emilia col Sassuolo, e la Juventus domenica 20:45 in casa del Cagliari.
2: Beh, Cagliari è sempre difficile, eh? È sempre tosta. Cagliari comunque poi con Pisacane abbiamo visto che la squadra ha un'identità ben marcata, sa vincere 1-0 dall'inizio campionato. Comunque stiamo vedendo una squadra solida difensivamente, una squadra che sa cambiare pelle anche. Bel test per la Juve, Il Milan, il Sassuolo, voglio ancora capire a cosa vuol giocare Aquilani, perché il Sassuolo secondo me potrebbe rischiare per un mercato comunque leggero. Sul mercato secondo me si è indebolito il Sassuolo, e l'anno scorso ha avuto un over rendimento con Grosso in panchina, e Aquilani ha fatto bene con la primavera della Fiorentina, ha fatto benissimo a Catanzaro, però adesso voglio vedere comunque nel Sassuolo con una rosa secondo me un po' limitata sulla profondità, un po' limitata anche a livello qualitativo, e il Milan deve andare a Sassuolo.
0: Ok, Alen, comunque deve andare a Sassuolo per vincere. Grazie Alen, lo salutiamo, tanto siamo arrivati quasi in fondo alla nostra puntata di questo venerdì, dove abbiamo affrontato davvero tanti, tanti argomenti. Abbiamo parlato dell'Inter, abbiamo parlato della Roma, l'editoriale con Fabrizio Ponciroli, dove praticamente abbiamo fatto le radiografie, le lastre, si diceva un tempo, al campionato, e poi ovviamente ci siamo concentrati anche su quelle che saranno le partite del fine settimana. Si parte ovviamente domani alle 15, come abbiamo detto, con Genoa-Fiorentina, già una partita molto interessante per le ambizioni di tutte e due le squadre, e poi si chiuderà con le partite del lunedì. Alle 12.55 si chiude qua la puntata di editoriale Rotocalcio, che tornerà naturalmente lunedì prossimo. Adesso c'è un brevissimo break e poi c'è naturalmente la puntata di Maracanà con Marco Piccari, con Francesco Tringali nella prima ora. Come? No, non mi si, sì, hai ragione. Magliocca, mi mancano tanti questi interventi alla nostra regia, quindi parlerò un pochino più piano, ecco, così va benissimo. Dicevo, tra pochi minuti Maracanà, la prima ora con Francesco Tringali e Marco Piccari, poi fino alle 17 l'accoppiata Marco Piccari.
4: Il nome di cui è Oronzo Canà.
0: Sì, quello è sempre con noi, fino alle 17 con tutti gli ospiti. Alessandro Santelli, sì. Grazie, buon fine settimana, ma soprattutto buon ritorno di campionato.
5: La gamma arriva a sta pizza.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, e il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società, che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami. Adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito, proprio giocando nella Lazio, che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio, che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa capire, poi c'è sempre la sosta, sosta lunga, dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male, quindi perché andare a toccare il lavoro, le gambe che andavano a mille, però è così, c'è la sosta in effetti può mischiare le carte, cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo, è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo. E il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi. Però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fintando che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però ma anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta. Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari della squadra.

0: bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
1: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani, per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
0: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. L'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
2: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
0: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tra allenatori al mondo.
3: Ultima.
4: Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
0: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
5: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
6: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
7: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen e Primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007, e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini, e queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono in una età dove devono sbagliare per dopo crescere, e come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido. Allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante è a questa età, è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente, sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
6: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato il più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene, ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
7: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra, è un talento, che quello viene dalla pancia della mamma, a parte un ragazzo con umiltà che ascolta, che è quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, salendo sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono,

0: che le dico a mio figlio Alfonso, se te hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare perché non tutti se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2 o 3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
1: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Cejas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
2: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Arfield, lui era parte del plantel, diciamo,
1: Della rosa, sì.
2: era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centravanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere perché ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ed eccoci in collegamento per Maracanã. Non c'è Marco Piccari, lo avete già sentito nell'anteprima, lo sentite dalla voce del sottoscritto Lucio Marinucci adesso, però c'è Stefano Impallomeni.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Stefano, ben ritrovato. Saluto anche Claudio Ferrarese che è arrivato in cabina di regia. Saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, chi tramite il digitale terrestre sul canale numero 61 Club TV, anche su Gold TV per quanto riguarda il Lazio. Insomma, non avete scuse per seguire la puntata odierna di Maracanã, una puntata che chiude un po' il cerchio sulla nazionale. Certo, dobbiamo aspettare questa sera il responso dell'Italia contro la Turchia, poi vedremo che cosa accadrà invece nella giornata di domani in federazione, quindi saranno ore molto delicate da vari punti di vista. Insomma, ci stiamo lasciando alle spalle la nazionale, arriviamo poi di nuovo al ridosso del campionato. Io direi possiamo partire direttamente con i titoli e poi svisceriamo il tutto con i nostri ospiti. E infatti non si può non partire dall'Italia, Italia atto quarto, l'atto quarto dell'era bis di Mancini. Si cercano conferme dopo la bella vittoria in Turchia, dopo il convincente pareggio in terra francese contro la squadra di Zidane. Adesso bisogna cercare di far piangere nostro malgrado il nostro amico Vincenzo Montella. E poi ci sono i Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ce ne sono parecchi in questa sosta delle nazionali. Chi in campionato non è riuscito ad esprimersi riesce invece a primeggiare con le rispettive rappresentative, da quelli del Napoli con Højlund e De Bruyne sugli scudi ad un Gonzalo Ramos in grande spolvero con il Portogallo. E poi invece per riavvicinarci al campionato sulle ali dell'entusiasmo per l'Inter, perché Di Marco è ormai recuperato al 100% della forma, ma soprattutto c'è grande curiosità finalmente per vedere all'opera Spence, l'acquisto destinato e deputato a sostituire Denzel Dumfries sull'out di destra. Insomma, l'Inter vuole ripartire con la forza e con l'entusiasmo sulle proprie ali. E poi uomini forti, una frase che conosciamo benissimo, attribuita a Luciano Spalletti, che ha rilasciato una bellissima intervista a Tutto Sport, un punto generale su se stesso e sulla Juventus, ha definito la squadra una squadra di uomini forti, poi i destini forti dovranno costruirseli loro durante il percorso. Questi un po' i titoli della giornata, poi dobbiamo in realtà riportare anche delle parole di Antonio Conte che hanno già fatto discutere con questa voglia di rimettersi in corsa, quindi un titolo praticamente che aggiungiamo. Prima stavamo scherzando con Francesco Tringali su quali potrebbero essere le squadre alle quali ha fatto riferimento, dopo riporteremo anche le sue dichiarazioni. Ricordiamo anche poi, anche questo è giusto, che non solo l'Italia oggi in campo, ci sono anche gli azzurrini che giocano contro la Polonia, si giocano il primo posto nel girone della qualificazione agli europei, per arrivare agli europei ma anche per raggiungere finalmente queste benedette Olimpiadi che non riusciamo più ad agguantare. Insomma, i temi non mancano, caro Stefano. Fra poco andremo a presentare anche gli ospiti. Tu che cosa ti aspetti da questa Italia questa sera e che tipo di risposta hai visto anche contro la Francia? Un pareggio vero con Donnarumma migliore in campo, però l'atteggiamento è stato un atteggiamento, io l'ho detto, finalmente convincente, riconoscibile da nazionale.
3: Ma se devo trovare una parola, io credo che insomma ci sia, ecco, questa l'armonia. Mancini è stato sorprendentemente veloce a sistemare tutto. Siamo ancora agli inizi, per carità, anche in caso di vittoria avrei detto la stessa cosa, ma insomma la prestazione c'è stata. E come, è vero che Donnarumma è stato tra i migliori in campo, se non il migliore in campo, però ho visto una nazionale diversa ed è sorprendente come Mancini abbia rimesso a posto anche questa nazionale con queste continue rotazioni, in questa sosta inedita e atipica, abbia trovato un equilibrio importante, soprattutto con i cambi. Questa squadra si ritrova, ha entusiasmo, ha spirito, si sta creando un gruppo importante. È sulla falsa riga di quel del Mancini, del primo Mancini.
1: Sì, come sensazioni molto simili al momento.
3: Esatto, cioè, quindi questo Mancini incrociando le dita ricorda quel tipo di lavoro, e credo che in questo lavoro poi Mancini sia molto, molto bravo. Poi per carità, come tutti i CT, può piacere o non può piacere, però è innegabile, è oggettivo il lavoro che sta facendo. Che cosa mi aspetto? Un'altra risposta contro la Turchia, non sarà semplice, non bisogna sottovalutare una Turchia che è ferita nell'orgoglio, sta un po' in crisi, anzi molto in crisi. Per quanto riguarda l'Under 21, in bocca al lupo a Silvio Baldini, perché anche lì è un bacino da cui attingere e dove l'attenzione di Mancini sarà alta.
1: E dove tanti degli elementi di questa rassegna delle nazionali poi sono cresciuti nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi. Intanto però andiamo a presentare gli ospiti di questo blocco, come sempre per il lunedì, innanzitutto Niccolò Ceccarini.
2: Ciao Nick.
1: Ciao Nick, ben ritrovato.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao Nick e ben ritrovato anche a Daniele Garbo. Ciao,
3: ciao
1: Daniele.
3: Daniele,
1: un saluto anche a te.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
1: E poi accogliamo in diretta, ci fa molto piacere averlo, lo ringraziamo per la disponibilità, Claudio Anellucci. Ciao Claudio,
3: ciao,
1: un
3: Claudio.
1: Saluto.
6: Buon pomeriggio a tutti.
1: E ovviamente stavamo già parlando della nazionale, perché non possiamo non partire dagli azzurri, come dicevamo, fra la sfida di questa sera contro la Turchia e fra quello che è accaduto poi venerdì con il bel pareggio in terra francese. Nick, parto da te. L'obbligo è sempre quello di mantenere equilibrio, secondo me non era tutto da buttare alle ortiche dopo una prestazione molto negativa contro il Belgio, non è probabilmente tutto perfetto dopo queste partite con Turchia e contro Francia, però come stavo dicendo prima già con Francesco Tringali qui in studio, adesso anche con Stefano, perlomeno un'Italia riconoscibile a livello di atteggiamento e anche per qualche trama calcistica, insomma si vede finalmente un'Italia coinvolta e coinvolgente, non so se hai avuto la stessa idea.
6: Sì, anche se io sono sempre per se c'ho 180 e c'ho 0, io guardo 90, cioè nel senso io devo capire cosa
1: certo.
6: È successo con il Belgio, devo capire che cosa è successo magari con la Turchia e cosa è successo ancora in quella che è stata la partita che forse più di tutte le altre ci ha appassionato, perché comunque rimane un derby quello contro la Francia. Di sicuro loro hanno molto più talento, molta più qualità. Però l'Italia ha giocato con freschezza, con brillantezza, certo in certi momenti ti schiacciavano, non riuscivi a superare la tre quarti campo, però poi quando c'erano delle ripartenze hai fatto vedere anche delle buone trame, delle buone giocate e quindi soprattutto l'atteggiamento, ecco, mi è piaciuto, c'è ancora molta differenza tra noi e loro. Mi stupisco tutte le volte, ma non capisco perché ormai alle soglie dei 56 anni mi stupisco ancora, ma di come si possa passare da è tutto sbagliato, tutto da rifare dopo una sconfitta e adesso ci abbiamo ritrovato l'Italia. Io francamente credo che in questo paese uno dei problemi principali siamo noi, perché non riusciamo mai a trovare il giusto mezzo nelle cose, perché cioè, è impossibile che in quattro giorni una nazionale si trasformi, eppure noi siamo in grado di trasformare Mancini in io ho sentito anche trasmissioni ieri sera in cui si diceva eravate tutti contro Mancini, ora avete visto che cosa ha fatto contro la Francia. Vabbè ragazzi, ho capito, cioè, siamo tutti d'accordo, ma diamoci una regolata francamente quando si fanno anche dei giudizi e delle cose, perché qui siamo a tre partite di una nazionale che deve ricominciare e si è sentito tutto e il contrario di tutto. Questo per quanto mi riguarda l'analisi. Poi sinceramente ho visto anche delle buone cose, ho visto qualcosa di interessante, cioè vivacità che è la cosa principale e questo fa ben sperare. Ma stiamo calmi, sono tre mondiali che non ci andiamo, non vinciamo l'europeo dall'epoca di Mancini, stiamo facendo figure da tutte le parti, calmi per favore, calmi, perché sennò veramente si riparte sbagliato.
1: No, per questo prima parlavo di equilibrio, perché poi serve sempre nell'analizzare, anche perché poi i valori, come hai detto bene, rispetto a quelle delle altre nazionali di prima fascia sono ovviamente distanti, su questo non c'è veramente dubbio. Daniele, la tua fotografia qual è adesso invece sull'Italia?
5: Ma guarda, io sposo integralmente il discorso che ha fatto Niccolò. Noi siamo abituati in Italia soprattutto ad andare dietro al risultato, no? Allora, che potessimo perdere con la Francia lo pensavano più o meno tutti, invece abbiamo portato a casa un pareggio che vale molto, perché dà autostima, dà fiducia, dà possibilità di lavorare con calma. Il percorso è ancora lungo per ricostruire una nazionale credibile e competitiva, e siamo passati da una nazionale inguardabile col Belgio, almeno il primo tempo col Belgio, a una nazionale straordinariamente bella con la Turchia, forse più di quello che ci aspettavamo, una nazionale viva con la Francia. Dobbiamo dire una cosa, se dobbiamo analizzare, dobbiamo andare oltre il risultato. Primo tempo con la Francia non ha mai tirato in porta, noi abbiamo avuto due palle gol clamorose, soprattutto quella di Ken, che credo che sì, in Palomeni avrebbe impaccato con gli occhi chiusi bendati, no? E un giocatore che gioca in nazionale non può sbagliare un gol del genere, e forse staremmo a raccontare un'altra storia. Nel secondo tempo ci hanno chiuso all'angolo, poi abbiamo pareggiato grazie a una loro leggerezza, perché i francesi sono francesi e quindi sono presuntuosi, e hanno fatto la stupidaggine e li abbiamo castigati. Però non dobbiamo dimenticare che Donnarumma ha fatto 4-5 parate da fenomeno. Allora, se al posto di Donnarumma ci fosse stato un portiere normale, probabilmente la partita sarebbe finita 4-1 per la Francia. E allora cosa staremmo a dire oggi? Per questo io dico, ci vuole equilibrio. Il risultato con la Francia è prezioso, soprattutto, ripeto, come ho detto prima, perché dà fiducia e fa lavorare con serenità. Però andiamoci piano, c'è ancora molto da fare, molto da lavorare. Ci sono dei punti fermi però. Ad esempio, un punto fermo che a me è piaciuto tantissimo nelle due partite è stato Caglione, che io conoscevo poco, confesso, ma mi è piaciuto tantissimo, un giocatore che ha corsa, che ha...
2: Forse il migliore.
5: Sì, il migliore, che ha personalità. Ha personalità, ragazzo di 22 anni con grande personalità. È un giocatore già di dimensione internazionale, perché gioca sempre, costantemente, Brentford in Inghilterra, in Premier League. Quando uno gioca in Premier League fa una grande esperienza ed è pronto per giocare in nazionale. Quindi questo è uno dei punti fermi, secondo me. Dopodiché, ripeto, c'è ancora molto da fare, ma comunque complimenti a Mancini, perché è riuscito comunque a mettere in campo nelle ultime due partite una nazionale che somigliava molto a una squadra di calcio, insomma.
1: Eh sì, somigliava a quella, appunto, come diceva Stefano, a quell'Italia che iniziò il percorso del primo Mancini, perlomeno si vedeva un po' di entusiasmo. E effettivamente, Claudio, io l'ho detto, quello che poi personalmente io do la mia visione e richiedevo alla nazionale era questo, che coinvolgesse anche un po' chi la vedeva da casa, perché negli ultimi 5 anni, al di là della mancanza dei risultati, c'era stata una mancanza di praticamente tutto il resto. Io quando ho letto nei commenti è tornata l'Italia non è tornata per il semplice motivo che non c'è paragone con quella che erano i valori di 20 anni fa. Però io personalmente, anche sapendo che questa Italia è meno forte, chiedo perlomeno che possa un po' coinvolgere emotivamente, e questo secondo me è il passo migliore che si è visto finora e che dovrà essere confermato. Claudio, non so se sei d'accordo.
7: Ma guarda, io ho una mia lettura credo completamente diversa, nel senso che mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto 3 partite 3 parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere, Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni. Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain è un fenomeno, e l'Italia è forte, c'ha un portiere che è forte, sta lì per parare. Ha fatto 2 ottimi interventi, ha fatto 2 buone parate, ma sta lì per quello. Quindi l'Italia, cioè, non è Donnarumma.
1: Diciamo,
7: l'Italia
1: 2-3 sono state proprio prodezze, ovviamente.
7: Sì, ma fa il portiere, sta lì per quello. Quando le fa il centravanti fa 2 gol, quando le fa il portiere fa 2 parate strepitose. Ma ci sta, fa parte di un percorso. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini ha fatto un record dei 38 risultati utili consecutivi. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini è quella che ha vinto l'ultima cosa importante, ha vinto l'Europeo. Poi è stato un errore di valutazione da parte di Roberto Mancini, un errore di portafoglio, e credo che si possa sbagliare nella vita, ma si può anche rientrare. Non sto qui a fucilare Roberto Mancini per una scelta, anche perché forse 99 su 100 avrebbero fatto la stessa scelta. E noi ci giriamo intorno, siamo tutti bravi a parlare, ma quando arriva un'offerta del genere devi andare assolutamente, che è un'offerta che cambia la vita a chiunque. Quindi io non sto a girarmi intorno a questo, ma Caglione era un giocatore importante, ma Mancini l'aveva già visto Caglione, come ha visto tanti altri ragazzi importanti. I ragazzi importanti ci sono, bisogna avere gli attributi di metterli in campo e di farli giocare, oltre a tante altre chiacchiere e cose relative al nostro calcio. Il nostro calcio ha preso 3 mazzate, non è andato ai mondiali, bruttissime, orribili, da vergognarsi per tutti noi che facciamo parte di questo mondo. Però bisogna dare tempo anche a un allenatore di riprendere in mano la situazione, di ricreare un certo clima attaccato a questa maglietta. Però le partite, anche la partita col Belgio, la possiamo analizzare in un primo tempo disastroso, però dall'altra parte, se non c'era anche quel tipo di portiere, magari l'Italia pareggiava quella partita, era tutto un secondo tempo diverso, no? Poi abbiamo preso il secondo gol da Polli, ma il primo tempo del Belgio è stato imbarazzante, ma imbarazzante per una serie di motivi, per n motivi. Ci sta, può essere l'inizio di un nuovo percorso, la prima partita, però l'Italia che poi si è risettata e ha fatto un'ottima partita contro la Turchia, che è poca roba, sono d'accordo con voi, però ha fatto un'ottima partita. E andare a giocare con la Francia, a Saint-Denis, a viso aperto, come ha giocato l'Italia, non è da tutti, specialmente quando inizi un percorso nuovo. Io trovo invece molto di Roberto Mancini in queste tre partite, sia nel bene che nel male. Però, signori miei, non ci dimentichiamo che Roberto Mancini è l'ultimo che ha vinto questa nazionale, ed aveva un record da tutti gli allenatori non mai messo in campo di 38 risultati utili.
1: Sì, è stato l'uomo un po' che ci ha rilanciati nel momento più buio, adesso gli chiediamo che possa rilanciarci in un momento ancora molto molto oscuro, quindi bisognerà poi fare delle tappe questo percorso azzurro. Cambio però anche tema, perché sapete che a me piace palleggiare rapidamente da un tema all'altro, poi sulla nazionale ci ritorneremo dopo, Stefano. Però ci sono anche delle dichiarazioni che mi hanno un po' colpito di Antonio Conte, che si è raccontato un po' a The Athletic, ha rilasciato diverse parole sul suo percorso, ha detto ho vinto molto, anche perso molto, ha parlato anche delle prospettive, ha detto ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per spolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club dove c'è pressione, dove alla fine sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per vincere. Insomma, con Francesco ci veniva un po' da ridere, perché non ha nominato sostanzialmente la Juventus, ma è come se l'avesse nominata.
3: Diciamo che è una tra queste, ecco, di società.
1: E non è che ce ne siano troppe altre. Devo dire, in giro per l'Italia o per l'Europa. E il Milan, l'abbiamo detto.
5: Del Milan. Sì, sai perché? Perché la Juventus la sua identità comunque ce l'ha, voglio dire, adesso ha preso Spalletti, che è un grande allenatore, sta ricostruendo, ma la società che veramente non è più, non ha più niente a che vedere con quello che è stato nella sua storia, è il Milan. E quella è la società, secondo me, da ricostruire dalle fondamenta. Secondo me lui pensava a quello.
1: Ah, tu dici fosse proprio direttamente un riferimento al Milan, chi lo sa?
5: Secondo me sì, lui a Napoli c'è stato, la Roma sta facendo molto bene con Gasperini, la Juventus sta ricreando con Spalletti, l'unica squadra che vedo che ha bisogno di ritrovare un'identità rispetto alla sua storia, secondo me, è il Milan.
1: Beh, potrebbe essere anche questa una visione, Stefano. Del resto, insomma, Conte difficilmente riesce a stare fermo troppo tempo e senza avere pressioni, anche se ricollegandomi alla Juventus poi c'erano anche le parole di Spalletti, che invece diceva questa è una squadra forte, uomini forti, ha detto i destini forti dovremo costruirceli, ma al momento vede delle prospettive positive. Insomma, l'ombra di Conte a me non piace parlarne troppo, perché sulla Juventus si ripropone ogni volta che Conte non ha una panchina, però ecco, sono delle dichiarazioni che un pochino lasciano correre la fantasia.
3: Beh, insomma, voglio dire, hanno parlato chiaro sia Conte che Spalletti. Io aggiungerei anche la Juventus deve ritrovare quell'identità, insomma, quell'abitudine alla vittoria, e ultimamente non ce l'ha. Se noi in una linea immaginaria uniamo Sivori e Ildiz, scopriamo che c'è qualcosa che non va nella storia della Juventus, cioè nel senso, non per nulla togliere a Ildiz, però insomma Sivori, Platini, insomma giocatori che hanno segnato dall'epoca,
1: con il passato,
3: Zidane. Beh, no, è questa roba qua la Juventus, quindi io credo che Conte, a differenza di quanto pensi Daniele, si riferisse anche alla Juventus. Poi siamo in un momento particolare, adesso serve Spalletti, e probabilmente Spalletti è il miglior allenatore che ci possa essere in questo momento per la Juventus, in questo tentativo di ricostruzione, di mettere un po' di equilibrio laddove insomma c'è stata tanta confusione, soprattutto relativamente al mercato. È un percorso laborioso, un po' inedito per una squadra come la Juventus, abituata sempre a vincere, a essere sempre competitiva ogni anno, e qui invece scopri che c'è una competitività che si è persa, una continuità nella vittoria che si è persa, e quindi è questa la storia della Juventus. Noi siamo abituati, e credo che Conte si riferisse anche alla Juventus, non citandola.
5: Stefano,
1: Daniele,
5: hai ragione, però io intendevo dire un'altra cosa. La Juventus ha comunque una continuità nella proprietà, che la proprietà è sempre stata quella, no? La famiglia Agnelli,
3: Ecco,
5: mentre il Milan è veramente un'altra cosa, è cambiata.
3: Ah, ma certo, da quel punto di vista non...
5: Quando andato via Berlusconi, l'identità del Milan non si è mai più capita, ecco quello.
3: Però insomma anche Spalletti, quello che ha detto Spalletti è interessante, nel senso che poi però al di là di adesso bisogna andare oltre gli slogan e lavorare sul campo e trovare delle soluzioni, e gli allenatori sono pagati per questo motivo.
1: Ma sì, ma anche perché poi Nick, ritorno anche da te, questa favola che con il ritorno di Conte alla Juventus, la Juventus schioccando le dita possa tornare immediatamente a competere per vincere, secondo me è un po' una favola. La Juventus deve pensare adesso che ha Spalletti in panchina, che per me è un ottimo allenatore, a costruire con Spalletti, e penso non ci siano, non ci debbano essere altre idee di strade.
6: Ma Carnevali mi sembra sia stato abbastanza chiaro, tra l'altro, qualche giorno fa, quando era presente al Festival della Gazzetta dello Sport, gli è stato chiesto di Conte, ha detto: Conte è un amico, ma il nostro progetto, il progetto nostro di continuità, va avanti con Luciano Spalletti. È stata una dichiarazione che per certi versi ha anche cercato e voluto, secondo me, perché questa ombra di Conte, allora, già da quando la Juventus l'anno scorso aveva rinnovato il contratto con Spalletti, ma era in ballo fino all'ultima giornata per andare in Champions League, si continuava a parlare del fatto che tanto Conte sarebbe andato via dalla Napoli e che si sarebbe liberato al termine della stagione, che sarebbe potuto diventare un'occasione casomai le cose fossero andate male alla Juventus. Qui è inutile stare a prendersi in giro, questa cosa l'abbiamo detta ed è stata detta a più riprese, cioè nel senso, non che si potesse realizzare, però era una possibilità che dal mio punto di vista poteva anche starci. Quindi anche se c'è un vantaggio grosso che ha secondo me Luciano Spalletti, che Conte entrare a campionato in corso in una squadra fa sempre molta fatica, perché non è il suo percorso, non è la sua idea, e quindi a maggior ragione è ovvio che secondo me in questo momento si deve dare nettamente fiducia a Spalletti, perché Spalletti ha rinnovato, perché Spalletti è un ottimo allenatore. Poi, come sempre, sarà il campo a stabilire se questa cosa andrà avanti oppure no.
1: E beh, è chiaro che poi lì bisognerà appellarsi ai risultati. Guarda, Claudio, vengo anche da te perché stiamo per arrivare in pausa e ovviamente fra poco ti libero, però anche questo è un tema, perché ormai ci stiamo riavvicinando all'inizio, al nuovo inizio del campionato dopo la sosta, e c'è grande curiosità per capire che cosa potremo vedere. Mancano ancora dei giorni, però volevo chiedere a te, a Nick, poi a Daniele, a Stefano lo chiedo dopo: da chi vi aspettate a questo rientro del campionato delle conferme, chi dei riscatti invece? Perché c'è chi deve confermare quanto di buono è stato fatto finora, ma chi deve anche invece cambiare marcia. Da chi ti aspetti tu, Claudio, conferma, e da chi un riscatto?
7: Ma io mi aspetto conferme da Gattuso, dalla Lazio di Gattuso, perché voglio capire quanta mano c'è dell'allenatore, quanta grinta e quanti attributi ci stanno, già si nota, ma voglio capire, insomma, è un buon viatico, insomma, dopo le prime cinque c'è stata una pausa così lunga, difficilmente c'è una pausa così lunga nel campionato italiano, e quindi voglio capire quanta testa c'è in Rino nei risultati che verranno da ora in poi, perché quanta testa c'è stata nelle prime l'abbiamo visto, e quindi bisogna anche metabolizzare come la squadra ha capito del buon inizio che sta facendo e capire se c'è un viatico importante. E invece mi aspetto un cambio di tendenza dal Milan, perché ancora non è una squadra.
1: L'ho detto anche a Morim in maniera più velata, ma di fatto nelle ultime dichiarazioni ha detto così.
7: Sì, sì, infatti io mi aspetto qualcosa di più dal Milan che 30 minuti buoni con la Lazio al secondo tempo, perché se il primo tempo finiva 3-0 non la riprendeva mai più quella partita, ma quindi mi aspetto molto di più. Voglio vedere il Milan, voglio vedere questo famoso gioco spumeggiante di questo signore. Quando io continuo a dire che tanti allenatori bravi ce l'abbiamo qua in Italia, che non sarei andato a fare un investimento così, però poi alla fine magari vincerà tutto lui e quindi avrà ragione.
1: Eh sì, anche qui poi bisognerà migliorare il gioco più che la classifica, 3 vittorie e 2 pareggi, però bisogna trovare un costrutto di squadra più convincente. Nick, prima di salutarti chiedo anche a te la stessa domanda: conferma e riscatti, chi ti aspetti?
6: Ma riscatto secondo me della Fiorentina, che è ripartita e che ora però deve arrivare fino in fondo e quindi avere una sua, secondo me, una sua corsa. E poi credo anche il Napoli, se si prova a parlare, no, di una squadra dalla quale ci dobbiamo aspettare un qualcosa di diverso, bisogna per forza di cosa parlare per il Napoli, perché il Napoli è sicuramente la squadra che deve ora riscattare. Le conferme, io guarda, sono curioso di vedere il Cagliari, perché il Cagliari mi ha dimostrato molta solidità e temo che questa sosta non gli abbia fatto troppo bene, perché era lanciata nelle sue certezze, nelle sue sicurezze. Ecco perché ti dico, la ripartenza del Cagliari potrebbe essere uno dei temi di questo, come possiamo dire, ripresa del campionato di questo mese, che sarà molto intenso.
1: Beh sì, la sosta ha spezzato 3 vittorie consecutive, anche convincenti, quindi...
6: Insomma sì, sai, purtroppo quando ci sono queste cose, a volte no.
1: Cioè, beh, però è un bel test, posso dirti, Nick. Sì. È il test, sì, proprio più probante.
6: La sosta se arrivi con una sconfitta, è interminabile. Se arrivi con 3 vittorie, non sai mai come riparti. Quindi non si sa mai se è un bene o un male. Quindi bisogna sempre essere bravi nel saperla gestire. Anche questo è il compito di un ottimo allenatore.
1: Eh sì.
6: Che secondo me è Pisacane.
1: È vero, molto bene. Tra l'altro, il Cagliari ricomincerà ospitando proprio la Juventus dopo la sosta. Nick, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
6: Grazie a voi, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
1: Ciao, grazie a Nicolò Ceccarini, ringrazio anche Claudio Anellucci per essere stato con noi. Ciao Claudio, alla prossima.
3: Ciao Claudio.
1: Credo sia caduto, lo ringraziamo comunque Claudio Anellucci. Noi intanto ce ne andiamo invece in pausa e torniamo a breve a Maracanà, tra poco.
0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Nuovamente in diretta TMV Radio Maracanà, qui in studio Lucio Marinucci, al posto abbiamo usurpato il trono di Marco Piccari, accanto a me Stefano Pallomeni.
3: Ciao Stefano. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Di nuovo con noi anche Daniele Garbo.
3: Ciao Daniele,
1: ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, ben trovati.
1: E intanto andiamo ad accogliere in diretta anche gli altri ospiti di questo blocco. Da Firenze per tutto Mercato Web c'è Lorenzo Di Benedetto.
3: Ciao Lorenzo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: E poi abbiamo con noi anche Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben ritrovato anche a te.
9: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Beh, stavamo toccando un po' tanti temi, Stefano, in Pallomeni qui accanto a me, perché parlavamo un po' di club, però stavamo ancora attorno anche alle vicende della nazionale italiana, non possiamo non ricoinvolgere anche gli ospiti di questo blocco. Beh, dicevamo insomma che adesso bisogna andare continuità, Stefano, contro la Turchia. Qualcuno dice che è l'obiettivo più difficile, qualcuno invece diceva no, la partita più difficile, anche prima avevamo Luca Calamai, era quella contro la Turchia in Turchia, perché l'umore era a pezzi.
3: Credo che sia anche Guler, Yilmaz, sta a pezzi.
1: Sì, tra l'altro, già non c'erano Yildiz, non c'era Çalhanoğlu, adesso non ci saranno
3: Guler, Yilmaz
1: e Guler. Molto spuntata.
3: Direi che stanno veramente un po' in crisi, un eufemismo. Hanno preso 3 gol, 4...
1: Sì, persino Montella, quando gli è stato chiesto dell'esonero, ha detto vedrà la federazione. Sostanzialmente.
3: Beh, insomma, si sta prendendo tempo, perché c'è anche gratitudine nei confronti di un allenatore che ha portato la Turchia ai mondiali dopo
1: 22 anni,
3: esatto, per la precisione. Quindi, però, sai, la gratitudine è un sentimento.
1: Sì, e poi nel calcio dura fino a un certo punto.
3: E detto questo, vabbè, noi ci dobbiamo aspettare l'ultima risposta prima della sosta, poi ne riparleremo a metà novembre, ci sarà il Belgio, ci sarà la Francia. E per vedere se di consolidare, allora voglio dire, noi siamo partiti, qui ha ragione anche Daniele, cioè equilibrio, per me sta facendo un ottimo lavoro, ripeto, sta utilizzando Mancini la Nations League per consolidare il gruppo, per trovare delle certezze, entusiasmo, armonia, equilibrio, gruppo, tutto quello che è stato detto da Barella e Mancini anche
1: L'aspetto anche psicologico,
3: detto questo, certo. Poi se vogliamo entrare anche nei particolari, vediamo anche che sta trovando vedi sulla sinistra c'è Ruggeri, Calafiori in attesa di Di Marco, sulla destra c'è Caiode scoperto, Palestra in attesa di Palestra,
1: quindi
3: c'è
1: Palestra,
3: Lorenzo,
1: c'è
3: Freschezza, Scalvini, la promozione è una roba di Mancini, e a proposito di Mancini c'è Mancini con Scalvini a sinistra, nella difesa ci sono 2 destri, centrale di destra e destro naturale, e dall'altra parte centrale di sinistra Mancino e Mancino dall'altra parte in attesa di Di Marco. Quindi c'è tutta uno studio anche al
1: dice
3: dettaglio,
1: penso pesato,
3: esatto, cioè in mezzo al campo pure quello, quindi in attacco c'hai più Esposito, poi Ken che si sdoppia a destra e a sinistra, però insomma c'è Scamacca, c'hai 3 centravanti e poi c'ha le idee chiare, Mancini gli puoi dire tutto ma c'ha le idee chiare, sta lavorando bene. Poi è un conto arrivare secondi, secondo me la nazionale ancora non si deve montare alla testa, come si dice, piedi per terra, lavorare per arrivare con dignità e anche consapevolezza a giocarsi una partita contro giocatori, squadre forti tipo la Francia, con un'autorevolezza, una stima, una personalità diversa rispetto al passato, tutto qui. Poi crescendo trovi anche, voglio dire, delle certezze in più e diventi ancora più forte, ma non siamo fortissimi ma possiamo essere forti e competitivi se, se lavoriamo in questo modo, ecco, questo c'è da dire. Sì. Poi sei terzo, sei davanti alla Turchia, Belgio e Francia arriveranno prime di te, e, insomma, dov'è la notizia?
10: Sì, cioè, esatto,
3: se
10: d'accordo.
3: Arrivi secondo la notizia, se arrivi terzo stai là.
10: Hai fatto
3: tesati.
10: Più o meno il tuo, non voglio dire il tuo, ma era...
3: Chi arriva terzo si salva, giusto?
10: Dipende, può anche insomma, andare a spareggiare, poi bisogna vedere le migliori terze e le peggiori terze.
3: Mantieni la lega, se arrivi secondo vai ai quarti.
10: Sì, esatto, quello poi bisognerà vedere le altre come faranno. Però insomma, ad ogni modo, io anche perché a me devo dire, coinvolgo anche Lorenzo, a me dei risultati della Nations League importa fino ad un certo punto, e anche nelle partite, se avessimo perso 3-1 contro la Francia, non avesse fatto due miracoli Donnarumma, la mia valutazione sarebbe stata più o meno lo stesso. Certo è che bisogna mantenere equilibrio, Lorenzo. Non eravamo probabilmente dei brocchi e tutto da buttare contro il Belgio, non siamo dei fenomeni adesso dopo queste due partite, per quanto secondo me i segnali sono stati positivi. La tua valutazione qual è?
11: Sono d'accordo. E comunque la partita di stasera è una trappola, non ci sbagliamo, perché è facilissimo arrivare a vincerla questa partita, perché è giusto tutto quello che avete detto sui tanti assenti della Turchia, e perché comunque sia una settimana fa l'Italia ha battuto 4-1 la Turchia in casa loro. Però dall'altra parte attenzione, perché serve concentrazione, serve un'Italia che non pensi di essere guarita, perché è in via di guarigione ma non è guarita, quindi questo è il monito per la partita di stasera. Poi per il resto sono d'accordo, cioè l'Italia, Mancini sta facendo un buon lavoro secondo me, perché sta dando fiducia a giocatori che non esistevano, vedi Caiode per esempio. E poi è vero che si dice sì, Donnarumma ha fatto i miracoli, bene, ma se Ken fa gol dopo 8 minuti va in vantaggio dopo 8 minuti con la Francia e vediamo come va a finire. Cioè le partite, alla fine il pareggio diciamo che ci poteva stare. È importante, sarà importantissimo arrivare almeno terzi per avere un cammino più semplice nel sorteggio per le qualificazioni all'europeo. Però diciamo che è una buona ripartenza questa dell'Italia. Una settimana fa eravamo sotto a un treno e oggi invece siamo molto più speranzosi e fiduciosi.
10: Sì, c'è, ecco, fiducia, speranza, Stefano Mattei, vengo anche da te. Perché poi, ecco, diceva bene Lorenzo, questa può essere una partita trappola, forse è la partita più interessante conoscendo la storia dell'Italia. Come sempre l'Italia nei momenti di difficoltà tende un po' a esaltarsi e uscire fuori. Ora dobbiamo capire, perché se invece in questa partita in cui abbiamo i favori del pronostico rifacciamo dei passi indietro, sarebbe un bel problema.
12: Beh, certo, sarà pure una partita trappola, sempre meglio però affrontare una Turchia dopo che viene da 3 sconfitte consecutive e ha mezza squadra fuori, i migliori giocatori, che affrontare il Belgio o la Francia, parliamoci chiaramente. Io credo che l'Italia stasera vincerà e taglierà fuori la Turchia, perché in caso di vittoria l'Italia, male che va, è terza, perché sì, 7 punti, la Turchia avrebbe soltanto 2 partite per recuperare, impossibile. Ma io credo che Mancini stia cercando di capire se ci sono delle risorse che magari fino a ieri non erano state prese in considerazione. Abbiamo parlato di Caiote, ma io allargherei il discorso anche al fratello di Pio Esposito, Sebastiano per esempio. Forse sarà riproposto Romano stasera. Cioè l'Italia,
10: sì,
12: parliamoci chiaramente, non c'è un grande materiale tecnico e quindi c'è un materiale normale con una stella che si chiama Donnarumma, e si è visto appunto a Parigi quanto è importante avere delle stelle, però il materiale è quello che è, e quindi Mancini sta cercando di trovare risorse alternative per migliorare una squadra che comunque più di tanto non può fare. Sicuramente una cosa si è vista, che contro la Turchia e soprattutto contro la Francia l'Italia può giocarsela tranquillamente, e il rammarico invece di non essersela giocata per esempio in un certo modo o con la Bosnia o con la Macedonia in passato, saltando i mondiali.
10: È quella la differenza, io penso sia quella lì il grande punto. Daniele, ritorno anche da te, la testa alta, a me interessa poco pensare di poter vincere l'europeo, è una prospettiva impossibile, non pretendo che questa Italia possa ambire al massimo, perché non lo può fare a livello qualitativo. Poi quello che verrà in più ben venga, però perlomeno avere l'impressione, innanzitutto, uno, di un atteggiamento differente, due, anche finalmente una sensazione di transizione, perché ho l'impressione che anche ormai un certo gruppo vivesse un po' di traumi degli ultimi anni e qualcosa andasse rivisto.
2: No, ma assolutamente, ha detto una cosa giusta Stefano. Io credo che quest'Italia, l'Italia che stiamo vedendo in queste partite, avrebbe spazzato via la Bosnia senza nessun problema. Il fatto è che ci siamo arrivati nel momento sbagliato, con la paura, col terrore, con poca personalità, e abbiamo fatto la figura che abbiamo visto. Mancini sta lavorando molto bene, ha tirato fuori giocatori che nessuno conosceva o che nessuno pensava di avere. Non abbiamo fuori classe, forse l'unico è sicuramente Donnarumma. Abbiamo buoni giocatori, soprattutto giovani, che hanno bisogno di crescere e di fare esperienza, e quindi credo che sia questo l'aspetto più importante. Poi la partita di stasera potrebbe essere una trappola, ma sono convinto che nessuno correrà il rischio di sottovalutare questa avversaria. Penso che andranno in campo con l'atteggiamento giusto, con grande voglia, cercando di imporre il proprio gioco, cercando di giocare a ritmi elevati come abbiamo visto contro la Turchia, e quindi sono abbastanza ottimista. Dopodiché questo è soltanto un cammino di avvicinamento agli europei. La Nations League per me conta poco in realtà.
10: Sì, quello di risultati quasi nulla.
2: Tra l'europeo e le qualificazioni mondiali, insomma. E quindi lì vedremo di che passo siamo fatti veramente.
10: Esattamente. L'unica cosa che devo dire personalmente che mi interessa dei risultati della Nations League sono le prospettive sulle qualificazioni a europei, mondiali e quant'altro. Per il risultato in sé mi interessa francamente molto poco.
13: Io credo che stia facendo il piccolo chimico Mancini, calibrando il materiale, il tecnico che ha a disposizione, per poi arrivare alle qualificazioni europee e alle qualificazioni mondiali con i giocatori che lui ha scelto.
10: Secondo me è giusto, Stefano. Cioè, sono queste le partite per farlo in Nations League, perché poi sono quelle che hanno sostituito le vecchie amichevoli. Quindi se non si fanno esperimenti qua, non vedo dove si potrebbero fare. Sono le gare più idonee.
13: D'accordo, assolutamente, lo sto dicendo. Mancini, dopo il Belgio, francamente, c'era un pessimismo cosmico, naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico, la prestazione soprattutto del primo tempo ha lasciato attoniti. Poi invece si è vista una ottima Italia che ha approfittato della Turchia, ma direi che soprattutto contro la Francia, sì, non abbiamo dominato come ho letto da qualche parte, no. Però l'Italia ha retto il confronto con la Francia e ha avuto le sue occasioni. Questo è già molto importante, ripeto, contro una squadra che, insieme alla Spagna, non ci sono dubbi, è la squadra più forte al mondo in questo momento, forse l'Argentina, sono le tre migliori. E l'Italia ha sofferto in casa della Francia, a Parigi, ma non ha sfigurato. E quindi una squadra che può competere a Parigi con la Francia o con la Spagna o con l'Argentina, è assurdo che non si sia qualificata per i mondiali. Però purtroppo è così.
10: Eh sì, è un bel paradosso, anche perché forse certe cose le capiamo solo dopo aver preso le batoste qui in Italia, calcisticamente parlando e non. Però a proposito di nazionali vi porto anche su un altro tema che mi premeva affrontare, perché ci sono degli elementi in questa sosta nazionale, elementi che giocano nel nostro campionato, che hanno fatto molto bene. E un titolo l'abbiamo tirato fuori, chiaramente citazione al dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché ci sono tre profili che al momento hanno reso poco in campionato, invece con le nazionali hanno fatto molto bene. Due sono del Napoli, uno è del Milan. Del Napoli il riferimento ovviamente è a De Bruyne, tre partite giocate, due gol e un assist, ma soprattutto un coinvolgimento totale. Poi Højlund, quattro partite, tre gol, di cui uno anche decisivo ieri sul rigore contro il Galles nella vittoria per 0-1, mentre per il Milan è Gonzalo Ramos, scatenato con il Portogallo, sotto porta molto più efficace. Ora Stefano Impallomeni, riparto da te. Sono questi giocatori che devono dare di più alle loro squadre di club, o sono le squadre di club che devono mettere più nelle condizioni di rendere questi giocatori?
3: C'è la seconda, quella che hai detto.
10: Ah,
3: diceva Guzzanti.
10: Sì.
3: Secondo me
10: sono più le squadre, per tutti e due i casi, quindi
3: sì,
10: Napoli e Milan.
3: No, tutti e tre i casi.
10: Sì, certo, dicevo delle due squadre.
3: Sì, delle due squadre, perché non è un caso che la Danimarca gioca al calcio, fa una proposta offensiva, la stessa cosa fa il Portogallo e il Belgio. Punto.
10: Quindi nettamente questa è la risposta. Lorenzo, secondo te è così? Cioè sono più gli allenatori e le squadre, oltre, o anche i giocatori devono dare qualcosa in più?
11: No, no, allora sicuramente i giocatori si devono mettere a disposizione al 100%, e sono sicuro che in nazionale lo facciano e nei club magari hanno più da ridire anche sulle scelte degli allenatori. Poi comunque stiamo parlando di allenatori, ovvero parliamo di Amorim da una parte e Allegri dall'altra, che sono arrivati quest'anno, quindi bisogna dargli anche un po' di tempo per capire il materiale che hanno e per sviluppare un qualcosa che possa coinvolgere di più i calciatori. Però se noi pensiamo a De Bruyne, per esempio, cioè De Bruyne è arrivato in Italia, scelta sua di andare al Napoli, la prima ce l'aveva con Conte perché non andava bene, poi comunque sembra che anche il gioco di Allegri non gli vada bene, quindi si metta a disposizione anche lui. Poi questi sono nazionali che comunque hanno fatto un qualcosa nel tempo, perché non è che si sono conosciute ieri, non è che sono in fase come l'Italia, come dicevamo dell'Italia, in fase di esperimenti, cioè sono tutte nazionali che il Belgio è arrivato ai quarti al mondiale, il Portogallo comunque sia lo conosciamo che ha vinto dei trofei importanti negli ultimi anni, la Danimarca, diceva giustamente Stefano, gioca a calcio ma perché è da anni che sta facendo un lavoro, quindi diamo tempo anche agli allenatori, però gli allenatori devono mettere in condizione i loro migliori giocatori di rendere al meglio.
10: Sì, anche perché poi sono giocatori che spostano, che potenzialmente potrebbero spostare gli equilibri, Daniele, sono giocatori offensivi, poi probabilmente ognuna di queste tre casistiche è leggermente differente dall'altra, però ecco, quella che poi è risaltata agli occhi è stata soprattutto la differenza di De Bruyne, un altro giocatore completamente, e mi sento di dire forse la miglior forma di De Bruyne da quanto ha lasciato il Manchester City. Quello visto con la nazionale, non con il Napoli, chiaramente.
2: Ha fatto, se non sbaglio, 3 gol, no? In 3 partite.
10: Mi pare 2 gol e un assist in 3 partite. Sì. Comunque parliamo di numeri, ma poi anche le prestazioni, il coinvolgimento è quello che ha rubato l'occhio, molto più mobile.
3: Anche il cambio in panchina, no? Van Bommel, me lo posso ringraziare.
10: Sì, probabilmente sì, certo.
2: Io credo, pensando ai 2 giocatori del Napoli soprattutto, Højlund e De Bruyne, che questo loro rendimento nei nazionali sollevi degli interrogativi sul lavoro di Allegri. Perché è evidente, è evidente, cioè se i 6 giocatori sono questi, perché nelle loro nazionali hanno questo rendimento e nel Napoli invece spariscono? Che secondo me è questa, la domanda è questa. E quindi qualche dubbio c'è sul tipo di lavoro che sta svolgendo Allegri, che forse non li mette nelle condizioni migliori di esaltare le loro caratteristiche. Per quanto riguarda Gonzalo Ramos, insomma, nel Milan ha fatto poco finora, ha fatto più assist che gol. Nel Portogallo sta giocando molto bene, si fa trovare sempre pronto all'appuntamento col gol. Però anche il Milan deve dargli la possibilità di esprimere le sue qualità. Cioè, se il Milan non lo mette nelle condizioni di far vedere quello che sa fare, come sta facendo il Portogallo, evidentemente anche lì ci sono degli interrogativi da porsi, secondo me.
10: Certo. Posto che poi è ovvio, Stefano Mattei, ritorno anche da te, qualcuno diceva un conto è essere lanciato da alcuni giocatori in porta, un conto è che ti mandi in porta Vitigna o che ti mandi porta Bruno Fernandes, anche questo incide.
13: Di Allegri è molto bravo a gestire i giocatori importanti di qualità che gli vengono messi a disposizione. In questo momento nel Napoli sono mancati per infortuni giocatori come McTominay, come Anguissa, come Buongiorno, c'è un Di Lorenzo che ha, secondo me, ha intrapreso la parabola discendente, non a caso ha perso il posto in nazionale. Cioè il Napoli per me è un ciclo che si è chiuso, è stato mantenuto perché c'erano troppi giocatori, invece andava
10: anche l'età media è molto alta.
13: Esatto, è un gruppo che ha dato il meglio e quindi Allegri e quindi i giocatori Højlund e De Bruyne stanno pagando un Napoli che andava svecchiato e rimodernato, che andava fatta una ripescata che non è stata fatta. E Allegri in questo caso non è il tipo che sa improvvisare, sa gestire. Nel caso di Amorim invece di Gonzalo Ramos il problema è un altro, è che un giocatore non è un cannoniere fenomenale in Ramos, però sicuramente avrebbe potuto dare qualcosa di più se Amorim avesse azzeccato in 5 partite le formazioni giuste in 3-4 e invece è stato spesso costretto alla fine del primo tempo a cambiare 2 o 3 giocatori perché aveva sbagliato la formazione, e questo secondo me Gonzalo Ramos lo ha pagato, come tutto il Milan d'altronde.
10: Sì, certo, poi con dei movimenti anche molto differenti. L'immagine che mi è risaltata agli occhi ieri è stato ad un certo punto, proprio sul finale di partita, Jesus che ha detto a Gonzalo Ramos non venire a legare il gioco, vai dentro l'area, e dopo 5 minuti ha segnato un gol sporco, devo dire, non bellissimo, però alla fine è comunque un gol che è valso i tre
13: sono
10: punti.
13: Sono pochi gli allenatori che cambiano due o tre elementi sotto di due gol alla fine del primo tempo. Vuol dire che non hai azzeccato gli uomini giusti, e al Milan finora è capitato troppo spesso.
10: Eh sì, lo ha effettivamente ammesso anche lui stesso in alcune conferenze stampa. Quindi c'è chi dovrà riscattarsi e chi dovrà invece cercare conferme. Proprio prima di lasciarvi andare, perché stiamo arrivando alla fine del blocco, volevo chiedervi proprio questo, Lorenzo, ritorno da te. Da chi ti aspetti, che siano squadre o che siano singoli ovviamente, dei riscatti, e da chi ti aspetti invece delle conferme, ora che è vero che c'è ancora la nazionale di mezzo, ma che ci stiamo riavvicinando alla Serie A?
14: Ma è chiaro che il pensiero sul riscatto va dal Napoli, perché è quella un pochino più attardata in classifica, c'è poco da fare. Però io lo ripeto, l'ho detto prima, bisogna aver pazienza, sono giocate 5 partite. Difficile dare dei giudizi definitivi in questo momento. Le conferme ce l'aspettiamo dalla Roma, ce l'aspettiamo dall'Inter, che insomma sono le due squadre che fino a questo momento hanno fatto meglio. La Juventus deve far meglio, ma non scopriamo niente di nuovo. Insomma, ci siamo lasciati questa lunghissima e noiosissima, lo possiamo dire, sosta con delle idee che sono sempre le stesse, insomma, bella lunga questa sosta, poi inizio stagione, poi sono fatti male un sacco di giocatori, insomma, non lo so se avrà un seguito questa sosta così lunga anche in futuro.
10: Tra l'altro proprio altri infortuni arrivano alla spicciolata anche nelle ultime ore, abbiamo riportato anche a proposito di guai del Napoli, ennesimo stop anche per Oliveira. Però Stefano Mattei, vengo anche da te, ecco, conferme, riscatti, da chi ti aspetti qualcosa?
13: Guarda, conferme ovviamente dalle prime della classe, anche se sono tre, ma io mi rivolgerei soprattutto a Inter e Roma, calcolando che la Roma ha una partita super difficile, che è in casa del Como, quindi è una Roma che dovrà subito rispondere presente, perché col Como si rischia di essere subito di nuovo stoppati, e l'Inter potrebbe allungare. L'Inter è la squadra più forte, parliamoci chiaramente, però la Roma è lì. Per quanto riguarda chi dovrebbe invece resistere, la Lazio, che ha un confronto non difficilissimo contro il Monza, ma poi avrà la Juventus, perché non credo che Frosinone e Cagliari possano reggere questo ritmo. Ci si aspetta molto dal Como, appunto perché aspetta la Roma, e poi le squadre, chi deve, come dire, continuare ma migliorarsi, che è la Juventus, e chi invece deve cambiare passo, perché è in ritardo Atalanta, ma soprattutto Napoli, perché il campionato vero comincia adesso. Diciamo che queste 5 partite hanno permesso a chi è stato bravo di crearsi una piccola dote, a chi non lo è stato di partire con l'handicap.
10: Eh sì, come sempre dopo la prima sosta, soprattutto adesso che è stata molto lunga, ci possono essere delle risposte già più probanti. Daniele, stessa domanda anche a te, posso che poi rispondermi anche con giocatori o allenatori, oltre che squadre.
15: Guarda, io mi aspetto una conferma dalla Roma, come diceva Stefano, è una partita molto importante nel lunch match di domenica contro il Como. Il Como è una squadra molto forte, la Roma deve confermare, dopo quanto di buono ha fatto vedere contro l'Inter, deve confermare di essere una squadra che può puntare allo scudetto, come io penso. Per quanto riguarda il riscatto, senza dubbio il Napoli, perché sulla scorta delle ottime prestazioni nazionali di De Bruyne e Højlund, anche se De Bruyne credo si sia abbia qualche problema fisico, non giocherà questa sera se non ho capito male, però mi aspetto un riscatto da Napoli, altrimenti si allontana troppo la zona Champions.
10: Eh sì, anche perché poi il calendario diventerà un pochino più agevole, perlomeno nelle prossime settimane. Staremo a vedere. Io a questo punto vi ringrazio. Ringrazio Lorenzo Di Benedetto per essere stato con noi.
16: Ciao,
10: grazie Lorenzo.
16: Lorenzo,
10: alla prossima,
16: ciao,
10: e buon lavoro.
16: Ciao ragazzi.
10: Grazie,
16: ciao.
10: Grazie anche a Daniele Garbo.
16: Ciao,
10: Daniele, sempre un piacere.
15: Ciao,
10: alla prossima.
15: Ciao.
10: E salutiamo e ringraziamo anche Stefano Mattei. Ciao Stefano.
13: Grazie a voi, arrivederci alla prossima.
10: Siamo arrivati alla fine del blocco, 15 in punto, ce ne andiamo in pausa e torniamo fra poco sempre a Maracanã.
0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ancora in diretta in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026, prosegue Maracanà, Lucio Marinucci con Stefano Impallomeni qui
3: accanto
1: a me.
3: Ciao a tutti, ciao Lucio.
1: Ciao Stefano, come sempre ben ritrovato. Fra poco avremo anche gli ospiti di questo blocco, sono arrivati anche parecchi messaggi al 331-8200-213. Poi ricordo che verso l'ora 4 avremo il blocco dedicato anche un po' ai messaggi per chiacchierare qui insieme. Devo dire c'è grande diversità di vedute su Mancini, sai, sì. Io credo che non si debba essere preconcettuali in un modo o nell'altro, si debba analizzare in maniera tra virgolette scientifica quello che vediamo sul campo, mantenendo le proprie opinioni. C'è chi è ancora molto scottato da quanto era avvenuto poi alla fine della prima esperienza di Mancini, chi invece dice, chi lo criticava prima adesso non si può aggrappare a nulla perché stanno arrivando anche risultati. Io credo che dobbiamo semplicemente iniziare a guardare al presente con vista sul futuro, senza dimenticare il passato, però ecco, cerchiamo di costruire, Stefano, io la vedo così.
3: Sì, però bisogna avere rispetto di tutte le opinioni, anche di chi magari non dimentica quello che ha fatto, andando via, ma non è che stiamo discutendo però dei contenuti di calcio, di se sia bravo o meno, su quello insomma secondo me ci sono pochi dubbi.
1: Sì, posso, ripeto, poi pure lui ha chiesto scusa più volte, ha riconosciuto un
3: però almeno per quanto
1: sbagliata.
3: Mi riguarda, insomma, io quello che vedo cerco poi di smarcarmi da queste prese di posizione, però rispetto alle opinioni anche diverse che non siano uguali alle mie, però io credo che poi questo allenatore sia bravo soprattutto a intercettare velocemente quello che serve a una nazionale, soprattutto che ha mancato appuntamenti importanti. Io pensavo anche prima che la nazionale di Gattuso non fosse così mediocre, e come penso che questa non sia la squadra più ideale dei sogni.
1: Certo.
3: Io credo però che Mancini abbia una dote, quella di individuare i calciatori, di buttare anche dentro giovani, e di creare un clima subito favorevole. Cioè, come ha detto anche, ho sentito delle dichiarazioni di Ciro Immobile, molto interessanti, in cui diceva che ti incasina poco la testa. E guarda, per un calciatore è l'ideale, che non vuol dire essere un amico oppure. E guarda,
1: Per un calciatore
3: è l'ideale, che non vuol dire essere un

0: nel suo lavoro ha trovato delle coppie clamorose, anche dei terzetti per ogni ruolo. Cioè questa nazionale, non dimenticare che non abbiamo Palestra e Di Marco, sulla destra ha scoperto Caiode, cioè Di Lorenzo, che se sta bene è sempre da prendere in considerazione, a sinistra di Ruggeri, Calafiori e Di Marco. Calafiori può fare anche il centrale di sinistra. La difesa sì. È composta da due destri e da due sinistri naturali, quindi è molto semplice. Mancini vede il calcio in maniera naturale e però efficace, quindi è molto istantaneo, e devo dire questa presa diretta in nazionale ha dimostrato in passato e anche adesso lo sta dimostrando. Credo che rispetto agli altri CT sia stato migliore in questo, non ti sto dicendo nei risultati, c'è un CT deve andare a capire subito cosa sia,
1: per questo in 4 immediato.
0: Insomma, in Turchia abbiamo visto la squadra che sembrava che giocasse insieme da 5 anni e in Francia non ne parliamo. Poi detto che sono stati risolti tutti i problemi, detto questo, no, dopo aver visto questo,
1: però qualche segnale
0: però
1: lo
0: vedi una
1: vedendo.
0: Squadra che si ritrova, che soprattutto c'ha voglia di tornare a giocare con la maglia nazionale,
1: è che quello che chiedevamo anche
0: questo
1: un po' noi, Stefano,
0: però da un punto di vista tattico il lavoro di Mancini tecnico è strepitoso, perché io ho visto una squadra in Turchia come se giocasse da tempo e in Francia sono più forti, perché sono più forti.
1: Beh, questo è innegabile.
0: Anche se non è la Francia quella spumeggiante, insomma c'è questo cerchio in mezzo al cano, non so quello che vuol fare.
1: Però rimane comunque una nazionale
0: molto
1: certo
0: forte,
1: stratosferica, con dei valori eccellenti, sì, però io devo dire quello che stavi dicendo, io sono abbastanza d'accordo con te. Voglio sapere anche che cosa ne pensano gli ospiti di questo blocco. Intanto andiamo a salutare come sempre Massimo Orlando. Ciao Massimo,
0: ciao Massimo.
1: Ben ritrovato.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
1: E fra poco andiamo a recuperare anche Paolo Ghisoni, che intanto è caduto con la linea telefonica. Però ecco Massimo, a questo punto riparto da te. Stavamo discutendo un po' del tipo di nozioni e di imprinting che è riuscito a fare Mancini in queste prime partite. Primo tempo disastroso contro il Belgio, poi si è visto sempre qualcosina in più, qualche mattoncino in più. Non sarà la nazionale perfetta, non sarà la squadra già completa al 100%, però perlomeno si sono viste delle cose piacevoli a livello calcistico e di atteggiamento. Te che idea ti sei fatto?
2: Assolutamente, guarda, è stato bravissimo Mancini e i suoi giocatori a ribaltare questa situazione emotiva dopo la partita con il Belgio. E non era facile, tante critiche, ti aspettavano subito nella partita contro la Turchia, invece non so cosa sia successo, ma come diceva Stefano, ha trasformato una squadra vogliosa, la squadra che ci mette il cuore, che corre, che non rinuncia mai, cioè anche il gol di Bastoni con un difensore che ha
1: emblematico.
2: Si trova lì in quella zona del campo, è emblematico. Se la rivediamo, lui parte qualche secondo prima, dunque ci crede in quella palla lì. Dunque complimenti a Mancini, perché è vero, non abbiamo risolto i problemi, e la strada è lunga, però se giocano con questo carattere, con questa voglia, sarà dura per tutti affrontarli.
1: Sì, come ho detto, è quello che chiediamo, almeno alla nazionale, non avendo i valori di un tempo e i valori delle grandissime invece compagini in giro per l'Europa e per il mondo. E faccio la stessa domanda anche a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo,
3: ciao,
1: ben ritrovato.
3: Ciao.
1: Ti chiedo che Italia hai visto, che già primo parziale giudizio, aspettando anche la gara di questa sera, si può avere sul corso di Mancini, perché era divisivo prima che ricominciasse questo corso, quando era stato nominato, e devo dire che è ancora divisivo nonostante queste tre partite. Tu che idea ti sei fatto?
3: Ma io mi sono fatto un'idea che in questo momento di divisivo ci deve essere veramente poco, perché abbiamo poche energie e tante risorse da utilizzare. Mancini secondo me ha ereditato anche molto dal punto di vista della vicinanza, fortunatamente, di un fuoriclasse della vita che ho avuto la fortuna di frequentare per parecchio tempo, che è stato Luca Vialli. E non è un caso che il percorso insieme abbia prodotto quel tipo di risultato, ma basandosi su un ragionamento che è l'inversione di quello che probabilmente succedeva ai tempi di Stefano, e mi sembra di aver sentito anche Antonio, ovvero il club
1: Massimo Orlando in collegamento.
3: Perdonami Massimo, ma perdonami, sì, non mi conoscono
1: voci, vai tranquillo,
3: spero che Massimo sia d'accordo. Una volta i club erano il trampolino di lancio e anche le forche caudine per arrivare in

0: nazionale. Mancini ha invertito questa equazione. Tutti i ragazzi che arrivano, con il 28% di italiani in campo, ultimo dato, è un'occasione, la nazionale, per trovarsi un posto nei club, per far capire ai club che il prodotto italiano merita fiducia, la stessa di tanti che arrivano con un bollino di etichetta di buoni giocatori quando poi si rivelano dei disastri. E di conseguenza è quello che in questo momento dovrebbe fare paradossalmente un ottimo responsabile di un settore giovanile, ovvero salire, andare in proprietà e dire: questo deve giocare, perché gli diamo fiducia, perché può sbagliare, però è un prospetto. Chiaro che la situazione comporta un rischio clamoroso, perché non è che stai giocando 20 partite in Serie B per poi arrivare in Serie A, stai giocando con la maglia azzurra, con una responsabilità in questo momento storica pazzesca, perché tutti parlano di arrivare al terzo mondiale quando in realtà stiamo giocando una competizione che non definiamola nemmeno troppo ufficiale,
1: al netto che poi, io lo dico sempre, ci interessa quasi nulla i risultati della Nations League,
0: e non scotta più di tanto la maglia. Arrivo a chiudere dicendo: lui ha capito di entrare nella testa dei giocatori e non farli risparmiare su niente, perché una partita della nazionale, e il divertitevi quando va in campo ha questo senso, ha quella funzione lì, cioè fate conto di sostanzialmente giocare una partita come le altre. Non lo è, non lo sarà mai, però questa generazione ha un vantaggio di non avere memoria storica, di non sapere quanto, ribadisco, ai tempi di Stefano o di Massimo una maglia azzurra potesse pesare, perché qualsiasi maglietta li puoi mettere, io purtroppo ho frequentazioni di settori giovanili, a loro va bene, gliela puoi mettere fucsia, gliela puoi mettere con lo stemma che vuoi, allora interessa più che altro tutta una serie di condizionamenti. Ma da questo punto di vista e di giudizi, Mancini l'ha capito ed è avanti rispetto ad altri, ed è riuscito a ottenere, e io sono rimasto stupito dalla reazione che c'è stata, ma non tanto la partita con la Turchia, con la Francia. Noi siamo andati là a giocare alla pari, è vero, in alcuni momenti ci hanno preso a pallonate, bisogna sempre ringraziare il portiere, ma è lì per parare. Poi per il resto ci sono altre considerazioni sotto che rendono Mancini scomodo, e queste cose vanno dette prima o poi, perché Mancini va per la sua strada, non gli interessa nulla.
1: Sì, è molto netto. Quello che
0: c'è. No, ma di quello che c'è sotto, ragazzi, per tutti i ragazzi che voi adesso giustamente vedete esplodere, sono tutti prodotti che sotto, se dipendesse da determinate figure dirigenziali professionali con una scala gerarchica, non la vedono la nazionale. Pafundi, la nazionale non la vede, perché un 2006 deve farsi, è l'under 17, se poi c'è l'anno buono dell'under 18 fare l'under 18, se poi c'è l'europeo dell'under 19 no, Mancini, si vede uno buono, e l'ha dimostrato con Zaniolo, vieni su, fai esperienza in nazionale, non è più come una volta che
1: sì, anche perché nei club trovano meno spazio, quindi paradossalmente li deve lanciare alla nazionale.
0: La nazionale è il cartellino per poi ritornare nel tuo club con un pedigree dicendo: oh, cazzo, ho fatto bene in nazionale. Scusate, mi è scappata una
1: parola. No, beh, è chiaro.
0: Ho fatto bene in nazionale. Certo. Attento che Caiode può giocare anche in Italia.
1: Ma
0: senza palla trafila e tutte queste situazioni. Quindi è un'inversione di un'equazione molto fastidiosa, molto fastidiosa.
1: No, ma anche perché poi bisogna sempre contestualizzare il tutto, Stefano. Secondo me Mancini può essere utile, e credo che questa sia poi in realtà una conseguenza di quello che stava dicendo proprio Paolo. Lui va sempre dritto per la sua strada, i giovani li lancia senza remore. E vi do una statistica che mi sono ricavato io, francamente, per curiosità. Donnarumma con chi ha esordito in nazionale? Chi era il CT?
2: Mancini.
1: Caiode? Abbiamo visto adesso. Mancini. Scalvini? 4 anni fa. Mancini. Bastoni, Mancini, Calafiori, Mancini, Frattesi, Mancini, Tonali, Mancini, Fagioli, Mancini, Ken Mancini, Sebastiano Esposito, Mancini, non più Esposito. Questo era l'11 contro la Francia. 10 giocatori su 11 hanno esordito con Roberto Mancini. E non è una nazionale vecchia, in realtà, perché poi l'età media è di 24,6 anni.
2: Frattesi pure?
1: Pure Frattesi, esordito con Roberto
2: Barella,
1: Mancini.
2: Non ne parliamo.
1: Barella, esatto, poi non era qui nell'11 titolare. Questo fa capire che questi giocatori sono stati lanciati in nazionale quando ancora forse non avevano fatto vedere tutto quello che avrebbero potuto dimostrare nei club. Mancini ci ha creduto. Tutti questi giocatori sono frutto del suo lavoro della prima era. Secondo me non è un qualcosa di casuale.
2: Sì, ma al di là della scelta individuale dei calciatori, dei convocati che un CT deve fare, ripeto, è sorprendente la velocità con cui il Mancio mette a posto le cose. Ma non è che mette a posto le cose e bisogna dei risultati. La squadra come gioca, come si ritrova, come... come anche ha risposto alla Francia in quel modo, come ha dominato in Turchia, come nel secondo tempo ha cercato una via magari un pochino più muscolare, scomposta, dove ancora non c'era l'idea di calcio di Mancio. Primo tempo col Belgio era forse frutto di una transizione, diciamo, no?
1: Sì, infatti anche delle
2: tecnica,
1: scelte poi sono
2: psicologica,
1: cambiate,
2: emotiva, da una, proprio dal primo giorno di scuola. Però, ripeto, io gli faccio i complimenti. Non mi è piaciuto come se n'è andato, ma insomma, voglio dire...
1: Ha chiesto scusa, ha fatto mea culpa.
2: Ha chiesto scusa, non apriamo sto capitolo.
1: No,
2: però,
1: infatti,
2: insomma,
1: è un capitolo chiuso.
2: No, non apriamo sto capitolo, però insomma, non mi è piaciuto, però sul campo è indiscutibile il suo valore.
1: Come, Paolo?
0: No, dicevo che prima o poi bisognerebbe, adesso è chiaro, che in un momento in cui ritorni, bisognerebbe anche... farcelo dire il motivo, perché facendo il suo lavoro poi è vero che...
2: No, ma aspetta, ma io non è che gli faccio una colpa, però insomma il modo adesso, al di là diciamo, hai ragione, bisogna sapere la verità fino in fondo,
1: sì,
2: ma al di là di tutta sta roba, che la verità fino in fondo, c'è un comportamento che poi se è un personaggio pubblico la gente...
1: Anche lui l'ha riconosciuto,
2: sai,
1: in maniera
2: già,
1: molto
2: onesta. Già ti giudica in quel modo, allora, siccome sei un personaggio bravo, le cose, bastava un gesto oltre alle parole, un'azione rappresentativa, simbolica, e potesse mettere a posto tutte le cose. Non è stata fatta l'azione, sono state dette le scuse a livello formale, va bene e si va avanti, però da un punto di vista noi dobbiamo valutare il suo lavoro.
1: Io non sarei...
2: io lo giudico positivamente, esatto. Punto. Se poi uno può sollevare una perplessità riguardo a un comportamento, mica io dico che è stato colpevole. A me non è piaciuto, poi basta.
1: Ma sì, all'epoca lo criticammo.
2: Non è che poi può avere avuto le sue ragioni, ah, chi l'avrebbe, non l'avrebbero fatto tutti, non lo so se l'avrebbero
0: no,
2: fatto.
0: No, ci sono dei fatti
2: lo so,
0: che lui si aspettava. Che sono stati
1: corrisposti, certo.
0: Poi puoi aver ragione tu sul fatto che siano stati presi a pretesto, perché comunque il carattere di Roberto, insomma, non è un mistero. Però va anche detto che riorganizziamo, rifondiamo, ripartiamo dopo la cosa. Ti suggerisco due o tre situazioni. Arriva il consiglio e è come se non avessi parlato. A quel punto lì te lo dico io, di che cosa stiamo parlando?
1: Perché, ma sì, è un discorso purtroppo molto...
2: Paolo, nessuno
1: duraturo.
2: Vuole colpevolizzare nessuno, però io così, avendo pochi dettagli, avendo pochi, insomma, è una deduzione, no?
0: È un'induzione, non una deduzione.
2: Ma guarda, elementi, ma, però dico un comportamento che a me non è piaciuto,
0: non
2: tutto
0: è
2: lì,
0: finita questa
1: sì,
0: cosa.
1: Ma
0: no?
2: Vabbè.
0: Il discorso lo vedi anche dal trattamento della nostra categoria, cioè il titolo Italia brutta, sporca, impresentabile, mica me lo sono inventato io, la volta dopo gli facciamo le lodi perché è andato a...
2: No, io ho sempre separato le due cose, Paolo.
1: Ma assolutamente.
2: Mancio
1: bisogna
2: come allenatore, come CT,
1: bisogna
2: essere onesti. Allora, è bravo. Quindi questo è arrivato, boom boom boom, mi ha messo insieme, non lo so, dei giocatori
1: finora
2: che giocano bene.
1: Buone risposte. Poi abbiamo detto bisogna...
2: Poi per quanto riguarda il suo comportamento, io dico, vabbè, si poteva fare qualcosina in più. Poi, ripeto, io accetto le scuse.
1: Sicuramente.
2: Magari
1: sicuramente.
2: Facevi una fondazione, aiutavi il settore giovanile scolastico, ti facevi garante di un movimento, non lo so, parlavi con Baldini.
1: Vabbè, ma francamente mi sento dire...
0: previste e provato a fare.
2: Se mi chiedi scusa, io e te discutiamo, mi chiedi scusa. Vabbè,
1: ha riconosciuto in maniera onesta, sta lavorando,
2: in più,
1: ma sì, direi
2: ci credo di più.
1: Chiudere. Fatemi tornare anche da Massimo, per cui arrivavano messaggi qui anche su Mancini qua. E veniva scritto che l'unico allenatore capace di squadra che gioca calcio e non guarda a nessuno, non so se sia lui, però anche un altro, ecco, a proposito di guardare al futuro, Massimo, la cosa secondo me importante che ha avuto subito il coraggio di fare Mancini in queste prime partite è stato, soprattutto dopo la partita con il Belgio, avere il coraggio anche di mettere fuori dei giocatori un po' più esperti, un po' più senatori. Io ho l'impressione che a questo gruppo servisse non voglio dire uno stravolgimento, però delle variazioni sul tema a livello di interpreti, perché ci sono dei giocatori che è evidente nel club hanno reso sempre molto meglio che in nazionale in questi anni, non saprei dirvi per quale motivo, però ecco, anche il ricambio secondo me, Massimo, era importante.
3: No,
1: e si sta vedendo.
3: No, assolutamente, osservazione più che corretta. Dopo il Belgio, ti ripeto, è stato bravo a resettare tutto e a ripresentarsi con formazioni magari anche poco credibili all'inizio, no? Proprio perché abituati, no? Con i soliti giocatori, invece ha avuto il coraggio di tirar fuori Barella, che comunque è un giocatore importante, ma che in questo momento è lo stesso Di Lorenzo. Insomma, ha fatto un cambio, secondo me,
1: Mancini,
3: mettendo dentro gente che aveva voglia. Giusto, Paolo prima ha detto che la nazionale sta diventando per certi giocatori un una grande opportunità, ed è vero, mi ha dato questa impressione, cioè che davvero prima era quasi un fastidio per il gruppo storico, adesso invece il Mancio sta facendo capire a tutti quelli che frequentano il giro nazionale, attenzione, che qui non c'è il titolare fisso, e qui gioca chi mi fa vedere che sta meglio, e questo secondo me è importantissimo. Poi dopo chiaramente i giocatori, quelli importanti, alla fine verranno utilizzati, torneranno in condizione, però intanto essere riusciti a fare un grande risultato di prestazione come quello che si è visto in Turchia e in Francia con questi cambiamenti è un segnale molto positivo.
1: Molto molto positivo, io sono
4: soprattutto, ragazzi, ve la butto lì, dovete considerare anche l'aspetto, non lascia indietro nessuno per delle beghe politiche, piccoli, diciamo, problemini tra federazioni, club,
1: problemi diplomatici, diciamo.
4: Ignazio Piá non l'ha convocato a caso, se Piá stasera non gioca o un po' di minuti, Piá è pronto per fare le valigie e cominciare a pensare che c'è anche la nazionale brasiliana. In questo momento non possiamo permetterci di lasciare a casa nessuno per queste baruffe chiozzotte. Siccome il Dortmund non ti dà il giocatore per l'Europeo Under 19 insieme a Reggiani, allora noi facciamo il dispettuccio, non lo convochiamo. Lui ha fatto il mediatore, non l'ha convocato, l'ha convocato, l'ha portato nel gruppo, però non vuole perdere un giocatore che potenzialmente,
1: può essere forte.
4: Tutti, è un giocatore forte.
1: Certo. È proprio in linea
4: Italia
1: con quelle...
4: in mano anche a queste situazioni. Vi ricordate il caso Asa? Il giocatore migliore dell'Italia,
1: no?
4: Italo-albanese. Migliore italiano...
1: Mito al Napoli.
4: L'italiano, albanese all'Europeo Under 19. Lotta, conflittualità, no? Lo convoca la nazionale albanese. No, allora lo convochiamo noi per farlo giocare con l'Under 21. Minuti giocati in Under 21 da Asa? Zero.
1: E ora ecco l'Albania.
4: Giocatore, certo, giocatore ammazzato, perché lui stava, poteva andare a fare la riserva all'Europeo, non stiamo parlando di un giocatore da un futuro certissimo, un giocatore comunque che il suo lo fa, probabilmente Stefano, non so se sei d'accordo, a me ricordava un pochettino Tommasino Hassler come altezza, come qualità, e alla fine è finito in un bailame politico di lotta, baruffe, no, allora se vai di qui, fai di là, non vai di là. E le stesse persone che si sono messe in mezzo sono le stesse che fanno la guerra al Mancio adesso e che tifano perché la nazionale non vada bene.
2: No, vabbè, ma questa
4: perché
2: è un'assurdità.
4: C'è la gerarchia, fidati Stefano, fidati.
2: No, no, ma per carità, io non partecipo a queste cose. Io,
1: no,
2: io ho separato
1: sarebbe
2: le cose.
1: Bello sperare che non sia vero,
2: sullo
1: Paolo
2: strappo
1: molto
2: che
1: convinto.
2: C'è stato in passato e mi è dispiaciuto. Poi conosco Roberto, lo stimo, lo sa quanto io
1: ogni opinione
2: però
1: è legittima,
2: non mi è piaciuta quella cosa là, quella parentesi lì.
1: E va bene.
2: Dal punto di vista tecnico, come CT c'ha una visione che, ragazzi, lascia perdere l'Europeo conquistato, può andare bene, può andare male, ma ha una velocità d'esecuzione, mette a posto tutto quanto. Ma che in passato non si capiva niente, adesso qui capisci qualcosa.
1: Però meno c'è una strada.
2: Ma puoi pure perdere una partita, ma qui si capisce. Oh. Qui c'è un allenatore che c'ha sotto controllo, Coppola, Mancini, destro, no, sinistro, Calafiori, via, Di Lorenzo, c'ha Caiode, oh ragazzi, dai, su, Sebastiano Esposito inventato lì, questo sembra un giocatore che ha 50 presenze in nazionale, e chi è?
1: Sì, poi no, forse cioè,
2: giocava,
1: ha reso anche
2: ha giocato
1: più
2: a Parigi
1: rispetto a
2: con una personalità
1: valori.
2: Impressionante, quindi è l'allenatore che ti trasferisce sta roba qua, dai, Caiode questo... che fa queste rimesse, che sembra che c'ha un... Cioè, voglio dire,
1: quello sì, quello
2: no, ma anche il sombrero
1: avuto.
2: Che ha fatto a Parigi, ha fatto un sombrero che è pericolosissimo. Perché lo fai? Perché c'hai,
1: certo,
2: tra virgolette,
1: che
2: uno che matto da, che ti dice dai, fa la giocata, tira fuori gli attributi,
1: ti trasmette
2: prova.
1: Fiducia.
2: Bravo. E quindi,
1: questo sicuramente è molto,
4: essere,
1: molto importante.
4: Però Stefano, torniamo al discorso di prima, ci devono essere qualità,
2: No, no, per carità, ma la giocata che fa Caiode è come, che ne so, quando passa un treno al passaggio a livello e tu non ti sei... È una giocata che non puoi fare mai là nella vita. Lui la fa perché c'è Mancini in panchina. C'è poco da fare.
1: Può darsi, anche per quel motivo lì. E comunque proprio quello che dicevamo prima, lo sviluppo e la crescita dei giovani. Però a proposito dei giovani, poi volevo chiudere, ecco, anche il blocco prima di salutare.
2: Poi a Ghisolo, magari 15 secondi su Sine, voglio sapere come
1: Le condizioni, purtroppo no. Sul ginocchio.
2: No, siccome si sta facendo, si sta speculando come al solito, social, cose, tutti.
1: No, vabbè, ma penso
2: però
1: la situazione sia quella
2: sì,
1: lì.
2: Però ho capito, ma non si sa niente perché questo ragazzo, sì, il ginocchio. Continua. Vabbè, poi Paolo, magari esatto, 10 secondi siamo in chiusura. Non volevo.
1: Perlomeno Zverev è stato eliminato, quindi non lo sorpassa.
2: Per carità, ma chi se ne importa, cioè qui dobbiamo pensare più agli anni a venire che per questo formidabile fuori classe. Però insomma io ci ho capito poco di questo ragazzo, cosa, cioè,
1: purtroppo
2: fine,
1: questa
2: se c'è riposo possiamo?
1: Vai,
2: perché
1: Paolo,
2: tanto siamo in chiusura, Paolo, visto insomma tu,
4: ma guarda,
2: sai qualcosa in più? Perché sto ragazzo si allena, fa riposo, poi se si allena forza, si infiamma di nuovo, riposo, non se ne esce più.
4: Ma tu l'hai visto? Ma rispetto a quello che ci dicono, l'hai visto allenarsi poco, 15 minuti?
2: No,
4: cioè,
2: no,
4: tutto un sentito dire, giusto?
2: Ah, perfetto. Allora
1: attenderemo.
4: No, ragazzi, cioè Alcaraz ha avuto un problema più o meno simile e sapevamo che rischiava di non giocare più, quindi si è preso tutto il tempo che voleva.
2: Ma lui che cosa ha precisamente? Tu lo sai?
4: Come?
2: Precisamente lui il problema dove ce l'ha? Il ginocchio
1: che cosa ha? Un'infiammazione al ginocchio.
2: No, condilo,
1: la diagnosi non te la saprei fare, francamente.
4: No,
2: condilo che si infiamma.
4: No, siccome Stefano e Massimo hanno giocato a calcio, credo che Massimo e anche Stefano qualche problema come sottoscritto alle articolazioni l'abbiano avuto.
2: Direi.
4: E andate a vedervi la partita giocata a Wimbledon, cosa gli succede al ginocchio, perché poi dopo è stato tutto messo un po' in secondo piano. Non era nemmeno la finale, era un turno precedente.
2: Quando quindi... che fa la spaccata là?
4: No, c'è stata un'ipertensione. Poi dopo giochi il torneo, tutti sappiamo che possiamo tranquillamente... Io ho visto vincere Roland Garros a Ferrero, dopo che il primo giorno che eravamo lì, me lo sono visto uscire dal campo con una caviglia che sembrava un melone. Ho detto, sono corso in redazione e ho detto, ragazzi, Ferrero fuori dal torneo. Ha vinto il torneo. Quindi diciamo i mezzi per poter arrivare alla fine ci sono, poi però ci sono le conseguenze e secondo me c'è qualcosa che non è stato valutato bene, non è stato detto. Il fatto concreto è finito Wimbledon, partite giocate, allenamenti visti, qualcuno
1: io zero.
4: Quello no? Occhio vede, cuore duole, al momento siamo invece
2: c'è una cortina intorno di...
1: Vabbè.
4: Sì, bisogna dire che la comunicazione non è il forte, non è dal cambio di management, non è stata proprio un punto di forza di Sinner. Perché anche successo recentemente un episodio un po' brutto dal punto di vista umano nostro, no? È mancata una nostra collega che è
2: stata la
4: voce del tennis. E io ho letto da parte di tutti i tennisti,
2: vabbè, ma lascia perdere,
4: un momento di cordoglio da quello che vince Wimbledon e tu sei stato due volte narrato. Un responsabile della comunicazione ti fa scrivere due righe, no? Anche in un momento come questo tuo. Però considerazioni diverse, va bene.
1: Va bene Paolo, sei stato chiaro, noi ti ringraziamo comunque per il tuo tempo, è stato un piacere. Alla prossima.
2: Ciao Paolo, un abbraccio.
4: Anche per noi. Grazie.
1: Grazie a Paolo Ghisoni, con Stefano e Massimo invece rientriamo fra poco sempre a Maracanã.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
6: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari.
2: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio.
6: Ciao Stefano, ciao e ben trovato di nuovo. Allora, Stefano, facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli, perché poi abbiamo tante situazioni da analizzare da subito, partendo naturalmente con quello che è successo questa mattina con la questione Malagò, quindi stiamo aspettando l'ufficialità, ma abbiamo detto praticamente che c'è questa situazione approvata di Malagò che diventa commissario anche. E quindi assume anche più potere, sai?
2: Malagol.
6: Malagol. Doppio Malagol.
2: Fa sempre gol. Doppietta.
6: Vabbè.
2: Di Malagol.
6: Doppietta. Allora andiamo ai titoli e poi partiamo. Vai, via. Termina questo ciclo di quattro partite per la nazionale italiana di Roberto Mancini. Segnali incoraggianti, vogliamo capire quali sono questi segnali incoraggianti con tra poco tutti gli ospiti qui di Maracanà. E lasciatecelo dire, under 21, sei bellissima, perché ieri ne fa sei, ma insomma bello tutto, l'atmosfera, il gioco, i ragazzi, Baldini, complimenti veramente. Conte sempre più ombra, si fa l'ombra, è sempre più forte, sorride Stefano Impallomeni, ma quest'ombra si fa sempre più forte dopo le parole di ieri. Amorim, hai visto Ramos? Adesso bisogna attivare questo giocatore che ha dimostrato in nazionale, appena si è tolto di mezzo anche CR7, che ha cominciato a segnare 4 partite, 3 gol e un assist per l'attaccante del Milan. Vergara e Højlund, dovremmo aggiungere anche De Bruyne, però ci siamo limitati a questi due, 2 al max per il Napoli, e insomma anche qui servono scelte importanti di Allegri per far risalire il Napoli. Bene. Allora, ci siamo caro Stefano. Eccoci in questa qui. Giornata di oggi. Allora, come adesso stanno arrivando anche altri amici che ci accompagnano in questa prima parte, andrei subito a commentare quella che è la notizia del giorno, che era un po' nell'aria, insomma, questa nomina di commissario di Malagò che... dobbiamo andare subito da Lorenzo Beccarisi Alconi, vai, così ci dà subito un flash lui. Lorenzo! Beccarisi?
7: Allora, cioè, ribadiamo quelle... Eccoci, vai, eccoci, sentite, mi vedete, sì. Forza.
2: Ciao Lorenzo, vai, eccoci qua.
7: Ci siamo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Allora, dicevo, si è conclusa dopo circa 15 minuti la giunta CONI, che ha confermato quelle che erano le indiscrezioni che sono emerse dalla serata di ieri, ovvero commissariata della VGC con Giovanni Malagò nominato come commissario. Voto unanime, hanno votato tutti, anche il presidente del CONI, Buonfiglio. Adesso, da pochi minuti, dovrebbe essere cominciato il Consiglio nazionale che ratificherà quella che è la decisione della giunta del CONI. Dovrebbe durare un pochino di più perché c'è anche una cosa che riguarda la federazione della pesistica, quindi dovrebbe durare un pochino di più il Consiglio nazionale, però poi aspettiamo anche a stretto giro di posta l'uscita di Giovanni Malagò. E poi dovrebbe esserci, utilizziamo il condizionale, abbiamo ancora l'ufficialità, una conferenza stampa anche di Luciano Buonfiglio per fare un po' il punto della situazione. Questo è un po' quello che è emerso, quindi adesso si va con questo commissariamento. Ricordiamo le elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027, non abbiamo già una data di riferimento, si potrebbe lavorare per fare già prima di Natale. Mm-hmm. Quindi entro la fine del 2026, comunque non al più tardi del 31 gennaio 2027. Questa è un po' la situazione al momento, in attesa poi, come detto, delle parole dei protagonisti all'uscita. Al momento nessuno è uscito per lasciare dichiarazioni a margine.
6: Bene, naturalmente noi siamo sempre in filo diretto con te Lorenzo, appena ci sono i contributi, le interviste veniamo subito, quindi ti lasciamo al tuo lavoro perché vedo già dietro tanto movimento, quindi buon proseguimento a Lorenzo Beccarisi e grazie per il momento.
7: Grazie a voi, a dopo.
6: Grazie Lorenzo. Allora andiamo subito a presentare gli ospiti perché c'è Antonello Valentini in collegamento con noi. Ciao Antonello, ben trovato.
2: Ciao Antonello.
8: Ciao a tutti, ciao, eccomi.
6: E poi c'è anche Mimmo Cugini con noi. Ciao Mimmo.
9: Ciao
6: Mimmo.
9: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
6: Allora, ripartiamo, no, dalla notizia di questa mattina, Stefano, così facciamo un giro, voglio sentire il vostro pensiero. Noi abbiamo raccolto anche tanti messaggi degli ascoltatori, qualcuno dice sì, però che soluzione sempre.
2: Guarda, sarò brevissimo, poi eccetera, lascio eccetera. La parola a chi è più preparato di me, chi ha più esperienza di me sul tema. Però la mia considerazione è che non è stata una bella immagine,
6: sì.
2: Per carità, questo è, diciamo così, il commento, il primo commento, ma quello che resta è che la politica in senso generale, ma soprattutto la politica sportiva, è la soluzione più logica. Quindi credo che sia stato corretto fare così. Non è stato uno spettacolo, ecco, memorabile, però credo che sia stata la soluzione più corretta, logica, in un momento in cui non ci possiamo permettere passi falsi. E quindi sono d'accordo con questo tipo di scelta, perché in politica a volte anche il confronto che c'è stato tra Malagò e Bonfiglio prima di oggi è una scelta, diciamo così, corretta, matura e anche rispettosa di certi rapporti anche amicali che non bisogna mai dimenticare nella vita. Ho finito.
6: Bene, vado subito da Antonello Valentini. Antonello.
8: Ma il fatto di essere sempre più spesso d'accordo con Stefano Palomeni comincia a preoccuparmi seriamente, devo dire. Comincia a preoccuparmi seriamente. Dobbiamo litigare in qualche maniera. Se no non ci crederà più nessuno. Ma io credo che sia stata una scelta realistica, di Realpolitik. Nessuno si è fatto male e probabilmente, per dirla tutta, il presidente del CONI ha fiutato che tirava una brutaria per il CONI e per la sua presidenza. Cioè ha praticamente evitato il rischio di essere a sua volta commissariato se la sua proposta di commissariare la federazione fosse stata bocciata dalla giunta, che è un'ipotesi possibile, perché non, gli stessi giuristi del CONI, interpellati dal CONI, tranne uno, non hanno mai parlato di obbligatorietà del commissariamento. Hanno dato al CONI delle indicazioni rimettendosi alla discrezionalità e alla valutazione della gravità dell'infrazione che certamente Malagò ha commesso non per colpa sua, ma per colpa degli uffici federali e dell'ufficio giuridico della Federcalcio, che hanno dato l'ok alla sua candidatura prima di giugno, prima dell'assemblea di giugno, senza rilevare che Malagò non era tesserato. Quindi bastava dirglielo 15 giorni prima e le cose si sarebbero chiarite. Da una parte non si fa male il CONI, che così ne esce in maniera blindata, e dall'altra parte il calcio, perché il calcio aveva, come dire, votato a stragrande maggioranza, 70% dei voti per Malagò, e si vede restituito, tra virgolette, il presidente che aveva scelto. Adesso c'è questo periodo di interregno, di commissariamento. Il commissario non è che sia un dittatore, intendiamoci, il commissario è uno che però ha margini di manovra enormi, perché il Consiglio federale praticamente decade, però poi le sue riforme, soprattutto quelle normative o quelle statutarie, dovranno comunque passare dall'Assemblea della Federazione. E dentro il 31 giugno, come ha detto giustamente Beccarisi dal CONI, avremo il nuovo presidente della Federazione, che sarà lo stesso Malagò.
2: Gennaio, Antonello, giugno.
8: Gennaio, scusami.
2: Giugno,
8: pensavo già alle vacanze.
2: No, sarebbe preoccupante.
8: No. Io spero che si possa fare anche prima, a metà gennaio. Avrà il nuovo presidente della federazione, che sarà lo stesso Malagò, visto che la Lega di Serie A ha già riconfermato nella riunione interna di ieri il suo appoggio, come aveva fatto per la candidatura del giugno scorso.
6: Mimmo Cugini.
10: Allora, Stefano e Antonello hanno dato una risposta seria alla tua domanda. Io non ce la faccio. Perché mi viene da ridere, cioè, ma dove siamo? Su scherzi a parte? Cioè, io ragiono e penso a cosa possano pensare negli altri paesi di come noi gestiamo delle cariche importanti come la presidenza del CONI e la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Cioè, allora, o ci hanno raccontato un sacco di bugie, oppure all'improvviso si sono messi a tavolino Bonfiglio e Malagò e hanno detto vabbè, beviamoci un bel bicchiere di rosso e poi inventiamoci qualcosa. Io veramente non ho parole, scusate la voce, io veramente non ho parole. È una serie di cose imbarazzanti che stanno succedendo e poi vorrei capire, ma la figura del ministro dello sport, cioè Abodi, fa una guerra a 360 gradi con Malagò. Presumo, ma non è che io sono molto intelligente, c'ho un'intelligenza normale, presumo che nel momento in cui la fa ci sono dei motivi e soprattutto c'è una finalità, che è quella di cambiare. E poi all'improvviso non succede più niente. Cioè, ci dicano il motivo, cioè ci spieghino qual è spiegazione che ha dato Antonello è molto verosimile, cioè quella che a un certo punto Bonfiglio ha capito, qua salta anche la mia di poltrona, quindi sai che c'è, è meglio che rimettiamo tutte le cose a posto e facciamo finta di niente. però ragazzi, cioè, aiuto, cioè veramente aiuto.
6: Ma aiuto però, Mimmo, io allora ti chiedo perché si è arrivati a questo punto.
10: Ma no, me lo devono spiegare perché si è arrivati, perché non c'è dubbio che Malagò ha fatto una leggerezza, o l'ufficio legale della Federcalcio ha fatto una leggerezza nel momento in cui lui...
6: Che era già stata votato. Fatta però precedentemente anche per altri,
10: bene,
6: no?
10: È stata, se fatta, non è stata fatta, non è stata fatta, non lo so. A un certo punto si è scatenato un fuoco contro Malagò, evidentemente innescato da qualcuno.
6: Certo.
10: Io presumo che se vuoi commissariare la Federcalcio è perché vuoi commissariare il suo presidente, e quindi perché vuoi che al suo posto vada qualcun altro. Questa è una logica, eh? Esco completamente dai nomi, cioè mi dimentico dei nomi di Bonfiglio, Malagò e Abodi, cioè faccio un ragionamento come se stessimo parlando della Federazione Gioco Calcio delle Cayman, cioè la vogliono commissariare perché non va bene il presidente e quindi ci vogliono mettere qualcun altro, e poi dopo quelli che la vogliono commissariare fanno commissario il presidente in attesa di farlo ridiventare presidente. Se per voi è una cosa normale, allora il matto sono io.
6: Rispondete voi, non so, Antonello o Stefano.
8: No, io capisco le riflessioni di cugini, ci mancherebbe altro, sono più che legittime e ovviamente rispettabilissime. Ognuno ha le sue opinioni e ha il diritto e il dovere di esprimerle. Io voglio dire però che Giovanni Malagò è stato scelto dal calcio italiano come presidente del dopo Gravina, ha avuto quasi il 70% dei voti nell'assemblea del 22 giugno, e quindi voglio dire la volontà del calcio italiano era quella di avere Malagò presidente. Che la politica abbia perso, io ne sono assolutamente strafelice, non felice, perché ancora una volta dove si è tentato di mettere i piedi, le mani, i piedi, tutto nel piatto dello sport, evidentemente lo sport, pur con tutti i suoi difetti, ha vinto la sua battaglia. Poi, per carità, ci sarà da vedere questo atteggiamento del CONI, che ha, come dire, come diceva giustamente Cugini, era partito a lancia in resta contro questa per questa ipotesi di commissariamento. L'infrazione era stata rilevata, ma non era imputabile a Malagò. Sulla gravità dell'infrazione i periti, i giuristi del CONI hanno lasciato, ripeto, margini di discrezionalità. Si è arrivati a una soluzione, ripeto, che da un lato, che non fa male a nessuno, da un lato Bonfiglio, lo ribadisco, ha fiutato evidentemente il rischio di essere lui commissariato se non avesse commissariato la federazione e non avesse rispettato da ente pubblico le norme in vigore. Dall'altra parte però il calcio ha ritrovato il suo presidente, quello che aveva scelto nelle libere elezioni del 22 giugno. Secondo me, io capisco tutte le perplessità all'italiana, eccetera, però mi sembra francamente una soluzione realistica e concreta che va incontro alle libere scelte del calcio italiano, tenendo fuori, per fortuna, tutta la politica.
6: Mi rigira, no, scusate, Lorenzo, un attimo solo, vi leggo una cosa che ci manda Lorenzo Beccarisi, il nostro corrispondente al CONI. In questo momento il Consiglio Nazionale approva all'unanimità il commissariamento della FIGC con la nomina di Giovanni Malagò.
2: La ratifica.
6: Quindi era proprio mancava
2: a proposito
6: questo. Esatto.
2: Cioè, allora, gli aspetti
10: formali. Voglio dire solo una cosa. Io sono stato il primo a dire, quando mi è stato chiesto, che Malagò doveva essere il presidente della Federcalcio. Malagò è stato legittimamente eletto con grandissima maggioranza e non c'è dubbio che sia l'uomo migliore per fare questo lavoro. Ma questo è un altro discorso, perché per arrivare a quello che è successo oggi, secondo me ci vuole un bel coraggio, ma veramente un bel coraggio, e soprattutto la reazione quasi unanime, mi pare di capire che alla fine è andata bene perché Malagò è l'uomo giusto per stare lì. Su questa valutazione io sono perfettamente d'accordo, però non si può far finta che questa cosa sia stata fatta in maniera fantozziana, perché non mi viene un altro termine, cioè è una roba. E poi chi è partito all'attacco adesso dovrà dire qualcosa, cioè il ministro Abodi dovrà dire per quale motivo adesso Malagò fa il commissario di se stesso? Cioè, perché se no vincono tutti, però in una partita...
1: Ma magari lo dirà, che dici, Mimmo? Dirà qualcosa?
10: Sì, vabbè.
8: Io spero che non dica niente, e che la politica, come secondo me,
1: però ha fatto una
8: si tenga fuori.
1: Siamo d'accordo, Antonello.
8: E rispetti l'autonomia dello sport.
1: Siamo d'accordo, però l'affondo c'è stato, quindi.
8: Ha perso evidentemente.
1: Ha perso, però sarebbe
8: ha perso la battaglia.
1: Sì, sarebbe bello sentire qualcosa.
8: Io vedi al contrario di cugini, ribalto dello sport, che evidentemente, lo dico in maniera ovviamente provocatoria, che evidentemente ha ribaltato la situazione, rivendicando confermando la propria indipendenza.
1: Vabbè, ci sta.
8: Dalla politica.
1: Vediamo. E mi dite anche, visto che questa è la situazione, diciamo così, che abbiamo così raccontato questa mattina, poi intanto ci ritorniamo e rimangono comunque degli interrogativi, c'è poco da fare. Io su questo sono...
2: Su cosa?
1: Ma anche quello che diceva Mimmo, no? Chi ha scaturito tutta sta cosa qui, insomma, alla fine poi...
2: Mi sembra sì,
8: scusatemi, però chi ha scaturito, chi ha innescato tutta questa cosa qui, sono d'accordo, amico mio, però l'hanno innescata gli errori della segreteria generale, certo, della Federcalcio, certo, e dell'ufficio giuridico, perché è un vizio di forma,
1: certo,
8: da
1: certo
8: rispettare, che è un vizio di forma, non è che l'ha innescata,
2: che alcuni, Antonella, autorevoli giuristi hanno definito una distrazione formale non grave. Cioè, qui ci dobbiamo mettere d'accordo sulla gravità della violazione e per mandare all'aria, per mandare all'aria Mimmo tutto. Cioè, mi sembra...
10: No, qui ci dobbiamo mettere d'accordo su un'altra cosa. Se tutto quello che succede va bene dire che siamo tutti contenti per Malagò,
2: non stiamo dicendo questo.
10: Bisogna dire che il CONI voleva commissariare la Federcalcio, il CONI, tramite le parole del presidente Buonfiglio, e invece non l'ha fatto. Questa è la realtà. Poi dopo, siamo contenti, non siamo contenti di come è finita, questo è un altro discorso.
2: C'è stato
10: siamo
2: il commissariamento.
10: Convinti che Malagò è bravo, questo è un altro discorso. Ma la forma è sostanza.
2: Certo, non c'è dubbio. Però da una parte conosciamo, diciamo così, chi è stato tra virgolette attaccato, dall'altra parte non conosciamo le alternative. Cioè, se, come dice giustamente Antonello, Mimmo, l'autonomia dello sport va salvaguardata, e il ministro Abodi in questo caso è stato battuto dalla politica stessa sportiva. Perché a un certo punto ti devi mettere d'accordo per poi dopo arginare un'invasione esterna. Però non sappiamo dall'altra parte quale sarebbe stato il piano B in questo momento, in cui secondo me oggettivamente, Mimmo, non ci possiamo permettere passi falsi. Però sono d'accordo con te, ma nessuno si schiera con o pro. Uno analizza e dice qual è la soluzione migliore, è brutta, lo spettacolo non è stato edificante, ci si è attaccati a un mancato da una tessera. C'è anche il figlio di Bernardo Mattarella, credo che si sia anche espresso, no? Correggimi se sbaglio, Antonello, cioè giuristi di primo piano hanno detto, ma che è una barza, voglio dire, da un punto di vista proprio giuridichese, ma di che vogliamo fare? Vogliamo commissariare un movimento, una federazione per una cosa che è, da un punto di vista giuridico, sì, un vizio di forma, grave quanto vogliamo, ma insomma non talmente grave da commissariare una federazione dopo che siamo con le scarpe rotte, una scarpa...
8: Però Stefano, scusami, Cugini dice una cosa sacrosanta, e cioè che nelle dichiarazioni, dalle dichiarazioni di Bonfiglio delle ultime settimane, veniva fuori che il CONI voleva commissariare la federazione. E io ti dico che l'ha commissariata.
2: Perché non è stata commissariata?
8: Torniamo al
2: perché lo doveva fare anche Buonfiglio, è stato costretto a farlo, perché sennò veniva commissariato pure il CONI. Cioè, è tutto un discorso.
8: Un ente pubblico come il CONI non poteva non rispettare una normativa.
2: Esatto, è stato costretto. Allora, quindi
8: il provvedimento di commissariamento l'ha adottato. Poi possiamo discutere, ci divideremo, saremo d'accordo, quello che volete.
2: Ma per carità,
8: sulla scelta del commissario. Però io vi dico che il calcio si è visto restituire il candidato che aveva scelto nel
2: quello che non riesco a capire io, perdonami Antonello, Mimmo, se mi rispondi, l'alternativa tu la conosci? Cioè, l'alternativa a Malagò, che in questo momento storico ha anche un vantaggio ed è fortunato, perché poi è un uomo vincente e fortunato. Non, non avversari. Mimmo, non avversari. Tu mi devi. Però devi cercare un'alternativa a Malagò.
10: No, non mi interessa, io che devo fornire l'alternativa.
2: No, ma perché? Ho capito, ma non la conosciamo.
10: Sto parlando di regole, di rispetto delle regole.
2: E siamo d'accordo. D'accordo.
10: Di persone con incarichi importanti, come il presidente del CONI, che dicono delle cose e poi invece ne fanno altre. Perché
2: non è stata commissariata?
10: La Federcalcio, mettendo Malagò come commissario, è una cosa che fa ridere. A me fa ridere.
8: Scusami, cugini, noi non saremo, siamo meno intelligenti di te. Però tu devi essere.
6: No, ma non sta dicendo questo, però, Mimmo.
8: Devi essere coerente con il tuo ragionamento, che io apprezzo e rispetto, non lo condivido. Nel senso che se tu dici che il CONI doveva commissariare la federazione, in quanto ente pubblico,
10: il CONI voleva, che è diverso. Voleva, io non ho detto che doveva. Voleva.
8: Poi se tu poi sposti il discorso sulla persona del commissario, è una cosa diversa. La commissariata, cioè, ha tenuto fede all'impegno, alla volontà che aveva espresso. Poi che sia stato scelto Malagò, secondo me è una scelta di buon senso, realistica e concreta, perché non tradisce le aspettative del mondo del calcio.
6: Prego, Mimmo, finisci tu.
10: Credo che siamo abbastanza grandi non prenderci in giro, nel senso che questa è una soluzione che mette chiaramente una toppa ad una voragine che si stava creando nello sport e nel calcio italiano. Quindi io capisco quando Stefano mi dice un'alternativa, ma io non sono uno di quelli che sosteneva che il CONI dovesse commissariare la Federcalcio. Ma il punto è altrettanto vero quello che dice Antonello, che Bonfiglio l'ha commissariata la federazione, però il punto, lo sappiamo tutti perché è uscito su tutti i giornali, radio, televisione e web, è che c'era una cosa specifica contro Malagò. Allora, ribadisco, non la consideravo giusta prima, non la considero giusta adesso. Mi sembra che come questa cosa sia stata realizzata,
2: vabbè,
10: non è molto a me non è piaciuta per niente.
2: Sì, ma non sappiamo le carte, da una parte ci sono le carte coperte, Mimmo, non sappiamo l'alternativa. Allora tu eri per il commissariamento e non per Malagò, perché non era corretto, non era giù, però è stata decisa, è stata fatta.
10: Non hai capito, allora io non ero per il commissariamento, io sto dicendo che ho ascoltato delle cose dette da persone con incarichi importanti e quindi mi aspetto che a certe parole seguono delle azioni conseguenti. Questo sto dicendo.
8: Scusami, ma il commissariamento, hai ragione, cugino, il commissariamento è stato fatto perché il CONI ha rispettato la norma che gli imponeva di e una decisione che il CONI aveva preso di voler commissariare. L'alternativa, sai qual era, se vogliamo andare fino in fondo? Nominare Mornati o lo stesso Bonfiglio commissario straordinario della federazione, andare a votare entro il 31 gennaio e rieleggere Malagò. Credo che si siano anche un po' accorciati i tempi, con molto realismo, con Bonfiglio, ripeto, che ha evitato il rischio, se non avesse commissariato la federazione, di essere commissariato lui.
2: Questo.
10: Io rispetto l'opinione di tutti, resto della mia.
8: Certo, ma ci manca anche io.
6: No, ci mancherebbe. È bello proprio il confronto, anche perché poi emergono delle posizioni diverse e penso che sia corretto che poi ognuno conservi la sua posizione, non è che deve cambiarla, ci mancherebbe. Allora, devo fermarmi soltanto, chiedo veramente però 30 secondi perché sennò sforo troppo. Con Stefano ci vado tra poco. Mimmo, che segnali sono venuti da queste quattro partite della nazionale italiana e chi ti è piaciuto di più come calciatore? E ti saluto.
10: Buoni, i segnali sono buoni. Dopo la prima partita un po' complicata, c'è stato un obiettivo a difficoltà anche per il turnover massiccio a cui è stato costretto Mancini, ma insomma si sono viste
6: Cosa ti è piaciuto di più?
10: La sfrontatezza dei giovani e la loro voce. Ha bisogno di coraggio, secondo me, e i giovani di solito ce l'hanno, e questi ragazzi che hanno giocato l'hanno dimostrato.
6: Un giocatore in particolare ti è piaciuto?
10: Beh, Romano ieri mi è piaciuto molto, dopo che aveva giocato male la prima partita. E Pio mi pare che ormai è abbastanza consolidato anche nella sua posizione. E se devo fare un nome che mi ha sorpreso molto positivamente è stato Bastoni, che spero sia uscito ormai dal lungo tunnel in cui era l'anno scorso, e per la nazionale è un giocatore molto importante.
6: Antonello, chiedo stesso anche a te, cosa ti è piaciuto di più, se c'è poi un giocatore in particolare?
8: I segnali che vengono io li definirei incoraggianti, nel senso che siamo di fronte a un cantiere aperto, lavori in corso. Così come non mi sono depresso quando la nazionale ha perso in casa con il Belgio all'Olimpico, così adesso, pur esprimendo un giudizio largamente positivo per quello che Mancini è riuscito a fare già in pochi giorni, a impostare in questi pochi giorni, così adesso non mi esalto più di tanto. Stiamo con i piedi per terra. Lui ha scelto un mix intelligente tra giovani e meno giovani. Faccio solo due riflessioni che dovrebbero riaprire il dibattito sui famosi giovani, il vivaio, il talento, eccetera. Caione è passato dalle giovanili della Juventus e della Fiorentina e gioca all'estero. Nessuno l'ha tenuto. Vergara, se non si fossero fatti male tanti giocatori del Napoli l'anno scorso, sarebbe rimasto probabilmente in tribuna, e invece ieri ha esordito in nazionale.
6: Bene, io vi ringrazio tantissimo per questo approfondimento, dibattito e confronto. Grazie,
11: ciao,
6: ad Antonello
11: Mimmo.
6: Valentini,
11: grazie
6: a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, un abbraccio.
10: A voi, a ciao, ciao,
6: allora,
10: ciao.
6: Presto con tutti. Break, ritorniamo su questo tema perché voglio sentire anche Stefano insieme ai prossimi ospiti.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
6: Allora, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri,
11: ciao Marco,
6: Palomeni.
11: Ciao a tutti.
6: Ciao Stefano di nuovo. E allora, abbiamo ampiamente illustrato la situazione, ma la cosa con FIGC è arrivata l'approvazione all'unanimità del Consiglio Nazionale del CONI, come abbiamo detto già nel precedente blocco. E allora voglio parlare però anche un po' di quella domanda che ho fatto proprio in fondo all'ultimo blocco. Stefano, la voglio rigirare a te insieme ad Andrea Piervincenzi, che è con noi. Ciao Andrea,
11: ciao Andrea.
6: Ben trovato.
12: Buon pomeriggio ragazzi.
6: Mi fa molto piacere anche avere oggi ospite con noi Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano,
11: ciao,
6: ben
11: Fabiano.
6: Trovato.
12: Ciao, ciao, un saluto a tutti.
6: Ciao, ciao. E poi c'è Bonane dalla redazione di Firenze. Ciao Tommaso, ben trovato.
11: Ciao, Tommaso.
6: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
13: Eccoci, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
6: Allora, no, io ero partito prima con la domanda: che cosa, diciamo così, emerge da queste quattro partite che vi sentite di sottolineare della nazionale, se c'è anche un giocatore in particolare che vi è piaciuto molto in queste prime quattro partite. Stefano, riparto da te, voglio fare un giro a chiudere il discorso nazionale per poi andare anche su altri.
2: Ma ce ne sono stati tanti, insomma, per quanto riguarda i calciatori, conferme, anche ecco Caiode credo che sia un po' la novità sociale di questa nuove convocazioni, di queste nuove scelte fatte da Mannini. Io poi credo che la nazionale abbia imboccato la strada corretta, giusta.
6: Qual è il segnale incoraggiante che tu dici questo mi fa, diciamo così, pensare bene?
2: È che Mancini ha sotto controllo tutto, quasi tutto, cioè, nel senso che io sfido chiunque, poi per carità, se ci danno poi la dimensione di un lavoro, no, la valutazione di un lavoro è basata sui risultati. Da un commissario tecnico come Mancini, come aveva fatto nel Mancini 1 e lo sta facendo nel Mancini 2, io devo fare i complimenti a lui perché non mi aspettavo quel pentino, diciamo, cambio, questa sterzata. E abbiamo 4 Italia, cioè ieri sono cambiati 9 giocatori, è vero che abbiamo offerto nel primo tempo, però è una squadra che sa stare sul campo con dignità, consapevolezza, grande personalità, tecnicamente apprezzabile e libera. Libera di giocare un po' diverso. Poi andiamo con calma, perché
6: certo,
2: poi nelle valutazioni
6: Nessuno
2: ha fatto secondo un ottimo lavoro, questa è una mia opinione. Poi vai a sbattere contro la Norvegia, non la Norvegia attuale, quella ti fa 4 gol a San Siro, tutto, e arrivi secondo, di andare a fare eccetera. Okay. Però non è che Gattuso abbia fatto male, attenzione, adesso vedremo poi le qualificazioni degli europei. Però insomma, adesso sei secondo, te la giocherai probabilmente nell'ultima partita con il Belgio. Ma io non guardo il risultato in questo momento, guardo la velocità con cui Mancini,
6: l'impatto, mi piace l'impatto sottolineato,
2: con cui ha cambiato le cose,
6: ha cambiato le cose. E Tommaso Bonanni, anche a te chiedo la stessa cosa, la cosa che il segnale più incoraggiante è se c'è un giocatore che letteralmente colpito queste quattro partite, anche più di uno, fate voi. Tommaso.
13: Guarda, sarò brevissimo e proseguo il tema e il pensiero di Stefano, che in parte già, vi ricorderete, abbiamo affrontato, di cui abbiamo discusso anche nei giorni scorsi, mentre l'Italia scendeva in campo dopo le partite. Non direi un giocatore, ci sono tanti giocatori che mi sono piaciuti e che rappresentano un po' le diapositive di questa nazionale, però andrei più su un concetto di gruppo. Innanzitutto Mancini si sta dimostrando un abile disinnescatore, nel senso che comunque che si alzino i toni o che si abbassino i toni, lui, ma diciamo così, una sua linea di condotta, sia le dichiarazioni pre e post, e quindi diciamo normalizzando, tra virgolette, passatemi il termine, un po' un ambiente che ne aveva un po' bisogno, anche un po' di normalizzare, di calmare un po' tutto, quindi senza grosse esaltazioni per un singolo, senza troppo se le cose non vanno bene, così come è stato con la prima presenza di Romano contro il Belgio Olimpico, vi ricorderete che non andò molto bene. E se mi chiedi un giocatore, io fanno, ne avevamo parlato di Kayode contro subito dopo la Turchia, è un po' il giocatore che rappresenta quello che è il nuovo, perché ci sono alcuni giocatori come Tonali che rappresentano le certezze.
6: Abbiamo ma tanto si blocca la linea, si blocca un po' la linea, se puoi verifichiamo un attimo, e ogni tanto qualche problema, sì. Santa Croce, vengo da te.
11: Eccomi, no, tutte cose giuste dette anche da Stefano, le approvo tutte pienamente. Per quanto riguarda il giocatore, Cagliode sicuramente fa brillare gli occhi quando lo guardi, grande potenza, mi piace molto, è stata una bella scoperta. Bisogna avere tempo, cioè, l'Italia per rinascere ha bisogno di tempo e di lavoro, ma Mancini è un ottimo tecnico e di sicuro non per quanto riguarda il tecnico, ma per altre questioni.
6: Pure questo è vero. Quindi sottolinei anche tu, diciamo, come segnale incoraggiante il gruppo, Fabiano.
11: Sì, è un ottimo gruppo, ma anche perché sono nella nazionale, ce l'hai poche volte durante l'anno, quindi al tacco c'è poco da dare per quanto riguarda un allenatore della nazionale. È difficile riuscire a lavorare tanto bene come magari può fare un allenatore di una squadra normale, quindi quello su cui bisogna puntare è sicuramente la forza del gruppo, e Mancini questo lo sa benissimo.
6: Vado da Andrea Piervincenzi. Andrea,
14: no, ma sfrutto le parole di Santa Croce per provare a ribaltare questa cosa qua, cioè nel senso, Mancini è vero che ha creato un gruppo, lo ha fatto anche nella prima qualche anno fa quando ha vinto l'Europeo, però questa capacità di dare un senso alla squadra, cioè la squadra gioca bene, cioè lui ha dimostrato che anche in poche sedute di allenamento ha dato un senso e alla fine di giocatori che vivono di luce propria veramente forti l'Italia non ne ha, cioè non li ha, i campioni veri non li ha la Francia, li ha la Spagna. L'Italia non li ha i fuori classe, però ha tanti buoni giocatori che in un collettivo che funziona si esaltano. La nazionale ha fatto veramente buone giocate con i tempi giusti, la qualità, e le ha fatte in tutte le partite, anche il secondo tempo col Belgio non è stato male, e questo è merito dell'allenatore. Io credo che dobbiamo dare più merito agli allenatori quando vedi la sul campo, e Mancini a volte è stato dipinto come un allenatore, non come altri che riescono a incidere così tanto, no? Anche come uno abbastanza fortunato, in passato da giocatore così forte che è stato agevolato. Invece io credo che almeno in nazionale ha inciso tantissimo, più che al Manchester City, più che all'Inter, più che altre parti dove è stato. Non so se siete d'accordo, ma il lavoro suo secondo me è egregio finora.
6: Sì, ma secondo me si era visto già nella prima esperienza. Cioè, io devo essere sincero, le cose che ho visto in questi quattro giorni, il gruppo, l'idea, i giovani, l'avevamo visto anche nella precedente esperienza. Mi sembra proprio ieri che Lucio Marinucci qui ha fatto un elenco dei giocatori che ha lanciato lui per la prima volta in nazionale, cioè che ha fatto esordire lui. Sono tanti. e quindi lui sta continuando in questo, con questo filone. Quindi stiamo vedendo delle cose che già avevamo visto, e questo è incoraggiante perché ha un po' ricollegato, riattaccato la spina.
2: Sì, ecco. Ma anche tecnicamente, per esempio, prendiamo un reparto, la difesa, no?
6: Sì.
2: Entriamo un po' nel dettaglio. Lui gioca con due destri e due sinistri.
6: Certo.
2: Punto. Fa delle cose clamorosamente utili perché crea equilibrio subito e soprattutto si ritrova con tutti questi cambi, rotazioni continue e repentine. Questa squadra c'ha, come ha detto giustamente

0: c'era qualcosa che non quadrava. Questa è un pochino più quadrata, solida, e si riparte, perché Mancini c'ha un carisma particolare, soprattutto poi ha ritrovato il vecchio gruppo e ci ha aggiunto anche molto del suo con nuove chiamate. Però poi la strada è lunga e secondo me siamo questi. Certo. Cioè, sono d'accordo con Andrea, i fuoriclasse non ce l'abbiamo, però tu puoi tenere botta con questo gruppo qui e toglierti delle soddisfazioni. Poi non so quali potrebbero essere.
1: Vabbè, lo scopriremo cammin facendo, questo sicuramente. Abbiamo ripristinato il collegamento con Tommaso Bonanno, proviamo un attimo se va meglio. Tommaso, vai.
2: Provo a ripartire, non so come mi sentite, bene.
1: Adesso
2: male.
1: Meglio, benissimo. No, adesso bene, vai. Tranquillo, che poi c'è un'altra domanda, vai.
2: Una scusa per non sentirmi, lo potete dire, non mi offendo, va bene, lo stesso.
1: No, vai, dai.
2: No, allora io non ho sentito purtroppo che cosa è stato detto finora, però non penso di aggiungere nient'altro, se non stavo dicendo che comunque, se devo fare un nome, prendo Caiode, ma semplicemente per quello che rappresenta, per l'età, per la freschezza, per quello che rappresenta in futuro. Stefano mi sembra diceva prima, giustamente, ci sono state schierate 4 squadre, no? Questo fa capire anche il materiale che ha Mancini a disposizione, e ribadiamo una volta che queste sono state le prime 4 gare dopo un disastro, quindi piedi per terra, e c'è tempo per programmare, certo, e per soprattutto battezzare quelli che saranno poi magari più titolari invece di altri. Io continuo a ribadire che i giocatori che arrivano dalla Premier e che poi li vediamo in nazionale viaggiano il doppio, quindi benvengano i Calafiori, benvengano i Tonali, benvenga Caio, perché aggiungono un qualcosa in più rispetto a quelli che abbiamo. È vero, non abbiamo fenomeno con 4 squadre, insomma, voglio dire qualcosa.
1: Io tutto questo che avete detto voglio aggiungere Vergara. A me è piaciuto tantissimo, ma veramente tanto, proprio tanto tanto. C'è un messaggio di Antonio che riporto qui al 331 8200 213. Marco, ma solo a me Vergara tralcio da strada, la malizia, la voglia, la sfacciataggine della strada, non da copione, un calcio di qualche tempo fa, mi ha stupito Bastoni in queste partite, e l'abbiamo sottolineato prima, e poi Dumbia dice ma è peggio di Sarre oppure altri giocatori come Ulai. Allora io dico una cosa, su Vergara ci volevo andare, perché secondo me sono arrivati dei segnali, magari coinvolgo subito Fabiano Santacroce, molto per il Napoli, Fabiano, proprio per questa ripartenza del Napoli, quindi puntare su Vergara, un Højlund che arriva molto scatenate e motivate, visto pure come si è, aggiungerei pure De Bruyne, perché pure De Bruyne ha fatto un ciclo di partite interessanti, cioè adesso Allegri deve azionare questa macchina, no?
0: Come cazzo? Sei fortunati sia De Bruyne che Vergara, che tazioni?
1: Vergara niente, non c'è niente da fare.
0: C'è il colpaccetto un po' fuori uso.
1: Vabbè, ma non ce la fa a recuperare? Dici che non ce la fa?
0: Non lo so.
1: Non lo sai? No.
0: Dici, vabbè, De Bruyne pure, boh.
1: Però, diciamo così, in prospettiva.
0: Sì, in prospettiva, però serve... ti serve battere Frosinone. In prospettiva, una volta, sai, il calcio, vabbè, le prospettive. Tanto di battere Frosinone perché... sai lì che galleggi nel
1: però Vergara deve, io la butto lì ragazzi, Vergara deve diventare un punto di riferimento, parliamoci chiaro, sì o no? Vergara deve diventare un punto di riferimento.
0: Per te lo per Mancini, però per Allegri lo è?
1: Non so, chiedo a Fabiano. Fabiano, che dici tu, diventerà sì o no?
3: Il problema grosso di Vergara è che, come diciamo trequartista, perché lui poi ha un ruolo non definito, è un sottopunta, e il Napoli come sottopunta ha un certo De Bruyne, quindi non sta critica il mister, due centrocampisti, non li mette due così offensivi, perché sennò ha paura di sbilanciarsi, quindi questo è il grosso problema, perché sennò Vergara starebbe già giocando tutte le partite e ha solo questo scoglio davanti, ma è un ragazzo che può crescere ancora tantissimo, perché ancora sbaglia qualche scelta, quindi è veramente bello vederlo, come ha detto, come vi hanno scritto, cioè è bello vederlo perché gioca in maniera spudorata e serve un giocatore così, perché è quello che poi fa innamorare i ragazzi del calcio.
1: In attesa di un riscontro, sembra che il problema al polpaccio sia dovuto più a un fattore di stanchezza, sembra, però
0: col polpaccio devi stare devi
1: molto molto attento, okay. Molto attento.
4: Insomma, Marco, una cosa al volo sul Vergara, comunque vi faccio un esempio. La scelta su Vergara coraggiosa l'ha fatta Roberto Mancini, perché Politano non è stato chiamato, considerato un giocatore probabilmente non migliorabile a fine corsa, non è vecchio Politano, però più di quello sai quello che ti dà, e quindi Mancini ha ritenuto che di non chiamarlo. Ha chiamato un giocatore potenzialmente più forte, che sta spiccando il volo, che come ha detto Fabiano, cioè è spudorato, ha personalità, legge

0: il gioco è forte di gambi, perché dal bacino in giù Vergara se gli viene addosso caschi tu, lui non va giù, è uno forte, ha un bel mancino, poi è normale, sotto porta deve migliorare, deve mettere assist, deve mettere gol, perché poi devi essere decisivo ad alto livello, se no ti mettono in panchina, ragazzi, quello è l'atleta ad alto livello purtroppo vive di queste situazioni qua. Però Mancini ha dimostrato coraggio, Allegri meno, perché Allegri pronti a gioca Politano. Questo è un po' il nostro problema, bisogna anche anticipare. Questa capacità d'anticipazione che ha Roberto Mancini gli va dato merito, cioè lui anticipa i cambiamenti, lo vede prima, l'aveva fatto già con Retechi questa cosa, ragazzi.
1: Croce, lui Fabiano prima. Vuoi replicare tu oppure sei d'accordo? Non so.
2: Ma guarda, io non c'è due i modi di interpretare il calcio, anche perché non esiste un modo che sia quello e basta. Ci sono tanti modi di vederlo, ovviamente, certo. Quando ti giochi i tre punti e hai un qualcosa di importante da raggiungere, quindi rientrare comunque nelle prime quattro del campionato italiano, ogni punto è importante e soprattutto se hai la difesa un po' ballerina, stai più attento magari e preferisci Politano a Vergara, quindi ci può stare anche questo come discorso di Allegri, soprattutto quando giochi pure con le mezzali titolari.
1: Tommaso.
3: Sì, ora il discorso su Vergara è veramente curioso, perché vi ricordate anche come ha guadagnato spazio nel Napoli, no? Con la moria di giocatori, di infortuni, e Vergara si è ritagliato. Quante volte abbiamo detto, chissà se senza gli infortuni Vergara avrebbe avuto lo stesso spazio. Quindi diciamo è un po' un giocatore che si è dovuto guadagnare un po' tutto quello che sta facendo, nessuno gli ha regalato nulla. E devo dire, a me ha impressionato contro la Francia, veramente impressionato quando è entrato, per come è entrato.
1: Anche
3: no?
1: Per personalità, mi piace molto, Stefano.
4: Il combattivo.
1: Poi fa anche la fase difensiva.
4: Bravo,
1: non è
4: sa fare tante partite, quindi la partita sporca, quella dirigente, quella forse anche tecnicamente deve un po'. Sì. Sa fare un sacco di partite, è un giocatore che, devo dire la verità, cioè, se lo vedi, e almeno io, non è che dico Vergara è il giocatore dei miei sogni, no. Però è forte, è utile, è un calciatore moderno che sa fare tante cose, però ha detto bene Andrea, se non metti a questi livelli assist e gol, poi alla fine è dura, insomma, capito Marco? Perché mi guardi così?
1: No, io guardavo perché penso che devi fare, io sto gol, pensando al Napoli che deve ripartire, cioè, capite? Cioè,
4: ma ragazzi, se Vergara è stato ignorato in questo periodo, allora, ci sarà motivo, ma Allegri non so, avrà avuto le sue buone motivazioni.
1: Ma De Bruyne, come, cioè, hai visto De Bruyne come giocava? Cioè,
4: perché si gioca in maniera un pochino differente nel Belgio, capito? Anche in Danimarca. Ho capito, ma
1: insomma, qui vabbè. Bisogna ripartire, caro Pallomeni. Non è che.
4: Ma io mica sono Allegri, però.
1: No, Santa Croce. Cioè, sta ripartenza la facciamo, sì o no? Perché qui mi sembra. Capito?
0: Devono entrare un po' di titolari. Cioè, se ci pensi, ora stai giocando.
1: Aspetta, mettiti un po' meglio, Fabiano, che non capisco niente. C'è un problema.
0: Eccomi. Mi sentite?
1: Adesso sì, vai. Ecco, dicevi?
0: Dicevo, devono rientrare un po' di titolari, perché realmente ha avuto fin dall'inizio tante difficoltà Allegri, però io ancora non,
1: però Fabiano,
0: non
1: posso farti una domanda proprio diretta senza che ci giriamo intorno?
0: Vai.
1: Devono rientrare i titolari, va bene, ma sono messi nella condizione di potersi esprimere come si sono espressi nelle loro nazionali?
0: Purtroppo non l'abbiamo ancora visto. Se giochi con Gilmour o giochi con McTominay cambia tutto, ti puoi permettere altre cose e purtroppo adesso hai affrontato tante difficoltà, tu pensa,
1: caduto Santa Croce, la rigiro a voi, dovete rispondere Pier Vincenzi, io dopo dicono che sono cattivo, no.
0: Io no, secondo me non sei cattivo, secondo me sei giusto su questo, secondo me non ci sono alibi. Cioè il Napoli ha una rosa di 30 giocatori, tutti validi, ha qualche campione, ha qualche grande giocatore. Non vedo perché non si può produrre un calcio offensivo come piace a De Bruyne, come può piacere a Vergara, o mettere olio nelle condizioni.
4: Diciamo così, un calcio un pochino più sciolto, più libero, più intraprendente. Più libero. Insomma, voglio dire che la nazionale che abbiamo visto, che ne so, contro la Torino è più forte del Napoli? Boh, ho i miei dubbi.
0: No.
4: Però gioca con uno spirito diverso. Ecco, forse è sta cosa qua, l'entusiasmo, lo spirito. Sono d'accordo, insomma.
0: Se poi giochi con l'assillo del risultato, che guardi il risultato come obiettivo primario, mm-hmm, non giocherai mai bene, ragazzi. Perché ti crea la pressione tante volte.
1: Cioè io quando ho visto questi giorni Mancini in finale, la dico tutta, ha messo insieme tutti questi giocatori, ha cambiato tutte queste 8-9 giocatori da una partita all'altra, che io dicevo, ma qui mo che succede? Sì. Adesso con questi massimi sistemi come fanno ad applicarsi, a capire come devono giocare? E questi giocavano
4: che
1: tutti. Allora ho detto, allora
4: da
1: mi arrendo,
4: insieme.
1: Sento allenatori che mi ci vogliono mesi per fare il mio calcio, e quello che non riesce a trovare, io dico, vabbè, mi arrendo, dico...
4: Ma c'è proprio questo, l'impatto cioè, così veloce... Cioè, la notizia è che è questo, ha cambiato quattro squadre, allora, ne ha cambiati nove, dicevamo, voi quasi tutti, insomma, devono trovare l'intero, non si sembrava che giocassero da una vita tutti quanti.
1: So. Però dopo ti dicono, la Turchia era scarsa, la Francia non c'era quello, quell'altro.
4: Non gioca, allora, Marrello, non gioca a sinistra, chi è? Ruggeri gioca Calafiori, Bastoni gioca perché gioca, o Scalvini o Mancini. O Caiota o Di Lorenzo, cioè, ha trovato già le coppie, Marco.
1: Non lo so, io.
4: Ma stiamo scherzando.
1: Abbiamo ripreso Santa Croce pure, mi sembra, vero?
2: È ricaduto
1: un'altra volta. Cioè, niente.
4: Santa Croce ci fai le finte.
1: Niente, oggi proprio. Tommaso, guardi Basito, però dimmi qualcosa.
3: No, soprattutto volevo aggiungere che ci scordiamo e consideriamo sempre Vergara un giovane, ma. Non è un giovane.
4: No.
1: Ormai 20, no.
4: Quanti ce l'ha? 25, 24.
1: Ormai non è più giovane.
3: È un 2003. È un 2003.
1: Invecchiare pure lui. Ma potessi invecchiare come lui, farei a cambio.
3: È un giovane alla Marco Piccoli.
0: Il giovane non esiste comunque. Esistono giocatori forti e giocatori meno.
4: Sì,
0: meno
4: anch'io la penso.
1: Esatto.
3: È proprio questo che dicevo. Cioè, a volte qualcuno si nasconde dietro il fatto vabbè, comunque è giovane, ci sta lavorando, per il suo tempo, per il suo spazio. Ma cosa? Un giocatore forte deve giocare così come sta facendo nella nazionale, quindi non regge nemmeno... Il discorso del classico.
4: L'importante, Tommaso, è scegliere i giovani bravi, gli vecchietti bravi.
1: Fai un bel mix, insomma, fai in mente tutto. Santa Croce l'abbiamo ripreso perché oggi va a intermittenza. Ma dove sei, Fabiano?
2: Certo. No, sono a casa. Però quando si parla di Napoli cade un po' la linea ogni tanto.
1: Come mai? Perché? No, noi speriamo che sta linea si riprende, perché insomma deve ripartire questo Napoli, la squadra è forte. Prima Pier Vincenzi, quando sei caduto, ha detto però i giocatori ce li ha.
2: I giocatori ce li ha, la squadra è buona, ho detto, ha bisogno di tempo e di averli soprattutto, anche perché li stava perdendo, ogni settimana si perde qualcuno. Cioè, per me il lavoro principale deve essere fatto proprio su questo, perché non è possibile che in 2 anni ci siano stati tanti problemi fisici.
1: No, questo è vero, troppi problemi fisici, già da Conte se li è portati avanti e via dicendo, vabbè. Vediamo, dai, qui tanti messaggi, dice Contanico che è molto importante, quindi si riferiscono agli allenatori. Frattesi, Tonali, Fagioli, Barella, Vergara, direi che il nostro centrocampo non avrà fenomeni, ma è pieno di ragazzi che sanno giocare a calcio, anche questo è vero. Ma Esposito, che media gol impressionante ha in nazionale, anche su di lui, insomma, bene,
4: bravo.
1: Ha preso un bel via da questo punto di vista. Va bene, ci dobbiamo fermare. Fabiano, ti saluto e spero di ritrovarti quando la linea va meglio.
4: Ciao Fabiano.
2: Ciao, un saluto a tutti.
1: Un abbraccio a Fabiano Santa Croce.
0: Ciao,
1: Andrea rimane con noi. Tommaso, ci sentiamo e ci vediamo domani.
4: Ciao Tommaso.
3: Un abbraccio
1: e buon lavoro a tutta la redazione di tutto Mercato Web. Ci fermiamo un attimo, ripartiamo perché poi dobbiamo anche andare su un altro argomento. A tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, si è arricchito lo studio della presenza insieme a me, Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, di nuovo ben ritrovato.
4: Ciao Marco, ciao Alessandro.
1: Ciao
5: buongiorno.
1: Alessandro, buongiorno.
5: Come
1: c'è
5: state?
1: C'è qualcuno che dice sempre buongiorno.
5: Sì, Camillo e no. Michele Stati Bianco. Buongiorno.
1: Oh, bene, ben trovato Ale.
5: Ciao ragazzi, c'è come
1: Andrea...
5: state?
1: Bene, dai. C'è anche Andrea Piervincenzi in collegamento con noi, ciao, che saluto Andrea. Subito. Ciao Andrea, ben trovato.
0: Di nuovo buon pomeriggio.
1: Allora, sentite, voglio andare dritto subito su questo argomento, perché io ieri non ci sono stato, so che sto sfiorato, però oggi
5: è andato al mare ieri, lo so, sì, è al mare, sì, ieri, io e Stefano lo sappiamo.
1: Allora, no, volevo ritornare sulle parole di Antonio Conte, che insomma l'ombra di Conte si fa sempre più che ombra, ormai comincia a essere bello, sì, bello evidente. Una volta era ombra, adesso invece è qualcosa che...
5: Marco, è un
1: No, aspetta, aggiungo a questa cosa, così voglio sapere che cosa ne pensate. Giorni fa ci sono state le parole di Carnevali, no?
5: Sì.
1: Che abbiamo commentato ampiamente tutto quello che ha detto sul discorso del bagno di sangue senza Champions, e quindi l'obiettivo minimo deve essere quello, ma insomma anche vincere qualcosa se possibile, quindi riferimento all'Europa League. Poi arriva Conte che dice delle cose che lui vorrebbe rispolverare, no? Quelle squadre che hanno un po' dimenticato la loro storia, riportarle a vincere. Beh. Ed è chiaro che il riferimento non può che non essere in questo momento alla Juventus, oltre al Milan, a quello che volete voi. Qualcuno ha messo dentro pure il Manchester United, eccetera, eccetera. Però a me è sembrato... Io la vedo come un accerchiamento a Luciano Spalletti.
4: No, però lo United ce lo dobbiamo mettere.
1: Sì.
5: Ma secondo te lui ha voglia di tornare in Inghilterra?
4: Perché no? Sì. È molto stimato. È un allenatore internazionale.
5: No, beh, quello sicuro.
4: Però la Juve, cioè nel cuore la Juve, dai, adesso non ci giriamo intorno. Poi è un po' antipatico parlarne adesso.
1: Lo so, però.
4: Perché
1: non
4: Spalletti, secondo
1: parlare,
4: me, è anche un altro allenatore top. Cioè, voglio dire, la Juve si sta dividendo i tifosi, no? Immagino, no? Ah, ma io voglio Conte, no? Spalletti. Però insomma, ragazzi, la Juve è questa. Cioè, c'ha gli allenatori, potrebbe avere ottimi allenatori, Spalletti e poi Conte. Io gli auguro a Spalletti di rimanere. Però insomma, poi alla fine i giocatori vanno in campo e fanno la differenza. Poi sono d'accordo, Marco, sul fascino che può avere il ritorno di Conte. Poi chi meglio di Alessandro ci può raccontare.
5: Ma invece
4: in questo momento è poco carino nei confronti.
1: No, sarà poco carino, però.
4: No, dobbiamo.
5: Io
4: parlare,
5: mi sono fatto un'idea. Ne parlavamo prima con Stefano. Sarò molto breve. Conte dovrebbe rimanere fermo quest'anno,
1: sì,
5: nella sua torre d'avorio.
1: Succede qualche cosa di clamoroso.
5: Sì, ma dovrebbe rimanere fermo lì. Non rompere le scatole a Spalletti. Non rompere le scale a Spalletti. Spalletti vincere un trofeo, io immagino l'Europa League, poi se riuscisse anche a fare la Coppa Italia sarebbe tanta roba, e poi con un trofeo in mano parlare con Carnevali, salutarsi in maniera affettuosa, e a quel punto tutto porterebbe a Conte. Io mi sono fatto un'idea del genere, cioè non vedo...
4: Ma scusa, una volta che ritorni a vincere, poi tra l'altro
5: sì,
4: un
5: ma tu
4: trofeo
5: vedi, Stefano,
4: europeo prestigioso,
5: ma
4: e
5: tu,
4: a fare
5: Stefano,
4: la finale Supercoppa Europea.
5: Sono d'accordo con te.
4: Ma in Champions League... Ma e metti un trofeo in
5: tu bacheca, vedi un ciclo aperto con Spalletti?
4: Beh, se
5: io
4: vinci,
5: faccio fatica,
4: ma insomma voglio dire, se io vinci, ma, Alessandro, cioè nel senso, poi c'è il mercato, a giugno hanno stanziato, Elkan ha messo
5: sacco...
4: un'iniezione di 250 milioni di euro,
5: però,
4: che a giugno
5: però Spalletti saluterebbe da vincitore, non lo so, io mi sono fatto questa idea.
4: Se vince un'Europa League, la vedo dura che possa andare via, cioè, ma poi, per carità, ci può stare. Se non vince niente, allora
5: però gli devi rinnovare il contratto, perché lui c'ha quest'anno più un altro, quindi inizierebbe il prossimo in scadenza, e te mi insegni, Stefano, che si dice,
4: sì,
5: questa diceria che gli allenatori in scadenza
4: ha firmato per 6 mesi,
5: ha fatto 6 mesi, è vero anche quello. Non io però mi sono delineato questo scenario,
4: vedremo.
1: Tu hai delineato questo scenario,
5: sì,
1: che ci può stare.
5: Io la vedo così.
4: No, io invece la vedo, in caso di non vittoria, una riflessione ampia in casa Juve, ecco, da parte della dirigenza, questo sì.
5: Però,
4: cioè, il quarto posto potrebbe non bastare, guarda che ti aggiungo.
1: Per salvare Spalletti?
4: Per continuare insieme, no, per
5: questa
4: salvare
5: è una grande
4: Spalletti
5: riflessione,
4: una
5: Stefano.
4: Cosa,
5: qui hai messo sul piatto un tema enorme, perché il quarto posto è fondamentale per prendere i soldi. Però te la butto lì. Se la Juve arriva quarta, ma esce dall'Europa League in semifinale e esce dalla Coppa Italia, tanto li usciremo perché ci farà fuori la Roma.
4: Questo.
5: Per te è una stagione positiva? Per me no.
4: No, ma appunto ti dico che ancora cioè, Carnevale ha rassicurato tutti, ha detto al quarto posto è la cosa minima, devi quindi già da là che il quarto posto potrebbe non bastare, no, però non basta. La beffa per Spalletti sarebbe magari anche c'entra un obiettivo minimo, cioè andare in Champions League e poi la campagna acquisti, quella seria vera, lo so. La fai per Conte e non, cioè non è, poi non funziona, cioè perché Spalletti non può avere la possibilità di avere diciamo giocarsi la carta di costruire la Juve come vorrebbe lui o no, con degli acquisti. Invece il rischio è che questi 250 milioni stanziati per giugno siano per Conte.
5: Li prende un altro.
1: Si prende Conte.
4: Capito?
1: No, bello.
4: No, non lo so, io adesso.
1: Aspetta.
4: Non mi sembra carino.
1: Vai, Andrea, vai. No, tu, vai.
0: Non capisco Conte quando parla di valori, di senso d'appartenenza, a quale calcio si riferisce? A quello di qualche anno di 20 anni? Perché i giocatori sono tutti stranieri. Non conoscono la Juve come la conosceva Conte, Del Piero, Di Livio, Deschamps, quelli che hanno vissuto 10 anni alla Juve, quindi questo è un luogo comune, si dice tanto per dire, per un titolo da giornale, ma questa cosa non esiste. Le squadre sono internazionali, spesse volte controllate da fondi stranieri, quello che servono sono i giocatori forti, gli allenatori bravi e tramite quelle fare il risultato. Cioè, questa cosa dici di riportare i valori della Juve con chi? Con Koumani, Orsemate in prestito, Turam che oggi c'è, domani non c'è.
1: Per me c'è una voglia.
0: C'è
1: una voglia matta di riportarlo, ragazzi.
0: Sì, ma non è facile perché solo, lo so, con l'italiano che vive l'ambiente Juve, l'ambiente Inter, non ce l'ha più nessuno, ce l'ha un po' l'Inter. Ma anche i giocatori dal settore giovanile, ne esce uno con il morto di Papa, non ce la fai.
4: Forse lui si riferiva. Cioè, non l'ha citata naturalmente la Juventus, però sa che cosa si serve per guidare questo club, no?
5: Sì, però poi se come attaccante, e io gli voglio bene perché a me mi fa una simpatia clamorosa, ma se c'hai Walter Made e diventa difficile, ragazzi.
0: No, ma poi ti dico l'ultima.
4: Io credo che
0: Walter
4: Made
0: con Conte.
1: Aspetta,
4: non lo so.
5: Sì, bravo Andrea.
1: Allora vi leggo un messaggio, però.
4: Però rispetto, portiamo rispetto a Walter Made.
0: C'aveva 7-8 italiani, la Juve di Conte aveva 7-8 Buffon, Chiellini,
5: Bonucci, Chiellini, Marchisio.
4: Però Marchisio, scusami, Pirlo. Carnevali però ha indicato la nuova strada.
5: Sì, questo è vero, però.
4: Cercherà di organizzare la Juventus.
0: Però, fatemi conto entrare nello spogliatoio che parla italiano con Buffon, con gente che addirittura smettivi loro cominciavano, c'è un rapporto diverso. Il conto è parlare con Lomani che parla mezza parola di italiano, forse madre neanche mezza.
1: Allora, aspetta, Andrea, ti fermo un secondo, mi fai dare pure il buon pomeriggio ad Alessio Di Francesco, che così sentiamo anche un po' del suo pensiero. Ciao Alessio, ben trovato.
6: Ciao,
1: ben trovato.
6: Tutti, buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio. Stiamo cercando insomma di analizzare queste parole di Conte in chiave Juventus. Arriva un messaggio di Enea, si firma così: Aridateci Conte ha 1000 difetti, ma è lo sposo designato per la signora. Poi c'è Giuseppe che dice: ancora la Juve, Conte è superato, cotto, per rifare una grande squadra servirebbe un giovane, penserei ad Aquilani.
5: Guarda, questi due messaggi rispecchiano perfettamente quello che abbiamo visto anche ieri a Radio Bianconeri.
1: Vedi?
5: Cioè Conte è un nome che andrebbe nuovamente a dividere. Chi farebbe di tutto come l'amico di prima Enea e chi invece non lo vuole a prescindere. Certo, tra Conte e Aquilani non c'è, cioè io prenderei tutta la vita. Ma se c'è. Perché la Juve non ha più bisogno di scommettere, ne ha avute troppo. Ma anch'io Stefano.
4: No, veramente non lo dico.
5: Allora, però voglio capire che Spalletti c'ho davanti.
1: Allora aspetta, tu non che Spalletti c'è davanti, tu? Che Spalletti c'è?
6: Ma mica l'ho capita la domanda, scusa, Spalletti
1: che Spalletti abbiamo davanti, perché ci interrogavamo su Spalletti, capito?
6: Ah, ok. No, perché senza, come dire, Conte, io personalmente la minestra riscaldata la gradisco, ma solo dal punto di vista culinario.
1: Ma dove è andato? Ha vinto, ragazzi.
6: Sì, lo so.
1: Risanato, ha vinto e poi è andato via.
6: A proposito di Spalletti,
1: la Juve non sa più col gusto della vittoria, ragazzi. Voi dovete pensare questo, come allora, ho capito, però qui fatto da Alessandro che sta qui tutti gli anni a sperare.
4: Certi
1: quanti anni è che speri, Alessandro?
5: Alessandro,
1: quanti anni è che speri?
5: Dalla Coppa Italia di Allegri.
6: Marco, il romanista neanche troppo nascosto che in mente direbbe, dopo che hai rubato per tanti anni...
5: No, no, no, no, no, no, no, calma, no, no, no, no, calma, no, calma, no, no, calma, no, calma, calma, calma, no, no, no, no, no, no, no, no, no, calma, calma, calma, questa non passa, e qui non scherzo più, questa non passa.
6: Sentenze, ragazzi, però fatemi finire il discorso.
5: Questa non passa.
4: Finiscilo bene il discorso.
1: Meglio,
6: il giornalista conserva un cosa che equilibrato, ho fatto una battuta da tifoso, l'ho premesso,
4: no, però,
1: però non è carino,
6: esistono anche per le grandi squadre i momenti di down. Ora quello della Juve è un momento che sembra durare da troppo tempo, perché come giustamente avete sottolineato e è nei fatti, la Juve ha vinto tanto e ha vinto anche bene spesso, quindi io capisco i tifosi che non ne possono più. Ma comunque Mezzo Gaudio non sono gli unici, fortunatamente questo periodo, questo discorso a me non tange, quindi andiamo da un'altra parte. È chiaro che il tifoso della Juventus è abituato bene e vuole partire.
1: Che è abituato bene, però io però vedi, questa cosa qua onestamente non la capisco, con tutto il rispetto. Perché è abituato bene quando sono ormai 6-7 anni che non vince, giustamente.
6: Ma non sono 6-7 anni che cancellano 120 anni.
1: Allora io sono d'accordo, allora io sono
6: le cose come stanno.
1: Sì, però
6: uno
1: scusami,
6: dice Juve anche perché era la squadra che vinceva sempre, cioè non nascondiamoci dietro un dito. È chiaro che il tifoso,
1: vabbè, ma che c'entra questo però, scusami,
6: al quale riconosco un sentimento assolutamente genuino al di là degli sfottò, è quando vede una squadra che è abituata a vincere, che comunque ti ha fatto sognare, che è sempre stata
1: allora,
6: avanti quando...
1: Allora io farei una precisazione, scusami, farei una precisazione. Prego. Se vinci 9 anni di fila,
5: sì,
1: è chiaro che a un certo punto c'è una fine, perché certo, il ciclo inizia e finisce. Poi possiamo discutere come è finito, chi ha sbagliato, e gli errori che sono stati fatti, i dirigenziali, allenatori, gioco, quello che volete. Però insomma adesso sono 7 anni, quant'è ormai? Correggimi, 2000...
5: l'ultimo scudetto, ahimè, lo ha vinto Sarri. Senti, esatto, cosa mi tocca dire.
1: Ed è chiaro che sono stati fatti un sacco di errori, bisogna dirlo:
5: tantissimo,
1: errori, tanti
5: tantissimo,
1: errori. È chiaro
5: tantissimo,
1: che il tifoso si è pure un po' scocciato. Cioè, voglio dire,
5: no, no, ma questo è vero.
1: Non è che uno chiede di rivincere 9 anni consecutivi, perché secondo me quella è una storia. L'ho detto e lo ripeto: che
5: non
1: si
5: ripeterà
1: mai
5: più, nella
1: ma
5: storia.
1: A livello
5: del
1: europeo,
5: italiano,
1: a livello europeo, non solo italiano, una squadra che ha dominato così in quegli anni. Ritrovarla, quella è storia, ragazzi.
5: Quella
1: cioè,
5: è storia.
1: Non è nulla.
5: Ragione,
1: quindi, anche il tifoso della Juve sa bene che non potrà pensare di rifare un cammino, però nemmeno stare 7-8 anni, addirittura l'ultimo, senza nemmeno andare in Champions League.
6: No, ma
1: ragazzi,
6: andare a vincere lo scudetto, prendi Conte,
1: prego.
0: Sì, però scusate un attimo, ha detto bene Marco: la Juventus ha vinto per 9 anni, ma in questo nuovo corso, diciamo, ha speso 1,5 miliardi di euro, quindi
1: esatto,
0: non è che è cambiata società e ha preso gente senza una lira che non potevano
1: ma
0: fare.
1: Ma questo
0: la
1: l'abbiamo detto anche l'altra volta, con
0: avrebbe
1: Alessandro
0: potuto rivincere, quindi non ha vinto perché ha proprio per mancanza di competenza.
5: Concordo.
0: È quello il dramma,
6: ma è questo perché i soldi sono messi. Non sono gli unici, io ricordo una copertina del Guerin Sportivo sui 10 anni di Moratti, aveva speso 1 miliardo, trofei vinti, 0, quindi queste cose purtroppo capitano, chi è abituato a vincere le sa trattare anche in modo peggiore, perché se io non sono abituato a vincere, se non vinco...
1: Allora io però capisco pure, scusami, non voglio fare, prego, capisco pure il tifoso della Juve che dice a ridamme Conte... perché c'ho una garanzia minima di poter tornare a vincere.
6: Ce l'hai, sei sicuro che c'è sta garanzia?
1: Io non lo so, però parla la storia di Conte. Io non sono un contiano, sono onesto, non sono un contiano, però la storia di Conte non la posso ignorare,
6: però
1: ragazzi.
6: Parla pure a togliere Spalletti, magari da un altro punto di vista, cioè non è uno che non ha vinto Spalletti.
1: No,
6: però quindi probabilmente gli allenatori,
1: ragazzi,
6: come tutti noi,
4: sì, ma
1: ha vinto uno scudetto.
4: Secondo me, Marco, al di là di... cioè, noi
1: ha vinto uno scudetto con Spalletti. Conte mi sembra,
4: Andrea,
1: che abbia vinto dovunque sia andato.
4: Hai detto, hai ricordato i 9 anni consecutivi di vittoria della Juventus, ma l'hai fatti con una dirigenza ben riconoscibile.
5: D'accordissimo.
4: Allora, secondo me la Juventus è in ritardo nell'identificazione di un blocco dirigenziale. Ora con Carnevali si spera che ci sia questa continuità e questa stabilità, poi dopo viene tutto di conseguenza, se no non vinci, Marco.
1: No, ma io sono
4: d'accordo. Possiamo prendere
1: voi,
4: pure Guardiola, è il miglior allenatore del mondo, Klopp, la Juve è questa qua. Allora sono stati fatti degli errori, dei tentativi, ecco, diciamo così, dei tentativi. Prima con Giuntoli, poi con Comolli. Hai perso del tempo, non riesci a definire un gruppo dirigenziale tecnico.
6: Non è
4: adesso Carnevali dovrà dimostrarci di avere questo tipo di,
5: esatto,
4: di tocco. Di
5: Carnevali e Massara, perché anche Massara. Però soprattutto Carnevali. Stefano ha detto una grande cosa.
1: Però mi dite, proprio a concludere, perché voglio far sentire un passaggio di Malagò, però mi dite, avete la convinzione che Luciano Spalletti possa, non so, aprire un ciclo, oppure è una situazione un po' più limitata?
4: Per me no, per me, guarda, allora, è vero che questa cosa di Carnevali dice quarto posto, ma lo dice da amministratore delegato, direttore generale, da due ruoli che occupa, ma sei la Juve, cioè non è che poi ti ascoltano, hai 9 milioni di tifosi in Italia, non è puoi dire, è il quarto posto, ma di che stiamo parlando? Siamo la Juve, dobbiamo alzare l'asticella, andare poi... Come non ci possiamo organizzare? Ma questo non vuol dire, quando parla di Spalletti, l'ho sentito tutto il suo intervento al Festival dello Sport, lui dice, ma avete mai visto, venite alla continuità, è un allenatore straordinario, eccellente, non lo dice, perché
5: sì,
4: ci
5: sì,
4: crede.
5: Perché ci crede.
4: Ecco, certo, perché dico, attenzione, Conte ha rilasciato questa intervista, c'è una tifoseria, come dice
1: tu
4: Alessandro,
1: non vedi questo pericolo,
4: che è divisa, che... No, il pericolo c'è nel momento in cui non arrivano i risultati, perché certo, siamo giudicati da questo, però... Spalletti ha tutta la fiducia, veramente non diciamo così simbolica, ma sostanziale, da parte di Carnevali.
1: Okay.
4: E quindi Spalletti poi deve star sereno, deve lavorare per
6: sei
4: fare bene.
6: Sei convinto di questo?
4: Sì, sono convinto. Sono convinto di questo.
6: Se è un allenatore straordinario alla continuità, c'è la soluzione. Spostiamo tutte le partite della Juventus.
4: No, se no non parli con quel tipo di enfasi. E ti sbilanci in quel modo e ti esponi in quel modo.
6: Però in passato, se non ricordo male, non tanto lontano, insomma, lo stesso Carnevali non era poi così convinto di Spalletti, si era lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto ondivaghe sull'allenatore.
4: Quando?
6: È vero che l'ultima volta che io ho parlato qua di Spalletti, qualche settimana fa, l'ultima volta ho parlato qui da voi di Spalletti, stavamo vivendo un momento al limite della caccia di forza, dichiarazioni incredibili da parte dell'allenatore della Juventus, i risultati che non venivano, e quindi ci stavano pure le critiche. Adesso mi sembra che quel periodo un pochino l'abbiamo superato e si possa...
4: Ma scusami, ma un uomo di calcio, perdonami, sa perfettamente con questa campagna acquisti, diciamo così, di... come lo chiamava Mario? Il mercato di reazione. Una volta si era inventato questa cosa, il grande Mario Sconcerti. Voltemade,
5: Ma ci mette anche Colomani.
4: Colomani. E chi è l'altro? Chi è venuto?
5: Gli attaccanti, basta, sono arrivati questi due.
4: E poi, ci metto a Celic, che è un buon elemento. Carnevali sa benissimo che non è un mercato all'altezza della Juventus.
5: Bravo.
4: Spalletti sa benissimo e Massara sanno benissimo che è un mercato per cercare, guarda Luciano, facciamo così quest'anno perché ci abbiamo le mani legate.
1: C'è un progetto per andare avanti.
4: Sei
1: convinto anche tu di questo? C'è un progetto per andare avanti?
5: Il progetto c'è, soldi ne sono stati buttati via tanti, troppi, mi verrebbe da dire, però il progetto c'è, finalmente sono arrivati due dirigenti con la D maiuscola, Carnevali e Massara.
6: Però allora ti tieni Spalletti e non lo contesti fino alla fine del campionato.
5: Ma chi l'ha contestato però Spalletti?
6: Sto dicendo, non lo metti in discussione.
4: Ma chi lo mette in discussione?
1: Però aspetta, non l'ha messo nessuno in discussione, stiamo noi
4: stiamo parlando
1: delle parole,
4: di Conte.
1: Scenario, capito? Non è che è stato messo in discussione dalla società.
6: È chiaro che Conte sul divano non ci sa stare. Abbiamo un allenatore della nazionale che ha fatto di tutto per tornare ad allenare, in particolare la nazionale. È chiaro che gli allenatori non vedono l'ora di prendersi l'anno sabbatico e poi gli bastano le 3 settimane sabbatiche, non vedono l'ora di tornare ad allenare, lo capisco, lo posso comprendere, siamo tutti uomini. Conte si mette sul mercato, voi avete la certezza che prendendo Conte con questa squadra la Juventus
4: Conte
6: possa fare i risultati.
4: Conte è bravo, dai su, Conte è bravo.
1: Fai sentire un attimo Andrea, perché poi
4: ma
1: uno
4: anche
1: potrebbe dire...
7: Per quanto riguarda i tifosi, Conte in Italia fa primo, va via, torna, secondo, primo, ritorna, primo, secondo. Questo è Conte in Italia.
1: Questo è Conte, ragazzi.
4: Questo è Conte.
1: Io devo capire pure...
7: quando si siede su
6: tavolo... Si prende Conte.
7: No, sto dicendo che quando si mette seduto sul tavolo sarà a un piano che non ci sta un altro allenatore, ma per meriti, per reputazione, purtroppo è così, ha fatto questo...
0: diciamo che ha più credibilità di altri allenatori, anche di Spalletti, che è un eccellente allenatore secondo me, però Conte ha fatto di più in questa carriera, no?
1: Sono d'accordo.
5: Non c'è dubbio. Sì, però i giocatori sono importanti, Andrea.
0: Cioè, no, infatti.
5: Scusami, perdonami, tu che ami i numeri, mi dici i punti conquistati dal Napoli in girone di ritorno dello scorso anno?
0: Pochi.
5: Mi sa che è arrivato quinto.
1: Pochi.
5: Sì, sì. Però, e Napoli cosa, come ha iniziato quest'anno? Guardate sempre andata, girone, andata e ritorno. Guardate gli storici dei campionati delle squadre. Cioè, noi siamo attratti dall'allenatore Conte, senza mezza squadra, che ha fatto?
0: Aggiungo infatti una cosa, Conte guarda anche gli avversari.
5: No, ma è bravissimo, però tu guarda il Napoli che ha fatto il girone di ritorno scorso anno.
0: No, io sto dicendo che Conte, quando va a una squadra, dice, ok, chi è la mia competitor? Io vado all'Inter, come è messa la Juve, come è messa
5: Ma è fortissimo,
0: Milan.
5: Dai, ma nessuno mette in discussione.
0: Oggi in Italia la Juventus, prima di tutto...
5: Però noi stiamo facendo il funerale a una squadra, aspetta, non solo anche al Milan, alla Juventus. Ma la Juve c'ha 11 punti. C'ha quanti punti? C'ha 10 punti, il Milan ce n'ha 11.
1: No, ma io non faccio il funerale.
5: No, però per dire, sono passate 5 giornate, aspettiamo.
0: Lo so, però c'è l'Inter, il Como che è ricco e bravo, e la Roma che fa un po' avrà pure il suo stadio, che è ricca.
5: Ma
0: è
5: lunga.
0: È lunga la
5: corsa.
0: Troppo devi pedalare, cara Juventus.
5: Ma io ho visto due partite serie.
0: Anche io. Ma
5: con l'Atalanta pedalare. È stata una partita seria. Al signor Spalletti mancano 9 calciatori. 9. Cioè, è possibile allenare la Juventus a questi livelli senza no?
8: Tosta.
5: Ma certi giocatori mancano, ma anche Boga. Che è un'alternativa alla davanti, ti faccio un nome così.
0: Quando a Radio Bianconera vogliono vincere i tifosi della Juve, per vincere andare a prendere queste squadre qua, e non sarà facile.
5: Lui vince da guarda che la partita con l'Atalanta è stato un capolavoro, cioè proprio di sacrificio, di squadra, di coesione, è stata una vittoria proprio
8: tosta. Sì, questa sono d'accordo tosta. Con te, molto bella.
5: Cioè, scontata, viene fuori, scontata, vabbè, ma
8: non lo era.
5: Sapete
1: qual è il mio unico dubbio di tutta questa cosa? Io sono d'accordo che non deve essere messo in discussione, ci mancherebbe, aspettiamo. E lui come reagisce a questa pressione? Questa è la mia unica, diciamo così, mi prendo questa, perché lui secondo me sa benissimo che se lì nella Juve la pressione c'è, non c'è niente da fare, devi combattere.
8: L'ha accettata anche in quell'intervista a Tutto chiaro. Sport, l'ha fatto capire che l'ha accettata.
1: Esatto, però sai, poi questa cosa qui, ne parliamo perché, parliamoci chiaro ragazzi, non ci nascondiamo, queste parole di Conte hanno avuto un certo effetto.
8: L'ha detto apposta.
5: Sì, ho capito, ma dopo certo Sassuolo effetto. Gli hanno fatto la domanda a Conte e lui ha detto la locandina.
1: Apposta,
5: ha cominciato
1: capito?
5: Con la locandina, lo sanno, ma è una goccia cinese, lui lo sa benissimo, mica è un fesso,
1: ma
5: lo sa benissimo.
1: Io sono dell'idea, e qui c'è
5: però
1: Alessandro che magari mi smentisce,
5: la sterzata che ha dato dopo Reggio Emilia è da Lucianone Spalletti.
1: Sono d'accordo.
5: Fanno in pochi,
1: però
5: dammi retta.
1: Io chiudo dicendo che secondo me c'è una voglia del mondo Juve,
5: e c'è una voglia pure da parte di Spalletti di mettere
8: del mondo Juve, te la confermo, te la sottoscrivo.
1: C'è questa voglia di riabbracciarlo, di riprenderlo.
8: Non so quanta, però un po' c'è, se no ci raccontiamo le barzellette. Hai ragione.
1: Sono d'accordo.
6: Scusate, è Conte che si mette sul mercato, ok, ma poi la domanda da fargli, non voglio insegnare mestiere a nessuno, noi sappiamo che lei, mister, le squadre in corsa non le prende. Sarebbe disposto a prendere la squadra in corsa, perché iniziare a rompere le scatole a ottobre e poi non sei.
5: Ma chi ha rotto le scatole? Hanno fatto una...
1: Ma no, scusami, ma lui ha fatto una domanda.
5: Ma The Athletic, che è uno dei è la Bibbia del calcio internazionale, diciamo così, europeo.
6: Se ti metti su piazza e si è messo su piazza,
5: è lui che, scusami, ma può essere pure all'estero. Scusami, quando lui dice vorrei andare a allenare, tornare in un club dove ha perso un po' la storia, dove si deve dire c'è la Juve, ma c'è anche lo United.
6: Dai,
5: ma perché non c'è il Manchester United che sta pagando anni il post Ferguson, se riesce a capire dopo Ferguson.
1: Peggio da Juve,
5: Ferguson va tutti i giorni a vedere partite del Manchester United, è possibile vincere.
1: Come una alla volta, se non si capisce niente. Prego Ale, vai, dicevi e poi chiudiamo, che devo chiudere.
6: No, io dico, il tema è giusto dire, cioè, per carità, è giusto fare le domande, è giusto rispondere tutto quello che ti pare, ma sapendo che tu sei Conte e lui lo sa benissimo che è ancora molto ben visto dal mondo di Juve, se non adorato ancora dai tifosi, per tutti i motivi che avete ricordato poc'anzi. Se tu dici una cosa del genere, alimenti una speranza nei tifosi della Juventus che non stanno passando un periodo buono, ok? L'altra risposta è: ma la prenderesti subito una squadra, non dico tanto la Juve, ma saresti disposto, visto che conosciamo, tutti conoscono la ritrosia di Conte, di prendere una squadra in corsa?
4: Ma perché la deve prendere in corsa?
6: Alimentare il dibattito.
1: Secondo me.
4: Ma l'ha presa in corsa al Tottenham.
6: Il
4: Tottenham ci è andato al Tottenham.
6: Se la vuole costruire, eh? Per me se la vuole costruire, se punta la squadra. Sì.
1: Per me prenderebbe solo una squadra in corsa. La dico così.
4: Sì, la Juve, sì.
1: La Juve la prenderebbe in corsa, ma proprio di corsa, cioè in corsa, sì. Di corsa. Cioè,
8: sale,
1: sì. Si esale e via. Per come la vedo io, questo è un mio pensiero. Poi magari sbagliato.
4: Juventino,
1: quindi
4: tutto bianco nero.
1: Però vediamo, dai, vediamo quello che succede. Sono d'accordo con Stefano e Sandro. Insomma, Spalletti deve giocarsi questa possibilità.
4: Scusami, adesso la sosta, vedi,
1: se la giocherà, ecco.
4: Da sempre adito a tutte queste interpretazioni.
1: Bottemate è un po' un problema, questo sono d'accordo con Alessandro.
4: Sarà l'altezza, non lo so, Alessandro, hai qualche...
1: la simpatia di a Bottemate è perplesso anche lui, vedi, è
4: a me è simpatico,
8: io lo adoro, ci andrei a cena insieme e bisogna andarci
4: allora,
8: insieme
4: alla,
8: cena.
4: Alla prima doppietta ritorni qua, promesso.
8: Sì. Allora, allora se ci rivediamo a giugno.
1: Grande Alessandro.
4: Alla prima doppietta del baffo del gigante di Brescia.
8: A giugno vengo.
1: Va
8: qua.
1: Bene, ragazzi, mi devo fermare. Come sempre, è stato un piacere. Grazie ad Andrea Pier Vincenzi.
8: Ciao, Andrea.
1: Ciao. Di Francesco.
8: Ciao,
1: grazie
8: ragazzi.
1: Anche
8: ciao, ragazzi.
1: Al nostro Alessandro, ciao. Sempre speciale Santarelli. Ciao. Ci fermiamo, break, e poi vi facciamo sentire un pezzetto di Malagori. Torniamo su altri temi.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, bene, ci siamo nel pomeriggio come sempre di Maracanà. Abbiamo iniziato questa, diciamo, puntata. Stefano Palomeni qui.
4: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Stefano, ben trovato. Allora, dunque, andiamo a dare il buon pomeriggio subito a chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione. Fulvio Giuliani.
4: Ciao RTL. Fulvio.
1: Ciao Fulvio, ben trovato.
10: Come state?
1: Bene, bene Fulvio, tu come
4: bene,
1: stai?
4: Grazie.
10: Bene, bene, dai.
1: È finita la sosta, dai.
10: Sì, però io non, sì, è vero, capisco. Ma io non sono tra quelli che sta lì a dire oddio, mi manca.
1: No, no, nemmeno noi. Ti devo dire che abbiamo avuto un sacco di argomenti comunque in questi giorni,
10: bravo,
1: che
10: bravo,
1: ci hanno tenuto
10: bravo,
1: vivi a raccontare un po' di tutto. Poi è chiaro che ci manca la Serie A perché ci dà tanti spunti e soprattutto ci sono le partite, i confronti, e quello ci piace molto, insomma, no?
10: E come no?
1: Questo è chiaro. C'è anche Enzo Palladini,
4: ciao, Enzo.
1: Di Mediaset. Ciao,
11: buon
1: Enzo.
11: Buon pomeriggio a voi.
1: Tu sei stato bene in questa sosta? Hai sentito la mancanza della Serie A?
11: Ma c'erano tante cose da raccontare, come avete appena detto voi, per cui non ci siamo annoiati sicuramente.
1: Assolutamente.
11: Non sono uscite pagine bianche sui giornali.
1: No.
11: E non sono usciti, come si diceva, Benny Hill al posto dei notiziari sportivi, per cui comunque è andata bene anche questa.
1: È andata bene, bene. E do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Tommaso Bonanna. Ciao Tommaso,
4: ciao,
1: ben trovato.
4: Tommaso.
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Sentite, allora facciamo una cosa su qualche
12: meglio,
1: tema. Tu invece stai meglio? Stai meglio, Tommaso?
12: Io l'unico modo che ho trovato per affrontare queste tre settimane di sosta è stato quello di vedere Stefano in Pallomani tutti i giorni, che mi ha rallegrato.
1: Allora,
12: e quindi grazie.
1: Grazie
12: Stefano, perché mi hai aiutato a sopravvivere a queste tre settimane di...
4: Grazie.
12: Sosta, oltre all'Italia,
1: certo,
12: ovviamente.
1: Certo,
12: ma
1: potevi dire pure una bella
12: Stefano
1: parola su Piccari, perché insomma... Ogni
4: vabbè,
1: parte...
4: ma è ironico, per dire. È un po' una presa in giro quella di Tommaso. Allora.
12: No, non è vero, non è vero. Vi dico vabbè soltanto che prima, pochi un'oretta fa, è arrivato il comunicato dell'AIA Arbitri, della sesta giornata. Io l'ho accolto come si accoglie una luce che arriva dall'alto. Ho detto, fermi tutti, sono usciti gli arbitri, allora è vero, sta tornando la Serie A, è tutto vero.
1: Dai, ci siamo. Allora, a proposito, visto che sta ritornando la Serie A e si riparte, la domanda che vi faccio, e così potete rispondere come volete, che partenza di campionato sarà? Che tipo di partenza vi aspettate? Insomma, c'è già un confronto, Stefano?
4: Non so,
1: qualche squadra che secondo te può partire subito forte, qualche altra più piano? Che tipo di partenza ti aspetti, Stefano?
4: Beh, un po' qualche squadra sarà ingolfata.
1: Tipo, ce n'è una che...
4: No, non lo so, ma ripeto, come ho detto prima, è un'incognita complessiva perché riguarda tutte le squadre. Poi tu hai fatto il focus su Como Roma, probabilmente parleremo anche di questa sfida.
1: Sì.
4: Ma insomma, sono attese un po' a dare una risposta significativa e importante Milan, sia il Milan che la Juve. Napoli sta ridotto male, perché insomma Vergara ieri parlavamo, out 3-4 settimane per questa lesione.
1: Max emergenza questa.
4: Max emergenza, dal punto di vista della disponibilità dei calciatori, ma che Max Emergenza dal punto di vista proprio che piatto piange, perché i punti sono pochini. Mina e Juve sono due squadre da monitorare, e poi c'è questo terzetto che anche col Como che è un po' in ritardo, c'è Como Roma, e l'Inter ha una partita sulla carta facile, però insomma il Parma ha cambiato allenatore, insomma tante cose e non ti so dare una risposta, tante incognite. Poi certamente qualche squadra che era, perché è così,
1: certo,
4: e noi saremo qui pronti.
1: Tommaso, adesso mi devi dire che Tommaso, che partenza ti aspetti tu? Che partenza sarà? Allora, ripartenza, anzi, perché siamo già partiti, questa è una ripartenza.
12: È una ripartenza, allora, in questo caso ha ragione Stefano, nel senso che mai come in questo caso tre settimane di sosta azzerano anche il qualsivoglia minimo pronostico che uno può provare a fare, al netto di una Serie A che ormai ci ha abituato a non avere ormai più partite scontate. Voi pensate che, cioè, Como Roma, cioè Napoli Frosinone, no? Il Frosinone che è reduce dalla vittoria contro il Como, sì. Il Napoli che è chiamato chiaramente, no, a subito, non alla prova, non tra due, ora a invertire la rotta. Quindi, secondo me, il campo più caldo è Napoli Frosinone. Non c'è altro da dire. Però anche l'Inter, che sulla carta, diceva bene Stefano, ha un impegno più agevole, abbordabile. Girardino in panchina sicuramente non ha voglia di andare a fare la vittima sacrificale, quindi è una bella Serie A. La stessa Genoa-Fiorentina, che è la gara che apre il campionato, sì, ok, la Fiorentina sembra leggermente guarita, però il Genoa magari ancora no, però Marassi è Marassi, quindi guardando il programma della sesta giornata veramente veramente un terno all'otto. Meglio così, bello,
1: per carità.
12: Non c'è nessun coso pronostico chiuso.
1: Fulvio Giuliani, che poi abbiamo un po' citato il Napoli già in due, vedi?
13: Lo fate apposta.
1: No, insomma, ci aspettiamo un'inversione di marcia notevole, al di là adesso degli infortuni, o no?
13: Ma guarda, devo ammettere di non avere, di non provare, poi vabbè, quello che provo io conta meno di zero, comunque di non provare grandi sensazioni. Mi sembra che le cose si siano messe piuttosto maluccio. Sì, certo, gli infortuni sono un problema grosso che ci riporta all'anno scorso, tutto quello che è accaduto e via dicendo. Però magari potessi parlare solo di infortuni, a me sembra che proprio non si sia trovata la chiave, che Allegri non abbia assolutamente capito cosa fare di questo gruppo, su quale parte del gruppo puntare. Io devo essere sincero, vi faccio solo questo esempio che è il più banale di tutti, ma insomma, se in quattro partite con una certa progressione, comunque contro avversari che più o meno erano gli stessi, quindi non è che la prima è giocata con la Francia, l'ultima con Lussemburgo, no? Comunque Mancini è riuscito a dare un senso alla presenza di Vergara in nazionale, poi lascia stare il fastidio muscolare, quelle casualità.
1: Sì, sì.
13: E Allegri invece in tutto un periodo di preparazione, nelle prime partite, non si è capito cosa voglia fare di questo giocatore. È un esempio, insisto. Una volta è titolare, una volta sparisce, la volta dopo pure, la volta presto fa 3 minuti. Mi sembra che manchi proprio l'idea base.
1: E che ripartenza ti aspetti allora di questo campionato? Tu ti aspetti che il Napoli, cioè che tipo di ripartenza pensi possa avvenire adesso dopo questa sosta di 5 giorni? Ma io farei un discorso anche generale, perché noi adesso siamo andati sul Napoli giustamente perché è la squadra che deve dare una risposta.
13: Una domanda sul Napoli,
1: no, ma deve dare una risposta al Napoli, deve dare assolutamente. Ha ragione Tommaso quando dice a prescindere dagli infortuni, a prescindere dal Frosinone, Napoli deve dare una risposta importante alla sesta giornata dopo questa partenza molto balbettante, insomma, ecco, dai.
13: Guarda, se lo chiedi a me, era tra le righe di quello che stavo dicendo, no? Abbiamo un evidentissimo problema di organizzazione che non c'è, di un gioco raramente, credo si è visto un gioco così brutto nella storia del Napoli e De Laurentiis. Cioè, dobbiamo risalire alla Serie C per qualcosa del genere, dal punto di vista strettamente estetico. Quindi è chiaro che tra Frosinone e la trasferta in Champions, il Napoli deve dare risposte molto chiare, molto nette, altrimenti si aprono scenari totalmente impronosticabili.
1: Enzo Palladini, che partenza di campionato sarà?
14: Ma io più in generale dico che questo sarà un mese di ottobre molto anomalo per due motivi. Uno, questa sosta che c'è stata e che per le grandi squadre è stata sicuramente costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. E due, perché si va verso due turni di coppe molto ravvicinati. E quindi questo potrebbe portarci a uno scenario in cui le squadre che non hanno le coppe potrebbero essere abbastanza favorite, perché prima di tutto perché hanno avuto meno giocatori in giro per il mondo a fare partite, perché Frosinone o comunque il Sassuolo, queste squadre, il Cagliari, hanno avuto molti meno giocatori in giro, ma soprattutto meno stressati, perché è chiaro che quando si gioca in nazionali come la Francia, il Belgio eccetera, comunque lo stress è molto più elevato rispetto a giocare nella Georgia, con tutto il rispetto, o nella Lituania, o in queste squadre che giocano nella Serie B e nella Serie C della Nations League. E quindi c'è il rischio serio che in questo mese di ottobre ci siano alcune squadre che potrebbero portare a casa un bottino utilissimo da gestire poi nel resto della stagione, così come potrebbe sparigliare parecchio tra le grandi squadre, perché comunque non tutte sono in grado di gestire questa situazione. Per esempio il Napoli è stato sfortunato, ha perso dei giocatori in più, l'Inter ha avuto molti giocatori impegnati con le loro nazionali, però ha anche la possibilità di gestire. Si sente parlare di un possibile attacco Thuram-Bonny nell'Inter contro il Parma. Non è esattamente l'ultimo degli attacchi possibili, è sicuramente ha sicuramente un potenziale molto elevato. Altre squadre invece magari non sono in grado. Io dico, Sergio Ramos torna dal Portogallo, è l'unico attaccante che ha il Milan, perché comunque Camarda ha bisogno sicuramente di riambientarsi in questo nuovo mondo dei grandi. Però Sergio Ramos praticamente ha giocato sempre, anche giocato bene, cioè, sì, nel Portogallo, e quindi come tornerà nel Milan?
1: No, ci sono,
14: sono interrogativi importanti.
1: No, io mi sento soltanto così di fare una piccola precisazione, su questo secondo me aveva ragione anche Tommaso prima, Bonan. Io stavo leggendo adesso il Napoli, che è vero che ha delle mancanze, soprattutto leggevo in mediana e sulle fasce ci saranno scelte obbligate, però ragazzi, quelli che vanno in campo insomma sono forti, cioè non è che adesso, voglio dire, ci sono gli infortuni, però adesso facciamo passare che il Napoli va a giocare.
14: Scusami Marco, un uomo chiave come Lobotka ha giocato 360 minuti in 4 partite contro la Slovacchia, non è più un bambino, quindi i tempi di recupero sono quelli che sono, è fortissimo, per me è uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Però come tornerà, con quale tipo di stress, con quale tipo di affaticamento tornerà da 4 partite giocate dal primo all'ultimo minuto, da leader qual è, come tornerà?
1: Sì, no, però voglio dire, non lo so, io non vorrei che trovare già degli alibi, ecco, la dico proprio, siccome qui l'aria che tira è un po' quella, non vorrei trovare degli alibi a Massimiliano Allegri.
4: No, assolutamente,
1: sincero, ecco. Quindi non è che ce l'ho con lui, però insomma io leggo gli uomini che
4: c'è la risposta,
1: ci può stare la riflessione di Enzo,
4: ha detto bene Tommaso, deve arrivare dal Maradona,
1: sì,
4: perché Napoli è attendato,
1: deve arrivare una risposta importante
4: al netto delle assenze, dell'emergenza. Allegri, se ci sei, batti un colpo, insomma questo è un po' il tema.
14: Ecco, anche perché praticamente poi probabilmente è la partita perfetta per Allegri, perché il Frosinone è una squadra che tiene il ritmo molto alto, aggredisce molto, e il Napoli è abituato a giocare stiamo lì e poi quando possiamo contrattacchiamo, forse ha più possibilità di giocare bene contro Frosinone che contro altre squadre magari pronte ad arrivare, certo. Con un atteggiamento diverso.
1: E stavi dicendo, scusami Tommaso?
3: No, stavo dicendo anche perché poi è vero il discorso sui giocatori, soprattutto quelli chiave, come può essere Lobotka, cioè l'incognita, il punto interrogativo su come torneranno dopo l'utilizzo in queste settimane, è un aspetto sicuramente giusto da sottolineare. C'è da dire anche che il Napoli è il Napoli ed è una squadra che è abituata a queste situazioni, ed è una squadra, una big del campionato che è abituata anche a avere tanti giocatori chiamati dalle nazionali quando ci sono le soste, e in quanto big, in quanto abituata, deve saper sopperire anche a queste situazioni, al netto di un infortunio in più che ci può essere rispetto alla media, ma in quanto Napoli
12: deve comunque tenere, reggere botta, no? Come si dice in gergo, passatemi il termine, al cospetto di un Frosinone che sicuramente tra le rivelazioni di questo primo inizio di stagione, ma resta comunque una squadra inferiore. Cioè, io sto guardando il calendario, no? Sulla stessa lunghezza d'onda di Napoli e Frosinone, l'impegno della Juventus non è per niente semplice.
1: No, no, poi ci arriviamo.
12: La Juventus va a Cagliari. Il Cagliari, come sappiamo bene, è l'altra grande, no? Bella nota lieta di questo campionato.
1: No, ma ci sono le trappole in giro su questa giornata. Ragazzi.
12: Giocare e andare a Cagliari, da sosta. Si gioca in notturna. Cioè, non è che la Juve navighi in acque tranquilli.
1: Qualche trappola qua e là c'è questa giornata, perché poi ritorniamo dopo la sosta. Allora Fulvio, devo venire da te perché c'è un nostro ascoltatore che mi ha mandato 4 volte la stessa domanda diretta a te, se non te la faccio qui me ne rischio grosso. Quindi poi vai tu col tuo pensiero che ti aggiungi a loro, però ti chiedono, in caso di brutta sconfitta col Frosinone, lo chiedono proprio a te, che può essere 1-3 o 0-4, Allegri verrebbe esonerato subito dopo la partita? Cioè Federico è... mi ha mandato 4 messaggi così, sono per te, quindi rispondi per favore.
13: Non verrebbe esonerato. Allora, innanzitutto, Federico, in caso del genere si aprirebbero le cataratte dell'inferno, cioè il problema non sarebbe più Allegri, ma qui avremmo un problema ben diverso. Ma no, per un motivo molto semplice, perché De Laurentiis, prima di assicurare un vitalizio ad Allegri, ci penserebbe ma un milione di volte,
1: assolutamente.
13: E avrebbe tutte le ragioni di questa terra, a meno che non ci siano clausole a me ignote nel contratto, ma insomma non tendo a escluderlo. Quindi no, il problema non è quello. Quando io prima ho fatto riferimento a pronostici assolutamente fuori schema in caso di brutte prestazioni, ma certo, guarda, per il nostro amico sono sufficienti 2 scialbi pareggi, sufficienti 2 scialbi pareggi tra Frosinone e Champions per aprire un problema gigantesco, certo. Non è che devi pensare all'Armageddon, problema, insisto, è molto semplice. In queste prime 5 giornate di campionato il Napoli è stato inguardabile. Poi possiamo stare qui a raccontarci tutte le balle che vogliamo, dire che per divertirsi si va al circo, le solite cose che diciamo da 30 anni. Ma il Napoli è stato inguardabile, è stata la squadra più brutta della Serie A insieme al Genoa. Poi ha fatto un po' di punti per pura forza, come ricordavate voi, per il talento individuale, eccetera. Però questo si può dire, o se lo diciamo siamo contro Allegri. Noi non siamo, io non lo sono, mi sta anche molto simpatico perché ha una dialettica estremamente divertente,
1: esatto.
13: Però non sopportavo molto di più Conte, se proprio volete sapere fino in fondo, è un atteggiamento molto più assertivo, no? Non c'è paragone. Però poi il nostro mestiere non è provare antipatia o simpatia, chi se ne importa, è semplicemente giudicare quello che vediamo, basta.
1: No, è vero, e vediamo, dai, adesso si riparte, da lì capiremo un po' di cose in questa partita, insomma qualche risposta deve arrivare e da Napoli deve arrivare una risposta, su questo sono d'accordissimo con quello che ha detto Tommaso Bonanni in apertura. E sentite, invece noi prima con Stefano stavamo accennando anche a un'altra partita molto bella, molto particolare, che è Como-Roma, da lì invece che tipo di messaggio può arrivare, Stefano? Tu ne hai detto uno che condividevo, puoi anche...
4: No, siamo partiti da quello che pensa Benitez, insomma, detto chi vincerà questa sfida sarà l'anti-Inter, troppo presto, siamo alla sesta giornata, e detto questo, a maggior ragione, se dovesse vincere la Roma, un po' di più, ecco.
1: Sì, una consapevolezza maggiore acquisirebbe, passando a Como.
4: Ripeto, il Como di Frosinone non mi è piaciuto.
1: L'hai detto più volte, tu, sì.
4: Non andrà lontano se sarà quel Como. Se invece è il Como equilibrato, quello che fa bene le due fasi, allora tanto di cappello, sarà preso in considerazione. Ma personalmente, se quel Como lì, che attacco io, attacchi tu, attacco io, attacchi tu, poi ti faccio 12 tiri in porta, Palmisani migliore in campo, però è stata una partita sconclusionata,
1: disordinata,
4: scriteriata, disordinata, che non è da Como. Quindi o ritrova Fabregas subito, immediatamente, quel Como lì, o se no, non so, se gioca come a Frosinone, io non credo che possa avere, ecco, un
1: chance
4: presente
1: scudetto.
4: Forte. No, assolutamente.
1: Okay. Enzo, come la pensi?
15: A giudicare dalle prime 5 giornate di campionato, l'Inter può essere solamente la Roma. Non perché il Como sia una squadra scarsa, ma giustamente, come diceva Stefano, ha due aspetti. C'è un Como perfetto come quello che ha vinto in Champions League e un Como di cui non si capisce dove vuole andare e quale sia il piano partita, come appunto si è visto a Frosinone. La Roma ha ben chiaro quello che vuole fare, anche contro l'Inter ha giocato un tempo straordinario, secondo me, in cui poteva segnare più dei due gol che ha segnato. Poi vabbè, è stata raggiunta ma da una squadra forte, non è che è stata raggiunta dall'ultima in classifica. E poi comunque ha una serie di possibilità di scelta Gasperini, che sono ancora superiori a quelle che ha Fabregas, perché comunque Fabregas sì, è vero, ha delle alternative, ma per esempio a centrocampo quando non c'è D'Acuña si fa fatica. Perrone non è più motivato come l'anno scorso perché ha perso il posto, perché è sul posto, e quindi non è più il centrocampo dell'anno scorso, secondo me. Poi è chiaro che comunque la squadra è messa in campo bene, ha delle grandi idee, tutto quanto, però a prescindere da come andrà a finire con Roma, secondo me la Roma è molto più, è un anti-Inter molto più probabile rispetto al Como. Poi verrò smentito subito, secondo me la Roma è molto più, è un anti-Inter molto più probabile rispetto al Como. Poi verrò smentito subito.

0: le partite di Champions che affronteranno è come se livellassero, perché il Como gioca contro una squadra più debole della Roma, perché gioca contro il Feyenoord, però gioca in Olanda. Invece la Roma è il Real Madrid, è in casa. Quindi Real Madrid ovviamente è un altro tipo di impegno rispetto al
1: Certo.
0: Feyenoord, però il Como gioca. Quindi io sono anche curioso di capire
1: Come
0: Fabregas,
1: gestiranno?
0: più che altro Fabregas,
1: Ah,
0: perché
1: sì.
0: poi fondamentalmente se pensate che Gasperini ha potuto lavorare con Dybala tutto il periodo,
1: Sì, vero, vero.
0: è
1: Anche con
0: anche
1: Mane.
0: curioso capire, lo spartiacque Fabregas. Secondo me si capirà molto anche come imposterà anche a livello di uomini, di scelta di uomini, il suo Como per capire come vuole affrontare la Champions, perché c'è anche questo aspetto, eh. Non pensate che il Como voglia fare la comparsa in
1: No, no,
0: Champions.
1: no, no, no, no, sono d'accordo, non va lì per fare una passeggiata, insomma, assolutamente. Fulvio Giuliani, Como Roma.
2: No, assolutamente. Però sono d'accordo con voi. La partita di Frosinone ha detto tante cose, al di là di una prestazione meravigliosa del portiere. Ci mancherebbe, però il portiere gioca con l'avversario, solito discorso, no? Sì, ha tirato tanto, però a tratti una squadra che non dico
1: Concesso.
2: legioneggiasse, questo no, sarebbe assolutamente eccessivo e ingeneroso, però confusionaria, come avete detto, sì, quindi da tenere d'occhio. Del resto, parliamoci chiaro, questi ragazzi, questo collettivo, tutto sommato l'intera realtà è esordiente da ogni punto di vista a questi livelli. Non credo sia semplicissimo viversi ed essere percepiti come una possibile favorita per traguardi che 2 anni fa sarebbero stati considerati utopici. È totalmente ridicolo anche solo a pensarli. Quindi non è facile. La testa magari dice delle cose e le gambe ne fanno delle altre. Questa prova sarà veramente tosta, ma io credo che con un avversario di quel livello, in questo momento mi riferisco alla Roma, rivedremo il Como precedente al Frosinone. Io ho questa sensazione. Rivedremo il Como formato Champions League e non penso che staranno lì a riflettere sulla partita in Europa, perché è la Roma, perché è una partita che se la fai bene realmente ti mette in vetrina e a quel punto più nessuno potrebbe dire bah, vediamo, perché stai giocando contro la capolista
1: Assolutamente,
2: e se fai il
1: sì,
2: risultato
1: certo.
2: è così, è semplice, ecco, in questo ragiona Allegri quando dice il calcio è semplice, da questo punto di vista è semplice.
1: Certo. Ultima domanda velocissima perché la prendo da tutto mercato web che riporta le parole di Pastorello su Simone Inzaghi. Possiamo anche metterlo a disposizione se possiamo. Simone Inzaghi cercato da club italiani in estate per il futuro aperto a ogni possibilità. Manca Simone Inzaghi alla Serie A,
0: Sì,
1: Stefano?
0: direi di sì. E questa credo che da parte di Pastorello sia un'apertura
1: Un suo ritorno dove lo
0: a
1: vedresti
0: un
1: oggi?
0: ritorno. Mi fai dire delle cose, insomma, non lo
1: Ho
0: so.
1: capito, ma lo dico tu, chi ha detto? Perché sai, stavo pensando dove potrebbe ritornare Simone Inzaghi, non so, prossimo anno, immaginiamocelo un attimo.
0: Bisogna vedere che campionato faranno Milan, Juve e Napoli. T'ho
1: Ok,
0: risposto?
1: mi hai risposto, è stato perfetto. Tommaso,
0: Napoli.
1: Napoli? Quindi post Allegri, già vedi?
0: No, sicuramente se il Milan vogliamo considerare l'idea di fare un progetto duraturo con Amorim al netto dei disastri tecnici in campo, la Juventus ha dimostrato, già detto, cioè ha confermato Spalletti nonostante il disastro dell'anno
1: Certo.
0: scorso, io sicuramente vedo in attesa di risposte dal Napoli e soprattutto da Allegri, perché Allegri l'anno scorso ha fatto male, quindi deve dare una risposta anche lui. Nel caso in cui non dovessero arrivare, sicuramente quella del Napoli la vedo un pochino più
1: La
0: vacante.
1: vedi? Anche gli ascoltatori già si sono scatenati. Inzaghi lo vedo al Napoli, scrive Jacopo Giuliani.
2: Eh beh, ma perché è ovvio, no? Per tutto quello che abbiamo detto prima, chi è che traballa di più? Allegri, addirittura l'ascoltatore di prima si aspettava l'esonero immediato sabato sera in caso di rovescio, quindi
1: Mamma mia,
2: figuriamoci.
1: proprio.
2: Ma al di là di questo, quindi è semplicemente un gioco
1: Perché Spalletti è così
2: psicologico e ci
1: solido
2: caschiamo
1: sulla
2: tutti
1: panchina della
2: dentro.
1: Juve?
2: Come?
1: Spalletti è così solido nella panchina della Juve?
2: No, no, però è più solido di Allegri. In questo momento chiunque è più solido di Allegri, me ne rendo conto, quindi ripeto, è proprio una questione
1: Anche
2: psicologica.
1: Sarri,
2: E
1: attenzione.
2: poi c'è un altro elemento. Quest'estate veramente si ci ha provato, eh.
1: Sì,
2: E quindi o almeno si è informato,
1: Si è
2: magari per il
1: informato,
2: futuro, magari. Poi
1: vediamo.
2: Simone Inzaghi ha detto: guarda, sono onorato, ma ho preso il
1: Faccio un altro
2: contratto.
1: anno.
2: Tutti gli avrete fatto un bagno nel mare di Capri,
1: poi posso pure tornare.

0: Manca Pallanini, Enzo.
1: Beh, escludiamo un ritorno all'Inter, diciamo che è difficile il Milan, diciamo che su Spalletti aleggia la figura di Conte per il futuro, e quindi si va per forza verso la squadra che in questo momento sta dando meno garanzie, cioè il Napoli. E come ha detto Fulvio, giustamente, il tentativo c'è stato già in passato e probabilmente... sarebbe stata una soluzione alla fine migliore se avesse accettato, perché anche nell'Inter ci fu questo passaggio di consegne e non fu particolarmente traumatico.
0: È vero, è verissimo.
1: Tanto che e la cosa strana è che per la prima volta quest'anno il dopo Conte dal successore al momento non è stato gestito alla perfezione, perché precedentemente Allegri dopo tre scudetti ne vinse 5, Inzaghi comunque portò avanti la squadra fino a farle fare due finali di Champions League, quindi anche questa è un'anomalia di quest'anno.
0: Vabbè, staremo a vedere. Dunque, siamo arrivati al break. Io saluto e ringrazio Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, grazie.
2: Ciao Fulvio.
0: Saluto come sempre Enzo Pallanini, lo
2: ciao,
0: ringrazio.
2: Enzo.
0: Ciao Enzo.
2: Ciao,
1: grazie a voi.
0: Caro Tommaso, noi ci rivediamo domani, giusto?
2: Domani, Tommaso.
3: No, domani lascio la parola al valente e incredibile collega Simone Bernabei.
0: Lo sai che l'altro giorno ho avuto un flash io, quando è entrato Simone l'ho chiamato Tommaso Bonanni, poi mi sono scusato, andavo proprio in automatico, capito?
3: Può capitare.
0: Lo so, andavo in automatico ormai. mi era venuta l'abitudine, capito?
3: Sì.
2: Grande,
3: no, domani c'è il collega Bernabei pronto in diretta.
0: Allora ci rivediamo prestissimo. Buon
2: a venerdì.
0: A buon lavoro a
2: ciao,
0: tutti
2: Tommaso.
0: Voi. Ciao Tommaso.
3: Ciao, un abbraccio.
0: Allora, torniamo subito con un altro giro, altri argomenti, state lì, piccolo break e torniamo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maragana, Marco Picca e Savrin Palomeni, eccoci qua.
2: Ciao
0: come
2: Marco,
0: sempre.
2: Ciao a tutti.
0: Dunque, sì, un saluto veramente a tutti voi, vi ricordo ancora il 331-8200213, salutiamo anche coloro che sono sulla nostra app, quindi vi invito a scaricare l'app e salutiamo quindi anche coloro che ci seguono attraverso la TV, canale 61 delle Digitali Terrestre, ma siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7. Quindi veramente un saluto a tutti coloro che ci seguono dalla TV. Allora, si ritira anche Pedro, lo sai? Annuncia il ritiro, è il momento giusto. Grazie Calcio per avermi reso felice. Pedro, che insomma, grandissima carriera, tanti trofei, giocatore veramente forte anche lui.
2: Bocca al lupo a Pedro.
0: Fa parte di un'altra generazione di calciatori molto forti. Allora, c'è Simone Braglia in collegamento con noi, che lo ritroviamo. Ciao Simone!
2: Ciao Simone!
0: Simone non c'è.
5: Un saluto speciale, ecco, un saluto speciale a Stefano, in particolare, e a Marco.
0: Grazie.
2: Che è successo?
0: Ci ha fatto un saluto speciale. Un abbraccio.
5: Posso.
0: Certo che puoi,
2: certo,
0: sei liberissimo.
2: Finché, no, ma speciale perché?
0: No, ma
2: però
0: finché
2: lo devi
0: uno
2: motivare.
0: Si saluta, vengono sì. I saluti.
2: No, ma lo devi motivare però Simone, perché così
0: pure.
2: Ci prendi un po' in contropiede.
5: No, è un saluto speciale, in amicizia.
2: Affettuoso.
5: È un saluto d'affetto per due compagni di avventura con i quali sono legato particolarmente.
0: Grazie, grazie Simone.
2: Sei un po' sparito ultimamente, però.
0: Ma ci hai avuto degli
2: impegni. Ti sei dato alla macchia, però sei tornato.
0: È tornato.
5: Mi sono dato
2: ai funghi.
0: Allora, salutiamo anche Giancarlo Padovanne, che ritroviamo. Grazie.
2: Ah, Giancarlo.
0: Ciao Giancarlo.
2: Ci mancava deve dipingere Giancarlo su fatti che sono successi, che stanno succedendo.
0: Io
2: che,
0: infatti,
2: insomma,
0: vorrei subito una sua
2: Giancarlo, ci fai una tua fotografia, in sintesi di quello che è successo.
0: Quindi abbiamo i commissari adesso, avevamo i presidenti, poi abbiamo i commissari.
6: Ma secondo me è stato fatto un gran pasticcio di una cosa che doveva essere gestita prima meglio e è stata gestita malissimo, perché è assai probabile, no, è assai probabile, è certo, che Maragò non fosse tesserato, ma questo era una mancanza che andava scoperta quando Maragò ha depositato la sua domanda di elezione, la sua candidatura, e quindi pasticcio della Federcalcio, giustamente commissariata, ma che il commissario sia il candidato che è stato eletto non torna. Cioè, perché è stato fatto questo pasticcio? Lo sapete benissimo. L'altro giorno, due giorni fa, quando si è andati alla conta teorica dei voti in giunta per il sì o per il no, il presidente del CONI Buonfiglio si è accorto che era in minoranza. E se fosse stata fatta la votazione, lui avrebbe perso, il commissariamento non ci sarebbe stato, Maragò sarebbe stato al suo posto, ma chi perdeva il posto
0: era lui,
6: era Buonfiglio,
0: esatto.
6: Era lui, perché non può rimanere uno sfiduciato dalla propria giunta e dal consiglio che avrebbe ratificato al proprio posto. Allora si è inventato questo Machiavello, ma è appunto un Machiavello, cioè... fare commissariare, come effettivamente si voleva fare, con la nomina a commissario del presidente, e questo non sta in piedi, tant'è vero che secondo me ci sarà qualche ricorso anche dell'ANAC e questa storia non finirà mai, non dico mai, ma sarà ancora molto lunga, e per dare a Maragò più poteri di quanti ne avesse prima. Allora, voi capite che è una storia veramente mal nata, mal gestita e peggio finita, secondo me. Perché adesso abbiamo un presidente, non abbiamo un presidente, abbiamo un commissario che ha come obiettivo le elezioni dove, se non sarà l'unico candidato, sarà comunque il candidato vincente perché è già stato votato dal 70% delle componenti. Una storia ridicola, una storia mal gestita, una storia che apre molte crepe, chiude solamente una strada, quella delle mani della politica sullo sport, perché la seconda parte, cioè quella del CONI che si intestardisce e vuole via Maragò a tutti i costi, è una parte essenzialmente e meramente politica.
0: Sì. C'è stata un po' di invasione di campo, dai, dobbiamo dirlo.
6: C'è stata l'invasione di campo, poi qualcuno si è fermato in tempo, ma comunque...
2: Però Giancarlo, perdonami, ci sono le parole di Abodi che dice: a me interessa ora lavorare anche con il commissario. È arrivato il tempo di sedersi intorno al tavolo e io sono disponibile per affrontare i temi necessari. Ma 2 mesi, insomma, che... che fai?
6: No, ma Abodi non può dire. Noi tutti abbiamo seguito le sue parole da quando l'Italia è stata eliminata, alla possibilità di un Maragò commissario, alla possibilità di un Maragò eletto. E Abodi è sempre stato contro Maragò. Non so se ci sia qualcosa di personale, mi risulterebbe strano, ma comunque il conflitto fra queste due figure, fra questi due personaggi, c'è sempre stato ed è palese. Come dici tu, Maragò è da 2 mesi che è presidente della Federcalcio, dove non mi muoversi prima. In ogni caso,
2: no, sarà commissario per 2 mesi, quindi che fanno? Possono cambiare molte cose, però devono lavorare.
6: Prima era già presidente, certo, quindi certo. Se tu volevi cominciare a lavorare
0: a dialogare, lo potevi fare prima, insomma, invece di trovare i cavilli.
6: Prima, adesso presidente.
2: Sì, ma adesso non devi sentire nessuno perché c'ha poteri straordinari, capito, Maragò? Quindi alla fine affrettiamoci. E che fanno? Si vedranno tutti i giorni. Per cambiare il calcio italiano in 60 giorni
6: sta dentro a dei canali. Il commissario ha poteri straordinari, cioè può fare tutto quello che vuole, le riforme, cambiare lo statuto, cioè può fare quello che vuole, in teoria, naturalmente.
0: In teoria, certo.
6: Simone, ti dico che è un pasticcio.
0: Simone, vuoi dire anche tu la tua, proprio brevemente? So che tu sei sempre molto diretto, no? Che commento faresti?
5: Vuoi dire? Ha già detto tutto Giancarlo, ma io penso che sia patetica la questione legata proprio all'ingerenza politica all'interno di uno sport che è lo sport più bello di tutti. E forse questa ingerenza, speriamo che la capiscano chi di dovere, ha portato l'Italia a depauperare un valore storico, sportivo e anche di qualità che avevamo e abbiamo perduto, ma grazie alla politica.
0: Vediamo come andrà a finire questa vicenda grottesca, però penso che alla fine ci sia stata una soluzione di buon senso, secondo me, al di là che uno questa figuraccia.
6: Ma se prima volevamo rispettare le regole, esatto, adesso le abbiamo trasgredite ancora di più, secondo il mio punto di vista. Cioè, voglio dire, è stata una soluzione di buonsenso per mettere fine a delle regole, per mettere fine a un pasticcio regolamentare, e se ne è creato un altro, perché purtroppo era una soluzione ipotizzabile. Qui l'unica strada possibile sarebbe stato la nomina, secondo me, di un altro commissario, ma ripeto, non ci sarebbe stato il commissariamento perché vinceva Malagò quei voti in giunta. Malagò è stato 12 anni presidente del CONI, conosce tutto là dentro, gli ha messi lui i suoi uomini, non so se mi spiego, avrebbe vinto comunque ma mettiamo che avesse perso. L'unica possibilità era commissariamento con commissario Tito, certo, e Caio, 2 mesi per rindire le elezioni a cui si presentava Malagò e chiunque altro volesse, e poi si rivotava. Questa era la soluzione.
2: Per concludere questa cosa, Marco, scusa, mi sfugge, sì, però un passaggio. Cioè, nel senso, allora, io sono per il rispetto delle regole, ci mancherebbe altro, però poi ci sono le consuetudini, no, all'interno di un movimento. E allora, cioè, se noi ogni giorno diciamo: ah, Giancarlo, tu sei un inetto, perché adesso in te non riscontro capacità, idoneità, competenza, ma insomma, chi può elevarsi nel giudizio di dire: guarda, tu non sei pronto per guidare la nazionale, oppure ti dico io come devi fare, se non hai la contezza, cioè non hai la preparazione, non ce l'hai tu l'idoneità, la competenza, la capacità di giudicare un altro che magari è più capace. Cioè, è quella, siamo sempre lì, noi indichiamo sempre il dito su responsabile, ma chi indica il dito? È capace? È idoneo? È competente per governare, in questa una fattispecie, il calcio? Cioè, siamo sempre lì. Perché noi guardiamo, per carità, l'aspetto formale, quello che è successo, il pasticcio, il pastrocchio all'italiana, e su questo non ci sono dubbi, è stata una brutta pagina. Però dall'altro, chi critica e dice: Marco, tu sei un inetto, ma tu chi sei per dire che... Cioè, nel senso, l'inettitudine, c'è sempre l'inettitudine, no? Qui in Italia, ma questo non so capace, questo non è capace, non è idoneo, non è competente, ma c'è qualcuno che si può elevare e dire: ci penso io? Non c'è neanche un'alternativa, quindi voglio dire, tutto fumo.
6: Il signor Malagò è decisamente il più bravo e più grande e più potente dirigente sportivo italiano. È stato presidente del CONI, ha organizzato le Olimpiadi, ha portato le Olimpiadi, le ha organizzate in maniera perfetta, ha congiunto tutte le il consenso del calcio sul suo nome, quindi secondo me è bravo e capace, però poi le regole bisogna rispettarle sempre.
2: Però io dico, appunto, dall'altra parte non c'è un piano alternativo. No. Quale sarebbe stato il piano alternativo?
6: Non c'è.
2: Cioè, io ti attacco, ti demolisco, battaglio con te affinché tu possa cadere, però io ce l'ho.
0: Però non c'è l'alternativa. Non c'è...
2: Io non l'ho mai saputa questa alternativa. Quale sarebbe stata? Quale
6: alle elezioni
2: essere?
6: Si è presentato Giancarlo Abete e ha ricevuto il 30% di voti.
2: E perché
6: voti,
2: non
6: però...
2: si ripresenta?
6: Perché sa che
2: anche quello
6: è del tutto inutile, insomma, perché le elezioni vengono ripetute per mera forma, ma non per sostanza.
2: Sì, appunto. Vabbè.
0: Bene, anzi male, però andiamo avanti perché qui veramente, vabbè.
5: Bene,
0: un'altra cosa, hai ragione. Sentite, vi voglio portare un attimo sul campo perché poi riparte la Serie A. Io stavo leggendo una cosa, un approfondimento riguardante l'Inter, dove c'era questa domanda: questo Pio Esposito può davvero stare in panchina? Perché insomma, no?
2: Ci può stare, come dice, può anche giocare.
0: Oppure comincia a essere invece un bel problema per chi? Un bel problema.
6: No, ma io posso dire, d'accordo, la domanda è pertinente e opportuna, ma chi sta fuori?
0: Ditemelo voi, faccio la domanda. Però adesso comincia a essere un piacevole problema, cioè nel senso, mentre prima tu avevi una gerarchia consolidata, no? Quindi sceglievi due.
2: No, scorso anno
0: poi...
2: se le fatte le sue partite.
0: Sì, sì, però era una... adesso possiamo dire che comincia ad aumentare i gradi, più Esposito, comincia, no?
2: Secondo me le scelte, se vuoi una risposta molto veloce, dipenderanno sempre di volta in volta
0: dalle partite.
2: Secondo me, adesso non c'è la controprova, però insomma dobbiamo dire qualcosa. Roma-Inter, se avesse giocato lui con un altro, non so se l'Inter avrebbe fatto la rimonta. Perché servivano Thuram e Lautaro in quella partita lì.
0: Certo.
2: E quindi chi vuoi bravo?
0: chi sceglierà in base alla partita, esatto, secondo te. Padovan e poi sento Simone.
6: Ma penso anch'io, ci sono tre di fatto attaccanti, ce n'è anche un quarto per dire la verità che è Bonny, ma insomma ci sono tre attaccanti che devono essere ruotati a seconda delle necessità. Faccio un altro esempio, sabato Lautaro non giocherà quasi sicuramente, perché? Perché ritorna giovedì, cioè domani, se non mi sbaglio, sì, domani sera torna dalla partita di addio a Messi.
0: Sì.
6: Non fa neanche in tempo a fare un allenamento, già si gioca. Giocherà Pio. Questo vuol dire che Pio può prendere il posto di Lautaro? No, ma vuol dire che intanto lui i suoi minuti se li fa e gioca da prima punta una partita importante, perché per l'Inter sono tutte importanti, deve vincerle tutte o quasi, o deve provare a vincerle tutte, e giocherà al posto del capitano, del giocatore più importante. Certo. Altre volte giocherà al posto di Thuram, anche se le caratteristiche, per la verità, rispetto a Thuram e a Lautaro sono diverse.
0: Braglia.
7: Ma allora io sì, sono d'accordo.
0: Se non erro, hai sempre avuto una grande considerazione allora, di questo attaccante.
7: Sì, ma io ho una grande considerazione di Pio Esposito per il sistema calcio italiano. Cioè, mi spiego, perché comunque Pio Esposito è un valore nazionale, cioè è un elemento di cui la nazionale.
0: Lo sta dimostrando, però, Simone,
7: comunque,
0: no?
7: Sì, appunto per quello che lo sta dimostrando. Io credo che un giocatore giovane, per maturare definitivamente, dovrebbe giocare con più continuità. Detto questo, l'Inter, come giustamente ha detto Giancarlo e Stefano, gioca ogni tre giorni nei prossimi 40 giorni, quindi le occasioni per poter giocare Pio Esposito ce le ha, e anche partite di un certo spessore. È vero sì che però la continuità è basilare per quello che è l'esplosione di un giocatore, e da questo punto di vista io credo che se fossi io l'allenatore, però mi fido ciecamente di Chivu, perché Chivu ha dimostrato di essere un ottimo allenatore l'anno scorso, ma non solo l'anno scorso, anche quest'anno, nelle rotazioni, nella gestione dello spogliatoio. Se fossi però l'allenatore, io Lautaro e Pio Esposito sono la coppia perfetta, sia per il campionato dell'Inter che per la nostra nazionale. Pensando in anche
0: a me, come idea piace, devo dire la verità.
6: Simone, scusa, ma con Pio centrale e Lautaro che gli gira intorno, per capirci, detto in malo modo.
0: No, è questa la fotografia, Giancarlo. Penso
7: sì, Giancarlo, io lo vedo un pochino come, permettimi, ai miei tempi, Pato Aguilera e Scuravi e Thomas Scuravi.
6: Ah, ecco, sì, bravo. Aguilera e Scuravi,
2: perché sì, sono d'accordo con quello che ha detto Simone, Marco, perché secondo me c'è più intesa tra Pio Esposito e Lautaro che non tra Pio Esposito e Thuram.
0: Sì.
2: Fanno più coppia.
0: E mi piace molto anche l'accostamento e l'esempio che fa Simone, perché rende un po' l'idea.
2: La coppia, diciamo, principe è Thuram Lautaro.
0: Sì. Però.
2: Però.
0: Però.
2: Poi Pio Esposito Lautaro.
0: No, io sono.
2: Ma Bonny, puoi scommettere che Bonny parte dal primo minuto col Parma?
0: Ma guarda,
2: per me
0: che
2: Pio Esposito,
0: chi...
2: Bonnipo, a parte
0: c'è chi, dà anche questa possibilità.
2: Sì, il Parma, l'ex, queste cose qua. Cioè, molti allenatori giocano anche su
0: questa
2: questo.
0: Possibilità per quanto riguarda praticamente le eventuali scelte, no, da questo punto di vista. Sta di fatto che Pio Esposito comunque sta vivendo un momento molto importante.
2: È cresciuto
0: tantissimo. Sì. Sento dei paragoni veramente forti, Giancarlo. Tu a chi ti senti di accostarlo in questo momento?
6: Il più forte che ho sentito è Bobo Vieri, e io dico Bobo Vieri perché secondo Bobo, che ho intervistato circa un anno fa durante una manifestazione dei giornali per i quali lavoro, anno dopo anno Pio crescerà nei gol. Se oggi ne fa 10, dico per dire, l'anno prossimo ne farà 15, poi ne farà 20. Cioè, gradualmente la crescita di questo giocatore porta con sé una crescita anche delle realizzazioni. Quindi io dico Pieri.
0: più forte di Scamacca, Stefano?
6: Per me sì.
0: Per te pure? Più forte? Non c'è paragone? Perché pure Scamacca un po' di colletti li ha fatti, eh? Un altro attaccante.
2: Però lega meglio il gioco, è più...
0: Lo vedi meglio anche io, per l'economia della squadra, tu dici?
2: Sì.
0: Beh, Simone?
7: No, ma è nettamente superiore.
2: Nettamente?
7: No, per me è per il mio parere, cioè, non metto in dubbio il parere di tutti voi, ma per quanto mi riguarda è un giocatore leader, è un giocatore che catalizza su di sé una marea di palloni, li protegge, li smista, cioè è un giocatore secondo me che sta per completare la sua fase di maturazione, da quello che ho visto anche da queste prime partite, in maniera incontrollabile per i difensori avversari. Cioè, ripeto, a me sembra tanto, al di là del paragone sono d'accordo, di Bobo Vieri, ma ancora di più io mi ricordo nel mio Genova che Thomas Curavi, noi ci appoggiavamo a lui catalizzava a destra e a sinistra i palloni nel momento in cui faceva salire la squadra. Cioè, Pio Spoito è un giocatore
2: ha caratteristiche uniche.
0: È vero.
2: Cioè io non, per me non ha niente di Bobo Vieri. Ha delle caratteristiche uniche che ricordano un po' gli attaccanti anni 80. Sì. E dentro l'area di rigore, come stacco di testa, come tempismo, come furbizia, come scaltrezza, mi ricorda Serena. Cioè quando gli arriva un pallone dentro l'area di rigore, è Serena, è cattivo, ci va addosso, va all'impatto del pallone in maniera molto perentoria come faceva Aldo. Poi sono due giocatori completamente diversi, però quella cattiveria, insomma, arriva una palla, lui sta là, hai visto come chiama il pallone, che poi quello è un assist di Romano, Romano non sbaglia il tiro, cioè lui gli indica con la mano destra mettimela forte qui, e lui questa voglia anche di segnare dentro la rigore è una furia, e mi ricorda un po' quella furia di Serena arrivava un pallone, cioè, glielo davi a metà altezza, alto, lento, forte, corto, c'era lui,
0: Sì. Giancarlo, prima di salutarti ti chiedo una cosa, si riparte dopo un lungo stop, che partenza di campionato sarà a tuo giudizio? Che cosa ti aspetti di vedere dopo, in questa sesta giornata, dopo una sosta così di cinque di queste partite nazionali di 3 settimane?
6: Ma mi aspetto qualche sorpresa, mi aspetto qualche sorpresa, perché la sosta è stata lunga, ci sono squadre che tornano, scusatemi, giocatori che tornano alle loro squadre con infortuni, con stanchezza, con fatica, quindi mi aspetto qualche sorpresa. Non credo da Como, dove io vedo ancora la Roma favorita insomma, in grado di poter vincere, perché il Como viene da una sconfitta inopinata a Frosinone, e perché il Como è la squadra italiana, si fa per dire, la squadra italiana, ma i giocatori no, che ha dato più giocatori alle nazionali, e quindi io credo che ci sia una sorpresa, che ci siano delle sorprese, ma non lì, ma per esempio Cagliari potrebbe venire una sorpresa, e sentite quel che vi dico, anche Napoli, con Napoli-Frosinone, secondo me è una partita trappola.
0: Ma per il Napoli?
2: Certo.
6: Per me sì.
2: Perché per Frosinone?
6: Scusate, è una partita trappola, ma non tanto e solo perché Frosinone sta bene, va bene, è in fiducia, ma perché il Napoli è ai minimi termini.
0: Però ho letto la formazione,
2: non lo so, però poi la partita
6: non hanno neanche Vergara, 90 passi non hanno neanche Vergara, non hanno neanche le riserve.
2: La puoi cambiare poco, prevedo... se ti si mette male. Che prevedi?
0: Io prevedo un Napoli invece vincente.
2: Perfetto.
0: Ho questa sensazione.
2: E la sorpresa a Cagliari, Giancarlo?
0: La sorpresa che...
2: la Juve va a vincere.
6: Dunque, io mi ricordo benissimo, nitidamente, la partita Cagliari-Juventus dell'anno scorso. La Juve giocò una buona partita, i Cagliari fece un tiro in porta, ma fu decisivo e importante, e secondo me il Cagliari è una squadra che fa soffrire la Juventus, perché è una squadra ibrida,
0: che sa
6: attaccare con tanti uomini,
0: bene,
6: ma sa anche difendersi, e difende anche bene, e quindi è una squadra che sa fare bene le cose.
0: Vabbè.
6: Per cui una Juventus così, ma con questo con questi
0: Voltemade
6: preso...
2: ti piace Voltemade, Giancarlo?
6: No, mi dispiace per lui, ma non mi piace.
0: Non so se gli piace a Braglia ti piace Voltemade?
7: No.
2: Non piace proprio a nessuno. Perentori
0: siete proprio una cosa incredibile. Vabbè, vediamo che succede.
7: No, ma, no, ma secondo me...
2: Ma perché Juve l'hanno preso allora, se non piace?
7: La Juve fa risultato.
0: La Juve fa risultato, secondo te.
2: Pure,
0: sì,
2: per, me.
0: Pure per me.
2: Ma detto questo, Voltemade, perché l'hanno preso Giancarlo, secondo te?
6: Beh, intanto per disperazione, perché questa è la prima ragione. E la seconda, e non sarebbe, se non fosse per disperazione, perché l'avrebbero preso in prestito un anno, datecelo perché pur che sia, perché avevano bisogno di uno strutturato così, ma non lo conoscevano bene, perché non lo conoscevo bene io naturalmente, ma voglio dire, perché lui non è una prima punta, adesso loro hanno solo seconde punte, perché Colomoni non si sa che cos'è, un esterno, una seconda punta non si sa. Questo non è un giocatore che va in profondità, ma lega il gioco. Poi è alto, ma non è bravo di testa, lo sa anche lui, lo dice anche lui. Quindi, francamente, è un giocatore strutturato fisicamente che a tanti club può fare comodo, ma in una squadra dove ci sia un gioco organizzato superiore a quello che ha la Juve in questo momento, perché io in Spalletti comunque credo.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare. Giancarlo, grazie,
2: ciao,
0: per
2: Giancarlo.
0: Essere stato con noi. Un abbraccio a Giancarlo Padovan.
6: Ciao a tutti, ciao Simone, ciao Stefano, ciao Max.
0: Grazie. Simone, rimani lì perché c'è un blocco, vogliamo un attimo partire da Morim e Spalletti, perché devono accelerare un po' in questa ripresa. Ne parliamo tra poco, dai, torniamo subito.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicchere e Severin Palomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: A me. Di nuovo ben ritrovati. E poi in collegamento telefonico con noi c'è il portierone Simone Braglia, che saluto subito. Ciao Simone, ben trovato.
2: Ciao Simone.
0: E poi ringrazio anche per aver accettato il nostro invito Vittorio Reggia. Ciao Vittorio, ben trovato.
2: Ciao Vittorio.
8: Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi.
0: Grazie. Allora, no, prima ho accennato un po' il tema che volevo trattare un po' con voi e sentire il vostro pensiero, Stefano, perché abbiamo già, no, toccato qualche cosa, però questa ripartenza del campionato, un'accelerazione, un cambio, diciamo, di passo deve arrivare da due squadre che sono molto importanti, mi riferisco a Juventus e Milan, quindi a Morim da una parte, Spalletti dall'altra. Tra l'altro Milan ritrova un Ramos che viene da tre gol in tre partite, quindi questo è sicuramente un altro segnale positivo. Spalletti ha parlato giorni fa, ha parlato anche dell'importanza di Alija Begovic, poi abbiamo anche parlato un po' di quelle che sono state le parole di Conte, che possono aver gettato un po' di pressione o meno, però insomma, al di là di questo, chi è che può subito dare un cambio di passo alla ripartenza? Due impegni, secondo me, attenzione, perché sono due impegni: il Milan con il Sassuolo fuori casa, la Juventus a Cagliari con il Cagliari.
2: Due partite
0: che bisogna fare molta attenzione, ecco. Una trappola, sì, ci potrebbe stare,
2: dove ci saranno sicuramente delle insidie, però insomma, se sei Juve e Milan e cerchi una strada, devi cercare di portare a casa il massimo dei punti. Io la penso un po' come Simone, io credo che a Cagliari la Juventus possa fare risultato e anche il Milan, siamo lì. Mentre da una parte, tra l'altro, credo che insomma avrà Salemakers fuori a Morim, quindi ci sono diversi problemi che Spalletti conosce ancora da tempo, voglio dire, ha un'emergenza piena con cui confrontarsi e con cui convivere, però credo che insomma in queste difficoltà la Juventus abbia dato delle risposte significative, se non altro come strategia, come anche vivere questo momento di emergenza con intelligenza, con la coesione del gruppo, con un metro in più per il compagno, una corsa in più per il compagno, insomma questa cosa qua serve per tenere botta. Per me la Juve potrebbe fare un'ottima partita a Cagliari. E in Milan sono d'accordo con te, sei rizzantino questo Sassuolo, però anche ti concede, e bisognerà vedere come Amorim metta in condizione, e chiudo, come dicevi tu, Gonzalo Ramos di battere la rete, perché insomma questo sa far gol. Se poi non segna nel Milan, il problema non è che sia esclusivamente il calciatore, ecco.
0: Dici, può essere pure del contesto.
2: Beh, deve trovare una formula.
0: Si parlava di una seconda punta, di mettergli vicino una seconda punta.
2: Non lo so, insomma, qualcuno più bravo di me dice che è una seconda punta Gonzalo Ramos. Non ti so dire, certamente lui deve trovare un sistema di gioco là davanti per metterlo in condizione di battere la rete con più frequenza, visto che i colpi ce li ha e c'è anche questa visione, la porta la vede, ma. Quindi serve più qualità. Salemakers non ce l'avrà per tre mesi,
0: è bella perdita,
2: però insomma abbiamo visto che Salemakers e Pulisic è un altro andare là davanti. E Moreira io lo sposterei più avanti e lo trasformerei in un'alternativa di Chukwueze, ecco, visto che lui vuole continuare a giocare questo 3-4-3.
0: Braglia, questa ripartenza, questa delle due squadre nello specifico, di chi ti aspetti un po' un cambio di passo tra le due?
5: Ma me lo aspetto dal Milan, nel senso che io trovo che la Juventus sia già una realtà e che abbia già un'identità, sebbene ci siano tante incongruenze all'interno della formazione, all'interno del valore dei singoli elementi, soprattutto del reparto avanzato. Ma la Juve ha espresso, come giustamente ha detto Stefano, già un'identità che al Milan non vedo ancora. E quindi mi aspetto che il Milan ritorni il Milan. Giustamente Boban ha detto che il Milan deve vincere, non deve arrivare nelle prime quattro posizioni. Milan e Juve devono vincere, sono due squadre che dal punto di vista dei titoli hanno i maggiori titoli del campionato nazionale, quindi per cui sono due squadre che devono lottare per vincere il campionato. Al momento vedo leggermente più avanti la Juve rispetto al Milan, quindi mi aspetto che del Milan, perché come giustamente ha detto
0: cioè
5: Stefano,
0: tu praticamente dici con l'ultima a Bergamo hai avuto un segnale della Juventus e quindi la ritieni più avanti del Milan, questo è un po' il concetto?
5: Sì, ma ritengo anche che Spalletti conosca meglio quello che è il nostro campionato, mentre dall'altra parte, come giustamente ha detto Stefano, Gonzalo Ramos si esprime al meglio quando va con la nazionale, ma nel Milan non ha fatto ancora vedere quello che Gonzalo Ramos è.
0: Prima di andare da Vittorio, leggo questo messaggio da parte di Uba al 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, ne prendo uno a campione e Uba scrive: Amorim al netto delle difficoltà è ancora imbattuto in campionato, se riesce a trovare la squadra a mio avviso il Milan ha giocatori più determinanti di quelli della Juve, vedi Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic e Ramos, la Juve non ha questi profili. Vittorio.
9: Non lo so, onestamente vi devo dire che non lo so, questi sono profili di un certo tipo, forse Modric incomincia ad accusare un po' il peso degli anni, la Juventus in questo momento non dimentichiamoci che ha tanti giocatori fuori uso e quindi io credo che a organici completi, quindi senza infortunati, io penso che la Juventus e il Milan più o meno si equivalgano e siano una spanna sotto l'Inter sicuramente e una mezza spanna sotto la Roma, che ha l'effetto Gasperini e la porta ad andare probabilmente oltre i propri limiti, anche se quella è una squadra che ha la Roma, è una squadra che ha delle individualità di spicco, Quintereggio e Dybala, direi che se la può lottare tranquillamente per lo scudetto. Lui Milan sono in una situazione un po' particolare, un pochettino diversa, io sentivo che cosa avete detto, credo che ci sia ancora tanta distanza rispetto alle prime e credo che comunque la ripartenza dopo una sosta che non è mai stata così lunga, perché il campionato non si è mai formato così tanto per la nazionale, io credo che ponga degli interrogativi, no? Magari ti faccio un esempio, il Cagliari che è arrivato alla sosta lanciatissimo magari riprende e non ha più quello slancio, o magari ne ha ancora di più e la Juve ne avrà di meno, il Milan faticherà molto meno col Sassuolo, il Sassuolo che ha incontrato la Juventus magari è diverso dal Sassuolo che ha incontrato il Milan, la pausa è stata lunga Molti giocatori sono stati impegnati nelle nazionali, quindi magari ci sarà qualcuno, cito ad esempio Celik o cito lo stesso Ramos che hanno giocato tante partite, Kalulu, da vedere, è un po' un'incognita a mio avviso la ripresa del campionato dopo una pausa così lunga. In assoluto credo che Milan e Juve abbiano il dovere morale di provare e di cercare di vincere, insomma sono due partite che se vuoi restare lì in alto devi per forza vincere, anche se sono campi difficili e la storia recente di questo campionato l'ha dimostrato.
0: Temete che possa un po' sentire la pressione Spalletti in questo momento anche dell'uscita Conte di ieri, oppure uno che va avanti per la sua strada?
2: Va avanti per la sua strada.
0: La ignora questa cosa, non
2: ha nessun effetto. Se la tiene dentro per ancora rabbia non è il termine corretto, però insomma con questa cosa, anche quando ha risposto, avete fatto le locandine su Conte, eccetera, eccetera, un po' secondo me è dispiaciuto da questa cosa qua, però ci devi convivere, fa parte del gioco.
0: Certo.
2: Quindi insomma uno Spalletti è scafato, insomma, non è che allenato un giorno, è soprattutto un super allenatore. Io credo che non scalca più di tanto, anzi gli dia ancora più energia, più forza, più determinazione per traghettare questa squadra, Marco, in attesa della prossima sosta, dove recupererà qualcosa. Può sistemare l'Europa League, visto che non è che affronta il mondo adesso, Celta Vigo, AZ Alkmaar, Rennes. Quindi può sistemare già la qualificazione, si può stare, e poi recuperare quei giocatori. La Juve manca di 9 giocatori, ce lo dimentichiamo. Poi secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta.
0: E tu sei fiducioso, mi sembra di capire.
2: Io sì.
0: Cioè, nonostante le assenze,
2: cioè la sbandata, la sterzata di Reggio Emilia è stata una cosa, cioè sembrava che in panchina non ci fosse uno come Spalletti. Spalletti è rimasto traumatizzato dai gol che ha preso la sua squadra, e non si è più ripetuto quell'errore, ma ho visto una squadra più attenta, e quindi hanno capito l'errore, e non si deve mai ripetere mai più in generale, e nella fattispecie è una squadra importante come la Juve. Io credo che Spalletti abbia tutto sotto controllo, che sia appoggiato da Carnevali, e che deve andare avanti per la sua strada, ripeto, in piena emergenza e in una crisi che è di indisponibilità di calciatori, che è una ricerca continua di un gioco che ancora non si vede in maniera, di una strategia, di una forza, di una mentalità, di una personalità. Però io credo che la Juve abbia già stia vivendo una crisi, le altre ancora non hanno vissuta questa crisi, cioè nel senso, c'ha 10 punti, sta là. A Cagliari tutti la danno, ma insomma Cagliari è un campo difficile. Cagliari vedremo, adesso la ripresa, perché è un'incognita, secondo me la potrebbe pure vincere a Cagliari.
0: Vittorio, chiedo anche a te un pensiero su questa anche ultima uscita. Noi ieri insomma abbiamo parlato molto delle parole di Conte, eccetera.
10: Cosa vuoi che dica Conte? Come ti dice Conte? È in una situazione di attesa, perché sta cercando una panchina. Cerca una panchina nobile e lancia un messaggio. Poi sai, accostare Conte alla Juventus è la cosa più facile e anche banale del mondo, e io penso che se doveva succedere sarebbe già successo, invece non è così, e giustamente io dico la proprietà va avanti con Spalletti, ma io penso anche di fronte a un disastro ferroviario, perché non si può continuare a cambiare un allenatore di traccia. Conte è uno di quegli allenatori che ha necessità di allenare un certo tipo di club, che ha un certo tipo di ambizione. Lui ha parlato di una nobile decaduta da ricostruire, è chiaro che poi i nomi sono quelli lì, no? In Italia c'è la Juventus, c'è il Milan, in Europa, soprattutto in Premier, ha il Manchester United e Chelsea. Più o meno le squadre sono quelle. Poi
0: certo,
10: tra i desiderata di Conte e la realtà magari ce ne passa ancora un pochettino.
0: Tu sei fiducioso della Juve sei fiducioso anche tu della Juve di Spalletti? Pensi, come diceva anche Simone, come ha sottolineato anche Stefano, che insomma l'ultima partita ha dato un segnale importante?
10: L'ultima partita ha dato un segnale, non bisogna mai dimenticare che cosa è successo prima. Credo che sia giusto dire che questa squadra non ha ancora un gioco, ha recuperato determinati valori, aveva perso a Reggio Emilia contro Sassuolo, li ha sicuramente recuperati. Penso che la gente debba ancora fare tanti passi avanti, ad esempio deve iniziare a fare gol per suo centravanti.
0: Certo.
10: Questo è un problema, devo mettere il suo centravanti nella condizione di fare gol. Dobbiamo vedere chi ha fatto gol in queste prime giornate alla Juventus, ci sono tanti difensori, e quindi questo vuol dire che evidentemente certe situazioni dell'attacco non funzionano, o perché manca un certo tipo di gioco, o perché il centravanti deputato, che è Colomani, non è ancora al top della forma, fermo sempre restando che non è un centravanti da 20 gol a stagione. Inutile che ripetiamo la solita cosa. Voltemade è la stessa cosa, non è un centravanti, è quasi una seconda punta, un appoggio alla punta. Io credo che il problema della Juve sia questo, no? Ritrovata una certa solidità in difesa, c'è bisogno che il centrocampo metta nella condizione di attaccanti, di fare gol, faccia la gol.
0: Sì, sì.
10: è un lavoro non credo semplice, è un lavoro lungo, sarebbe più semplice se Spalletti avesse a disposizione tutti i giocatori, adesso si devono un po' arrangiare, ma la bravura di un allenatore è anche sapersi arrangiare nei momenti di difficoltà.
0: Le difficoltà, sono d'accordo, perché poi voglio dire, le difficoltà arrivano un po' a tutti durante una stagione. Simone, tu che da chi ti aspetti una ripartenza forte alla ripresa del campionato questo fine settimana?
5: Grazie della domanda, io mi aspetto una partenza forte da parte del Como. Mi spiace Giancarlo poi prima perché aveva detto il discorso, ma io vedo nel Como una ripartenza che può far ben presagire a quelle che sono le potenzialità del Como, perché considero il Como, come diceva anche Stefano all'inizio del campionato, una delle squadre che può anche vincere il campionato.
0: Quindi ti aspetti una vittoria contro la Roma?
5: Sì.
0: Hai capito? Un pallone?
5: Sì, perché,
2: vabbè,
5: perché
2: ma ho visto, quello che dice Braglia perché... mica si verifica.
5: Vabbè, io esprimo
2: certo, certo. No, ma io
0: no, ha detto che non si verifica quello che tu dici, certo. Ha detto non si verifica,
2: cioè non è che adesso ha detto che il Como vince, quindi
5: no, vabbè, ma tu fai il piccari della situazione con la
2: no, non è che faccio il piccari, insomma, voglio dire, Como Roma no, ma non lo faccio adesso. Credo che sia difficile per il Como battere, cioè se dovesse vincere, battere la Roma.
5: Ma allora, io perché tu prima mi hai chiesto poi come mai fai questa allusione prima sui complimenti? Allora io ti dico che il Como, io ho visto la partita dell'Argentina, l'Enco Paz, ho visto da Cogna quello che è, che sono due
2: visto
5: uomini
2: sul bastone
5: carne,
2: da Cogna.
5: Ho capito, sì, vabbè, ma ho visto due
2: vabbè,
5: uomini
2: ho capito, ha fatto un errore colossale e poi
5: ho capito, gli errori li fanno tutti.
2: Vabbè, ho capito, tu mi dici da Cugna, abbiamo visto contro l'Italia e ti dico, io me lo ricordo perché con Bassolini ha soffiato il pallone e ha segnato un gol.
5: Ma per amor del cielo, è vero che ha fatto, però sì, comunque sia
2: è bravo.
5: Sono due giocatori.
2: Però ce n'ha avuti tanti in giro per l'Europa e per il mondo, la Roma di meno, ecco, capito? Questo non lo devi sottovalutare.
5: All'inizio del campionato, sì, è vero quello che dici, all'inizio del campionato è diverso rispetto a magari a due terzi del campionato, perché comunque, anzi, considero il fatto che andare a fare delle partite, tranne per il fuso orario, che dir si voglia, soprattutto per coloro che vanno dall'altra parte del mondo, io credo che chi gioca durante...
2: Vabbè, vedi il Como favorito, dai, su, vedi il Como favorito, vedremo come andrà.
5: Mi aspetto...
0: Però possiamo dire una cosa, così chiedo anche ad Oreggia, se dovesse vincere la Roma a Como, basta dire che il Como lotta per lo scudetto.
10: Se dovesse vincere la Roma Como, diciamo che sarebbe tanta roba, sarebbe proprio tanta roba. Io condivido quello che è stato detto. Il Como per me, al di là dell'ultimo passaggio a vuoto, è una squadra complessissima. Vincere a Como non è semplice.
0: No.
10: Se la Roma dovesse farcela, io penso che sarebbe anche a livello psicologico un colpo. Sulla classifica e sugli avversari. È una piccola impresa, mettiamola così. È una piccola impresa in questo momento.
0: Sì. Secondo me, Vittorio, sarebbe un messaggio fortissimo al campionato da parte della Roma, che a quel punto è vero che tutti potrebbero dire... No, tutti potrebbero
2: per
0: dire,
2: Como,
0: ma sesta
2: primi,
0: giornata,
2: se
0: però
2: poi,
0: se vai a vincere a Como, con
2: certo,
0: una delle squadre organizzate, che piace, che sta facendo... vincere a Como, tu ti candidi seriamente per la lotta al titolo, ma proprio seriamente, secondo me. A prescindere che siamo alla sesta giornata.
10: Io vi chiedo scusa, ma vi devo abbandonare e vi auguro una buona continuazione.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: Vittorio,
2: grazie.
0: A presto, un abbraccio a Vittorio Reggia. No, Simone, però questo possiamo dirlo, cioè se la Roma passa a Como, manda un segnale forte.
5: No, quello di sicuro. Però io credo che questa prima partita di sia una partita fondamentale per tutte e due le squadre.
2: No, per il Como lo sarà. Sì.
5: No, per tutte e due le squadre. Sia in un senso che nella...
2: Ma no.
5: Ma il Como, anche se dovesse perdere, cioè la pressione psicologica che hai a Como non è quella che hai a Roma.
2: Sì, ho capito, però vai a 10 e vai e ti vai a infognare, dai, su.
5: Ma vabbè,
2: ci giriamo tu.
5: No. Sì, però il Como,
2: se perde la Roma, ha perso, ci puoi perdere a Como e aggancia la Roma a 13 punti.
5: Dipende cosa fa la Lazio, perché poi
2: Ma la Lazio
0: c'entra la Lazio, però adesso?
2: Cosa c'entra la Lazio?
5: È il paragone a Roma, tu sai benissimo, vivi a Roma e sai che la rivalità
2: ho capito, vabbè
0: ma arrivano
5: anche, che... anche di quelle che sono le lotte intestine tra...
0: Sì, però la Lazio, diciamo, sulla carta ha l'impegno, diciamo, tra tutte quelle, insomma,
5: sì, però dopo sulla iniziano carta, gli interrogativi, bene. Se perdi a Como iniziano i mille interrogativi, allora non è ancora pronta per lo scudetto e quindi la squadra che è considerata per
2: ma per una partita persa, poi, cioè a Como si può perdere o no? Cioè, secondo me più...
0: vince a Como. Adesso,
2: Simone, non è che ti voglio convincere, ma sarà una partita chiave per il Como, più per il Como che per la Roma.
0: Per... sono d'accordo, secondo pure me per sì. Me ora per me è così.
5: Ma no, perché a Como non hai questa esigenza di dover vincere il campionato.
0: Ho capito, però ogni po', però scusami, però perdone,
2: Simone. Prima fai capocella, poi ritorni indietro, allora poi qui... dici che Como è dato a scudetto, poi non lo dici.
0: No, però
2: dai,
0: non è che possiamo continuare a ragionare che a Como non ci sono le pressioni. E così ci raccontiamo una cosa non vera, Simone. Se tu cresci le pressioni aumentano. Quest'anno le pressioni sono maggiori sul Como. Sei arrivato in zona Champions l'anno scorso. Non puoi pensare che non ci siano pressioni.
5: Sei arrivato, sì, però a livello di ambiente.
2: Sì, lo so, capito. Ma io dico, però, per il percorso che deve fare la squadra, Simone ha giocato una partita scomposta a Frosinone. Cioè, se il Como...
5: ha giocato una partita di presunzione. Ma per l'amore di Cielo, io ammetto quello che l'ho detto anche nella
2: se il Como fa il Como, sono d'accordo con te. Sarà tosta per la Roma, ma sarà tosta anche per il Como. Anche se fare il Como
5: è una bella partita, per
2: appunto,
5: me è una bella
2: dai,
5: partita.
2: Su, non è che si affrontano due squadre molto forti, dai.
0: No, esatto. Questo sì, due squadre che hanno fatto molto bene in questo avvio.
5: Su questo è fuori di dubbio.
0: Su questo non ci sono
5: due squadre che reputo. Abbiamo sempre detto io e te Stefano che sempre. Roma e Roma sono le squadre che hanno la maggiore identità anche rispetto a quello che è l'Inter, poi qualitativamente l'Inter è fuori.
2: Ecco, l'identità hai detto bene, l'ha un po' persa a Frosinone, lascia perdere la sconfitta, esatto. Lascia perdere le grandi occasioni che ha avuto, lascia perdere le parate di Palmisani, però secondo me quella è stata la notizia, aver visto un Como un poco equilibrato, poco compatto, che è quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno Fabregas, perché è una squadra che non gli fa i gol, una squadra che fa le due fasi in maniera eccezionale.
0: Senti Simone, prima di salutarti, però se la Lazio vince col Monza va a 16 punti, ma secondo te che tipo di campionato può fare?
5: Ma può essere un campionato che la proietterebbe, anche se presto, perché comunque siamo... non siamo neanche a un quarto del campionato, quindi...
0: La seconda migliore difesa...
5: Reputo che comunque sia da un punto di vista di autostima sicuramente va l'autostima a mille nei giocatori della Lazio, però ci sono ancora troppe, tante partite
2: sì. Però se vince contro il Monza, secondo me, Marco, io ti avevo detto sempre che poteva galleggiare dall'ottavo al tredicesimo posto la Lazio, invece con questa partenza qui se batte il Bologna, sì. Se batterà il Bologna, sì, io te la vedo che galleggia tra il quarto e l'ottavo posto.
0: Tu metti nella una ipotesi che una Inter pareggia e una Lazio vince, si trova pure in testa da sola.
2: Ci sta, ma guardate poi, ci sta. Però io ti dico, siamo alla sesta giornata, però questa partenza poi te la porti,
0: te la porti
2: dietro e quindi il range dall'ottavo al quattordicesimo posto cambia e quindi diventa dal quarto all'ottavo.
0: Eh no, ma poi ci
2: sono questo tipo
5: di quattro, no Marco. Nei primi quattro non penso.
0: No, cioè, nemmeno per me. Nemmeno per me.
2: Quarto e l'ottavo ho detto io.
0: Nemmeno per me.
2: Beh, ho capito, se prende quello...
5: In Europa League.
0: E senti, invece l'ultima te la chiedo, Simone, che dopo noi continuiamo. L'Atalanta invece, che hai visto, c'è stata una lunga intervista di Sarri.
2: Ma sono persa.
0: Non so
5: cosa ha detto Sarri, però io reputo, ti ripeto quello che ti avevo
0: che ha detto che deve, questa è una squadra che va... che va ristrutturata, capito? Cioè nel senso viene da...
5: Ha ristrutturato, ma in una squadra che ha speso comunque anche dei denari.
0: Ma lui deve cambiare tutto, una metodologia di lavoro, ragazzi. Non dovete sottovalutare questa cosa. L'ha detto chiaramente.
5: Ma la metodologia non la capisco io, della metodologia
0: capito,
5: che vuole adottare. C'è
0: adesso
5: già
0: ti
5: una
0: prendo
5: squadra...
0: l'intervista e ti dico quello
2: sì,
0: che
2: però,
0: ha detto.
2: Però scusami, non può essere una cosa che si può fare a metà e metà. Cioè perché deve rivoluzionare un modo di pensare di fare calcio?
0: Perché insomma, il suo uno calcio, ragazzi.
2: Ho capito il suo calcio. Gasperini, quando è arrivato alla Roma, mica ha detto giocate. Ha accettato che questa squadra giocava un pochino più indietro, più compatta, attenzione alla difesa, eccetera, eccetera. Poi, dopo un anno di lavoro, adesso si fanno le cose che dice lui fino in fondo. Ma non è che non si facessero anche l'anno prima, per carità. Però ha rispettato la radice di quella squadra là.
0: Ristrutturare, cioè, non è una cosa facile, ragazzi.
2: Simone, che pensi tu?
0: Non ho capito.
11: Io l'ho già detto, è l'allenatore sbagliato nel posto sbagliato.
0: Ma perché dici che è un allenatore sbagliato? Poi gli fanno la domanda, ma perché questo calcio suo è così difficile? E lui risponde, è un calcio meno istintivo. Nel fare la fase difensiva a livello teorico non guardi nemmeno i movimenti che fanno gli avversari, ma ti concentri esclusivamente sulla palla, cose che i giocatori in questo momento non sono abituati a fare. Capito? Spiegali di più.
2: Adesso vai di reparto e prima andavi uomo su uomo, cioè il mondo, Scalfini pure l'ha detto a fine partita una volta, ha detto adesso c'è cambiato un po', dobbiamo abituarci.
0: Prego Simone, poi chiudiamo. Dimmi.
11: Ma questa squadra negli ultimi anni, tranne l'anno scorso, poi alla fine della fiera, è sempre arrivata nei primi posti della classifica. Cioè ha un'intelaiatura di squadra, un valore di squadra, un'identità che Sarri gli sta facendo perdere e che ha perso. Se la società gli sta bene, dover riniziare al tempo e gli dà tempo per fare quello che vuole, non so se poi due o tre anni per ristrutturare una squadra bastano per poter implementare quello che lui vuole. Ma poi l'Atalanta, ti ripeto quello che ti ho già detto, ha due dei migliori allenatori e responsabili dei settori giovanili. Tu prendi un allenatore, ed è sempre stata una fucina di giovani l'Atalanta, tu prendi un allenatore che i giovani non li fa giocare.
0: Daremo a vedere che succede. Va bene Simone, ci sentiamo venerdì per i pronostici, preparati, sarà un venerdì scoppiettante.
11: Mi scontrerò con Stefano,
0: per forza, alla grande, lo scontro, capirai, figurati.
11: Venerdì ne sentiremo delle belle.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, grazie a Simone Braglia, stiamo lì perché poi entriamo nell'ultima ora di Maracanà, tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, e il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto. Gioca quasi titolare in nazionale e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno

0: si ribaltano con una facilità irrisoria, però Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
0: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter perché però Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento, la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto. In questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
0: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei. E la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
0: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa capire. Poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
2: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky. Ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario, sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo. E il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella retta inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi di

0: ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
0: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi. Però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
0: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
2: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
3: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
4: Ma guarda, pesa tanto, e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
5: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani, per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
4: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. L'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
3: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
4: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
6: Ultima.
7: Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
4: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato, bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
2: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen e Primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007 e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, cioè sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono è una tag dove devono sbagliare per dopo crescere, e come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido. Allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante a questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato il più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, che è quello che ti dicevo prima, sono quelli. Sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, cercano, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio Alfonso: se ti hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
2: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
6: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era la parte del plantel, diciamo,
2: della rosa, sì, sì.
6: Era della rosa, era molto molto giovane, già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché ha le condizioni per farlo. ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso e magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 9 ottobre. Sono le 9:46 minuti, inizia la nostra puntata, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C qui su A Tutta C, il nostro focus dedicato al campionato di Serie C che non ci ha mai abbandonato in questa lunga sosta per le nazionali con gli impegni di Nations League. Con l'Italia che tutto sommato si è comportata anche benino, dai, non possiamo lamentarci più di tanto, soprattutto visto come era iniziato il Mancini bis. Sto divagando perché devo tornare ovviamente a parlare di Serie C e lo faccio con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, iniziamo dalla giornata perché, come dicevo, non ci ha abbandonato la Serie C in due lunghi weekend senza, ma continua il suo percorso. Inizia la nona giornata questa sera con un anticipo importante perché l'Union Brescia di Corini sfida la Pro Vercelli, un Union Brescia chiamato a rispondere perché deve fare risultato per forza per non perdere terreno da quel Cittadella che nell'ultima giornata ha perso, si è interrotta la striscia positiva di vittorie consecutive del Cittadella che era ancora imbattuto, ma l'Union Brescia non è andato oltre il pari e non è riuscito ad approfittarne, quindi il distacco è ancora importante per non perdere terreno questa sera. Con la Pro Vercelli l'Union Brescia ha un solo risultato a disposizione.
2: Sì, sicuramente quella di stasera diventa una partita troppo importante per l'Union Brescia, anche perché Cittadella rischia di scappare, è stato fortunato nell'ultima giornata, poiché alla fine la squadra di Musso è incappata nella prima sconfitta stagionale, poi e anche sono sfide del destino, perché l'Union Brescia affronta la Pro Vercelli, che è allenata da Daniele Bonera, che di Brescia è stato lanciato dal Brescia, ha giocato due stagioni in A col Brescia, mentre Cittadella affronta il Novara, che è di Manuel Iori, che fino allo scorso anno era allenatore del Cittadella, è stato capitano in campo, quindi è una serie di corsi e ricorsi storici, diciamo, per entrambi gli allenatori avversari di Cittadella e Brescia. Ma tornando alla partita, sicuramente sarà molto importante andare a trovare la vittoria, anche perché secondo me in questa situazione, quando viene da 4 pareggi nelle ultime 5 gare, serve quella vittoria importante anche all'ultimo secondo, che ti possa dare quella convinzione di essere forte, di essere la più forte del campionato, anche perché qualitativamente parlando è sicuramente la squadra favorita, la squadra più forte, nonostante l'ottima partenza di Cittadella. Cittadella ha poco meno rispetto all'Union Brescia, però se l'Union Brescia riesce a trovare quella continuità di risultati, sicuramente poi il cammino sarà tutto in discesa, però sicuramente troverà un Cittadella ben più competitivo rispetto allo scorso anno, e che forse l'anno scorso ha pagato un po' lo scotto della retrocessione dalla B alla C.
1: Nino, secondo te, non se n'è parlato, non sto parlando solo per ipotesi, dovesse arrivare un KO o un pari anche stasera dell'Union Brescia con la Pro Vercelli, la panchina di Corini sarebbe ancora così salda? Perché l'anno scorso, mi viene in mente, Diana pagò per molto meno, nel senso anche lì c'era un campionato, era totalmente diverso, con Vicenza che faceva da padrone e il Brescia poi ha fatto il suo. Potrebbe iniziare a scricchiolare se non dovesse arrivare la vittoria stasera alla panchina di Corini?
2: Qualche voce velata, diciamo che era arrivato già dopo l'ultimo pareggio del Brescia. Comunque sì, perché soprattutto se poi Cittadella trova la vittoria con il Novara, il distacco diventa importante. Se comincia a perdere terreno nelle prime 9-10 10 giornate e poi è difficile recuperare. Poi ha fatto bene tu a ricordare
1: Esatto.
2: lo scorso anno quello quanto è successo con Aimoviana, che ne ha parlato anche la presentazione del Perugia, che è stato esonerato di fatto da secondo in classifica con una squadra ben diversa rispetto a quella di quest'anno, anche perché con Spezia una lancia fuori di Ana, lo scorso anno è stato esonerato quando veniva da un periodo in cui i tre attaccanti che aveva in rosa erano tutti e tre infortunati per chi per uno, chi
1: Esatto.
2: per 2 mesi, quindi si è ritrovato senza attaccanti. Crespi è arrivato soltanto nel mercato di gennaio, quindi anche lì è stata una situazione abbastanza diversa, però sì, secondo me, se poi con la Provercelli non fai bottino pieno, addirittura incappi in una sconfitta, secondo me la panchina di Corini inizia a traballare, probabilmente anche in società qualche riflessione la faranno.
1: Tra l'altro, spostandoci nel girone B, prima di parlare delle gare in programma, hai nominato il Perugia. Leggo una notizia che è pubblicata su TuttoC questa mattina, importante per quanto riguarda il futuro del Perugia, perché il prossimo 12 ottobre ci sarà il consiglio d'amministrazione e potrebbero esserci novità molto importanti per il Perugia.
2: Sì, andrà prima cosa ad approvare il bilancio e poi si sancirà quindi la figura del nuovo presidente, perché ancora in carica c'è Giovanni Faroni, tra virgolette l'ex
1: Sì.
2: proprietario del club, quindi questo consiglio di amministrazione decreterà che Alessandro Gaucci sarà il nuovo presidente del club Umbro dopo il suo ritorno quest'estate. Sicuramente è un segnale importante, anche perché dopo tutte le difficoltà che ha affrontato il Perugia negli ultimi anni, secondo me è riuscito a intraprendere la strada giusta, nonostante i risultati ultimamente non erano stati così importanti, diciamo, anche perché la squadra nel mercato negli ultimi 20 giorni di agosto è stata completamente rivoluzionata
1: Sì.
2: dopo il cambio societario, però ha trovato queste 2 vittorie consecutive, il giusto entusiasmo, il ritorno di Gaucci ha dato anche entusiasmo alla piazza, sicuramente un segnale importante è se riuscirà a trovare la continuità anche il Perugia, sicuramente per arrivare primo, probabilmente non ha dal punto di vista tecnico quei calciatori che possono avere Spezia, Ravenna o Reggiana, però sicuramente potrà fare un campionato completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni, e con il Vado proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva, e sarebbe anche una buona dose di autostima per tutto il gruppo.
1: Restando nel girone B, noi l'abbiamo definito, no, per tutta l'estate, quello forse più equilibrato, perché c'erano le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, per club importanti, come stavi dicendo tu, il Perugia, il Livorno, il Ravenna, insomma è un campionato molto importante. Lo Spezia non è dello stesso avviso, perché ha deciso di dominarlo per almeno in questo avvio di stagione. Parlavamo di un ottobre importante per lo Spezia, perché aveva due scontri diretti con Reggiana, altro club che mi ero dimenticato di nominare, ovviamente fa parte delle retrocesse, e il Pescara. Adesso c'è la sfida con il Gubbio, che sulla carta potrebbe essere facile, fra virgolette, perché lo Spezia ha 22 punti, il Gubbio è in fondo alla classifica negli ultimi posti con 7, ma un Gubbio che viene da un cambio in panchina, e quando si cambia in panchina si sa, c'è sempre quella può esserci sempre quello sprint in più per i giocatori. Che gara ti aspetti?
2: Sì, allora sicuramente dal punto di vista tecnico lo Spezia più avanti, ma se, secondo me è la squadra più completa in tutti i reparti. Poi è una guida esperta come Angelozzi, che ha costruito la squadra, e Turati si è
1: Sì.
2: confermato un ottimo allenatore dopo Siracusa. Sicuramente quello che non deve fare lo Spezia è fare lo stesso errore che ha fatto il Catania lo scorso anno, perché nelle prime giornate, se ti ricordi, anche il Catania era
1: Sì.
2: prima in classifica, ha vinto gli scontri diretti di misura con Benevento e Salernitana, sembrava destinata a un campionato come quello del Vicenza, invece poi nelle gare, tra virgolette, potevano sembrare più facili, poi il Catania è mancato, ma anche lì, secondo me, Si è pagata anche un po' di confusione nell'ambiente, ma secondo me quando hai una figura come Angelozzi, che è esperto di queste situazioni, poi una proprietà solida, comunque lo Spezia non credo andrà a commettere lo stesso errore, però già da queste partite si deve vedere la forza dello Spezia, se non deve prendere sotto gamba nessun impegno, e quella col Gubbio, nonostante sia la prima di Piero Braglia, ritorno in panchina comunque. È una sfida sì difficile, ma che lo Spezia deve portare a casa, anche perché se vai a mettere ancora più pressione alle inseguitrici, perché qualche colpo lo stanno sbagliando. Il Pescara sembra ormai fuori da questa lotta per un inizio di campionato, sicuramente ben sotto le aspettative, però vincere anche queste partite è un bel segnale anche nei confronti di Ravenna e Reggiana, che sono lì ad inseguire. Già gli scontri diretti danno una grande mano, però se riesci a vincere queste partite dai un forte segnale alla concorrenza, e sicuramente lo Spezia con i mezzi che ha e con le qualità che ha riuscirà a rimanere in alto, però in questo momento come la vedo io l'unico avversario dello Spezia può essere soltanto lo Spezia stesso.
1: Dietro lo Spezia staccato, ovviamente c'è il Ravenna. Una domanda seria, semiseria, cioè hai impegni il prossimo 15 novembre, Carolino? Perché? Perché ti chiedo se hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché potrebbe esserci il debutto in campo con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì di Ronaldinho. Ora, tutto da prendere con le pinze, ma io mi sto già organizzando, non so tu come la pensi.
2: Sicuramente, se sarà nel derby, sarà un momento sicuramente storico, quello delle sorti in Serie C di Ronaldinho, però in questo momento secondo me la squadra deve maggiormente pensare al campo, anche perché rischi di far scappare via lo Spezia e poi non lo prendi più,
1: Esatto.
2: però sicuramente vedremo se, secondo me poi si vedrà come sarà la partita. Sicuramente se Ronaldinho avrà spazio o meno, però sarà un appuntamento con la storia che racconteremo, sicuramente una pagina importante per dare anche tanta visibilità alla Serie C, che ne ha avuta grazie a questa operazione, perché un po' in tutto il mondo il
1: Sì.
2: ritorno di Ronaldinho in campo, quindi è stata anche un'ottima operazione sicuramente di marketing per lo stesso Ravenna.
1: Che poi io mi sarei aspettato, sì, Ronaldinho magari scende in campo, però aprile, marzo, aprile, quando magari i giochi sono fatti, nel senso magari c'è già una squadra che ha staccato, magari sarà lo Spezia o lo stesso Ravenna, però farlo a novembre in pieno campionato, in un derby, è una scelta forte. Evidentemente Ronaldinho avrà dato delle garanzie dal punto di vista fisico. Fra l'altro dovremmo vederlo anche in campo ad allenarsi, perché se dovrà scendere in campo un minimo di allenamenti agli ordini di mister Mandorlini li dovrà fare. Nino, velocissimi, siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti di tempo per parlare del girone C con davanti Potenza e Sorrento che nonostante tutto continuano ad essere lì.
2: Sì, sicuramente, anzi io sono molto curioso di vedere la prossima sfida tra Foggia e Potenza, perché sono due squadre, sempre le squadre autere, comunque sono delle squadre divertenti, dopo questo Potenza che va, se non sbaglio, il quinta vittoria con 4 gol segnati, quindi è
1: Sì,
2: una
1: 4
2: macchina
1: se
2: da
1: non
2: gol
1: sbaglio.
2: incredibile, la squadra, sì, la terza consecutiva con 4 gol segnati, ne
1: Terza
2: aveva
1: di
2: fatti
1: fila,
2: addirittura
1: esatto,
2: quattro
1: sì.
2: la prima. Con il Casarano, comunque è una squadra importantissima, c'è poco da dire, perché poi il
1: Sì.
2: lavoro paga, i Vantisci ha fatto benissimo con il Pinedo, si sta confermando anche con il Potenza. Certo, sicuramente mi aspetto anche risposta da Sanità e dal Bari, perché il Bari ospita il Giuliano, e dopo la sconfitta rocambolesca è arrivata la Salernitana, sicuramente dovrà dare una risposta importante contro la squadra campana.
1: Nino, siamo arrivati in chiusura della prima parte di trasmissione. Come sempre, ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Ciao Daniel, buon proseguimento.
1: Ringrazio ovviamente l'amico e collega Nino Sergi di TuttoC.com. Come detto, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10:45 circa per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C, il campionato che non ci ha mai abbandonato, di questo ne siamo infinitamente grati durante questa lunghissima sosta che speriamo sia la prima e l'ultima volta, perché 2 settimane senza campionati sono stati veramente infernali. Immagino quante persone hanno dovuto fare gite all'IKEA o a centri commerciali vari invece di potersi godere la partita. No, sto scherzando ovviamente, però c'è mancata la Serie A, c'è mancata la Serie B, ma non la Serie C. La Serie C ci ha tenuto compagnia e la Serie C ripartirà questa sera con la 9ª giornata, subito con un anticipo molto interessante, perché scende in campo l'Union Brescia. Ne abbiamo parlato a lungo con Nino Sergi, collega amico di Tutto C. Un'Union Brescia che deve per forza rispondere sul campo, perché ha bisogno di una vittoria per tenere il passo del Cittadella. Ok, andiamo avanti, perché Costantino Fazzani in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono veramente contento, perché ritrovo un amico qui in diretta, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buongiorno Daniel, grazie come sempre.
0: Grazie ovviamente a te per aver accettato l'invito. E partiamo, esuliamo un attimo dal mondo della Serie C, perché voglio partire dalla tua Fermana. Sei stato confermato quest'estate, un mercato buono e staranno grandi risposte sul campo, perché siete comunque in testa e ancora imbattuti.
1: Sì, dai, siamo partiti forte, avendo avuto anche un precampionato diciamo pieno di vittorie, con la Coppa Italia uguale, vincendo la gara di andata e di ritorno del primo turno, facendo anche bottino pieno fuori casa il secondo turno di Coppa Italia, e domenica diciamo purtroppo abbiamo pareggiato in casa con l'Osimana, che in questo momento del campionato si trova ultimo in classifica, ma diciamo ha fatto una partita come doveva fare, di grande intensità, di chiusura di tutti gli spazi, e noi oggettivamente siamo stati un pizzico sfortunati, perché comunque abbiamo colto 3 pali, abbiamo avuto 5 occasioni nitide. Quindi però dico che ci sta nel calcio, perché comunque non è che importante che la squadra abbia creato, no? E che c'è stato l'atteggiamento giusto, certo. Poi è normale che ci sono gli altri, un po' di sfortuna, però quello che mi interessava è che la squadra ha creato occasioni, e che comunque ha avuto quell'atteggiamento, no? Positivo, che poi ti fa capire che, no, la partita è strafatta in maniera giusta. Poi il risultato, no, è stato diciamo parzialmente, ci ha accontentato in maniera parziale, ma andiamo avanti, dai, siamo soltanto alla 5ª di campionato, e quindi esatto. ci sta un pareggio.
0: Siamo al 9 ottobre, esatto. No, poi importante è quello, no, che dicevi tu, un conto è come arrivano anche certi risultati, perché il 9 ottobre vedi una squadra propositiva che crea, che fa tutto, poi ci sta, può stare anche la sfortuna, ma ovviamente come si dice, poi le cose si compensano nel corso della stagione, quindi l'importante è che la squadra risponda bene e giochi bene. Poi se arriva un piccolo passo falso, tanto che poi comunque siete sempre lì, siete sempre in testa, imbattuti, quindi tanto male non è andata, dai.
1: Sono d'accordo, perché la preoccupazione, Daniel, era se non tiravi mai in porta. Allora,
0: esatto.
1: Quello era un grosso problema. Quindi diciamo che la giornata della partita contro l'Osimana io la vedo anche positiva, perché comunque abbiamo raccolto sempre un punto.
0: Esatto. Intanto mettiamolo lì, mettiamolo in cascina.
1: Esatto, mettiamolo là e teniamocelo, poi vediamo che succede.
0: Esatto.
1: Ecco, mettiamolo là.
0: Mi sposto ovviamente sul focus della nostra trasmissione, ovvero la Serie C che non ci ha mai abbandonato in queste lunghe settimane di sosta. Intanto ti chiedo, questa lunga sosta come ti è sembrata? Cioè, è stata la prima volta? Non a tutti è piaciuta, anche allo stesso CT Roberto Mancini non è piaciuta molto, perché troppe partite tutte insieme, lungo stop. Magari lui sarà stato contento di poter lavorare a lungo con la squadra, però 4 partite in 2 settimane neanche.
1: Allora, ovviamente qui dobbiamo sempre, ognuno poi ha un punto di vista. Che magari chi c'ha gli infortunati, io penso che giocare, cioè, magari per i campionati, diciamo, di Serie A, di Serie B, in questa fase del campionato dove siamo ancora agli inizi, potrebbe essere stato un beneficio per molte squadre, perché comunque se c'avevi gli infortunati l'hai potuti recuperare. È il momento, no? Magari questo capitava nella fase dove avevi ritmo, avevi comunque venivi da una scia positiva, no? E questo può spezzare l'inerzia e potrebbe essere un problema. Questa fase del campionato per me è un vantaggio, perché siamo agli inizi, soltanto una questione di periodo. Poi per la nazionale è normale, magari questi sono i calendari, oggi sono diventati a livello mondiale, sì, tutte queste partite, tutte queste squadre, ma dietro si è capito che c'è più business che sentimento, quindi prendiamolo in questo momento della nostra vita calcistica, ci sono questi criteri, chiamiamoli così, vanno rispettati, sicuramente da rivedere, perché comunque troppe partite, sì, ravvicinate non giovano allo spettacolo, e al di là poi i giocatori prendono, guadagnano e quindi devono nello stesso tempo soccombere e comunque no, ma lì ci sono viaggi, ci sono stress, non lo so, è un po' tutto, è diventato un po' tutto esasperato, no? E quindi anche lì c'è questa esasperazione, però prendiamo, io parlo di torniamo ai campionati professionistici italiani, secondo me è stato un beneficio per le società.
0: Torno sulla Serie C, perché inizia la nona giornata questa sera. Avevo iniziato la seconda parte di trasmissione da dove avevo terminato la prima, ovvero parlando dell'Union Brescia, che scende in campo questa sera, dà il via alla nona giornata contro la Pro Vercelli, un Union Brescia che è chiamato per forza a un risultato positivo, a una vittoria, perché sennò rischia di perdere molto terreno dal Cittadella, che è partito come doveva partire forse lo scorso anno, facendo molto, molto bene. Ecco, saranno queste due le squadre che lotteranno nel girone A, o ti aspetti qualche sorpresa, perché comunque l'Union Brescia a 16 punti, dietro ce ne sono tante che sono poco distanti?
1: Allora, io ho visto sia il Cittadella in televisione, sia in TV, sia il Brescia, il Lecco, e allora sinceramente la Brescia mi aspettavo di più. Le partite che ho visto non c'è stato un dominio totale, no? Tu azzanni la partita e vedi che c'è proprio una squadra che, anche se da sotto il profilo del gioco, va a dominare nettamente gli avversari. Quindi sicuramente qualcosa, e non c'è stato nemmeno, ho visto nemmeno quel cinismo, no? Che comunque in questo momento, poi parliamo di momenti, perché comunque sicuramente qualcosa è da registrare, no? nel Brescia. Pensavo che potesse impattare con più prepotenza, no? Questo campionato, e eventualmente ancora non hanno trovato, secondo me, né il cinismo né una fluidità di gioco che ti permette di arrivare a avere tante occasioni da rete. Per quanto riguarda il Cittadella, io credo che dietro, l'anno scorso sono partiti male, ma dietro c'è una grandissima società, una società, sì, dove tu puoi lavorare, c'è un direttore generale, diciamo, di grande valore, dove conosce l'ambiente, un ambiente dove tu puoi lavorare, c'è serenità, sbagli una partita, non succede nulla, è tutto organizzato, tutto va in maniera perfetta, e questo per me porta punti. E quindi sarà dura per il Brescia, perché secondo me Cittadella sarà lì fino alla fine. E ho visto il Lecco, è una buona squadra, anche se esprime un buon calcio, però non mi è sembrata una squadra che possa ammazzare o prendere il largo. Io credo che alla fine, per forza economica, il Brescia, e per organizzazione societaria, idee, il Cittadella saranno le due squadre che fino in fondo si giocheranno il primato.
0: Mi sposto nel girone B, perché lo abbiamo definito, no, nel corso dell'estate, ma anche all'inizio di questo campionato, insomma, come il girone forse più equilibrato, no? Perché c'erano le tre squadre, tre delle quattro squadre retrocesse dalla Serie B, Spezia, Reggiana e Pescara, poi realtà importanti come il Ravenna, il Livorno, il Perugia, insomma, l'avevamo definito come quello, come il girone più equilibrato, dove sarebbe regnato molto più equilibrio e difficile da pronosticare. E lo Spezia evidentemente non è d'accordo con la nostra previsione, perché ha iniziato il campionato vincendole praticamente tutte, e vincendo anche gli scontri diretti che ha avuto contro Reggiana e contro Pescara. Ecco, ti aspetti un campionato, un dominio dello Spezia lungo tutto il corso del campionato, oppure secondo te è un ottimo inizio, ma siamo ancora all'inizio del campionato e quindi c'è tempo per recuperare?
1: No, secondo me questo girone è molto difficile. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, è molto più complicato, perché abbiamo Perugia che comunque oggi sta dimostrando con una società nuova e con degli acquisti di un certo livello di esserci. Abbiamo tutte quelle squadre che hai menzionato tu, che vogliono tutte vincere, perché comunque il Ravenna vuole vincere, il Pescara. Pescara c'è una squadra forte, è partita un po' così, ma sono sicuro che si riprenderà, perché comunque oltre ad essere una società importante, c'è un allenatore che secondo me ha grandi capacità. All'inizio ci sono stati dei problemi, ma come rosa per me è da primo posto, guarda soltanto i giocatori, e quindi
0: Sì.
1: non possiamo, è partita male. Quindi secondo me il campionato, lo Spezia, l'allenatore sta dimostrando anche quest'anno di essere un allenatore che ha delle idee
0: Ecco.
1: veramente moderne, sì, diverse dagli altri, diverse, diverse, quello sì. E sicuramente con una società perché comunque per me la società è un aspetto chiave. Cioè, quando tu hai alle
0: Sì.
1: spalle una società organizzata che ha i tempi di intervento, che comunque sa parlare in maniera competente, fa la differenza. Poi è normale che devi avere l'allenatore capace e i giocatori che siano di un certo livello, altrimenti il campionato è segnato in base a quello che è il potenziale dei calciatori che hai. Però io credo che sarà ancora tutto aperto, perché comunque il Ravenna è una squadra che vuole vincere, una società che comunque farà, anche se dovesse servire, interventi a gennaio. No, no, il campionato è bello quest'anno, ed è molto, per me è il girone più difficile dei tre, più di quello
0: Sì.
1: del
0: Ti
1: girone C per me quest'anno. Perché poi sono squadre
0: faccio
1: di media classifica, ma che comunque hanno investito, e andarci a giocare contro, sia per
0: una. No,
1: allenatori che
0: certo.
1: per rose, di un certo livello quest'anno. Cambiato molto competitivo, girone B.
0: Ti faccio una domanda sul Ravenna, domanda particolare che ho fatto anche al collega di TuttoC prima, ovvero hai impegni il prossimo 15 novembre? Perché ti chiedo questo? Perché secondo le ultime indiscrezioni il prossimo 15 novembre nel derby fra Ravenna e Forlì potrebbe esserci il debutto in campo di Ronaldinho.
1: Ma Allora compro il biglietto e vado a vedere la
0: Bisogna comprare il
1: partita.
0: biglietto, esatto.
1: Sì, vado a comprare il biglietto e vado a vedere la partita, ma più per curiosità, ok? Perché comunque io non lo so, cioè, io lo auguro a Ravenna e a Ronaldinho di avere poi la fortuna di fare una grande stagione, al di là adesso del debutto di Ronaldinho, che comunque io credo che l'età faccia comunque sia un po' condizionante,
0: Sì.
1: quindi per lui. Quindi dai, diciamo che questa partita è più per curiosi, per vedere veramente un fenomeno. Okay, che oggi c'ha anche il coraggio, che bisogna, io parlerei di coraggio, di mettersi, no, in gioco su un campionato dove vale più, conta più la corsa che la tecnica e l'intelligenza calcistica. Quindi, diciamo, apprezzo il coraggio di
0: Sì,
1: Ronaldinho.
0: un coraggio a 45 anni di tornare in campo dopo che sei fermo da 11. Io non ho il coraggio la mattina di andare a correre. Mi immagino Ronaldinho
1: Io parlerei
0: che
1: di
0: torna a
1: coraggio, tu sei
0: giocare.
1: d'accordo Daniel,
0: No,
1: parlerei di
0: no, molto
1: coraggio perché
0: d'accordo.
1: cioè, quindi per il
0: E io mi
1: resto
0: rompo
1: che
0: a
1: ti
0: scendere le
1: dico?
0: scale, probabilmente. Mi stiro io
1: Esatto.
0: tutti i muscoli a stare a scendere dal letto. Quindi immagino Ronaldinho. No, a parte gli scherzi, comunque una scelta forte, perché io mi sarei aspettato, magari, se proprio deve fare una presenza, magari più avanti, magari quando una situazione di classifica più definita, no? Magari che ne so, la prima che è scappata è il Ravenna, nel senso, una situazione più definita. Invece a novembre nel derby contro il Forlì, poi per esempio, adesso sono indiscrezioni, però se dovesse essere vero, a parte vuol dire che lui sta bene. E sarebbe comunque una scelta forte da parte di tutto il Ravenna.
1: Assolutamente sì, perché comunque cioè, non penso che a prescindere come dici tu, credo che lui sia in condizioni ottimali per disputare, non so se giochi da titolare, entrerà il secondo tempo, questo poi dopo c'è un allenatore
0: Sì,
1: che
0: presumo
1: decide,
0: entrerà.
1: però sicuramente cioè, io credo che sia una scelta ponderata, no? di farlo scendere in campo, perché comunque c'è anche il rischio. No, di andare incontro magari a infortuni oppure seri oppure a, non lo so, a critiche feroci. Quindi, che poi no, il calcio oggi non bisogna essere ipocriti, no? Oggi tutti quanti, Ronaldinho no, è uno spettacolo e tutto c'è un'attesa, ma poi dopo c'è sempre una critica e quindi.
0: Sì.
1: E questo aspetto lo dobbiamo mettere anche in conto. Quindi, evidentemente, ecco perché parlo di coraggio, perché sia nel bene che nel male, comunque no, ci può essere qualcosa poi che dobbiamo commentare il post gara. Quindi, se quel giorno è di, non so che, se è
0: Sì.
1: di domenica, potrei anche pensare, se non giochiamo, noi giochiamo la domenica con la Fermana, di andare a vedere la partita, ma perché comunque è un campione.
0: È
1: Per vedere
0: domenica, il
1: un
0: 15
1: campione
0: novembre.
1: a domenica, ok, quindi
0: Ho
1: probabilmente
0: controllo.
1: giochiamo.
0: Dai, direttore, chiudiamo il discorso della giornata di Serie C. Ci manca un girone da analizzare, ovviamente il girone C, un girone che sulla carta aveva tre big, Bari, Catania e Salernitana, che hanno iniziato malino. Forse il Bari è quella che ha iniziato un po' meglio delle tre. Catania e Salernitana comunque sono in risalita, però davanti ne hanno due toste che non fanno sconti. Il Sorrento che ha 18 punti, ma soprattutto il Potenza capolista a 19, non è una sorpresa, anzi, cioè, quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, una società importante. E poi come sta giocando, è una macchina da gol, ha fatto tre partite di fila segnando quattro gol, insomma, non è lì per caso.
1: No, no, no, anche perché hanno due allenatori, io ho visto il Sorrento e il Potenza non l'ho visto mai quest'anno in TV, però dici, Pineto ha fatto qualcosa di eccezionale, di
0: Esatto.
1: straordinario, quindi ha riprodotto il gioco del Pineto al Potenza, una società ambiziosa, seria, molto seria, che comunque, ecco, quando ritorniamo alla serietà e alla, agli equilibri, no? Che societari, no? Di avere il proprio equilibrio dentro la società, e quindi sta facendo qualcosa di grande. Io sono convinto che anche il Sorrento, l'ho visto, è una squadra giovane che gioca un grande calcio, che comunque ha grande ritmo, quindi l'unica diciamo incognita in queste due squadre, Sorrento e Potenza, capire poi la profondità della rosa, se poi riescono a mantenere, no, con questi giocatori, no, tutto il campionato un ritmo forsennato, e anche lì gli allenatori debbono essere bravi a diversificare, no, le strategie. Di là abbiamo delle potenze economiche con giocatori individualmente fortissimi, no, per la categoria, perché comunque tutti e tre hanno calciatori forti e che comunque possono avere nel budget, no, l'aspetto che potrebbe fare la differenza, ma parliamo di gennaio, e gennaio-febbraio quando poi si incominciano a decidere i campionati. Però oggi abbiamo due squadre, sono il Sorrento e il Potenza, che sono lì per grande, grande merito, perché poi posso dirti una cosa, forse anche questo è il futuro del calcio, nel senso, sono due società che hanno investito molto su giovani, no, e che hanno abbassato
0: che lavorano
1: la media,
0: bene.
1: No, esatto, quindi magari potrebbe essere anche un insegnamento per il calcio italiano, dove comunque poi dopo non soltanto, no, mettere i giocatori di nome, però andare a puntare anche sui giocatori che devono sbocciare e avere pazienza e farli giocare. Quindi potrebbe essere anche, no, un insegnamento Sorrento e Potenza per il calcio italiano. Comunque esprimono un grande calcio e sono lì meritatamente per adesso.
0: Quello che poi dovrebbe essere la normalità, no? Serie C e Serie B, che sono dei trampolini di lancio per i giovani verso il futuro.
1: Esatto, quello che è stato sempre in
0: tornare
1: passato,
0: a essere quello che eravamo un tempo.
1: Esatto, dove la C e la B, no, ti fai cosiddette le ossa e poi sei pronto per la Serie A. Ma qualche esempio quest'anno, come avevamo parlato nella precedente intervista, qualche esempio c'è stato, no, che di calciatore che ha giocato in B nel 2007, nel 2006, e oggi si ritrova a giocare in Serie A. Bisogna continuare così, dai, bisogna avere speranza nella vita e fiducia.
0: Speriamo. Direttore, siamo arrivati alla conclusione. Io come sempre ti ringrazio, per me è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, il piacere come sempre è sempre il mio.
0: Grazie mille,
1: buona giornata a tutti.
0: Grazie mille. Ovviamente ringraziamo Sergio Filipponi, direttore sportivo della Fermana, squadra di eccellenza a cui facciamo tanti auguri, perché la Fermana è un club storico e lo rivogliamo presto fra i professionisti, e le cose stanno andando bene, quindi dita incrociate per la Fermana. Ovviamente facciamo un pizzico di favoritismo per la Fermana, per l'amicizia che ci lega al direttore. Noi siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo di nuovo qualche minuto, restate con noi.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, l'ultimo della settimana. Questo venerdì, stasera, ricordate, inizia la nona giornata di Serie C, poi nel weekend tutte le altre gare in programma, anche lunedì ovviamente i posticipi potete seguirli ovviamente qui su Tutto Mercato Web, ma anche su Tutto C, il portale dedicato del network di TMV alla Serie C. In Serie C ci sono stati tanti cambi di panchina in queste prime giornate. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello in casa casertana, è arrivato un po' a sorpresa perché comunque la Casertana non è messa male in classifica, con Roberto Stellone che riparte dalla Casertana dopo aver salutato la Vispesaro in estate, un Roberto Stellone che prende il posto di Vinicio Espinal, con lo stesso presidente della Casertana che dopo la sconfitta con la Cavese di fatto ha detto: o cambio tutta la squadra o mando via l'allenatore. Dice: avrei mandato via anche Guardiola, visto il momento. È proprio questa la lunga conferenza stampa che c'è stata ieri. Ci andiamo a sentire una piccola parte, perché è quasi un'ora di conferenza stampa, quindi andiamo a ascoltarci una piccola parte. Noi ci salutiamo così, con la conferenza stampa di presentazione di Stellone in casa casertana, ovviamente accompagnato dal presidente e dal direttore sportivo, come si fa in questi casi. Noi ci rivediamo ovviamente lunedì mattina alle 9.45 per commentare tutto quello che è successo nel weekend, ma ovviamente vi invito a restare qui con noi su TMV Radio, perché alle 13 poi Marco Piccari e tutti i suoi ospiti per Maracanà, al momento clou della giornata di TMV Radio. Con la conferenza della casertana noi ci salutiamo e ci vediamo lunedì mattina. Ciao.
1: Mena ha avuto la gioia di concepire Ludovica. Ci tenevamo tutti a fare gli auguri del caso, aspettiamo, speriamo anche già da sabato allo stadio.
2: Grazie.
3: Diamo il benvenuto al mister, col presidente, come di consueto, apre lui la conferenza. Auguri presidente, la parola.
2: Grazie. Approfitto per fare un ringraziamento al mister che è andato via, e di fargli un in bocca al lupo, e un giovane, speriamo che gli vada bene, che questa esperienza gli sia di grande aiuto. In bocca al lupo, mister. Niente, che dire, abbiamo sempre cercato di prendere il meglio, ci siamo sempre riusciti con calciatori, ma quando si fanno quei discorsi in B, no, ha giocato, ha fatto, abbiamo preso un mister che ha fatto C, B, A, quindi penso che abbiamo preso il meglio che potevamo prendere, che ci potevamo permettere, non che c'era sul mercato, il meglio che noi ci potevamo permettere. Confidiamo molto nel mister, e una scelta, diciamo, che non è che ci abbiamo pensato tanto, lo cercavamo già da un po' di tempo, e fortunatamente per noi è qui con noi, è accettato. E fortunatamente per noi è qui con noi, è accettato.

0: Scusate la voce perché in questi giorni ho parlato molto, no? Perché ho preso freddo, quindi è un discorso che mi succede ogni volta che comincio ad allenare i primi giorni, perché c'è da parlare molto, no? C'è da cercare di in poco tempo di far capire quelli che sono i miei concetti, le mie strategie. Grazie al Preste per le belle parole di presentazione che ha fatto nei miei confronti, nei miei riguardi, quindi ringrazio il direttore e il presidente perché mi hanno fatto sentire, insomma, importante, nel senso che a oggi era stata la squadra che sì, mi hanno cercato un po' di squadre anche in Serie B, non solo all'inizio dell'anno, ma anche in queste prime partite, ma se oggi sono qui non è solo perché la squadra a me piace, ok? Quindi la scelta mi poteva essere facile e semplice, ma è perché mi sono sentito sinceramente importante, perché mi hanno desiderato, mi hanno fatto sentire, insomma, importante, e questo per un allenatore è già il primo passo. Poi è normale che se sono qui è perché la Casertana mi piace come squadra, e io sono un professionista, devo pensare prima cosa alla squadra. Poi secondo me mi piace anche la piazza, è una piazza calda. Nelle mie conferenze stampa precedenti a questa, forse a Palermo c'era la stessa affluenza di giornalisti o di televisioni o di in presenza così tanto. Quindi a me, che sono un ex giocatore del Napoli, del Torino, del Genoa, della Regina, delle insomma, di piazze comunque calde, e anche da allenatore comunque pur essendo giovane, sono già 15 anni che alleno, quindi ho vissuto piazze come Palermo, Bari, adesso Regina, Ascoli, Vispesa negli ultimi anni, quindi comunque piazze comunque importanti, e Frosinone, che è dove alla fine mi sono lanciato, tra virgolette, come allenatore, no? Dove abbiamo fatto un po' di anni fa, sì, risultati importanti. Quindi al di là di tutto il mio passato, io, e al di là di tutte le cose che ci stiamo dicendo adesso, io sono molto felice di essere qui. E ho lasciato un contratto importante dove stavo l'anno scorso, dove sono stato gli ultimi 2 anni, perché volevo ambire a un qualcosa di più importante. E quel qualcosa di più importante poteva essere una chiamata di una squadra di Serie B, ma anche una squadra che in questo momento sta in Serie C, ma con la squadra che ha, con l'importanza che ha, con la piazza che ha, secondo me possiamo pensare in grande. Quest'anno, tra 2 anni, tra 3 anni, questo non lo so, ma sicuramente i giocatori visti in questi 2 giorni, un po' li conoscevo, un po' li ho visti in questi primi allenamenti, abbiamo sicuramente una squadra che può lottare e può dare fastidio alle parti alte della classifica. Quindi tutte queste cose mi hanno portato oggi ad essere qui, mi hanno portato ad accettare con grandissimo entusiasmo la Casertana.
1: Torno dal direttore degli Esposti, giusto per commentare quelli che sono stati gli ultimi giorni.
2: Sì, ripeto, abbiamo fatto delle valutazioni in questo primo ciclo di campionato, nel senso che alla fine, quando succedono questi episodi, è un po' la colpa di tutti quanti, no? Nel senso che la mia, principalmente, essendo io il responsabile dal punto di vista tecnico, per cui una volta che abbiamo, diciamo, constatato che questo percorso non era in crescita, ma c'era qualche piccola alchimia che non ci generava positività e certezze, abbiamo deciso di cambiare. Dal momento che abbiamo deciso di cambiare, penso che la scelta, dal momento che ho avuto modo di vedere e parlare con il Presidente, è stata indirizzata su Roberto, perché comunque, al di là di quello che è il passato illustre, che l'ha visto, diciamo, protagonista in questi ultimi anni come allenatore, era secondo me il profilo ideale, sia da un punto di vista della motivazione innanzitutto, ma poi del carisma e dell'identità che poi dovremmo cercare di dare a questa squadra, perché fino a questo momento, diciamo, tutte quelle belle parole, no, che abbiamo costruito in estate.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione. Uscendo dalla Coppa Italia c'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, e il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo, e lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami. Adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: E forse Frattesi ha capito, proprio giocando nella Lazio, che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile. Ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché? Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento, noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: L'Europa, sai, in questo momento se guardi, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo, è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi. Però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fintando che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. L'Europa League, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007, e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché è un'età dove devono sbagliare per dopo crescere. E come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui, sei uno stupido. Allora, il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora, lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante in questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Fatto che le dico a mio figlio Alfonso, se ti hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel, diciamo.
0: Della Rosa, sì, sì.
10: Era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol. Quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con Storie di Calcio. Oggi siamo pronti per ripercorrere un'altra bella storia di calcio e lo facciamo non solo per il ruolo che il nostro protagonista di oggi ha avuto in campo con tante maglie importanti, ma anche il ruolo particolare di cui spesso non si parla che ha avuto il nostro ospite dopo la sua carriera da calciatore, perché l'assistente, il vice allenatore, il confrontarsi con mostri sacri che hanno fatto grande il calcio internazionale è sempre un aspetto poco valutato ma molto molto interessante, e ce lo facciamo raccontare in questa storia di calcio che è dedicata ad Ezio Sella. Sì, perché ci sono uomini che del calcio diventano protagonisti con il pallone tra i piedi e poi ce ne sono altri che, quasi senza accorgersene, costruiscono la propria storia stando un passo indietro rispetto alla luce dei riflettori. Ezio Sella appartiene ad entrambe le categorie. Prima c'è stato Ezio Gol, quel coro nato in curva Fiesole. Siamo nel gennaio del 1970, la Fiorentina in una situazione disperata. Mario Mazzoni decide di scommettere su quel ragazzo arrivato dalla Viterbese dopo la gavetta nelle giovanili della Roma. Il 15 gennaio contro il Pescara Sella debutta e segna, servito da un Antognoni in stato di grazia. Da quel momento diventa il centravanti titolare, prendendo il posto di Pierino Prati. È l'inizio di una carriera che lo porterà poi a Brescia, alla Sampdoria, con cui contribuisce al ritorno in Serie A, al Bologna, al Verona. Una carriera d'attaccante vissuta tra Serie A e Serie B prima che il calcio gli chieda di cambiare prospettiva, perché la seconda vita di Ezio Sella comincia in panchina. E qui la sua storia diventa ancora più particolare, non tanto per le squadre allenate quanto per gli uomini che ha affiancato. Nella Roma, in cui ha lavorato anche nel settore giovanile, scoprendo forse per primo il talento di un certo Francesco Totti, lavora la Roma con Niels Liddom, poi diventa il vice di Zeman e successivamente il collaboratore tecnico di Fabio Capello. E proprio accanto a Capello, quando la Roma torna a vincere lo scudetto nel 2001, e rimane al suo fianco fino al 2004. Poi arriva anche il momento in cui deve sedersi da solo su quella panchina nel 2004, dopo le dimissioni di Rudi Völler. Sella guida la Roma per una partita contro il Real Madrid al Bernabeu e finisce 4-2, una parentesi brevissima, prima di tornare al ruolo che ormai è diventato il suo mestiere, quello dell'uomo di fiducia. Dal 2007 al 2014 accompagna Malesani in un lungo viaggio attraverso il calcio italiano, insomma una vita trascorsa da un allenatore dentro gli spogliatoi, nei momenti più delicati, nella preparazione della partita e della quotidianità che il pubblico spesso vede molto meno. E allora questa è la storia di un calciatore diventato allenatore, ma soprattutto di un uomo che ha costruito una carriera straordinaria accanto ad alcuni dei grandi tecnici del nostro calcio. Perché a volte proprio nel calcio, per lasciare il segno, non serve essere quello che parla più forte, basta essere quello di cui l'allenatore si fida sempre ciecamente. Questa è la storia di calcio di Ezio Sella, a cui vado a dare subito il ben ritrovato, buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Allora Ezio, ho ripercorso un po' il tuo cammino, ripartendo da quello che sei stato da calciatore a quello che continui ad essere da allenatore, ma quello che sei stato anche, no, uomo di fiducia per tanti grandi allenatori. Cosa hai pensato, insomma, rivivendo un po' nella tua testa tutto ciò che ho raccontato?
2: No, ti stavo ascoltando attentamente, perché a volte non ci penso, no? Però tu hai fatto un riepilogo della mia storia calcistica perfetta, no? E sotto certi aspetti, non dico che mi sono emozionato, però diciamo che certe cose poi, ecco, per esempio, uno come te le sta ricordando, e questo a me fa molto piacere, anche perché io sono stato una vita nel calcio, sto ancora nel calcio con la mia scuola calcio, quindi ho avuto la fortuna di fare nella mia vita quello che mi piaceva, per prima giocare e poi rimanere nel mondo del calcio come allenatore, quindi io devo essere solo che contento per quello che è stato il mio passato. Quindi ripeto, se risentire tutta la mia storia mi ha Un pochino devo dire che mi ha emozionato.
1: Senti, ripartiamo insieme da Viterbo, da quel ragazzo che
2: Sì.
1: sogna di diventare calciatore. Che famiglia era la tua? Come arrivi alla Roma? Parliamo proprio dei tuoi inizi.
2: Ma diciamo che come calciatore, vabbè, già hai detto tu, no? Io ho fatto tutta la trafila nelle minori della Roma, iniziando da piccolo, quando avevo già 12 anni e già facevo parte delle giovanili della Roma. Poi ho fatto tutta la trafila, sono arrivato fino alla primavera, ho giocato insieme a grandi giocatori nella primavera come Bartolomei, Bruno Conti, quindi Pellegrini, cioè Vichy, insomma tutta gente che poi ha fatto anche loro, hanno fatto la loro carriera. Poi diciamo che nel momento più importante in cui io avevo l'opportunità a 16 anni addirittura di poter esordire con la Roma, subì un grande infortunio che mi compromise questo debutto e stetti fermo un anno. Stetti fermo un anno e poi ripresi piano piano a giocare con la Primavera e poi la Roma decise di darmi in prestito alla Viterbese in C, dove lì mi sono fatto notare, ho fatto un buon campionato e poi a fine campionato la Viterbese mi ha riscattato e sono andato, mi ha comprato la Fiorentina e poi da lì è iniziata la mia storia calcistica a livelli importanti, insomma.
1: Che cosa ricordi di quel periodo della Roma Primavera? Hai citato alcuni grandissimi e già da lì forse, caro Ezio, ti sei un po', no, distinto anche come uomo che poi è allenatore più avanti, che, no, avrebbe catturato la fiducia di grandi maestri allenatori. Però se ti chiedessi di raccontarmi qualcosa di quella Roma Primavera, insomma. È giovanissimo avere a che fare con questi grandi nomi che hai citato, alcuni, com'è stato?
2: Ma è stato, diciamo, un viaggio meraviglioso, è stato un periodo stupendo, anche perché poi eravamo un gruppo molto coeso, ci divertivamo a giocare, c'era grande entusiasmo, non c'erano le pressioni che ci sono oggi, quindi eravamo un gruppo di ragazzi spensierati con delle qualità importanti che poi ci hanno portato a giocare ad alti livelli, arrivare a livello professionistico, insomma. Però la cosa bella è che era un gruppo veramente sia dai più importanti, dai meno importanti o dai più giovani, meno giovani, è sempre stato un gruppo molto, molto coeso, molto passionale, con delle amicizie vere che ancora oggi resistono e continuiamo a coltivare, insomma.
1: C'è stato qualcuno con cui hai legato particolarmente di quei grandi nomi? Comunque eravate tutti molto giovani, tutti di una grande generazione
2: Certo.
1: che.
2: Ma guarda, io diciamo che allora, per esempio, Agostino Di Bartolomei abitava vicino a dove abitavo io, quindi, e lui già a quel periodo aveva la macchina, mi passava a prendere, quindi c'era un buonissimo rapporto con Agostino. Quindi avevo veramente un rapporto molto, come posso dirti, molto intimo anche, nel senso che non parlavamo solo di calcio, si parlava di tutto, anche perché Agostino era un ragazzo, un uomo, ragazzo molto intelligente, un ragazzo che si interessava a tutto, non solo al calcio, quindi si parlava di calcio, ma si parlava anche ad altre cose. Un altro personaggio con cui sono cresciuto e poi ho ritrovato nel settore giovanile quando io ho iniziato ad entrare nel settore giovanile della Roma è Bruno Conti. Con Bruno Conti ho passato dei periodi meravigliosi, sia come calciatore da quando eravamo ragazzi, che sia dopo lui che era diventato responsabile del settore giovanile e io ho iniziato lì la mia carriera da allenatore insieme a lui e devo dire che abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto e questo ancora oggi ancora rimane, insomma.
1: Com'è stato il passaggio poi alla Fiorentina? Ti confronti con una piazza, insomma, importante che vive però un momento molto particolare, ma in poco tempo nasce anche il coro Ezio Gol. Me lo racconti un
2: Sì.
1: po' quel periodo alla
2: Ma guarda,
1: Fiorentina,
2: io
1: servito anche da un grande numero 10 come Giancarlo Antognoni, insomma, mica male.
2: esatto. Ma direi che è stato un periodo bellissimo. Io arrivai alla Fiorentina ed ero l'ultimo a ruota del carro perché venivo da una squadra di Serie C, ero giovane, quindi avevo davanti a me giocatori come Casarsa, Desolati, quindi giocatori già affermati a quei livelli là. Era allenatore all'inizio, era Carlo Mazzone, romano come me, però già vedevo già dai primi allenamenti, dalle prime cose che mi diceva che aveva un debole nei miei confronti. E diciamo che poi in un certo punto della stagione lui è stato esonerato e io in quel momento ho detto porca miseria, forse era il momento in cui mi buttava dentro, potevo esordire. Beh, invece no, dopo prese la squadra Mazzoni, che era responsabile del settore giovanile, e invece fu lui proprio il primo a chiamarmi in prima squadra e a farmi debuttare. Quindi ho stupendi ricordi di Firenze, no? Ma non solo agli inizi, ma anche nei 3 anni che ho vissuto lì sono stato sempre molto bene, perché poi la gente mi apprezzava, quindi questo a me dava una grande carica, insomma. E io direi che ho contribuito anche, credo che con i miei gol, quel periodo soprattutto molto difficile che stava attraversando la Fiorentina, ho contribuito con i miei gol insieme ai miei compagni sicuramente, però ho contribuito alla salvezza. Quindi questo è rimasto nel cuore e nella mente di tanti tifosi ancora oggi, quando mi chiama qualche radio fiorentina, mi vado a Firenze perché vado a trovare gli amici e vedo che c'è sempre molta simpatia e molto affetto nei miei confronti.
1: Com'era quello spogliatoio e soprattutto com'è stato per te condividere il campo e gli assist di Giancarlo Antognoni?
2: Ma guarda, io ecco, la cosa bella che ho trovato è che diciamo, i senatori di quel gruppo mi presero a ben volere, perché vedevano il mio impegno, la mia umiltà, la mia voglia di arrivare, di crescere, quindi ero stato preso il cucciolo sotto questi senatori, che lo stesso, ecco, ricordo molto Mimmo Caso, lo stesso Giancarlo Antognoni, il Galdiolo, Della Martira, erano persone in cui mi dicevano sempre qualcosa, mi davano sempre un consiglio, vedevo che c'era affetto nei miei confronti e devo dire che questo mi ha aiutato molto. Appunto, ripeto, quelle 3 stagioni lì sono state stagioni che ancora oggi ricordo molto, con molto piacere, insomma.
1: Prima di passare al tuo rapporto con i grandi allenatori, caro Ezio, preparati perché mi dovrai raccontare dei segreti e cose curiose e particolari su ognuno di loro, perché sono personaggi incredibili. Francesco Totti,
2: Sì.
1: mi descrivi un po' com'è nata la storia di Totti e cosa, proprio il giorno in cui hai visto coi tuoi occhi che stava nascendo una stella, una leggenda. Come na se dico a Ezio Sella, Francesco Totti, che cosa mi risponde?
2: Ti risponde che sono stato il suo allenatore sia a livello giovanile, forse anche per un periodo molto corto, perché io in quel periodo lì, quando lui aveva l'età per giocare negli allievi, oggi sarebbero gli under 16, lui già giocava nella primavera e già faceva la differenza. Però nella fase finale, nell'ultimo mese, è venuto a giocare con me e ho instaurato subito un buonissimo rapporto con lui, anche perché è un ragazzo stupendo sotto ogni aspetto. E quindi questo secondo me l'ha anche avvantaggiato poi per il proseguo della sua carriera, perché è un ragazzo umile, semplice, un ragazzo alla mano che si è fatto sempre voler bene, e poi stiamo parlando di uno dei più forti giocatori che ci siano stati in Italia, se non in Europa. Un talento calcistico straordinario, già quando aveva 16-17 anni faceva delle cose che rispetto agli altri si vedeva che era un giocatore di un altro livello, sopra la media proprio. Quindi poi fece il gran salto, arrivò in prima squadra, poi ripeto, poi anch'io arrivai in prima squadra, quindi anche quegli anni lì passati con lui mi sono accorto quotidianamente quanta qualità e quanta forza aveva questo ragazzo, perché migliorava sempre, sempre di più, fino a diventare veramente un giocatore straordinario, veramente straordinario. Faceva non solo durante la partita, il campionato, le partite importanti, ma anche in allenamento. A volte faceva delle cose che sbalordivano, no? Veramente a volte impensabili, eppure lui riusciva sempre a farle in maniera eccezionale.
1: Ti sei subito accorto che sarebbe arrivato, come si dice, no, nel mondo del calcio, per chi è destinato ad arrivare? Lui era destinato ad arrivare, o in quei periodi c'era qualcosa che magari ancora lo frenava, cosa che doveva sicuramente migliorare? C'erano dei limiti di questo ragazzo già negli allievi, o era uno che doveva migliorare davvero pochissimo per l'età che aveva?
2: Oh, si vedeva già che aveva ta grande talento, aveva grande talento. È chiaro che poi alcuni aspetti, come sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto mentale, sicuramente poi lui è migliorato, però geneticamente madre natura gli ha dato delle doti che già in quel periodo lì, a quell'età lì, si vedeva che era un ragazzo che se non arrivava era perché c'era qualcosa in lui. Ma non sotto l'aspetto della qualità tecnica e mentale, ma siccome lui era anche ragazzo che era supportato anche dalla mamma, dal papà, quindi erano persone che gli stavano molto dietro, delle persone molto, molto serie, molto sane, con principi giusti, e poi insomma era prevedibile sicuramente che lui facesse questo tipo di carriera qui, insomma.
1: Vabbè, zio, te la becchi però l'etichetta di scopritore di Totti, eh. Non te la puoi togliere così facilmente. Te la becchi e te la tieni perché te la meriti, caro Ezio, anche se non la vuoi. Allora, Ezio, la Roma è stato tante cose, perché è stato Totti, è stato i tuoi inizi, ma è stato anche un po' i tuoi inizi con tanti allenatori. Vorrei partire da Lidl, perché è stata praticamente la tua prima esperienza da fidato vice, da secondo. E com'era Lidl? Erano le tue prime esperienze da... Vai, dimmi,
2: Sì,
1: dimmi tu.
2: diciamo che io subentrai a Carlos Bianchi, no? In quel periodo che la Roma era allenata dall'argentino Carlos Bianchi, fu esonerato e il presidente Sensi mi disse di prendere la prima squadra, di andare in prima squadra con Nils Lidom, e quindi ho iniziato da lì a rimanere a certi livelli. No, Nils Lidom, stiamo parlando di un personaggio incredibile, di una persona che nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, sdrammatizzava e riusciva sempre poi a trovare quell'equilibrio per poi affrontare così i problemi che in quel periodo erano veramente difficoltosi, perché c'era uno spogliatoio un po' particolare. Diciamo che la squadra aveva una spaccatura, perché alcuni giocatori che aveva portato Carlos Bianchi, quindi avevano fatto gruppo. Quindi sai, quando è così, che vedi non c'è coesione nel gruppo, c'è una grande difficoltà. Ma devo dire che per esempio colui mi aiutò molto in questo, nel senso che proprio sotto l'aspetto psicologico dei rapporti, delle relazioni con i giocatori, era veramente una persona eccezionale, dove io ho imparato molto questo aspetto, cioè proprio del rapporto, di affrontare le situazioni difficili con una certa pacatezza, con un certo modo anche di sdrammatizzare alcune situazioni. Quindi devo dire che di lui ho un grandissimo ricordo. Poi stiamo parlando di un personaggio che ha fatto la storia della Roma, insomma.
1: C'è qualcosa di particolare, qualcosa che ti ha detto, qualcosa che ha fatto, che ci vuoi
2: Beh,
1: raccontare?
2: lui era bravissimo, perché lui quando cominciava a raccontare la sua storia calcistica, ti raccontava degli aneddoti suoi, dove ci faceva divertire, perché era veramente grande, simpatico. Parlava di quando lui giocava al Milan, che a un certo punto durante una partita tutto il pubblico cominciò a battere le mani dopo. E lui non capiva il perché, non aveva fatto niente di particolare, no? Poi Poi, perché alla fine lui disse no, dice batterono le mani perché erano 8 mesi che non sbagliava un passaggio e quindi tutto San Siro lo applaudiva. Ripeto poi altre volte che lui raccontava che in un contrasto durante una partita, mi sembra a Bologna, continuò a giocare tranquillamente. E alla fine si accorse che aveva una frattura, microfrattura alla tibia. Cioè, tutti gli aneddoti che era veramente simpaticissimo.
1: Com'è stato invece fare il secondo di un altro che ha scritto pagine importanti per la tattica, del nostro calcio? Com'è stato fare affiancare Zdeněk Zeman?
2: Guarda, io ora ho un ricordo stupendo di questa prima come persona. È una persona veramente diretta, una persona sana, una persona sincera e ho avuto un ottimo rapporto con lui proprio sotto l'aspetto umano. Per quanto riguarda il discorso tecnico-tattico, quegli anni lì devo dire che io ho allargato molto il mio bagaglio tecnico con lui, ho fatto conoscenza, ho fatto delle cose che mi hanno arricchito proprio sotto l'aspetto tecnico-tattico. Lui era un allenatore, aveva idee rispetto agli altri già avanti. Quindi da lui ho imparato tanto e devo dire che, ripeto, il rapporto che ho avuto con lui è un rapporto che è andato oltre il calcio, nel senso che è un rapporto sotto l'aspetto umano che ricordo veramente con grande piacere perché era una persona al di fuori del calcio, veramente una persona affabile, una persona con cui ci potevi parlare di qualsiasi cosa e quando lui parlava c'era sempre da prendere qualcosa su quello che lui diceva, sempre da ascoltare quello che diceva perché non era mai banale.
1: Qualcosa di particolare di che faceva, che ti ricordi, se pensi a Zemo, qualcosa di non di strano, da lui.
2: No, da lui, ma no, di strano, sai, lui era uno che parlava pochissimo, no? Poco, veramente. Parlava solo quando finiva l'allenamento, eravamo in spogliatoi con lo staff, però non è che parlasse molto, era uno molto taciturno, ma però ogni volta che parlava c'aveva sempre qualche battuta o verso qualche giocatore o verso qualche, diciamo, suo uomo dello staff. Quindi era anche molto simpatico, nel senso non era, è vero che parlava, però era una persona molto simpatica, una persona che nei momenti così tirava fuori la battuta e poi sorprendeva tutti perché da lui non se l'aspettava nessuno, invece poi conoscendolo bene è un personaggio perché ancora c'è, quindi è una persona veramente da cui c'è da imparare tanto. Sia per quanto riguarda la vita e per quanto riguarda il campo.
1: Che ricordi porti invece dello scudetto del 2001 e quanto lo senti tuo quello scudetto con la Roma al fianco di, anche tuo chiaramente, al fianco di Fabio Capello?
2: Beh, sai, Fabio Capello, parliamo di una persona che parla del suo curriculum, no? Ha vinto tanto da tutte le parti. È un allenatore che pretende molto dai suoi giocatori, pretende molto dallo staff. Credo è una delle cose più importanti che ha Capello, che riesce sempre a tenere diciamo, l'ambiente sempre abbastanza, non dico teso, però
1: Sulla
2: che
1: corda.
2: sulla corda è sempre pronto, cioè, appena vede che c'è qualcuno che si adagia, ma non solo dei giocatori, ma anche dell'ambiente, è subito pronto a intervenire. Questo penso che sia stata la sua forza, una delle sue co delle cose che lui ha portato a Trigoria e che poi hanno portato alla vittoria dello Scudetto, anche perché aveva un gruppo di giocatori straordinario. Quindi anche in questo è stato eccezionale perché aveva dei giocatori importantissimi. Gestire giocatori importanti di grande livello a volte diventa, no, a volte è difficile, però lui aveva un grande carisma, una grande personalità e quindi aveva un rapporto molto stretto con i giocatori, sia quelli importanti sia quelli meno importanti. Questo secondo me poi veniva apprezzato anche da tutti i giocatori.
1: E a te che ti chiedeva? Cioè, qual era poi il tuo ruolo all'interno di quella squadra? Che cosa ti ricordi poi? Mi racconti qualcosa della
2: Ma
1: festa, finale, il circo massimo, insomma, queste cose qua.
2: sì, vabbè, lì è stata una cosa, è stata un'apoteosi, perché sai, quando vinci uno scudetto a Roma si muovono milioni di persone, no? Come hai ben visto. Ma lui, cioè, io per esempio mi occupavo sia durante la settimana di fare gli allenamenti insieme a Galbiadi, che era l'altro collaboratore del suo staff che si portava indietro tanti anni. Io lavoravo secondo quello che poi lui decideva che cosa voleva fare e che cosa voleva, quale obiettivo raggiungere nell'allenamento. Quindi poi spesso mi mandava anche a vedere la squadra avversaria, sia quando si giocava in Champions League, sia quando si giocava anche nel campionato italiano. Io spesso partivo e andavo a vedere la squadra che dovevamo incontrare la domenica dopo, il mercoledì dopo. Quindi poi lo relazionavo e lui attraverso le relazioni poi preparava l'allenamento per poi preparare la partita.
1: Ok, chiaro. Arriviamo anche ad un altro bel personaggio che hai seguito in diverse situazioni. Parliamo di Alberto Malesani. Di Alberto che cosa mi vuoi raccontare? Raccontami qualcosa di simpatico perché poi lui è personaggio anche diverso ma unico.
2: Guarda, io con Alberto c'ho un rapporto fraterno, cioè, nel senso, noi ci siamo conosciuti nel 96, che abbiamo fatto il corso a Coverciano, quello che adesso oggi si chiama il corso UEFA, cioè, all'epoca si chiamava nel 96 il corso di prima categoria, dove ti abilitava a diventare allenatore professionista. Noi ci siamo conosciuti lì in quel corso, pensa, siamo stati un anno insieme perché durava un anno quel corso e abbiamo condiviso la stessa stanza. Quindi è nato un rapporto, oltre sotto l'aspetto calcistico, che avevamo le stesse idee di calcio, insomma il calcio lo vedevamo un po' alla stessa maniera e c'era sempre un confronto con lui e ripeto. E poi è nata un'amicizia che è diventata quasi come se fossimo, ancora oggi ci sentiamo come fratelli, insomma. Non, e quindi con lui, sotto certi aspetti, è stato un periodo bellissimo perché a me lui dava molto spazio, quindi mi faceva lavorare molto con la squadra, io relazionavo su quello che poteva essere la squadra avversaria. Parlavamo di come preparare la partita, mi ascoltava quello che io, qual era nel mio pensiero nei confronti di qualche giocatore, di come impostare la partita, di come preparare una partita, quindi mi coinvolgeva a 360 gradi. Devo dire
1: Aveva delle
2: che,
1: fissazioni, qualcosa dove insisteva su
2: ma
1: questo.
2: no, fissazioni no. Diciamo che era uno, come si diceva nel gergo calcistico, un martello, cioè uno che pensava 24 ore al calcio. Allora a volte io gli dicevo, beh, stacchiamo un attimo, dice, Ezio, se qui stacchiamo siamo fritti, qui non bisogna mollare nulla. Poi era, cioè, venivamo, noi andavamo al campo alle 9, venivamo fuori alle 7 di sera. E tra gli allenamenti, tra vedere i video delle squadre avversarie, per preparare il lavoro del giorno dopo, noi facevamo sempre le 7, le 8 e poi da lì staccavamo e andavamo sempre a cena insieme. Quindi abbiamo vissuto tanti momenti insieme, veramente tantissimi, che devo dire che Alberto, per me è un fratello, gli voglio bene come se fosse mio fratello. Anche ancora oggi ci sentiamo, viene ogni tanto a Roma, viene a trovarmi, vado ogni tanto io a trovarlo. Quindi devo dire che sotto questo aspetto, forse è stato la persona con cui nel mondo del calcio io ho legato più di tutti sotto questo aspetto qui. Poi per quanto riguarda per esempio anche l'aspetto tecnico-tattico, anche lui era uno di quelli che era avanti, ma molto avanti. Oggi come oggi, tanti allenatori che oggi ci sono in giro e che allenano venivano a vedere i nostri allenamenti. Quindi, sempre stato uno che ha portato delle novità, no? Partendo dalla difesa 3 che lui iniziò a fare al Chievo. Quindi è sempre stato anche lui un allenatore che ha cercato sempre di migliorarsi, di vedere e di andare avanti e di avere idee diverse e idee che potessero portare sia punti e raggiungere gli obiettivi, ma sempre attraverso il lavoro,
1: Certo.
2: attraverso l'idea giusta.
1: Un bel innovatore anche lui. Ha lavorato davvero con grandi personaggi e lo sei stato anche tu, caro Ezio, in campo e soprattutto il fido secondo di molti maestri. Ezio, grazie per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie ad Ezio Sella, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Io vi aspetto qui su TMV Radio alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV
3: Ma non c'era
1: Radio,
3: una sigla
1: bentrovati. Lo
3: apposta?
1: so, perché a seconda del
3: Ah,
1: regista,
3: secondo. Ma a
1: seconda
3: me
1: del regista.
3: sembrava che ci fosse una sigla
1: Sì,
3: iniziale.
1: va bene,
3: C'era,
1: non ti
3: però l'abbiamo
1: preoccupare.
3: tolta.
1: Se la porta a casa Rossi,
3: Ah,
1: quando
3: giusto,
1: non c'è
3: la
1: Rossi,
3: porta a
1: non c'è
3: casa,
1: sigla.
3: perché lui si addormenta con la sigla.
1: Esatto.
3: Beh,
1: Ciao
3: ecco.
1: Santarelli!
3: Oh, ma
1: Siamo
3: questa è la seconda
1: tornati.
3: consecutiva.
1: No, no, no,
3: No,
1: no, no,
3: ah,
1: siamo
3: perché non
1: stati venerdì
3: c'era
1: scorso e non ci
3: scusa.
1: saremo venerdì
3: Ah,
1: prossimo.
3: come mai?
1: Perché l'ufficio Palinistesi ci ha detto che per aumentare
3: Una sì,
1: l'hype,
3: una no, una sì, una
1: bravissimo, hai
3: no.
1: visto
3: Ma
1: strategia? Hai
3: scusi,
1: studiato
3: lei.
1: marketing?
3: Ma lei dov'è la prossima settimana,
1: No, no,
3: quindi?
1: no, come al solito abbiamo fatto un patto che
3: Perché
1: non si
3: questa
1: deve.
3: firmettina la mettiamo! Poi un
1: Calma,
3: giorno spiegheremo ai nostri
1: calma,
3: amici.
1: calma. Allora, Santarelli, sei pronto? Sei carico? Torna il
3: Mamma,
1: campionato?
3: no, ma come è cambiato successo di
1: No, torna il
3: tutto?
1: campionato, il
3: Vabbè.
1: focus principale è sicuramente il ritorno del campionato. Ma ne parleremo. Prego
3: Ma.
1: Latini, un Latini sprovvisto di
3: Di
1: sigla,
3: sigla, perché
1: sì,
3: Rossi
1: perché
3: l'ha
1: non
3: portata a
1: c'è.
3: casa. Vabbè.
1: Allora,
3: Max Serie A. Ah, no, perché vedevo
1: riparte
3: Napoli.
1: finalmente la
3: Ok.
1: Serie A,
3: Ah.
1: caro Santarelli. E dunque, facciamo un
3: Sì.
1: bilancio intanto generale.
3: Sì.
1: Perché poi avremo, ti spoilerò già la seconda
3: Sì, parevo
1: slide,
3: della federazione, immagino del
1: e
3: caos.
1: diciamo di individuare una trappola
3: Una
1: nelle
3: trappolona,
1: avversarie delle picche. Però facciamo un
3: Ma
1: bilancio, dai,
3: facciamo.
1: di questa ripartenza.
3: Proprio,
1: Prego,
3: siamo sul pezzo
1: prego,
3: proprio, direi.
1: 2 minuti, 2 minuti, prego.
3: Ma sono molto curioso, sinceramente, di vedere come ripartirà la Serie A perché abbiamo questa finestra temporale rispetto alla quale non siamo abituati. Di solito le soste nazionali erano di 15 giorni, stavolta sfioriamo il mese. Quindi è la prima curiosità che abbiamo. Mi viene da pensare che è una sorta di prima giornata di campionato, no? Perché ci siamo fermati veramente tante. Avevamo avuto un qualcosa di anomalo, ricordi, l'anno del famoso mondiale in inverno, però lì ci fermammo quasi 2 mesi. Qui il lasso di tempo è un po' inferiore, però sai, 3 settimane per una squadra vogliono dire tanto. Magari chi si è fermato con il vento in poppa potrebbe in qualche modo risentirne, chi invece ha zoppicato un po' potrebbe aver approfittato di queste settimane. Io credo, Francesco, che chi fino a questo momento è andato senza grossi problemi, e penso soprattutto all'Inter, visto anche che poi insomma ha la fortuna del calendario che li mette di fronte il Parma, che però ha cambiato allenatore, attenzione, dovrebbe andare avanti senza particolari problemi. Sono curioso, allora, di una partita in generale, che è Como-Roma. Mi incuriosisce tantissimo, perché in ogni caso il Como è reduce una sconfitta e la Roma si è fermata soffrendo anche un po' con l'Inter. E poi sono curioso di vedere come ripartiranno Milan, che non ha una partita semplice, e Juventus, che ha un'altra partita tutt'altro che semplice. Ma se ti dovessi dire una delle squadre che mi incuriosisce di più e alla quale vorrei misurare la pressione, domani sera la misureremo, è il Napoli. Perché il Napoli sulla carta domani fa man bassa del Frosinone, per tutta una serie di motivi, anche mentali del Frosinone. Il Frosinone sta facendo una stagione, in questa prima parte, fantastica. Ha battuto il Como, ha messo i punti che doveva mettere e giocherà la sua partita a viso aperto e, secondo me, senza particolari problemi. Però Però dall'altra parte c'è un Napoli, maledetti questi call center in giro che moriranno tutti, sono felice. Però dall'altra parte c'è un Napoli che non può sbagliare, cioè testa libera del Frosinone, testa abbastanza complicata da parte del Napoli. E occhio, perché se il Napoli non dovesse fare risultato, secondo me la panchina di Allegri potrebbe cominciare a traballare seriamente. Al netto, con te devo parlare.
4: Sono finiti.
3: Non l'avevo sentito. Al netto di tutti gli infortuni.
4: Nel momento in cui lanciato le tue maledizioni ai call center, suonava la nostra ora. Che cosa ti propongono solitamente i call center?
3: No, non rispondo.
4: Ah, non rispondo. Ho capito. No. Qualcuno ti sarà mai capitato.
3: Sex toys.
4: Vabbè. Andiamo avanti perché il tema è sempre quello legato.
3: Ma la federazione
4: è il tema principale. È chiaramente il campionato. Prego. Latini, perché dobbiamo capire quali sono le trappole, perché tra le tante squadre che hai citato, caro Santarelli, che stanno anche più su rispetto alla tua, è la Lazio, nel senso che
3: la tua Lazio,
4: anche essere la trappola, caro Santarelli, che stanno anche più su rispetto alla tua, è la Lazio, nel senso che
3: la tua Lazio,
4: anche essere

0: Milan, Juventus e Napoli. Sono le tre trappole
1: quest'ordine
0: che... sì,
1: di difficoltà.
0: Sì, Milan, Juventus e Napoli. Non vedo una trappola nel Parma, sinceramente, anche se il cambio allenatore che ho capito poco, perché questa io non l'ho mai... Oh, mi sta chiamando il mio direttore. Questa io non l'ho mai ammirato particolarmente. Però comunque un allenatore che è stato esonerato dopo una sconfitta, dopo una vittoria contro il Genoa. Quindi però non la vedo lì. Ti dirò invece una cosa che vedo come possibile trappola che tu non hai citato. Il Genoa per la Fiorentina. Attenzione, perché la Fiorentina è ripartita, sì, ha pareggiato col Napoli, sì, però dall'altra parte c'è un Genoa che secondo me come organico si è nettamente indebolita.
1: Scusami, Latini, sì. Vuoi rispondere un attimo ad
0: Alessandro? Sì, risponderò.
1: Chiamiamo ad Antonio Paolino e se ci chiama gli chiediamo qual è secondo lui in diretta.
0: No, adesso gli risponderò. Però la Fiorentina deve fare attenzione a un Genoa che ha nell'allenatore De Rossi il valore aggiunto, che ha detto una cosa importante. Ha detto la conferma ci dà, dell'allenatore perché chiaramente era in bilico, ci dà quell'arma in più per ripartire verso la salvezza. Quindi io ti inserisco il Genoa come trappola per la Fiorentina.
1: Allora, se richiama Antonio,
0: sì, se non lo mando un messaggio,
1: che lo salutiamo, rispondi e lui risponderà.
0: Io sto scrivendo. Andiamo avanti con la prossima.
1: Al nostro quesito. Andiamo avanti, caro Latini. Prossimo tema che invece, insomma, ci addentriamo così tra le pieghe del nostro campionato, perché Como-Roma è sicuramente la partita più divertente, quella di cartello di questa giornata. Abbiamo messo fuori l'Anti-Inter, anche se, e poi comunque di Inter ci parleremo, caro Santarelli, chi vi ha detto perché parlate sempre di Anti-Inter? Allora perché non parliamo di Anti-Roma, di Anti-Juve, di Anti-Milan? Perché dobbiamo... Perché secondo me deve anche fare un po' pace con quella che è la realtà dei fatti, ovvero che è lui che guida la squadra da battere. Ma intanto c'è Como-Roma, Santarelli, prego, due minuti su questa partita. Il Como tra l'altro è reduce dalla sconfitta con il Frosinone. Prego Latini, non cincischi, vada. E il Frosinone, il Como è reduce dalla sconfitta con Frosinone e la Roma l'hai giustamente...
0: Guarda, ci sono tanti temi, forse ne prenderò 30 secondi in più. Allora intanto ho apprezzato le parole di Gasperini, perché Gasperini non si nasconde, lui ti dice: io sono venuto qua in 3 anni e devo vincere lo scudetto, ok? Però magari lo vinciamo prima, e allora faccio un calcolo matematico. Il primo anno è passato, 3 anni sono troppi, questo è l'anno in cui Gasperini va a provare a vincere lo scudetto. Ma lo apprezzo, perché la Roma ha fatto una squadra per vincere lo scudetto, se no ci prendiamo in giro. Poi ci riuscirà, non ci riuscirà, le variabili del calcio sono tante. L'Inter oggettivamente è una rosa più profonda rispetto alla Roma, e ha fatto vedere in quella partita che sembra di 6 mesi fa ma che è di un mesetto fa, che si accelera un po' la partita, non solo la pareggio, ma pareggiato, ma se ci sono altri 10 minuti finisce 3-2 per l'Inter. Ma detto questo, l'Inter al contrario della Roma non può fare figure pessime in Champions come ha fatto l'anno scorso, perciò la Roma secondo me a un certo punto si fermerà in Champions, perché non ha l'obbligo di andare avanti, l'Inter no, e lì potrebbe essere il momento del sorpasso. Quindi io apprezzo le parole di Gasperini, è chiaro che già Como deve dare una risposta. E dall'altra parte a me Fabregas piace molto. Rispetto all'anno scorso ho apprezzato una cosa di Fabregas, che ha capito che anche in Italia e anche per il suo calcio i risultati sono importanti, ed è un po' cambiato Fabregas. Bene, ha perso a Frosinone, partita bellissima, io l'ho vista, mi sono divertito da matti, però ha perso una partita grave per una squadra che non solo si deve confermare nelle prime quattro, ma che alla luce del mercato che ha fatto deve alzare quella famosa asticella, perché se tu mi prendi Ken, mi fai tutto il mercato che hai fatto quest'anno, non lo fai soltanto per la Champions, lo fai anche per il campionato. Quindi chiudo dicendo, poi mi spiegate che state, perché è difficile oggi fare trasmissione tra Paolino, call center, chiudo dicendo che questa partita ci dirà molto di più su entrambe le squadre. Non finisce alla sesta giornata di campionato, ma ci dirà molto di più. Il mio pronostico non finisce in pareggio.
1: Bene, molto...
0: Non
1: molto
0: ho capito bene. Niente.
1: No, non ti preoccupare. Allora, andiamo avanti, no, perché imbarchiamo acqua. Andiamo avanti.

0: Caro Latini, prossimo tema.
1: È come il Titanic. Che...
0: Esatto. Non ho capito, beh. Piano piano ci... No. Esatto. Allora, andiamo avanti. Dai, che abbiamo tante cose di cui parlare. Spalletti Amorim, accelerare. Perché adesso, dopo la vittoria bella quella della Juventus con l'Atalanta, Milan Lecce, insomma, sì, ha lasciato più che altro una sosta serena, ma adesso ci devono veramente dimostrare chi sono Juventus e Milan. Caro Santarelli, prego,
1: sì,
0: 2 minuti.
1: Però secondo me c'è una differenza sostanziale che non possiamo far finta di non vedere.
0: Quale?
1: Che Spalletti è già, diciamo, al secondo anno con la Juventus, ok? Conosce il campionato, è un vecchio volpone di questo campionato. Il signor Amorim, cioè, non lo possiamo giudicare dopo, tanto vedo che si continua a imbarcare acqua, non lo possiamo giudicare dopo 6 giornate di campionato. Allora, io lo dico anche ai tifosi del Milan, ma cosa vi aspettavate? Cioè, che questo signore, che viene da un altro campionato, che viene comunque da una stagione come quella che ha vissuto al Manchester United, difficile, vi aspettavate che riuscisse a trovare tutte le chiavi di accesso al Milan in 5 partite? No, non è possibile. Perciò io credo che gli si debba dare un po' di tempo. È chiaro che quando alleni il Milan forse quel tempo non ce l'hai. In più, sempre a beneficio di Amorim, dico che ha avuto una squadra che non è del tutto completa. Spalletti sicuramente si è ripreso bene dalla sconfitta grave contro il Sassuolo. Spalletti deve fare i conti con una marea di infortunati, però deve dare delle risposte. Al netto di una squadra che tutto è meno che completa, che come centravanti ha Waltemade e Colomani, e però qualcosa in più deve fare. È stato molto bello quello che ho visto, credo che siano finiti anche 2 minuti. Perciò Amorim, secondo me, ha bisogno ancora di tempo. Spalletti con il tempo ci deve un po' fare i conti.
0: Condivido molto
1: condividi molto la mia analisi, vero?
0: Sì. Sì, però non era comunque finito il tempo, perciò
1: il tempo ormai è tiranno.
0: Sì. Allora, andiamo avanti perché sì. Dopo la Juventus e il Milan che cercano chiaramente delle soluzioni, oggi abbiamo soprattutto una grande certezza, caro Santarelli, che più Esposito. Perché abbiamo titolato Rebus? Perché ovviamente il titolare della nazionale, certo, italiana avrebbe bisogno di essere il titolare
1: dell'Inter. Però
0: e soprattutto c'è una valutazione.
1: Sì.
0: Perché qualcuno ha detto che più Esposito vale già 100 milioni. tu quanto... come...
1: 120!
0: No, 100
1: no,
0: milioni.
1: Allora,
0: dai, 100
1: allora,
0: milioni.
1: Allora. No, però devo dire una cosa molto seria. Se Waltemade ne vale 90... più Esposito vale 100, cioè questo deve essere molto onesto. Poi io credo che in questo momento i peggiori nemici di più Esposito siano i suoi tifosi e un giornale che ha un certo colore, perché lo sta praticamente pompando ben oltre quello che è. Però più Esposito è un attaccante forte. È intitolato molto bene in questa puntata molto complicata, la ritengo la più complicata quando abbiamo cominciato. Rebus di Kivu, io personalmente oggi più Esposito dovrei giocare titolare, onestamente. Mi sembra un giocatore che si lega anche meglio con Lautaro Martinez. A me piace molto Marcus Thuram, però come fai a tenere fuori oggi più Esposito? Diventa difficile, problemi di abbondanza, avercene. Però è vero anche che l'alternanza Champions, campionato Champions, dà la possibilità a tutti di giocare. Domenica con il Parma, secondo me gioca, cioè sabato se non vado errato, con il Parma gioca più Esposito, anche perché Lautaro è tornato dall'Argentina, quindi ci sarà spazio evidentemente per tutti. Però ti faccio questa previsione: io credo che l'anno prossimo più Esposito sarà il titolare dell'attacco dell'Inter insieme a Lautaro, se rimarrà, e il sacrificato sarà Thuram, anche perché là davanti forse una cessione l'Inter dovrà fare. E al netto di quello che scrive il giornale di quel colore e al netto di quello che dicono i tifosi dell'Inter, ripeto, in questo momento i maggiori nemici di più Esposito, perché lo devono lasciare crescere con calma, però questo ragazzo è veramente forte, e occhio perché è forte anche il fratello, ha caratteristiche diverse, gioca in ruolo diverso, ma sono una coppia italiana di fratelli molto molto interessanti. Brava l'Inter, devo dire che se l'è preso. Sebastiano Esposito mi è piaciuto un po' di meno nella gestione Cagliari, Sassuolo, insomma non è stato proprio il massimo della vita. Però bene, bravi tutti e due, ma adesso questo ragazzo non vale 100 milioni.
0: Bene, andiamo avanti, sono d'accordissimo con te, meno su fatto che dovrebbe giocare al posto di Thuram perché c'ha diciamo una qualcosa in più. Sulla Lazio, caro Santarelli, perché insomma vorrei incrociare il tema Lazio in questi due minuti e il tema Atalanta, sì. Perché ha parlato anche Sarri, insomma non si è detto preoccupato, però di fatto l'Atalanta ha bisogno di trovare la marcia giusta, mentre Gattuso punta a confermarsi tra quelle squadre che hanno magari spezzato il ritmo. Lo capiremo, prego, due minuti.
1: Sarri te lo liquido in 30 secondi, sarebbe preoccuparsi di se stesso. Io credo che Sarri in generale sia l'allenatore più sopravvalutato del calcio italiano degli ultimi 20 anni, e quindi non mi meraviglia che Sarri stia faticando con l'Atalanta. Discorso diverso per la Lazio di Gattuso. Io sono molto sincero, non avrei dato un euro di credito alla Lazio di Gattuso. Voglio anche essere coerente. Per me Gattuso è un allenatore mediocre, una persona straordinaria, ma un allenatore mediocre. Però Gattuso in queste situazioni...
2: Buongiorno dalla redazione. In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
3: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
2: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una 30ina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
3: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
2: Parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
3: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo, vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP, Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: studio, ce la faremo. Intanto ho il ritorno in cuffia e soprattutto la base è tornata ad un livello accettabile. Noi persone anziane abbiamo un udito delicato, come il buon Stefano Carlesi sa benissimo, e quindi eccoci, finalmente siamo tornati nella situazione ideale per cercare di dialogare come si deve. Ricominciamo! Ben ritrovati per il primo appuntamento settimanale con A Tutta C, 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. TVRadio.com, la nostra applicazione ufficiale, il 61 del digitale terrestre. Questi sono i metodi, canale attraverso il quale poterci seguire. 331-8200-213 invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Serie C che sta per mandare, o meglio, lo manderà stasera verso mezzanotte in archivio anche la sua nona giornata di campionato, che presenta e propone tre posticipi nella serata di oggi: uno per il girone B, Pescara, Guidone, Montecelio; due per il girone C, Barletta, Cavese, Picerno, Cosenza. Tutte e tre le partite alle ore 20:30. Per analizzare invece quello che è già successo, non possiamo fare altro che affidarci alla mente eccelsa del direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, ben ritrovato, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, nona giornata di campionato che, come stavo dicendo poc'anzi, sta per andare in archivio, però qualcosa è già andato in archivio, soprattutto le gare del girone A, che di fatto è l'unico che ad aver già concluso la propria tornata, ricordando che nella giornata di domani è in programma il primo dei tre recuperi di campionato riguardanti le under 23 che non hanno giocato in uno o in entrambi i weekend di sosta delle nazionali, appunto per i tanti convocati nelle nazionali giovanili. Domani toccherà alla Juventus Next Gen ospitare il Lumezzane per il recupero, se non erro, della sesta giornata di campionato. Detto questo, Ivan, guardando la parte alta della classifica, vincono tutte le prime cinque della graduatoria, quindi Cittadella, Brescia, Ospitaletto, Arzignano, Trento. Si ferma il Treviso, ma aveva lo scontro diretto proprio con l'Ospitaletto. Diciamo che, guardando Cittadella capolista, se eravamo tutti interessati e da capire come avrebbe reagito la formazione veneta al primo KO stagionale con l'Albino Leffe, mi viene da dire che ha reagito nel migliore dei modi, perché è andato a Novara, ha fatto due gol, si è preso tre punti, tenendo comunque a distanza già nell'anticipo di venerdì con la Pro Vercelli aveva fatto sentire la propria presenza alle spalle della formazione di Roberto Musso.
1: Sì, è stato efficace, a parte il recupero di Lumezzane dell'ottava giornata, però al netto di quella, di questa piccola,
0: ti voglio bene,
1: non c'è un po', sei stato perfetto per dire, no, beh, non essere completi, no, hai detto tutto, nel senso che la Cittadella è una squadra che continua a convincere. Il Brescia ha un ritardo tale per cui deve sperare che il Cittadella deve dare tutto, però poi deve anche sperare che il Cittadella a un certo punto rallenti. E quello che abbiamo visto finora non legittima più di tanto questa speranza, perché insomma i veneti sono andati sempre bene e appunto sono ripartiti anche comunque su in una giornata non scontata, perché il Novara non fa impazzire, però in trasferta insomma, ci poteva anche essere qualche dubbio, no? Li ha fugati. Sarà, credo, un bel testa a testa, però insomma, il vantaggio che ha messo il Cittadella è di quelli importanti.
0: Un Cittadella che, come dicevi te, insomma, ha già dato una prova di forza che sinceramente io continuo a dichiarare che non mi aspettavo, perché mi era rimasto negli occhi probabilmente la delusione del Cittadella dello scorso anno, che faticava tantissimo a fare qualsiasi cosa e a far vedere neanche l'1% della personalità che ha sempre mostrato. Nel girone B, dicevamo, Pescara e Guidonia saranno le due squadre impegnate nel posticipo di questa sera all'Adriatico. Il Pescara che cerca per la prima volta di portare a casa la seconda vittoria consecutiva dopo aver espugnato l'Ardenza in casa del Livorno nel precedente match disputato. Per quanto riguarda le zone alte della classifica, anche qui le prime quattro portano a casa il bottino pieno nelle rispettive partite. Lo Spezia si impone 2-0 su un Gubbio che ha cambiato allenatore, ma mi sembra che Braglia debba aver bisogno di un altro po' di tempo per imporsi. Il Ravenna si è portato a casa una sfida importante con il Campobasso. Io inizierei dal Grosseto, sinceramente, perché Spezia e Ravenna ce le aspettavamo e ce le aspettiamo tutte così, in un certo senso. Io il Grosseto, 5 vittorie dopo 9 giornate, mi ricorda un po' il Casarano dello scorso anno, dove sull'onda dell'entusiasmo e anche, insomma, in virtù di una squadra tecnicamente valida, perché il Casarano scorso anno, come quello di quest'anno, è una signora squadra, però sta sorprendendo un po' tutti, anche per la sfacciataggine con la quale si presenta in tutti gli stadi affrontati finora, perché in trasferta il signor Grosseto ne ha vinte 3 su 4.
1: Sì, anche per la capacità di isolarsi, perché comunque è vero che le vicende che hanno riguardato negli ultimi giorni la proprietà non riguardano direttamente il club, però sai, sono quelle situazioni che comunque qualche pensiero può venire, o comunque non è così scontato sapersi isolare. Invece si ripropone con sfrontatezza. È una squadra che sta facendo molto meglio di quanto prevedessi, onestamente. Poi credo che sul lungo, insomma, possa un po' cedere, ma è normale, non è che c'è da aspettarsi, insomma, una squadra che secondo me riesce poi a competere fino alla fine per le posizioni più alte, ma in questo momento le sta mantenendo. E è stato il weekend di Torro di Braglia, l'hai già citato, un allenatore che ha avuto insomma, che non vive una striscia particolarmente positiva di risultati nella sua carriera, considerando le ultime avventure. Insomma, Gubbio secondo me non ha neanche costruito una squadra così malaccio, ti dico la verità. Però si è infilato in un via di campionato non semplice, ecco. Per ora è presto, io insomma Braglia darei decisamente più tempo, però buona la prima, ecco.
0: Passando al girone C, dove ci sono invece quattro squadre che ancora devono scendere in campo: Barletta, Cavese, Pigerno, Cosenza, con occhi puntati soprattutto sulla situazione del Cosenza, che è l'unica squadra del girone a non aver ancora vinto una partita, ma sappiamo che il Cosenza ha ben altri problemi rispetto a quelli del campo. Tra l'altro, giusto per fare un primo appunto mentale, il 16 di questo mese ci sarà la prima scadenza della stagione 26-27 e Ivan sa che cosa vuol dire, il nostro direttore sa benissimo che cosa ci può portare dietro questo meraviglioso appuntamento in calendario. Incrociamo le dita, tocchiamo legno, ferro, toccate un po' quello che vi pare, speriamo che le cose vadano nella direzione giusta. Detto questo, ti vorrei portare sulla situazione del Catania, che statistiche alla mano, nelle ultime cinque uscite di campionato ha lo stesso orologio di marcia del Potenza, quindi 4 vittorie e un pareggio, 13 punti ottenuti, 4 gol subiti, 11 segnati. Il disavanzo in questo momento nella classifica complessiva tra il Catania e il Potenza è ancora considerevole, perché sono 6 punti, però l'impressione vista così che quantomeno questo Catania si sia acceso, cosa che nelle prime giornate non aveva dato assolutamente l'impressione di aver fatto.
1: Sì, Sì, sono d'accordo, sono svegliato, ero sul giornale, ero anche curioso di parlare della rinascita, dello scatto del Bari, di qualche difficoltà che sta incontrando la Salernitana ancora, però sono d'accordo che Catania si vada a prendere un po' la copertina con questi tre gol in trasferta, con la terza vittoria consecutiva, con credo il quinto risultato utile consecutivo, perché nel mezzo c'è anche un pareggio. È un girone particolare, nel senso che comunque in vetta al momento c'è una squadra che, senza nulla togliere al Potenza, io non credo che abbia nemmeno nei suoi programmi quello di rimanerci. Poi ovvio che la pellicola è mangiando, però insomma credo che possa cedere allo stesso modo il Sorrento, penso che prima o poi rallenterà, e quindi dobbiamo capire quali sono le squadre che possono battagliare fino all'ultimo. Ecco, Bari e Catania si stanno candidando, forse più Bari oggettivamente, però il Catania è lì, si è un po' acceso, ha una piazza che trascina in qualche modo entusiasmo, poi tutte hanno le loro difficoltà, però soprattutto se facciamo il paragone con quella di Bari, a Catania l'entusiasmo può essere una mano, è una bella squadra, e secondo me aveva bisogno di un po' di tempo per prendersi le misure con l'allenatore, perché secondo me quella era stata la principale difficoltà del Catania in avvio di stagione. Probabilmente ci sono riusciti a intendersi i giocatori, l'allenatore, a trovare quella compattezza che un po' li aveva frenati nelle prime uscite. Vediamo, sono curioso anche della prossima giornata, proprio alla luce di quello che dicevo prima, perché poi va bene, parleremo nelle prossime puntate, non voglio anticipare i tempi, però c'è comunque un Potenza Catania che secondo me può dare, insomma, può dirci sia se Potenza ha quel tipo di ambizioni, sia insomma che colpi può battere in Catania.
0: Certo. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon proseguimento.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com, 331-8200213, numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica, deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al Via del Mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semi rovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore, Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva, per Antonelli appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia, Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A tutta Cila, vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Per questi 60 minuti insieme abbiamo iniziato ad analizzare quello che è successo nel weekend con il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Adesso continuiamo il nostro viaggio dando il benvenuto e ringraziando per aver accettato il nostro invito a mister Giorgio Roselli. Ben ritrovato, mister.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Mister, io inizierei da una questa chiacchierata da una delle sue ex squadre che sta vivendo un momento un po' complicato e mi riferisco al Cosenza. Dicevamo prima con Ivan Cardia che probabilmente stasera è attesa dalla gara in casa del Picerno, ma in linea generale credo che si possa dire tranquillamente che il campo è l'ultimo dei problemi, purtroppo, per Cosenza, per il Cosenza, che sta vivendo una stagione particolarmente complicata. In estate di fatto è stata smantellata la squadra, per adesso addirittura si gioca in trasferta, si gioca a Crotone le gare interne in attesa che il Marulla possa tornare ad essere disponibile. C'è uno spiraglio di luce, mister, secondo lei, in tutta questa situazione?
1: Io sento spesso i vostri colleghi calabresi di Cosenza e onestamente è una situazione, io lì sono arrivato nel momento del rilancio, era appena risaliti dalla C2, dunque era nel momento dove veramente c'è stato questo rilancio che ha portato poi a fare credo 6 campionati di Serie B a Cosenza, e vederlo oramai da quasi 2 anni in questa situazione non è tanto come dite voi di classifica, è proprio un ambiente che oramai è insostenibile, perché da tutte le parti, ma soprattutto in certi posti come Cosenza, soprattutto al sud, senza la gente non si può giocare a calcio, insomma non è una partita. E dunque quello che sta succedendo oramai da troppo tempo è brutto, indescrivibile, ma purtroppo io spesso con i vostri colleghi di Cosenza parlo e dico sempre le stesse cose, che qualcosa deve assolutamente cambiare. Io poi ogni tanto sento il presidente, però poi per cambiare proprietà sono tante le situazioni e per ora non ci sono riusciti.
0: Una situazione che ho l'impressione, mister, che più che si va avanti e più che possa solo peggiorare, sono terribilmente onesto. E questa settimana, venerdì, c'è la prima deadline in termini di scadenze per pagamento di stipendi, contributi e tutto quello che riguarda, diciamo, l'aspetto finanziario della gestione di un club. E c'è chi in circolo, cioè in giro per i corridoi del calciomercato inizia a avere un po' di brividi in vista di questa scadenza, perché insomma l'anno scorso arriviamo da una stagione dove il Rimini purtroppo ha fatto una fine che non dovrebbe fare nessun club professionistico, quindi abbiamo un ricordo purtroppo molto vivo.
1: È vero, cioè il calcio, ma succede quasi esclusivamente sul calcio italiano, purtroppo sappiamo quanti difetti abbiamo in generale, ma questo è quello insopportabile, quello che una squadra che inizia il campionato non può non finirlo, coinvolgendo tutte le altre poi, no? A creare dei grossi problemi, ma sono problemi che abbiamo da anni. Io mi auguro ora con il nuovo sistema che sta mettendo così in atto si risolva, ripeto, perché questa è l'unica cosa che fa una cosa democratica. L'Italia, che è ad altissimo livello, è sempre stata ad altissimo livello, non può permettersi queste situazioni. Chi inizia deve finire, devono esserci delle garanzie. Io mi auguro, questa della situazione economica, onestamente sono poco al corrente, sinceramente, e mi auguro che non succeda. Anche se poi le componenti in certi momenti preferiscono sparire piuttosto che continuare questa agonia.
0: Sì, anche per una questione di cercare di recuperare un disavanzo che in queste situazioni purtroppo spesso diventa irrecuperabile perché è tutto un accavallarsi di situazioni. Però per adesso teniamo la barra dritta, stringiamo i denti e speriamo che le cose, almeno sotto questo punto di vista, a Cosenza possano andare bene. Ci spostiamo, mister, se è d'accordo, sul girone B, dove nella pausa per le nazionali degli altri campionato, perché in Serie C si continua a giocare a dritto ed è quello che ci salva da fine settimana di noia sul divano, altrimenti grazie al cielo la Serie C continua a giocare. C'è stato un avvicendamento sulle panchine e il buon Costantino Fazzarin grafica ci fa vedere intanto la classifica del girone B dopo 9 giornate, in attesa, ricordiamolo, della gara del Pescara di questa sera contro il Guidonia. A 7 punti c'è il Gubbio, che arriva da 4 KO consecutivi, ha portato a casa 2 sole vittorie, è stato esonerato Di Carlo, è tornato Braglia nel club Ugubino. Sauro Notari, presidente del Gubbio, ha detto: ho scelto Braglia perché se ci sarà da battere i pugni sulla scrivania, lui sa come si fa. È quello che serve davvero a questo Gubbio, mister?
1: Beh, devo essere sincero, io sono stato a Gubbio, poi un anno molto bello, ma era l'anno che non c'erano retrocessioni e c'era il presidente Fioriti, poi è subentrato Notari, e Braglia è stato con Notari, che è il presidente che conosce, comunque secondo me ha fatto una scelta per conoscenza, no? Il discorso dei pugni, diciamo che servono quando è giusto, come serve una carezza quando è giusta la carezza, e come giocare in un modo piuttosto che in un altro secondo dei calciatori che si hanno. Diciamo che i fatti poi determineranno. La partita di ieri sinceramente conta anche relativamente, perché è andata a giocare contro una squadra secondo me nettamente superiore. Ora io penso che Braglia sia una persona di grande esperienza, in questi momenti ci vogliono persone come queste, e che sia sicuramente capace di risolvere molti problemi, perché secondo me il Gubbio è una squadra che, dal punto di, anche perché ci sono calciatori che ho avuto come Lamantia, come Spina, come altri, che sinceramente sono per la categoria quasi un misso, e secondo me ha una squadra che può arrivare nelle prime 10. Dunque sono convinto che Braglia la risolverà.
0: Nel girone A, mister, noi siamo stati tutta l'estate a dire il Brescia non ha rivali, il Brescia vincerà molto probabilmente il campionato e ci siamo sperticati nelle analisi, nel tentativo di trovare una squadra adeguata a tenere testa alla formazione di Corini. Dopo 9 giornate di campionato, però, la classifica racconta che la dominatrice del girone A non è il Brescia, ma è il Cittadella. Sto cercando di riproporre la stessa domanda a tutti gli ospiti che ho modo di intervistare. Siamo stati troppo buoni col Brescia o siamo stati troppo cattivi con il Cittadella, probabilmente viziati dallo scorso campionato dei Veneti?
1: Tutti e due, e io come voi, perché onestamente era troppo brutto il Cittadella dell'anno scorso per pensare in una ripartenza come questa. E onestamente è troppo bella la campagna, l'allenatore, la piazza, la società del Brescia, la proprietà del Brescia, che è qualcosa di straordinario e che può fare qualsiasi campionato, compresa la Serie A. E credo che tutti abbiamo fatto questo errore, anche se il campionato è lunghissimo e può succedere di tutto, però ecco, sì, forse un pochino più cattivi con il Cittadella, perché il campionato dell'anno scorso in Cittadella è stato talmente sotto le attese che ci ha fatto pensare forse è finito un grandissimo ciclo, no? Invece a Cittadella è una società splendida, un direttore che conoscete tutti, fantastico, dunque ci hanno messo
0: Vero.
1: pochissimo a rimettere in linea. Io dico sempre che tutto parte dalla proprietà, la proprietà è la proprietà. Poi ci sono due persone che sono quelle che contano tantissimo, che è quello che sceglie quelli sotto. In poche parole, il direttore generale, che poi si avvale da un più che un direttore sportivo, ormai sono super osservatori, e l'allenatore, la scelta allenatore. Qui si forma tutto. I calciatori sono importantissimi, ma senza queste senza queste due cose può arrivare l'allenatore più bravo del mondo e troverà delle difficoltà. Il Cittadella ha questo e si è subito riportata come è stata negli anni scorsi, competitiva, poi probabilmente sarà una lotta a due, la vincerà solo uno, l'altra potrà vincere magari ai playoff, però ecco, queste sono le due, si sa, corazzate di questo girone.
0: Sì, credo che possa essere già difficile ipotizzare un ritorno di una terza, anche se oggettivamente c'è l'Ospitaletto un punto sotto al Brescia, ma col massimo di rispetto per la formazione proprio cugina del Brescia, perché è della stessa provincia, è difficile immaginare un Ospitaletto competitivo fino alla fine, però è anche vero che... Prego, mister.
1: Io penso onestamente che il terzo incomodo fosse il Trento. Normale anche
0: il Trento,
1: un po' tifo Trento perché Tabiani è stato un calciatore, un ragazzo fantastico, un bravissimo allenatore, e però so le sue qualità, ma so anche le qualità che ho visto della squadra. Dunque, secondo me, ecco, dal punto di vista del terzo incomodo, se tutte le cose vanno nel modo giusto, se magari al mercato di gennaio fa quel passetto, perché è una società splendida, Alto Adige su Tirolo e Trento sono gestite in maniera, io dico la tedesca, cioè prima centri sportivi, stadio e poi squadra, come ha fatto per esempio il Frosinone di Stirpe, cioè ci sono delle società che pensano prima alle strutture e poi alle squadre, per me quelle sono le migliori società e il Trento è una di queste.
0: Assolutamente, anche perché insomma lassù in quella zona, in quella zona geografica che ha evidenziato lei, che ha identificato da lei, mister, non siamo abituati a ragionare di calcio, bisogna essere terribilmente onesti, però stiamo scoprendo una realtà che sa fare sport a 360 gradi, perché il Trentino, l'Alto Adige, noi ce lo immaginiamo con gli sci ai piedi, ecco, o con un rampino per scalare. In realtà da un certo Yannick Sinner con la racchetta in mano a quello che sta facendo il Sud Tirol in B, il Trento in C in particolar modo, forse dobbiamo anche cambiare un po' di settaggio mentale, ecco, non c'è solo gli sport inverni, non ci sono solo gli sport invernali.
1: 20 anni fa noi con la Cremonese facendo lo spareggio in C2 con l'Alto Adige, mi sembrava il Trento era sempre nelle categorie, addirittura qualche volta neanche in B, ma in eccellenza. Dunque, lo sviluppo di queste società che sono, ripeto, sono quello che dovrebbe essere Cosenza. Immaginate Cosenza con questo tipo di gestioni, con quante persone vanno allo stadio, perché noi, mi ricordo, la finale di Coppa Italia erano 15.000, cioè di Coppa Italia Serie C parliamo, immaginate una squadra competitiva in B a Cosenza, quanti spettatori fa, devo rifare lo stadio. Cioè, ecco perché mi è dispiacere questo, perché l'Italia non sia, non dico tutto uguale, perché ci mancherebbe, però prendiamo spunto da queste realtà, è l'Italia, poi alla fine non è che stiamo parlando della Svizzera, è l'Italia. Vero. Ecco, se copiassimo le cose fatte bene, secondo me sarebbe già un passo avanti.
0: Ma guarda, mi strappa una battuta di bocca, mister. Il problema è che noi copiamo e di solito poi ci scarabocchiamo sopra, quindi siamo abbastanza bravi nello sciupare le cose buone che cerchiamo di copiare, però evitiamo polemiche.
1: Mia moglie mi fa disegnare, esatto, la nipotina e le loro mina, no? Facciamo la stessa cosa.
0: Esatto. Direi che parallelismo migliore del suo era difficile da trovare. Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Prendo spunto dalle parole di Alessandro Gaucci, che ieri, dopo la partita che ha visto il suo Perugia sconfitto dal Vado, se l'è diciamo ripresa con la squadra arbitrale, ha parlato di malafede, il mio cognome dà ancora fastidio. Ora, evitando l'argomento specifico sulla gara tra Perugia e Vado, sfrutto questo aggancio per parlare dell'FVS, quindi della tecnologia che arriva in Serie C. Oramai siamo già alla seconda, ci siamo già inoltrati nella seconda stagione di operatività di questo VAR light, di questo VAR a chiamata, che è arrivato in Serie C la scorsa estate, e le chiedo se questo progetto continua a convincerla e se qualcosa a suo modo di vedere c'è da cambiare.
1: Ma mi convince tutte le cose che migliorano le altre. Dunque va benissimo tutto. Io, il problema non è mettere un VAR o una cosa in più. Il problema è chi giudica poi quell'azione del VAR. Cioè, secondo me certe cose veramente chi le ha fatte, le ha subite, le legge molto meglio. Io quello che penso è che a giudicare queste cose in fondo ci deve essere una persona che abbia fatto calcio, perché secondo me è impossibile vedere, ma anche in Serie A onestamente, degli errori. Ci dice vabbè, ma qualche errore ci fa sempre stare, benissimo, un calciatore può sbagliare un gol a porta vuota, un arbitro può sbagliare dopo la review, sbagliare anche una volta, e qui succede quotidianamente. A questo punto io, il problema è chi vede le cose, e io penso veramente che chi almeno in certe cose, qualcuno che abbia fatto calcio, ci debba essere a giudicare, perché sennò si falsano le partite, si falsano i campionati, e con questa tecnologia secondo me è praticamente quasi impossibile. L'errore ci può stare, ma non così spesso come voi fate notare, no? Tutti i giornalisti, vero, tutti i lunedì o tutti i giorni dopo le partite. Onestamente io rimango allibito. Nel 2026, con tutte le tecnologie che ci sono, fare errori clamorosi, ripeto, ce ne può essere uno, ma qui ne fanno 10 a settimana, qui è un problema.
0: È vero, qualcosa sicuramente c'è da registrare, ricordandosi anche, questo mi fa sempre piacere sottolinearlo, come la Serie C sia una palestra per i giocatori, per gli allenatori, ma spesso e volentieri anche per i direttori di gara che si affacciano al professionismo. Quindi a volte io capisco che con l'adrenalina della partita spesso e volentieri non si ha quell'equilibrio necessario per presentarsi davanti ai microfoni e fare esternazioni diciamo equilibrate, che sono sempre la scelta migliore. Però anche ricordarsi che magari ci si scaglia addosso a direttori di gara che magari sono al primo, terzo, quinto, decimo match da professionista, quando magari vai a affrontare stadi e squadre impegnative come può essere il Perugia, parlavamo prima del Cosenza, del Brescia e quant'altro, un coefficiente di difficoltà in più per questi ragazzi c'è.
1: Assolutamente, e fa parte proprio di dirigenti e di noi allenatori aiutare a diciamo, come abbiamo fatto tutti, a partire, a iniziare, a sbagliare. Questo è una cosa normalissima, che l'esperienza, io per fortuna ho questa mentalità di imparare tutti i giorni qualcosa, guardando una partita mi segno almeno 10 cose, dunque, e ho 69 anni, dunque tutti possiamo e dobbiamo migliorare sempre, finché ce lo permettono di fare questo mestiere. Però ripeto, che succedano tanti episodi e così in tutte le categorie, oltretutto, non mica solo nella terza, voglio dire, anche in Serie B e Serie A, come voi vedete meglio di me. Sinceramente sono un po' troppi per le tecnologie che ci sono in questo momento.
0: Assolutamente d'accordo, mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, anche a voi, grazie mille.
0: Salutiamo mister Giorgio Roselli, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio anche approfondito nel mondo della Serie C, su quello che stiamo attraversando e analizzando. Visto che parlavamo del Trento, chiederei al buon Costantino, in chiusura di fascia, così ci attacchiamo anche la pausa, di proporre quelle che sono state le dichiarazioni di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, ma anche Mauro Giacca, presidente del Trento stesso, rilasciate ieri in sala stampa dopo la vittoria per 1-0 sulla Folgore Caratese.
2: Conferenza stampa, perché ci tenevamo a presentare anche la nuova Itas Sky Lounge, sede del diciamo sala hospitality e poi dopo sala stampa nel nuovo stadio Bremasco, e ci tenevamo appunto ci fosse lei, perché ha curato lei insieme anche in collaborazione con la pubblica amministrazione questi lavori, e quindi appunto do la parola a lei per presentarli.
3: Buonasera a tutti, sì, in effetti abbiamo lavorato fortemente, ho chiesto al CDA di lasciare mano libera per poter creare una struttura idonea e importante e di rispetto alla nuova SPA, alla nuova società che fa capo ormai di grandi figure, possono veramente più che portare valore economico, valore anche emotivo, valore di grande qualità trentina. Ho sempre detto che questa è una società di Serie A, ma non mi rapporto alla Serie A calcistica, ma alla Serie A della nostra trentinità. Pertanto sono tutto felicissimo di poter collaborare per la nascita di questa nuova Itascan Lounge, voluta proprio fortemente, proprio messa a disposizione col logo di Itas, perché Itas penso che sia un punto di riferimento e di sostegno per il nostro grande territorio e, come giusto sia, noi vogliamo non domandare ma collaborare per costruire il nostro futuro a livello di territorio trentino. Faccio proprio capo che questa sala l'abbiamo condivisa nelle lavorazioni per una parte con l'ASIS, l'ente gestore del Comune di Trento, e per una maggior parte da parte della società, perché abbiamo voluto proprio dimostrare che non pesiamo neanche sul Comune, ma vogliamo essere anche qua di riferimento e di sostegno e di immagine, perché penso che il Biamasco sia anche parte di noi tifosi del Trento, visto che è un bene di una struttura importante, seppur vecchia con le sue piccole reparti, le piccole zone, però siamo riusciti a creare qualcosa di bello e penso che questo sia un orgoglio da parte nostra come persone che lavorano per il bene del nostro territorio.
2: Grazie Presidente, andiamo invece al calcio giocato con il tecnico Tabbiani. Mister, come commentiamo questa preziosissima e bella vittoria da parte dei due ragazzi?
4: Ma prima volevo dire due cose. La prima è che da quando sono qua ogni anno ho visto sempre qualcosa di nuovo, no? Siamo partiti dal campo sintetico, siamo passati alla palestra, nel frattempo lo stadio si è avvicinato alla panchina e ha creato un ambiente più bello anche per noi che lo viviamo in campo, ma anche per chi la guarda. Adesso si è fatta questa bellissima struttura che io ho visto oggi per la prima volta, perché la volevo vedere finita, e penso che per la Serie C abbiamo tante cose belle. Ogni volta magari quando verranno, e penso che per la Serie C abbiamo tante cose belle. Ogni volta magari quando

sono arrivato ad allenare i professionisti, gran parte del merito è sempre suo. Io ho sempre detto che sono andato ad allenare dove c'era lui nello spogliatoio, e ha sempre portato grandissima educazione in quella società, e quindi penso che sia giusto dedicargli questa vittoria, perché ha fatto un periodo un po' particolare, ma nonostante ciò non è voluto mancare domenica a Milano, e quindi gliela dedichiamo sicuramente a lui. Per quanto riguarda la partita,

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita, quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica, deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al via del mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semi rovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore, Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP a Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra. Poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con

0: TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza ed ultima parte di A Tutta C della trasmissione odierna, questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie. Vi ricordo ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, che ne so, magari c'è qualcuno a casa con le prime influenze, i primi virus che circolano in questo periodo dell'anno e sono spaparanzati sul divano e non hanno niente di meglio da fare che appassionarsi alla Serie C. Noi siamo il viatico assolutamente giusto, qualsiasi sia la vostra età. Prima di andare a proporre l'ultimo contributo della puntata di oggi, un paio di notizie, un paio di dichiarazioni. Prima con Mr. Roselli parlavamo del virgolettato di Alessandro Gaucci dopo il KO del suo Perugia contro il Vado. Andiamo a leggere da calciogrifo.it: faccio complimenti alla squadra perché in parità numerica avremmo vinto facilmente, e ci sono poi tante altre riflessioni da fare. Sono tornato a Perugia con tutto l'entusiasmo possibile per ritirare sulle sorti di questa piazza con un grande progetto e una proprietà fortissima, ma mi spaventa vedere che il mio nome dà fastidio. Un arbitro come quello di oggi è sicuramente in malafede, ma non dovrebbe più arbitrare una partita. Quindi insomma Alessandro Gaucci ci è andato giù pesante con il direttore di gara della sfida tra il suo Perugia e il Vado. Ci devono rispettare come noi rispettiamo loro, e la questione non è tanto negli errori quanto nell'atteggiamento. Quindi un Gaucci bello infuriato che cerca di difendere le sorti e la credibilità del Perugia e del suo campionato. Arrivano anche delle dichiarazioni da un'altra delle compagini umbre del girone B, mi riferisco al Gubbio che è stato affidato, come ricordavamo poc'anzi, a Piero Braglia dopo l'esonero di Domenico Di Carlo. Il Gubbio non è riuscito a imporsi nel suo primo match, e ci sono contro ovviamente un avversario improbo perché è andato ad affrontare lo Spezia primo in classifica. Braglia nel post partita poi ha rilasciato delle dichiarazioni, le riprendiamo dagli amici di Gazzetta della Spezia. Mi aspettavo di più da qualche ragazzo perché in settimana li ho visti meglio, in alcuni frangenti mi sono sembrati quasi rassegnati. Ovviamente non bisogna pensare che sono arrivato e posso sistemare tutto subito, devi però rischiare e prenderti delle iniziative, dobbiamo essere bravi a rimetterci a posto. Un dettaglio non di poco conto lo ritroviamo nell'articolo di Tutto Mercato Web pubblicato nella serata di ieri dalla nostra Claudia Marrone. Con la gara di ieri, Braglia nelle sue varie esperienze negli ultimi anni è alla 28esima gara senza ottenere una vittoria. Esperienze tra Campobasso, Lucca, Perugia, Pontedera e adesso Gubbio. Vedremo un attimino come andrà evolvendosi il campionato del nuovo Gubbio affidato appunto a Pierre Braglia. Vi ricordo in conclusione quelli che sono i posticipi di stasera della nona giornata di campionato, tutti e tre alle 20:30, uno riguardante il girone B, altri due del girone C: Pescara Guidonia Monticelli alle 20:30 per il girone B, Barletta Cavese e Picerno Cosenza invece per quanto riguarda il girone C. Poi da domani si inizierà anche a rimettere in pari la graduatoria, le classifiche dei tre raggruppamenti, perché l'abbiamo ricordata più riprese, durante la sosta per la nazionale Serie A e Serie B si sono fermate, la Serie C no, tranne le tre nazionali, tranne le tre squadre under 23 di Juventus, Atalanta e Inter, che a causa dei tanti convocati nelle giovanili italiane e non solo hanno chiesto e ottenuto il rinvio da parte della Lega Pro, e si inizia già domani, lo ricordavamo ad inizio puntata, con non uno ma due recuperi di campionato, uno alle 15 per il girone C tra Giuliano e Inter Under 23, 60 minuti dopo alle 16 ci spostiamo nel girone A con il fischio d'inizio tra Juventus Next Gen e Lumezzane. Direi che siamo arrivati in conclusione di trasmissione. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio nemmeno per un secondo, perché c'è tutta l'analisi della Serie A. Tornano le coppe internazionali, ci sono le difficoltà del Milan, della Juventus, insomma c'è la Serie B che potrebbe vedere qualche avvicendamento in panchina. Ogni riferimento alla Sampdoria non è puramente casuale, ma noi come chiudiamo? Chiudiamo con le parole del post partita di uno dei nostri, tecnici, ovvero il tecnico della Salernitana Serse Cosmi, che analizza la prestazione del club Granata in questo weekend. Buona giornata e buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini.
1: Mister, buonasera. Bruno Conte del Corriere Salentino.
2: Buonasera.
1: Senta, era la gara che si aspettava questa, e al di là di quello che lei si aspettava, il pareggio lo ritiene giusto?
2: Ma aspettavo, devo essere estremamente sincero, ma aspettavo che giocassimo 90 minuti, non 45. Perché primo tempo siamo stati al di sotto di quelle che erano le attese, non mie ma della squadra stessa. Ci eravamo imposti durante la settimana di toglierci addosso un pochino questo mal di trasferta, questa interpretazione delle trasferte completamente diversa da quella che invece abbiamo avuto in casa, e quindi abbiamo lavorato soprattutto questo, su questo aspetto, oltre che tattico e ma nervoso. Quindi da subito dovevamo essere più pronti. Invece queste sono le incognite del calcio: nonostante tu dici, nonostante i giocatori stessi tra di loro si caricano per poter fare una partita diversa, sto parlando di situazione nervosa, quindi caratteriale, viene fuori in primo tempo in linea con quelle che sono state più o meno le nostre trasferte, quindi una squadra un po' involuta, una squadra lenta, prevedibile. E sottolineo una cosa: con tanti, troppi errori tecnici, e lì quelli sono la cosa che mi manda in bestia, perché io vedo il calcio ancora in questa maniera. Per me i gesti tecnici sono quelli che contano, è quello che permettono tutto il resto. Tu puoi correre, puoi star bene in campo, però se la palla la stoppi male, se tiri 8 metri alto, se dribbli quando non devi dribblare. E quindi noi il primo tempo abbiamo fatto pochissimo, anzi ci siamo esposti anche a contropiede, quindi non era un atteggiamento che ci eravamo riproposti, quindi non che mi ero, che c'era, mi piace coinvolgere tutti, perché poi alla fine l'allenatore dà delle indicazioni, però tu lo vedi che anche la squadra, quando vuole, è convinta di quello che tu dici. E quindi il primo tempo non lo giudico positivo, anzi, secondo tempo siamo stati da subito un'altra squadra, e quindi abbiamo cambiato ritmo, abbiamo verticalizzato di più, abbiamo vinto più contrasti, abbiamo sbagliato meno, tranne i gol. Quindi abbiamo fatto bene tutto, non tutto, quasi tutto. Alcune scelte sono state un po' forzate, però ci sono anche le condizioni del campo, la stanchezza, qualche piccola giustificazione c'è, però abbiamo creato quello che normalmente, sottolineo normalmente, creano le squadre quando vincono fuori casa, cioè 4 palle gol. Quindi io non faccio parte della categoria degli allenatori che dice meritavamo di vincere perché abbiamo creato le occasioni di gol. No, tu meriti di vincere se fai gol, se no diventa un fatto molto relativo. Nell'occasione, in un'occasione quella di Celiento, sicuramente non c'è errore, ma c'è un pizzico di sfortuna, perché il gesto di per sé, ovviamente non per i tifosi del Casarano, però in generale meritava il gol, perché era veramente, è stato quello sì un bel gesto tecnico. Poi io la vedo così, quindi diciamo, se io dicessi che abbiamo buttato via un tempo sarei offensivo nei confronti del Casarano, perché io agli avversari do sempre molta attenzione, quindi molto probabilmente abbiamo fatto meno bene, anche perché il Casarano ha fatto meglio il primo tempo del secondo, a mio giudizio. Però
3: a tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto mercato web in podcast.
6: Ne abbiamo già parlato più volte, anche di recente, in un podcast, in un approfondimento, ma settimana dopo settimana stiamo scoprendo sempre più volti, sempre più facce che ci fanno convincere della nostra idea. Il Cagliari è una vera e propria miniera d'oro, costruita con intelligenza, con programmazione dal presidente Giulini, dai nuovi soci, e dal direttore Pietro Accardi. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il Cagliari è una società che non si può giudicare e valutare dalle singole partite, non dalla partita contro la Juventus sicuramente, ma certamente sono tutti tasselli che fanno parte di un percorso. L'ambizione del Cagliari deve essere quella di crescere e farlo con una strategia, con un piano. Ecco, in un mare magnum di tentativi nel calcio italiano, il Cagliari ha trovato una strada. Un tecnico molto bravo con i giovani, un tecnico empatico con questi ragazzi e soprattutto la ricerca di giovani, la ricerca di talenti, il meglio di, e soprattutto giocatori che possano essere sostenibili a livello di costi. Mendy davanti è costato 15.000 euro, certo non tutti devono arrivare con quel presupposto, però l'idea che il Cagliari debba essere costruito con questa strategia. L'esempio di Marco Palestra è quello di un club che non ha paura anche di lavorare per gli altri, ma altrettanto quando lo fa pro domo sua, chiaramente, perché poi il valore tecnico diventa virtuoso e altrettanto tutti gli altri poi si accorgono che ok, devo prestare un giocatore. Cagliari, Pisacane, il club sono posti giusti dove farli crescere questi giocatori. Alessandro Romano in questo momento è chiaramente l'uomo copertina della formazione sarda. In poche settimane è passato da essere uno dei tanti talenti wannabe del calcio italiano, o meglio svizzero italiano, essere un titolare della nazionale di Roberto Mancini. Questo probabilmente dice tutto sulla bontà e sul percorso del Cagliari, che davanti sta provando a rilanciare e riscoprire Daniel Maldini, ci sta riuscendo. Certo, bisogna vedere fino a dove arriverà il talento di Daniel Maldini, ma è chiaro che sia anche lui un quid in più che si è aggiunto al club dei sardi, che poi ha una costanza, una sostanza nello scoprire talenti veramente invidiabile, perché in tutte le posizioni tendenzialmente ha dei giocatori molto interessanti, anche quelli forse meno chiacchierati. In difesa per esempio ce n'è uno che è Obert, del quale forse si parla poco, ma è un giocatore di grande sostanza, di grande costanza, di grande fisico, prospettiva, duttile, uno che fa molto bene. Non si parla praticamente mai di Rodriguez e di Sepetro, ma sono due che stanno facendo molto bene. Il Cagliari è stato bravo a riscoprire Harry Winks, in Italia era stato una meteora con la maglia della Sampdoria. Accardi, l'ho visto, conosciuto, scoperto, ha detto no, attenzione, questo è uno da Serie A, e lo sta dimostrando. Fazzini è un altro esempio di un'altra strategia del Cagliari, non solo i giovani della propria cantera, non solo i giovani da costruire in primavera, non soltanto stranieri da pescare, magari meno conosciuti, ma giovani che altrove non avevano lasciato traccia e che invece dimostrano in Sardegna di poter tornare a essere quello che premesse e promesse lasciavano pensare di loro. C'è poi molto altro dietro, Ciervo, non vediamo l'ora di scoprirlo, Kofler altrettanto, un altro ragazzo interessante, ma Solen può andare a seguire quella traccia e quella strada, e poi tutte le altre storie insomma che devono recuperare. Non ci dimentichiamo che da Idrissi a Trepida, che Vincarlo, sta Felice fino a De Jova, è anche una squadra che, visto che tanti usano gli infortuni come alibi in piena emergenza infortuni, eppure riesce comunque a trovare delle risorse. Sicuramente uno dei progetti più interessanti e encomiabili del nostro calcio.
5: Tutto mercato web in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto mercato web in podcast.
6: Ci siamo, finalmente si riparte col campionato, si riparte con la Serie A. Dove eravamo rimasti, da dove si ricomincia, ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Si riparte con una partita molto interessante, quella tra il Genoa e la Fiorentina. C'è un big match tra Como e Roma, c'è l'Inter alla prima di Alberto Gilardino, c'è la Juventus che va a Cagliari, l'Atalanta a caccia di punti e di riscatto contro il Venezia, il Milan con tanti assenti, il Napoli falcidiato dagli infortuni nella sosta nazionale. Insomma, ci sono veramente tanti temi. Andiamo con ordine, scegliamo alcuni. I tecnici già a rischio, sì. Il clamoroso nel calcio italiano succede anche questo, o meglio, è sempre accaduto, ma è chiaro che se due panchine hanno traballato prima della sosta, è chiaro che siano già sotto attenzione. Per questo definiamo a rischio. Genoa e Venezia hanno confermato la guida di De Rossi e di Stroppa, perché è bello che è giusto anche quando hai un'idea proseguire in quella direzione. Certo, il Genoa ha cambiato direzione sportiva, quindi mica tanto, però la fiducia in De Rossi c'è. Chiaro che debba cambiare, debba svoltare, debba far da subito risultati contro una Fiorentina che ha cambiato e ha dimostrato di farlo nel modo più opportuno, visto poi la svolta che c'è stata col nuovo tecnico, il di nuovo tecnico Vanoli. De Rossi dall'altra stroppa 0 punti, con l'Atalanta serviranno punti, ma dall'altra parte c'è una squadra che ha dimostrato e dichiarato in settimana di dire è un percorso, è una strada, siamo convinti, eccetera, eccetera, ma è chiaro che sul campo adesso anche l'Atalanta voglia delle risposte. Volti nuovi, uno soprattutto a proposito di allenatori, è Alberto Gilardino, che ci è sembrato la scelta più opportuna per il dopo questa, perché un dopo, tra virgolette, perché è quell'approccio, è quell'allenatore, è quella strategia. Non c'è rivoluzione, ma spera il Parma evoluzione nella gestione dello spogliatoio e dei calciatori. E poi ci sono dei volti ritrovati da questa sosta nazionali, ne abbiamo già parlato. Allegri dovrà valorizzare De Bruyne affinché sia quello visto con il Belgio. Amorim dovrà essere bravo con Gonzalo Ramos tanto quanto lo è Jorge Jesus con la nazionale del Portogallo, e questo vale per tanti giocatori rigenerati nell'animo, nello spirito da questa sosta per le nazionali. In casa Napoli vale lo stesso anche per Rasmus Højlund, in casa Atalanta, visto che ne parlavamo in precedenza, anche per Charles de Ketelaere. Insomma, sono dei giocatori che ripartono con un boost nazionale molto importante. Ci sono tanti infortuni, 16 che ne lascia in eredità il nostro campionato questa sosta, 60-65 pensate un po' nei 5 grandi campionati europei. Il campionato è pronto a ripartire, non vediamo l'ora, si riparte subito col botto e poi sarà una sosta senza sosta fino a quella di novembre, di nuovo per la nazionale, dove non vediamo l'ora di rivedere anche l'Italia di Roberto Mancini.
5: Tutto mercato web in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto Juve in podcast.
7: Il Diz via dalla Juve, refrain puntuale come un orologio svizzero. Pare uno di quei vecchi film sempre attuali, in grado di regalare emozioni ogni qualvolta venga rivisto. Da una parte la solita stampa, la necessità di aumentare il seguito, dall'altra è la volontà di creare subuglio nel mondo bianconero, se non addirittura destabilizzare. Il momento sembra propizio per gli avvoltoi mediatici. Il giovane turco è infortunato, rientrerà intorno a metà dicembre, servirà qualche settimana poi per ritrovare la migliore forma. Nel frattempo si sta facendo strada Alay Begovic, il ruolo è lo stesso di Kenan. In realtà il giovane bosniaco può giocare anche centrale nella linea della tre quarti, insieme allo stesso giocatore turco, e comunque dipende dal modulo. La Juve ha messo il Diz al centro del suo progetto, presente e soprattutto futuro. Non a caso è il giocatore con l'ingaggio più alto di tutta la rosa, 7 milioni netti l'anno. Il ragazzo ha spesso ribadito di trovarsi bene con la maglia bianconera addosso, peraltro la numero 10 che fu del suo idolo Del Piero. La società non ha mai dato segnale di retromarcia rispetto alla sua decisione. Eppure in questi ultimi giorni sono state riaccese le luci su una possibile partenza. Pare resti sempre d'attualità al Real Madrid, lo voleva già l'ex tecnico Xabi Alonso lo scorso anno. Alle Merengues si sarebbero aggiunte altre due pretendenti, Arsenal e Bayern Monaco. Cessione possibile se la Juve non dovesse qualificarsi per la Champions League. Questa è la frase, dal sapore, ad onor del vero, di speranza per chi vorrebbe il Diz lontano dalla Juve.
5: Tutto Juve in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto mercato web in podcast.
6: Il Real Madrid sembra aver deciso chiaramente la sua strategia per coltivare, crescere e far maturare i suoi migliori talenti. E poi che sera sarà. Ben ritrovate da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com di quest'oggi, dove approfondiamo alcuni dei temi più interessanti che arrivano da degli spunti che ci dà spesso il mercato, chiaramente, la nostra formazione, conformazione e direzione. E la direzione che ha preso il Real Madrid in questi anni sembra chiara. Devo crescere un talento, devo farlo maturare, devo magari poi anche incassare dalla sua vendita, o cos'altro. La Serie A è il luogo migliore perché comunque è l'università tattica del calcio mondiale. Ci vogliamo male, ci sottovalutiamo, non ci consideriamo, ma il campionato italiano resta comunque un campionato che per tanti aspetti tattici, di difficoltà di ogni singola partita, di complessità di ogni avversario che hai davanti, non c'è da nessun'altra parte. Non nella straordinaria Inghilterra, non nella ariosa e talentuosa Spagna, non in Germania, non in Francia, in Italia. Ci sono degli esempi, ve ne facciamo alcuni sparsi: Mario Gila, che è andato alla Lazio, percentuale sulla rivendita. Il Real non l'ha ricomprato, ma si è tenuto forte quella possibilità di incassare tanto. Nico Paz al Como, dato, ricompra, ripreso, rivenduto poi a caro prezzo, sempre al Como, in questo gentleman agreement, perché ha capito che non solo l'Italia, ma ci sono delle piazze che sono più piazze degli altre, in una gestione chiaramente orwelliana del mercato e delle tue finanze che devi avere. Jacobo Ramon, che sta facendo ancora il percorso da Nico Paz prima che venga una ricompra o un acquisto da parte di uno dei due club, una fattispecie il Como o l'Arsenal, che lo vorrebbe davvero tanto, ma questo è un altro discorso. Franco Mastantuono, prestito secco, con la Fiorentina è stata trovata una formula, poi dovessero andare le cose, allora potrebbe essere questa la strada presa. Chissà che con la Fiorentina non venga intrapresa questa strada anche per Thiago Pitarc, giocatore che i Viola hanno seguito anche di recente, giocatore che a centrocampo potrebbe piacere molto alla formazione cigliata. E chissà che non sia questa la formula studiata anche per Hendrick. Ha funzionato con il Lione. José Mourinho evidentemente ha pensato, creduto, sperato, tenendolo in rosa, di vederlo subito con un asset pronto. Ha giocato 4 minuti evidentemente la gestione per adesso. A inizio ottobre lo special one con Hendrick è quella di un imberbe giovane, cosa che Hendrick non è. Quindi meglio darlo altrove, meglio farlo crescere, poi che sarà, sarà, se sarà un asset economico o tecnico. Ma Milan e Roma lo sperano di prenderlo, ne stanno già parlando con l'entourage. È questa la strada, cioè l'Italia si sottovaluta, ma una grande squadra tattica, e lo sa una grande squadra come il Real Madrid, lo sa Florentino Perez, se lo sanno loro. Evidentemente una verità di fondo c'è davvero.
5: Tutto mercato web in podcast.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
8: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
9: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
8: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali, senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
9: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime, secondo i primi bilanci. Il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona, aperta un'inchiesta inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
8: Si chiude oggi la stagione dei premi Nobel 2026 con l'assegnazione del riconoscimento per l'economia. L'annuncio è atteso alle 11.45 a Stoccolma da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Tra i possibili vincitori figurano studiosi di economia comportamentale e politica monetaria. Lo scorso anno il premio era andato a Joel Mokyr, Philippa Guione e Peter Howitt per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
13: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
14: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
13: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
14: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
15: la vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
16: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: C'è una coppia inedita in testa alla classifica della Serie A a due partite dal termine della sesta giornata di campionato. Perché? Perché la Roma pareggia a Como nel match delle 12.30, nel lunch match della domenica. Vincono invece Inter e Lazio, che rimangono a braccetto in testa alla classifica. I nerazzurri dominano 3-0 il Parma San Siro. La Lazio vince soffrendo, forse più del previsto, nel secondo tempo contro il Monza. Vince per 3-1 la squadra di Gennaro Gattuso, in un weekend in cui ci sono diversi pareggi. Pareggia il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo, come detto il pareggio fra Como e Roma. Pareggia anche la Juve a Cagliari contro il solito tosto e scomodo Cagliari di Pisacane. Vince invece, ritrova la vittoria, il Napoli, che batte 3-0 il Frosinone, in attesa delle gare che chiuderanno questa sesta giornata. Alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno Andrea Magliocca in cabina di regia, buongiorno al padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: E buongiorno anche all'editorialista di oggi, il direttore Marco Piccari.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Vincenzo.
2: Ciao Piccari.
3: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
1: Allora, partiamo.
2: Una cosa strana, cosa strana, perché nell'anno in cui la Roma può ambire e ambirà allo scudetto in questo testa a testa con l'Inter, però intanto in testa ci sta proprio la Lazio. Cose da derby, diciamo, cose da far impazzire una capitale, con la Roma che invece è costretta a rincorrere la Lazio, senza tifosi, ambiente in contestazione, eliminato dal Mantova in Coppa Italia, con Gattuso immaginato come un problema, un progetto, diciamo così, e invece la Lazio è lì davanti, e la Roma che insegue una storia stranissima. Poi le cose si risistemeranno, ho fatto invasione di campo subito come argomento introduttivo, perché poi Gattuso è stato bravo a dire non siamo da primo posto. Ieri del resto in 10 uomini hanno rischiato quasi di pareggiare col Monza a un certo punto, però è lì, e quindi hai visto mai che insomma sta Lazio può veramente avere una continuità importante, peraltro incontrerà la Juventus nel prossimo turno.
1: E forse sarà un po' il test, no, per questa Lazio, trasferta, sì, di Torino, per quanto per le premesse
3: arriva
1: nelle stagione.
3: Migliori, arriva a questa partita nelle migliori condizioni, insomma, se dovesse perdere. Non c'è nulla di così allarmante, preoccupante, né sarebbe, rientrerebbe a mio giudizio quasi nella normalità delle cose. Però bisogna dire una cosa, mi riallaccio a questo che dice Vincenzo. L'ho detto già, mi sembra, qualche tempo fa in un editoriale con Vincenzo, lo ribadisco. Sapete che non è mai stato il mio allenatore preferito Gattuso, quindi non è che adesso devo. Però lo voglio ringraziare ancora, perché ha riportato dentro questo ambiente in completa, diciamo, tensione e cupezza generale, no? Però lui ha portato la possibilità di parlare di calcio, quindi secondo me ha vinto per questo motivo, cioè non si parlava più di pallone, di calcio in casa Lazio, nell'ambiente Lazio. Questo allenatore qui, che non è uno di quelli, diciamo, sostenuto dalla comunicazione, dalla critica e via dicendo, però almeno ti ha riportato la possibilità di parlare di calcio in questo ambiente. E tra l'altro devo dire la verità, Lazio gioca pure bene,
1: sì, assolutamente,
3: a tratti
1: sì.
3: Esprime pure un bel calcio, sì. E mi sembra un gruppo che si diverte. E questo non è una cosa da sottovalutare. Poi dove arriva, perché non è che si può ambire a chissà che cosa, però almeno questa cosa qui di Gattuso, che fa parlare di calcio qui, che non si parla più, per me è già vinto, a prescindere come possa andare.
1: Sì, poi ci sono tante situazioni all'atere, perché ci sono, diciamo, un po' di problematiche, polemiche sulla gestione dell'infermeria Lazio, a diversi infermati gestiti non benissimo, il mercato che non si farà a gennaio, tutta una serie di cose. Però giustamente Gattuso mette il focus sul campo, e come hai detto, anche a vederla dal vivo, Lazio è una delle squadre più
3: divertenti
1: da vedere, assolutamente, sì, quindi sì, sicuramente sì. C'è dell'interesse nel seguire la Lazio. Vince,
2: anche un elemento che non è trascurabile, la squadra perlomeno ha zero pressioni,
1: sì.
2: Perché la distanza dei tifosi non è dalla squadra e non è dall'allenatore, ma è dalla proprietà, quindi tutto sommato, se riescono a fare una roba miracolosa tipo centrare un posto nelle coppe il prossimo anno, verranno osannati dal pubblico. Se non vengono osannati, il popolo tifoso della Lazio saranno i primi a dire: noi ci abbiamo messo del nostro, perché per stare in contestazione con la società abbiamo tolto il supporto comunque nell'arco di una stagione importante. Lotito non si aspetta niente da Gattuso, credo che nella clausola di contratto, sì, correggetemi se
1: rinnovo,
2: sbaglio,
1: rinnovo il dodicesimo posto.
2: Esattamente, quindi si aspetta che possa arrivare anche dopo il 12, insomma non gli ha dato grandi pressioni. La squadra non ha pressione, qualche valore come dicevate voi comunque ce l'ha, perché si vede comunque che si muove bene. Oh, poi c'è Isaksen, poi c'è Pinamonti, magari l'avesse la Juventus Pinamonti lì davanti, per fare un esempio, cioè uno che comunque la porta la vede.
3: Tavares che è tornato ad essere un giocatore, Vincenzo.
2: Tavares che è tornato ad essere un giocatore, bravo. Quindi...
1: Taylor e Frattesi, una coppia importante.
3: Frattesi che è in centrocampo. E poi c'hanno un impegno solo a settimana. Sì. Esatto, ed è anche una rosa lunga tra le altre cose.
1: Sì, per come gioca, per l'intensità che chiede da Gattuso, anche l'avere solo un impegno a settimana è un bene. Comunque la Lazio abbiamo visto anche ieri, è andata in grossa difficoltà, sì, nella ripresa, anche forse da un punto di vista più mentale che fisico, sì, se comunque c'era la superiorità numerica.
3: Però ha ragione Vincenzo, è una squadra che in questo momento pressioni non ne ha, quindi può giocare libera da questo punto di vista.
1: Ecco, chi è sembrata libera è stata anche l'Inter, che forse ha rimesso, forse per la prima volta in stagione, il pilota automatico in questa vittoria netta col Parma, che ha messo mezz'ora.
3: Che vuole l'Inter. Tra l'altro ancora dobbiamo vedere gli acquisti del calciomercato.
1: Sì.
3: Perché
1: si è intravisto Spence nel finale.
3: Poca roba, diciamo, sì. Ancora devono, bisogna capire se producono o meno un effetto, perché Stones si è visto poco e niente, Jones si è visto poco e niente e poi si è infortunato. Spence ancora lo dobbiamo vedere, sì. Quindi diciamo sta facendo bene con la squadra dell'anno scorso.
1: Ma se vogliamo definire di UFO un nuovo acquisto per come adesso è coinvolto, sì, sì, rispetto allo scorso anno, però anche lui in nazionale con la Francia addirittura ha fatto il terzino a 4 a sinistra, mi sembra che comunque anche questa sia un'altra, però vogliamo definire invenzione di Kivu, perché è arrivato come mezzala di fisica e di impatto, è diventato un esterno che sposta, che fa la differenza.
3: Assolutamente, che gli vuoi dire? Qualcuno all'inizio lo riteneva un oggetto misterioso, invece si sta imponendo bene. E Kivu per me sta facendo un gran bel lavoro anche lui, sta continuando sulla scia della situazione precedente, sta aggiungendo del suo. Secondo me ha valorizzato anche il lanciato dei giovani, perché lui comunque ci sa lavorare con i giovani, quindi è la squadra più forte, c'è poco da fare. Insomma, in questo momento va ad un'altra velocità in campionato. Poi per carità, il campionato è lungo, io sono anche convinto, non so che cosa ne pensa Enzo, per me l'Inter fa un pensiero anche a fare del meglio in Europa, perché secondo me è strutturata, sì, anche per poter fare un percorso in Europa.
2: Diciamo che hai detto tre cose giuste, peraltro anche Luis Enrique mi sembra che si sia un po' ritrovato, Stankovic, insomma giocatori che hai ritrovato internamente, che comunque stanno facendo bene. Ho perplessità ancora sui portieri dell'Inter, però da un'occhiata al calendario, il calendario suggerisce adesso un percorso abbastanza agevole per l'Inter, sia per il campionato che per l'Europa, perché adesso ospita il Bruges dopo la prima partita che era tosta contro il Real Madrid e l'hai persa, abbiamo visto come. Poi vai a Bologna, tutto sommato mi sembra una squadra abbordabile al netto della vittoria con Lecce. Poi ospiti in Champions League sempre in casa lo Shakhtar Donetsk, e attenzione, è calendario importante perché ti fa risparmiare anche energie fisiche e nervose, perché se affronti Brugia e Shakhtar a casa è abbastanza agevole come Champions il cammino, in campionato idem. Poi avrai la Fiorentina, che è una squadra che insomma la vediamo, è una montagna russa continua, ma non è un'avversaria complicata. Il 28 ottobre, siamo al 12, il 28 ottobre vai a Venezia, partita che insomma anche lì facilmente archiviabile, tutto questo fino al derby che arriverà nella decima giornata il 31 ottobre contro il Milan. E da lì comincia già, devi andare a Feyenoord fuori casa a giocarti la Champions, ospiterai il Como, andrai a Bergamo contro l'Atalanta, poi lo Stoccarda, insomma, però c'è un cammino da qui in avanti in cui l'Inter può oggettivamente mettere un punto esclamativo in campionato e fare tanti punti decisivi per superare la prima fase in Champions, e quindi credo che sia la fase in cui l'Inter possa spingere al meglio. Peraltro, secondo me, col Parma veramente ha giocato in quarta e in terza. Non mi ha convinto l'esordio di Girardino, anche se nel secondo tempo qualcosina si è vista, ma sempre perché te l'ha concessa l'Inter, non perché te la sei andata a prendere. Sì, sì, sì, sì. Quindi direi l'Inter che sta giocando veramente in terza, in quarta, la quinta non l'ha mai messa, ha tante soluzioni lì davanti, può permettersi di partire senza Lautaro, c'è Thuram, c'è Bonny, insomma, c'è Calhanoglu, c'è
3: Esposito.
2: Mkhitaryan, Esposito, insomma, hai tantissime soluzioni e la squadra più strutturata in Italia, la conferma, sta continuando ad arrivare partita dopo partita.
1: Sì, mi sembra anche che Chivu abbia i meriti di andare un po' a coinvolgere tutti
3: Sì, no, no,
1: in
3: ma
1: questo momento.
3: lui ha dei meriti, ci mancherebbe.
1: Sì.
3: Quest'anno magari è l'anno dove lo si attende un po' di più, perché poi sai, confermarsi non è sempre facile, quindi anzi è più complicato. Però devo dire che è partito bene,
1: Ecco,
3: dai.
1: l'unica cosa, e poi mi leggo anche a quella che è stata Como Roma, che era stata descritta come la partita che doveva darci l'anti-Inter. E Chivu ha detto: si parla sempre di anti-Inter, ma perché non si parla di anti-Como, anti-Roma, anti-Juve,
3: Vabbè, dai,
1: anti-Milan?
3: questa
1: Il discorso è: primo, l'Inter è campione d'Italia, quindi è chiaro
3: è
1: che.
3: sembrata una super cazzola questa,
1: Esatto.
3: scusa.
1: La cosa che a me non. L'unica cosa che a me
3: Sinceramente.
1: non piace è: per quale motivo bisogna nascondersi.
3: No, che poi inizio campionato lui disse: siamo la squadra da battere.
1: Cioè, ma a prescindere, cioè, in questo momento sei primo in classifica, sei campione in carica, è normale che
3: Che
1: si
3: ci
1: cerchi
3: cerca avanti. Ma no,
1: l'anti-Inter,
3: vabbè,
1: è
3: ma sai,
1: normale, cioè.
3: delle volte gli allenatori in conferenza, secondo me, vanno fuori binario da soli. Ci sono magari delle cose che non tollerano, non lo so, forse lo fanno anche per distogliere, portare e poi magari l'attenzione su altro. Però non ci trovo niente di anormale nel chiedere chi può essere l'anti-Inter, perché di fatto la squadra campione d'Italia parte sempre con i favori del pronostico e si cerca sempre chi può essere l'anti. Almeno da quando segue il calcio, Vincenzo, correggimi se sbaglio, abbiamo fatto sempre questo, cioè si è fatto sempre questo, la squadra campione d'Italia è quella che parte con i favori del pronostico e poi chi può essere quella in grado di battere la squadra campione d'Italia? Di solito si è sempre fatto, o no?
2: Sì, così come sono sempre nati poi i piagnistei di chi non vuole la pressione addosso. Invece questa è una cosa che trovo stucchevole, perché chi è davanti, chi vince, e si deve prendere il peso della responsabilità di essere la squadra che si deve confermare. A
3: Certo.
2: me questo rimbalzo di responsabilità, è una roba quasi scaramantica, non lo so neanche tanto. Cioè, è possibile che si pensi che i giocatori dell'Inter siano così fragili da scoppiare se gli dici che loro partono da favoriti e devono difendere il titolo? Io penso anzi che sia un motivo d'orgoglio e una responsabilità positiva che dai alla tua squadra. Cioè, tu gli dici, e te la prendi in conferenza stampa, dice: sì, noi siamo la squadra campione d'Italia. Detto questo, il campionato abbiamo visto ogni anno, da quando la Juventus ne vinceva 9 di fila, ogni anno invece si è sempre alternata una squadra in vetta, quindi bene o male poi c'è sempre qualcuna che riesce a rimontarti. Noi cercheremo di essere bravi a non farci rimontare, a mettere in campo i nostri valori, ci prendiamo la responsabilità di essere chiaramente con uno scudetto da difendere, lo difenderemo fino alla fine. Ma
3: Certo,
2: da qui
3: certo.
2: a dire: ah, perché non date? Anche perché mi sembra che sia la stessa persona che qualche giorno fa abbia detto: scusate, scontro diretto perché quello contro il Milan, contro la Juventus, eccetera. Cioè, noi dobbiamo considerare scontro diretto quello contro il Napoli, che comunque è stato dietro, quello contro Roma, ma Milan e Juventus sono fuori addirittura dalla zona Champions, quindi non li possiamo considerare scontri diretti. Quindi quando fai poi anche queste puntualizzazioni, diciamo un po' a punzecchiare, perché poi l'hai fatto per punzecchiare, e poi quando ti dicono che tu parti favorito, te la devi prendere
1: Ma
2: questa
1: infatti,
2: responsabilità.
1: sì,
2: Ma
1: infatti è la
2: e chi deve
1: responsabilità
2: vincere
1: che
2: lo scudetto?
1: ragazzi.
2: La Juventus, che è finita al sesto posto l'anno
3: Non c'è
2: scorso,
3: dubbio,
2: c'ha
3: dai.
2: gli stessi problemi. Milan,
1: Non c'è
3: deve
1: dubbio.
3: prendersi
1: su quello non c'è dubbio. Andiamo a sentire un audio che ci arriva da casa, poi continuiamo e ci concentriamo su Como Roma.
4: Che poi Marco basterebbe un piccolo gesto da parte del senatore, perché ormai non lo chiamo più neanche presidente. Oggi c'è una bellissima intervista di Maestrelli sulla Gazzetta.
3: Sì, l'ho
4: Ecco,
3: letta, molto
4: un
3: bella.
4: profilo come lui messo in società a parlare, a dialogare con i tifosi, sarebbe il primo segnale di volersi perlomeno provare a riavvicinare. Non credo che il tifoso chieda tanto, chiede un po' di lazialità in società e non figure come Floridi, ad esempio.
3: Questa è una bella sottolineatura che fa
1: Sì, ammesso che poi questo
3: nostro
1: sia
3: ascoltatore. Sì.
1: l'interesse, quello è il discorso,
3: Sì, però
1: perché
3: intanto
1: se lo si
3: provaci.
1: vuole. Ma
3: Intanto
1: si
3: provi.
1: vuole provare?
3: No, no, non si può
1: Appunto,
3: provare, quindi è inutile.
1: quello secondo
3: No,
1: me è
3: lui dice
1: il grande
3: una
1: problema.
3: cosa quasi saggia, però
1: Concettualmente è
3: il
1: inattaccabile.
3: problema è che non si vuole fare, dai.
1: È il passaggio
2: Sentite, io
1: dalla teoria alla
2: c'ho
1: pratica, quindi.
2: una scena terribile in mente.
3: Quale?
2: Ultima giornata di campionato, la Lazio al quinto posto, con la possibilità di andare in Champions League e quindi poi dover costruire la squadra. Gattuso che parla con Lotito e dice: Presidente, ce la facciamo, dobbiamo vincere. No, perdere e perderemo.
1: No, dai. Allora, questo scenario...
2: Non mi far alzare i costi.
3: No, non credo.
1: Questo scenario in realtà è stato disegnato...
3: Prenderebbe un sacco di soldi.
1: Due
3: però,
1: anni fa con Baroni, quando...
2: Però poi devi spendere anche.
1: Quando la Lazio...
3: Ma tanto lui non spende.
1: Perdendo ha evitato la Conference League, che il presidente Lotito più volte ha descritto come una coppa che non interessa la Lazio, però la vedo complicata. Tra l'altro Lazio-Fiorentina l'ultima giornata di campionato, quindi no, non lo so, mi sembra molto il fine Lazio possa essere quinta la 37esima giornata.
3: Vabbè, però ha descritto uno scenario,
1: sì, un scenario particolare sì. poi magari la Lazio perde, rimane quinta
2: come
1: e l'Italia ha 5 posti in Champions e quindi alla fine salta tutto.
2: La vedo strana, Gattuso, come si sente?
1: Sarebbe molto molto strano.
3: Senti ti accompagna subito il nostro Magliocca.
1: Due squadre che invece sono in Champions, sì, e saranno impegnate in Champions in questo turno infrasettimanale sono Como e Roma. Abbiamo individuato un anti-Inter da questa partita? No, ancora no. Rimandate entrambe?
2: Ma guarda, archivo però.
1: No, archivo non diciamo, ma parliamo tra di noi, tanto non ci sente nessuno.
3: Ma guarda, io ti dico una cosa, in questa partita secondo me esce meglio la Roma. Esce con più consapevolezza, con forza, perché poi quell'episodio lì ha cambiato un po' lo scenario del secondo tempo. Però la Roma è rimasta anche in 10 dentro la partita, non ha concesso nulla praticamente al Como, e quindi per me rimane la squadra più accreditata a poter, diciamo così, infastidire l'Inter. Però rimane sempre molto staccata. La convinzione di ieri è che il Como proprio secondo me non può essere considerato in lotta per lo scudetto. Mi è sembrata più una cosa, diciamo un fascino così che vogliamo dare a questa squadra, però insomma mi sembra un po' prematuro. Mentre la Roma sì, però rimane ancora staccata. Ieri però ha dato secondo me una prova di forza, anche in 10 uomini. Io la vedo così, insomma esce meglio la Roma in questa
1: partita. Ti aggiungo un tema però, il mese di ottobre della Roma, Roma-Genoa senza Malen, ed è un tema interessante, sì, da capire. Poi va a Napoli, io penso con Malen, non penso
3: sì,
1: che abbia due giornate.
3: Giornata, dai.
1: Poi c'è Roma-Cagliari, che abbiamo visto cosa significa affrontare il Cagliari in questo periodo. Il mese di ottobre si chiude a Udine, che è un campo sempre scomodo dove andare. Ecco, questo mese di ottobre iniziato a Como con un buonissimo punto per come si è messa, ma comunque con un punto, e visto anche il calendario che hai detto dell'Inter, può creare il primo strappone magari anche in questa classifica?
2: Guarda, se volessi essere malizioso parlando di calendari potrei aprire parentesi infinite, ma lasciamo stare. No, è sicuramente che poi c'è anche chiaramente la situazione calendari anche dal punto di vista della Champions, perché nel frattempo c'è la Real Madrid, non ce lo dimentichiamo, perché nel frattempo poi ospiterai lo Slovan di Bratislava e quello sicuramente è una sfida semplice, poi chiudi appunto, ospiti il Cagliari, vai a Udine, diciamo che se si fossero invertiti i campi, se fossi andato a Cagliari e avessi ospitato l'Udinese sarebbe stato più complicato, perché il Cagliari soprattutto a casa loro è molto difficile affrontare, ma attenzione, è una squadra, poi ne parleremo magari, comunque molto, molto preparata. No, io sono d'accordo con Marco quando dice che comunque tra le due ha meritato la Roma, cioè ho visto meglio la Roma, perché il Como a un certo punto mi parlavano, io non l'ho visto, voi l'avete visto sicuramente, di un Fabregas che aveva presentato la sfida sul Subbutio, però
3: sì,
2: poi in
3: sì,
2: campo
3: sì, sì.
2: In campo il succede
1: Festival
2: sempre altro, in campo ci sono gli imprevisti, in campo diventa un po' più una partita a monopoli con gli imprevisti e le probabilità, no? Come spesso diceva anche Massimiliano Allegri, l'imprevisto è capitato alla Roma però, che si è trovata senza Malen, che se gli danno due giornate di squalifica penso che Gasperini si fa esplodere davanti alla FIGC, quindi immagino che le daranno una, perché è giusto anche così, è stato un fallo brutto, difficile, cioè poteva far male l'avversario, però non era una cosa che lui era entrato lì per far male, voleva recuperare il pallone, troppo ardore, quindi l'espulsione ci sta, però una giornata. Però la Roma ha dimostrato in un campo complicato, contro un'avversaria forte che ha preparato sicuramente bene la partita, senza Svilar, ma con Gollini, senza Malen quindi senza l'attaccante, con Dybala che comunque è un Dybala sì, ma con l'età che c'ha addosso, quindi la differenza della fama non più come prima, ha preso anche un palo, non ce lo dimentichiamo, con Pellegrini in apertura, e quello poteva indirizzare la partita in un certo modo. Secondo me la Roma ne è uscita come squadra solida, che sa mantenere la barra dritta anche davanti alle difficoltà, che sa affrontare gli imprevisti, prendendosi poi il cartellino delle probabilità, cioè affronto l'imprevisto con la probabilità di saper fare squadra e crescere anche in termini di solidità. E il Como ha perso una grande occasione per rientrare da subito nel giro, perché con un uomo in più contro una Roma che comunque poteva essere anche innervosita dall'espulsione di Malen, dovevi azzannarla e segnare, invece tutto sommato le ha fatto il solletico, non è che ha fatto Gollini, è stato bravissimo in un paio di circostanze, ma non mi sembra che ci sia stato questo assedio. Quindi molto meglio la Roma, che però, come dicevi tu Lore, adesso c'è un calendario comunque complesso, perché tanto il Real Madrid in casa e ti porta via energie, però giocherai con un Malen al 100%, perché tanto poi salta la partita interna con il Genoa, quella col Genoa tutto sommato la puoi vincere. Poi quando ci sarà il Napoli, là sarà un'altra sfida molto intrigante da seguire, perché sì. Poi c'è lo stesso Napoli che credo una settimana dopo abbia la Juventus, tra le altre cose, e in mezzo c'è comunque la Champions, quindi sì, sarà una prova di maturità di questo cammino molto importante. L'Inter invece c'ha la strada abbastanza in discesa, perché il calendario sorride meglio ai nerazzurri, però è qui che poi si vedono le squadre che hanno le ambizioni vere, le potenzialità giuste.
1: Ecco, ieri poi si è chiuso con due pareggi che lasciano ancora i soliti quesiti su Milan e Juve. Partiamo dalla Juve, Marco, perché i numeri della partita ne raccontano una, ovvero 22 tiri a 4, la Juve probabilmente meritava anche di vincere, però poi ha veramente rischiato di perderla nel concreto. E quando tu fai tanto ma chiudi poco, e penso anche alla prima partita della Juve in questo campionato a Frosinone, in cui la Juve doveva fare 4 gol e ha vinto 1-0 a fatica, e vuol dire che alla fine qualcosa manca.
3: Eh sì, c'è molta fatica nell'ultimo tratto di campo per la Juventus, e quindi mi riferisco alla parte proprio finale, perché poi la costruzione secondo me c'è stata. Guarda, io questi due pareggi penso che ci siano dei punti in comune tra Juventus e Milan, perché anche il Milan ha costruito però ha concretizzato poco, fanno una fatica terribile praticamente. Entrambe le due squadre hanno giocato ben una parte della partita, non tutta la partita, però fanno fatica a fare gol, fanno fatica a concretizzare quello che riescono a mettere sul campo. La Juve nel giro di... non è cambiato nulla, è quella dell'anno scorso che riescono a mettere sul campo. La Juve nel giro di... non è cambiato nulla, è quella

0: un'identità che non riesce a trovare, vuole fare qualcosa ma non ci riesce, a sprazzi fa vedere, però c'è Gonzalo Ramos che segna in nazionale, poi va al Milan e sta sempre fuori dall'area di rigore, non sta mai dentro. E sai, sono due squadre, così ti dico, rischiano di stare fuori dalla Champions. Così una delle due può pure rischiare di non entrare nella zona Champions.
1: Il che quindi... non sarebbe una novità, visto che anche l'anno scorso sono rimaste fuori. Esatto. Però hanno investito entrambe tanto.
0: Esatto. Vinto, soprattutto quindi... il Milan. Soprattutto il Milan ha investito tantissimo. Quindi ha fatto un mercato pagando un giocatore 75 milioni. Quindi...
1: sì, che poi prendi un centravanti della di rigore e gioca fuori. Spendi 30 milioni per un difensore centrale e fa il terzino destro.
0: Anche se ti devo dire, tra le due... quella che penso che possa fare uno steppino in più è il Milan e non la Juve.
1: Secondo me ha più margine il Milan.
0: Esatto,
1: in
0: cioè
1: momento,
0: ha più
1: sì.
0: margine fa uno
1: la,
0: step
1: la,
0: in
1: la
0: più.
1: Juve ad oggi, Vince, allora, o entra un giocatore come Raibegovic e riesce a incidere come ha fatto ieri creando
0: Grove,
1: il gol,
0: creando
1: il gol di Colomoni. Se no io faccio proprio fatica a vedere nella Juve chi possa creare e devi aspettare come veramente l'acqua nel deserto il ritorno di Yıldız. Però fai fatica ad affidarmi così tanto a un solo giocatore.
2: Non cambierebbe nulla, perché la Juventus poi alla fine crea. Cioè, la Juventus, il problema della Juventus è che non concretizza. Quindi il problema della Juventus è che non c'è l'attaccante. Il problema della Juventus è che ha ripetuto gli stessi errori della passata stagione.
0: Esatto.
2: Il problema della Juventus è che questo Cagliari-Inter è stato un prolungamento del Cagliari, scusami, Cagliari-Juve, è stato un prolungamento del Cagliari-Juve della passata stagione. Stessi numeri, stessa intensità, stesso dominio, stessa però incapacità di tradurre in gol il dominio, stessa fragilità nel prendere il gol al primo tiro in porta.
0: Certo.
2: Ed è finita uguale. Ma c'è una differenza rispetto alla passata stagione. Sapete quanti giocatori uguali c'erano? Tre. C'erano tre giocatori uguali, quindi non puoi dire la squadra ha avuto gli stessi problemi. No, l'allenatore ha avuto gli stessi problemi.
0: Esatto.
2: Perché è l'allenatore che ha impostato la gara nello stesso modo, con sette undicesimi diversi, che però continuano a rendere come i sette undicesimi dell'anno prima. Ma ancora più a monte dobbiamo dire che probabilmente anche la società si è incaponita nell'acquisto di giocatori che non hanno cambiato le cose, perché
0: no.
2: Così come c'erano Davide Openda, che a volte sembrava si passassero la palla e nessuno volesse prendersi la responsabilità di tirare, adesso succede tra Colomani e Voltemade. Jegrova dà una palla a Colomani che la deve girare in porta, quello fa il velo per uno che non si sa manco per chi. Voltemade riceve palla, fa il tacco dall'area di rigore per appoggiarla dietro. Questi due attaccanti non sono attaccanti, non sono giocatori che sentono il gol, che hanno l'istinto del gol, che hanno la voglia di andare in gol. Sì, all'80esimo poi hai segnato, ma perché Raibegovic ti ha appoggiato la palla in testa e si è entrato in porta con tutto il pallone, ma Raibegovic te ne ha messa un'altra di palla davanti alla porta e hai preso la traversa da
0: l'unica
2: 0
0: cosa metri. Vincenzo, che aggiungo a tutto questo, che condivido proprio ogni singola, pure le virgole, l'unica cosa che ieri sera, quando ha provato a passare a due punte, che sono quelle, perché quelle c'hai, un po' più di peso c'era, cioè un po'
1: la
0: più di
1: più l'area di rigore,
0: riempiva l'area di rigore. Poi per carità, quelli hanno i limiti che dice Vincenzo, quindi tu puoi riempire quanto vuoi,
1: cioè,
0: ma
1: sembrano poi contrari Juve e Milan, cioè la Juve riempie l'area di rigore,
0: esatto,
1: male, il Milan non la
0: non
1: fa
0: la
1: riempire,
0: esatto,
1: Gonzalo Ramos.
0: esatto, infatti è un po' questo
2: ma tra l'altro è giusta l'osservazione.
0: Sai che ti dico che se
2: però...
0: tu dai Gonzalo Ramos a Spalletti, secondo me segna più gol.
1: Sì, in questo momento sì. E magari Colomoni gioca più per l'idea di calcio.
0: Ho questa sensazione.
1: Di Amorim, magari. Per
2: ripeto, basterebbe un Pinamonti con tutto quello che si crea, che comunque è veramente grande, grande onore e merito a Pinamonti, che poi è un attaccante che il suo l'ha sempre fatto. Però proprio uno che abbia la fisicità,
0: da attaccante.
2: Il fiuto. No, su quello che dite voi è giusto. Però è vero anche quello che ha detto Spalletti, cioè lui in realtà il cambio delle due punte lo ha fatto al 26esimo del primo tempo, quando ha chiesto alla squadra, lo raccontava anche il bondocampista Dazon, di passare 4-1-4-1, cioè 4-4-1-1, cioè quindi, sì, 4-4-1-1 con Nico Gonzalez, che praticamente ha fatto leggermente da sottopunta, ma diventava il secondo attaccante a fianco a Colomoni. Tant'è che la prima occasione importante della Juve della partita è arrivato con quel colpo di ginocchio di Nico Gonzalez nel cuore dell'area di rigore. Il problema però è la fisicità, e sono d'accordo, perché se metti Nico, che è più bravo di Voltemade di testa, non c'è dubbio, però il difensore avversario, una cosa è che marca Nico Gonzalez in area di rigore, una cosa è che vedono sto stanfellone,
0: esatto,
2: di Voltemade,
0: esatto,
2: e si mettono due o tre di loro con la paura che questo basta che si gira con la testa, la mette in rete, e magari l'altro attaccante con la mano in tal senso ha più spazio. Da qui i due, cioè il gol e la traversa che ha fatto la Juventus proprio

0: con l'ingresso di Volta e Mate. Quindi su questo la Juventus deve fare sicuramente una riflessione. Mi ha lasciato un po' di stucco, chiudo, nelle parole di Spalletti quando a fine gara ha detto: non mi interessa il risultato, quanto finire bene la carriera. Magari lo dovrebbe spiegare meglio questo concetto, che sicuramente voleva esprimere in maniera diversa, cioè vorrebbe lasciare un bel segnale prima di ritirarsi, però mi sembra un allenatore, e l'ho visto anche dal nervosismo finale inopportuno, onestamente, che sta un po', non ti dico ai titoli di coda, ma si sta facendo divorare un po' dall'ansia, dalle preoccupazioni, dalla paura, dall'insicurezza. Beh, perché sa, non l'ho visto
1: Vincenzo,
0: sereno.
1: Lui sa che si sereno. Gioca tanto con la Juve.
2: Si è anche preso le due panchine più pesanti, nazionale e poi
1: esatto,
2: Juve.
1: Cioè, dopo il fallimento in nazionale ti chiama la Juve, tu ti giochi tutto. E se tu esci da questo treno male,
2: è un problema.
1: Secondo me quasi è segna quasi alla fine della, cioè, sei ad un punto di fine della carriera. Dopo quello che viene può essere tutto inferiore,
2: anche perché comunque con tutto il bene ha fatto Inter, Napoli, Roma, Juve,
1: cioè, guardate che Milan, una situazione simile anche quella di Allegri, Allegri si fa male a Napoli e anche lui è all'ultima pagina, quindi attenzione, perché sono degli allenatori che si stanno giocando tantissimo, e Spalletti è uno di questi, quindi il nervosismo lo posso comprendere anche per questo motivo.
0: Sì, però è un
1: non è giustificabile, no, assolutamente.
0: Guarda, devo dire, io non ho particolare simpatia per Pisacane, per carità, ma quelle sono simpatie a pelle, perché come allenatore è bravissimo. Però ieri è stato, cioè, ieri Pisacane giustamente ha detto, evidentemente Spalletti era nervoso già nella conferenza di presentazione, perché ha tirato due o tre stilettate che erano inutili tirare, che non avevano senso tirare. Ha cominciato a dire, di certo non meritavano la vittoria all'andata, cioè cose buttate lì che raccontavano già un nervosismo prima ancora della partita, si è palesato
1: poi
0: dopo.
1: È successo qualcosa anche con Mina, mi sembra.
2: Non è nuovo.
1: Non è nuovo.
0: Ma Mina fa gli show in campo, ragazzi.
2: Jerry Mina non è nuovo a questo.
0: È sbagliato chi cade nella provocazione di Mina.
1: No,
0: lui è fatto così. Poi penso che molti lo vorrebbero dalla loro parte, uno come Mina che ti prende anche in giro. Quindi figura.
2: Secondo me molti vorrebbero anche vederlo fuori dal campo senza telecamere. Però quello magari è un altro discorso, poi si organizzano, fanno un bel comitato poi a fine stagione tutti quanti e fanno un po' un chiarimento con Mina.
0: Una cosa al volo su Milan e chiudo, sposo tutto quello che hai detto voi, non aggiungo nulla, un'identità che va ricercata, lì davanti Gonzalo Ramos deve dare di più, ma anche Moreira per quello che è stato pagato, eccetera, eccetera. Io facevo zapping perché contestualmente c'era un certo Liverpool, c'era City. Ragazzi, io quando facevo zapping muovevo la televisione, che dicevo c'è qualcosa che non va, perché mettevo Sassuolo Milan e si andava a zero, ma proprio si camminavano, io pensavo che stavano fermi perché avevano fischiato, mettevo dall'altra parte e correvano come i dannati. Ora parliamo di qualità diverse, però c'è un ritmo nella nostra Serie A che è totalmente lontano rispetto a quello della Premier.
2: Poi perché non abbiamo...
0: Ma una roba impressionante.
2: Poi perché non
0: ragazzi.
2: Abbiamo tempo, bisognerebbe anche sottolineare il lavoro che sta facendo Maresca con tutti i casini del City, prima punteggio pieno, però avremo modo di farlo poi nel corso delle prossime prossime settimane. Marco, grazie.
1: Grazie a voi,
2: con noi.
1: Grazie a
2: appuntamento
1: tutti.
2: Alle 13 come sempre con
1: Maracanã.
2: Sempre
1: alle 13. Alle 13 vi aspetta Maracanã. C'è un saluto a Vincenzo, a te Lorenzo e buona giornata a tutti gli ascoltatori. A più tardi.
2: Noi invece torniamo tra poco con Rotocalcio, Vince, con Cardia, con Ivan.
0: Yes,
2: andiamo da Ivan Cardia, redazione del tutto mercato web, come sempre appuntamento con Rotocalcio fra pochissimo dopo il break.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica, deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al via del mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semi rovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore, Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 12 ottobre 2026, nuovo appuntamento con Rotocalcio, sempre con Andrea Magliocca in cabina di regia, al quale diamo ancora il buongiorno. Buongiorno anche al padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, di nuovo buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E siamo già in redazione Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao, Ivan. Buongiorno Enzo.
1: Allora, partiamo da dove partiamo? Partiamo un po' dal campo, Ivan, perché questa sesta giornata di Serie A che pone un po' di interrogativi, li leggevo anche su Tutto Mercato Web. La domanda si pone è: dove sono finiti i milioni investiti sul mercato? Da chi vogliamo partire?
3: Ma forse dalla Juve in ordine cronologico è l'ultima. L'altra domanda sarebbe: ma Spalletti era nervoso per la mano sul braccio di Pisacane o perché la sua Juve insomma stenta ancora a decollare, proprio a prendere un attimo di stacco da terra, ecco. Sono Juventus, Milan e Fiorentina ovviamente con obiettivi diversi, però le società che hanno speso di più in estate per ora, insomma, diciamo che soprattutto la Fiorentina è, insomma, quella messa peggio in classifica, però anche la sesta giornata ha raccontato che Juventus e Milan non hanno minimamente risolto i rispettivi problemi. Poi qualcosa si può essere visto, qualcosa no, però sono lontanissime da quello che anche le operazioni estive avrebbero giustificato, avrebbero reso, diciamo, possibile, almeno o quantomeno lecito attendersi, ecco.
2: Ivan, ti dico subito una cosa: tu hai citato il nervosismo di Spalletti. Allora, prima della vittoria col NEC 5-0 e della vittoria contro l'Atalanta, davano fastidio le famose voci di Conte, no? Tant'è che poi ci fu la conferenza stampa, lui disse: voi vi siete fatti la vostra locandina, eccetera, eccetera. Poi arrivò la vittoria 5-0 col NEC, la vittoria con l'Atalanta, ed ecco che il fantasma viene chiuso nelle segrete della torre. No, chiuso soltanto, non se n'è andato, perché poi dopo è riapparso proprio durante la pausa per le nazionali, sai bene, con quelle dichiarazioni che abbiamo commentato insieme a The Athletic, quando ha detto quelle cose, voglio far riemergere la tradizione, o comunque l'identità, esatto, la tradizione, l'identità di una società che magari l'ha persa. Insomma, Conte faceva riferimento a un suo eventuale futuro di ritorno alla Juventus. Dopo questo pareggio, questo fantasma rischia di uscire di nuovo da questa casa, da questa segreta, e magari quel nervosismo che si è visto pre e post gara, perché anche ha ragione Pisacane quando dice che anche nella conferenza stampa sembrava un po' nervoso, e poi è arrivato a essere nervoso anche con questo saluto energico, diciamo così, che lui ha giustificato dicendo: ma non abbiamo fatto niente. Pisacane invece ha detto: no, ci meritavamo l'espulsione perché è stata una roba un po' troppo bruttina da vedere. Ci aggiungo le dichiarazioni di Spalletti quando dice, non ti saranno sfuggite, quando dice: a me in fin dei conti non interessa neanche il risultato, ma chiudere bene. Ci sono degli indizi che un po' lasciano presagire che può essere un'annata nella quale non si finirà con lui?
3: Ma questo è lungo che con percorso da dire, e onestamente, quindi su quello vediamo. Io non so se sia il fantasma di Conte in questo caso a pesare, a parte che a Spalletti insomma, meglio non stringere la mano a fine partita, perché non è la prima volta che ce ne sono stati un po' di episodi. È uno che vive in una certa maniera le partite, e soprattutto i momenti delicati. Io non so se sia davvero il fantasma di Conte o il fantasma della Juve che vorrebbe, perché comunque che ci sia Conte o meno come possibilità più o meno lontana, è una Juve lontana da quella che Spalletti ci si immaginava, si immagina i tifosi bianconeri. È una Juve che non è quella che vuole, ecco, che non riconosce.
1: È una Juve che deve un po' diciamo trovare la strada, la deve trovare anche il Milan, Ivan, e soprattutto la cosa che un po' fa riflettere è anche l'utilizzo, no, di quelli che sono stati gli investimenti fatti, perché la Juve ha speso tanto su diversi giocatori, il Milan si è soffermato inizialmente, ha speso su tre giocatori che sono Chila, Moreira e Gonzalo Ramos. Poi Chila ieri inizia da terzino destro, arrivato come uno dei migliori centrali del campionato. Gonzalo Ramos centravanti d'area di rigore e sta lontano dall'area di rigore. Moreira usato e non usato in queste prime settimane. Qui il discorso è diverso, bisogna inserire all'interno del campo nella maniera giusta questi investimenti fatti. Il Milan forse è una situazione diversa, ma non so quanto sia più o meno semplice rispetto alla Juve il compito del Milan e di Amorim.
3: Il Milan è in una situazione molto diversa, è una situazione molto diversa anche perché ne abbiamo parlato tante volte con Enzo. Il Milan ha cambiato, poi bene o male, però diciamo che la svolta l'ha impressa, mentre la Juve è cambiata in dirigenza ma non ha cambiato allenatore, quindi diciamo resta un po' se vogliamo in un limbo tra il vecchio e il nuovo. Il Milan invece ha preso un'altra strada, ora vedremo, per ora non troppo convincente, però insomma come dicevo per Spalletti anche il percorso è lungo. Amorim può dire lecitamente che non è preoccupato per i gol di Ramos, certo è il giocatore più pagato nella storia del Milan, è un giocatore che deve tirar fuori qualcosa di più, poi uno può anche non segnare, ma nel suo ruolo insomma sarebbe meglio che lo facesse, però dare comunque un contributo diverso alla squadra. L'integrazione di altri procede un po' a rilento. Moreira è un altro che, per quanto comunque per l'investimento che è stato fatto, dovrebbe giocare titolare, non dovrebbe essere il dubbio Moreira, invece non si è ancora inserito. L'unico che mi sembra essersi inserito bene Ghila, in difesa, ma nelle altre due parti Ghila è ancora in forma. Secondo me tutto sommato, cioè io vedo più semplice la situazione della Juve, perché mi sembra una situazione che si può riprendere e che Spalletti ha le armi per riprendere. Non so come dire, cioè il Milan per me è o la va o la spacca proprio. La Juve, poi se chi può dire la Juve stia bene una stagione, non voglio dire mediocre, però diciamo normale, questo è un altro discorso. Però se guardiamo la Champions League, che è l'obiettivo di tutti, che prendersi in giro, la Juve secondo me può raggiungere questo traguardo con un po' più di facilità. Il Milan secondo me o va benissimo o va malissimo. Questo avvio induce a pensare più alla seconda, però fermo restando che non è il momento di tirare già una riga e dire come è andata la stagione. È il momento di soffermarsi su quello che ci sta piacendo o non piacendo di queste prime giornate.
1: Ecco, tra le cose che Vince forse che non stanno particolarmente convincendo in queste prime giornate, non abbiamo parlato prima, c'è anche la Fiorentina, che sinceramente ha approcciato la partita di Genova in maniera veramente difficile da comprendere, perché aveva chiuso bene prima della sosta, sembrava che con Vanoli si stesse prendendo una direzione giusta. Si sono viste delle cose veramente difficili da comprendere, Vince.
2: Ma un po' abbiamo sfiorato l'argomento prima, perché quando abbiamo detto chi è che affronterà la Fiorentina, credo la Roma, no, la Roma già l'ha affrontata e l'ha anche battuta, è l'Inter nel suo percorso di ottobre, che tutto sommato avrà un calendario abbastanza più agevole rispetto a quello della Roma, affrontare la Fiorentina che tutto sommato invece sta vedendo cose particolari. Peraltro il Genoa non è nella stagione in cui può far più paura o è più attrezzata, gli hanno smontato la squadra.
1: Era un punto in cinque partite.
2: Un punto in cinque partite, però è una Fiorentina indecifrabile. Vedi, va a Venezia, e ti fa una super prestazione Mastantuono e si pensa che i problemi sono risolti. L'impatto di Juric, che sicuramente è stato un impatto positivo, di Vanoli, che sicuramente è stato un impatto positivo, perché Vanoli comunque uno che conosce la piazza, la sa accendere. Abbiamo parlato a lungo del fatto che magari Grosso a un certo punto quasi sperava che gli togliessero questa patata bollente tra le mani, però onestamente diciamo la qualità la Fiorentina in rosa ce l'ha, ma evidentemente stenta ad accendersi questa qualità. È indecifrabile, sono d'accordo con te, passo la palla anche a Ivan. Il problema è che questo è l'anno del centenario, il problema è che l'anno scorso la Fiorentina ha lottato per salvarsi e si è salvata nelle giornate finali del campionato, e quest'anno rischia di fare una stagione totalmente anonima, che non so quanto faccia bene all'ambiente e alle casse di una di un mercato, perché comunque la Fiorentina ha speso, ha investito, ha scommesso, tanti giocatori magari li restituirà, però queste scommesse rischiano di trasformarsi in un boomerang, no Ivan?
3: Sì, allora secondo me la Fiorentina, intanto prima parlavamo di fantasmi, paga i fantasmi dell'anno passato, perché c'è una grande di quello che si è rischiato e poi non è successo l'anno scorso. È un tema che non è facile entrare in campo con la paura che vada male, perché poi di solito va male quando entri in campo questo tipo di timore. Quanto al resto, secondo me la Fiorentina è questa, cioè la Fiorentina ha speso tanto e Paratici forse ha fatto un po' troppo il Paratici, perché poi lui è uno bravo nel valutare il talento, il rischio di farsi prendere la mano di infatuarsi di alcuni giocatori, di divertirsi a fare tante operazioni di mercato, perde un po' il contesto, non sarebbe la prima volta. La Fiorentina, secondo me, perché dico che questo? Perché la Fiorentina è una squadra molto giovane, sicuramente ha talento, sicuramente ha speso un sacco di soldi, però ha tanti ragazzi estremamente giovani. È difficile chiedere a ragazzi giovani di essere continui da subito, di essere convincenti da subito. Secondo me la Fiorentina delle tre su cui ci stiamo soffermando è quella in cui la mano di chi ha fatto il mercato si sente non in positivo per ora, poi magari tra 10 giornate cambia il discorso, ma al momento non in positivo, perché ha presentato in asse di partenza una squadra che è piena di scommesse, piena di cose da scoprire, ecco. Mentre Juve e Milan comunque una base ce l'avevano, Milan forse ha cambiato di più, la Juve un po' meno, però erano anche abbastanza imballate da alcune operazioni da giocatori che non potevano partire, da tante cose che mi hanno raccontato nel corso dell'estate, non perché non potessero fisicamente partire, però in molti casi era difficile cederli. La Fiorentina aveva più mano libera e questo ha portato a un dirigente che si diverte molto nel fare le operazioni di calciomercato, farne veramente tante, e soprattutto con giovani a cui devi dare un po' di tempo perché siano continui, perché Mastantuono sicuramente è un bel talento, è un ragazzo molto giovane e questo vale per Ulai, vale per tanti, Vieri, Valdepeñas, tanti sono molto giovani e devono ancora arrivare a quella maturità che poi consente loro di esibirsi sempre allo stesso livello. Invece ad oggi la Fiorentina è una squadra che secondo me è anche molto pericolosa quando l'affronti, perché ha le qualità per giocare meglio, spesso finora non c'è riuscita, ma quando ci riesce può essere una squadra molto molto pericolosa, molto forte da affrontare, perché appunto i numeri ce li ha.
1: Può sicuramente dare fastidio, dovrà avere anche tempo, perché è vero, tanti giovani ma anche tantissimi nuovi acquisti, e quindi cambio anche di allenatore, quindi diciamo anche un po' creare un gruppo e trovare la chimica in campo non sarà semplice. Ivan, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Ciao Ivan.
1: Grazie a Ivan Cardia. Allora Vince, tra poco ci sentiremo in maniera diversa, perché lasceremo il video a Mirko Nicolino e te sentiremo, ti sentiremo via telefonica. Telefonica. Però prima di andare in pausa ti volevo chiedere questa cosa, perché stavo vedendo che si torna a giocare sempre, quindi oggi si chiude la giornata di Serie A e poi domani inizia la Champions. Inter-Bruges, Villarreal-Napoli di martedì, mercoledì Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid. Non serve che ti chieda qual è l'impegno più difficile, la domanda ovvia no, no, me la tengo.
2: Beh.
1: Però ti chiedo chi, qual è la squadra che secondo me deve dare più risposte, e ti dico subito che per me la più interessante di tutte è il Como a Rotterdam col Feyenoord, perché dopo aver stravinto con l'Ipsia la prima, Rotterdam è un campo particolare, secondo me le grandissime squadre vincono e anche bene lì. Le squadre che magari non sono ancora prontissime, e l'ho vissuto perché sono stato al De Kuip a vedere una partita di Champions e ho visto la Lazio essere dominata dal Feyenoord, se non sei pronto quella è un'atmosfera, è uno stadio ed è una squadra che ti può veramente mettere sotto, quindi sono molto curioso del Como io personalmente.
2: Io sono d'accordo con te, però voglio dare una risposta diversa, così non ci allineiamo, e ti dico che mi aspetto invece una partita complicata per il Napoli contro il Villarreal. È una risposta che il Napoli deve dare sul campo del Villarreal. Per quale motivo? Perché intanto hai mancato la prima, hai perso la prima, l'Inter pure ha perso la prima, per carità, però si può rimettere tranquillamente in carreggiata, visto che adesso i prossimi impegni sono più alla portata. La Roma ha pareggiato, ma si può mettere in carreggiata, cioè, chiaramente con Real Madrid la vedo dura, però comunque un punticino ce l'ha. Il Como ha vinto la prima e, come dici tu adesso, deve dare una prova di maturità importante, di consistenza europea e anche di risposta a quello che invece è stato una doppia frenata nel campionato italiano. Però il Napoli era chiamato alla sfida contro il Frosinone intanto a dare una risposta, che è arrivata oggettivamente, sì. non facile, perché il Frosinone ha fatto un'ottima partita, ti ha offerto gli spazi, il Napoli però li ha saputi cogliere, il rigore secondo me non c'era, ma tanto il Napoli poi l'ha rimessa comunque sui propri binari. Il Villarreal credo sia undicesimo in Liga Spagnola in questo momento, quindi sicuramente non parliamo
1: bene.
2: Di un... No, non sta facendo benissimo, però i campi spagnoli sono campi complicatissimi, credo... Adesso non vorrei sbagliarmi che a Villarreal Allegri abbia perso una semifinale di Europa League con la Juventus, l'ultima avventura europea con la Juventus, con un errore clamoroso di Chiesa e arrivò il gol su punizione a Villarreal. Se non ricordo male era proprio Villarreal, ho voluto cancellare volutamente questa cosa, magari fai il controllo, però comunque sì, Allegri i campi spagnoli... li sa dominare e ci sa scivolare, dipende però dalla consistenza della squadra che hai. Secondo me il Napoli ha un problema simile a quello del Milan e della Juventus, lì davanti fa fatica a trovare la via del gol. Sembrerà un paradosso dopo il 3-1 con il Frosinone, però Højlund se si accende fa la differenza, ma c'è solo lui. Quando entra Lucca entra un fantasma, un vero e proprio fantasma, non hai alternative. Neres sembra molto diverso rispetto al giocatore che trovava il gol con facilità in quella famosa Supercoppa che poi portò alla vittoria del Napoli. Erison Santos sappiamo che è fermo per infortunio, Politano ormai secondo me è titolare di coda della stagione, dai centrocampisti arriva da De Bruyne, la qualità, i gol, e lui può prendere per mano la squadra e essere il valore aggiunto. Per il resto secondo me il Napoli deve stare attento comunque a questa trasferta, anche perché la vittoria è fondamentale, così come lo era con il Frosinone lo è anche questa qua, però quando è importante e fondamentale la vittoria rischi sempre di scivolare, quindi grande attenzione per il Napoli.
1: Sì, il precedente gol, l'ultimo precedente dell'Eagle Villarreal è in Champions League 2022,
2: esatto. 2022
1: 0-0 okay, all'andata sì. In Spagna 3-0 per il Villarreal il ritorno
2: esatto,
1: Torino.
2: era quella lì
1: con
2: quella
1: tre lì gol che... nell'ultimo quarto d'ora, no, non benissimo diciamo anche in...
2: due
1: rigori, non fu un bel ricordo per la Juve e per Allegri, ecco che vorrà cancellarlo nella partita di domani. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo ancora qui con Mirko Nicolino, ancora con Rotocalcio. Fra poco.
4: Un saluto dalla redazione.
5: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare-industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni. Meloni.
6: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazioni anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
5: In Arabia Saudita prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
6: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
5: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino al liceo scientifico Galilei di Trento. 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
6: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
13: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta, seconda ora insieme qui con Rotocalcio, sempre con Lorenzo Beccaresi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia. Collegato con noi sempre il padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, di nuovo.
1: Di nuovo, eccoci, prontissimi.
0: E andiamo a dare anche il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Ciao Mircone.
0: Allora, Mirko, partiamo da quello che ci ha detto questa sesta giornata di campionato, perché la sensazione è che questa lunga sosta abbia restituito più domande che risposte alle squadre della Serie A. L'unica tra le big c'è poi questa intrusa, chiamiamola così, la Lazio, che sta facendo così bene in questo inizio di stagione, però secondo me ci sono tante domande che arrivano dai pareggi delle altre, da Como Roma, la Juve, il Milan. Cos'è secondo te, qual è il quesito più grande che emerge da questa giornata?
2: Io onestamente trovo più conferme che quesiti, non voglio andare contro il tuo assunto, no? Però alla fine l'Inter ha dimostrato di saper uccidere le partite con le piccole e poi di gestirle. Roma e Como secondo me si sono equivalse in una partita dai buoni ritmi, dai tanti spunti interessanti, anche tecnici e tattici, e quindi si sono confermate secondo me squadre di primissimo livello subito dopo ovviamente l'Inter. Il Napoli e il Milan li ho visti con i soliti limiti, la Juventus è al solito sull'altalena dello scorso anno, e quindi mi pare che ad oggi ci siano più conferme che altro, e io continuo a insistere, ecco, se la domanda prima della sosta, perché molti me la facevano, perché io ho sempre elogiato in cui la Lazio, mi dicevano, ma la Lazio reggerà quando avrà un calendario un po' più in salita? Ecco, io dico che intanto, quando hai il calendario in discesa, tu le partite le devi vincere. Ok, la Lazio aveva il calendario in discesa, ma le sue partite le ha vinte, cosa che per esempio non fa la Juventus, non fa il Napoli, non fa il Milan. Non è tanto quanto sia semplice il calendario, ma quanto tu quelle partite le renda semplici, e mi pare che l'Inter sappia renderle molto semplici, la Lazio sappia renderle abbastanza semplici, le altre invece se le complicano queste partite. Quindi, siccome ai primi posti arrivano sempre quelli che con le medio piccole, con tutto il rispetto, le vincono tutte o quasi, in questo momento bisogna fare tanti complimenti a chi sta davanti, perché se l'è meritato.
1: Mirko, torno con te un attimo sulla Juventus, perché ci si aspettava che, sai, in genere nel calcio quello che vivi diventa un'esperienza che se è positiva la vuoi provare a ripetere, se è negativa vuoi cercare di cambiarla per non ripeterla. Cagliari-Juventus l'anno scorso fu proprio il momento in cui cominciarono quelle che lui chiama falli tattici, che hanno un po' fatto lo sgambetto al cammino della Juventus che stava andando bene. In realtà è stato un prolungamento della passata stagione, perché la partita è stata esattamente uguale: dominio del possesso palla, tante occasioni, incapacità di tradurre almeno il 30% delle occasioni in gol, a differenza del Cagliari che al primo tiro in porta fa gol. Poi ne ha fatto un altro paio di tiri, niente di particolare, però intanto stava portando a casa la vittoria, si salva soltanto con un gol di Colomani. I problemi della Juventus continuano a essere gli stessi, eppure sono solo tre i giocatori che giocarono quella partita l'anno scorso, perché poi la squadra è cambiata per 7/11 più o meno. Quindi è più un problema della lettura dell'allenatore, dell'affrontare da parte dell'allenatore di trovare soluzioni queste partite qua, o è un problema di come viene composta la squadra, perché passare da Opendai e David a Colomani, Voltemade non ha risolto i problemi di gol lì davanti?
2: Penso, secondo me tu hai centrato benissimo la questione, anche perché io ho ascoltato benissimo la conferenza stampa della vigilia di Spalletti, e lui disse: non ci dobbiamo far sorprendere, il Cagliari è una squadra che fa blocco basso, poi sono bravi a ripartire veloci, fraseggi brevi e ti fanno gol. Esattamente quello che è successo ieri, e cioè, quindi vuol dire che tu da Cagliari a Cagliari non ti sei mai evoluto, hai continuato a fare sempre gli stessi errori. Tu hai sottolineato che c'erano solo tre giocatori uguali rispetto alla partita dello scorso anno. In più aggiungerei che il monte ingaggi della Juventus è schizzato alle stelle quest'estate, e adesso al primo monte ingaggi assieme a quello dell'Inter. Quindi sicuramente vuol dire che qualcosa è stato sbagliato in sede di mercato, ma sicuramente qualcosa deve fare anche l'allenatore. Io ricordo quando anche Allegri diceva, vi riporto alla mente due osservazioni. Una di Motta che diceva, dopo due o tre pareggi contro squadre medio-piccole, disse, però se tutti ci giocano contro così è difficile far gol. E ho capito, ma contro la Juve giocano sempre tutti così. Sei tu che devi trovare un'alternativa. E Allegri diceva, l'unico modo per vincere queste partite è metterti al loro livello, lasciare giocare loro e poi cercare di colpirli tu con la stessa arma che hanno preparato loro. Perché se tu non hai un piano B, cioè se tu continui come fa Spalletti a portare 8 giocatori al limite dell'area avversaria, facendo palleggio orizzontale, poi loro ti fanno una ripartenza e ti fanno gol, non vuol dire che tu hai giocato meglio, hai meritato, vuol dire che tu hai fatto peggio. Spalletti continua a dire, per esempio, se noi giochiamo così ne vinciamo tante. Lo scorso anno, dopo Juve-Lecce 1-1 a gennaio, disse, se noi continuiamo a giocare così ne vinceremo 9 su 10. Quindi significa che nelle partite da lì fino alla fine giocate, la Juventus doveva fare, vi dico che ne ha giocate 26, doveva fare almeno 20-21 vittorie. E invece i numeri sono di 13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Quindi non è vero che se tu giochi in quel modo ne vinci tante. Il 50% non sono tante, sono poche. Quindi continuare a ripetere questa storia, secondo me, è un falso totale, un falso storico. Se la Juventus gioca come ieri, ne perde tante e ne pareggia tante, esattamente come l'anno scorso. Perché vuol dire che tu commetti, nell'arco di una partita in cui hai quasi l'80% di possesso palla, commetti degli errori talmente evidenti che non ti consentono di vincere le partite. Quindi non vuol dire che hai giocato bene, come continua Spalletti dice, contro il Milan abbiamo giocato meglio noi. Sì, intanto hai fatto 1-1. Contro il Cagliari abbiamo giocato meglio noi. Ho capito, ma hai fatto 1-1. A Sassuolo abbiamo sbagliato solo gli ultimi 8 minuti. Ho capito, ma hai perso. Quindi vuol dire che gli errori superano le cose buone che fai, indipendentemente dal possesso palla, e non fai punti. Quindi, secondo me, questa narrazione va distrutta completamente, anche perché, ripeto, i fatti dicono l'esatto contrario.
0: No, lo dimostrano, ma infatti anche capire il solito concetto del giocare bene, giocare male, poi è una polemica che è fin troppo stucchevole ormai da anni qua in Italia. Però è chiaro che in questo momento manchino delle soluzioni alla Juve, Mirko. E mi sembra che, guarda, ne parlavamo prima, abbiamo fatto il paragone anche con Vincenzo, Juve e Milan abbiano dei problemi opposti per certi aspetti, no? La Juve porta tanti uomini in area di rigore, ma la riempie male l'area di rigore, anche perché chi la riempie mi sembra che non è che ami particolarmente stare in area di rigore. Colomoni, lo stesso.
2: Beh, ieri, scusami, parentesi velocissima, mi pare 27 cross nel secondo tempo, mi pare che 25 li abbia presi tutti i Mendy del Cagliari, quindi vuol dire che hai un problema. Parentesi.
1: Ricordiamo.
0: Giustamente sottolineata. Dall'altra parte la sensazione è che il Milan giochi per svuotare l'area di rigore. Secondo me Gonzalo Ramos è uno che te la riempie benissimo invece l'area di rigore. Da questo punto di vista, qual è la situazione più risolvibile? Perché secondo me è peggio riempire male piuttosto che non riempirla, perché poi ci arriverai a portare spero per lui, per Gonzalo Ramos, che porterai Gonzalo Ramos a riempire l'area di rigore. La Juve mi sembra che faccia fatica, anche perché cosa puoi cambiare più di tanto? Allontanarti dalla porta e dare più campo a Colomoni? Forse sì, e forse l'unico che ha valorizzato Colomoni è stato Tudor, non il suo calcio, non lo definirei scintillante, però magari valorizzava quel tipo di caratteristiche di Colomoni.
2: Guarda, uso un giudizio abbastanza forte, ma io credo che entrambe le situazioni siano non risolvibili in questo momento, con questi giocatori e con questi allenatori, con Amorim e Spalletti, perché sono due allenatori che non prendono in considerazione un piano B. La loro squadra deve giocare contro chiunque, indipendentemente da come vanno le partite, sempre in quel modo lì. E allora, se tu non capisci che a un certo punto devi fare cose diverse, non uscirai mai da questo loop. Sono due squadre, secondo me, che sono in loop e non ci escono da questo loop, perché continuano sempre a fare le stesse cose. Lo scorso anno la Juventus di Spalletti prendeva gol alla prima ripartenza e si dava la colpa a Di Gregorio. Adesso Di Gregorio non c'è più, la Juventus ha un ottimo portiere, eppure prende gol alla prima ripartenza concessa. Quindi vuol dire che tu non stai facendo la cosa giusta, devi fare altro. Io ricordo che al corso il prof, che lo saluto tra l'altro, il prof Alessandro Porro, grande esperto, ex Foggia di Zeman, ci ha insegnato che noi allenatori dobbiamo essere sempre molto aperti. La strategia che funziona è quella che ti porta alla vittoria. Se tu continui a riproporre sempre la stessa strategia e non arrivi alla vittoria, non è vero che hai fatto meglio dell'avversario, vuol dire che continui a sbagliare strategia, ne devi fare un'altra. Ora, se contro la Juve giocano tutte con il blocco basso, l'unico modo per andare in gol è fare in modo che questo blocco basso si rompa. E lo puoi rompere solo in due modi: o lasciando campo agli avversari e aspettandoli tu bassi e dicendo loro ok, fate voi la partita, oppure creando la superiorità numerica. Infatti la Juventus nel secondo tempo ha creato la superiorità numerica con Jegrova e con Alejbegovic, e ha creato qualcosa in più, perché nel primo tempo non riusciva a creare la superiorità numerica. Con Seisao è un giocatore che, dopo che salta un giocatore, non va ad avvantaggiarsi di questa superiorità numerica, ma continua a girare su se stesso, a perdere tempi di gioco, e quindi quella superiorità numerica che acquisisci con il primo dribbling poi la perdi con le giocate successive. Invece Zegrova e Alejbegovic hanno dimostrato, secondo me, di sapersi avvantaggiare del primo uomo saltato. Ecco, non ci sono altri modi per superare un blocco basso. L'altro modo che è mettere due pilastri di due metri in area di rigore e continuare a buttare palloni nella speranza che succeda qualcosa. Ma non possiamo farne una colpa come faceva Tudor e come continua a fare Spalletti, perché il nervosismo di Spalletti ieri sera era dettato dal fatto che il Cagliari se la sia giocata con le sue armi. Difesa e ostruzionismo. Ma non puoi fare una colpa al Cagliari. Sono bravi a perdere tempo. Ho capito, è una strategia la loro, si è rivelata vincente due volte contro di te, perché ti ha fatto perdere in due partite 5 punti, sì. Il Cagliari di Pisacane, vuol dire che è una strategia vincente, la tua è stata perdente. Non si può fare una colpa al Cagliari di aver giocato in quel modo, mi dispiace, ma fin quando, ripeto, Amorim e Spalletti non cambiano il loro atteggiamento, non diventano più malleabili, per Milan e Juventus sarà durissimo.
3: Altro modo, Mirko, per rompere certe partite, inutile dircelo, lo racconta la storia e lo dimostra anche l'Inter, poi se vogliamo, è avere il giocatore che fa la differenza, cioè l'attaccante che ha l'istinto del gol, quello che se lo inventa, il centrocampista che ti fa la conclusione fatta bene, e la responsabilità che si può prendere qualcuno, perché si parla sempre di scelte. Ieri un'altra cosa che non mi è tornata è che intanto Spalletti ha detto che nel primo tempo aveva fatto ottimi movimenti con Colomani, ma io l'ho visto veramente girare a vuoto, e Colomani stesso che a fine gara ha detto ho fatto la migliore partita da quando sono alla Juventus. Ma è un attaccante o è uno che deve camminare per il campo? Perché come se deve essere uno che cammina per il campo, ha fatto sicuramente un'ottima partita. Se deve essere un attaccante, secondo me ha fatto una delle peggiori partite, il contrario di quello che dice lui. Beh, anche ma... perché mi viene in mente un'azione in particolare, sì. Quando Cegrova gli dà la palla e lui invece di concludere da attaccante vero fa il velo per nessuno dietro, stessa sì. Cosa che poi fa volte Mate dopo, quando gli arriva la palla in aria e lui fa il colpo di tacco fuori all'area di rigore, cioè mi sembra
2: all'indietro
3: esatto Davide Openda, che è successo una gara a chi la responsabilità all'altro.
2: È successo, Enzo, tu hai fatto delle osservazioni importantissime, è successo anche nel primo tempo, con Seisao si libera al tiro al limite dell'area e poi fa un tacco all'indietro. Perché? Perché poco prima aveva fatto un tiro completamente sballato. Allora che fa? Sbaglia il primo gesto tecnico e poi sbaglia la scelta successiva. Questo è il classico loop dei giocatori che non sono forti. Non sono forti tecnicamente, non sono forti mentalmente. Alla vigilia, Spalletti, alla vigilia della partita, ha detto... dobbiamo dare a Colomani un nuovo modo, un modo diverso di interpretare il centravanti. Si deve muovere di più, deve svariare. Ed è quello che ha fatto nel primo tempo. È andato completamente in giro per il campo sfiancandosi. Perché se poi tu, che sei il terminale offensivo, vai in giro per il campo a sinistra e vieni incontro e poi vai a destra e poi vai sotto e poi torni, ti sfianchi, non concludi niente. Un paio di volte sia lui che Nico Gonzalez e anche McKennie si sono sbracciati chiamando la palla in profondità su dei tagli alle spalle della difesa e non la palla non, loro non è stata data, si è continuato a girare all'indietro. Come vedete, è vero, Colomani ha palesato nuovamente ieri sera dei limiti, però la squadra e il modo di interpretare le partite da parte di questa squadra non li mette, non mette i giocatori che la Juventus ha lì davanti nelle migliori condizioni di andare in gol. E quindi, ripeto, la Juventus in questo momento è in un loop dal quale non esce. Se gioca come ha giocato ieri sera, partite ne vincerà poche.
3: Anche perché chiudo, brevissimo, con l'Atalanta e col NEC hai vinto perché hai affrontato due squadre che ti hanno affrontato a viso aperto, non hanno fatto il blocco basso, quindi non è esatto. Che diciamo, però prima contro due vittorie, sì, ma contro due squadre che ti affrontavano in maniera diversa.
2: Altra cosa che non mi è piaciuta, per esempio, della conferenza stampa della vigilia, è l'aver detto che vincere contro NEC e Atalanta, che noi giornalisti abbiamo dato troppo per scontato le vittorie con NEC e Atalanta. Però il NEC è una squadra che non ha una fase difensiva, è una squadra che affronta le partite completamente allo sbaraglio, e quindi se è finita 5-0, ma poteva finire anche 10-0, se ci fosse stata l'Inter, per esempio, quella sera ne avrebbe fatti 10-12, secondo me. E poi l'Atalanta, è beccato un Atalanta in piena crisi, 3 sconfitte consecutive, è chiaro, sì, ha ragione, per questa Juventus non è scontato battere nemmeno il NEC, su questo sono d'accordo, e quindi vuol dire, ribadisco per l'ennesima volta, che continuare a giocare così non dà per scontato nulla alla Juventus, contrariamente a quello che dice l'allenatore.
0: No, non è facile la situazione, però Mirko, adesso arriva anche un turno europeo che vedrà coinvolte anche di giovedì la Juventus e il Milan in partite importanti, perché la Juve va in Spagna contro il Celta Vigo e può già indirizzare in maniera importante il cammino europeo dopo la vittoria col NEC. Il Milan deve rispondere e va in un campo che non è così scontato come quello del Salisburgo dopo la sconfitta contro il Benfica all'esordio. C'è poi la Champions. Quali sono i temi di maggiore interesse, prima di salutarti, per questo turno europeo? Tra Europa League e Champions, ovviamente.
2: Ma io credo che le italiane in questo momento abbiano tutte le chance.
0: Tra Europa League e Champions, ovviamente.
2: Ma io credo che le italiane in questo momento abbiano tutte

0: che non evoca nella storia recente ottimi ricordi. Sono delle partite che possono essere pazze, ecco, mi aspetto a questo punto qualsiasi cosa, anche perché sicuramente faranno entrambi i turnover, mentre in Champions sì, ci sono anche avversari complicate per le italiane, però sono squadre, Inter soprattutto, Roma e Como, che hanno una loro solidità, ce l'hanno la loro solidità. Il Napoli onestamente meno, perché anche nel fine settimana ho visto un Napoli che ha messo la partita in discesa, però soffrendo, quindi è ancora un Napoli convalescente. In questo momento, ripeto quanto detto all'inizio, Inter, Como e Roma hanno un'identità, hanno una solidità, hanno una struttura. Ecco, loro sì, se continuano a giocare come giocano, ne vinceranno tante, perché sono squadre solide, concedono pochissimo, soprattutto Roma e Como. L'Inter sta cercando di sistemare la fase delle transizioni negative, che spesso hanno portato a subire la squadra di Kivu dei gol anche banali in questo inizio di stagione. Però sono squadre che hanno preso un canale. Juventus e Milan, secondo me, in questo momento ancora il canale non lo hanno preso
1: e dovranno cercarlo anche in questo turno infrasettimanale europeo. Vedremo se riusciranno a trovare un minimo di identità, ma il percorso è ancora lungo. Mirko, grazie, buona giornata.
0: Ciao, grazie Mirko. A voi, un caro saluto a tutti.
1: Grazie a Mirko Nicolino, grazie anche a Vincenzo Marangio. Vince, con te si torna domani come sempre.
2: Yes, ci ritroviamo domani come sempre, analizzando a questo punto, presentando le partite di Champions League, perché adesso, altro che settimane a parlare di nazionale, di pausa, adesso comincia un vero tour de force, quindi tante gare tra Champions League, Europa League, Conference League e il campionato che ritorna, si giocherà praticamente ogni 3 giorni, tour de force, e cominceremo ad analizzare un po' quelli che sono i percorsi non solo sul campionato nazionale, ma anche a livello europeo di tutte le nostre squadre, alle quali facciamo un grosso in bocca al lupo.
1: Assolutamente, quindi da domani ci si concentra soprattutto su questo. Vince, grazie e buona giornata.
2: Grazie, ciao Lorenzo, ciao a tutti, a domani.
1: Grazie a Vincenzo Marangio. Noi invece rimaniamo per l'ultima mezz'ora insieme, ci fermiamo tra pochissimo e poi ci sarà Alen Valnegri come sempre in chiusura di questo appuntamento con Rotocalcio. A fra poco.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione, ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica, deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al via del mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semi rovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore, Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton. Mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe.

0: Regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime quattro posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena due punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport e non solo, il primo storico derby di Roma non ha tradito le attese, con la massima padrona di casa che l'ha spuntata 96-95 contro Basket Club nel match valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: La vita.
6: Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta, ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno di nuovo ad Andrea in regia. Allora, tra poco saremo ad Alain Valnet. Finire. Cos'è?
1: Non so. Scusa, fammi finire.
0: Ah, ok, giusto. Mi sembra corretto farla finire, mio caro Andrea in regia. Allora, mi dicevi che c'è un audio che ci arriva dai nostri ascoltatori. Allora, andiamo subito a sentire, poi tra poco saremo da Alain Valnet. Abbiamo pure novità sulla Champions, designazioni arbitrali curiose per Roma Real Madrid. Le segnaleremo tra poco.
2: Buongiorno TV Radio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Quello che non avete capito di Chievo, che lui stimola gli altri, lui non si nasconde, sono gli altri che si nascondono e li vuole stanare, semplicemente li vuole stanare, lui lo sa che è il più forte, però gli altri hanno l'obiettivo di arrivare secondo, terzo, quindi lui provoca, ma lui è avanti, è molto avanti, bisogna anche capirlo.
0: Allora, sì, non so fino a che punto sia... Devo ancora capire se è maniavantismo o se è voglia di stuzzicare e stimolare. Non lo so, sono curioso di capire. Diciamo che Chivu nella sua dialettica lo conosciamo da poco, ormai da un annetto, non di più. Quindi è ancora un nome da capire e approfondire. Ma a proposito di dialettica e di allenatori che magari stuzzicano e provocano... c'è il ritorno di José Mourinho a Roma, l'appuntamento fissato per mercoledì con Roma-Real Madrid, che è stata affidata a François Letessier, che secondo me è uno dei migliori arbitri a livello mondiale in questo momento, il francese, che però ha dei precedenti con José Mourinho. L'ultimo è una partita che possiamo dire ha fatto un po' la storia, perché è Benfica-Real Madrid, il famoso Benfica-Real Madrid della questione Prestiani-Vinicius, che poi ha portato alla regola introdotta nel mondiale, ovvero quella dell'espulsione per la mano in bocca, davanti alla bocca, nel momento in cui c'è una discussione fra due giocatori. In quella partita Mourinho fu espulso, il che non la definirei come la più grande novità della storia del calcio, però poi in conferenza stampa si presentò con un foglio con tutti i giocatori che a suo avviso non avrebbero dovuto ricevere un cartellino, e quindi diciamo che l'ultima di Mourinho con Letessier è un po' particolare. Vedremo cosa succederà mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma. Roma che è stata protagonista del big match contro il Como, e da qui partiamo nell'analisi della giornata con Alain Valnegri. Alain, buongiorno. Alain, mi senti?
3: Sì, mi
0: eccoci,
3: senti?
0: Ecco, ora ti sento, ora ti sento. Buongiorno. Allora, dicevo, partiamo da Como Roma, che ci lascia che cosa? La domanda prima della partita era: chi sarà l'anti-Inter? La risposta?
3: Non l'abbiamo. È vero che l'espulsione di Mario ha cambiato la partita. Forse a me è piaciuto più la Roma comunque che del Como ieri, soprattutto se guardo e analizzo il primo tempo. Cioè, Dybala avesse segnato comunque una ghiottissima occasione. Probabilmente oggi si parlerebbe di una vittoria della Roma e si parlerebbe della Roma come anti-Inter. Sull'aggressività, sulla cattiveria, sull'esperienza, la Roma ha qualcosa in più. Il Como deve imparare a farsi violenza, il Como. Certe partite dove comunque non conta solo il dettaglio tecnico, conta la grinta, conta la cattiveria, la determinazione ai duelli. Ogni tanto viene a mancare il Como, ancora. È cresciuto rispetto al primo anno di Fabregas, però viene ancora a mancare. E ieri mi è mancato qualcosa nel primo tempo, sotto questo aspetto.
0: Sì, è mancato qualcosa, forse proprio la domanda, il Como è pronto già per essere competitivo, per giocarsi lo scudetto? Forse la risposta l'abbiamo avuta proprio ieri da questo punto di vista, no? Perché
3: no.
0: Ti si presenta un'occasione del genere, ecco, il Como mi è sembrato poco pronto a cogliere questo tipo di occasione ieri.
3: Sì, perché comunque con l'espulsione di Malen la devi portare, ma non nemmeno portare a casa, devi creare di più. Perché quanto ha creato il Como? A parte sì, l'occasione di Duvicas, il tiro di Nico Paz, cosa ha fatto il Como poi? E lì è proprio quella determinazione, quella voglia, no? Di andare avanti. Poi il Como, quando trova delle squadre che non permettono l'uno contro uno negli ultimi 30 metri, il Como fa fatica. E su questo starà lavorando Fabregas. A me a centrocampo Mia, secondo me, è molto importante, perché dà questa cattiveria agonistica. non è un giocatore molto vistoso tecnicamente, però è uno che viene dal Getafe, tu lo sai come me, Lorenzo, per chi gioca nel Getafe è molto aggressivo,
0: sì.
3: Gioca per il collettivo, ha quella sana cattiveria che ti permette comunque di saper rivalizzare, perché la Roma, perché ieri comunque abbiamo visto un De Ron, ieri ha fatto una gran partita a livello di quantità e di qualità, perché? Perché era partita da De Ron, e il Como in rosa non ha un giocatore come De Ron.
0: No, è vero, così non solo equilibratori, ma sia giocatori di fisicità e di presenza, la Roma è probabilmente più pronta da questo punto di vista. Poi arriveremo anche sulle squadre che hanno fatto fatica, Juve e Milan, abbiamo già parlato in precedenza, però vado un attimino sulle partite di sabato, perché sono arrivati 2-3-0 importanti per l'Inter e per il Napoli. Ti chiedo che risposte sono arrivate. L'Inter, si dicevano questi due gol che prendeva a partita, Mi sembra che abbia voluto mandare un bel messaggio, un bel segnale contro il Parma. E il Napoli però dall'altra parte ha ottenuto una buona vittoria contro il Frosinone.
3: Sì, l'Inter ha trovato uno sparring partner, ha trovato una squadra in difficoltà, ha trovato una squadra in difficoltà sotto tutti gli aspetti, perché comunque il Parma di questa era una squadra che si sentiva comoda quando poteva difendere nella sua area e ripartire. Se Gilardino non riesce a trovare quella solidità difensiva, il Parma sarà una stagione lunga per il Parma. E poi è una squadra giovane, quando le cose iniziano ad andare male comunque è difficile svoltare. In quanto al Napoli, il Napoli era necessario quella vittoria. Cioè, Napoli l'inizio comunque è molto deludente sul contenuto, sui numeri, sui punti, sulla gestione anche della rosa. Dunque, sì, probabilmente ha trovato il peggior Frosinone dall'inizio stagione. Frosinone comunque non è esistito, anche in merito del Napoli. Adesso si aspetta una conferma in Champions. Adesso il Napoli deve ingranare e comunque iniziare a vincere e fare il filotto di vittorie se vuol lottare per la Champions, perché non vedo il Napoli disposto a lottare per lo scudetto, o armato per lottare per lo scudetto. Dunque lì abbiamo visto la differenza tra le squadre attrezzate per scudetto come l'Inter e per la Champions come il Napoli, frente a rivali che lotteranno fino alla fine
0: per la salvezza
3: contro la B.
0: Assolutamente. Ecco, però a questo punto mi sembra che si stia creando la classifica, ovviamente ancora non la sta offrendo questa spaccatura perché è presto. Il problema è che c'è una spaccatura abbastanza chiara fra il gruppo, vogliamo ancora definirlo così, che giocherà per lo scudetto. Mi sembra più che altro una coppia in questo momento, l'Inter, e da Como Roma ne esce forse più la Roma come squadra che può competere, e un gruppo un po' più folto di squadre che se la giocheranno per la Champions, Como, Napoli, Juve e Milan. Dove le mettiamo?
3: Tutte e due hanno dei problemi. La Juve ha dei problemi sotto porta, perché il Cagliari ha fatto un gran primo tempo, ma nel secondo tempo c'è due occasioni di Colomani a fine partita. In una Juve più cinica la vinceva 3-1 quella partita. Cosa sta mancando alla Juve? Forse gli manca anche un po' di furbizia anche a questa Juve in determinati momenti. Il Milan fa fatica proprio nel contenuto. Io quando guardo il Milan giocare vedo una squadra che non ha interiorizzato i concetti di gioco di Amorim, che vive molto della giocata del singolo, ha dei problemi per mettere in mostra Gonzalo Ramos, che comunque chi critica Gonzalo Ramos non ha seguito la carriera di Gonzalo Ramos, non l'ha visto nemmeno giocare nelle ultime partite col Portogallo, dove ha dovuto sostituire Ronaldo e comunque ha mandato un messaggio a tutti. E lì Amorim deve trovare comunque delle soluzioni, perché ieri la devi portare a casa quella partita. Però dal gol di Rabiot il Milan si è spento e il Sassuolo forse avrebbe meritato qualcosa in più sulla fine. L'ultima occasione è stata per il Sassuolo, però il Milan ha un portiere comunque che secondo me è l'unico che dà sempre comunque un rendimento di una certa costanza.
0: Sì, no, ma la questione su Milan e Juve è complicata. Prima la analizzavamo e dicevamo hanno i problemi opposti e probabilmente anche entrambe hanno il centravanti sbagliato, nel senso la Juve riempie, porta tanti giocatori e porta tanti palloni dentro l'area di rigore, che è un po' il pane quotidiano di Gonzalo Ramos. Amorim vuole svuotare l'area di rigore, che forse è più il gioco di Colomani. Ecco, a questo punto è difficile anche capire chi possa trovare la sintesi migliore tra queste due anomalie, perché è un po' complicata da gestire.
4: No, ma poi comunque io vorrei capire anche il modo di attaccare degli esterni del Milan. Il Milan ha una batteria di esterni spettacolare, cioè, in quanto a qualità, ma degli esterni molto diversi. Puoi comunque impostare tanti modi di attaccare. Però gli esterni devono andare alla conclusione o devono giocare per Ramos o cercare Ramos? Perché ancora non si è capito bene. No,
0: per esempio, Alain, cioè, vedo ora Saelemaekers è infortunato, però Saelemaekers, Moreira sono esterni, passami il termine, da binario, cioè che amano anche arrivare sul fondo, e secondo me per caratteristiche per Gonzalo Ramos è un bene. Il problema è che poi il Milan vuole giocare in maniera diversa, ma Amorim vuole giocare in maniera diversa.
4: Sì, no, e poi Samu, cosa vuoi fare con Samu? Chi segue la Premier, comunque Samu nel Fulham ha fatto una stagione spettacolare l'anno scorso.
0: Sì.
4: Però con dei movimenti in diagonale.
0: E lui veniva dentro.
4: Diagonale.
0: Veniva dentro a giocare lui.
4: Sì, viene dentro a giocare. Dunque, lì ti serve Gonzalo Ramos? Sì, perché comunque sa far rispondere Gonzalo Ramos, però mi sembra perso nel match plan. Non so se forse fa un po' confusione, perché sta vedendo che comunque la piazza sta iniziando a perdere pazienza. Secondo me la sconfitta contro il Benfica pesa tantissimo, e questa è la sua responsabilità. Non puoi fare tanti cambi in un match contro una squadra come il Benfica. Poi a San Siro, la prima in Europa, lì l'ha gestita male, secondo me. E poi i malumori, sai che quando hai malumori poi lavorare è difficile, specialmente in piazze come Milan o Juve. Dunque vedremo, non so, forse la sfida è chi sarà cacciato prima, no? Io Amorim con Conte pronto a prendere in mano una di queste due squadre.
0: Sì, c'è il fantasma di Conte sullo sfondo, su diverse squadre. Ecco, una squadra invece che è lì, nessuno se la aspettava, nessuno la pronosticava, è la Lazio. Alain, ti chiedo, intanto... cosa ti sta sorprendendo di più della Lazio, e se effettivamente per te c'è da dire il calendario l'ha un po' aiutata, perché se escludiamo il Milan, la Lazio ha affrontato quasi tutte le squadre che sono dal tredicesimo posto in giù in classifica. Quindi è stata però brava a sfruttare questo calendario. Ti chiedo se è sostenibile, non questo ritmo, perché questo ritmo porterebbe a più di 100 punti, però è sostenibile per la Lazio essere nel gruppone, magari il gruppone che citavamo prima, quello che lotterà per l'Europa, non so se addirittura per la Champions.
4: Io ricordo parlare con te ad agosto, sì. E avevo tanti. Ero preoccupato per la Lazio.
0: Beh, la Lazio è iniziata ad agosto venendo grande. Eliminata dal Mantova in Coppa Italia. Diciamo, l'inizio esatto. Non era buono.
4: Lì, secondo me, ha fatto un gran lavoro mentale Gattuso.
0: Sì.
4: Perché è riuscito a motivare un gruppo che gioca senza pubblico in casa e che comunque non ha avuto il mercato necessario per rafforzare la squadra. E lui comunque ha valorizzato la rosa che ha a disposizione, e ci sono dei calciatori che forse l'anno scorso non rendevano a quel gran livello o non avevano fatto il salto qualitativo che si potesse aspettare da loro, e comunque quest'anno stanno facendo, specialmente Nuno Tavares,
0: sì.
4: È diabolico in questo inizio di stagione, e lui gli ha dato fiducia. Io ricordo anche delle dichiarazioni che dove Gattuso diceva che dovrebbe giocare nel Real Madrid per le qualità eccetera. Dunque lui è riuscito a dar fiducia ai calciatori. Poi tatticamente non penso che abbia cambiato tanto, perché gioca con lo stesso sistema, però ha giocato molto sul fattore motivazionale, e adesso si aspetta una conferma. Però sì, l'inizio mi sembra che nella storia della Lazio, la Lazio non è mai partita così.
0: Mai, no.
4: Se non sbaglio.
0: No.
4: E niente, adesso comunque le vittorie portano vittorie, portano serenità, portano entusiasmo, e Gattuso comunque anche lui aveva bisogno comunque di questo inizio, perché le ultime esperienze di Gattuso, anche se lui ormai si protegge, prima della partita ha detto che non è uno scappato di casa eccetera, ma non è positivo il suo bilancio.
0: Era un po' l'ultima chiamata per lui, cioè inutile girarci intorno.
4: L'ultima chiamata, una piazza grande è l'ultima chiamata, ma poi comunque quanti allenatori top accetterebbero la Lazio in questo momento con la gestione di Lotito? Pochi. Neanche sotto l'aspetto economico, proprio sull'aspetto ambientale e comunque sul fatto che comunque sia arrivato a fare questi non mercati. E niente, merito a Gattuso, merito ai calciatori e speriamo che possa continuare con questo ritmo.
0: E vedremo anche che cosa riuscirà a fare la Lazio, che si sta un po' inserendo all'interno di questa classifica, un po' come sorpresa, e vedremo come andrà avanti. Alenne, grazie e buona giornata.
4: Piacere, ciao Lore, ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri, e come sempre tornerà anche domani insieme a Vincenzo Marangio, così come torneranno l'editoriale e Rotocalcio. Si chiude l'appuntamento odierno, grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia, grazie come sempre a tutti voi per averci seguito anche oggi qui su TMV Radio. Vi ricordo quelli che sono gli appuntamenti, perché adesso tra pochissimo inizia Maracanà con come sempre il direttore Marco Piccari, con sempre alle 14 Stefano Impallomeni, tantissimi ospiti, collegamenti, avremo anche le parole per esempio di Aurelio De Laurentiis, che ha parlato alla consegna dei collari d'oro a Roma, e quindi ci sono tanti argomenti di cui parlare, che verranno trattati.
5: Nel merito del cazzeggio,
0: ecco, no, non penso, oddio, in parte sì, ma no, abbiamo cazzeggiato fino adesso
6: i follower,
0: si va sul serio con i follower, anche con i follower. Grazie per averci seguito, mi raccomando.
7: Allora, Geva, in bocca al lupo,
0: In bocca al lupo a tutti quanti, e un bacio ai pupi, come si dice in questi casi, e mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è arrivato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. I due economisti sono stati premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Hall lavora alla Stanford University, Woodford alla Columbia University di New York. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel del 2026.
8: Voltiamo pagina. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di massi instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
9: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
8: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas è il più grande ampliamento delle sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
9: La cronaca: a Catignano, in provincia di Pescara, un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato al collo il fratello durante una lite familiare. La vittima è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, ma non è in pericolo di vita. Lievemente ferita anche l'anziana madre, intervenuta per separare i due figli.
8: Lo sport: per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0, in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen, e scivola a -2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader mondiale.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
11: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
14: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
12: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
14: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Non è successo niente, lo posso dire, non è successo niente. Io gli ho fatto complimenti, bravo, siete bravi anche a perdere un po' di tempo, punto e basta. E lui mi ha detto cosa il tempo, cosa, e siamo rimasti lì un attimo così, ma non è successo niente, non si è fatto niente.
2: Vabbè, giusto è giusto, perché da regolamento, quando si alza un maxi confrontation, l'arbitro deve assolutamente buttare fuori due tesserati. In questo caso siamo andati io e Mister Spalletti fuori perché c'è stato questo saluto un po' energico, però non pensavo, a dire la verità, che l'arbitro venisse ed estraesse il rosso.
3: Gli ho detto: questa è la squadra, se vogliamo continuare a sorprendere non dobbiamo avere paura, dobbiamo andare. Questa è una squadra che deve andare. Dopo capisco che ho giocato a calcio, che nessuno ti spinge, allora ti devi alimentare sempre da solo, sempre, e non è facile.
4: Credo che ci sono partite nelle partite. Primo tempo magari loro erano più bravi perché hanno secondo me qualità davanti, avevano Piccoli molto bravo a tenere palla. Abbiamo individuato un po' dal primo e secondo tempo qual era la strategia magari più giusta per andarli a prendere, o perlomeno per togliere questa giocata diretta sul loro attaccante, che era un po' l'unica loro risorsa quando li andavamo a pressare.
5: Oggi era importante portare a casa dei punti, siamo contenti dei tre punti perché il gruppo ne aveva bisogno per questa scintilla, per l'entusiasmo, perché comunque è stato un mese comunque complicato per i ragazzi e quindi erano un po' demoralizzati.
6: Risultato per questo, non tanto per il pareggio in sé, ma sicuramente per lo spirito con cui hanno giocato tutti, quelli che hanno giocato dall'inizio e quelli che sono entrati. Non era facile giocare un terzo di partita in inferiorità numerica contro questo Como, l'abbiamo fatto con grande lucidità.
7: Risponderti a Sudovica, guarda, iniziamo da che Endica secondo me è un generale. Io guardo le partite della Roma e non solo Dubica, ti posso dire tantissimi attaccanti che dico come è impossibile alcune volte dico di tenere. E sicuramente per questo è un giocatore fondamentale per il mister, se no non giocava.
8: Maracanà!
9: Maracanà, eccola qua, buon lunedì, un saluto in questa anteprima da Marco Piccari
10: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
9: Ciao Francesco, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
11: Vai via.
9: Siamo ben arrivati, insomma, abbiamo un lungo pomeriggio da passare insieme. E allora, la sesta giornata di campionato si chiuderà questa sera, ma abbiamo tantissimo materiale da cui prendere e fare considerazioni. Naturalmente le facciamo anche con voi al 331 8200 213. Sì, perché vediamo che cosa ha detto questa giornata Francesco con l'Inter, che insomma dà ancora una dimostrazione di grande prova di forza, la Lazio che continua questo suo percorso. Adesso poi facciamo un punto insieme ai nostri amici, così sentiamo anche il loro parere. Vince il Napoli mentre si fermano le due squadre importanti, si fermano, c'è uno stop di un punto, vanno a prendere fuori casa, che secondo
10: sì,
9: me
10: arriva il primo 0-0 del campionato intanto, esatto, dalle due squadre e dalla sfida che non ti aspetteresti mai, quella dove ci sono insomma due allenatori che fanno del calcio offensivo e propositivo l'arma più importante, e in realtà si accontentano. Probabilmente Gasperini sì, per il verso in cui la piega, soprattutto che ha preso la partita con la polemica forse di giornata tra le tante arbitrali, forse la prima vera giornata tra l'altro che ha degli strascichi arbitrali importanti, in cui viene contestata anche la linea di Orsato perché alcune scelte, molte scelte da parte degli arbitri non hanno convinto, anche per quanto riguarda il discorso di coerenza su alcune decisioni. Però sì, da Como Roma arriva questo 0-0 che apre la strada ad una classifica completamente diversa, particolare, perché in testa c'è l'Inter ma c'è anche la Lazio, e soprattutto con un distacco che si fa sempre più ampio, ovviamente parliamo dell'Inter, non della Lazio, anche se oggettivamente lo è anche per lei, rispetto a tutte le altre, Marco, perché Como, Milan e Juventus insomma continuano ad arrancare e il margine piano piano si fa sempre più ampio.
9: Bene, questo è un po' il punto generale, poi andiamo un po' nel dettaglio. 331-8200-213, già arrivano i vostri messaggi. Io dico un piccolo editoriale velocissimo su questa giornata, poi naturalmente aspettiamo anche le prossime due partite, però ripeto, i contenuti ci sono tanti. Allora comincio a dire che voglio fare una sottolineatura positiva, parto con le due romane. Perché è vero che la Roma va a pareggiare a Como, è vero che questa partita magari ce l'aspettavamo diversa dal punto di vista della qualità, no? Forse diciamo non è stato uno show come pensavamo, anzi è stata una partita dove le due squadre hanno mostrato sì la loro organizzazione, ma anche tanta loro attenzione, quindi è stata una partita molto tattica da questo punto di vista, però ne esce meglio la Roma. La Roma esce più rafforzata, a mio giudizio, da questa partita, soprattutto se consideriamo il secondo tempo, che rimane in 10 e non concede nulla al Como, stando benissimo in campo, anche in inferiorità numerica, non perdendo la concentrazione, quindi anche dal punto di vista caratteriale dà un risultato. È la squadra più accreditata in questo momento per stare dietro all'Inter, che però rimane molto avanti. L'Inter in questo momento è molto avanti. Dopo questo pareggio l'Inter potrebbe avere anche qualche certezza in più. Pareggio tra Como e Roma, è una squadra che l'Inter pratica in questo momento un calcio completo e anche molto europeo, perché sa attaccare, sa pressare, sa ripartire, sa attendere, e attenzione perché ancora non abbiamo visto gli effetti del calciomercato sull'Inter, perché di fatto è la squadra dell'anno scorso, quindi facciamo anche questa diciamo sottolineatura. L'altro diciamo sottolineatura positiva la voglio fare alla Lazio, perché dopo sei partite continua a stare lassù, il miglior avvio nella storia di questo club dopo sei partite. E penso che il grande merito di Gattuso sia stato quello, Francesco, di riportare la parola calcio in questo ambiente, che sappiamo quello che sta vivendo, però lui è riuscito con questo gioco anche divertente secondo me della Lazio, con questo gruppo che appunto ispira proprio divertimento, è riuscito a partire molto forte, quindi a far parlare di calcio, che non era una cosa proprio scontatissima. Dai, poi una piccola sottolineatura positiva fatemela fare al Napoli, Allegri, perché mi sembra che può essere ci sia stato un max risveglio, facciamo la domanda, vedi, tu sei già inorridisci a questa cosa, però è stato il più bel Napoli di Allegri in questo inizio di stagione.
10: Questo sicuramente.
9: Dove la squadra ha espresso anche gioco, ha attaccato, ha sfruttato anche le caratteristiche di alcuni giocatori con le ripartenze sugli esterni, e poi c'è stato un De Bruyne imponente proprio, ha preso in mano, ha guidato, ha detto adesso venite con me che faccio tutto io e sistemo tutto io, quindi veramente chapeau. Le note negative sono due, la Juventus e il Milan. La Juventus è di fatto è peggio dell'anno scorso, dal punto di vista tattico non si è visto un miglioramento, siamo praticamente a livello dell'anno scorso, e quindi dobbiamo tirare in ballo anche Spalletti su questa analisi. L'attacco ha le sue problematiche perché la squadra manca molto nell'ultimo tratto di campo, Francesco, c'è poco da dire, lì davanti i due non sono attaccanti, e nonostante questo Kolumani, dobbiamo dire, ha fatto un gol importante, quindi si finalizza poco rispetto a quello che si crea. Discorso del Milan è un po' simile, perché io ho visto la partita anche del Milan, ha giocato meglio nella ripresa, così come la Juventus ha fatto meglio nella ripresa, creano, costruiscono ma non riescono a finalizzare, sciupano, e Gonzalo Ramos non c'è mai dentro l'area di rigore, non c'è mai, ruota sempre da altre parti e non si capisce come, quindi una squadra che sta ricercando la sua identità. Oggi dobbiamo dirlo che queste due squadre in questo momento rischiano nuovamente di stare fuori dalla lotta Champions se dovesse andare avanti questo trend, eh? Io questa, diciamo così, la butto lì, poi condividete o meno non lo so. E poi concludiamo dando una sorta di jolly a Kolumani, dai, che l'abbiamo sempre criticato, e fa un gol importante e poi ne sfiora anche un altro, e chissà che non sia un segnale positivo di una stagione che in qualche maniera per lui possa cambiare. Poi analizzeremo anche tutti gli episodi da campo,
10: ecco,
9: che sono avvenuti.
10: Sì, perché poi un altro tema è quello degli arbitri, caro Marco, perché oggi poi ne parleremo alle 16.30 con Daniele Minelli, sì. Insomma, faremo un'analisi per la prima volta.
9: E magari chiediamo anche le domande ai nostri ascoltatori.
10: Per la prima volta entriamo così nel dettaglio degli episodi, dei tanti episodi che sono stati contestati, a partire da Como Roma, a partire dall'espulsione di Malen, che lascia delle perplessità, non tanto per quanto riguarda la dinamica dell'intervento che poteva starci, ma per quanto ovviamente per quello che era il contatto e lo strattonamento di Ramon nell'azione che avvia poi quello che sarebbe stato il fallo di
9: secondo
10: di Malen.
9: La linea Orsato è in linea, no? Mi sembra di capire, stavo leggendo, voglio vedere.
10: Sto facendo semplicemente un piccolo elenco così da capire quali sono, perché poi c'è anche per quanto riguarda Wesley con diciamo l'intervento di Wesley nel fermare Diao, anche quello poteva essere un altro cartellino rosso appunto per la Roma. E poi soprattutto la cosa che infastidisce di più è vedere alle 12:30 l'intervento di Malen condannato col cartellino rosso e quello a Via del Mare nella partita tra Lecce e Bologna della Susi che entra in maniera pericolosa e vistosa nei confronti di Indri e Pairetto dà soltanto il giallo. Poi ci sono tante altre situazioni che andrete ad affrontare insieme a Daniele Minelli, caro Marco, che riguardano ovviamente anche tutto quello che è successo in Sassuolo-Milan, l'intervento su Ghila, il gol annullato al Sassuolo, la trattenuta su Gonzalo Ramos. Ci sono diverse situazioni. Sì, sì. Si era partiti già con Inter Parma, con il pestone di Diego Carlo su Pio Esposito, con insomma l'azione rivista al VAR. Ci sono tante situazioni in questa giornata.
9: C'è pure una pestone,
10: un
9: però,
10: po'. Sì, no, quello ci sta. Quello ci sta tutto.
9: No, l'andremo ad analizzare senza dubbio, e poi sentiremo anche chi la partita l'ha commentata, ad esempio come Roma su quell'episodio, poi sentiremo l'arbitro. Insomma, stavo dando un'occhiata che secondo la linea Orsato, per esempio, l'espulsione dell'olandese è corretta, e quindi sull'espulsione per me non c'è niente da dire, quello è un fallo da rosso, non credo che ci siano dubbi su questo. Quello è un fallo da rosso, il problema è quando magari non viene applicato la stessa situazione in altre, è questo che fa un po', diciamo, sempre un po' arrabbiare, ma io l'ho sempre detto, per me l'uniformità di giudizio è impossibile da raggiungere, si cerca di dare una linea, quello sì, Francesco, ma poi che si possa pensare che tutte le situazioni più o meno simili vengono giudicate allo stesso modo, secondo me è molto complicato. Quindi qualche volta bisogna anche accettare una diversità dettata da chi sta giudicando e la percepisce o la analizza in maniera diversa. Comunque poi andremo nello specifico su questi episodi per sentire sia il vostro pensiero ma anche chi magari ci può dare una spiegazione un po' più tecnica, ma già ne abbiamo sentite tante, c'è chi ha un'idea, chi ce n'ha un'altra.
10: Senti, ti porto invece sull'argomento, diciamo, del giorno, il tema che sarà un po' più ricorrente in questo pomeriggio, che è quello che riguarda Juventus e Milan. E lo chiediamo anche a voi, così insomma ci rispondete al 331-8200-213, perché il nostro focus non può che essere su questi continui rallentamenti da parte di Milan e Juventus. Ci aspettavamo potessero essere due trappole, quella dell'Unipol Domus per la Juventus a Cagliari e quello del Mapei a Reggio Emilia per quanto riguarda il Milan. Allora la domanda che ti faccio e che faccio anche ai nostri ascoltatori è: cosa effettivamente non sta funzionando in questo Juventus e Milan? Cioè, qual è il primo problema che hanno queste due squadre? E soprattutto, caro Marco, come secondo te possiamo fotografare il momento anche, no, di serenità mentale da parte dei due allenatori? Spalletti, lo abbiamo visto ieri, brutta secondo me anche quell'immagine quando va a provocare, perché io la reputo una provocazione quella che fa Pisacane, mentre Amorim, diciamo che pubblicamente non si espone così come si è esposto Spalletti, però gli scricchioli in casa Milan continuano.
9: Sai, noi chiediamo oggi cos'è che non funziona,
10: cosa non sta funzionando.
9: Ma secondo me c'è più di una cosa che non sta funzionando. Magari proviamo a fare delle differenze tra le due squadre, ecco, questo potrebbe essere un po' un tema, trovare delle differenze. Io ti dico che secondo me in questo momento, magari non sarete d'accordo, però ha più margini, diciamo così, di uscita da questa situazione, di trovare una soluzione, e ce n'ha più il Milan che la Juventus, secondo me, ad oggi. Questa, diciamo, è una mia sensazione, anche perché credo che devono risolvere dei problemi, devono sbloccare Gonzalo Ramos. E paradossalmente oggi ho detto una cosa all'editoriale, che se Spalletti aveva Gonzalo Ramos forse era meglio, perché è un po' più uomo d'area di rigore, cioè poteva segnare più gol, perché arrivano più palloni a Gonzalo Ramos, i palloni non gli arrivano. È anche vero che ieri mi sembra che i palloni sono arrivati con Aliabegovic e Zegrova, perché prima
10: no,
9: prima niente pure lì. Guarda, cosa non funziona nella Juventus? Credo che ci siano dei limiti strutturali della squadra, che abbiamo sempre detto, in attacco a centrocampo, però ieri ho visto proprio anche a livello di gioco un po' sempre le stesse cose, questo pallone che gira, poi non trova mai.
10: Io continuo a vedere pochissima personalità.
9: Poca personalità, sì.
10: Anche nelle varie situazioni, anche quando c'è da cadere nelle provocazioni di Mina, una grande squadra va lì, prende il pallone, invece di rispondere a certe provocazioni va e fa gol, non ha bisogno dell'intervento di Spalletti per poter proteggere i suoi calciatori, ma i calciatori della Juventus vanno a Cagliari e devono... una volta neanche conoscevano chi fosse Mina. Oggi invece ti ritrovi nel post gara, dopo un pareggio, a parlare anche di tutte queste situazioni, di Spalletti che va da Pisacane, da Mina che provoca, quando in realtà la squadra avrebbe dovuto tirar fuori gli attributi per fare una partita solida, bella, di personalità. Invece stai lì a parlare sempre,
9: no, ma anche
10: delle
9: creato secondo
10: cose.
9: Me nel secondo tempo, però è l'ultimo tratto di campo che non riescono proprio a finalizzare, Francesco. Io non so se è un problema solo di gioco, se è un problema anche di caratteristiche dei giocatori. Ieri meglio quando ci sono state le due punte, perché c'era più presenza dentro l'area di rigore, perché in certi momenti era vuota l'area di rigore ieri, e così fai fatica. Così fai una grande fatica, che è un po' il problema anche che c'è al Milan, perché Gonzalo Ramos sta sempre fuori, ruota sempre fuori dall'area di rigore, e questo mette un po' in difficoltà. Io non so, ripeto, se è una richiesta degli allenatori, se sono i giocatori che hanno queste caratteristiche, però di fatto non convincono dal punto di vista del gioco entrambe, dal punto di vista anche della personalità, come hai detto tu, perché poi il rimprovero viene fatto alla Juve, ma anche il Milan, insomma, ieri era pure passato in vantaggio, quindi
10: sì.
9: Devi cercare anche una gestione della partita diversa, quindi ci sono dei punti che
10: voleva andare proprio lì, perché poi Rabiot si è arrabbiato molto,
9: e c'ha ragione, perché
10: non puoi, dopo che trovi l'episodio, un bel gol, un errore anche del portiere avversario, non puoi prendere, subire così tanto, perché prima del gol, che è l'ennesimo gol da calcio piazzato subito, il Milan aveva già rischiato di prendere un gol, quindi non è episodico il pareggio, è qualcosa che il Sassuolo ha costruito e che ha anche meritato, e non puoi pensare di sbloccare la partita e a un certo punto non avere la forza di poter proteggere il vantaggio, cercare di gestire quella reazione del Sassuolo, e quello è un limite che il Milan evidentemente ha, soprattutto nelle ultime trasferte.
9: Sì, sono, ripeto, le due squadre che in questo momento non convincono e che, diciamo, sono lontane rispetto alle altre, quindi l'avevamo già detto, ma si ribadisce un po' quello che si era detto prima della sosta al termine della quinta giornata, quindi l'esito è questo, c'è ancora tempo per poter dare una svolta. Qualcuno già pensa che nell'eventuale sconfitta, Rudy scrive, non c'è gioco, solo spunti individuali, e dice se perde contro la Lazio arriverà Conte prima di Natale, molto prima che Spalletti, alla deriva comportamentale, ormai parla, ma sarebbe meglio stare in silenzio. Certo, ieri non bella la scena che c'è stata tra lui e Pisacane, che tra l'altro, insomma, mi è sembrata anche eccessiva, fuori luogo, ma denota questo grande nervosismo di Spalletti. Cioè, Spalletti sa che questa per lui è una opportunità importantissima, e se la sbaglia
10: lui ieri
9: è
10: dice,
9: quasi un po' il capitolo finale della sua carriera.
10: Io lo devo
9: carriera,
10: fare,
9: ragazzi,
10: non solo per la Juve ma anche per la mia carriera, perché
9: certo,
10: ho una certa età, detto Spalletti, e so che mi gioco tanto.
9: Se fallisce qui, ragazzi, è un po' come, io lo dico anche Allegri, ha una grande opportunità, perché se sbagli queste panchine dopo è difficile ritrovare qualcosa di meglio o di superiore, eh? Quindi sono due allenatori che devono dare una sterzata entrambe. Il Napoli non lo so se l'ha data ieri con il Frosinone, però qualche cosa di meglio si è visto, devo essere sincero. Io ho visto la partita, ho visto anche una qualità di calcio superiore rispetto praticamente alle partite precedenti contro una squadra, attenzione, Frosinone aveva battuto il Como della partita molto bene in queste prime 5 partite, quindi non era una partita proprio scontatissima sulla carta, però il Napoli è partito molto molto molto forte, sin dai primi minuti voleva assolutamente prendere la partita. Allora, tra poco poi ci sarà anche Luca Calamai con i suoi appunti. Vogliamo recuperare qualche messaggio al volo, Francesco, che ne arrivano tanti? Vediamo qualche audio, dai, una raffica di audio prima di andare in pausa, vai.
0: Ciao Marco, Antonio Staminato. Io non sono simpatizzante di Spalletti e tantomeno della Juve, però io Spalletti dopo ieri sera mi fa un po' pena, poraccio. Ha ragione, lui si gioca la credibilità di una carriera in mano ai giocatori imbarazzanti. Sabato ho giocato, ho sbagliato un gol abbastanza semplice, devo portare le pizze. Io dopo ieri sera ho mandato un messaggio su tutta la squadra e le pizze non le porto, perché se Colomani, 50 milioni, 6 o 7 di ingaggio, sbaglia un gol del genere, che era molto più facile di quello che ho sbagliato io, non mi sembra giusto che io porti le pizze allo spogliatoio.
8: È giusto, Antonio, ci sta tutto. Non portare le pizze vedendo quello che ha combinato con Colomani.
9: No, ma che devi fare? Vai con un altro, dai.
11: Ciao ragazzi, Max Nerazzurro da Pavia. Sì. Non ho visto tutto questo calcio spettacolo tra le due squadre fenomenali di Como e Roma. Infatti hanno fatto uno 0-0 che lascia un po' perplesso. E il calcio migliore in questo turno l'ha offerto l'Inter, che ovviamente si è allenata in vista della Champions, e la Lazio, ragazzi, infatti non per niente sono primo in classifica,
9: tempo,
11: due.
9: Primo tempo.
11: La Lazio, devo fargli i complimenti a Gattuso, perché intanto non ha neanche le coppe la Lazio, quindi un pensierino magari, okay, non dico a vincere il campionato, ma la Champions ci sta tutto, eh.
9: Buoni.
11: Invece le altre due, Milan e Juve. La mia risata dice tutto. Ciao, buonanotte.
10: Allora, domenica c'è Juventus-Lazio e capiremo tanto da una parte e dall'altra.
9: Ma soprattutto per la Juve, dobbiamo capire, la Lazio se dovesse perdere, ragazzi.
10: No, ci sta. No,
9: è una sconfitta che ci può stare. È la Juve che deve far capire tanto e affronta una squadra che sta in forma. Anche se ieri secondo tempo ha sofferto tantissimo. Quindi bisogna dirlo, primo tempo molto bello.
10: Non solo, sei avanti 2-0 e con un uomo in più.
9: Con un uomo in più ha sofferto tanto.
10: E il Monza, per ammissione dello stesso Gattuso, avrebbe meritato di pareggiare.
9: Sì. Diciamo così,
10: un quarto d'ora inguardabile.
9: No, ragazzi, sono d'accordissimo, ha sofferto tanto. Diciamo così che il miglior calcio l'ha espresso proprio l'Inter, questo sicuro. Proprio a livello qualitativo ha espresso proprio il miglior calcio in questa giornata. Poi quando si affrontano Como e Roma, che sono due squadre molto tattiche, ci può stare anche che venga fuori una partita così. Non è la prima volta che succede di fronte a squadre che hanno quest'idea propositiva, movimenti, eccetera, aggressione, pressione, l'uno contro uno. Può venire fuori pure una partita così. Però, ripeto, è stata molto condizionata anche dall'espulsione di Malen, che lì ha cambiato anche
10: lì subentra la paura di non perderla.
9: Però la Roma ha gestito benissimo, perché ha impedito al Como di essere pericolosa in 10 uomini. Sentiamo un altro audio.
12: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari.
9: Ciao.
12: Io vorrei fare i miei complimenti a Lucianone, che anche questa volta ha fatto vedere sia nel gioco che nello stile come si fa. Bravo Lucianone, per me, e l'ho sempre detto, se è il migliore di tutti. Ciao, grazie.
10: Sono arrabbiati.
9: Sono arrabbiati. Un altro messaggio, tra l'altro grande partita difensiva del Cagliari, organizzazione, attenzione totale proprio. Dai.
13: Per quanto riguarda le altre partite, Marco, l'avevamo un po' detto che Sassuolo e Cagliari potevano essere delle trappole. Il Napoli ha fatto bene, molto. L'Inter alla fine ha fatto un approccio alla partita che non mi aspettavo, come giusto che sia. E Roma e Como Roma era un pareggio annunciato.
9: Bene, ci dobbiamo fermare però, ci dobbiamo fermare perché arriva Luca Calamai, così sentiamo anche i suoi appunti. Quindi torniamo tra pochissimo dopo il break con voi.

0: primo acuto del Bologna a Lecce è solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. All'Uni Poldomus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboigny. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
1: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
0: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18° del secondo tempo e di Odenthal al 23°. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaere più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Rooney Aic conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei collari d'oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena due, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, ben ritrovati Marco Piccari e Francesco Tringalli in questo avvio di Maracanã. E allora diamo subito il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Vai Luca, allora, giornata frizzantina questa.
3: No, molto, giornata molto frizzante, con, ti devo dire, un aspetto che però dà un segno di, vorrei dire, quasi inevitabile continuità. Non è tra le foto che abbiamo concordato stamani, ma è giusto riconoscergli il fatto che alla resa dei conti poi c'è sempre l'Inter lì davanti, ragazzi, cioè, che parte male recupera, parte bene gestisce, c'ha qualche problema ma lo supera, ha avuto degli infortuni, cioè in questo campionato si può dire un po' isterico, con alti e bassi, problemi, dibattiti. Poi c'è l'Inter che è la normalità, e ve lo dico, vi dico, è avviso ai naviganti, cioè se l'Inter la fanno scappare poi
1: è un problema,
3: perché l'Inter ha oggettivamente la rosa più quadrata, solida, poi comincia, per esempio non ha preso gol l'ultima partita, e questo è già un segnale di un ulteriore, è la normalità, è quel famoso treno svizzero, no, che te sai che se arriva attesa alle 14:27 arriva alle 14:27, l'Inter arriva, e quindi gli altri,
1: hai detto bene svizzeri, perché quelli, hai detto bene svizzeri Luca, perché quelli italiani non sono puntuali,
3: ma infatti, no, non a caso ho detto quelli svizzeri, no,
1: assolutamente.
3: E l'altra faccia invece di questo primato è la Lazio, e questo invece merita una riflessione insieme a voi. Allora, la Lazio è una storia di calcio, ragazzi, ne ho vissute tante di situazioni contro tutto e contro tutti, e in quei momenti il dio del calcio ti guarda con un occhio benevolo, e il protagonista è Gattuso. Allora guardate, su Gattuso, credetevi, c'è un grande dibattito, perché non sono pochi, nemmeno gli addetti ai lavori, che lo considerano una persona straordinaria, ma non un grandissimo allenatore, che lo considerano la riproposizione in panchina delle qualità del Gattuso calciatore, cioè cuore, grinta, sangue, lacrime. E qui, ragazzi, su questo fronte il dibattito è aperto, ma lui stesso lo avverte, ho letto le sue dichiarazioni sul concetto di aver voluto rimarcare il fatto che lo avverte questo scetticismo, certo è che ecco, lui è stata la scelta più giusta che lo Tito potesse fare in una situazione da tutti contro tutti, e quindi ora sono anche curioso di vedere come continua il capitano Lazio, che ovviamente non c'entra niente con la lotta scudetto, ha perso anche Gudmus, cioè riesce a gestire le situazioni. Guardate, credetemi, Gattuso è una grande storia di calcio, io non so cosa ne pensate voi, ma è una storia curiosa.
1: Ma guarda Luca, ti devo dire che sono molto d'accordo con quello che stavi dicendo, io confesso di essere tra quelli che lo ritiene una persona straordinaria, ma che non è mai stato l'allenatore a cui ho creduto fino in fondo da sempre. Però mi sta meravigliando, e ti devo dire che gli do un grande merito in questo momento. Non solo sta facendo i risultati, avvio da record del club in 6 partite, tutti insomma i dati statistici, non solo gioca un buon calcio, perché a tratti la Lazio è anche divertente da vedere e i giocatori si divertono, perché qui c'è un gruppo che si è formato e si diverte a giocare. Ma quello, la grande vittoria sua in questo momento è stato quella di portare la parola calcio, cioè nell'ambiente Lazio, esatto, adesso si parla di calcio, cioè esatto, si riesce a fare un dibattito, una discussione di calcio, che era immaginabile, impensabile all'inizio dell'anno.
2: Lui dice sempre che è vittima del suo personaggio da calciatore.
3: Esatto, bravo Francesco.
2: Lui dice sempre, ci tiene sempre a ricordare che dove è passato lui, ovvero Milan e Napoli, poi hanno vinto lo scudetto, perché evidentemente lui rivendica di aver lasciato in eredità mentalità e cultura del lavoro, e che nella sua carriera da allenatore è stato punito da degli episodi tipo Zenica, Marco.
3: Ma è così,
2: ti ricorderai così. Anche Napoli-Verona, che gli fece perdere la Champions. Come no? Insomma, come no? È stato sfortunato negli anni, vediamo se qualcosa magari oggi di quel Dio che, di cui parlava Luca, gli restituirà qualcosa.
3: No, guardate, ma anch'io che ho avuto il grande onore di lavorare con il Gattuso calciatore, credetemi, per un giornalista era un piacere, perché persona seria, straordinaria. Allora, mi restano più nella mente Gattuso che pagava la lavanderia del Pisa quando il Pisa era in difficoltà assoluta, che pagava il pullman, oppure in altre realtà dove
2: a Creta,
3: dove lui veramente,
2: ma con gli stipendi dei calciatori,
3: bravo, una correttezza straordinaria. Mi è rimasto sempre più negli occhi questo modo di essere, come ha lasciato Firenze, lasciando senza pretendere nemmeno un euro, perché non aveva capito che non lo volevano capire, scusatemi il gioco di parole, più il comportamento da schiena dritta e da uomo con un cuore straordinario, no? E poi, ragazzi, è evidente, non andare ai mondiali, cioè non è che l'Italia non è andata ai mondiali battuta dalla Francia o dalla Spagna, no? È chiaro che poi questi risultati, insieme a alcuni momenti non positivi legati al suo contatto con il grande calcio, restano, no? Restano in mente. E ancora oggi ti dovessi dire qual è il calcio di Gattuso, io faticherei a dirlo, lo dico con grande franchezza. Però oggi chapeau a un allenatore che, come ha detto con la sua abituale lucidità Marco Piccari, ha riportato la parola calcio nel mondo Lazio. Allora, dalle note positive ai problemi, io oggi devo dire che tutto mercato web ha fatto un focus che valuto molto interessante, anche vi consiglio, chi non l'ha ancora letto, di andare a leggerlo, perché ci sono tre realtà in evidente difficoltà, no? Che sono Milan, Juventus e Fiorentina, mettetele voi nell'ordine che volete. Vado a memoria, forse nel mezzo ci poteva essere il Como, ma sono le tre squadre che hanno speso di più nel mercato estivo, quindi investimenti stratosferici, ambizioni importanti per Milan e Juventus di andare, se possibile, a infastidire addirittura l'Inter, ma comunque la Champions, e ci mancherebbe altro, con i soldi che sono stati spesi. Per la Fiorentina addirittura il pensiero Europa League, tre società che oggi sono davanti allo specchio e sono davanti in difficoltà un po' tutte. In un ping pong che facciamo insieme, se siete d'accordo, vai. Il Milan, io ho il grande dubbio sull'allenatore, ma me lo porto da tempo. Quando un allenatore ti dice non so se sono l'allenatore giusto per questa squadra, già lui, mi pare, con grande onestà fotografa un qualcosa che non gli torna. Valori tecnici assoluti, investimento faraonico su Ramos, ma anche lì risultati modesti, partite recuperate per scelte di formazione iniziali discutibili. A Sassuolo va in vantaggio, ma una grande squadra va in vantaggio in una realtà di medio livello, poi deve avere la ferocia e la cattiveria di salvare la partita. Non ha nemmeno il disturbo della Champions, perché l'Europa League impegna in maniera diversa. Io nel Milan vedo una catena di comando faticosa. Cardinale stavolta c'è, ma è un uomo di calcio Cardinale? Boh, non lo so, credo di no. Non so cosa ne pensate voi, ma lì vedo molta confusione.
1: Luca, ti stavamo seguendo con attenzione, tra l'altro abbiamo proposto anche in video gli approfondimenti che abbiamo, tra l'altro ce ne sarà uno che analizzeremo anche, ne ho visto uno anche sugli arbitri, caro Luca.
3: È l'ultimo tema di questa nostra chiacchierata.
1: Tra l'altro avremo un arbitro nel 16:35 e lo analizzeremo anche insieme a lui. No, dicevo, tornando al Milan, sì, i dubbi sono leciti sia sull'allenatore sia sulla struttura, anche se, guarda, forse è una mia, diciamo, sensazione magari sbagliata, no, me lo auguro che sia invece giusta per i tifosi. Io penso che Milan possa trovare un po' la traiettoria in questo campionato. Credo che sia una questione di trovare un'identità, perché a tratti fa vedere delle cose e poi invece in dei momenti svanisce. Gonzalo Ramos davanti non riesce a dare il suo contributo, e questo è un problema, perché è un giocatore che segna in nazionale, poi arriva qui invece sparisce anche dall'area di rigore. C'è qualcosa, non lo so, io ti devo dire la verità, Luca, continuo ad avere ancora un po' di fiducia nel lavoro di Amorim, mentre condivido il tuo pensiero che non ti fidi molto fino in fondo di questo tecnico.
3: Dubbio ce l'ho.
1: C'è qualche dubbio. Sono due posizioni differenti che però, ripeto, in questo momento ci sta questo pensiero nei confronti di Amorim, ecco.
3: Ecco, poi magari coinvolgo Francesco sì. Tringali sulla Juve. Allora, ve lo dico per come lo conosco. Quando Spalletti va fuori le righe, e ieri è andato decisamente fuori dalle righe con quella reazione su Pisacane, questo è il campanello di allarme di, non di un episodio, di un malessere quando lui ha la squadra, quando lui è l'assente, quando lui è padrone dell'aspetto di campo, non scende in questa. Ricordo l'anno scorso anche con Gudmundsson, non so se ve lo ricordate, che Gudmundsson aveva ritardato la rimessa in laterale, era andato lì, gli aveva toccato, lui gli disse non mi toccare. Insomma, quando è questo, il problema non è Pisacane o Gudmundsson, il problema è la squadra. E faccio fatica a dargli torto. Allora, continuo anche qui a non vedere la mano di Spalletti, ma qui ragazzi io vedo una squadra se non si chiamasse Juventus, se si chiamasse un altro nome, sarebbe una squadra, una buona squadra, ma eccellenze dove? Dove sono le eccellenze della Juventus? Non lo so, dov'è il marchio Juventus? Dov'è il valore dei soldi? Che qui ne hanno spesi una montagna in quest'estate.
1: Stavamo, dov'è tutto questo? Stavamo facendo vedere proprio Luca quando dicevi dove sono finiti i 137 milioni.
3: Dove c'è? Si sono riaggrappati a giocatori che erano già stati bocciati, pensa a Nico, Douglas Costa, ma dov'è il valore Juve? Dov'è? Allora, per carità, non chiamo fuori Luciano Spalletti dall'analisi, ci sta dentro tutto, però intanto Spalletti, se non altro, ha recuperato qualcuno, ma se Colomoni è un giocatore, non è un centravanti normale, ma qui nemmeno Mago Merlino poi lo fa diventare. Cioè, il centravanti alla Juve non può essere un centravanti normale, deve essere uno esposto agli equilibri, deve essere uno che te la vince la partita a Cagliari, non solo te la recupera, ma te la vince. Cioè, anche qui io mi appello a Francesco per sentire il suo parere, ma io fatico a vedere un percorso di prospettiva grande per questa Juve. A me sembra una squadra che dovrebbe essere riproposta in almeno due o tre figure di livello importante per poter crescere.
2: Noi, Luca, abbiamo aggiunto anche il problema della personalità, perché se il problema tecnico di questa squadra, che non riesce a fare un attaccante in due, considerando quello che è stato anche Voltemade e David insieme, meglio, ma non poi così sufficiente per l'attacco di questa squadra, abbiamo aggiunto io e Marco anche il problema della personalità di una Juventus che va a Cagliari e deve vedere e diciamo cadere anche nelle provocazioni di Mina, quello che hai detto giustamente tu di Spalletti che va a provocare Pisacane a fine partita, sono tutte situazioni che non rendono merito a chi è la Juve e a cosa deve ritrovare, nel senso che poi perdere anche un giocatore come Locatelli, ho letto anche tanti commenti negativi, ma poi ti fa perdere anche quella personalità che in questo momento a questa squadra manca.
3: Bravo. Il concetto di personalità, secondo me, è una parola chiave in questo momento, in tutti i reparti, per carità, in ogni reparto. E chiudo con la Fiorentina, qui addirittura la Fiorentina è penultima, ovviamente l'obiettivo non era né lo Scudetto né la Champions, ma l'Europa League sì, anche perché se investi la montagna anche qui di soldi ha speso la Fiorentina, e qui è penultima, ed è penultima... dopo aver perso con Frosinone, dopo aver perso a Marassi col Genoa, dopo aver perso in casa col Torino, dopo aver vinto a Venezia, che è ultimo, questo lo dico perché è penultima con buon calendario, ecco, non con calendario, dici, sai, trovavo Milan, Inter, Juventus, Napoli, no, e quindi qui, e siamo anche qui senza speso tanti soldi per attacchi, ora un problema purtroppo, una di quelle malattie dei calciatori che sai quando iniziano ma non sai mai quando finiscono, hai preso Ulahi perché Ulahi l'avevi preso perché doveva andare via Fagioli, poi ti resta Fagioli e non sai che fartene di Ulahi, non a caso addirittura Genoa è stato proposto nel ruolo di attacco come sottopunta, cioè non lo so, siamo nella può far tutto questo ragazzo, ma un ragazzo in difficoltà lo mette ancora più in difficoltà. Una squadra prende gol da tutti, è una roba impressionante. È una squadra che non è riuscita a sostituire Ken, era stata la promessa alla società, e uno se va via Ken, uno come Ken è più forte o più forte che è. Certo, se vale il Ken di Como, benissimo, benissimo Pellegrino, ma se ragioni sul Ken vero, quello che era il punto di riferimento, né Beto e temo nemmeno Pellegrino sono alternative. Non lo so, io non credo che la Fiorentina lotterà per la salvezza, ve lo dico francamente, anche perché nell'aver cacciato, ripreso l'allenatore Vanoli, hai un allenatore che sa, probabilmente la sua qualità migliore è proprio quella di gestire i momenti difficili e tirar fuori temperamento, però siamo molto molto molto lontani da intravedere un progetto ambizioso. Non so Marco cosa ne pensi.
1: Guarda, la nota dolente, è una delle note dolenti di quest'ultima giornata. Io stavo dando un'occhiata anche all'approfondimento che è stato fatto di anche qui 149 milioni, dice dove sono finiti. Quindi il mercato è stato fatto, Luca, correggimi se sbaglio, ma insomma.
3: Ma come è stato fatto? Mercato, è stato fatto in maniera. Cioè, quindi, se la Fiorentina riscattasse tutti i giocatori appresi, è un mercato a 220 milioni.
1: Quindi, cioè, sai.
3: Che stiamo a parlare.
1: Ma tu intravedi, domanda proprio che ti faccio io, intravedi delle responsabilità più tecniche? Mi riferisco, diciamo, all'allenatore, è stata poi alla fine la mossa giusta, quella di,
3: guarda, io
1: di andare su Vanoli?
3: Riporto una riflessione che ha circolato nella rassegna stampa, quindi riflessione di alcuni colleghi, anche dei giornali prestigiosi, e che comincia a circolare anche tra i tifosi, cioè La riflessione è: ma siamo sicuri che Gross ha detto solo sciocchezze quando tutto sommato dal suo punto di vista questa squadra aveva delle problematiche importanti, no? Quindi è evidente che in questo momento la riflessione va a Paratici, a chi ha costruito questa squadra, a chi ci ha messo vedi, prima Francesco Tringale ha usato la parola chiave, che nel calcio, ragazzi, è basilare: personalità. Va bene?
1: Dice qui.
3: Prendete la Fiorentina. Fagioli è un giocatore di talento, ma non di grande personalità. Ndur non ha il titolo per averla e non lo è per indole. Ulai non gioca praticamente mai. Ngi è un ragazzino, Mastantuono è di passaggio. Pellegrino viene per imparare. Jimenez è un punto interrogativo. Valdepeñas aveva una presenza, cioè dov'è la personalità nella Fiorentina? Forse Dragosin, che però sta affondando tutta la difesa, forse De Gea, ma gioca, sta in porta, è diverso, un ruolo diverso. Quando spendi tutti questi soldi, ma vuoi trovare un paio di leader tecnici, caratteriali, no? Un leader in mezzo al campo di personalità. Lui lo voleva però Grosso, ti devo dire, Grosso voleva Matic, cioè voleva il leader.
2: Hai perso Mandragora, tra l'altro, che era, no, Luca, un giocatore comunque di, tra tutti, quindi forse siamo, aveva la grande personalità.
3: Siamo quindi in un, ma ripeto, per la Fiorentina non lotta per la salvezza perché ha tali valori che non può, però forse va a finire ancora peggio, dico, per tutto quello che c'è nella mediocrità. Se spendi quei soldi e finisce la mediocrità, io credo Giuseppe Commisso qualche domanda inevitabilmente se la farà.
1: Esatto.
3: Chiudiamo con gli arbitri, poi magari vi lascio con un minuto d'anticipo perché oggi sono solo anche vai. Per la trasmissione poi della Fiorentina. Allora, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince di questo corso arbitrale, ma io sono sempre, vi confesso, molto cauto perché volendo molto bene a Gianluca Rocchi e quindi avendo anche sofferto la sua sofferenza, anche qui scusatemi per un qualcosa di cui lui è stato vittima, Rocchi ha commesso anche lui tanti errori da designatore arbitrale, però ci vedevo una linearità di comportamento che un pochino mi piace. Io oggi sono un po' confuso nel giudicare il lavoro di Orsato. Credo tutto questo abbia bisogno ancora di tempo, però ragazzi, io vedo l'arbitro di Roma Como, io vedo tanta confusione, ecco, e vedo ancora certe l'uso del VAR che non mi piace, perché qui siamo passati da tutto a nulla. Non so cosa ne pensate voi, e non mi posso accontentare del calcio più europeo, di meno, più minuti di gioco. Questa è una linea imposta a livello internazionale, no? Non c'è la mano del disegnatore. Io la mano del disegnatore ancora un po' fatica a vederla, però qui il vostro parere, Marco, soprattutto il tuo, c'è anche un nuovo presidente dell'AIM, esatto, che però ucciderà pochissimo, immagino. Il tuo parere mi interessa molto.
1: Ma guarda, Luca, io ti devo dire la verità, ho accolto questa linea in maniera positiva, perché sembrava, insomma, cioè sembra si gioca di più, si gioca di più, si lascia correre di più, però dopo non si deve arrivare all'eccesso. Sai, poi ci sono sempre le valutazioni che sono... L'uniformità nelle valutazioni di Luca io non me l'aspetto, perché è impossibile da trovare sempre un'uniformità nei giudizi di situazioni anche che possono essere simili. Non lo so, io rimango ancora, sono dell'idea ancora di aspettare un po', perché qualche cosa di positivo ho visto, ci sono gli errori, ma gli errori secondo me ci saranno sempre, bisogna anche un po' accettarli se si vuole questa linea di far giocare un po' di più. Perché questa mi sembra che sia chiara, che c'è questa tendenza. Poi,
3: sì, però se c'è un rigore, il rigore va dato.
1: Su questo sono d'accordo. Se c'è un rigore va dato.
3: Cioè, il problema, io sono d'accordo, ma non perdiamo di vista il problema prioritario. Il prioritario è cercare di evitare.
1: No, ma non solo,
3: errori,
1: Luca,
3: no?
1: Non solo se c'è, se c'è il rigore, come hai detto tu, ma se c'è un errore e c'è la possibilità dell'intervento del VAR, deve intervenire. Questo è il concetto. Sennò, dopo entriamo.
3: La ricerca della. Di quello che condividiamo tutti, io, te, ma tutti, di proporre un calcio con meno tuffi, meno fischiatine, però poi noi siamo, la priorità che dobbiamo cercare di portare è la correttezza delle scelte. Certo. E se ci sono degli errori vanno cambiati, ragazzi, se ci sono degli errori vanno corretti. È meglio perdere un minuto ma avere la certezza di aver commesso un errore che inchinati al dio calcio effettivo perdere episodi che poi incidono sulla partita, anche perché poi, ragazzi, così si entrerebbe in un vortice di polemiche, credetemi.
1: Vabbè, tante
3: non
1: polemiche.
3: Però raccolgo come sempre il saggio invito di Marco Piccari: tiriamo un po' una prima riga dopo la prossima sosta, quella di novembre. Ci saranno tante partite, anche tante partite importanti. Aspettiamo ancora un po' e diamo ancora fiducia a Orsato e al suo gruppo di lavoro. E niente, vi saluto, vi invito tutti i nostri ascoltatori a andare a curiosare anche su un po' un nuovo tutto mercato web, sta prendendo forma. Speriamo di essere più appetitosi. Ho chiesto anche nel tempo, scoprirete una presenza maggiore anche di una figura importantissima del nostro mondo, che è Marco Piccari. Insomma, tutte cose in più che troverete, venite a cercarci e speriamo di soddisfarvi.
1: Assolutamente, noi intanto vi seguiamo sempre. Ciao. Passo dopo passo. Ciao, sul Luca. Sito. Grazie a Luca Calamai, buon lavoro. Allora, abbiamo ancora forse un minuto?
2: Scarso.
1: Sentiamo un audio e poi ci fermiamo, dai.
4: Buongiorno Maracanã, volevo commentare l'espulsione di Malen. In molti, diciamo, il sentiment sui social di quello ovviamente della Marotta League, che poi vabbè, ogni qualvolta è buono per tirarla in mezzo, ma dobbiamo essere molto onesti, come il difensore in eccesso di foca va a saltare scomposto e sfiora il pallone con le mani e ti danno i rigori, perché vediamo difensori che ormai entrano in posture totalmente diverse da quelle che imparano da bambini alla scuola calcio, che io trovo assurdo. Anche l'attaccante, per eccesso di foca ad andare a riprendersi il pallone, se tiene il piede a martello alla gamba alta è sacrosanta all'espulsione. E per me ha fatto benissimo l'arbitro, perché come sbagliano i difensori, sbagliano i centrocampisti e gli attaccanti, anche loro, non perché si chiami Malen allora non dobbiamo rovinare, perché il commento più usato è stata rovinata una partita, ma se l'espulsione c'è va fischiata, è estratto il cartellino.
1: Sì, io su questo non c'ho dubbio, non ragiono mai sul fatto di rovinare o meno, se c'è il rosso va dato, punto e basta. Ma ripeto, per me lì non c'è il dubbio se quello è rosso, eh? Forse bisognerebbe ragionare sull'episodio precedente, non su quello, eh? Poi magari ne parliamo oggi, perché tanto ci torniamo. Francesco, ciao, grazie Marco. Per il momento, ciao, ciao. A domani. E allora noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco con Stefano Impalomeni e tutti gli altri, sentiamo un po' i commenti di tutti, si parte tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
0: La cronaca ora. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione di RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell''Ndrangheta.
1: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
0: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti, che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
1: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
0: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
1: Ed è tutto. A più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Buon pomeriggio, mi sentite? Perché non sentivo. Buon pomeriggio da Marco Piccoli, un saluto a Stefano Impallomeni.
5: Ciao Stefano. Marco, buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, allora, buon inizio di settimana.
4: Anche a te e a tutti gli ascoltatori, naturalmente. 331-8200-213 per interagire con noi. Stanno già arrivando un sacco di messaggi, caro Stefano, poi cercheremo di dare anche delle risposte praticamente su tutti i temi di questa giornata, perché si va dai problemi della Juve a quelli del Milan, ai problemi delle decisioni arbitrali, insomma tutto. Adesso tra poco ne parliamo, andiamo ai titoli di oggi. L'Inter va ad alta velocità, è lassù in cima insieme alla Lazio, ma ha dato una dimostrazione di un calcio completo anche nell'ultima partita con il Parma. Migliore avvio nella storia della Lazio, Lazio in cima in vetta dopo 6 partite, Gattuso e la sua Lazio protagonisti. Como Roma, i segnali di un pareggio. Che cosa lascia questo pareggio? Proveremo ad analizzare insieme questo pareggio tra due squadre che dovevano offrire uno show, invece hanno offerto una partita molto tattica e non spettacolare. Napoli è un maxi risveglio, perché gioca una buona partita contro il Frosinone, la batte in maniera netta pur approfittando di un calcio di rigore alquanto dubbio che ha aperto la partita, però insomma ci sono dei segnali positivi. Juve e Milan le mettiamo insieme perché non convincono. Nell'ultimo turno hanno palesato più o meno problemi simili, ma poi ci siamo chiesti e ci chiederemo che cosa non funziona realmente. Bene Stefano, ci siamo di nuovo in questo pomeriggio di Maracanà dopo le partite. Ricordiamo che la giornata si chiude questa sera con due match, poi avremo tempo e modo, ma siamo poi anche già a ridosso di quella che è la Champions League, perché domani di fatto
5: di nuovo in campo
4: per quanto concerne appunto la Champions. Napoli-Inter, domani andremo un po' più nel dettaglio, magari sfioriamo qualcosa oggi, perché abbiamo anche delle dichiarazioni di De Laurentiis che è stato intercettato, e dopo la propongo e l'analizzeremo insieme a Stefano e a tutti gli altri. Allora, si sta per partire, caro Stefano, in questa giornata. Stanno per arrivare anche i nostri che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Ricordo sempre e saluto gli amici che ci seguono attraverso la nostra app, ma anche attraverso il canale 61 del digitale terrestre Club TV. Ci possono appunto seguire dalle 13 alle 17. Vi ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C. Saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia, come sempre, tutta la squadra tecnica. Prima c'è stato Francesco Tringalli della redazione, anche Daniele Petroselli, come sempre, ci accompagnano in questo lungo pomeriggio. Allora, Stefano, tanti temi. Adesso
5: tanti,
4: tra poco,
5: sì.
4: Poi tra poco andiamo un po' a sentire il vostro pensiero in questa giornata, la sesta di campionato, che abbiamo detto un po' dei titoli. Si è aperta con la vittoria, anzi con la vittoria del Genoa sulla Fiorentina. Poi anche questo avrà un capitolo a parte, perché la Fiorentina diciamo perde contro il Genoa e rimane un po' giù nella classifica e viene ripresa anche dalla squadra di De Rossi. Ti voglio anche dire che i nostri pronostici insomma non male.
5: Fatto zero.
4: Zero, pure io zero. Insomma oggi diciamo i più bravi sono stati Bonanni, come sempre fa una roba, lui un risultato esatto lo prende sempre.
5: Che ha preso?
4: È una sentenza. E ha preso il pareggio tra Cagliari e Juventus 1-1 secco, proprio boom, l'ha preso pieno. Poi ha preso anche i risultati di Genoa, Fiorentina e di Como Roma, quindi devo dire che è stato il più bravo di tutti. Sì, si è risvegliato anche Garbo, bene Ceccarini con un risultato pieno che è quello di Cagliari Juventus, bene anche De Paola che ha preso il risultato pieno di Genoa, Fiorentina, insomma ci sono.
5: Ma tu non hai preso Genoa, Fiorentina?
4: Io ho fatto zero. Ho sbagliati tutti proprio, ho sbagliato Genoa-Fiorentina, Como-Roma.
5: Genoa-Fiorentina?
4: Genoa-Fiorentina, ho visto la vittoria della Fiorentina. capito? Mi ha tradito la Fiorentina. Ero ottimista, ma volevo dare una mano a Ceccarini, io sai che ce l'ho nel cuore.
5: Lo so, ma sta viola.
4: Ho capito, però.
5: Fa un tempo sì, un tempo no. È dura.
4: È dura. Ci sono tutti? E allora, Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi. Ciao.
4: Hai preso la Juve tu, Nick?
6: Ormai mi resta di prendere le altre squadre, perché tanto quella della Fiorentina è una mara consolazione ormai.
4: Vabbè, dai. C'è anche Massimo Bonanni. Ciao, con Massimo. Noi che saluto. Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Il leader del di campeon. Questo gioco, te ne stai andando. Ehi. C'è subito la fuga. C'è la fuga.
5: Deve ringraziare Colomo Anì che ha preso la traversa.
4: La fuga? 20 punti, te ne stai andando, ma lo sai chi ti sta seguendo?
5: Il fattore C ti sta secondando,
4: sì,
5: caro.
4: Sì. C'è una regolarità spaventosa. Ma io adesso mi giochi i risultati solo la prossima volta.
5: Sì, no, è vero.
4: Allora, Daniele Garbo lo tallona, 16 punti. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
8: Bonanni è l'Inter del
5: Garbo. È il Garbo di stagioni fa.
4: Sì. È tornato in forma Garbo, veramente sta seguendo Bonanni, 4 punti di distacco, però insomma un segnale lo manda anche lui. Bene ragazzi, facciamo così, partiamo con i vostri 30 secondi liberi che volete su questa giornata. Comincio da Stefano Ipallomeni qui in studio e poi via con il giro, dai.
5: Ma io le dedico a Pisacane, al Cagliari, e soprattutto un'espressione che ha utilizzato che mi piace molto e farò mia. Ha parlato di sofferenza organizzata. Si può far bene in questo calcio moderno, versatile, che cambia, che uno deve studiare, deve applicare. Bel muro di lì dietro, passa nessuno e via andare. Quindi questa sofferenza organizzata, mi è piaciuto il suo termine, mi piace anche questo Cagliari, complimenti a lui e a tutti i calciatori.
4: Sofferenza organizzata, carina. Andiamo da Niccolò Ceccarini.
6: Io innanzitutto avevo detto che potevano essere due partite trappole per la Juve Cagliari e per la Fiorentina Genoa, e purtroppo le ha azzeccate entrambe, purtroppo per la Fiorentina nel mio caso e purtroppo per la Juventus nel loro caso, perché avevo intuito che sarebbe stata una domenica, o meglio un fine settimana non facile per entrambe le formazioni. Però dedico gli ultimi 10 secondi alla Lazio di Gattuso, perché io francamente non do mai niente per scontato, e anche la partita contro il Monza non era così scritto che la Lazio la vincesse, e invece l'ha vinta.
4: Quindi la dedica a Gattuso. Vado da Massimo Bonanni.
7: Io siccome prevedo, erano i miei 30 secondi dedicati alla Lazio, ma siccome mi chiami sempre per ultimo, allora li dedico a Pippo Inzaghi e al suo Palermo. Quindi vado un attimo in Serie B. Credo che quest'anno il Palermo abbia tutte le possibilità per poter essere promosso in Serie A, squadra forte, organizzata, allenatore giusto, quindi per ora sta andando veramente tutto molto bene, ma sta vincendo e convincendo tutte le partite.
4: Daniele Garbo.
8: Mi dedico a Daniele De Rossi, che finalmente è riuscito a centrare la prima vittoria in campionato, giocando anche una buona partita, è passato in vantaggio presto, l'ha gestita bene, e credo, sono convinto che anche quest'anno porterà il Genoa in salvo.
4: Risultato importante, quindi
7: vabbè.
4: Sì, anche perché serviva assolutamente, Stefano, la vittoria
5: con e un quindi... Ranieri di mezzo, sì. Possiamo dirlo.
4: Come?
5: Con un Ranieri di mezzo,
4: certo,
5: perché sì. Poverino è entrato in un vortice di confusione totale, dove poi ha compromesso, secondo me. Non è carino sempre colpevolizzare, però capita che un calciatore, quando sbaglia un approccio, uno ammonito, poi ne sbaglia uno, sbaglia l'altra, la Fiorentina ha già finito la partita dopo poco tempo. E lui, nonostante il rinnovo, ha agevolato un po' il compito del Genoa.
4: Sì.
5: Succede, un giocatore bravo come lui.
4: Purtroppo.
5: Succede, però insomma, alla fine.
4: Vediamo.
5: Ha fatto
4: una
5: differenza al contrario, sostanziale.
4: Sì, assolutamente. Sentite, partiamo un attimo da Como Roma. Che segnali vengono da questo pareggio? Vi chiedo. Nick, che segnali hai percepito da questo pareggio tra Como e Roma?
6: Ma dal fatto che sono due squadre che si equivalgono, e quindi a maggior ragione credo che siano emersi i valori sia del Como che della Roma, e io sono convinto anche che queste due squadre potranno dire molto. Come ti ho già detto, non mi smentisco, voglio vedere tra 2-3 impegni di Champions la classifica del Como, e sono curioso di vedere invece anche la tenuta della Roma, che però io sono molto più fiducioso sulla tenuta della Roma in campionato rispetto magari ad un Como, ecco, che secondo me qualcosina andrà a perdere, però ieri abbiamo visto in campo due squadre che in questo campionato saranno assolutamente protagoniste, senza ombra di dubbio.
4: Garbo?
8: Sì, partita interessante, divertente, giocata a buon ritmo, la Roma, devo dire che Dybala si è mangiato un gol, ragazzi, che il Dybala che conoscevamo, insomma, non avrebbe mai fallito quel gol, da solo, completamente a 6 metri dalla porta, ha passato il pallone al portiere. E l'esplosione di Male ovviamente ha inciso molto anche sulla prestazione della Roma nel secondo tempo, però mi ha dato una grande impressione di solidità la squadra di Gasperini, non ha rischiato molto, ha fatto, è vero, un paio di parate molto, molto, molto buone gollini, però la squadra è sembrata solida, è parsa solida.
4: Bonanni lì. Quello indisciplinato, vai. Parlava.
8: Mi è parsa solida anche dopo essere rimasta in 10, quindi conferma quello che di buono si sapeva della Roma, fermo restando che l'Inter rimane probabilmente la squadra più forte del campionato, ma la Roma può insidiarla.
4: Stefano, vengo da te.
5: Che cosa può dire questa partita, Marco?
4: Sì. Che segnale avete
5: segnale,
4: hai percepito?
5: Ecco. Segnale che, vabbè, hanno detto tutto prima Nick e Daniele, i punti meglio la Roma. Complessivamente è una squadra, io la ritengo la migliore delle seconde, nonostante questo avvio strepitoso della Lazio. Mi sembra quella più attrezzata per fare un buon campionato. Io l'Inter la vedo, ragazzi, se casca, se sa dormire, non lo so, deve fare proprio qualcosa.
4: E non abbiamo visto ancora gli effetti del calciomercato, tra le altre.
5: No, ma non abbiamo visto ancora niente. Questi fanno una media, se fai 38 per 3 fa 104, 18 gol hanno fatto, 6 partite, 3 gol a partita fanno. Quindi non, con tutte le cose ancora da scoprire, da esplorare, sono di una forza impressionante.
4: Se devono fermare da soli, insomma.
5: Esatto, bravissimo, su questo non ci sono dubbi. La Roma secondo me è quella più attrezzata, e aggiungo e concludo che il Como quest'anno farà molta fatica ad arrivare tra i primi quattro, molta.
4: Lo sai che io sono molto d'accordo con te su questo. Se ti sente Braglia domani ti dice ma che dici?
5: No, farà fatica perché c'è questa Champions di mezzo, le rotazioni sono obbligate.
4: Sì.
5: E per esempio adesso poi entreremo magari nei particolari, però Badurina è un fattore per il Como, cioè non puoi fare le rotazioni di quello che vuoi, scegliere. C'è la Champions, ha fatto una formazione, poi durante in corsa Badurina ha fatto giocare 8 minuti alla fine. Probabilmente, insomma, era un giocatore che andava forse fatto giocare al posto di Pazzi. Ecco, non lo so, io adesso butto un tema che passa, è irriconoscibile, una cosa che
4: è una partita anche dal viaggio,
5: appunto,
4: forse,
5: ha fatto un una partita da 5. Mediocre.
4: Massimo, che cosa che segnali hai percepito da questo Como Roma?
7: Ma ho percepito, insomma, e mi hanno confermato quello che pensavo, che sono due squadre forti, due squadre organizzate, chi per un modo e chi per un altro. La Roma mi ha dato ulteriore conferma di essere una squadra comunque che atleticamente e fisicamente sta bene, starà bene, perché Gasperini è un allenatore che fa stare sempre bene le squadre. Forse l'unico momento di difficoltà potrà essere quello di gennaio, però devo dire che la Roma è una squadra forte, sicuramente darà del filo da torcere a tutti, all'Inter, che credo sia ancora oggi la squadra più forte del campionato. Poi io sono convinto che la Roma arriverà fino alla fine vicino all'Inter, ma l'Inter è comunque la favorita. Sul Como, il Como gioca bene, una squadra che gioca bene, sostanzialmente potrebbe essere un'occasione persa, perché è rimasta in 10 per credo 40 minuti più o meno, insomma, la Roma, però Como Roma è una partita che a inizio anno puoi immaginarti un pareggio, quindi alla fine credo che un punto possa essere un punto importante per entrambi.
4: Per me la forza della Roma si è vista quando è rimasta in 10, mi devo dire.
7: Sì.
4: Momento. Perché non ha dato un'occasione al Como?
5: No, zero.
4: Quindi bisogna dire anche questo, che tu ti aspetti in quel momento che il Como possa prendere un po' il sopravvento, sfruttare la superiorità numerica. Loro sono stati in campi non solo bene organizzati, ma anche di testa, cioè non hanno mai perso la bussola. Che poteva succedere, Stefano, perdi l'attaccante di riferimento, rimani in 10, puoi anche sfarfallare un po',
5: come
4: nell'atteggiamento, nel nervosismo.
5: Però
4: invece Lo so, però insomma adesso non è che a Como vanno a vincere tutti, insomma, quindi è un non punto lo so. Per come...
5: Io al Parma se pareggiava...
4: No, però per come si era messa la partita è un punto buono, secondo me. Per come si era messa alla fine...
5: Ma guarda che è un Como che non...
4: Non ti convince a te, no. Questa squadra.
5: Ha perso un po' quella imprevedibilità, quella magia, quel tocco. Mm-hmm. È un po' regredito. Lo so che forse sono troppo severo, però insomma non ci siamo. Poi Fabregas magari ci smentirà, farà una grande partita contro il Feyenoord e farà un campionato strepito, ma secondo me farà... Napoli non sottovalutiamolo, eh?
4: No, infatti noi ci andiamo.
5: No, tra l'altro mi è arrivato un messaggio, mi correggo, perché 38 per 3 fa 114, non fa 104, quindi ho tolto 10 gol all'Inter. Un amico mio ha detto che è morta la professoressa di matematica, ha ragione. 38 per 3 fa 114, eh?
4: Vabbè, dai, abbiamo fatto ringraziamo il tuo amico per la correzione in corso.
5: No, perché qui ti castigano subito appena le sviste.
4: Daniele, volevi aggiungere? Prego.
6: No, ero io Marco.
4: La battuta, vai, scusami.
6: No, siccome voglio dire, stavo sentendo Stefano che diceva il Como ha perso la magia, eccetera. Diciamo, ce l'ha tirata, tanto domenica c'è la Fiorentina, per cui la ritrova no, la magia.
5: Certo, la potrebbe ritrovare, è vero. Cioè, mero, ti chiedo scusa, Nick, ti chiedo scusa, là la potrebbe ritrovare di incanto. Ecco.
6: No, dico, comunque sia... Se perde l'incanto e la magia, poi arriviamo noi come al solito.
4: Rimettete tutto a posto.
6: Sollevare, ecco,
4: sì, rimettete a posto, Nick. Mannaggia. Ci eravamo dimenticati che c'era la partita contro la Fiorentina. No.
6: Già abbiamo pensato al Genoa, che comunque aveva bisogno, no? De Rossi. Non abbiamo
5: le rilanciate tutte.
6: Ora, se dobbiamo ridare la magia anche al Como, ditecelo, così si sta a casa. Ecco,
4: sì. Sentite, rapidamente, prima di chiudere questo blocco, perché voglio due temi velocissimi, però lo voglio chiedere, episodio Malen, come lo giudicate, sia l'episodio
5: Malen,
4: in
5: lo
4: sé
5: giudichiamo Malen, molto
4: che
5: Malen,
4: quello precedente,
5: molto
4: al volo proprio, sentendo un po' il parere, una sorta di sondaggio
5: velocissimamente, dinamica, separiamo fallo di Ramon su Malen,
4: sì.
5: Non io capisco tutto quanto questo metodo di giudizio molto europeo, bisogna far giocare, sono favorevole, però quando c'è fallo non bisogna esagerare, cioè entra nei limiti, se c'è un fallo devi fischiare, non fischia il fallo. Malen poi fa questa cosa da kung fu, è un fallo di espulsione. Però poi dopo a Lecce c'è un altro episodio, esatto, molto più grave, giallo. Allora ditemi, perché mettiamoci
4: quello
5: d'accordo,
4: quello
5: perché...
4: su Gila, il fallo che subisce Gila in Sassuolo Milan,
5: esatto,
4: quello è da Russo,
5: quindi però non c'è questa doppia dinamica come cioè voglio dire a Como c'è fallo su Malen, quindi fermi il gioco, Malen non avrebbe fatto quella mezza stupidaggine, tutta stupidaggine che ha fatto, perché quello poi è un fallo, sì, pericoloso ed è da Russo. Quindi ecco,
4: com'è, Garbo,
8: ma poco da aggiungere a quello che ha detto Stefano, sono assolutamente d'accordo, il fallo era da espulsione, bisognava fischiare prima il fallo su Malen, non sarebbe stata più l'espulsione. Detto questo, il problema è vero, come al solito è sempre lo stesso, l'omogeneità, no? Lo stesso episodio in due partite diverse con due arbitri diversi vengono giudicati in maniera differente, e questa è la cosa più difficile da raggiungere,
4: esatto,
8: l'omogeneità,
4: esatto. Secondo me l'uniformità, ragazzi. Buonanni?
9: No, sicuramente è stato un fallo da espulsione, poi è avvenuto dopo che magari ha subito, c'era un fallo precedente, però diciamo che si è fatto un po' prendere dalla foga e l'intervento è stato, la punizione è stata giusta, però ecco, non mi aspettavo da male in una reazione così, però devo dire, al di là dell'episodio, confermo anche quello che è stato detto prima, insomma la Roma anche in 10 ha fatto una partita molto importante, sì, una partita, sì, giusta, quindi io penso che la Roma abbia ormai trovato una sua dimensione, chiunque gioca sa quello che deve fare, l'allenatore è stato bravissimo, quindi sono convinto che la Roma sarà una squadra,
4: ha confermato la sua statura di squadra, dai. Nick, chiudo con te perché poi c'è una domanda per un giro per tutte e quattro, vai.
6: Ma Marco, aggiungo poco a quello che è stato detto, sinceramente il primo intervento era da sanzionare, poi però l'azione è proseguita, è arrivato il rosso e ci sta tutto il rosso, ecco. Poi sul discorso dell'uniformità di giudizio, hai voglia a dire il cambio del corso, Orsato, Rocchi, quello, quell'altro, finché ci sarà un essere umano a giudicare un episodio, se la regola comunque non è rigida, e non sto parlando del singolo episodio, ma se non ci sono dei termini estremamente rigidi nel regolamento, se sono suscettibili di interpretazione, tra 100 anni chi ci succederà ridirà le stesse cose. No, forse no, perché poi tra 100 anni giocheranno i robot e avremo risolto. Però dico, è quello il discorso.
4: Sì, ma tanto ragazzi, c'è chi scrive deve arbitrare un computer o non se ne esce. Io sinceramente non sono d'accordo. Penso pure che noi dobbiamo arrivare anche ad una situazione dove l'errore ci sta, possono sbagliare. L'uniformità secondo me non ci sarà mai, ma questo puoi mettere quello che ti pare, ma poi se è l'uomo che decide, come fai a essere uniforme la cosa? Io la vedo così, insomma, non mi aspetto l'uniformità, ma mi aspetto che ci sia il più possibile una coerenza con la linea che viene decisa. Poi può capitare che su 5 decisioni una esce fuori, ci può stare pure che sia l'errore, stop. Però pensare che si possa arrivare a delle decisioni tutti simili per tutti i fatti, secondo me è utopia. Poi.
5: Certo,
8: possiamo dire che l'arbitro di Como è stato anche sfortunato, perché lui dà la norma del vantaggio, no? Perché il pallone ce l'ha ancora male, il pallone si allunga, è male, ma fare questo fallo da espulsione è stato un po' iellato, ecco, perché tante volte noi ci lamentiamo perché l'arbitro non concede la norma del vantaggio e ferma l'azione per
4: dare. Sì, è vero, punti. Daniele, e poi sai che ti dico che la linea che hanno scelto quest'anno è quella di far giocare molto, perché per esempio in Sassuolo Milan c'è una trattenuta su, adesso sarà leggera, non leggera, io non posso giudicare se è leggera o non leggera, però c'è una trattenuta in area di rigore su De Winter, non so se l'avete vista, e lì pure ti fai una domanda, perché non ci poteva stare il rigore lì? È per il Milan, lì la maglia gliela prende, poi il quanto la tira, adesso la tira, non la tira, però la prende.
5: C'è questa nuova linea, io la sposo in pieno, io però pure. Poi bisogna mettere un po' no? C'è un limite, c'è quando c'è fallo devi fischiare, quando sì. C'è rigore devi andare al VAR.
4: Però lo sapete che in quell'azione lì incriminata, quando l'ho vista live io, mi è andato subito l'occhio sul fallo, perché prima vedendo, io ho visto che lì tutte e due volevano in qualche maniera, chi voleva prendere la posizione prima, chi voleva superare il difensore, cioè c'è stato un tentativo da parte di tutte e due di giocare quell'azione. Perché Malen si poteva buttare per terra, poteva andare per terra lì, la maglia te la tira, vai per terra, invece lui ha voluto rimanere in piedi per giocarla quella palla, poi ha avuto la sfiga che se l'ha allungata un po', se no l'andava a prendere quel pallone,
5: sì,
4: dopo che si era liberato.
5: Un gesto istintivo che poi l'ha pagato caro, insomma, nel senso,
4: no,
5: che se avesse fischiato prima
4: pallone,
5: l'arbitro
4: gli si allunga, no? Fa così, sì, gli sì, si allunga, sì, sì. Sennò, e lui tenta di recuperare quel pallone.
5: Secondo
4: poi entra male,
5: poi
4: vabbè.
5: Ha fatto un'entrata con quel balzo tipo
4: sì,
5: pelino,
4: balzo,
5: tipo tigre.
4: Sì, quello che
5: sai in diretta dice, ma che è pericoloso, no? Nel senso, se lo becchi. Però è molto più pericoloso quello di dire a Zozu su a Lecce e Bologna, è una cosa, è molto più alto.
4: Ma pure quello di su Gila, ragazzi. Se Gila pure subisce una tacchettata così sulla gamba.
5: Non è facile, poi sai, ci sono stili di arbitraggio, di Fabri è uno che insomma dal cartello è molto severo, l'aspetto disciplinare lo cura molto, ognuno c'ha il proprio stile, poi è detto anche male perché insomma si è stirato, è entrato Sozza a pochi minuti dal termine, cioè, però non so quanti ammoniti, quanti cartelli gialli ha dato, ma abbia dato, ma ne ha dati tanti.
8: Ho letto che è la prima espulsione di Malen in carriera.
4: In carriera, sì. Sì.
5: No, ma poi poverino, lui c'è rimasto, ma ecco, poi
8: certo.
5: Adesso c'è già chi ha sentenziato, due turni fermo, ma calmi,
8: no, giornata,
5: ma siamo calmi, state calmi, cioè questa è una giornata e basta, cioè, adesso voglio dire, no,
8: certo.
5: Perché già proiettata a Napoli, male, ma è stato, ha chiesto anche scusa,
4: sì.
5: Cioè è uscito dal campo in maniera impeccabile, è un professionista o no, non è che ha detto, fatto, cioè lui era già consapevole di aver fatto una stupidaggine, no, perché poi
4: Sì.
5: Non si fa quel tipo di entrata.
4: Sì, assolutamente. Sentite, invece mi dite qual è stato tra De Bruyne il miglior giocatore di questa giornata.
5: De Bruyne, bravo.
4: Che dite? De Bruyne, non so, qualcuno ha detto anche Colo per il gol che ha fatto, però ha fatto solo il gol, diciamo, in questa
5: partita.
4: No,
5: De Bruyne, sono d'accordo.
4: De Bruyne lo ritiene il migliore?
5: Ha giocato una grande partita.
4: Sì.
5: È un altro calciatore. Cioè sembra un po' quello che confina di più con quello visto in Belgio,
4: esatto,
5: che non quello dello scorso anno, dove alla fine non c'era né arte né parte, un ruolo, non riusciva a trovare una collocazione con Conte, no? Perché c'era anche questo scontro ideologico,
4: sì,
5: c'è
4: sì,
5: stato secondo me l'inizio anche pure con Allegri, però Allegri si sta convertendo,
4: esatto.
5: Devi essere obbligato, costretto, come poi tra l'altro parleremo della Lazio, Gattuso mi è piaciuto molto, cioè sta squadra o gioca a 100 all'ora, oppure se sta obbligato, costretto, come poi tra l'altro parleremo della Lazio, Gattuso mi è piaciuto molto, cioè sta squadra o gioca a 100 all'ora, oppure se sta là, gestisce le cose.

0: è che si può andare facilmente d'accordo, si deve pedalare, andare avanti, determinazione, carattere, le regole sue sono quelle, ci sarà un motivo per il quale no, ogni due anni cambia la squadra, perché dopo un po' ci sono alcuni giocatori che già dopo il primo anno, la maggior parte dopo il secondo anno, insomma, non hanno più, tra virgolette, quell'adrenalina e non riescono più a dare quel qualcosa che è la forza di Conte, cioè di stare dietro all'allenatore e metterci quella garra che serve in tutte le partite. E quindi per questo ti dico, De Bruyne forse aveva bisogno un po' più. E in questo, guarda, Allegri mi sembra di rivedere, no? Quando la Juventus ha Conte si dimette e arriva Allegri, sì. E Allegri alleggerisce, perché quella Juventus lì dopo il terzo anno di Conte, secondo me alcuni giocatori erano un po' appesantiti dal carattere di Conte, e Max in questo è l'alleggerimento globale, cioè gli riesce benissimo, no? Levare la spina o il voltaggio lo riabbassa subito, che in certi momenti è più utile che stare sempre al 110%. Ho usato questo termine di paragone che non è propriamente corretto, perché lì si parla di una squadra intera, però De Bruyne forse aveva bisogno un pochino più di questa libertà, mettiamola così.
1: Va bene, mi sto per fermare, poi ripartiamo con Garbo e Bonanni. C'è un messaggio che io lo leggo, ma penso mi fa un po' specie leggere questo messaggio, perché Rudy dice: io farei arbitrare le telecamere con l'intelligenza artificiale che codifica i falli con video che registra, certo, e utilizza sugli altri episodi della stessa modalità. L'uomo è troppo indietro, non può essere uniforme per... Aspetta, siamo tutti diversi. Devono arbitrare le telecamere con l'intelligenza artificiale. Ma vi rendete conto a che cosa si arriva a pensare?
2: Ma adesso c'è un mercato clamoroso sugli umanoidi, c'è tutto arriveremo lì. Che...
1: È aberrante questo messaggio. Il solo pensiero di mettere una macchina che deve togliere l'uomo. Allora a sto punto, senti, facciamo
2: Alberto
1: una cosa.
2: Sordi ci fece un film.
1: Togliamo i calciatori e mettiamo 22 robot. Tanto se stancano mai,
2: siamo arrivando lì,
1: male.
2: Marco, ma non c'è niente da scherzare.
1: No, veramente.
3: Prendono
2: 2-3 robot.
1: Esatto.
2: Maracanà condotto da due robot.
1: È aberrante a pensare una cosa del genere. Per non
2: accettare. Ma tappa, tappa. Parleranno così, si muoveranno così.
1: Sì, sì, vai. Che però
0: Marco potrebbe anche essere un'idea, si sta tutti a casa, ci danno gli stessi soldi e se la vedono loro con gli ascoltatori.
1: Non è
2: il nostro amico editore Andrea, sarà felicissimo.
0: Io non la vedo così negativa questa cosa.
2: Come parleranno però i robot? Non lo so.
0: Quello sono un problema loro. Posso chiudere dicendo una cosa su Galloppa? Lo dico a Stefano e a Bonanni. Occhio, perché il Modena con lui lotta fino alla fine per venire in Serie A.
2: Bravo.
1: È bravo Galloppa, sì.
2: Mi sembra un
1: bene.
2: Po' un Aquilani, no? Sì, 2.0.
1: Bravo, veramente, ma è da tempo che se ne parlava, che se ne
2: parla. Ma la Firenze però sono tutti bravi, diventano tutti bravi là della primavera, dai settori giovanili.
0: E poi vanno via. Non rimangono.
1: Una frecciatina di Nick.
0: Vanno via nel senso che devo dire la verità che Prade, che ci avrà molto, sicuramente
2: su questo aspetto,
0: però per esempio De Rossi l'avrebbe portato a fare l'allenatore della Fiorentina quando praticamente aveva appena smesso di giocare a calcio. Aquilani l'ha portato lui, e quindi voglio dire, ora Galloppa
4: sono tutti suoi ex giocatori,
0: esatto,
4: sono tutti suoi ex giocatori che sono passati,
0: quindi in questo bisogna riconoscerlo. Poi si può discutere il mercato di Prade, però è anche vero che sugli allenatori ha portato tutti i ragazzi che si stanno facendo le ossa e che stanno dimostrando il loro valore.
1: Bene, mi fermo perché al rientro c'è una dichiarazione di Kivu in vista della Champions che prendiamo, ne parliamo un attimo. Quindi grazie a Nicolò Ceccarini. Nick,
2: ciao,
1: grazie,
2: Nicchia.
1: A presto.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Rimane con noi Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ripartiamo un attimo da queste parole di Kivu tra pochissimo.

saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce, solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. All'Unipol Domus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo firmato

0: All'incontenibile Maldini risponde Colomboigny. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, no, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
0: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18° del secondo tempo e di Odenthal al 23°. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaere più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Runjajić conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei collari d'oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena 2, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati con voi dopo il break. Marco Piccari e Stefano Impalomeni qui.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Ciao Stefano, ben trovato. Ci sono anche Massimo Bonanni in collegamento e Daniele Garbo.
2: Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
0: In attesa dell'arrivo anche di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però vi leggo subito un passaggio della conferenza di Chivu. Ricordiamo che l'Inter come il Napoli sono impegnati domani nel turno di Champions League, il Napoli contro il Villarreal, poi ci andiamo sul Napoli. L'Inter ospita invece il Bruges in casa. Tutte e due giocheranno alle 21. Allora, Chivu ha detto che vuole andare più in fondo possibile in Champions, ma attenzione, non dite che è un sogno. Quindi c'è l'ambizione di fare un percorso importante, secondo me pure giusto, non so che cosa ne pensate. Sogno o occasione, Stefano?
1: Beh, tutte e due, insomma, voglio dire. Andare in finale non è mica semplice, Marco.
0: No, però...
1: Però, secondo me, è attrezzata l'Inter. Mi sembra anche cresciuta rispetto allo scorso anno sotto questo punto motivazionale, sotto l'aspetto dell'interpretazione. Adesso lascia perdere che poi ha preso 2-3 gol e poi ha fatto delle rimonte, ma insomma dopo la sosta dicevamo c'era un'incognita generale su un po' su tutte. L'Inter ha risposto alla grande, sì. Ha fatto una partita corretta, approccio giusto,
0: completa.
1: Intensità completa, poi devi sistemare qualche cosina, devi trovare nel percorso magari giocatori che ancora crescono di rendimento e siano in grado di dare ancora forza a questa squadra che è già forte. E quindi in Europa tu puoi fare questo percorso, diciamo così, che non è più un sogno, però certamente andare in finale non è una cosa semplice, perché ci sono squadre, secondo me,
0: che sono più attrezzate,
1: 3 o 4 sono più forti, ecco. Io tra le prime 8 ce la metto l'Inter, però poi dopo dipende dai sorteggi, dalle partite, come ti possono andare, però insomma, perché no, ecco, ci devono credere. Però non devono essere troppo presuntuosi nel valutare. Anche Mkhitaryan, l'ho sentito, non che adesso oggi chi lo sia stato e Mkhitaryan pure, però non la vedo così agevole che l'Inter possa andare in finale e vincere la Champions, ecco. Però è una squadra attrezzata, tra le prime 8 ce la metto.
0: Vogliamo andare il più in fondo possibile, Daniele Garbo, ma attenzione, non dire che è un sogno, no?
3: È un sogno, perché non diventi un incubo. Io credo che sia uno degli obiettivi di questa stagione per l'Inter, che l'anno scorso ha fallito miseramente in Europa, quest'anno ovviamente vorrà fare più strada. Io sono d'accordo con Stefano, non credo che l'Inter possa puntare a vincere la Champions, però se non dovesse arrivare almeno nei quarti sarebbe un altro fallimento. Secondo me una squadra come l'Inter deve avere l'ambizione, la personalità e la determinazione di superare la prima fase della Champions, di superare gli ottavi, di arrivare almeno ai quarti. Dopodiché i quarti è difficile, dipende dall'accoppiamento, da chi ti capita, dipende da come ci arrivi, da un sacco di cose, da tanti dettagli che sappiamo fanno la differenza spesso in Champions League. Però l'Inter, per la squadra che è, per la tradizione che ha, per tutto quello che è l'Inter, ha l'obbligo di arrivare almeno nei quarti, secondo me. Dopodiché il campionato sarà comunque la grande favorita. Può anche darsi che non lo vinca, voglio dire.
0: Bonanni?
4: Sul campionato, l'Inter sicuramente è la favorita. Per quanto riguarda la Champions, io penso che da allenatore lui abbia voluto dare un segnale importante di autoconvinzione a questa squadra. Cioè abbia cercato di far capire che il gruppo è un gruppo forte, che probabilmente dovrebbero provare ad alzare l'asticella. Questa asticella si può alzare non dicendo vogliamo entrare nelle prime 8, perché insomma l'Inter ci deve provare ad arrivare nelle prime 8. Quindi alzando l'asticella significa provare a vincere, e giustamente dice non mi dite che è un sogno, perché a Leicester quando ha vinto il titolo è stato un sogno, nell'Inter non dovrebbe essere un sogno vincere la Champions. Quindi io credo che lui a livello comunicativo abbia voluto far capire questo alla squadra e a tutto quanto l'ambiente. Sono frasi che insomma condivido, perché credo che l'Inter sia una squadra forte. Ora non so quanto possa essere forte rispetto al Barcellona, rispetto al Real Madrid, anche se poi la partita che c'è stata con il Real Madrid io me la ricordo, e il Real Madrid è una squadra forte, ma che ha forti singoli. Non mi sembra che abbia fatto un gioco di squadra così importante, insomma. Però sicuramente ci sono delle squadre, il Paris, il Bayern, l'Arsenal stesso, il Barcellona, sono squadre forti. Quindi se tu vuoi stare a sticella è normale, devi dire voglio provare a vincere la Champions.
0: Va bene, vediamo, vediamo, perché io dico una cosa sull'Inter, che se scappa via in campionato, e la sensazione che possa scappare c'è, è chiaro che può dare tanto poi in Champions, eh?
1: Ma certo.
0: Perché il calendario poi che anche in campionato non è così impossibile.
1: Per me da qui alla sosta,
0: quindi attenzione, perché
1: potenzialmente le può vincere.
0: Se prende una distanza diventa veramente,
1: che
0: dopo
1: c'è il derby il 31 ottobre, vediamo un po' il calendario,
0: te lo dico subito,
1: sembra un Bologna, un che c'ha, c'ha...
0: però ripeto,
1: Venezia,
0: Daniele, Daniele, c'è questa, non so io, che possa,
3: guarda, io credo,
0: che possa prendere, sì, vai vai,
3: sì, no, credo che il prossimo mese sia decisivo, potrebbe essere decisivo per il campionato, perché giocano le squadre, le sei squadre che giocano campionato e coppe hanno 9 partite in un mese.
0: Bologna,
3: in
0: Fiorentina,
3: questo mese può succedere di tutto, nel senso che ci sono squadre che possono avere dei problemi, degli infortuni, possono avere dei crolli, perché comunque le rotazioni non sempre riescono, quindi può succedere di tutto. Detto questo, l'Inter è la squadra che ha assolutamente la rosa più qualitativa e più quantitativa del campionato e può affrontare più serenamente delle altre questo doppio impegno, per cui credo che sia possibile che alla fine di questo mese, di queste 9 partite, l'Inter possa prendere il volo in campionato e a quel punto dedicarsi soprattutto alla Champions.
0: Vabbè, vediamo, vediamo, vediamo. Sentite, vi voglio chiedere anche una cosa sul Napoli, velocissima, però per parlare di Napoli vi faccio sentire le parole di De Laurentiis, che è stato intercettato oggi. C'è un estratto che ha preparato Francesco Tringali, così poi facciamo un giro sul Napoli velocemente, dai, sentiamolo.
5: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione, poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che non è molto importante, quindi, però io confido molto nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi nell'allenatore, come avete visto io sono stato sempre silente, non ho fatto commenti né ho dato giudizi, perché che cosa vuoi giudicare? Uno che ha vinto e finalmente poi si è rimesso a 3 dietro, probabilmente quella è la compagine che gli si addice di più, che gli dà più sicurezza, e quindi avendo abbandonato il 4-3-3 per il momento abbiamo avuto successo contro una squadra mica da poco, perché il Frosinone è una squadra vera con la S maiuscola.
0: Intercettato alla premiazione con l'Ari d'Oro al Giulio Stenza a Roma, che dite? Lui non ci ha mai avuto dubbi.
1: Però rivendica questa difesa a 3,
0: questa
1: vorrei
0: difesa a 3 la
1: nel
0: rivendica.
1: Colloquio che hanno avuto, correggimi se sbaglio, in settimana
0: magari gli ha detto, caro, caro Max,
1: rimettiamoci a 3. No, però adesso a parte le battute, insomma un ottimo Napoli, dai.
0: Sì.
1: E ancora deve recuperare giocatori importanti, e quindi non ci eravamo sbagliati noi all'inizio per metterlo là. Poi magari Allegri dice no, qua la campagna acquisti un po'. Secondo me abbiamo.
0: Per me rientra il Napoli.
1: Ma scusami, ma chi è quel gruppo giocatori dopo l'Inter? Secondo me, come organico, è a grandissimi livelli. Adesso bisogna rimettere un po' di motivazione, condizione atletica, ripristinare un po' un vecchio discorso, e Napoli è forte. Cioè,
0: sì.
1: Poi Allegri se ci dice che tra le prime 4, ma ancora non l'ha detto.
0: No, non l'ha mai detto. Non l'ha mai detto ancora. Non l'ha mai detto Daniele Garbo.
3: A me viene un po' da ridere, perché che De Laurentiis dia lezioni di tattica ad Allegri, insomma, mi scappa da ridere. E sicuramente sarà stato lui a dirgli: ma perché non torniamo alla difesa a 3 come faceva Conte? Io non credo che il Napoli abbia battuto il Frosinone perché ha messo la difesa a 3. Ha battuto il Frosinone perché i giocatori erano motivati.
0: Qualcuno parla di un aiutino al Napoli sul primo episodio, ci scrive un nostro amico.
1: Per me è rigore quello. Pensa un po'.
0: Per te non è, per te è rigore, Stefano. Per te, Daniele?
3: Si può stare tranquillamente, non ci trovo nulla di scandaloso, francamente.
0: Io non l'avrei dato.
3: Ma
0: Però vabbè, sono punti di vista, insomma, non è che...
3: sì, no, certo, per carità.
0: Però il Napoli a me è piaciuto come è stato in campo, ragazzi. Sì, uno deve... poi, se no, se ragazzi, noi dobbiamo ragionare sempre perché vogliamo che la nostra idea vinca sempre, allora è un altro discorso. Però a me è piaciuto come è partito:
1: sì.
0: Pressione, aggressione, ripartenze. I due esterni che giocavano, De Bruyne che guidava la squadra, proprio gli dava i ritmi, li alzava, li abbassava. Cioè, ha fatto una bella partita contro un avversario che aveva ritmo, intensità, ma all'inizio non usciva dalla metà campo.
3: Ma infatti De Bruyne poi rivitalizzato dalla nazionale, è tornato insomma, un De Bruyne serio, una doppietta che vuol dire molto, può essere il leader di questa squadra dal punto di vista tecnico, non ci sono dubbi. E quindi Napoli può recuperare sicuramente, insomma, però deve trovare continuità, perché magari la prossima partita non vince e siamo qui a ridiscutere di nuovo il Napoli che è vecchio, perché ha la rosa più vecchia della Serie A e così via.
0: Massimo, tu sei sempre stato un po' più critico, che cosa ci dici?
4: Sono stato critico sul Napoli perché penso che il Napoli abbia una squadra forte, più forte dei punti che ha in classifica, però quando ci siamo sentiti venerdì, insomma, il mio pensiero sulla partita col Frosinone era quello come poi è andata a finire la partita, cioè il Napoli vince perché...
0: Ma vedi una squadra che può rientrare nella parte alta?
4: Ma sicuramente il Napoli rientrerà in una fascia che gli compete, si è troppo staccata dall'Inter. Io penso che l'Inter, con tutto il rispetto per le altre, penso che ancora ad oggi l'Inter faccia un campionato a parte, e lo ha dimostrato anche a Roma contro la Roma. Detto questo, sicuramente il Napoli è una squadra che rientrerà per quello che è l'organico in una posizione di classifica congrua. Ad oggi è inevitabile dire che ha un po' deluso, ma ha un po' deluso anche sotto il punto di vista del gioco, non solo sotto il punto di vista dei risultati. Quindi la mia critica era, secondo me, la scelta. Io penso che un presidente che aveva voglia di vedere un certo tipo di calcio, non credevo potesse andare su un allenatore che invece è più gestionale piuttosto che un allenatore di campo.
0: Però forse questa squadra aveva bisogno di questo, cioè era stata bella spremuta e forse aveva bisogno più di una gestione in questo momento che di altro. Non lo so, questa la butto lì, non so se condividete o meno, ecco.
4: Ma non lo so, perché poi ogni allenatore deve gestire i propri giocatori. Perché tu pensi che se Italiano fosse andato, ho fatto un esempio così a caso, no? Se Italiano fosse andato a Napoli non avrebbe dovuto gestire i giocatori, cercare di dargli comunque un gioco come sta facendo Allegri? Sì, sono le idee che però sono diverse. Sono le idee. È normale che se tu metti Allegri, che è un allenatore di un certo tipo, in panchina vedrai un certo tipo di gioco. Se tu metti, faccio un altro esempio, un Aquilani, che ha un modo di pensare il calcio totalmente diverso, vedi, oltre che una gestione diversa, anche una impostazione di gioco diversa. Quindi è tutto questo.
0: Va bene, dai, diciamo così che quello visto con il Frosinone, e qui penso che siamo tutti d'accordo, sia stato il miglior Napoli di questa stagione. Possiamo dire questo?
1: Quello di Milano contro l'Inter.
0: Però mi è piaciuto ancora di più,
1: però,
0: è stato più continuo nella prestazione, forse.
1: Non si può mediare sulla proposta di calcio, sulla proposta di gioco, probabilmente anche, sono d'accordo con quello che ho detto Massimo, i calciatori ti indicano la strada, magari il sistema di gioco, oppure anche la mentalità offensiva, cioè De Bruyne ti rompe un po' questo equilibrio anche all'interno dello spogliatoio, dove vogliamo andare, avanti o indietro? Avanti.
0: Certo.
1: Basta, Max si deve adeguare, e poi ci sono i momenti delle partite. Abbiamo visto la Roma ieri in 10, ha fatto il Cagliari lo fa probabilmente quasi tutta la partita, altrimenti non avrebbe quei punti, però insomma poi alla fine esce con una pulizia tecnica impressionante, perché sennò altrimenti non sei quarto in classifica dopo 6 giornate.
0: No,
1: ci devi aggiungere anche la qualità, ecco. Credo che un mix, no? Un po' l'uno un po' l'altro, però non sta cosa che vai 2-0, te barrichi. Ha fatto un pochino, anche col Frosinone c'ha ancora questa cosa, sta mentalità di cambi che ha fatto. Deve secondo me smarcarsi e sposare in pieno anche questo entusiasmo e questa richiesta che gli dai il giocatore, cioè il giocatore vuole essere un pochino più libero, e De Bruyne rappresenta questa libertà di azione.
0: Vabbè, comunque ci dicono che non sono d'accordo sulla nostra, sul nostro commento sul commento del rigore, secondo molti non è rigore quello dato al Napoli. E poi vabbè, c'è Rudy, dice che se non batte sabato non batte il Venezia, quindi Lucia, vai a giocare il risultato se c'è questa certezza. Va bene, vediamo. Sentite invece, Massimo, sulla Lazio che mi dici, che continua il miglior avvio nella storia di questo club, dopo 6 partite?
6: Che dico, che gli devi dire?
0: No, che vabbè, se vuoi dire qualcosa, insomma, diciamo.
6: No,
0: almeno parliamo di calcio, no? Visto che un bel regalo che ci ha fatto Gattuso, che può piacere o non può piacere, che ha riportato la parola calcio dentro l'ambiente Lazio, che non è una cosa da buttare via, Questa è una grande vittoria.
6: No, assolutamente, infatti lui ha veramente fatto un grandissimo lavoro, visto le aspettative che c'erano, devo sottolineare ancora di più il grandissimo lavoro che sta facendo. Ieri, vedendo la partita, abbiamo visto 25 minuti perfetti, poi dopo l'espulsione del Monza si è rischiato molto, forse anche di più. Sì. Però poi alla fine hai fatto il 3-1, potevi fare il 4-1, potevi fare un altro gol. Dai, la Lazio al momento sono piacevolmente stupito, speriamo possa continuare.
0: Ma in che fascia può rimanere questa squadra, secondo te, giocando una volta sola a settimana? E avendo quinto, perché a me sembra che si diverte giocando, che si diverta giocando questa squadra. Poi è chiaro che c'ha dei limiti.
6: Guarda, io ti dico, già la partita di domenica sarà una partita importante.
0: È cruciale per la Juve domenica va, Lazio.
6: È cruciale per la Juve, no, però sto parlando di Lazio, ti dico, che secondo me è importante, importante per loro per capire quello che può fare, quello che può dire la Lazio, insomma. Io ho sempre pensato,
0: no, io non sono d'accordo, Massimo, sarà importante capire che può fare la Juve, perché se dovesse perdere in casa con la Lazio però la Lazio se perde con la Juve, qual è il problema della Lazio, scusa?
6: No, però è uno scontro tra virgolette diretto, quindi secondo me se vinci ti fa capire, oh ragazzi, abbiamo battuto la Juve a Torino, cioè non ci nascondiamo, continuiamo a pedaliamo, poi quando sarà a marzo diciamo, insomma, vediamo dove stiamo. La Juve deve vincere per forza, quindi sicuramente è più cruciale per la Juventus che per la Lazio. Però parlando di Lazio, io ti dico, ad oggi dove può arrivare? Non lo so. Poi sostanzialmente la Lazio ha giocato contro il Milan, certo, poi ha giocato contro squadre, insomma, alla portata. Quindi secondo me è un gran bel banco di prova questo.
0: Che dite, Stefano e Daniele?
1: Marco, qui siamo di fronte forse alla vera rivelazione della stagione. Cioè, la Lazio gioca un calcio spumeggiante, convincente, di grande personalità, si divertono. Tecnicamente io ho visto 25 minuti spaziali contro il Monza. Poi, vero, che c'è il calo tipo col Milan, col Monza. Ma perché? Perché Gattuso ha ragione, questa squadra deve andare a 100 all'ora. Non può derogare da questo e si deve divertire, c'ha un impegno a settimana con tutto il contesto ambientale che la circonda, quindi si deve divertire e togliersi delle soddisfazioni. Adesso sta là in vetta in maniera incredibile, imprevedibile, grazie a questo lavoro, questa coesione, a questo isolamento che poi ha rafforzato ancora di più questo isolamento con il resto dell'ambiente che contesta la proprietà. E però poi il risultato è che ha una squadra che gioca un calcio forse a tratti meglio di quello che fa il Como, meglio di quello che fa il Frosinone, meglio di quello che fa tratti da... Cioè, questa fa... Nello stretto ieri ho visto delle cose incredibili. Quindi centrocampo, attacco, sì, però...
0: Difesa.
1: C'è sta difesa che...
0: Ballerina un po'.
1: No, però... Allora, esatto, ballerina. Però non riesce a fare raggruppamento difensivo. Non è una squadra, ha ragione Gattuso. Deve andare in avanti.
0: Si espone.
1: Quindi devi, non puoi mediare, devi prendere qualche gol. Poi ti dico una cosa, aggiungo e concludo. Lazzari, Marusic... Deve scegliere la coppia difensiva tra Sudalo o qualcuno lì dietro, deve fare qualcosa. Ma ti mancano Cataldi, Rovella in mezzo al campo, Marusic e Lazzari. E la Lazio è prima in classifica, Marco. E c'è un impegno a settimana, quindi non lo so. Poi magari sarà una meteora. Io l'avevo data dall'ottavo al dodicesimo posto all'inizio del campionato. Adesso io dico che la Lazio può arrivare tra il quarto e l'ottavo posto.
0: Daniele Garbo.
3: Ma io sono un po' più cauto, nel senso che prendo nota di quello che sta facendo la Lazio, che sta facendo un inizio di campionato straordinario, che gioca pure un ottimo calcio, però non dimentico che delle squadre di rango ha incontrato solo il Milan, quindi adesso vedremo cosa farà.
1: Sì,
3: con la
1: Daniele, è vero, scusa se ti interrompo, però per esempio tu hai mai visto Noslin giocare in quel modo? Tu hai mai visto Isaacsen sbagliare di meno? Taylor ha aumentato la tecnica, la qualità del gioco. Ragazzi, ci sono stati dei cambiamenti clamorosi. Cioè Noslin ieri sembrava un attaccante vero. E non poteva giocare centravanti con
0: qualcuno
1: altro.
0: Ci aveva raccontato così.
3: Il lavoro di Gattuso è fuori discussione, però, ripeto, siccome nel calcio siamo abituati a vedere anche delle cadute clamorose, cosa che non auguro alla Lazio.
1: No, certo, è difficile mantenersi.
3: Vediamo, aspettiamo le verifiche con squadre più attrezzate di quelle che ha affrontato finora Milan a parte, insomma. Ecco.
0: Daniele, nel salutarti ti chiedo che cosa non funziona secondo te così al volo nella Juventus e nel Milan, se dovessi individuare un motivo da una parte e dall'altra.
3: Il Milan mi sembra che faccia ancora molta fatica a servire centravanti, insomma, che il nazionale ha giocato molto bene e ieri invece non si è praticamente quasi visto. E la Juventus ha un problema simile, anche se ieri con l'Omonì alla fine ha rimediato il pareggio. E mi sembra che la Juve non mi è dispiaciuta, non ha giocato male ieri, secondo me. Ha preso questo gol del Cagliari, la prima volta che il Cagliari si è affacciato nella loro metà campo. E poi, insomma, onestamente il pareggio forse va un po' stretto alla Juventus, ma sicuramente gli manca un po' di concretezza, forse anche un po' di qualità nell'ultimo passaggio, ecco.
0: Bonanni, stessa domanda e poi vi saluto, che noi dopo ci andiamo sul tema. Che cosa non funziona? Cosa non funziona nella Juve, al volo?
6: Però sono d'accordo con quello che ha detto Daniele. Secondo me la Juve ieri, soprattutto gli ultimi 25 minuti, ha fatto molto bene. Cioè, se Colomoni non prende quella traversa a 3 metri dalla porta, la Juve avrebbe vinto. Forse anche meritatamente nessuno avrebbe detto nulla, quindi il gol che ha preso è stata
3: sì,
6: assolutamente sì, quindi insomma devo dire che la Juventus non mi è dispiaciuta, però c'è grande nervosismo, Spalletti a fine partita, il gesto che ha fatto, insomma la discussione che c'è stata con Pisacane, io insomma lo leggo come un sintomo di nervosismo. Secondo me questa situazione è una situazione che sta pesando molto anche a lui. Domenica per me si gioca qualcosa di importante, anche come sotto il punto di vista della credibilità, però io la Juventus la vedo meglio rispetto al Milan come organizzazione.
0: Va bene ragazzi, vi ringrazio, ci sentiamo nel fine settimana, grazie a Massimo.
1: Ciao Daniele,
0: Bonanni,
1: ciao
0: Daniele
1: Massimo.
0: Ciao ragazzi,
3: ciao,
0: break ragazzi. Per noi ripartiamo dalla Juventus, poi il Milan, riparleremo anche, guarda, tranquillizzo Fabio, abbiamo accennato anche all'episodio in apertura di Ramos, ma ci torniamo, abbiamo anche lo spazio con l'arbitro più tardi, quindi cercheremo di parlare di tutto, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
0: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
2: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
1: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
0: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione di inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
1: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della Procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
0: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
1: Ed è tutto. A più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao di nuovo a tutti.
0: E allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi. Ne prendo uno proprio al volo che chiude un po' la discussione di prima. Stefano dice: buonasera a voi carissimi, volevo segnalare che la Lazio ha usufruito del fattore C finora, ora che dovrà affrontare le bighe, Gattuso tornerà nei ranghi magari un po' alla volta. Vabbè, vediamo, insomma, può essere pure che sia questa la strada, oppure no. Staremo a vedere, tanto è sempre il campo che deve dare le risposte a tutte le eventuali osservazioni e domande. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti, vado a dare subito il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Con noi c'è anche un altro Massimo, mi confermate? No, ancora no. Allora presento però Michele Tossani. Ciao Michele, ben trovato il nostro match analyst. Ciao Michele.
1: Ciao Michele.
3: Ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, senti, approfittiamo al volo un attimo prima di andare nella questione Juventus con Massimo Orlando. Massimo,
2: sì.
0: Che segnale hai captato da Como Roma?
2: Ma fino al momento
0: che hai commentato, che... diciamolo, che sì, hai commentato per Radio Live, vai.
2: Sinceramente mi è piaciuta di più la Roma. Il Como quest'anno secondo me è in difficoltà, a parte contro la Roma è sempre difficile giocare perché marca uomo, insomma sappiamo le caratteristiche dei giocatori di Gasperini, e poi per me l'arbitro l'ha rovinata perché a fine primo tempo quello era fallo su Dio. Wesley incrociano le rispettive corse, però lì ci stava magari la munizione, però stava andando verso la porta. E poi quando dicevo a Stefano che certi palli comunque vanno fischiati, mi riferivo proprio a quello che poi è successo a Malen, che è diventato normale non fischiare più quei falli lì, e poi dopo lui è andato a gamba tesa, e sicuramente è fallo da espulsione. Però voglio dire, mi sembra che gli arbitri stiano un po' esagerando con questo modo di arbitrare, perché quando uno ti prende per la maglia, non mi riferisco solamente a quel fatto lì, alla partita in generale, cioè è stato tutto un fallo non fischiato, e poi dopo anche i giocatori secondo me vanno in confusione. Bisogna continuare su questa strada, per l'amor del cielo, però
0: tu dici trovare un equilibrio,
2: sì, bisogna trovare un equilibrio, sì, perché sennò poi dopo non si riesce neanche più a capire, cioè se ti prendo per la maglia mentre sto andando verso la porta, come fai a non dare fallo, cioè, voglio dire, come fa a non intervenire il VAR, cioè stiamo veramente esagerando secondo me. Una partita che era molto bella, con la Roma che stava comunque tenendo benissimo il campo, giocava nel primo tempo davvero molto bene, il solito Como comunque col palleggio che tutti conosciamo, e poi la partita non è stata più una partita, perché la Roma ha dovuto difendersi, lo ha fatto benissimo perché non ha concesso nulla al Como, però ecco, secondo me l'arbitro l'ha rovinata.
0: Non so
2: come le pensate, però.
0: Saluto anche Massimo Bonini che si unisce a noi. Ciao Massimo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: C'è Massimo Orlando, Stefano Impallomeni qui in studio, e anche e anche il match analyst Michele Tossani. Non so che cosa posso, facciamo un giro al volo su questo che ha detto Massimo e su Como Roma. Stefano, noi prima ne abbiamo parlato, tu sei d'accordo?
1: Sì.
0: Trovare un equilibrio in queste decisioni
1: non è facile.
0: Non è
1: poi
0: facile.
1: Dipende anche dalla personalità, dagli stili individuali delle conduzioni di gara dei rispettivi arbitri, quindi non è che sono tutti uguali, Marco.
0: Certo.
1: Però sono d'accordo in linea di massimo con quello che ha detto Massimo, pur avvalorando questo cambio, cioè mi piace questo fatto di far giocare di più, meno interruzioni.
0: Però
1: trovare equilibrio, ci sono dei casi limite. Cioè, quando c'è da fischiare un fallo lo devi fare, non ci sono dubbi, o ricorrere al VAR se c'hai qualche, insomma, voglio dire, l'ausilio, se non hai visto un fallo dentro
0: se l'area. Si può andare, dice,
1: secondo me sì.
0: Michele Tossani, e poi vado da Massimo, ti chiedo, anche tu vedi un po' il Como in difficoltà, e che cosa ti è piaciuto della Roma?
3: Ma comunque io il Como all'inizio partita l'ho visto, non l'ho visto tanto in difficoltà. Cioè comunque si era presentato bene, la partita l'avevano preparata bene, anche perché si muovevano molto, non davano punti di riferimento, erano anche asimmetrici, quindi qualche problema alle marcature della Roma un po' lo hanno creato. Poi è chiaro, alla fine rimane la delusione, perché comunque sei stato in 11 contro 10 e non hai saputo sfruttare la situazione. Però ecco, io sì, sono d'accordo anche sulla questione arbitrale, ci vorrebbe uniforme. Io non capisco che non ci sia un arbitro e l'altro, però lo stesso arbitro deve avere una certa uniformità all'interno della partita, cioè non alcuni falli li fisca e altri lascia correre. Per il resto c'è anche da dire, senza voler dare suggerimenti alla FIFA, che se ne esce già ogni tanto con qualche regola un po' cervellotica, che ultimamente negli ultimi anni essere ridotti in 10 non è più come ai tempi di Lidl, che si gioca meglio, perché contro le squadre che fanno 40, che fanno 50-60% di possesso palla, sei ridotto in 10 e la palla non la vedi più, quindi sei costretto per forza a fare una partita solo di difesa. La partita è stata rovinata ieri.
0: La partita è stata rovinata. Massimo Bonini, che segnale arriva da questo Como Roma 0-0?
4: Sai, non ho visto la partita, perciò non posso dare un giudizio, però penso che insomma, sono due squadre, so che è stato espulso
0: Malen,
4: sì, però non ho visto la partita, perché è inutile che parlo, che do dei giudizi.
0: Bene. No, scusami, io non sapevo. Va bene, sì. Va bene. No, era soltanto un giro per completare, approfittando del... ci mancherebbe. No, ho approfittato perché Orlando ha commentato la partita e quindi volevo chiedere che questo...
4: Anche sono partito delle partite a mezzogiorno, sono degli orari un po' particolari. Io mangio a mezzogiorno, San Marino si mangia a mezzogiorno.
0: Grande San Marino. Massimo, proprio a chiudere, Orlando, cosa ti ha impressionato però della Roma? Che hai detto all'inizio, mi ha colpito la Roma, in che cosa?
2: No, l'organizzazione, Marco, e poi quando verticalizzano male, è un giocatore clamoroso, un'intesa con Dybala, ma bene tutti, veramente. È l'unico che, io la commentavo con Repice, insomma, ieri l'unico, ed eravamo d'accordo, che ha stonato un po' è stato Koné, che era un po' fuori partita, ha sbagliato davvero tanto ieri. È strano, perché lui di solito è un protagonista, però insomma l'ho vista bene, con queste marcature a uomo, a tutto campo, cioè, gli avversari fanno una fatica incredibile. Poi Fabregas non ha neanche schierato i due esterni come al solito, anche lui ha cambiato tatticamente qualcosa, perché ha giocato con Cacchieré, praticamente era un centrocampo non a due ma a tre, e dunque si sono anche un po' studiati, però la partita è bella da una parte all'altra, e poi quello che è successo lì ha cambiato tutto. Però Como in 10 non è mai, 10 contro 11 non ha mai tirato in porta, veramente un tiro di Perrone se no.
0: Bene, passiamo invece un po' ad analizzare la Juventus, anzi noi abbiamo fatto il titolo che Juventus e Milan non convincono, in questi due pareggi hanno convinto poco. Partiamo dalla Juve, qui arrivano tanti messaggi, Stefano, che mettono un po' sotto il banco degli imputati Spalletti. Dopo un anno ormai più o meno di Spalletti, la Juve è cresciuta o è rimasta uguale? Stefano, parto da te.
1: Il discorso
0: cos'è che non funziona?
1: Ma cos'è che non funziona? Sono tre anni che sta cercando di rafforzare questa squadra, questa società, e non c'è riuscita. Io non me la sento di criticare Spalletti, Marco, te lo dico.
0: No,
1: per carità, io capisco i tifosi.
0: Della vostra opinione.
1: Ma è una squadra che bam, è un percorso lungo, faticoso, il nervosismo di Spalletti io lo comprendo a fine partita, perché ci sta mettendo l'anima, è lucido secondo me. Ha fatto un'ottima partita con la Juventus, sono d'accordo con lui. Però bisogna individuare i punti di forza. Quali sono questi punti di forza? Ditemene. Io non...
0: Quindi tu
1: quali
0: dici sono non ci sono punti di
1: cioè,
0: forza?
1: L'unica cosa che lui poi dopo a fine partita l'ho sentito, diceva, ma l'hai visto il primo tempo rispondendo da Dani, ha messo Gonzales accanto a me. Gonzales non può fare la seconda punta con Colomani, per me.
0: Perché quindi siamo qua per dare un'opinione. Dici?
1: No, cioè gli ha detto, Oltemate aiutato Colomani, si è visto. Allora ci sono dei periodi nelle partite, poi qui abbiamo giocatori come Orlando e Bonini che lo sanno meglio di me. Che vuol dire? Dal 60esimo inizia, si sposta un'altra partita, quindi Oltemate all'inizio della partita. Però Nico Gonzalez non può fare la seconda punta. Oh. Cioè, non, qui allora il discorso è dove sono i punti di forza, dove t'aggrappi, su chi punti, la qualità c'è. Allora partiamo da questo, poi possiamo anche giudicare il lavoro di Spalletti, che non può dirla tutta, ma evidentemente questa è una squadra limitata nel carattere, nella reazione, gioca partite generosissime. Ieri ha fatto una signora partita a Cagliari, contro un muro che è difficile perforare, però certo, ha fatto una grande partita per me la Juve, però no, non è così forte come
0: quindi
1: pensiamo,
0: non
1: possa...
0: ci sono punti di forza,
1: non ci sono, il Milan invece è un altro discorso, poi
0: e dopo ci arriviamo al Milan. Voglio sentire Massimo Bonini, cosa non funziona in questa Juve che ieri ha, diciamo, si è salvata grazie a Colomani, che alla fine è riuscito a segnare un gol pesantissimo e importante per dare un punto in questa partita, però
1: cioè io quando dico punti di forza ci sono tanti buoni giocatori, però non ci sono tanti, dici vabbè mi appoggio a quei quattro, non hai questa certezza, magari fanno due partite alla grande e alla terza ti rimane niente, quasi niente.
0: Bonini,
4: ma penso che questa squadra qua mancano gli equilibri, mancano, perché è una squadra che ancora ha tanti giocatori di talento che saltano l'avversario e tutto, però poi prendono dei gol assurdi in contropiede, a parte ieri che sono stati sfortunati, perché il gol che hanno preso, insomma, non era proprio diverso, rimpalli tutto, però penso che la cosa più grossa, il problema più grosso è gli equilibri che ancora, se hai tanti giocatori di talento, però anche loro devono occupare degli spazi, non è che devono correre, occupare gli spazi. In questo momento qua mi sembra che prendono dei gol, a parte col Sassuolo, così, però prendono dei gol assurdi in contropiede, insomma vedi che possono prendere gol da un momento all'altro, e quella è una squadra che non deve, insomma una squadra forte come la Roma ieri non ha concesso niente, sentivo parlare, no? 10 contro 11, perciò lì vedi la vera squadra, vedi che sanno stare in campo, che occupano bene gli spazi e che mettono in difficoltà la squadra avversaria anche giocando in 10.
0: Però Massimo, scusami, poi sento anche gli altri, ti voglio chiedere una cosa. A me è sembrato ieri, io la metto lì, poi rispondetemi voi tutti, mi è sembrato che, soprattutto nel secondo tempo, perché per me la squadra è cresciuta nel secondo tempo, però gli manca sempre l'ultimo tratto di campo, cioè riesce a costruire, a venire avanti, a fare poi dopo... davanti la presenza un po' meglio quando ha messo due punte che occupavano più spazio che dentro l'area, prima ce n'era poco, insomma, ed è difficile giocare così e cercare di segnare in quella maniera, no? Non lo so, Massimo.
4: No, è vero, arrivano anche a fondo campo, poi dopo l'ultimo passaggio evidentemente anche insomma devi dare la soluzione, il giocatore si deve far vedere, però tante volte gli esterni tagliano dentro e poi tirano in porta, il centravanti cosa serve a questo punto qua? Diventa difficile, il centravanti serve se un giocatore salta l'avversario, va a fondo campo e mette la palla dietro, allora ha un grosso vantaggio sul difensore, ma se i cross arrivano sempre e l'esterno taglia dentro e tira in porta, il centravanti diventa difficile. È vero che però con due punte sicuramente quando mettevano la palla in mezzo, cioè, ci sono due giocatori e poi soprattutto il tedesco è molto alto, perciò devono giocare in un modo diverso. Io penso che devono sfruttare di più le caratteristiche dei propri giocatori lì e soprattutto non essere messi in discussione, perché lì mi sembra che tutti i giocatori sono messi in discussione, giocano un tempo, insomma un giocatore importante, prendi il tedesco, deve giocare subito dall'inizio della partita, deve giocare, non può giocare a spezzoni, uno si deve sentire importante, un giocatore si deve sentire importante, quando te prendi un giocatore che ti serve, che pensi che sia il giocatore con quelle caratteristiche lì che ti può risolvere il problema, deve giocare titolare, non può essere sempre messo gli ultimi 10 minuti, gli ultimi quarto d'ora.
0: Tossani, cosa non funziona a tuo giudizio?
5: Ma sicuramente c'è un problema a livello qualitativo della rosa, però io mi faccio anche altre domande, cioè questa è una squadra con la gestione Spalletti continua a fare fatica contro i blocchi bassi, cioè non è questa la prima partita in cui la Juve perde punti contro squadre che tendono a difendersi in basso, le soluzioni le deve dare l'allenatore, è chiaro che ci sono delle mancanze a livello qualitativo, però quanti punti aveva Tudor l'anno scorso a questo punto del campionato? È perché a questo punto bisogna anche cominciare a fare questi paragoni.
1: 12, squadra, lo dico io, 12.
5: Questa è una squadra che contro i blocchi bassi. Questa è una squadra che contro i blocchi bassi continua a fare fatica. Mancherà sicuramente.
1: Puoi sapere Motta quanti ne ha fatti? 12. Vuoi sapere Allegri quanti ne ha fatti? 13. Vuoi sapere Spalletti quanti ne ha fatti? 11. Mi dici dove sta la differenza dopo 4 anni di Juventus Football Club? Di mercati spesi, di soldi, di giocatori presi. È sempre l'allenatore la colpa.
5: No, io non dico che sia sempre, che sia sempre dell'allenatore, però sicuramente ci sono problemi, ripeto.
1: Ma d'altrove ci sono dei problemi, Michele, altrove, no sul campo. No, non è, Spalletti non può essere un problema.
5: Io non dico che sia un problema.
1: No, però sta diventando qui, perché se perde con la Lazio, Spalletti, tutti dicono Spalletti è diventato un incapace, Spalletti è finito, io sono d'accordo, capisci? Come non ero d'accordo magari nel criticare eccessivamente chi è i predecessori. Cioè qui sono 4 anni, tu mi hai dato l'ok là per dirti, sì. Allora, dopo 6 giornate il signor Allegri aveva 13 punti 4 anni fa, il signor Tiago Motta aveva 12 punti 3 anni fa, lo scorso anno tu c'aveva 12 punti e quest'anno 11 punti, mi dici dov'è l'errore? Ma secondo te, ti faccio una domanda, tra Douglas Luiz e con Miners, tra Nico Gonzalez e Consessao, tra Consessao e Libegovic, tra Zegrove, ma ci sta tutto. Cioè, tu vedi un giocatore che si staglia, dice, oh, appoggiamoci a sti tre. No, ma tu dimmi un giocatore, 2, 3 giocatori nella Juventus, e dici, vabbè, io adesso punto su chi punti? Li cambi e li ricambi, e li rimetti e non li rimetti, e cambi il sistema di gioco, e il prodotto è sempre questo, di una squadra che ti accanna, come si dice nelle nostre parti, che nel momento sul più bello, quando lui dice, il 94esimo veniamo colti di sorpresa, no? Veniamo colti di sorpresa. Era un. Cioè, se volte Mate ci mette lì, fai gol e vinci la partita. Mi dici come puoi cambiarla radicalmente la situazione? Cioè, non è così facile, Michele. Io capisco tutte le cose scientifiche e tecniche che apprezzo, e che hai ragione. Blocco basso c'ha sempre difficoltà. Però, chi è che l'ha fatta queste rose negli anni? Quindi, chi ha comprato e ha ceduto giocatori? Spalletti?
0: Michele. No, vai, poi sento anche Orlando, vai.
5: Su quello siamo d'accordo, che è una squadra a cui mancano leader tecnici, cioè non c'è un giocatore a cui tu il baggio della situazione, a cui dai la palla e lui magari ti può risolvere con una giocata. Però il fatto non è che sono stati ruotati, cioè, secondo me bisogna andare a cercare parecchio in alto, perché non sono stati cambiati solo gli allenatori, sono stati cambiati anche i dirigenti. L'unica cosa che non è cambiata è la proprietà. Quindi diciamo, cioè, chi ha messo lì i dirigenti e gli allenatori.
1: Allora diciamo la stessa cosa.
0: Sì, sì, sì. Orlando, cos'è che non funziona a tuo giudizio?
6: No, vabbè, ma il discorso di Stefano non mi trovo assolutamente d'accordo. La Juve ha tanti buoni giocatori, ma gli mancano i fenomeni. Dai, parliamoci chiaro, perché sennò ci prendiamo in giro. È quello che cerco di dire da tanto tempo.
0: Però perdonatemi, io dopo faccio la zanzara fastidiosa. No, va bene tutto, sera, però per battere Cagliari ci vogliono 22 fenomeni. No, se no, chiudiamo tutto e lasciamo stare. Cioè, faccio il fastidioso pure io.
1: No, ma fallo pure. Cioè, però senso, dicevamo che Cagliari non era facile andare a fare risultato a Cagliari.
0: Però voglio dire,
1: c'è 10 giocatori davanti alla linea della porta. È facile.
0: No, sono d'accordo, però insomma.
6: La Juve cercava di vincere, Marco, giusto, ieri ha fatto una buona partita, è mancata lì davanti e purtroppo
0: ecco, lì davanti manca Massimo per mancanza dei calciatori più che
6: voglio dire, De Grova secondo me e Alija Begovic in questo momento sono molto più pericolosi rispetto a Conceição e a Nico Gonzalez, che non può giocare in quel ruolo lì. Però detto questo, il vero talento che ti sta mancando è Ildiz, è lui che quando è in campo tu dici, cavolo, do la palla a lui e questo mi fa la differenza. La Juve è chiaro che è una buonissima squadra, però tu c'hai dall'altra parte al telefono c'è Massimo Bonini che ha giocato con la Juve top, che dovevano vincere le partite e anche adesso questa Juve le deve vincere per forza, ma non è così forte da poter vincere le partite.
1: È così, dai.
6: È la verità, è la Juventus che si giocherà.
1: Poi per carità, forza. Massimo, ci possono essere, Michele, delle responsabilità allenatore, ma secondo me sono sempre minime in rapporto a quello che si è costruito negli anni, cioè non si avverte il cambio. Cioè sono arrivati Colomani e Voltemate, sui quali ci sono i dubbi di tutti. Sì, sì, di tutti, sì, non tutti, soltanto tutti. I nostri, quindi siamo in attesa che loro ci diano una risposta, però intanto le partite vanno e non è così semplice, cioè appunto Bonini ha giocato cioè tu sapevi che c'erai con Boni e Platini sapevi che Paolo Rossi sapevi che segna, cioè qui non sai ancora come può andare a finire una partita, se Colomoni può fare 3 gol o non può fare 0 per 10 partite consecutive.
0: Fatemi sentire al volo Massimo e poi se, torno da Di Michele. Al Massimo gli voglio anche chiedere se questo gol di Colomoni lo può sbloccare o meno, perché poi ha fatto un gol comunque decisivo, Massimo Bonanni, sì Bonanni, Bonini. Ma c'è Massimo, è caduto? Noi non ce ne siamo accorti e parliamo bene, bene così. Michele?
5: No, io dico le responsabilità vanno ripartite fra tutti. Ripeto, se noi andiamo a vedere la qualità dei giocatori che c'ha la Juventus, guardiamo quanti gol hanno nei piedi, non è che ci sia proprio gente in grado di risolvere le partite con qualche giocata, eccetera. Il Diz, sì, forte, però la Juventus ha perso punti anche quando c'era il Diz in campo. Quindi secondo me c'è un livello, un problema di qualità, c'è un livello di personalità, però vanno chiamate in causa anche le responsabilità
1: certo,
5: della
1: natura. Ma è evidente, Michele.
5: Ieri, il Lecce l'anno scorso, altre partite l'anno scorso. Cioè, quanti punti ha buttato la Juve con queste squadre che si difendono basso e pensano solo a difendere?
1: Questo, guarda, hai dato un'osservazione, uno spunto incredibile, perché sul blocco basso ha ancora più difficoltà quando affronta squadre con il blocco basso.
0: Posso chiederti, Michele, se la soluzione delle due punti è percorribile a tuo giudizio? Può essere quella la strada per dare un po' più di peso là davanti?
5: Secondo me sì, ma si torna a quello che dicevo prima. Perché l'allenatore non le mette? Cioè, perché l'allenatore si è fossilizzato sul dover giocare con una punta centrale, due esterni, fare un tipo di calcio come quello che faceva a Napoli quando non ha la punta di mano di Napoli?
1: Quindi secondo te come si dovrebbe schierare, si potrebbe schierare la Juve, Michele?
5: Secondo me quando ci sono difficoltà bisogna fare le cose semplici, due punte, 4-4-2, e se ci sono problemi buttare palloni nel mezzo e cercare di riempire l'area. Cioè a tornare alle basi, quando le cose sono difficili bisogna tornare alle basi, fare il calcio più semplice possibile.
0: Sono d'accordo.
5: Il calcio più complesso lo fai quando le cose vanno
0: Tu dici
5: vanno
0: un 4-4-2.
1: Vabbè, ma lui ci ha detto a fine partita fare 4-4.
5: Il calcio più semplice possibile.
0: Sono d'accordo.
5: Il calcio più complesso lo fai quando le cose vanno
0: Tu dici un 4-4-2.
1: Vabbè, ma lui ci ha detto a fine partita fare 4-4.

0: vogliono giocare in una maniera diversa, ma io penso che l'allenatore più bravo è quello che sfrutta le caratteristiche dei propri giocatori. Mi sembra che la Roma, ma anche Malè, non è che è la prima punta, però si muove sì. in funzione, hanno le idee chiare di che cosa devono fare in campo. Mm-hmm. Mi sembra che questa Juventus qua, in questo momento qua, non è che hanno tante idee in campo, c'è una gran confusione tattica, perché non ci, quando non ci sono equilibri vuol dire che la squadra corre male, che non si muove bene.
1: Perciò, e di chi è la colpa?
0: Di chi è la colpa? Dell'allenatore? Di chi è la colpa? È l'allenatore che deve cercare di far rendere i giocatori nel miglior modo possibile. Se uno ha certe caratteristiche non puoi snaturare un giocatore. L'allenatore più bravo è quello che sa sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori, che li mette nelle condizioni di giocare bene. È tutto qua. Uno sa, poi si adatta anche, mi sembra, faccio un esempio, McKennie ormai fa il portiere, poi le ha fatte tutte, per dirti che c'è una gran confusione di ruoli. L'allenatore deve sapere dove rende di più un giocatore. Posso capire che per l'occorrenza magari ti manca un giocatore e lo metti in quel ruolo lì, ma un giocatore rende molto di più nel suo ruolo, che ha quelle caratteristiche. Poi si adatta una volta, ma non sempre di cambiare il ruolo tutte le volte. Lì i giocatori cambiano ruolo tutte le parti, non si capisce niente. Se hai preso il Tedesco, fallo giocare subito titolare, se hai bisogno di quel giocatore lì.
2: Cioè tu dici dai fiducia subito e poi vedi insomma, sulle scelte.
0: Dopo 4-5 partite vedi se...
3: Se giochi in 11 contro 11 o 10 contro 11,
0: La Juventus ha preso dei giocatori, poi li ha messi in discussione, li ha dati via, poi li ha ripresi, adesso sono diventati buoni, addirittura gli hanno allungato il contratto, li hanno allungato a certi giocatori prima non erano buoni, all'inizio non erano buoni. Mi sembra che quando hai un giocatore per un anno devi conoscerlo, se che caratteristiche ha, se ti serve in quel ruolo lì, che cosa vuoi fare, che tipo di gioco vuoi fare. È inutile parlare con il 4-3-3, 4-4-2, questi ruoli qua è la fase difensiva, non è la fase offensiva. Giocare con il modulo è difendere col 4-4-2, non è attaccare. Devi saperti muovere insieme in funzione dei tuoi compagni negli spazi liberi, e questo è l'allenatore che deve dare un gioco. È tutto qua.
2: L'identità la deve dare sicuramente lui. Allora mi sto per fermare. Io voglio ringraziare Massimo Bonini per essere stato con noi. Massimo, ciao, grazie, ciao, a presto, prestissimo. Ciao, grazie Massimo. Ancora e saluta San Marino, ciao. Posto bellissimo. Michele, ti chiedo una cosa, ma tu ti puoi fermare un attimo, perché volevo toccare il tema Milan anche con te, proprio chiederti una cosa al blocco successivo. Ce l'hai un 2 minuti?
1: Sì, assolutamente,
2: perché così vado in pausa. Voglio capire anche con te, chiederò anche a te cos'è che non funziona nel Milan, così affrontiamo un po' tutti e due i temi insieme a Orlando e Stefano Impalomeni. Torniamo subito, break.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto, nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo.

0: Nella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL Stefano Mei dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano due argenti nella 20 km di marcia, quello degli Europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Rakotova, e anche agli Europei Under 23 di Tampere 2013 dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al quarto posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasko, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati subito in diretta da voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Stefano, prima di andare a presentare gli ospiti e di parlare di Milan, c'è una domanda per te conclusiva, magari poi dopo ci ritorniamo nel blocco successivo. Una domanda per Impallomeni sulla Juve, ma Spalletti è un anno che ha la Juve. Questo anno avrà dato indicazioni su chi vendere e chi comprare. Sarà responsabile, sì o no, ti chiede Mario.
1: Certo, sono tutti responsabili, come parlavamo prima con Michele Tosanciano, vuol dire Tossani, match analyst, che è individuato come nella divisione delle responsabilità su questo, però non mi sembra il caso di dare tante responsabilità all'allenatore. Io capisco che i tifosi sono inferociti e avanti un altro, colpa di Spalletti, prenderanno un altro allenatore, poi si arriverà a un punto, magari arriverà un giorno Conte e allenerà questa squadra più o meno, a meno che la Juve brum, apra un'altra volta il bolsone
0: e compra
1: e magari indovineranno dopo 4 anni 3-4 giocatori sui quali poi costruire una squadra competitiva e forte,
0: sì.
1: corrispondente al valore e al blasone della storia di questo club. Io mi sembra che sono 4 anni, poi io questa è la mia opinione, il mio parere, sono 4 anni che se capisce niente, non si capisce quasi niente. Poi dopo, se tu mi dici Stefano, forse stai esagerando, forse sì, insomma, ognuno qui nel rispetto dei protagonisti, di chi è, cioè, io ci ho capito poco, Marco.
0: No,
1: poi non lo so, se vogliamo fare poi un listone degli acquisti e delle cessioni della Juventus, allora dobbiamo però fare riferimento alla storia del club, perché poi una volta sì, una volta no, una volta sì, sempre sì, perché sta parlando della Juve che vinceva uno scudetto, sì, e l'anno pure, e l'anno dopo pure, quindi voglio dire, sono state fatte cose giuste? Io ho qualche dubbio, okay. Mica ti sto dicendo che voglio avere ragione, ma poi non me ne frega niente di avere ragione, però secondo me l'analisi va fatta. Che campagne acquisti ci sono stati negli ultimi 3 anni e mezzo? Questo. Poi, sono stati scelti gli allenatori giusti? Poi, Spalletti era l'allenatore, diciamo, della svolta? E siamo arrivati a Conte, che tutti vogliono Conte, quindi io sono curioso di capire, ci sarà un punto a questo frullatore bianco-nero, perché dura da 6 mesi, un anno,
0: dura da
1: quasi 4 anni,
0: no, pure di più,
1: amici cari,
0: pure di più. Allora, vado a dare il buon pomeriggio di nuovo a Massimo Orlando. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo,
0: ben trovato.
2: Ciao Marco.
0: Poi c'è il nostro match analyst Michele Tossani. Ciao Michele, ben ritrovato.
1: Ciao Michele.
3: Ciao ragazzi, un saluto.
0: E poi con piacere trovo anche Carlo Pellegatti. Ciao Carlo.
1: Ciao Carlo.
0: È caduto qualcuno, non so chi. Carlo. È caduto proprio Carlo.
3: Buon pomeriggio.
0: Carlo. Carlo, che cosa non funziona invece nel Milan? Me lo vuoi dire? Cosa non funziona in questo momento?
3: Caro Marco, quello che in questo momento preoccupa non è un progetto in costruzione, è che non vediamo il progresso di questo processo. Hanno chiesto pazienza, facciamo un po' fatica a darla perché dopo gli ultimi anni avere ancora pazienza, ma se tu sei partito con il 3-4-2-1 bene a Breslavia, ma è un amichevole, bene a Breslavia, bene col Torino per 70 minuti, un po' di regresso, però passare dal 3-4-2-1 al 4-4-2, che è lo schema o modulo, chiamo come vuoi tu, usato dagli allenatori che subentrano per salvare le squadre che stanno per retrocedere, perché il 4-4-2 non è l'allenatore che subentra per vincere il campionato, perché sappiamo, vai col 4-4-2 che ti metti lì in posizioni e cerchi di portare a casa gli ultimi 7 punti per salvarti. Non puoi passare dal 3-4-2-1 al 4-4-2. Il 4-4-2 può capitare durante una partita. Cioè, questo che mi preoccupa. Cioè, se tu vedi progredire, hai pazienza, vedi qualcosa in più.
0: Quindi tu dici non si vede un progresso, non si vede un progresso.
3: È quello il fatto. E sono passati ormai metà luglio, metà agosto, metà settembre, metà ottobre, 3 mesi, e siamo ancora lì con 4-4-2. È il primo punto. Secondo punto, ha puntato su giocatori che obiettivamente, cronachisticamente, uno era riserva dell'Atalanta dello scorso anno e l'altro del Fulham, oggi titolari nel Milan. Anche lì bisogna porsi farsi delle domande. Questi sono i temi. Poi chiudo, caro Marco, caro Stefano e gli altri ospiti. Il tifoso incomincia a fare come 2 anni fa. 2 anni fa c'era Allegri, Allegri, Allegri. E adesso molti sono già pentiti, lasciamo stare perché ricordano l'ultimo mese, non un anno fa. Adesso Conte, Conte, Conte. È un'ombra che è sopra questo progetto.
0: Pure lì Conte, Conte, Conte. Conte lo vogliono tutti. Orlando, che cosa non funziona in questo Milan a tuo giudizio?
4: Ma ha detto bene Carlo, dai, sono 5, sono 6 partite ormai che non si capisce bene questo Milan. Ora il cambio, sai, da passare tra la difesa 3 a 4 poteva per me essere anche una soluzione, perché comunque la squadra non mi piaceva in fase difensiva, ero sempre molto preoccupato del Milan, però pensavo che passasse con un 4-2-3-1, no? Con un 4-4-2. Onestamente mi aspettavo Rabiot e Modric, i due centrocampisti, poi vabbè, Telemachus, Pulisic.
0: Vabbè, Telemachus è infortunato.
4: No, dico, mi sarei aspettato questo tipo di formazione. Okay. Invece è un Milan che è un po' la storia della Juventus, però, se andiamo a vedere Marco. Cioè, spendono dei soldi, non riescono a comprare dei giocatori che fanno la differenza, e per tornare a vincere ci vuole tanta, tanta pazienza. È la stessa storia tra Milan e Juve, solo che la Juve veniva da quel periodo incredibile. Il Milan ha rivinto uno scudetto dopo tanti anni, però onestamente tutti gli anni tu riparti, ma sembra che tu non abbia una squadra all'altezza, e dunque l'unico obiettivo è quello di cercare di arrivare in Champions League, e il tifoso del Milan questo non lo può accettare.
0: E Tossani, chiedo anche a te che cosa non funziona. Poi sento Stefano.
5: Sono d'accordo con Massimo. La prima cosa che non funziona è il progetto, è perché qui l'obiettivo è quello di arrivare quarto.
3: Scusate, non cadiamo. Saluto questo signore
0: Michele Tossani. Michele Tossani.
3: Michele Toscani, un grande Tossani. Saluto. Non cadiamo sempre ormai in questo luogo comune che il Milan vuole arrivare quarto. Se voi non, perché non parlate col proprietario o parlate col che ha altre ambizioni, però tu puoi dire, Stefano, sì, d'accordo, make Milan great again, poi però bisogna metterlo in pratica. Ormai all'arrivare quarto lo dicevano l'anno scorso, quest'anno non l'hanno mai detto, mai. Dimmi tu, Marco, se sbaglio, non hanno mai detto il programma.
0: No, Amorino ha parlato proprio di un Milan superiore al quarto posto. Cioè, no. di
3: non
0: ambire,
3: l'hanno mai detto questo, ci accontentiamo.
0: No, è vero, è vero. Sono d'accordo, hanno ambito a cose un po' più.
3: Poi uno può sorridere perché dice cosa è, ecco, ma. Volevo dire all'amico Toscani,
0: Tossani, l'anno
3: scorso è vero che il tifoso era arrabbiato per questa cosa, quest'anno non l'hanno mai detto, poi bisogna mettere in pratica e non tentare di arrivare basta qua. Certo. Ecco, questo volevo
0: sottolineare. Michele Tossani, stavi finendo, vai.
5: Sì, dicevo, poi dal punto di vista del campo, il fatto è che comunque quando hai preso Amorim non è certo l'allenatore che ha fatto male al Manchester, perché comunque è un allenatore di qualità, però magari non è nemmeno il fenomeno che si è visto allo Sport in Lisbona. Conosce quel tipo di calcio e ha bisogno dei giocatori per fare quel tipo di calcio. La rosa non è stata fatta proprio secondo questi criteri, lui si è dovuto un po' adattare. Secondo me in queste prime giornate ha fatto anche delle scelte controintuitive, perché quando ho visto per esempio inizio stagione Rabiot lo voleva mettere trequartista, poi finalmente ha capito che doveva metterlo dietro. Pulisic lo ha ritirato fuori dalla naftalina e si era accorto nelle prime partite era stata una bestemmia tecnica lasciarlo fuori. Poi certo, anche qui come nella Juventus la rosa è stata assemblata un po' a casaccio, secondo me.
3: Michele, soprattutto scusa, dietro.
0: Vai.
3: Michele, interrompo ancora un attimo, hai ragione su tutto, ma la squadra Cardinale l'ha affidata ad Amorim.
0: Esatto.
3: Allora tu mi dici però è stata sempre sì, perché non hai giocatori adatti, li ha scelti lui, non li ha scelti Cardinale, questo è il concetto. Cioè Amorim ha sempre detto Cardinale, Amorim è quello che ci affidiamo per costruire la squadra. Quindi è vero questo, può darsi che non abbia giocatori adatti, ma non li ha scelti Tare e poi si è trovato a Morim. Li ha scelti a Morim.
0: Sono stati spesi, mi sembra, stavo leggendo un approfondimento proprio su tutto mercato web, chiedo al volo proprio a, in regia di andarci, perché c'è la domanda insomma delle spese, 165 milioni il Milan ha speso, c'è un pezzo qui di approfondimento, dice dove sono finiti, perché il Milan è lontano così già dai primi posti. Cioè, vi dico dai messaggi, tra le altre cose che hanno già molti, dice il problema del Milan è l'allenatore, caro Stefano,
3: signori, che il problema del Milan può darsi che sia l'allenatore. Voglio un bravo Papo Calcio, avevo detto Galliani,
1: sono
3: via.
1: D'accordo con Carlo,
3: avevo in maniera subliminale poi suggerito Giovanni Carnevale,
0: che è andato alla Juve.
3: Giovanni Carnevale l'ha preso la Juve,
0: che ha fatto un gran
3: Ausilio. Se non si prendono queste figure, se arriva Croce o Ugo Viana o Thiago Pinto eccetera,
0: sei chiarissimo, aspetta.
3: Non mi risolve la cosa.
0: Aspetta, voglio sentire Stefano e Impalomè. Stefano.
1: No, ci sono, come ha detto anche Massimo giù correttamente, ma insomma, poi Carlo ha aggiunto, sono d'accordo. Ci deve essere anche, voglio dire, un coordinatore, no? Tecnico, sì, che magari possa consigliare, sostenere Amorim in questa prima fase. Non lo so, adesso io vedo Amorim un pochino attanagliato dai
0: dubbi, le incertezze.
1: No, da subire un sistema di gioco che non predilige, e quindi c'è l'incartata proprio totale. Cioè, o vai avanti sono allenatori particolari, no? Poi i portoghesi forse non lo so, non c'è questa congiuntura astrale con il Milan, perché Fonseca con Sessão ma arriva a Morim, insomma, voglio dire, il Milan non ha questa storia portoghese. Portoghese il Milan, ma quanti portoghesi nella storia hanno fatto freccia nel cuore del...
0: No, ma
1: c'è anche, voglio dire, adesso sto ironizzando, un po' sdrammatizzando, però secondo me il Milan è una bella squadra.
0: Ma per me
1: allora Moreira, lui che me lo fa giocare sempre a sinistra, Carlo, io sono fissato con Moreira. Per me è formidabile.
0: Cose belle,
1: ma non deve giocare a sinistra, deve giocare a destra. Hai capito? Deve fare l'attaccante, deve giocare al posto di Chukwueze.
3: Doveva giocare a sinistra.
1: Eh?
3: A Torino ha giocato a destra, hanno detto tutti che doveva giocare a sinistra.
1: No, ma io lo vedo, hai visto col Belgio come lo fa giocare d'attacco? È un giocatore d'attacco esuberante, un po' che va un pochino governato, ma la fase difensiva lascia, non è il suo, cioè non lui dorme e la fase e gli vengono gli incubi quando pensa alla fase difensiva. Certo. Allora fallo giocare davanti in attacco, c'ha una tecnica mostruosa e porta gol e assist, perché questo c'ha il gol.
3: Stefano, volevo attaccarmi a quello che dicevi tu. E se Amorim dovrà essere esonerato fra un anno, due, tre.
1: Tra un anno non lo so, secondo me il rischio è forte.
3: Io ho portato avanti il mio progetto, se no esce spurio di un progetto che non è suo.
1: Esatto.
3: Vada avanti col suo, e ha sbagliato, non ha i giocatori adatti, lo manda. Sì, però voglio dire, uscire col 4-4-2
1: è un non senso.
3: Non l'abbiamo mai visto.
1: Sì, sono d'accordo. Poi sai che aggiungo, allora, Carlo, tu che ne sai più di me. Allora non voglio fare, ma io Cardinale lo vedo abbastanza arrabbiato. Cioè, Amorim secondo me rischia grosso,
3: deluso ieri ha mandato
0: quindi rischia
1: secondo me,
0: allora facciamo un giro
1: a differenza di Spalletti, mi sembra più a rischio Amorim per l'impeto del proprietà, cioè di Cardinale.
0: Mi sembra più a rischio,
1: mi sembra,
0: Orlando,
1: non lo so,
0: ti
1: Carlo.
0: Sembra più a rischio Amorim?
6: Sì, assolutamente sì, perché ieri davvero Cardinale, come ha detto bene Carlo, cioè il Cardinale ha dato tutto ad Amorim in mano, fa il mercato, puntiamo su di te, e l'allenatore continua a dire, non ha mai parlato di secondo, terzo, quarto posto, parla di Scudetto, però questa squadra qui io non posso vedere ancora Estupiñán che gioca, c'è Bartesaghi innanzitutto,
3: tutti dicono Estupiñán, non è il problema Estupiñán,
6: no, non è il problema,
3: non pareggi per Estupiñán ieri, non pareggi perché la difesa non della mentalità va in
0: vantaggio. Ma Ramos non gli arriva un pallone, Carlo, ma come mai?
1: Però male ieri.
0: Ma non c'è, non c'è mai dentro l'area di rigore, ma perché? Che succede?
1: Molto far molto
0: male. Io l'ho difeso sempre, ma mi sto ricredendo piano piano.
3: Ieri sull'1-0 sei andato in vantaggio, dopo un minuto ti arriva, sei fortunato perché il Sassuolo non pareggia dopo un minuto, dovrebbe essere un segnale d'allarme, dopo due conquistano un corner, dopo tre viene il gol. E no, ma infatti a Morin lo abbiamo criticato eccetera, ma Morin ha detto una cosa molto intelligente, io ero dopo la partita, io imbattuto, pareggio, io esco con la mentalità, con la testa, dicendo abbiamo perso una partita, e io avevo la stessa testa.
0: Certo.
3: Ieri il tifoso del Milan è uscito.
0: Ma mi dite, vai, finisci. È uscito
3: con la
1: come una sconfitta,
3: con la di cenere in bocca come quando
0: certo. Ma Orlando, sto Ramos che c'ha secondo te? Cioè, dobbiamo cominciare a vedere i dubbi, oppure è che non riesce a entrare in questa idea di Amorim? Poi lo chiedo a tutti, perché
7: Di palle non è che ne arrivino tante. Io continuo ancora un po' a difenderlo, perché il Milan è stato costruito per giocare a calcio, giusto? Amorim ha un'idea offensiva e il Milan non
1: però
7: riesce.
1: Non si vede questa cosa,
7: fare calcio.
1: Si vede poco.
7: Si vede poco. Poi io dicevo Stupidiano, non perché Stupidiano sia il problema del Milan.
1: Però Massimo, perdonami, mi piace questo discorso, ma allora perché fa giocare Musa, che è diventato titolare inamovibile? C'è qualcosa che...
3: Il ruolo non suo!
1: Ma c'è una contraddizione in te? Ma caro Marco, qui non ci siamo. Musa è diventato titolare inamovibile nel Milan, nella AC Milan. Capito, c'è qualcosa, non ce la racconta fino in fondo, amori. Cioè, se tu vuoi la qualità, ecco perché Massimo ti ha interrotto, scusa. Ma no, ma Musa è diventato titolare inamovibile, Massimo.
7: Ma no, ma infatti sono d'accordo, a confusione in testa. I giocatori non è che il Milan non li ha. Forse non sono forti come quelli dell'Inter, ma è una squadra sicuramente che deve dar di più. Non posso vedere Chukwueze che mi fa tutta la fascia, Moreira che mi fa tutta la fascia. Quelli devono attaccare, non devono fare 100 volte la fascia.
1: Cioè, lui ha affidato il piano del rilancio rosso-nero con le riserve delle Yashari, Musa, Chukwueze.
0: Ma quelli
1: ci manca, ma ho capito, ma il Milan i migliori li ha messi nella fase di evoluzione, di conoscenza, di approccio.
0: Chi sono i migliori?
1: Vabbè, ci saranno giocatori veterani che dice ho cominciato così con Modric e Rabiot, che giocava tre quarti sopra, sotto Gonzalo Ramos, poi l'ha messo in mezzo, si capisce, poi ha detto bene Carlo 4-4-2, cioè voglio dire, arriva un punto, metti un punto, perché la squadra è forte.
0: Tutti
1: la squadra è buona. No, non ho detto
0: scherzo.
1: Però certo. I giocatori, ha detto bene Carlo, Spalletti li ha scelti lui, ti faccio questa domanda? Amorim ha scelti lui.
0: Aspetta, scusami, Tossani
1: Ramos
0: proprio...
1: e Morera chi l'ha preso?
0: Tossani al volo, ma come si può fare per vedere qualche gol di Gonzalo Ramos? Cioè, che cosa si deve fare?
5: Astronauta. Innanzitutto, ora che Amorim abbia scelto tutti i giocatori, lo sento dire ora. Cioè, Amorim, che non conosceva il campionato italiano, è arrivato l'altro ieri. Questi giocatori qui, Musa, Yashari, la difesa con Pavlovic, Gabbia, Ghila.
0: Vabbè, quelli se li è trovati, che fa? Smontava una squadra.
1: Michele, scusa, perdonami, correggimi se sbaglio, Yashari e Musa titolari,
5: Sono stato zitto finora.
0: Aspetta, vai.
5: Allora, innanzitutto che qui Amorim venga utilizzato come parafulmine di quello che non va a livello più alto, come già è stato per i suoi tre predecessori, anche di cui due connazionali. Secondo di poi, Gonzalo Ramos è questo giocatore, lo conoscevamo, bisogna chiedere a chi ha fatto il mercato del Milan.
1: Chi l'ha preso?
5: Mendes, non Amorim.
1: E Amorim che fa? Non ha preso nessuno?
5: Non
1: ha preso nessuno.
5: Credo che Amorim abbia avuto grande voce in capitolo. È venuto qui, che è stata data questa squadra.
1: Allora Carlo,
5: con il suo tipo di calcio.
1: Che poi confermi o no?
5: Alle favole, va bene.
0: Cioè, Carlo, confermi?
1: È una favola?
0: Carlo.
3: Il Cardinale ha sempre detto che lui ha fatto il mercato, poi ovviamente ha usato Mendes per arrivare sui giocatori.
1: Quindi Amorim non ha scelto uno, pure lui.
3: Ma in Serie A ci sarebbe stato un allenatore che, quando gli proponevano Ramos, diceva no.
1: Pure questo è vero.
0: Pure questo è vero. però non mi avete detto nessuno dice, come no, si può sbloccare su Gonzalo Ramos.
1: Ma devi sbloccare a centrocampo, no, Gonzalo Ramos. Devi arricchire di qualità in mezzo al campo.
0: Chi è il miglior difensore?
3: Prendo Ghila, che è un allenatore che dice no, forte.
1: Ghila sta giocando bene, però.
3: No, Ghila è uno dei più forti difensori che ci siano in giro.
1: Bravo, cara.
0: Sì, sono d'accordo. Son d'accordo. Anche ieri. Sì, ah. sì, sono d'accordo.
3: E ce lo aspettavamo così, eh.
1: Ma scusami, la mediana non va arricchita, Carlo, di qualità. Cioè, ma io vedo una mediana.
0: E chi ci metti? Quindi
1: muscolare.
3: In effetti, tu mandi via Fofana. Lasciare
1: Musa, oh.
3: Mandi via Fofana e metti Musa come Fofana. Ma infatti ho letto che quelli del Siviglia dicono che fortuna ci pagano pure lo stipendio. E ringraziamo Siviglia, non è.
0: Senti,
3: Manchester City
0: è fortissimo. Sto quasi per chiudere, Michele, ma tu cambieresti modulo? Perché prima mi hai detto la Juve dovrebbe passare un 4-4-2 e invece il Milan, e poi ti saluto.
3: Michele dice il 4-4-2 non è un
0: no. Michele Tossani ha detto prima perché la Juve lui la vedrebbe bene in questo momento con un 4-4-2.
3: Io il 4-4-2 non lo vedrei mai.
1: Non lo dirà Carlo,
0: ma Sacchi ci ha vinto tutto con quel modulo.
1: Vabbè, lascia perdere, dai, su. No,
3: vabbè, ma come il 4-4-2 mi sta rigido, non era il 4-4-2.
0: Aspetta, fammi far rispondere Michele che l'ho trattenuto oltre. Michele, tu che cosa faresti per attivare un po' Ramos? Scambi modulo, c'è un modulo oppure c'è niente da fare?
8: La prima cosa è mettere i giocatori nella loro comfort zone. Io quando sento dire gli allenatori vanno spostati, no, vanno messi nella comfort zone. Cioè io quando vedo Salemè, ho visto Salemakers in queste, perché poi ragionamento su tutte le giornate, no? Non solo su ieri.
0: Okay.
8: Io vedo Salemakers trequartista, Pulisic in panchina, Chukwueze quinto, ecco, io la prima cosa che farei è cercherei di rimettere i giocatori nelle loro posizioni.
0: Ok.
3: Giusto.
0: Mi sembra giusto. Michele, io ti saluto e ti ringrazio.
1: Ciao, Michele,
0: tantissimo,
1: grazie
0: per essere stato con noi. Grazie a Michele Tossani, Match Analyst.
8: Ciao,
0: grazie. Prima di chiudere, Carlo, due cose ti voglio chiedere. C'era un rigore per il Milan, sì o no?
3: Ma guarda, quando io, se penso al fuorigioco di posizione, quando è stato tanti anni fa Giroud contro il Napoli, mi inalbero. Quando Milan ha questo tipo di prestazioni, questa cosa posso dire,
0: però lì c'è una trattenuta, dai, c'è
3: non mi interessa.
0: No, però al di là di questo, però
3: l'arbitro Furnot ha arbitrato. Attenzione, domanda. Il Milan ha pareggiato a causa dell'arbitro Furnot?
0: No, ma io non voglio fare. No, io non parlo mai. Guarda, a me non mi piace mai dalle gol.
3: Io nemmeno.
0: Però analizzo. Però voglio analizzare.
3: Arbitraggio in generale, lo definisco così, irritante.
0: Irritante.
3: Cioè, non ha fatto dei grandi.
0: C'era su Ghila, c'era
3: il risultato del Milan.
0: Ma su Ghila c'è stato un intervento durissimo da Rosso, dai.
3: Cioè, quello lì non me l'ero neanche, non avendo davanti lo schermo,
0: però l'hai rivisto, quello è grave,
3: sì.
0: Dai.
3: Sì, però quando pareggi così non mi interessa.
0: No, ma io perché volevo, prima abbiamo analizzato vari episodi, io, ma ti do ragione, nel senso io non è che do, però quando analizzo dico lì, non so Orlando se l'hai visto l'intervento su Ghila, Massimo.
9: Sì, su quello su Ghila sì, era...
0: Quello era rosso, era rosso.
3: Ho paura che con la cosa qui adesso di Orsato ci incominci, diceva qualcuno ieri...
0: A scappare di
3: mano. Vogliono rimettere l'arbitro davanti al VAR, quindi facendo un passo indietro. Allora lì bisogna misurare un po' le cose, perché se adesso dobbiamo riabituarci dopo 2 anni a che il VAR non lo guardano più, oppure lo guardano ma sono tutti tocchetti. Non mi ha convinto molto il rigore su Højlund, perché sembrava che fossero i tocchetti, poi invece adesso c'è,
0: vabbè.
3: Si ritorna ancora a tutta questa confusione qua, perché se adesso è ritornato l'arbitro a giudicare, ce lo ridicano.
0: Assolutamente. Massimo, stavi dicendo, lì avresti dato il rosso tu.
9: Sì.
0: E invece c'era il rigore per il Milan, quella tiratina di maglia?
9: No. Sono d'accordo, no. Cioè l'anno scorso l'avrebbero dato sicuramente, quest'anno con
3: ogni anno cambia, cioè non
9: purtroppo per certe cose sono d'accordo, però te l'ho detto,
0: ma lo gira dentro l'area di rigore, lui andava in poi, quello lo prende, lo sposta,
9: Marco,
0: lo gira,
9: quello
0: è rigore netto,
9: deve
0: dai.
9: Trovare un equilibrio insieme a Orsato, insieme
0: sì, sono d'accordo, però
9: certi falli non si possono, ti ho già detto, quello di ieri di Aho, Non puoi non fischiare fallo in quel caso. Sta andando verso la porta.
0: Sì.
1: Perché poi sono errori che ti restano dentro la testa, psicologici. Certo. E infatti poi lui fa quella cosa su Malen e poi addirittura si stira. Sai, anche lo stiramento è anche da tensione nervosa, capisci?
0: Sì.
1: Abbandona sconfitto la gara, perché da quell'errore poi nasce tutta una sequela. Sì, secondo me sì.
0: Vabbè ragazzi, mi è stato come sempre un grande piacere analizzare il tutto. Io ringrazio Carlo Pellegatti per essere stato con noi. Grazie Carlo, un abbraccio. Michele Tossani l'abbiamo già salutato. Massimo Orlando,
1: ciao, Massimo.
0: Lo saluto. A venerdì, ciao, Massimo, un abbraccio.
9: Un abbraccio,
0: allora ci fermiamo, break, e poi recuperiamo un po' di messaggi, un po' di audio con voi. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.
0: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
1: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
0: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano, in provincia di Roma, dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
1: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne contro i raid.
0: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
2: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta, perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente nell'ultima ora di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impalomeni, eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Marco, buon pomeriggio.
0: Allora, caro Stefano, andiamo a recuperare un po' di messaggi. Partiamo con gli audio al 331-8200-123.
2: Buonasera Marco e Stefano. È vero che la Juve non ha grandi giocatori né di personalità né dal punto di vista tecnico né nient'altro, però David è andato a giocare all'Atletico Madrid, sta segnando con continuità, è un caso? Adic va a Sassuolo, segna con continuità,
1: bene,
2: è un caso?
1: Va bene.
2: Openda è al Leone. Dalle cronache dice, a parte i gol, che sta giocando bene, a parte ora che si è infortunato. Sarà il modo in cui Spalletti li mette in campo, può essere, o qualche altra cosa?
1: No, rispetto, no, ma per carità, ma licenziamo Spalletti, avanti un altro, va bene così. Ma io poi rispetto la tua opinione, è vero, insomma, voglio dire, Azic sta facendo molto bene, Davide, Penda, tira di fuori anche, voglio dire, c'è questa nostalgia di alcuni calciatori che sfido chiunque, ma tutti i tifosi bianconeri, no, non è che li avessero sostenuti fino in fondo. Guarda, io ti dico una cosa, io ci ho avuto, nel mio percorso professionale, Marco lo sai, ho avuto anche dei confronti aspri, duri, con Spalletti, non sono né amico suo,
0: certo,
1: non sono mai andato a cena con lui.
0: No,
1: però faccio una premessa. Ragazzi, bravi come lui ce ne sono pochi, lo dice Carnevali. Calma, la Juve è questa, ci vuole pazienza, e bisognerebbe andare avanti un pochino per scoprire questi limiti, quanto non possono far male alla squadra, nuocere, e soprattutto sforzarsi di capire che piano piano, con lo sforzo di tutti, non essendo la Juventus secondo me una squadra fortissima, è una squadra forte che va ben calibrata. Chi meglio di Spalletti lo può fare? Poi, lo volete mandare via? Mandatelo via, c'è mica problema. E ti ho fatto la premessa, non sono né amico suo, non sono mandato a cena con lui, ci ho avuto anche dei momenti aspri, dei confronti duri con lui, però ben vengano, perché conosci il valore dell'uomo, che è indiscutibile da un punto di vista tecnico. Poi sarà finito? Per me non lo è. Questa Juventus è la Juventus dei sogni? Non lo è. Ci sono stati degli errori di tutti, anche suoi? Sì, però da qui a sollevarlo dall'incarico io ci penserei un attimo.
0: Mm-hmm. Altro audio, vai, 331-8200-123.
3: Molto calmo.
1: Marco, tu non ti sei espresso.
3: Buonasera, avete dei commentatori che sono spettacolari. E sai, la Juve è stata sfortunata perché ha preso dei rimpalli e il coso ha preso il gol così di culo. Ma di che cosa state parlando, scusate? Il Cagliari ha fatto la sua sporca partita in tutti i modi possibili e immaginabili, e adesso il primo commentatore che arriva, la Juve è stata sfortunata. La Juve ha fatto tanti tiri in porta,
0: sì,
3: ma nello specchio della
1: porta,
3: ha fatto 4-5 puliti. E di quei,
1: però io capisco, tu ogni volta vieni qui e ci attacchi. Ma secondo te la Juve avrebbe meritato di vincere? Sì o no? Rispondici. Marco, tu non ti sei espresso.
0: 3-1-2-0-0-1-3.
1: Adesso però ti devi esprimere. Cioè, io ho fatto la difesa d'ufficio, cioè non è a bisogno della mia difesa, ma ti rendi conto come siamo ridotti? Cioè, che io devo difendere il lavoro di Spalletti.
4: Grazie, adesso del consiglio.
1: No, ma Luciano, figurati. Quante ce n'è?
0: Però me posso dire una cosa, tu hai ragione, però da una parte ti devo contraddire,
1: mi piace questa cosa. Io quindi credo, tu lo solleveresti?
0: No, solleverei no, però
1: sì, perché
0: devo
1: tu
0: riflettere,
1: dici, se perde con la Lazio
0: riflettere.
1: Saremo qua lunedì, ti preannuncio che è l'ultimo
0: cioè se perde devo riflettere.
1: Seringhio,
0: a me mi sembra
1: tre
0: che
1: punti
0: si...
1: a Torino, siamo qua, a me Spalletti fine della corsa,
0: allora,
1: benissimo, chi prendi?
0: A me Spalletti piace, però mi sembra che si sia incartato.
1: Pallocchetti prendi in panchina, chi prendi? Conte arriva?
0: Mi sembra che si sia incartato un pochettino.
1: Benissimo, però io ti ho fatto una domanda precisa.
0: Ieri poi questo nervosismo.
1: C'è questa voglia di sostituirlo,
0: Pisacane,
1: di mandarlo
0: perché?
1: Via. E allora mi dici al posto di Spalletti chi prenderesti adesso?
0: Non
1: Conte?
0: Lo so, non lo so.
1: No, però mi devi rispondere.
0: L'unico
1: se no c'è Pallocchetti.
0: Chi prendi Conte,
1: Pallocchetti?
0: Conte, basta.
1: Chi prendi adesso? Per allenare la Juventus.
4: Bellissima ragazza là con la maglietta verde.
0: Va bene, vai con un altro audio, dai.
5: Ciao, buonasera a tutti. Io sono dell'idea che come era scarsa la Juve di Allegri e si criticava molto il gioco di Allegri, si diceva che la Juve non rendeva perché il solito gioco di Allegri, è scarsa anche la Juve di Spalletti, solo che giocano diversamente, ma sono scarse entrambi e quindi non si andrà da nessuna parte.
0: Bene.
5: Manca un attaccante e un grande centrocampista.
0: Va bene, dai, con un altro audio, poi devo leggervi una cosa da tutto Mercato Web. Vai.
6: Ciao Marco, Luigi. Allora, Luigi Spalletti, togliendo lo scudetto che ha vinto al Napoli, sì, che ha fatto?
1: Benissimo.
6: Non ha fatto niente. Io ho paura che ci troviamo di fronte ad un allenatore supervalutato. Ormai quello che devo dare lo ha dato.
0: Benissimo.
6: Ormai è un allenatore che deve andare ormai in pensione.
0: In pensione. Luigi manda tutti in pensione.
6: Non andrà neanche in Champions.
0: Neanche in Champions la Juventus.
6: Di cosa stiamo parlando?
0: Questa Juve rischia. Questa io rischia, pure mia.
7: Fino a che ci sono.
0: No, per carità, vai con un altro audio, non arrabbiare, salute prima di tutto, dai, via.
8: Ciao, sono Nini da Torino. Allora, praticamente il fallo è, secondo me, è rosso tutta la vita, sono tifoso della Roma.
0: Certo,
8: è rosso tutta la vita di Malen e onestamente c'era il fallo prima. Lui molto probabilmente era nervoso perché non gli ha fischiato il fallo, allora ha fatto quell'entrataccia. E ci sta onestamente, per fortuna non si sono fatti male. Però non si capisce, come anche col Sassuolo Milan c'è un'entrataccia su Gila e niente. Un'altra, mi sembra 3 settimane fa, prima della sosta, Como Parma, mi sembra, c'è un'entrataccia di Gasquet, mi sembra, non so come si chiama, su un giocatore del Parma, tipo sforbiciata, una cosa impressionante, non gli ha dato neanche il cartellino giallo e quello era rosso tutta la vita. Non si capisce alla fine per questa cosa qui.
0: Va bene. E dunque, 331-82-00213, vai ancora con un altro audio, poi vi leggo una cosa.
9: Buongiorno Maracanà. Innanzitutto ho apprezzato il giudizio dato da Marco all'inizio della trasmissione sul Napoli. Mi è sembrato un giudizio abbastanza equidistante. E volevo dire una cosa, ho notato anche ieri molti commentatori, diversi commentatori diciamo, che sappiamo benissimo che sta antipatico, che non piace Allegri, però di qui a trovare ogni volta una giustificazione, è stato fortunato perché giocava contro il Frosinone che si addice al suo gioco, cioè cercare ogni volta un qualcosa per denigrare, per sminuire, se fa giocare un giovane perché non aveva altre scelte. De Bruyne per esempio sta giocando bene perché probabilmente è stato allenato bene.
0: Bene. No, ma noi quando c'è da dire una cosa positiva la diciamo, quando c'è da fare la critica si fa, perché è giusto che sia così. Dunque, Spalletti non ha i calciatori, ha ragione Stefano Impallomeni, che aveva a Napoli Osimhen, Lobotkan, chissà, questo è il problema. Sì, ma io sono d'accordo quando dite questa cosa, però dopo io penso, no? Se prendo la rosa ieri sera del Cagliari e della Juventus, qual è la squadra più forte? La Juve, a prescindere, no? C'ha dei valori. Allora uno può dire, può fare qualche cosa in più in fase di finalizzazione? Cioè perché questa squadra nell'ultimo tratto è solo una questione dei due? Può essere che c'ha due attaccanti che valgono per uno e quindi è complicato fare gol.
1: Sì,
0: però ieri arrivava una palla fatta
1: ma Marco,
0: un cross dentro l'area, quello di testa, boom, ha messo dentro.
1: Non è che ti dico che Spalletti sia esente, cioè, delle responsabilità pure lui, per carità, però da qui a cacciarlo via, mandarlo via, sollevarlo dall'incarico ce ne passa.
0: Però sai,
1: poi, parliamo di calcio. Alebegovic mette una palla giusta?
0: Sì. Una.
1: Due.
0: Due. Poi dopo due.
1: No,
0: però.
1: Traversa di la mette lui, traversa di Colomani. Due, un gol, una traversa. Quante palle sono state messe bene,
0: esatto,
1: tecnicamente?
0: Esatto. Quello
1: parliamo, parliamo di questo aspetto.
0: Ma lì l'allenatore
1: qui.
0: Che deve fare? Cioè, può intervenire?
1: Allora
0: dire,
1: vai là e c'è la convergenza, fai con lo scalpello e dici guarda c'è un piede e ti metti lì a fare.
0: Ma Alebegovic c'ha un bel piede, ragazzi.
1: Ma ho capito, ma c'ha un bel piede, però dopo c'è la partita. Magari in allenamento ne fa 9 su 10 li fa così. Deve abituarsi, quell'altro pure nella rifinitura. Insomma, sono tutte piccole cose che devi aggiungere. Ci vuole lavoro, ci vuole pazienza. Tu mi dirai, vabbè, ma allora... i giocatori della Juventus sono molto più forti di quelli del Cagliari. Sì, poi devi dimostrare sul campo, però.
0: Assolutamente. Allora prendo un attimo un altro messaggio scritto però al volo. C'è Giovanni, forse penso sia arrabbiato, non lo so, però io lo leggo.
1: Che è successo?
0: Perché poi quando iniziano così io non li capisco, però bisogna pure leggerli tutti. Allora, cercare di leggere tutti perché sono tanti, ringraziando Dio. La favolosa Roma, che ha una rosa di centrocampo di altissima qualità, ho provato ad immaginarla senza Coné, Cristante per più di 4 mesi.
1: Di tutti.
0: Deron, Pisilli, Pellegrini, tutti. Mamma mia, favolosi per arrivare dal 10° posto in giù.
1: Però evidente che se manca un tacetro
7: no, vivente, questa è una stupidata
1: vivente da, voglio dire è, nato, è possibile
0: aspetta,
1: che Roma
0: aspetta ce n'è un altro dice, ma guardate che la vostra favolosa Roma, la vostra, poi qui cioè, me fanno ridere quando fanno questi messaggi,
1: pure la tua
0: ha solo 3 punti in più della scarsissima Juve. Provate ad immaginare una Roma senza Dybala, Coné, Cristante minimo per 4 mesi, poi ne vedremo. Però sai,
1: io ti ho sempre detto,
0: non so veritieri però questi messaggi sono molto nel senso, noi dobbiamo, perdonatemi, analizzare quello che stiamo vedendo oggi. Oggi la Roma, anche se ha solo 3 punti in più della Juve, io faccio una domanda semplice: chi dà più sensazioni positive in questo momento, la Roma o la Juve? Non è la nostra favolosa, noi cerchiamo di analizzare quello che dice il campo. Oggi, se devo fare un'analisi, la Roma pareggia a Como e tutti, io ho sentito di tutti, sono usciti da quei 90 minuti con una sensazione di forza che ha dato la Roma, non il Como. E oggi, se io guardo la Roma e guardo la Juve, anche se ha 3 punti in più, perché se ragiono quei punti è finita, cioè ha 3 punti in più va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. E allora scusate, l'Inter c'ha dopo 6 partite già un vantaggio su una squadra, sulle 2 punti, 3 punti, 4 punti, 5 punti, 6 punti, quindi va tutto bene, sono 6 punti, sono 2 partite, quindi di che cosa stiamo parlando? L'Inter non sta facendo niente, cioè a me mi sembra un'analisi questa che noi non possiamo fare, Stefano, perdonami.
1: No, sono d'accordo.
0: Cioè, se io guardo la Roma e guardo la Juve adesso, dico vabbè, qual è la squadra meglio che, come gioco, come qualità, come idea di sviluppo? È la Roma. Qual è più forte anche nei singoli? È la Roma. Poi se tra 2 mesi cambia tutto perché se ferma la Roma, perde 4 giocatori, la Juve, è quello, io non, noi non siamo indovini.
1: No.
0: Oggi, ad oggi la fotografia è questa. Se non vi sta bene è un problema vostro, ma è questa la, non so i 3 punti che allora la Lazio cazzo vince lo scudetto quest'anno. Questo che dico, cioè, che c'entra la classifica in questo momento, la distanza minima dalla vetta? È un'analisi, perdonatemi se dico questa cosa, ma è molto da bar se uno ragiona così. Se io prendo la classifica oggi, dico, e di che parlo? C'ha 16 punti l'Inter, beh, Napoli sta a 10 punti, quindi sono 2 partite, quindi di che parliamo? Ma ha fatto lo stesso avvio di campionato il Napoli e l'Inter? Hanno fatto lo stesso avvio? Cioè abbiamo i stessi parametri di valutazione ad oggi? Non credo.
1: Non
0: dico
1: d'accordo.
0: Te, Stefano.
1: No,
0: poi,
1: no, sono d'accordo.
0: Cioè, poi i numeri sono importantissimi, per carità, e ci aiutano a capire le cose, però...
10: You speak about bla bla bla.
0: Vabbè, andiamo avanti, dammi un altro audio. Poi leggo una cosa e voglio sentire.
11: Che trasmissione fantastica, divertente. Ascolta, ma io volevo un po' una domanda.
0: Vai.
11: Per quanto riguarda Morin, ma Morin gioca sempre con Stupignan, come lo vedete voi?
0: Ma
11: mi piace, non mi piace, boh. Ma te c'è Stupignan e cambia Milan, boh.
0: Rispondi tu, è Stupignan, ti piace?
1: Ma
0: ce l'hanno tutti con lui, ma però perché? Dai. Però insomma, qualche errore lo fa.
1: Sì, ho capito, non è che è
10: fiducioso.
1: Reggio Emilia col Sassuolo perché Stupignan ha giocato male. Non si può, dai.
0: Allora, altro messaggio alla Juve: è il problema del gol. Marco ha degli attaccanti che non sanno fare gol. In campo si vede il nervosismo di Spalletti che non sa che fare per farli concretizzare un po' di più. E qui il centrocampo è poca qualità, poca personalità. Il Milan per me non ha equilibrio e una difesa non di livello, senza terzini, perché quelli che ci sono sono poco. Ramos secondo me non sta in area di rigore perché soffre le marcature del calcio italiano. Può essere questa una spiegazione? È sempre vuota l'area di rigore del Milan.
1: Sì, ma ieri ho visto un po' in difficoltà,
0: sì,
1: Marco.
0: Sai, io sono sempre avuto fiducia, però comincio a essere un po' preoccupato, dico la verità. Dopo
1: è un calciatore senza dubbio forte, che ha nella finalizzazione del gioco il suo pezzo, diciamo così, migliore. Però lo vedo macchinoso, fa fatica a legare il gioco e lo vedo un po' un pesce non fuor d'acqua, nel senso che in alcune situazioni fa fatica, se non viene sollecitato, messo in condizione. È vero che ha avuto 2 grandi occasioni, uno ha tirato... fatto un bel rientro con destro e sinistro, l'ha messa sul primo palo, poi non ci ha parato e poi sul colpo di testa poteva fare meglio là. Non so se ti ricordi quelle 2 occasioni che ha avuto nel primo tempo. Poi male, insomma, non non so, allora, quante responsabilità abbia lui o il gioco di Amorim non l'agevoli. Insomma, secondo me la verità sta nel mezzo.
0: Altro messaggio, vai Andrea.
12: Ragazzi, quando si parla di Juve, però ogni tanto ci si dimentica di una cosa, che non deve essere per carità l'attenuante. Ma la Juve mancano dei giocatori.
1: Abbiamo sempre detto
12: che sono dei titolari in questa rosa. Andrić sicuramente è il giocatore più forte della rosa della Juve, probabilmente tra i 4-5 giocatori più forti della Serie A.
1: Sì.
12: Però è assente, ragazzi. Ancora sarà assente per un mese.
1: Sei fermato. Ma è dello scorso anno, insomma.
12: Si parla di Juve, sembra che non conta.
1: Forse Ildiz. Vabbè, Ildiz ha avuto un lapsus.
0: Vai con un altro messaggio, vai. Sì, però se può battere Cagliari.
13: Io ti rispondo molto, molto, molto volentieri.
1: Ecco, vai.
13: Non ha meritato di vincere. Basta, perché ha fatto 3 tiri puliti.
1: Non ha meritato.
13: Io ti rispondo molto, molto, molto volentieri. No, non ha meritato di vincere. Basta.
1: Ma te credo, sei del Cagliari.
13: Puliti, nello specchio della porta. Puliti. Tutto il resto è noia.
1: Certo.
0: Allora,
1: il resto è noia. Bellissimo.
0: Vai con un altro messaggio. Poi ti leggo una cosa.
14: Ciao Marco, ciao Stefano. Io Spalletti credo una cosa, che lui stia soprattutto scontando il fatto che ci sia Conte a giro, perché in Milan non mi sembra che c'è degli risultati diversi dalla Juve o migliori o altro, eppure non mi sembra che con Amorim ci sia tutto questo accanimento, eppure vengono dal solito percorso anche le società, diciamo. Però Spalletti, infatti, ci sia Conte fuori, che sta cosa Conte lo sta pagando. Ma la Juve è scarsa. La Juve ha un centrocampo, ma scarsa nel senso che non di livello altissimo, non offendo nessuno. Centrocampo non ha qualità, non ha personalità. Le punte non sanno fare gol, e questo è un problema grosso. E Spalletti è nervoso, ci credo.
1: Ti credo.
0: Ho capito, ma scusate, io poi quando sento questi discorsi, scarsa, le punte, va bene, ok, sicuramente c'hanno dei... Ma scusate. Juventus 9 gol, Lazio 11 gol. Ci sono 2 gol di differenza.
1: Sì.
0: E in difesa
1: 9 di differenza con l'Inter, 18 contro 9.
0: Okay.
1: Roma 14 contro 9, 5 di differenza. Il Milan ha fatto 2 gol in più. Poi?
0: Vabbè, ma i centravanti che c'ha la Lazio sono così superiori a quelli da Juventus?
1: Beh, infatti c'è la differenza di 2 gol. Non è che...
0: Ma non segnano tanto i centranti, perché Pinamonti ieri ha segnato un gol dopo primo gol. No, perché io devo capire, ma perché sennò...
1: Pinamonti ne ha giocato, quanto ha giocato? 2 partite.
0: Apposta, però voglio dire, Pinamonti... poi ci sarà anche qualche cosa che... Cioè, con tutto il rispetto, la Juve va a Cagliari, questa Juve che è scesa in campo poteva vincere la partita, poi ha detto male, insomma, qualche, un po' di sfortuna c'è stata, mo si incazza un'altra volta con Cagliari, mo li chiama un'altra volta. Però voglio dire, sennò che squadra devono avere per far vedere qualcosa di meglio? Non lo so, vabbè, dai, andiamo avanti. Dammi un altro audio che poi devo leggere una cosa, Stefano, vai.
15: Sono contento di parlare con voi di Maracanã. E dopo dico che sto dimostrando che la Lazio di essere uno dei migliori allenatori, che sono cresciuto nel corso degli anni, mi sono evoluto. E speriamo di continuare così. Comunque vi faccio i complimenti per la trasmissione. Voglio bene.
1: Anche noi ti vogliamo
0: anche
1: bene,
0: noi, Gennaro,
1: ma sei uguale. Nicola, sei un fenomeno.
0: Una volta lo dobbiamo.
1: Che ieri poverino Gattuso ha detto bene. Mi prendono sempre per uno scappato di casa.
0: Ma che no?
1: Ma basta con sta storia che deve. Sembra che uno per caso fa l'allenatore, ma ha ragione, dai.
0: Va bene.
1: Goditi questo momento.
0: Ma assolutamente.
1: Che si goda questo momento.
0: Allora,
1: che poi non si sa mai.
0: Insomma, hai capito? No, io spero che dura il più lungo possibile, insomma.
1: Certo,
0: però,
1: certo.
0: Poi
1: no,
0: dipende dai punti di vista.
1: questo sì.
0: Allora,
1: sorprendente. La Lazio lassù è sorprendente.
0: È sorprendente, questo è vero. Allora, vado subito su tutto Mercato Web. È importante perché volevo sapere un attimo che cosa ne pensava Stefano. Poi tra poco ci abbiamo anche un amico per andare ad analizzare alcune situazioni con un arbitro, quindi fate le vostre domande se volete. Gianluca Rocchi, la nuova vita, il talent che risolverà le polemiche dopo aver pagato troppo per tutti. Ieri ha fatto questo esordio, c'è un pezzo di approfondimento a DAZN, in Fuori Classe, la trasmissione del post partita appunto della domenica sera. A me è sembrato molto
1: ottimo. Sì, promosso a pieni voti. Io capisco che adesso voglio dire questa vicenda lo ha
0: proprietà di linguaggio.
1: Questa vicenda lo ha
0: sereno, l'ho visto.
1: Sì, straordinario, tempi,
0: sì.
1: Eloquio straordinario, comunicazione eccellente. sempre rispettoso, insomma, voglio dire, anche nei giudizi, non risparmia il suo parere.
0: Esatto.
1: Credo che ha di fronte a sé, potrebbe avere di fronte a sé una carriera luminosissima da questo punto di vista. Quindi magari, voglio dire, io capisco che voleva fare altro e che voglia fare altro, magari rientrare in quel mondo che è sempre stato suo per tanti anni, però forza e coraggio. Questa vicenda ingiusta, clamorosamente ingiusta, che lo ha visto protagonista suo malgrado, e magari gli si apre un cancellone, un portone di fronte a te, perché è bravissimo. Potrebbe essere anche più ficcante poi magari nei prossimi 2-3 anni. Potrebbe avere veramente una carriera 10-15 anni da questo punto di vista, perché è straordinario. C'ha tempi, è bravissimo, si esprime alla grande.
0: Ieri ha spiegato anche in modo dettagliato ed esaustivo come e quando viene utilizzato il VAR, per un punto di vista che mai prima d'ora avevamo avuto in ambito italiano, in TV. Quindi ha ricevuto i complimenti, ha spiegato anche alcune situazioni praticamente arbitrali. Io me lo sono
1: ha parlato anche, ha espresso anche dei giudizi tecnici sugli allenatori. Ha detto Spalletti, se l'ho arbitrato, le sue squadre mi sono sempre piaciute.
0: Esatto.
1: Cioè, si vede anche dal punto di vista di un ex arbitro o di arbitro. Adesso non voglio...
0: Poi gli arbitri stanno in campo, vedono come
1: giocano
0: le squadre
1: e apprezzano il modo di giocare delle squadre. Quindi anche, voglio dire, possono esprimere. Naturalmente anche loro giudicano arbitro o di arbitro, adesso non voglio...
0: Poi gli arbitri stanno in campo, vedono come
1: giocano
0: le squadre
1: e apprezzano il modo di giocare delle squadre. Quindi anche, voglio dire, possono esprimere naturalmente anche...

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Rakotova, e anche agli europei Under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al quarto posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasko, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nell'ultimo tratto di trasmissione, sempre Marco Bicchieri e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti noi.
0: Sai Stefano, ci scrivono Marco, ma il centrocampo della Lazio è molto meglio di quello della Juve.

0: Sì, sono d'accordo. In questo momento sì, ma credo proprio in linea generale, cioè qualità, quantità, anche più assortimento secondo
1: Sì.
0: me. E
1: Più
0: mancano
1: efficace
0: poi
1: nel
0: Cataldi e Rovella, che
1: senso
0: sono due giocatori che sono out in questo
1: Cataldi,
0: momento, e quindi hai
1: Rovella,
0: anche
1: out.
0: dei, anche una rosa secondo me più lunga. Davanti, insomma, come centravanti, così e così. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio, mi fa molto piacere perché lo ritroviamo, l'ex arbitro Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben
1: Ciao Daniele.
0: trovato.
1: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti gli
0: Come stai?
1: ascoltatori.
0: Come stai? Che un
1: Tutto
0: po' che non
1: bene,
0: ci sentiamo.
1: grazie. Tutto bene, beh, è un segno positivo, direi, no?
0: Però diciamo, in questa, diciamo, giornata di ripartenza ti abbiamo subito disturbato. Senti, che è un po' che non ci sentiamo. Che idea ti sei fatto di questa linea Orsato?
1: Allora,
0: Poi
1: direi
0: andiamo su,
1: che
0: sugli episodi che in questione di oggi, perché gli ascoltatori, come sai, no? Tante domande, riflessioni, eccetera, su alcuni episodi. Però che idea ti sei fatto?
1: assolutamente. Ah, direi che si è iniziato a mio avviso bene, nel senso che si doveva dare una svolta rispetto a quello che stava succedendo negli ultimi anni, quindi la trovo un inizio positivo fino, diciamo, all'ultima giornata appena trascorsa. È chiaro che bisogna un attimo ritarare tutti i parametri e soprattutto tenere la barra dritta una volta che si stabilisce una direzione, tenere sempre quella perché poi è quello che abbiamo visto che ha dato problematiche fino all'anno scorso. Però come linea generale la trovo molto positiva, si è tornati a giocare a calcio, non ci si ferma mille volte, complice anche in positivo le nuove regole per evitare le perdite di tempo,
0: Sì.
1: perché quello bisogna dire grazie all'IFAB che ha indovinato, mi sento di dire appieno, le varie correzioni c'erano da dare al regolamento per far sì che i giocatori non perdessero più tanto tempo durante le riprese di gioco nel stare fermi a terra, magari fingendo un infortunio per diciamo, ricevere più tempo, ecco.
0: Sì, infatti questo ha dato, diciamo, dei risultati positivi sotto questo aspetto. Senti, invece altra cosa, poi andiamo con Stefano magari alle curiosità di questa giornata. Che te ne pare dell'esordio, possiamo dire così, di ieri di Rock in TV?
1: Allora, ho sentito in parte, lo trovo positivo, concordo sul fatto che ha dovuto subire un qualcosa a livello giudiziario che non trovo giusto, non lo trovo assolutamente giusto, ero convinto che a livello penale non ci fosse nulla, a livello sportivo è stato archiviato tutto anche lì, sicuramente non è stato fatto nulla per dolo, ma sicuramente per cercare di sistemare alcune situazioni che stava per essere commesso un importante errore, per cui sono contento della sua nuova, diciamo, veste di tele,
0: Sì, di
1: come posso
0: opinionista.
1: dire, di commentatore, esatto, di opinionista.
0: Sì.
1: Ha analizzato anche lui il fatto che il VAR, l'anno scorso stava prendendo una direzione che non era quella giusta, che stava iniziando a dare fastidio ai stessi giocatori, gli allenatori, i tifosi, e concordo, ne concordo assolutamente. Adesso speriamo si trovi la quadra, diciamo.
0: La
2: sensazione, Daniele, proprio su questo discorso, cioè l'open VAR, cioè questo tentativo di apertura di un mondo, per definizione un pochino chiuso, no? Perché è una comunità. Secondo me non ha creato dei vantaggi. Io credo che poi sono per l'autonomia degli arbitri e anche per una comunicazione che deve essere essenziale. Questo tentativo, secondo te, Daniele, di aprirsi, no, al mondo comunicativo, quindi spiegando un po' quelle le cose, le dinamiche, le criticità arbitrali ogni settimana, ogni partita, secondo me non ha agevolato la serenità del giudizio, scusa un po' il gioco di parole generale, no?
1: Ma sicuramente, è chiaro che ci si è trovati in una situazione dove gli errori erano veramente tanti e capisco anche che andare in televisione a dover continuare a ammettere gli errori diventava un po', tra virgolette, pesante, immagino, per chi doveva gestire, diciamo, l'aspetto arbitrale. È chiaro che secondo me si deve ritornare a spiegare le decisioni prese e quelle sbagliate con la trasparenza più totale, cercando di commettere sempre meno errori, perché comunque non è possibile che un tifoso, gli allenatori, i giocatori non sappiano durante la settimana se quelle determinate situazioni, quelle determinate decisioni siano state valutate decisioni corrette oppure no. Se penso ai casi delle prime giornate, si è dovuti arrivare alla riunione con gli allenatori dopo la quinta giornata, se non erro, per sapere che determinate situazioni, anche se erano errori evidenti, palesi, comunque sentirsi dire dalla voce ufficiale, dalla fonte ufficiale dell'AIA, che appunto erano stati considerati errori. Ecco, secondo me bisogna tornare a spiegare e a dire quando si è commesso un errore e quando invece la decisione è stata ritenuta corretta, ma settimanalmente. Trovo che nel 2030 bisogna, nel 2026, quello che è, bisogna appunto dare una risposta chiara e trasparente a chi usufruisce, a chi fruisce del pacchetto calcio.
2: Per me aiuterebbe anche, Marco, Daniele, non so se siete d'accordo, il fatto di, cioè, mentre noi riconosciamo i calciatori, no? Allora, Lautaro ha quelle caratteristiche, Colomani ha quelle, Malen, noi non sappiamo niente
3: o poco
2: delle caratteristiche di una, cioè voglio dire, ieri Fabbri io l'ho visto 2-3 volte, ma non è che ho una cultura proprio specifica, sì. Però è uno dal cartellone, uno dal rigore disciplinare molto molto marcato, cioè severo, sì. Si fa rispettare, ha una sua conduzione, un suo stile. Secondo me anche i tifosi, se un giorno ne sapessero di più, no? Sul profilo caratteriale, come quando eravamo ragazzini, ti ricordi, c'era Agnolin, Casarin, Lobello, sapevi che carattere, no, avevano, non so se sei d'accordo, Daniele. Cioè, di questi non conosciamo il loro profilo caratteriale, il loro modo di guidare una partita, no? Così il tifoso sa, ci arbitra, quello c'ha il cartellino, fa pure, nel senso che ognuno c'ha il suo stile, giusto Daniele?
1: Ma assolutamente sì, però basterebbe, come il tifoso ovviamente più attento alla giocata del giocatore, magari interessarsi un po' di più anche dell'aspetto arbitrale. Poi gli arbitri sono sempre quelli che girano in Serie A, e basterebbe porre un po' più attenzione all'arbitro e alcune caratteristiche marcate di ognuno le si riconoscerebbero, diciamo, dopo 2 partite, se vogliamo. Però sicuramente ti assicuro che le squadre lo fanno. Sapere le caratteristiche di, certo, un arbitro aiutano anche al comportamento dei giocatori durante la partita.
2: Assolutamente. Secondo me gli allenatori dovrebbero informare i calciatori, cioè questo arbitro fa così, fa con là, sì, attenzione.
0: Sì. Ma penso che lo fanno le squadre.
1: Lo fanno.
2: Lo fanno, questo è importante.
1: Addirittura nelle società c'è proprio una figura nella maggior parte delle società, esatto, mm-hmm, che assolve proprio questa funzione.
0: Sì. Senti Daniele, andiamo un po' ieri? Qualche, sì, episodio, da dove vuoi cominciare? Scegli tu, dai.
1: Ma io partirei dai gravi falli di gioco, che secondo me purtroppo non c'è stata un'uniformità su 3 situazioni, a Como, a Sassuolo e a Lecce, dove purtroppo si è mancato in 2 situazioni, mi riferisco all'episodio di Sassuolo-Milan, in particolare di Lecce-Bologna, dove manca secondo me un cartellino rosso per 2 situazioni, dove invece poi in Como Roma è stato fatto, a mio avviso giustamente, ma se andiamo a vedere il punto d'impatto è stato fatto rosso su quello che come punto d'impatto era meno rosso di tutti, se vogliamo. E siccome per i gravi falli di gioco l'arbitro, oltre a far rispettare le regole in primis, secondo me è lì per tutelare l'incolumità dei giocatori, si è sempre detto che nelle situazioni dove magari non è un chiarissimo rosso, però si propende sempre più per il rosso proprio per evitare che si arrivi a farsi male, trovo che come in Como Roma, ripeto, è stato giusto dare rosso a Malen per grave fallo di gioco, anche in Sassuolo Milan dove c'è un intervento su Gila, dove c'è una gamba tesa che arriva sul ginocchio del giocatore, della gamba destra, che fa piegare la gamba in maniera brutta, e solo forse la fortuna ha fatto sì che il giocatore non si facesse male. E in Lecce Bologna, se vogliamo, è molto molto simile all'intervento venuto in Como Roma, dove purtroppo è stato fatto solo cartellino giallo. Ecco, trovo che non si sia sfruttata l'occasione per trovare questa uniformità per la stessa categoria di situazioni.
0: Sì, che per me è molto difficile trovare l'uniformità.
2: Perché io ognuno ha il suo metro di
0: giudizio, sì, sia una delle cose più complicate.
2: Bisogna vedere anche il contesto della partita.
0: Sì.
2: Perché Daniele, tu che insomma da arbitro, c'era un fallo di Wesley sulla fine del primo tempo, che non è stato, andava ammonito. Perché insomma
0: almeno
2: il fallo era evidente.
0: Almeno ammonito.
2: E allora questa cosa può scatenare un retropensiero, un fardello psicologico nella conduzione di un arbitro?
1: Sicuramente in quell'episodio è avvenuto proprio alla fine del primo tempo, magari uno se lo riede, non dovrebbe succedere, però diciamo che siamo a un livello dove questo aspetto non dovrebbe influire, nel senso che magari
2: c'è la famosa compensazione. Adesso non ti dico Malen, sì, era da rosso, però c'è prima un fallo di Ramon su Malen.
1: Sì, magari non dal campo non si è riusciti a ravvisarlo e sicuramente si è visto molto.
2: E non è che lui ha deciso per dire per compensazione, c'è questo aspetto psicologico o no, Daniele?
1: Questo non lo so, voglio non pensare a questa cosa, nel senso che arbitralmente parlando spero non sia successo questo. Diciamo che Malen parte proprio con tutti i crismi per preparare un grave fallo di gioco, il salto, la gamba tesa, la velocità. Cioè c'era tutto per potersi aspettare un gran fallo di gioco. Poi per sua fortuna l'impatto è totalmente basso, però non mi sento di dire che è una decisione totalmente errata se la prendiamo singolarmente. Mi sento di dire che le altre due
2: sono
1: che
2: più gravi.
1: Ho parlato prima, assolutamente
2: mamma
1: sì
2: mia.
1: Delle tre, questa, se vogliamo, per punto di impatto era il meno rosso di tutte.
2: E la Zuzzi là per poco non è, cioè, lì le...
0: No, infatti io mi sono spaventato anche quello su Gila, perché pure
2: sì,
0: su Gila riceve una cosa che gli è andata bene pure a lui, delusso pure a lui, insomma, quindi bisogna...
1: Assolutamente.
0: Sì, sì. No, invece...
1: non dobbiamo sempre affidarci alla fortuna che il giocatore non si fa male.
0: Bravo, sono d'accordissimo,
2: bravo,
0: Daniele.
2: Bravo.
0: No, ti volevo chiedere una cosa, Daniele, proprio magari una lettura. Il fatto che precedentemente a quel rosso su Malen non sia stato fischiato il fallo, no? Da che cosa, diciamo, come l'hai letta tu? Perché c'è questa linea di far giocare, quindi vedendo che i due giocatori volevano conquistare la loro posizione, il difendente e l'attaccante si è lasciato correre, quindi non so, è stato tratto in inganno del fatto che comunque l'attaccante della Roma era quasi riuscito a recuperare il pallone. Perché non l'ha letto quella tirata di maglia? È stato anche, non so, tratto in inganno da una trattenuta reciproca del movimento dei giocatori? Per quale motivo, a tuo giudizio?
1: Ma quale dici, la situazione appena prima del rosso?
0: Esatto, quella lì. Perché non ha fischiato l'eventuale fallo, a tuo giudizio?
1: Ma perché poi comunque il giocatore alla fine, se rimane in piedi, fa la giocata, bisogna capire anche dalla posizione reale dell'arbitro cosa realmente lui ha visto,
0: okay.
1: Perché magari per posizione può non averla vista la trattenuta, tant'è che live all'inizio non sembra quasi che ci fosse stato niente, c'è stato bisogno del replay per far vedere che appunto Malen fosse stato
0: da davanti, poi il replay, perché da dietro non si vede.
1: Esatto, l'arbitro sicuramente era dietro, comunque laterale. Molte volte non tutto quello che si vede in televisione è sempre quello che purtroppo si riesce a vedere live dall'arbitro nella posizione in cui è.
0: Sì. Poi per esempio, poi un'altra cosa, in Sassuolo-Milan abbiamo detto di Gila, però c'è un episodio dentro l'area di rigore per il Milan. Lì come l'hai letto tu? Quella trattenuta, la maglia un po' la tira, adesso qui bisognerebbe capire quanto l'ha tirata, tanto per farla cadere oppure poco, questo non credo che si possa giudicare l'intensità.
2: Tu dici quella,
0: no?
2: Su Ramos?
0: Sì.
2: Ma no, ma la palla però non era...
0: Quella che lui lo prende da dietro e lo gira così.
2: Però alla fine però non c'era la disponibilità del pallone, non c'era, l'azione era morta. Non lo sbaglio, Daniele?
1: Sì, concordo, non è che è una cosa che fa sì che ci faccia decidere se ci sia il fallo o meno, la presenza o meno del pallone. Certo, contribuisce al fatto che possa essere sicuramente più fallo che no. Diciamo che c'è questa tenuta, il giocatore rischia, bisogna capire l'intensità, che è ovviamente giustamente lasciata alla divisione del campo.
2: No, io dicevo sulla disponibilità del pallone. Il Sassuolo a un certo punto, c'è Moreira che non c'è disponibilità del pallone, non c'è un'azione
0: quello lì che...
2: dentro l'area rigore, il secondo tempo.
1: Sì.
2: C'è la palla che c'è, il Sassuolo sta andando avanti, però... cioè mentre la palla va verso la porta del Milan, c'è poi questa cosa qua che loro non si vedono, si strada, lì calcio di rigore, sono d'accordo, è da rigore.
1: Quello che gli spalla la porta, sì
2: però l'azione non esiste, cioè sono due cose staccate, c'è il fallo da rigore però il possesso del pallone c'è dal Sassuolo, o sbaglio, Daniele?
1: Sì, ma sono avvenute due situazioni, due trattenute in area di rigore.
2: Esatto.
1: Una, che sono i due giocatori col pallone in area di rigore, sono spalle alla porta, e anche lì c'è questa trattenuta di questo giocatore che rischia, che mette le mani
2: e
1: tira la maglia. Secondo me in entrambe le situazioni ha rischiato molto il giocatore, ma non siamo agli estremi per decretare un calcio di rigore, a mio avviso. E giustamente il VAR è stato silente.
2: Ma io mi parlavo quello di Ramos al secondo tempo, tu ti riferivi a quello?
0: Io mi riferivo adesso, penso,
2: no, quello di spalle, primo tempo.
0: Quello che gli tira la maglia mentre sta entrando dentro l'area, che lui è di spalle.
2: No, quello è Ramos.
0: Gli tira la maglia.
2: Ma l'azione non c'è, non esiste. Cioè non è che il Milan
1: pallone
2: è
1: il pallone è lontano.
2: Dall'altra parte, cioè proprio i giocatori vanno verso la porta del Sassuolo.
1: Sì,
2: c'è un fallo di rigore, però sono antagoniste le azioni, cioè non c'è correlazione, non c'è la disponibilità del possesso del Milan, capisci? Quindi non lo può dare, cioè non puoi dare un calcio di rigore in quel modo, anche se poi il fallo è da rigore, sono d'accordo con te.
0: Sì. Allora, vabbè, mi sembra che abbiamo, non so se c'è qualche altra cosa, Stefano, questi erano un po' gli episodi.
2: No, avanti così, poi io sono d'accordo con questo che l'aveva detto anche Daniele nel precedente intervento qui a Maracanã, tu per carità, tu vai avanti, anzi... ci hai visto meglio, io ho detto mi piace questo modo di giocare senza interruzioni, però fino a un certo punto,
0: esatto,
2: cioè quando c'è rigore il VAR deve intervenire, e anche quando ci sono i falli bisogna fischiare, perché sennò diventa un farugo, cioè diventa tutta una cosa. Io capisco il metodo europeo, però poi bisogna mettere un punto, bisogna anche valutare i falli, non è che possiamo far correre tutto.
0: Sì, no, a me è sembrato all'inizio, all'inizio Daniele mi è sembrato un voler limitare assolutamente il VAR,
2: sì.
0: Anche quando in certe situazioni era giusto chiamarlo. Questo io ho notato all'inizio.
1: Lì hanno certificato che ci sono stati degli errori,
0: esatto,
1: anche a mio avviso marchiani, nel senso che serviva poco per far sì che il VAR riuscisse a correggere l'errore commesso dall'arbitro di campo, perché se penso a Torino-Milan per il fallo,
0: esatto,
1: di mano,
0: bravissimo, bravissimo.
1: Juventus per la trattenuta.
0: Esatto.
1: Io dissi inizio stagione in un intervento che feci sempre con voi, che sì, bisogna totalmente cambiare registro, però poi bisogna sempre confrontarsi con la qualità tecnica che si ha a disposizione.
0: Certo.
1: Perché l'uniformità è talmente difficile da poter raggiungere al 100%, non si riuscirà mai a avere uniformità, paradossalmente nemmeno nella stessa partita con lo stesso arbitro, figuriamoci in diverse partite, eccetera, eccetera. Però poi per avere un'uniformità il più alta possibile bisogna avere una qualità veramente alta degli arbitri, e ad ora mi sento dire questa qualità ci sia nel campionato italiano. Bisogna lavorare anche sull'aspetto della qualità, sarà un procedimento molto lungo purtroppo per la gestione non certo positiva che si è avuta negli anni precedenti.
0: Bene Daniele, noi ti ringraziamo come sempre. A presto,
2: ciao Daniele,
0: buon
2: grazie.
0: Proseguimento, grazie mille,
1: a voi.
0: Grazie a Daniele,
1: grazie
0: Minelli. A allora abbiamo ancora qualche minuto, proprio magari recuperiamo qualche messaggio, Stefano, che è rimasto ancora indietro. Chiedo ad Andrea se siamo pronti, così li mandiamo prima di salutarci. Vai.
4: Salve, Spalletti è un allenatore purtroppo che secondo me pecca di un certo tipo di presunzione. E allo stesso tempo, secondo me, la Juventus, prima di Spalletti, cose, prendesse Allegri, la Juventus doveva prendersi Gasperini, perché Gasperini è il migliore allenatore per me di tutti i tempi. Poi dopo viene il mago Ernie Herrera, se Alex Ferguson, okay. Ma prima viene Gasperini,
0: davanti.
4: Il nuovo Trapattoni.
0: Vabbè, punti di vista che si accolgono. Vedo basito.
2: No, Trapattoni, insomma, ha vinto,
0: tanto. Vai. Arriviamo.
5: Cioè, la teoria dei gol, che ha fatto più gol perché la Juve ha fatto 11 gol, la Lazio 9, differenza di 2 gol, oppure la Roma 14, non c'entra niente. Perché dipende poi dallo sviluppo del gioco che ogni squadra fa.
0: È quello che volevo dire, infatti.
5: La percezione dello sviluppo che crea durante tutta la partita, quindi non c'entra niente la differenza.
0: No, ma io sono d'accordo, era per ribadire che poi secondo me, siccome poi mi ha scritto un altro, dice se la Juve avesse Lautaro allora mi dice, scusa, ma se la Juve avesse Lautaro quello italiano vincerebbe le partite? Se la Juve avesse Lautaro al posto sicuramente Lautaro è più forte degli attaccanti che c'ha la Juventus, non è che scopriamo
2: leggermente meglio
0: l'acqua calda, insomma, quindi sì. Però così mi chiedo, se noi dobbiamo sempre analizzare in base al giocatore che ha, allora allenatore, qual è il ruolo dell'allenatore?
2: No, no,
0: cioè qual è la
2: però
0: funzione
2: del
0: tecnico?
2: Però ti ha risposto così lui, cioè dice esatto, cioè, dipende dallo sviluppo.
0: No, ma infatti è una risposta che apprezzo molto, cioè dice io vabbè posso avere un attaccante inferiore,
2: questo ho capito,
0: sì,
2: forse
0: poi dipende dallo sviluppo,
2: pure l'allenatore, il lavoro dell'allenatore a fare la differenza,
0: esatto, poi l'allenatore deve allenare quel gruppo lì di giocatori e dovrà diciamo cercare di dare qualcosa, se no dice guarda io un allenatore non lo faccio perché questi sono scarsi, finché non ho i fenomeni non alleno, vai, non fate i furbi, non fate i furbi, vai.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, Tullio. Argomento che non c'entra niente, giusto per che partecipare dici? Anch'io con un messaggio. Probabilmente Chivuk ha la fiducia piena di Stefano già dagli albori. Riuscirà anche nella difficile impresa di consolidare Martinez, il portiere, che è molto difficile questa cosa perché oltre che essere atipico, però a me piace molto, è stato 2 anni completamente in naftalina e poi lo sbattono direttamente titolare a San Siro. E niente, dai, da oggi sono fiducioso su questa cosa. Ciao ciao.
0: Ciao Tullio, grazie. Vediamo se c'è un altro audio prima di chiudere.
7: Allora, ciao. Sono Rocco di Albenga.
0: Rocco.
7: Su Spalletti volevo dire che per me non è un allenatore da prendere se vuoi costruire una squadra. Ricostruire una squadra vuol dire fare gruppo e lui questo non è mai stato capace di farlo. E l'ha dimostrato nella sua carriera. Ha vinto uno scudetto grazie a 3 diamanti che aveva trovato nel mercato. Era una squadra tutta nuova, quindi non ho dovuto fare neanche gruppo. Era una squadra tutta nuova,
0: ecco, chi c'è,
7: con 3 diamanti che erano Quara,
2: arrivato terzo
7: Kim e Osimhen,
2: primo anno, e poi ha vinto scudetto il secondo anno a Napoli. A Roma è stato 5 anni, se non ha creato un gruppo lì, non lo so, portaci un esempio più pratico e più evidente.
0: Vorrei ricordare anche che a Spalletti
2: a Zenit ha vinto tutto. A Milano ha riportato l'Inter in Champions League quando non c'è stava dal 1914. Quindi, non lo so, raccontaci tu cosa dobbiamo dire di Spalletti poi, per carità, o no?
8: Che dicono gli psicologi, non lo dico io.
0: Va bene, ce n'è un altro e poi chiudiamo.
9: Io penso che l'unica Udinese cosa in che Europa. Si può rimproverare a Spalletti è quello di insistere con Seisao. Con Seisao non è funzionale. Fa sempre un dribbling di troppo.
2: Ragazzi, andate voi dalla continenza tutti quanti.
0: Va bene.
2: Tutti quanti alla continenza a posto di Spalletti.
0: Su con Seisao, insomma, qualche dubbio è lecito averlo.
2: Voglio vedere 10 allenatori alla continenza e fanno la fila, gli fanno e Carnevali li fa.
0: Tu prendi la palla, poi va a partire. Sembra la stessa cosa.
2: Colloqui personali, ci sarà la continuazione a 4 ore dedicate a prendere il nuovo allenatore della Juventus a posto.
8: La Rondine non fa primavera, nemmeno un branco di
2: pure Lugiano, dai,
0: parla di meno. Va bene, ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati in punto. Vi
2: a
0: lasciamo,
2: domani Marco.
0: Vi lasciamo a tutta C, grazie come sempre
2: ciao,
0: a tutti i nostri tecnici e anche alla redazione. Ciao Stefano, a domani, noi ci ritroviamo qui a partire sempre dalle ore 13. Ciao ciao.
10: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura, e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato però il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexios Grinkevich.
10: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanna. settimane contro il Raid.
11: La cronaca: è stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Iacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera. Come riportato dal Messaggero, lo stato di salute dell'attore si è aggravato nel fine settimana e i medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono stati costretti a portarlo in sala operatoria. L'intervento è andato bene, ma Iacopini resta in terapia intensiva in condizioni critiche. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori alla ricerca di indizi che portino a identificare le persone responsabili non solo dell'aggressione all'attore romano, ma anche probabilmente di altri 6 casi simili avvenuti nella capitale, in zona Monteverde Vecchio.
10: Delitto di Garlasco ora. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo. È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il centro genomica di Roma per sottoporsi a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.
11: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione del 128esimo congresso nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio.
10: Il calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
12: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
11: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.
13: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
14: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
15: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: ce la faremo. Intanto ho il ritorno in cuffia e soprattutto la base è tornata ad un livello accettabile. Noi persone anziane abbiamo un udito delicato, come il buon Stefano Carlesi sa benissimo, e quindi eccoci, finalmente siamo tornati nella situazione ideale per cercare di dialogare come si deve. Ricominciamo! Ben ritrovati per il primo appuntamento settimanale con A Tutta C, 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. tvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il 61 del digitale terrestre. Questi sono i metodi, i canali attraverso il quale poterci seguire. 331-8200-213 invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Serie C che sta per mandare, o meglio, lo manderà stasera verso mezzanotte in archivio anche la sua nona giornata di campionato, che presenta e propone tre posticipi nella serata di oggi: uno per il girone B, Pescara, Guidone, Montecelio; due per il girone C, Barletta, Cavese, Picerno, Cosenza. Tutte e tre le partite alle ore 20:30. Per analizzare invece quello che è già successo, non possiamo fare altro che affidarci alla mente eccelsa del direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, ben ritrovato, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, nona giornata di campionato che, come stavo dicendo poc'anzi, sta per andare in archivio, però qualcosa è già andato in archivio, soprattutto le gare del girone A, che di fatto è l'unico che ad aver già concluso la propria tornata, ricordando che nella giornata di domani è in programma il primo dei tre recuperi di campionato riguardanti le under 23 che non hanno giocato in uno o in entrambi i weekend di sosta delle nazionali, appunto per i tanti convocati nelle nazionali giovanili. Domani toccherà alla Juventus Next Gen ospitare il Lumezzane per il recupero, se non erro, della sesta giornata di campionato. Detto questo, Ivan, guardando la parte alta della classifica, vincono tutte le prime cinque della graduatoria, quindi Cittadella, Brescia, Ospitaletto, Arzignano, Trento. Si ferma il Treviso, ma aveva lo scontro diretto proprio con l'Ospitaletto. Diciamo che, guardando Cittadella capolista, se eravamo tutti interessati e da capire come avrebbe reagito la formazione veneta al primo KO stagionale con l'Albino Leffe, mi viene da dire che ha reagito nel migliore dei modi, perché è andato a Novara, ha fatto due gol, si è preso tre punti, tenendo comunque a distanza un già nell'anticipo di venerdì con la Pro Vercelli aveva fatto sentire la propria presenza alle spalle della formazione di Roberto Musso.
1: Sì, è stato efficace, a parte il recupero di Lumezzane dell'ottava giornata, però al netto di quella, di questa piccola,
0: ti voglio bene,
1: non c'è un po', sei stato perfetto per il resto, vabbè, non essere completi, no, hai detto tutto, nel senso che Cittadella è una squadra che continua a convincere. Il Brescia ha un ritardo tale per cui deve sperare che deve dare tutto, però poi deve anche sperare che Cittadella a un certo punto rallenti. E quello che abbiamo visto finora non legittima più di tanto questa speranza, perché insomma i veneti sono andati sempre bene e appunto sono ripartiti anche comunque su in una giornata non scontata, perché il Novara non fa impazzire, però in trasferta insomma ci poteva anche essere qualche dubbio, no? Gli Affogati sarà, credo, un bel testa a testa, però insomma, il vantaggio che ha messo il Cittadella è di quelli importanti.
0: Un Cittadella che, come dicevi, insomma, ha già dato una prova di forza che sinceramente io continuo a dichiarare che non mi aspettavo, perché mi era rimasto negli occhi probabilmente la delusione del Cittadella dello scorso anno, che faticava tantissimo a fare qualsiasi cosa e a far vedere neanche l'1% della personalità che ha sempre mostrato. Nel girone B, dicevamo, Pescara e Guidonia saranno le due squadre impegnate nel posticipo di questa sera all'Adriatico. Il Pescara che cerca per la prima volta di portare a casa la seconda vittoria consecutiva dopo aver espugnato l'Ardenza in casa del Livorno nel precedente match disputato. Per quanto riguarda le zone alte della classifica, anche qui le prime quattro portano a casa il bottino pieno nelle rispettive partite. Lo Spezia si impone 2-0 su un Gubbio che ha cambiato allenatore, ma mi sembra che Braglia debba aver bisogno di un altro po' di tempo per imporsi. Il Ravenna si è portato a casa una sfida importante con il Campobasso. Io inizierei dal Grosseto, sinceramente, perché Spezia e Ravenna ce l'aspettavamo e ce l'aspettiamo tutte così, in un certo senso. Io il Grosseto, 5 vittorie dopo 9 giornate, mi ricorda un po' il Casarano dello scorso anno, dove sull'onda dell'entusiasmo e anche, insomma, in virtù di una squadra tecnicamente valida, perché il Casarano lo scorso anno, come quello di quest'anno, è una signora squadra, però sta sorprendendo un po' tutti, anche per la sfacciataggine con la quale si presenta in tutti gli stadi affrontati finora, perché in trasferta il signor Grosseto ne ha vinte 3 su 4.
1: Sì, anche per la capacità di isolarsi, perché comunque è vero che le vicende che hanno riguardato negli ultimi giorni la proprietà non riguardano direttamente il club, però sai, sono quelle situazioni che comunque, scusami, qualche pensiero può venire, o comunque non è così scontato sapersi titolare. Invece si ripropone con sfrontatezza. È una squadra che sta facendo molto meglio di quanto prevedessi, onestamente. Poi credo che sul lungo, insomma, possa un po' cedere, ma è normale. Non è che c'è da aspettarsi, insomma, una squadra che secondo me riesce poi a competere fino alla fine per le posizioni più alte, ma in questo momento le sta mantenendo. E è stato il weekend di torno di Braglia, l'hai già citato, un allenatore che ha avuto che non vive una striscia particolarmente positiva di risultati nella sua carriera, considerando le ultime avventure. Gubbio secondo me non ha neanche costruito una squadra così malaccio, ti dico la verità. Però si è infilata in un via di campionato non semplice, ecco. Per ora è presto, io insomma Braglia darei decisamente più tempo, però buona la prima, ecco.
0: Passando al girone C, dove ci sono invece quattro squadre che ancora devono scendere in campo: Barletta, Cavese, Pigerno, Cosenza, con occhi puntati soprattutto sulla situazione del Cosenza, che è l'unica squadra del girone a non aver ancora vinto una partita, ma sappiamo che il Cosenza ha ben altri problemi rispetto a quelli del campo. Tra l'altro, giusto per fare un primo appunto mentale, il 16 di questo mese ci sarà la prima scadenza della stagione 26-27 e Ivan sa che cosa vuol dire, il nostro direttore sa benissimo che cosa ci può portare dietro questo meraviglioso appuntamento in calendario. Incrociamo le dita, tocchiamo legno, ferro, toccate un po' quello che vi pare, speriamo che le cose vadano nella direzione giusta. Detto questo, ti vorrei portare sulla situazione del Catania, che statistiche alla mano, nelle ultime cinque uscite di campionato ha lo stesso ordine di marcia del Potenza, quindi 4 vittorie e un pareggio, 13 punti ottenuti, 4 gol subiti, 11 segnati. Il disavanzo in questo momento nella classifica complessiva tra il Catania e il Potenza è ancora considerevole, perché sono 6 punti, però l'impressione, vista così, che quantomeno questo Catania si sia acceso, cosa che nelle prime giornate non aveva dato assolutamente l'impressione di aver fatto.
1: Sì, Sì, sono d'accordo, sono svegliato, ero sul giornale, ero anche curioso di parlare della rinascita, dello scatto del Bari, di qualche difficoltà che sta incontrando la Salernitana ancora, però sono d'accordo che Catania si vada a prendere un po' la copertina con questi tre gol in trasferta, con la terza vittoria consecutiva, con credo il quinto risultato utile consecutivo, perché nel mezzo c'è anche un pareggio. È un girone particolare, nel senso che comunque in vetta al momento c'è una squadra che, senza nulla togliere al Potenza, io non credo che abbia nemmeno nei suoi programmi quello di rimanerci, poi ovvio che l'appetito viene mangiando, però insomma credo che possa cedere. Allo stesso modo il Sorrento penso che prima o poi rallenterà, e quindi dobbiamo capire quali sono le squadre che possono battagliare fino all'ultimo. Ecco, Bari e Catania si stanno candidando, forse più Bari oggettivamente, però il Catania è lì, si è un po' acceso, ha una piazza che trascina in qualche modo entusiasmo, poi tutte hanno le loro difficoltà, però soprattutto se facciamo il paragone con quella di Bari, a Catania l'entusiasmo può essere una mano, è una bella squadra, e secondo me ha bisogno di un po' di tempo per prendersi le misure con l'allenatore, perché secondo me quella era stata la principale difficoltà del Catania in avvio di stagione. Probabilmente ci sono riusciti a intendersi i giocatori, l'allenatore, a trovare quella compattezza che un po' li aveva frenati nelle prime uscite. Vediamo, sono curioso anche della prossima giornata, proprio alla luce di quello che dicevo prima, perché poi va bene, parleremo nelle prossime puntate, non voglio anticipare i tempi, però c'è comunque un Potenza Catania che secondo me può dare, insomma, può dirci sia se Potenza ha quel tipo di ambizioni, sia insomma che colpi può battere in Catania.
0: Certo. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon proseguimento.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di tuttoc.com, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta Cila, vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Per questi 60 minuti insieme abbiamo iniziato ad analizzare quello che è successo nel weekend con il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Adesso continuiamo il nostro viaggio dando il benvenuto e ringraziando per aver accettato il nostro invito a mister Giorgio Roselli. Ben ritrovato, mister.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Mister, io inizierei da questa chiacchierata da una delle sue ex squadre che sta vivendo un momento un po' complicato, e mi riferisco al Cosenza. Dicevamo prima con Ivan Cardia che probabilmente stasera è attesa dalla gara in casa del Picerno, ma in linea generale credo che si possa dire tranquillamente che il campo è l'ultimo dei problemi, purtroppo, per Cosenza, per il Cosenza, che sta vivendo una stagione particolarmente complicata. In estate di fatto è stata smantellata la squadra, per adesso addirittura si gioca in trasferta, si gioca a Crotone le gare interne in attesa che il Marulla possa tornare ad essere disponibile. C'è uno spiraglio di luce, mister, secondo lei, in tutta questa situazione?
1: Io sento spesso i nostri colleghi calabresi di Cosenza e onestamente è una situazione, io lì sono arrivato nel momento del rilancio, era appena risaliti dalla C2, dunque era nel momento dove veramente c'è stato questo rilancio che ha portato poi a fare, credo, 6 campionati di Serie B a Cosenza, e vederlo ormai da quasi 2 anni in questa situazione non è tanto come dite voi di classifica, è proprio l'ambiente che oramai è insostenibile, perché da tutte le parti, ma soprattutto in certi posti come Cosenza, soprattutto al sud, senza la gente non si può giocare a calcio, insomma non è una partita, e dunque quello che sta succedendo oramai da troppo tempo è brutto, indescrivibile, ma purtroppo io spesso con i vostri colleghi di Cosenza parlo e dico sempre le stesse cose, che qualcosa deve assolutamente cambiare. Io poi ogni tanto sento il presidente, però poi per cambiare proprietà ci sono tante le situazioni e per ora non ci sono riusciti.
0: Una situazione che ho l'impressione, mister, che più che si va avanti e più che possa solo peggiorare, sono terribilmente onesto, e questa settimana, venerdì, c'è la prima deadline in termini di scadenze per pagamento di stipendi, contributi e tutto quello che riguarda, diciamo, l'aspetto finanziario della gestione di un club. E c'è chi in circolo, cioè in giro per i corridoi del calciomercato, inizia a avere un po' di brividi in vista di questa scadenza, perché insomma l'anno scorso arriviamo da una stagione dove il Rimini purtroppo ha fatto una fine che non dovrebbe fare nessun club professionistico, quindi abbiamo un ricordo purtroppo molto vivo.
1: Vabbè, è vero, cioè il calcio, ma succede quasi esclusivamente sul calcio italiano, purtroppo. Sappiamo quanti difetti abbiamo in generale, ma questo è quello insopportabile, quello che una squadra che inizia il campionato non può non finirlo, coinvolgendo tutte le altre poi, no? A creare dei grossi problemi, ma sono problemi che abbiamo da anni. Io mi auguro ora con il nuovo sistema che sta mettendo così in atto si risolva, ripeto, perché questa è l'unica cosa che fa una cosa democratica. L'Italia, che è ad altissimo livello, è sempre stata ad altissimo livello, non può permettersi queste situazioni. Chi inizia deve finire, devono esserci delle garanzie, e io mi auguro, questa della situazione economica onestamente sono poco al corrente, sinceramente, e mi auguro che non succeda. Anche se poi le componenti in certi momenti preferiscono sparire piuttosto che continuare questa agonia.
0: Sì, anche per una questione di cercare di recuperare un disavanzo che in queste situazioni purtroppo spesso diventa irrecuperabile perché è tutto un accavallarsi di situazioni, però per adesso teniamo la barra dritta, stringiamo i denti e speriamo che le cose almeno sotto questo punto di vista a Cosenza possano andare bene. Ci spostiamo, mister, se è d'accordo sul girone B, dove nella pausa per le nazionali degli altri campionato, perché in Serie C si continua a giocare a dritto ed è quello che ci salva da fine settimana di noia sul divano, altrimenti grazie al cielo la Serie C continua a giocare. C'è stato un avvicendamento sulle panchine e il buon Costantino Fazzarin grafica ci fa vedere intanto la classifica del girone B dopo 9 giornate, in attesa, ricordiamolo, della gara del Pescara di questa sera contro il Guidonia. A 7 punti c'è il Gubbio, che arriva da 4 KO consecutivi, ha portato a casa 2 sole vittorie, è stato esonerato Di Carlo, è tornato Braglia nel club Ugubino. Sauro Notari, presidente del Gubbio, ha detto: ho scelto Braglia perché se ci sarà da battere i pugni sulla scrivania, lui sa come si fa. È quello che serve davvero a questo Gubbio, mister?
1: Beh, devo essere sincero, io sono stato a Gubbio, poi un anno molto bello, ma era l'anno che non c'erano retrocessioni e c'era il presidente Fioriti, poi è subentrato Notari, e Braglia è stato con Notari, che è il presidente che conosce, dunque secondo me ha fatto una scelta per conoscenza, no? Il discorso dei pugni, diciamo che servono quando è giusto, come serve una carezza quando è giusta la carezza, e come giocare in un modo piuttosto che in un altro secondo dei calciatori che si hanno. Diciamo che i fatti poi determineranno. La partita di ieri, sinceramente, conta anche relativamente, perché è andata a giocare contro una squadra, secondo me, nettamente superiore. Ora io penso che Braglia sia una persona di grande esperienza. In questi momenti ci vogliono persone come queste, e che sia sicuramente capace di risolvere molti problemi, perché secondo me il Gubbio è una squadra che, dal punto di, anche perché ci sono calciatori che ho avuto, come la Mantia, come Spina, come altri, che sinceramente sono per la categoria quasi un misto, e secondo me ha una squadra che può arrivare nelle prime 10. Dunque sono convinto che Braia la risolverà.
0: Nel girone A, mister, noi siamo stati tutta l'estate a dire il Brescia non ha rivali, il Brescia vincerà probabilmente il campionato e ci siamo sperticati nelle analisi, nel tentativo di trovare una squadra adeguata a tenere testa alla formazione di Corini. Dopo 9 giornate di campionato, però, la classifica racconta che la dominatrice del girone A non è il Brescia, ma è il Cittadella. Sto cercando di riproporre la stessa domanda a tutti gli ospiti che ho modo di intervistare. Siamo stati troppo buoni col Brescia o siamo stati troppo cattivi con il Cittadella, probabilmente viziati dallo scorso campionato dei Veneti?
1: Tutte e due, e io come voi, perché onestamente era troppo brutto il Cittadella dell'anno scorso per pensare in una ripartenza come questa. E onestamente è troppo bella la campagna, l'allenatore, la piazza, la società del Brescia, la proprietà del Brescia, che è qualcosa di straordinario e che può fare qualsiasi campionato, compreso la Serie A. E credo che tutti abbiamo fatto questo errore, anche se il campionato è lunghissimo e può succedere di tutto, però ecco, sì, forse un pochino più cattivi con il Cittadella, perché il campionato dell'anno scorso in Cittadella è stato talmente sotto le attese che ci ha fatto pensare forse è finito un grandissimo ciclo, no? Invece a Cittadella è una società splendida, un direttore che conoscete tutti, fantastico, dunque ci hanno messo
0: Vero.
1: tantissimo a mettere in linea. Io dico sempre che tutto parte dalla proprietà, la proprietà è la proprietà. Poi ci sono due persone che sono quelle che contano tantissimo, che è quello che sceglie quelli sotto. In poche parole, il direttore generale, che poi si avvale da più che un direttore sportivo, ormai sono super osservatori, l'allenatore, la scelta allenatore. Qui si forma tutto. I calciatori sono importantissimi, ma senza queste Senza queste due cose può arrivare l'allenatore più bravo del mondo e troverà delle difficoltà. In Cittadella ha questo e si è subito riportata come è stata negli anni scorsi, competitiva, poi probabilmente sarà una lotta a due, la vincerà solo uno, l'altra potrà vincere magari ai playoff, però ecco, queste sono le due, si sa, corazzate di questo girone.
0: Sì, credo che possa essere già difficile ipotizzare un ritorno di una terza, anche se oggettivamente c'è l'Ospitaletto un punto sotto al Brescia, ma col massimo di rispetto per la formazione proprio cugina del Brescia, perché è della stessa provincia, è difficile immaginare un Ospitaletto competitivo fino alla fine, però è anche vero che...
1: Prego, mister. Io penso onestamente che il terzo incomodo fosse il Trento. Normale anche
0: il Trento,
1: un po' tifo Trento perché Tabiani è stato un calciatore, un ragazzo fantastico, un bravissimo allenatore, e però so le sue qualità, ma so anche le qualità che ho visto della squadra. Dunque secondo me, ecco, dal punto di vista del terzo incomodo, se tutte le cose vanno nel modo giusto, e se magari al mercato di gennaio fa quel passetto, perché è una società splendida, Alto Adige su Tirolo e Trento sono gestite in maniera, io dico la tedesca, cioè, Alto Adige su Tirolo e Trento sono gestite in maniera, io dico la tedesca,

0: Però stiamo scoprendo una realtà che sa fare sport a 360 gradi, perché il Trentino, l'Alto Adige, noi ce lo immaginiamo con gli sci ai piedi, ecco, o con un rampino per scalare. In realtà, da un certo Jannik Sinner con la racchetta in mano a quello che sta facendo, il Sud Tirol in B, il Trento in C in particolar modo. Forse dobbiamo anche cambiare un po' di settaggio mentale, ecco, non c'è solo gli sport inverno, ci sono solo gli sport invernali.
1: 20 anni fa, noi con la Cremonese facevamo lo spareggio in C2 con l'Alto Adige, mi sembrava. Il Trento era sempre nelle categorie, addirittura qualche volta neanche in D, ma in Eccellenza. Dunque, sarà
0: Vero.
1: come lo sviluppo di queste società che sono, ripeto, sono quello che dovrebbe essere Cosenza. Immaginate Cosenza con questo tipo di gestioni. Con quante persone vanno allo stadio? Perché noi, mi ricordo, la finale di Coppa Italia erano 15.000, cioè di Coppa Italia di Serie C parliamo, eh?
0: Sì.
1: Immaginate una squadra competitiva in B a Cosenza, quanti spettatori fa? Devo rifare lo stadio. Cioè, ecco perché mi dispiace questo, perché l'Italia non sia, non dico tutta uguale, perché ci mancherebbe, però prendiamo spunto da queste realtà. È l'Italia, poi alla fine, non è che stiamo parlando della Svizzera, cioè, è l'Italia.
0: Vero.
1: Ecco, se copiassimo le cose fatte bene, secondo me sarebbe già un passo avanti.
0: Ma guarda, mi strappa una battuta di bocca, mister. Il problema è che noi copiamo e di solito poi ci scarabocchiamo sopra. Quindi siamo abbastanza bravi nello sciupare le cose buone che cerchiamo di copiare. Però
1: Farà bene
0: evitiamo
1: così, perché
0: polemiche.
1: mia moglie mi fa i
0: Esatto.
1: bisogni, la nipotina e le rovinano, e facciamo la stessa
0: Esatto. Direi che parallelismo migliore del
1: cosa.
0: suo era difficile da trovare. Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, prendo spunto dalle parole di Alessandro Gaucci, che ieri, dopo la partita, che ha visto il suo Perugia sconfitto dal Vado, se l'è diciamo ripresa con la squadra arbitrale, ha parlato di malafede. Il mio cognome dà ancora fastidio. Ora, evitando l'argomento specifico sulla gara tra Perugia e Vado, sfrutto questo aggancio per parlare dell'FVS, quindi della tecnologia che arriva in Serie C. Oramai siamo già alla seconda, ci siamo già inoltrati nella seconda stagione di operatività di questo VAR Lite, di questo VAR a chiamata che è arrivato in Serie C la scorsa estate, e le chiedo se questo progetto continua a convincerla e se qualcosa a suo modo di vedere c'è da cambiare.
1: Ma mi convince tutte le cose che migliorano le altre. Dunque va benissimo tutto. Io, il problema non è mettere un VAR o una cosa in più. Il problema è chi giudica poi quell'azione del VAR. Cioè, secondo me certe cose veramente, chi le ha fatte e le ha subite le legge molto meglio. Io quello che penso è che a giudicare queste cose in fondo ci deve essere una persona che abbia fatto calcio, perché secondo me è impossibile vedere, ma anche in Serie A, onestamente, degli errori. Ci dice, vabbè, ma qualche errore ci può sempre stare. Benissimo, un calciatore può sbagliare un gol a porta vuota, un arbitro può sbagliare, dopo la review sbagliare anche una volta. E qui succede quotidianamente. A questo punto il problema è chi vede le cose, e io penso veramente che chi, almeno in certe cose, qualcuno che abbia fatto calcio ci debba essere a giudicare, perché sennò si falsano le partite, si falsano i campionati, e con questa tecnologia, secondo me, è praticamente quasi impossibile. L'errore ci può stare, ma non così spesso, come voi fate notare, no? Tutti i giornalisti,
0: Vero.
1: tutti i lunedì o tutti i giorni dopo le partite. Onestamente io rimango allibito. Nel 2026, con tutte le tecnologie che ci sono, fare errori clamorosi, ripeto, ce ne professa uno, ma qui ne fanno 10 a settimana, qui è un problema.
0: È vero, qualcosa sicuramente c'è da registrare, ricordandosi anche, questo mi fa sempre piacere sottolinearlo, come la Serie C sia una palestra per i giocatori, per gli allenatori, ma spesso e volentieri anche per i direttori di gara
1: Assolutamente.
0: che si affacciano al professionismo. Quindi a volte io capisco che nel

0: Con l'adrenalina della partita, spesso e volentieri non si ha quell'equilibrio necessario per presentarsi davanti ai microfoni e fare esternazioni, diciamo, equilibrate, che sono sempre la scelta migliore. Però anche ricordarsi che magari ci si scaglia addosso a direttori di gara che magari sono al primo, terzo, quinto, decimo match da professionista. Quando magari vai a affrontare stadi e squadre impegnative come può essere il Perugia, parlavamo prima del Cosenza, del Brescia e quant'altro, un coefficiente di difficoltà in più per questi ragazzi c'è.
1: Assolutamente, e fa parte proprio di dirigenti e di noi allenatori aiutare diciamo, come abbiamo fatto tutti, a partire, a iniziare, a sbagliare. Questo è una cosa normalissima, che l'esperienza, io per fortuna ho questa mentalità di imparare tutti i giorni qualcosa. Guardando una partita mi segno almeno 10 cose. Dunque, e ho 69 anni, dunque tutti possiamo e dobbiamo migliorare sempre, finché ce lo permettono di fare questo mestiere, però ripeto, che succedano tanti episodi, e così in tutte le categorie oltretutto, non mica solo nella terza, voglio dire, anche in Serie B e Serie A, come voi vedete meglio di me. Sinceramente, sono un po' troppi per le tecnologie che ci sono in questo momento.
0: Assolutamente d'accordo, mister. Grazie mille, spero di risentirla presto. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, anche a voi, grazie mille.
0: Salutiamo mister Giorgio Roselli con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, anche approfondito nel mondo della Serie C, su quello che stiamo attraversando e analizzando. Visto che parlavamo del Trento, chiederei al buon Costantino in chiusura di fascia, così ci attacchiamo anche la pausa, di proporre quelle che sono state le dichiarazioni di Luca Tabiani, tecnico del Trento, ma anche Mauro Giacca, presidente del Trento stesso, rilasciate ieri in sala stampa dopo la vittoria per 1-0 sulla Folgore Caratese.
2: Conferenza stampa perché ci tenevamo a presentare anche la nuova ITAS Sky Lounge, sede della, diciamo, sala hospitality e poi dopo sala stampa nel nuovo stadio Bremasco, nel stadio Bremasco, e ci tenevamo appunto ci fosse lei perché ha curato lei insieme anche in collaborazione con la pubblica amministrazione questi lavori, e quindi appunto do la parola a lei per presentarli.
3: Buonasera a tutti, sì, in effetti abbiamo lavorato fortemente, ho chiesto al CDA di lasciare mano libera per poter creare una struttura idonea e importante e di rispetto alla nuova SPA, alla nuova società che fa capo ormai di grandi figure, possono veramente più che portare valore economico, valore anche emotivo, valore di grande qualità trentina. Ho sempre detto che questa è una società di Serie A, ma non mi rapporto alla Serie A calcistica, ma alla Serie A della nostra trentinità. Pertanto sono felicissimo di poter collaborare per la nascita di questa nuova ITAS Sky Lounge, voluta proprio fortemente, proprio messa a disposizione col logo di ITAS, perché ITAS penso che sia un punto di riferimento e di sostegno per il nostro grande territorio e, come giusto sia, noi vogliamo non domandare ma collaborare per costruire il nostro futuro a livello di territorio trentino. Faccio proprio capo che questa sala l'abbiamo condivisa nelle lavorazioni per una parte con l'ASIS, l'ente gestore del Comune di Trento, e per una maggior parte da parte della società, perché abbiamo voluto proprio dimostrare che non pesiamo neanche sul comune, ma vogliamo essere anche qua di riferimento, di sostegno, di immagine, perché penso che il Bremasco sia anche parte di noi tifosi del Trento, visto che è un bene di una struttura importante, seppur vecchia con le sue piccole reparti, le piccole zone, però siamo riusciti a creare qualcosa di bello e penso che questo sia un orgoglio da parte nostra come persone che lavorano per il bene del nostro territorio.
2: Grazie Presidente. Andiamo invece al calcio giocato con il tecnico Tabiani. Mister, come commentiamo questa preziosissima e bella vittoria da parte dei due ragazzi?
4: Ma prima volevo dire due cose. La prima è che da quando sono qua, anno ho visto sempre qualcosa di nuovo, no? Siamo partiti dal campo sintetico, siamo passati alla palestra, nel frattempo lo stadio si è avvicinato alla panchina e ha creato un ambiente più bello anche per noi che lo viviamo in campo, ma anche per chi la guarda. Adesso si è fatta questa bellissima struttura che io ho visto oggi per la prima volta, perché la volevo vedere finita, e penso che per la Serie C abbiamo tante cose belle. Ogni volta magari quando verranno si guarda ovviamente al risultato, però poi c'è anche da far notare quando una società è in continua crescita, come ha dimostrato il Trento di essere almeno in questi anni che sono io qua, e poi di solito tutto va di pari passo. E l'altra cosa, a nome dei ragazzi e mio, dello staff, Ettore ha avuto una mancanza importante, un collaboratore, un mio amico, e se sono diventato poi, sono arrivato ad allenare i professionisti, gran parte del merito è sempre suo. Io ho sempre detto che sono andato ad allenare dove c'era lui nello spogliatoio, e ha sempre portato grandissima educazione in quella società, e quindi penso che sia giusto dedicargli questa vittoria, perché ha fatto un periodo un po' particolare, ma nonostante ciò non è voluto mancare domenica a Milano, e quindi gliela dedichiamo sicuramente a lui. Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto subito.

0: Terza ed ultima parte di A Tutta C della trasmissione odierna, questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie. Vi ricordo ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, che ne so, magari c'è qualcuno a casa con le prime influenze, i primi virus che circolano in questo periodo dell'anno e sono spaparanzati sul divano e non hanno niente di meglio da fare che appassionarsi alla serie C. Noi siamo il viatico assolutamente giusto, qualsiasi sia la vostra età. Prima di andare a proporre l'ultimo contributo della puntata di oggi, un paio di notizie, un paio di dichiarazioni. Prima con Mr. Roselli parlavamo del virgolettato di Alessandro Gaucci dopo il KO del suo Perugia contro il Vado. Andiamo a leggere da calciogrifo.it: faccio i complimenti alla squadra perché in parità numerica avremmo vinto facilmente. E ci sono poi tante altre riflessioni da fare. Sono tornato a Perugia con tutto l'entusiasmo possibile per ritirare sulle sorti di questa piazza con un grande progetto e una proprietà fortissima, ma mi spaventa vedere che il mio nome dà fastidio. Un arbitro come quello di oggi è sicuramente in malafede, ma non dovrebbe più arbitrare una partita. Quindi insomma Alessandro Gaucci ci è andato giù pesante con il direttore di gara della sfida tra il suo Perugia e il Vado. Ci devono rispettare come noi rispettiamo loro, e la questione non è tanto negli errori quanto nell'atteggiamento. Quindi un Gaucci bello infuriato che cerca di difendere le sorti e la credibilità del Perugia e del suo campionato. Arrivano anche delle dichiarazioni da un'altra delle compagini umbre del girone B, mi riferisco al Gubbio che è stato affidato, come ricordavamo poc'anzi, a Piero Braglia dopo l'esonero di Domenico Di Carlo. Il Gubbio non è riuscito a imporsi nel suo primo match, e ci sono contro ovviamente un avversario improbo perché è andato ad affrontare lo Spezia primo in classifica. Braglia nel post partita poi ha rilasciato delle dichiarazioni, le riprendiamo dagli amici di Gazzetta della Spezia. Mi aspettavo di più da qualche ragazzo perché in settimana li ho visti meglio, in alcuni frangenti mi sono sembrati quasi rassegnati. Ovviamente non bisogna pensare che sono arrivato e posso sistemare tutto subito, devi però rischiare e prenderti delle iniziative, dobbiamo essere bravi a rimetterci a posto. Un dettaglio non di poco conto, lo ritroviamo nell'articolo di Tutto Mercato Web pubblicato nella serata di ieri dalla nostra Claudia Marrone. Con la gara di ieri, Braglia nelle sue varie esperienze negli ultimi anni è alla 28esima gara senza ottenere una vittoria. Esperienze tra Campobasso, Lucca, Perugia, Pontedera e adesso Gubbio. Vedremo un attimino come andrà evolvendosi il campionato del Gubbio, del nuovo Gubbio, affidato appunto a Piero Braglia. Vi ricordo in conclusione quelli che sono i posticipi di stasera della nona giornata di campionato, tutti e tre alle 20:30, uno riguardante il girone B, altri due del girone C: Pescara Guidonia Montecelli alle 20:30 per il girone B, Barletta Cavese e Picerno Cosenza invece per quanto riguarda il girone C. Poi da domani si inizierà anche a rimettere in pari la graduatoria, le classifiche dei tre raggruppamenti, perché l'abbiamo ricordato a più riprese, durante la sosta per la nazionale Serie A e Serie B si sono fermate, la Serie C no, tranne le tre nazionali, tranne le tre squadre under 23 di Juventus, Atalanta e Inter, che a causa dei tanti convocati nelle giovanili italiane e non solo hanno chiesto e ottenuto il rinvio da parte della Lega Pro. E si inizia già domani, lo ricordavamo ad inizio puntata, con non uno ma ben due recuperi di campionato, uno alle 15 per il girone C tra Giuliano e Inter Under 23, 60 minuti dopo alle 16 ci spostiamo nel girone A con il fischio d'inizio tra Juventus Next Gen e Lumezzane. Direi che siamo arrivati in conclusione di trasmissione. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio nemmeno per un secondo, perché c'è tutta l'analisi della Serie A. Tornano le coppe internazionali, ci sono le difficoltà del Milan, della Juventus, insomma c'è la Serie B che potrebbe vedere qualche avvicendamento in panchina. Ogni riferimento alla Sampdoria non è puramente casuale, ma noi come chiudiamo? Chiudiamo con le parole del post partita di uno dei nostri tecnici, ovvero il tecnico della Salernitana Serse Cosmi, che analizza la prestazione del club Granata in questo weekend. Buona giornata e buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini.
1: Mister, buonasera. Bruno Conte del Corriere Salentino.
2: Buonasera.
1: Senta, era la gara che si aspettava questa? E al di là di quello che lei si aspettava, il pareggio lo ritiene giusto?
2: Ma aspettavo, devo essere estremamente sincero, ma aspettavo che giocassimo 90 minuti, non 45. Perché primo tempo siamo stati al di sotto di quelle che erano le attese, non mie ma della squadra stessa. Ci eravamo imposti durante la settimana di toglierci addosso un pochino questo mal di trasferta, questa interpretazione delle trasferte completamente diversa da quella che invece abbiamo avuto in casa. E quindi abbiamo lavorato soprattutto questo, su questo aspetto, oltre che tattico e ma nervoso. Quindi da subito dovevamo essere più pronti. Invece queste sono le incognite del calcio: nonostante tu dici, nonostante i giocatori stessi tra di loro si caricano per poter fare una partita diversa, sto parlando di situazione nervosa, quindi caratteriale, viene fuori in primo tempo in linea con quelle che sono state più o meno le nostre trasferte, quindi una squadra un po' involuta, una squadra lenta, prevedibile. E sottolineo una cosa: con tanti, troppi errori tecnici, lì quelli sono la cosa che mi manda in bestia, perché io vedo il calcio ancora in questa maniera. Per me i gesti tecnici sono quelli che contano, è quello che permettono tutto il resto. Tu puoi correre, puoi star bene in campo, però se la palla la stoppi male, se tiri 8 metri alto, se dribbli quando non devi dribblare. E quindi noi il primo tempo abbiamo fatto pochissimo, anzi ci siamo esposti anche a contropiede, quindi non era un atteggiamento che ci eravamo riproposti, quindi non che mi ero, che c'era, mi piace coinvolgere tutti, perché poi alla fine l'allenatore dà le indicazioni, però tu lo vedi che anche la squadra quando vuole è convinta di quello che tu dici. E quindi il primo tempo non lo giudico positivo, anzi, secondo tempo siamo stati da subito un'altra squadra e quindi abbiamo cambiato ritmo, abbiamo verticalizzato di più, abbiamo vinto più contrasti, abbiamo sbagliato meno, tranne i gol. Quindi abbiamo fatto bene tutto, non tutto, quasi tutto. Alcune scelte sono state un po' forzate, però ci sono anche le condizioni del campo, la stanchezza, qualche piccola giustificazione c'è, però abbiamo creato quello che normalmente, sottolineo normalmente, creano le squadre quando vincono fuori casa, cioè 4 palle gol. Quindi io non faccio parte della categoria degli allenatori che dice meritavamo di vincere perché abbiamo creato l'occasione di gol. No, tu meriti di vincere se fai gol, se no diventa un fatto molto relativo. Nell'occasione, in un'occasione quella di Cerietto, sicuramente non c'è errore, ma c'è un pizzico di sfortuna, perché il gesto di per sé, ovviamente non per i tifosi del Casarano, però in generale meritava il gol, perché era veramente, è stato quello sì un bel gesto tecnico. Poi io la vedo così, quindi diciamo, se io dicessi che abbiamo buttato via un tempo sarei offensivo nei confronti del Casarano, perché io agli avversari do sempre molta attenzione, quindi molto probabilmente abbiamo fatto meno bene, anche perché il Casarano ha fatto meglio il primo tempo del secondo, a mio giudizio. E però...
3: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti argomenti da affrontare legati all'analisi della sesta giornata del campionato di Serie A. Una Lazio che continua ad essere in testa alla classifica insieme all'Inter. Le difficoltà della Juventus e del Milan. Analizziamo tutto questo insieme al nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao.
0: Chi ti ha deluso di più in questo fine settimana calcistico, la Juventus o il Milan?
1: Mi ha deluso di più la Fiorentina e la Juventus.
0: La Fiorentina che è andata incontro a una sconfitta francamente inaspettata, ha sbagliato completamente l'approccio.
1: Beh, un bel problema perché rimane rinvischiata in un gruppo di squadre a 4 punti e se non si riprende subito la Fiorentina rischia di precipitare lo stesso discorso dell'anno passato.
0: Nonostante una campagna acquisti durante la quale sono stati spesi 130 milioni, nonostante questo ci potrebbe essere secondo te anche questo rischio di nuovo?
1: Ma sai, a volte io sento tifosi dicendo ma non spende, dovrebbe comprare questo, dovrebbe comprare l'altro. In realtà il calcio non è una scienza, il calcio non basta spendere, il calcio è un'arte, quindi dipende tutto dal comportamento dei giocatori in campo. Giocatori in campo che in teoria possono essere bravissimi, tu li paghi e poi arrivano nella realtà e non rendono. Oppure giocatori che erano andati bene l'anno prima, poi dopo cominciano a deludere. È un misto di tante cose: il rendimento di un giocatore e di conseguenza di una squadra. C'entrano i tifosi, c'entra la mentalità anche dei tifosi. C'è che una piazza come Firenze è molto pretenziosa e i tifosi della Fiorentina hanno un palato fine, quindi sanno vedere bene le cose. Si aspettano grandi cose, vivono magari un po' di un'illusione che fa in fretta passare e quindi le conseguenze sono di un ambiente che può diventare nuovamente deleterio e negativo come l'anno passato. Bisogna vedere se la squadra si riprenderà subito, perché i mezzi tecnici la squadra ce li ha.
0: Assolutamente.
1: L'allenatore l'altro anno ha dimostrato di essere bravo, ma ha preso la squadra poi più tardi, quando poi la squadra a un certo punto ha dovuto reagire. Quest'anno l'ha preso un po' prima, ho l'impressione che qualche giocatore ricevuto qualche complimento si sia seduto subito e questo non è un buon sintomo. I giocatori bravi sono coloro che hanno continuità di rendimento, coloro che tutte le volte rispondono presente alle partite. Giocatori che una volta fanno bene, poi la volta dopo fanno male, addio. Tieniti lontano dai giocatori. E quindi lì dovrà essere l'allenatore bravo, dovrà essere la società, Paratici, Ferrari, dovranno agire subito, immediatamente, per dare una bella strigliata a questi giocatori che dopo qualche complimento, qualcuno che è stato in nazionale, si sono subito seduti. E allora lì un bel guaio. Sai, Firenze è una bella città, si sta troppo bene. E quindi questi giocatori non è che possono pensare solamente di villeggiare in una città bellissima come Firenze. Devono
0: Senti, dicevi anche della Juventus che ti ha deluso un pareggio che è arrivato nel secondo tempo, poi ha rischiato anche di vincere la Juventus, però insomma, specialmente nel primo tempo, non ha dato la sensazione di essere quella grande squadra che può puntare allo scudetto.
1: Ma tieni presente che tu vai a affrontare il Genoa, che era una squadra in crisi, una squadra che era a rischio. Una squadra però che ha saputo reagire, ma questa reazione dipende anche da come reagisci tu e da come si comportano gli altri. E gli altri sono la Juventus, erano la Juventus in questo caso, e la Juventus si presenta alle partite, secondo me, con un vecchio blasone. Cioè i giocatori non hanno ancora, non è riuscito ancora Spalletti a dare la mentalità da battaglia, perché quando la squadra è buona tecnicamente, se non ci mette grinta, abnegazione, cattiveria agonistica, se non ci mette tutto quello che deve avere una squadra come la Juventus, allora rischi di perdere e perdi contro, cioè pareggi, pareggia è come una sconfitta, però io dico perdere, perché però è come una sconfitta. Però non dimentichiamo che il Cagliari è una sorpresa. Il Cagliari è una sorpresa, come una sorpresa la Lazio, e quindi ha dei valori. C'è l'esplosione di questo Maldini che continua a segnare. Cioè, durante i campionati ci sono sempre le sorprese. Quest'anno è la volta della Lazio, che si trova lassù, e del Cagliari. Quindi ha trovato una squadra lì pronta, che in casa gioca bene. No, meno male che ha reagito all'ultimo, ha fatto all'ultimo. Però la reazione di Spalletti a fine gara te la dice tutta. Cioè, stanno vivendo un momento che sono molto nervosi, si aspettavano probabilmente di più. Non si aspettavano di fare un passo falso lì a Cagliari, ma se continua la situazione così, bisogna aspettarsi altri passi. Sì, lì bisogna cambiare registro, come dicevo prima, di Firenze.
0: Certo.
1: Sono squadre che stanno deludendo per il momento.
0: E il Milan invece? Il Milan che ha pareggiato contro il Sassuolo?
1: Ma qui in parte direi un pochino di sorpresa da parte del Sassuolo, perché sta facendo un buon campionato. Al Sassuolo, e quindi è un risultato che non mi sorprende. Il Milan ancora non ha la caratura dell'Inter, la caratura secondo me nemmeno della Roma. La Roma è lì, e il Napoli si riprenderà sicuramente, perché tu dimenticati il Napoli senza De Bruyne. Il Napoli quest'anno è De Bruyne, e
0: Certo.
1: quindi il Napoli. Questa sarà la fortuna anche di Allegri, eh? Un giocatore super lì che li sta risolvendo, e ha fatto avere un cambio di comportamento alla squadra. E Milan sta dando quello che ha. Milan non è che mi sorprende né negativo né positivo.
0: E da Como Roma ti aspettavi di più invece? Ti aspettavi che potesse essere una partita al di là dell'espulsione, delle polemiche arbitrali, che
1: Intanto
0: potesse essere più spettacolare anche?
1: quell'espulsione è meritatissima, un'entrata così. Rischi di spaccare l'avversario, non va bene. È un pareggio che ci sta in questa partita fra due squadre che hanno pari valore, secondo me. È bello vedere sempre il Como che gioca, ma è bello vedere anche la Roma. Sono due squadre che giocano molto bene, e il pareggio, secondo me, è quello che ha dimostrato il campo. Ha tenuto bene in 10 la Roma. Però insomma non mi aspettavo cose diverse.
0: Va bene, Rosario, grazie per il tuo contributo. Alla prossima.
1: Grazie a te, arrivederci.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: La Lazio è sempre in testa insieme all'Inter, la Lazio che ha vinto con il Monza, un bel primo tempo, un po' più di sofferenza nel secondo ed è su questo che deve lavorare Gattuso, che comunque ha fatto uno straordinario lavoro fino a questo momento.
2: Assolutamente sì, io credo che la sorpresa di questo inizio di campionato sia proprio la Lazio. Io mi auguro che possa continuare su questa strada. Ieri la partita è stata comunque ben giocata nel primo tempo, un attimino di sofferenza in più nel secondo, però ci può stare, insomma, dai. Io credo che alla squadra Gattuso gli vada fatto un grosso applauso.
0: Sì, anche se per quanto riguarda i secondi tempi non è una novità quella del calo che arriva ad inizio ripresa, era successo anche in altre circostanze, aveva pagato dazio, tanto per fare un esempio, contro il Milan. È chiaro che davanti si trovava la squadra rossonera, la Lazio.
2: Assolutamente sì, però se calano nel secondo tempo e fanno tutti questi punti, ben venga. Insomma, io credo che la Lazio abbia fatto un inizio di campionato strabiliante, soprattutto per le premesse e per quello che c'era stato. Quindi io credo che a Gattuso la squadra gli vada fatto solamente un grosso applauso.
0: Tavares, le sue qualità le conoscevamo ampiamente, c'è da chiedersi se questo giocatore riuscirà a trovare continuità quest'anno.
2: Ma Tavares è un giocatore con grossissime potenzialità. Io credo che lui abbia veramente le caratteristiche, le potenzialità da top team. È naturale che se non è riuscita ad imporsi a certi livelli, qualche problemino ce lo dovrà avere. Sicuramente quello fisico è un qualcosa sicuramente che va messa sul piatto, però come giocatore nel complesso secondo me, un giocatore molto ma molto forte.
0: Ecco, e a tuo parere, che tipo di obiettivi realisticamente può darsi la Lazio?
2: Ma ti ho detto, io resto sorpreso e come credo tutti i tifosi della Lazio, nessuno poteva immaginare una situazione del genere dopo 7-8 giornate di campionato. Quindi io a questo punto non porrei limiti. È anche evidente che non ha, secondo me, la Lazio la potenzialità e la struttura delle prime tre o quattro, però ci può essere anche un'annata che ti gira, magari si incastrano tutte le cose per il verso giusto e magari resta lì su fino alla fine.
0: Eh sì, insomma, magari ci possono essere, no, anche quelle situazioni in cui all'inizio tutto sembra essere contrario, l'ambiente, il mercato che non decolla, l'uscita incredibile, prematura dalla Coppa Italia e poi si riesce a trovare, no, la compattezza all'interno dello spogliatoio e a volare anche più alto di quello che ti immagini. Non so se ti è
2: Ma io
0: capitato
2: credo
0: magari in carriera.
2: proprio, no, credo di sì. Poi dopo sognare non costa nulla. Il cuore mi dice che se dovessero restare lì su, ce la si può giocare fino alla fine. Non credo per lo scudetto, ma almeno per un posto in Europa che sarebbe comunque un risultato, a mio parere, importantissimo.
0: Senti, Como Roma, te l'aspettavi più spettacolare?
2: Sì, me l'aspettavo un po' più spettacolare, però quando ci sono questi big match in Italia è sempre comunque così. Poi dopo la partita è stata comunque alla fine un po' condizionata anche dall'espulsione del centravanti della Roma, però rimangono comunque due squadre molto molto forti che secondo me resteranno lì su fino alla fine.
0: Adesso c'è la Champions, si apre la settimana di questa competizione così importante. Cosa vedi per le italiane, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma?
2: Ma io mi auguro che sia una giornata positiva, insomma, per tutte le italiane. È evidente che comunque ci sono squadre che avranno degli impegni importantissimi. Mi viene in mente la Roma, però a mio parere si hanno le potenzialità per poter fare molto bene e per poter comunque raccogliere tanti punti in una giornata molto importante, perché adesso comunque iniziano ad essere importanti le giornate per fare punti, per incamerare punti e per posizionarsi bene in classifica, ecco.
0: Eh sì, la Roma con il Real Madrid, mentre il Napoli tra le altre italiane, si dovrà vedere con il Villarreal. È un Napoli
2: Villarreal.
0: che arriva con più fiducia, evidentemente, dopo la vittoria con il Frosinone, anche da un punto di vista del gioco, ha convinto maggiormente rispetto alle partite precedenti.
2: Sì, direi proprio di sì. Io l'ho vista dal vivo poi la partita, quindi ero allo stadio e a me ha fatto una buona impressione. Credo che sia una squadra in netta crescita, in netta ripresa. E adesso vedremo anche a livello europeo come si comporterà, anche perché a livello europeo è totalmente diverso. Le partite giocate in Europa hanno un peso diverso e comunque un parametro totalmente diverso dal campionato italiano. E vedremo se il Napoli potrà dire la sua anche in Europa.
0: Secondo te piano piano, anche con i nuovi innesti, sta trovando una stabilità difensiva il Napoli?
2: Ma sì, io credo che il Napoli, se recuperano tutti i giocatori, mi riferisco a quelli veramente importanti, adesso ha recuperato McTominay, che secondo me è un giocatore fondamentale, se recupererà tutti quanti, il Napoli avrà una solidità di squadra e una qualità di organico che naturalmente se la può giocare con tutti, soprattutto nel campionato italiano, ma può far bene anche in Europa. Quindi, dopo che avrà recuperato l'efficienza dei suoi giocatori, secondo me il Napoli potrà fare una buona annata.
0: Secondo te può rientrare anche nel giro scudetto?
2: Ma perché no? Io dico che quest'anno, mai come quest'anno, insomma, è un campionato abbastanza equilibrato. L'Inter comunque resta, secondo me, la squadra da battere, però ci sono 3-4 squadre che possono dargli sicuramente fastidio. Una di queste potrebbe essere il Napoli.
0: Va bene Giampaolo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Abbiamo parlato del Napoli e questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia della consegna dei collari d'oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale, e il CONI ha conferito ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il collare d'oro al merito sportivo. Sentiamo che cosa ha detto a margine di questo evento.
3: Pizzo Napoli è ricordato come il Napoli tra i più vincenti, però non è il Napoli Maradona, ma è il Napoli che però è stato più continuo rispetto a quello di Maradona. Pizzo Napoli è diverso.
4: Ma il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni. Il mondo cambia, il problema grosso è si allungano i tempi della vita, quindi diciamo che l'anzianità corre. Ormai galoppa e quindi abbiamo dei tifosi anche centenari. Proprio l'altro giorno è venuta una signora centenaria a portarmi un corno bellissimo azzurro durante la partita contro il Frosinone. E poi ci sono i giovanissimi che spingono. E purtroppo, sai, il mondo dello sport è un mondo politico e tu sai che la politica rallenta. Perché rallenta la politica? Perché vogliono mantenere le proprie posizioni. E quando ci sono i cambiamenti, ci sono dei piccoli terremoti e nessuno vuol perdere la propria presenza e la propria capacità di dire la sua. Allora, nel mondo dello sport ci sono questi giovani, soprattutto nel mondo del calcio, che sono impazienti di modificare, di cambiare qualcosa che per loro è logoro, è troppo lento, è troppo stanco. Ma ci sono però le persone di una certa età che non vogliono mollare. Allora il problema qual è? È il cambiamento. Ci sarà questo cambiamento? Auguriamoci tutti di sì, perché se no il calcio prima o poi andrà in discesa, a meno che i famosi ragazzini di oggi diventeranno anche loro centenari e anche loro, anzi, loro forse diventeranno, supereranno i 100 anni di età e quindi tireranno a un certo punto, riconvertiti al calcio, la corda per tutti quanti.
5: Lei cosa vuole
0: Cambiamenti
5: per il
0: anche in
5: Napoli?
0: vista del 14 dicembre oppure è confermata la fiducia in Malagò?
4: Ma io credo che è la stupidità che governi anche molto l'Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione, perché abbiamo scelto, cioè noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali e abbiamo a che fare con, ripeto, un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo e molto spesso dicono delle cose che sono attaccate e legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, va bene, è una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore. Ecco, ve l'ho sempre detto, diciamo che il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè. e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
0: E con le parole di Aurelio De Laurentiis siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Non è successo niente, lo posso dire, non è successo niente. Io gli ho fatto complimenti, bravo, siete bravi anche a perdere un po' di tempo, punto e basta. E lui mi ha detto cosa il tempo, cosa, siamo rimasti lì un attimo così, ma non è successo niente, non si è fatto niente.
2: Vabbè, giusto è giusto, perché da regolamento, quando si alza un maxi confrontation, l'arbitro deve assolutamente buttare fuori due tesserati. In questo caso siamo andati io e Mister Spalletti fuori perché c'è stato questo saluto un po' energico, però non pensavo, a dire la verità, che l'arbitro venisse ed estraesse il rosso.
3: Gli ho detto: questa è la squadra, se vogliamo continuare a sorprendere non dobbiamo avere paura, dobbiamo andare, questa è una squadra che deve andare. Dopo capisco che ho giocato a calcio, che nessuno ti spinge, allora ti devi alimentare sempre da solo, sempre, e non è facile.
4: Credo che ci sono partite nelle partite. Primo tempo magari loro erano più bravi perché hanno secondo me qualità davanti, avevano Piccoli molto bravo a tenere palla. Abbiamo individuato un po' tra il primo e il secondo tempo qual era la strategia magari più giusta per andarli a prendere, o perlomeno per togliere questa giocata diretta sul loro attaccante, che era un po' l'unica loro risorsa quando li andavamo a pressare.
5: Oggi era importante portare a casa dei punti, siamo contenti dei tre punti perché il gruppo ne aveva bisogno per questa scintilla, per l'entusiasmo, perché comunque è stato un mese comunque complicato per i ragazzi e quindi erano un po' demoralizzati.
6: Risultato per questo, non tanto per il pareggio in sé, ma sicuramente per lo spirito con cui hanno giocato tutti, quelli che hanno giocato dall'inizio e quelli che sono entrati. Non era facile giocare un terzo di partita in inferiorità numerica contro questo Como, l'abbiamo fatto con grande lucidità.
7: Risponderti a Sudovica, guarda, iniziamo da che Endica secondo me è un generale. Io guardo le partite della Roma e non solo Dubica, ti posso dire tantissimi attaccanti che dico come è impossibile alcune volte dico di tenere. E sicuramente per questo è un giocatore fondamentale per il mister, se no non giocava.
8: Maracanà!
9: Maracanà, eccola qua, buon lunedì, un saluto in questa anteprima da Marco Piccari
10: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
9: Ciao Francesco, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
11: Vai.
9: Siamo ben arrivati, insomma, abbiamo un lungo pomeriggio speriamo da passare insieme. E allora, la giornata, la sesta giornata di campionato si chiuderà questa sera, ma abbiamo tantissimo materiale da cui prendere e fare considerazioni. Naturalmente le facciamo anche con voi al 331 8200 213. Sì, perché vediamo che cosa ha detto questa giornata Francesco con l'Inter, che insomma dà ancora una dimostrazione di grande prova di forza, la Lazio che continua questo suo percorso. Adesso poi facciamo un punto insieme ai nostri amici, così sentiamo anche il loro parere. Vince il Napoli, mentre si fermano le due squadre importanti, si fermano, c'è uno stop di un punto, vanno a prendere fuori casa, che secondo
10: sì,
9: me...
10: Sì, arriva il primo 0-0 del campionato intanto, esatto, dalle due squadre e dalla sfida che non ti aspetteresti mai, quella dove ci sono insomma due allenatori che fanno del calcio offensivo e propositivo l'arma più importante, e in realtà si accontentano. Probabilmente Gasperini sì, per il verso in cui la piega, soprattutto che ha preso la partita, con la polemica forse di giornata tra le tante arbitrali, forse la prima vera giornata tra l'altro che ha degli strascichi arbitrali importanti, in cui viene contestata anche la linea di Orsato, perché alcune scelte, molte scelte da parte degli arbitri non hanno convinto, anche per quanto riguarda il discorso di coerenza su alcune decisioni. Però sì, da Como Roma arriva questo 0-0 che apre la strada ad una classifica completamente diversa, particolare, perché in testa c'è l'Inter ma c'è anche la Lazio, e soprattutto con un distacco che si fa sempre più ampio. Ovviamente parliamo dell'Inter, non della Lazio, anche se oggettivamente lo è anche per lei, rispetto a tutte le altre, Marco, perché Como, Milan e Juventus insomma continuano ad arrancare e il margine piano piano si fa sempre più ampio.
9: Bene, questo è un po' il punto generale, poi andiamo un po' nel dettaglio. 331-8200-213, già arrivano i vostri messaggi. Io dico un piccolo editoriale velocissimo su questa giornata, poi naturalmente aspettiamo anche le prossime due partite, però ripeto, i contenuti ci sono tanti. Allora comincio a dire che voglio fare una sottolineatura positiva, parto con le due romane. Perché è vero che la Roma va a pareggiare a Como, è vero che questa partita magari ce l'aspettavamo diverso dal punto di vista della qualità, no? Forse diciamo non è stato uno show come pensavamo, anzi è stata una partita dove le due squadre hanno mostrato sì la loro organizzazione, ma anche tanta loro attenzione, quindi è stata una partita molto tattica da questo punto di vista, però ne esce meglio la Roma. La Roma esce più rafforzata, a mio giudizio, da questa partita, soprattutto se consideriamo il secondo tempo, che rimane in 10 e non concede nulla al Como, stando benissimo in campo anche in inferiorità numerica, non perdendo la concentrazione, quindi anche dal punto di vista caratteriale dà un risultato. È la squadra più accreditata in questo momento per stare dietro all'Inter, che però rimane molto avanti. L'Inter in questo momento è molto avanti. Dopo questo pareggio l'Inter potrebbe avere anche qualche certezza in più. Pareggio tra Como e Roma, è una squadra che l'Inter pratica in questo momento un calcio completo e anche molto europeo, perché sa attaccare, sa pressare, sa ripartire, sa attendere, e attenzione perché ancora non abbiamo visto gli effetti del calciomercato sull'Inter, perché di fatto è la squadra dell'anno scorso, quindi facciamo anche questa diciamo sottolineatura. L'altro diciamo sottolineatura positiva la voglio fare alla Lazio, perché dopo sei partite continua a stare lassù, il miglior avvio nella storia di questo club dopo sei partite. E penso che il grande merito di Gattuso sia stato quello, Francesco, di riportare la parola calcio in questo ambiente, che sappiamo quello che sta vivendo, però lui è riuscito con questo gioco anche divertente secondo me da Lazio, e con questo gruppo che appunto ispira proprio divertimento, è riuscito a partire molto forte, quindi a far parlare di calcio, che non era una cosa proprio scontatissima. Dai, poi una piccola sottolineatura positiva fatemela fare al Napoli, Allegri, perché mi sembra che può essere ci sia stato un max risveglio, facciamo la domanda, vedi, tu sei già inorridisci a questa cosa, però è stato il più bel Napoli di Allegri in questo inizio di stagione.
10: Questo sicuramente.
9: Dove la squadra ha espresso anche gioco, ha attaccato, ha sfruttato anche le caratteristiche di alcuni giocatori con le ripartenze sugli esterni, e poi c'è stato un De Bruyne imponente proprio, ha preso in mano, ha guidato, ha detto adesso venite con me che faccio tutto io e sistemo tutto io, quindi veramente chapeau. Note negative? Le note negative sono due, la Juventus e il Milan. La Juventus è di fatto è peggio dell'anno scorso, dal punto di vista tattico non si è visto un miglioramento, siamo praticamente a livello dell'anno scorso e quindi dobbiamo tirare in ballo anche Spalletti su questa analisi. L'attacco ha le sue problematiche perché la squadra manca molto nell'ultimo tratto di campo, Francesco, c'è poco da dire, lì davanti i due non sono attaccanti, e nonostante questo Kolumani, dobbiamo dire, ha fatto un gol importante, quindi si finalizza poco rispetto a quello che si crea. Discorso del Milan è un po' simile, perché io ho visto la partita anche del Milan, ha giocato meglio nella ripresa, così come la Juventus ha fatto meglio nella ripresa, e creano, costruiscono ma non riescono a finalizzare, sciupano, e Gonzalo Ramos non c'è mai dentro l'area di rigore, non c'è mai, ruota sempre da altre parti e non si capisce come, quindi una squadra che sta ricercando la sua identità. Oggi dobbiamo dirlo che queste due squadre in questo momento rischiano nuovamente di stare fuori dalla lotta Champions se dovesse andare avanti questo trend, eh? Io questa diciamo così la butto lì, poi condividete o meno non lo so, e poi concludiamo dando una sorta di jolly a Kolumani, dai, che l'abbiamo sempre criticato e fa un gol importante, poi ne sfiora anche un altro, e chissà che non sia un segnale positivo di una stagione che in qualche maniera per lui possa cambiare. Poi analizzeremo anche tutti gli episodi da campo,
10: ecco,
9: che sono avvenuti.
10: Sì, perché poi un altro tema è quello degli arbitri, caro Marco, perché oggi poi ne parleremo alle 16.30 con Daniele Minelli, sì. Insomma, faremo un'analisi per la prima volta.
9: E magari chiediamo anche le domande ai nostri ascoltatori.
10: Per la prima volta entriamo così nel dettaglio degli episodi, dei tanti episodi che sono stati contestati, a partire da Como Roma, a partire dall'espulsione di Malen, che lascia delle perplessità, non tanto per quanto riguarda la dinamica dell'intervento che poteva starci, ma per quanto ovviamente per quello che era il contatto e lo strattonamento di Ramon nell'azione che avvia poi quello che sarebbe stato il fallo di Malen.
9: Secondo la linea Orsato è in linea, no? Mi sembra di capire. Stavo leggendo, voglio vedere.
10: Sto facendo semplicemente un piccolo elenco così da capire quali sono, perché poi c'è anche per quanto riguarda Wesley con diciamo l'intervento di Wesley nel fermare Diao, anche quello poteva essere un altro cartellino rosso appunto per la Roma. E poi soprattutto la cosa che infastidisce di più è vedere alle 12:30 l'intervento di Malen condannato col cartellino rosso e quello a Via del Mare nella partita tra Lecce e Bologna della Susi che entra in maniera pericolosa e vistosa nei confronti di Indri e Pairetto dà soltanto il giallo. Poi ci sono tante altre situazioni che andrete ad affrontare insieme a Daniele Minelli, caro Marco, che riguardano ovviamente anche tutto quello che è successo in Sassuolo Milan, l'intervento su Ghila, il gol annullato al Sassuolo, la trattenuta su Gonzalo Ramos. Ci sono diverse situazioni. Sì, sì. Si era partiti già con Inter Parma, con il pestone di Diego Carlo su Pio Esposito, con insomma l'azione rivista al VAR. Ci sono tante situazioni in questa giornata che
9: quello è una pestone,
10: un
9: però,
10: po'. Sì, sì, no, quello ci sta, ci sta tutto.
9: No, l'andremo ad analizzare senza dubbio, e poi sentiremo anche chi la partita l'ha commentata, ad esempio come Roma su quell'episodio, poi sentiremo l'arbitro. Insomma, stavo dando un'occhiata che secondo la linea Orsato, per esempio, l'espulsione dell'olandese è corretta, e quindi sull'espulsione per me non c'è niente da dire, quello è un fallo da rosso, non credo che ci siano dubbi su questo. Quello è un fallo da rosso, poi il problema è quando magari non viene applicato la stessa situazione in altre, è questo che fa un po', diciamo, sempre un po' arrabbiare, ma io l'ho sempre detto, per me l'uniformità di giudizio è impossibile da raggiungere, si cerca di dare una linea, quello sì Francesco, ma poi che si possa pensare che tutte le situazioni più o meno simili vengono giudicate allo stesso modo, secondo me è molto complicato. Quindi qualche volta bisogna anche accettare una diversità dettata da chi sta giudicando e la percepisce o l'analizza in maniera diversa. Comunque poi andremo nello specifico su questi episodi per sentire sia il vostro pensiero ma anche chi magari ci può dare una spiegazione un po' più tecnica, ma già ne abbiamo sentite tante, c'è chi ha un'idea, chi ce n'ha un'altra.
10: Senti, ti porto invece sull'argomento, diciamo, del giorno, il tema che sarà un po' più ricorrente in questo pomeriggio, che è quello che riguarda Juventus e Milan. E lo chiediamo anche a voi, così insomma ci rispondete al 331-8200-213, perché il nostro focus non può che essere su questi continui rallentamenti da parte di Milan e Juventus. Ci aspettavamo potessero essere due trappole, quella dell'Unipol Domus per la Juventus a Cagliari e quella del Mapei a Reggio Emilia per quanto riguarda il Milan. Allora la domanda che ti faccio e che faccio anche ai nostri ascoltatori è: cosa effettivamente non sta funzionando in questo Juventus e Milan? Cioè, qual è il primo problema che hanno queste due squadre? E soprattutto, caro Marco, come secondo te possiamo fotografare il momento anche, no, di serenità mentale da parte dei due allenatori? Spalletti, lo abbiamo visto ieri, brutta secondo me anche quell'immagine quando va a provocare, perché io la reputo una provocazione quella che fa Pisacane, mentre Amorim, diciamo, che pubblicamente non si espone così come si è esposto Spalletti, però gli scricchioli in casa Milan continuano.
9: Sai, noi chiediamo oggi cos'è che non funziona,
10: cosa non sta funzionando.
9: Ma secondo me c'è più di una cosa che non sta funzionando. Magari proviamo a fare delle differenze tra le due squadre, ecco, questo potrebbe essere un po' un tema, trovare delle differenze. Io ti dico che secondo me in questo momento magari non sarete d'accordo, però ha più margini, diciamo così, di uscita da questa situazione, di trovare una soluzione, e ce n'ha più il Milan che la Juventus secondo me ad oggi. Questa, diciamo, è una mia sensazione, anche perché credo che devono risolvere dei problemi, devono sbloccare Gonzalo Ramos. E paradossalmente oggi ho detto una cosa all'editoriale, che se Spalletti aveva Gonzalo Ramos forse era meglio, perché è un po' più uomo d'area di rigore, cioè poteva segnare più gol, perché arrivano più palloni a Gonzalo Ramos, i palloni non gli arrivano. È anche vero che ieri mi sembra che i palloni sono arrivati con Aliabegovic e Zegrova, perché prima
10: no,
9: prima niente pure lì. Guarda, cosa non funziona nella Juventus, credo che ci siano dei limiti strutturali della squadra, che abbiamo sempre detto, in attacco a centrocampo, però ieri ho visto proprio anche a livello di gioco un po' sempre le stesse cose, questo pallone che gira, poi non trova mai.
10: Io continuo a vedere pochissima personalità.
9: Poca personalità, sì.
10: Anche nelle varie situazioni, anche quando c'è da cadere nelle provocazioni di Mina, una grande squadra va lì, prende il pallone, invece di rispondere a certe provocazioni va e fa gol, non ha bisogno dell'intervento di Spalletti per poter proteggere i suoi calciatori, ma i calciatori della Juventus vanno a Cagliari e devono... una volta neanche conoscevano chi fosse Mina. Oggi invece ti ritrovi nel post gara, dopo un pareggio, a parlare anche di tutte queste situazioni, di Spalletti che va da Pisacane, da Mina che provoca, quando in realtà la squadra avrebbe dovuto tirar fuori gli attributi per fare una partita solida, bella, di personalità. Invece stai lì a parlare sempre,
9: ma anche
10: delle
9: creato secondo
10: cose.
9: Me nel secondo tempo, però è l'ultimo tratto di campo che non riescono proprio a finalizzare, Francesco. Io non so se è un problema secondo tempo, però è l'ultimo tratto di campo che non riescono proprio a finalizzare, Francesco.

0: Però di fatto non convincono dal punto di vista del gioco entrambe, dal punto di vista anche della personalità, come hai detto tu, perché poi il rimprovero viene fatto alla Juve, ma anche il Milan, insomma, ieri era pure passato in vantaggio, quindi
1: sì.
0: Devi cercare anche una gestione della partita diversa. Quindi ci sono dei punti che...
1: Voleva andare proprio lì, perché poi Rabiot si è arrabbiato molto.
0: E c'ha ragione,
1: Perché non puoi, dopo che trovi l'episodio, un bel gol, un errore anche del portiere avversario, non puoi prendere, subire così tanto, perché prima del gol, che è l'ennesimo gol da calcio piazzato subito, il Milan aveva già rischiato di prendere un gol, quindi non è episodico il pareggio. È qualcosa che il Sassuolo ha costruito e che ha anche meritato, e non puoi pensare di sbloccare la partita e a un certo punto non avere la forza di poter proteggere il vantaggio, cercare di gestire quella reazione del Sassuolo. E quello è un limite che il Milan evidentemente ha, soprattutto nelle ultime trasferte.
0: Sì, sono, ripeto, le due squadre che in questo momento non convincono e che, diciamo, sono lontane rispetto alle altre, quindi l'avevamo già detto, ma si ribadisce un po' quello che si era detto prima della sosta al termine della quinta giornata. Quindi l'esito è questo, c'è ancora tempo per poter dare una svolta. Qualcuno già pensa che nell'eventuale sconfitta, Rudy scrive, non c'è gioco, solo spunti individuali. E dice, se perde contro la Lazio arriverà Conte prima di Natale, molto prima che Spalletti, alla deriva comportamentale, ormai parla, ma sarebbe meglio stare in silenzio. Certo, ieri non bella la scena che c'è stata tra lui e Pisacane, che tra l'altro, insomma, mi è sembrata anche eccessiva, fuori luogo, ma denota questo grande nervosismo di Spalletti. Cioè, Spalletti sa che questa per lui è una opportunità importantissima. E se la sbaglia,
1: lui ieri
0: è
1: dice,
0: quasi un po' il capitolo finale
1: della
0: sua
1: carriera.
0: Io lo devo
1: fare non solo per la Juve, ma anche per la mia carriera, perché
0: certo,
1: ho una certa età, detto Spalletti, e so che mi gioco tanto.
0: Se fallisce qui, ragazzi, è un po' come, io lo dico anche Allegri, è una grande opportunità, perché se sbagli queste panchine dopo è difficile ritrovare qualcosa di meglio o di superiore, quindi sono due allenatori che devono dare una sterzata entrambe. Il Napoli non lo so se l'ha data ieri con il Frosinone, però qualche cosa di meglio si è visto, devo essere sincero. Io ho visto la partita, ho visto anche una qualità di calcio superiore rispetto praticamente alle partite precedenti, contro una squadra, attenzione, Frosinone aveva battuto il Como ed era partita molto bene in queste prime 5 partite, quindi non era una partita proprio scontatissima sulla carta. Però il Napoli è partito molto molto molto forte, sin dai primi minuti voleva assolutamente prendere la partita. Allora, tra poco poi ci sarà anche Luca Calamai con i suoi appunti. Vogliamo recuperare qualche messaggio al volo, Francesco, che ne arrivano tanti? Vediamo qualche audio, dai, una raffica di audio prima di andare in pausa, vai.
2: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io non sono simpatizzante di Spalletti e tantomeno della Juve, però io Spalletti dopo ieri sera mi fa un po' pena, poraccio. Ha ragione, lui si gioca la credibilità di una carriera in mano ai giocatori imbarazzanti. Sabato ho giocato, ho sbagliato un gol abbastanza semplice, devo portare le pizze. Io dopo ieri sera ho mandato un messaggio su tutta la squadra e le pizze non le porto, perché se Columani, 50 milioni, 6 o 7 di ingaggio, sbaglia un gol del genere, che era molto più facile di quello che ho sbagliato io, non mi sembra giusto che io porti le pizze allo spogliatoio.
1: È giusto, Antonio, ci sta tutto, non portare le pizze vedendo quello che ha combinato con Columani.
0: No, ma che devi fare? Vai con un altro, dai.
3: Ciao ragazzi, Max Nerazzurro da Pavia.
0: Sì.
3: Non ho visto tutto questo calcio spettacolo tra le due squadre fenomenali di come Roma. Infatti hanno fatto uno 0-0 che lascia un po' perplesso. E il calcio migliore in questo turno l'ha offerto l'Inter, che ovviamente si è allenata in vista della Champions, e la Lazio, ragazzi, infatti non per niente sono primi in classifica
0: tempo,
3: tutti e due.
0: Primo tempo.
3: La Lazio, devo fargli i complimenti a Gattuso, perché intanto non ha neanche le coppe la Lazio, quindi un pensierino magari, okay, non dico a vincere il campionato, ma la Champions ci sta tutto.
0: Buoni.
3: Invece le altre due, Milan e Juve. La mia risata dice tutto. Ciao, buon
1: Allora, tra l'altro domenica c'è Juventus

0: Lazio e capiremo tanto da una parte e dall'altra.
1: Ma soprattutto per la Juve, dobbiamo capire, la Lazio se dovesse perdere, ragazzi.
0: No, no, ci sta, no, no,
1: è una sconfitta che ci può stare. È la Juve che deve far capire tanto e affronta una squadra che sta in forma, anche se ieri secondo tempo ha sofferto tantissimo, quindi bisogna dirlo, primo tempo molto bello,
0: non solo sei avanti 2-0 e con un uomo in più,
1: con un uomo in più ha sofferto tanto,
0: e il Monza per ammissione dello stesso Gattuso avrebbe meritato di pareggiare.
1: Sì, sì, sì. Diciamo così,
0: un quarto d'ora inguardabile.
1: No, no, sono d'accordissimo, ha sofferto tanto. Diciamo così che il miglior calcio l'ha espresso proprio l'Inter, questo sicuro. Proprio a livello qualitativo ha espresso proprio il miglior calcio in questa giornata. Sai, poi quando si affrontano come Roma, che sono due squadre molto tattiche, ci può stare anche che venga fuori una partita così. Non è la prima volta che succede di fronte a squadre che hanno quest'idea propositiva, movimenti, eccetera, aggressione, pressione, l'uno contro uno. Può venire fuori pure una partita così. Però, ripeto, è stata molto condizionata anche dall'espulsione di Malen, che lì ha cambiato anche
0: lì subentra la paura di non perderla.
1: Però la Roma ha gestito benissimo, perché ha impedito al Como di essere pericolosa in 10 uomini. Sentiamo un altro audio.
2: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari.
1: Ciao.
2: Io vorrei fare i miei complimenti a Lucianone, che anche questa volta ha fatto vedere sia nel gioco che nello stile come si fa. Bravo Lucianone, per me, e l'ho sempre detto, se è il migliore di tutti. Ciao, grazie.
0: Sono arrabbiati.
1: Sono arrabbiati. Un altro messaggio, tra l'altro, grande partita difensiva del Cagliari, organizzazione, attenzione totale proprio.
3: Per quanto riguarda le altre partite, Marco, l'avevamo un po' detto che Sassuolo e Cagliari potevano essere delle trappole. Il Napoli ha fatto bene, molto. L'Inter alla fine ha fatto un approccio alla partita che non mi aspettavo, come giusto che sia. E Roma e Comoro Roma era un pareggio annunciato.
1: Bene, ci dobbiamo fermare però, ci dobbiamo fermare perché arriva Luca Calamai, così sentiamo anche i suoi appunti. Quindi torniamo tra pochissimo dopo il break con voi.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, ben ritrovati Marco Piccari e Francesco Tringalli in questo avvio di Maracanã. E allora diamo subito il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Vai Luca, allora. Giornata frizzantina questa.
3: No, molto, giornata molto frizzante, con, ti devo dire, un aspetto che però dà un segno di, vorrei dire, quasi inevitabile continuità. Non è tra le foto che abbiamo concordato stamani, ma è giusto riconoscergli il fatto che alla resa dei conti poi c'è sempre l'Inter lì davanti, ragazzi. Cioè, che parte male recupera, parte bene gestisce, c'ha qualche problema ma lo supera, ha avuto degli infortuni, cioè in questo campionato si può dire un po' isterico, con alti e bassi, problemi, dibattiti. Poi c'è l'Inter che è la normalità, e ve lo dico, vi dico, è avviso ai naviganti, cioè se l'Inter la fanno scappare poi
1: è un problema
3: perché l'Inter ha oggettivamente la rosa più quadrata, solida, comincia, per esempio non ha preso gol l'ultima partita, e questo è già un segnale di un ulteriore, è la normalità, è quel famoso treno svizzero, no? Che te sai che se arriva attesa alle 14:27 arriva alle 14:27, l'Inter arriva, e quindi gli altri
1: hai detto bene svizzeri, perché quelli hai detto bene svizzeri Luca, perché quelli italiani non sono molto,
3: ma no, non a caso ho detto gli svizzeri, non a caso.
1: Assolutamente.
3: E l'altra faccia invece di questo primato è la Lazio, e questo invece merita una riflessione insieme a voi. Allora, la Lazio è una storia di calcio, ragazzi, ne ho vissute tante di situazioni contro tutto e contro tutti, e in quei momenti il dio del calcio ti guarda con un occhio benevolo, e il protagonista è Gattuso. Allora guardate, su Gattuso, credetemi, c'è un grande dibattito, perché non sono pochi, nemmeno gli addetti ai lavori, che lo considerano una persona straordinaria ma non un grandissimo allenatore, che lo considerano la riproposizione in panchina delle qualità del Gattuso calciatore, cioè cuore, grinta, sangue, lacrime. E qui, ragazzi, su questo fronte dibattito aperto, ma lui stesso lo avverte, ho letto le sue dichiarazioni sul concetto di aver voluto rimarcare il fatto che lo avverte questo scetticismo, certo è che ecco, lui è stata la scelta più giusta che Lotito potesse fare in una situazione da tutti contro tutti, e quindi ora sono anche curioso di vedere come continua il capitano Lazio, che ovviamente non c'entra niente con la lotta a scudetto, ha perso anche Gudmus, cioè riesce a gestire le situazioni. Guardate, credetemi, Gattuso è una grande storia di calcio, io non so cosa ne pensate voi, ma è una storia curiosa.
1: Ma guarda Luca, ti devo dire che sono molto d'accordo con quello che stavi dicendo. Io confesso di essere tra quelli che lo ritiene una persona straordinaria, ma che non è mai stato l'allenatore a cui ho creduto fino in fondo da sempre. Però mi sta meravigliando, e ti devo dire che gli do un grande merito in questo momento. Non solo sta facendo i risultati, avvio da record del club in 6 partite, tutti insomma i dati statistici, non solo gioca un buon calcio, perché a tratti la Lazio è anche divertente da vedere e i giocatori si divertono, perché qui c'è un gruppo che si è formato e si diverte a giocare, ma la grande vittoria sua in questo momento è stata quella di portare la parola calcio, cioè nell'ambiente esatto. Lazio adesso si parla di calcio,
3: esatto.
1: Cioè si riesce a fare un dibattito, una discussione di calcio, che era immaginabile, impensabile all'inizio dell'anno.
2: Lui dice sempre che è vittima del suo personaggio da calciatore.
3: Esatto. Bravo Francesco.
2: Lui dice sempre, ci tiene sempre a ricordare che dove è passato lui, ovvero Milan e Napoli, poi hanno vinto lo scudetto, perché evidentemente lui rivendica di aver lasciato in eredità mentalità e cultura del lavoro, e che nella sua carriera da allenatore è stato punito da degli episodi tipo Zenica, Marco.
3: Ma è così,
2: ti ricorderai così. Anche Napoli-Verona, che gli fece perdere la Champions.
1: Come no?
2: Insomma,
1: come no?
2: È stato sfortunato negli anni. Vediamo se qualcosa magari oggi di quel Dio che, di cui parlava Luca, gli restituirà qualcosa.
3: No, guardate, ma anch'io, che ho avuto il grande onore di lavorare con il Gattuso calciatore, credetemi, per un giornalista era un piacere, perché persona seria, straordinaria. Allora, mi restano più nella mente Gattuso che pagava la lavanderia del Pisa, quando il Pisa era in difficoltà assoluta, che pagava il pullman, oppure in altre realtà dove
2: a Creta, veramente pagò gli stipendi dei calciatori.
3: Bravo, una correttezza straordinaria. Mi è rimasto sempre più negli occhi questo modo di essere. Come ha lasciato Firenze, lasciando senza pretendere nemmeno un euro, perché non aveva capito che non lo volevano capire, scusatemi il gioco di parole. Più il comportamento da schiena dritta e da uomo con un cuore straordinario, no? E poi, ragazzi, è evidente, non andare ai mondiali, cioè non è che l'Italia non è andata ai mondiali battuta dalla Francia o dalla Spagna, no? È chiaro che poi questi risultati, insieme a alcuni momenti non positivi legati al suo contatto con il grande calcio, restano, no? Restano in mente. E ancora oggi, ti dovessi dire qual è il calcio di Gattuso, io faticherei a dirlo, lo dico con grande franchezza. Però oggi, chapeau a un allenatore che, come ha detto con la sua abituale lucidità Marco Piccari, ha riportato la parola calcio nel mondo Lazio. Allora, dalle note positive ai problemi. Io oggi devo dire che tutto mercato web ha fatto un focus che valuto molto interessante, anche vi consiglio, chi non l'ha ancora letto, di andare a leggerlo, perché ci sono tre realtà in evidente difficoltà, no? Che sono Milan, Juventus e Fiorentina, mettetele voi nell'ordine che volete. Vado a memoria, forse nel mezzo ci poteva essere il Como, ma sono le tre squadre che hanno speso di più nel mercato estivo, quindi investimenti stratosferici, ambizioni importanti per Milan e Juventus di andare, se possibile, a infastidire addirittura l'Inter, ma comunque la Champions, e ci mancherebbe altro, con i soldi che sono stati spesi. Per la Fiorentina addirittura il pensiero Europa League, tre società che oggi sono davanti allo specchio e sono davanti in difficoltà un po' tutte. In un ping pong che facciamo insieme, se siete d'accordo,
1: vai.
3: Il Milan, io ho il grande dubbio sull'allenatore, ma me lo porto da tempo. Quando un allenatore ti dice non so se sono l'allenatore giusto per questa squadra, già lui, mi pare, con grande onestà fotografa un qualcosa che non gli torna. Valori tecnici assoluti, investimento faraonico su Ramos, ma anche lì risultati modesti, partite recuperate per scelte di formazione iniziali discutibili, a Sassuolo va in vantaggio, ma una grande squadra va in vantaggio in una realtà di medio livello, poi deve avere la ferocia, la cattiveria di salvare la partita, non ha nemmeno il disturbo della Champions, perché l'Europa League impegna in maniera diversa. Io nel Milan vedo una catena di comando faticosa. Cardinale stavolta c'è, ma è un uomo di calcio Cardinale? Non lo so, credo di no. Non so cosa ne pensate voi, ma lì vedo molta confusione.
1: Luca, ti stavamo seguendo con attenzione, tra l'altro abbiamo proposto anche in video
3: gli
1: approfondimenti che abbiamo, tra l'altro ce ne sarà uno che analizzeremo anche, ne ho visto uno anche sugli arbitri, caro Luca.
3: L'ultimo tema di questa nostra
1: esatto. Tra l'altro avremo un arbitro nel 16:35 e lo analizzeremo anche insieme a lui. Tornando al Milan, i dubbi sono leciti sia sull'allenatore sia sulla struttura, anche se, guarda, forse è una mia, diciamo, sensazione magari sbagliata, no, me lo auguro che sia invece giusta per i tifosi miei. Io penso che Milan possa trovare un po' la traiettoria in questo campionato. Credo che sia una questione di trovare un'identità, perché a tratti fa vedere delle cose e poi invece in dei momenti svanisce. Gonzalo Ramos davanti non riesce a dare il suo contributo, e questo è un problema, perché è un giocatore che segna in nazionale, poi arriva qui invece sparisce anche dall'area di rigore. C'è qualcosa, non lo so, io ti devo dire la verità, Luca, continuo ad avere ancora un po' di fiducia nel lavoro di Amorim, mentre condivido il tuo pensiero che non ti fidi molto fino in fondo di questo tecnico.
3: Dubbio ce l'ho.
1: C'è qualche dubbio. Sono due posizioni differenti che però, ripeto, in questo momento ci sta questo pensiero nei confronti di Amorim, ecco.
3: Ecco, poi magari coinvolgo Francesco Trigali, sì, sulla Juve. Allora, ve lo dico per come lo conosco. Quando Spalletti va fuori le righe, e ieri è andato decisamente fuori dalle righe con quella reazione su Pisacane, questo è il campanello d'allarme non di un episodio, di un malessere, quando lui ha la squadra, quando lui la sente, quando lui è padrone dell'aspetto di campo, non scende in questa. Ricordo l'anno scorso anche con Gudmundsson, non so se ve lo ricordate, che Gudmundsson aveva ritardato la rimessa in laterale, era andato lì, gli aveva toccato, lui gli disse non toccare. Sì. Quando è questo, il problema non è Pisacane o Gudmundsson, il problema è la squadra. E faccio fatica a dargli torto. Allora, continuo anche qui a non vedere la mano di Spalletti, ma qui ragazzi, io vedo una squadra se non si chiamasse Juventus, se si chiamasse un altro nome, sarebbe una squadra, una buona squadra, ma eccellenze dove? Dove sono le eccellenze della Juventus? Non lo so, dov'è il marchio Juventus? Dov'è il valore dei soldi? Che qui ne hanno spesi una montagna in quest'estate. Cioè,
1: sì, stavamo facendo vedere proprio, Luca, quando dicevi dove sono finiti i 137 milioni.
3: Dove c'è? Si sono riaggrappati a giocatori che erano già stati bocciati, pensa a Nico, Douglas Costa, ma dov'è il valore Juve? Dov'è? Allora, per carità, non chiamo fuori Luciano Spalletti dall'analisi, ci sta dentro tutto, però intanto Spalletti, se non altro, ha recuperato qualcuno, ma se Colomoni è un giocatore, non è un centravanti normale, ma qui nemmeno Mago Merlino poi lo fa diventare. Cioè, il centravanti alla Juve non può essere un centravanti normale, deve essere uno esposto agli equilibri, deve essere uno che te la vince la partita a Cagliari, non solo te la recupera, ma te la vince. Cioè, anche qui io mi appello a Francesco per sentire il suo parere, ma io fatico a vedere un percorso di prospettiva grande per questa Juve. A me sembra una squadra che dovrebbe essere riproposta in almeno due o tre figure di livello importante per poter crescere.
2: Noi, Luca, abbiamo aggiunto anche il problema della personalità, perché se il problema tecnico di questa squadra, che non riesce a fare un attaccante in due, considerando quello che è stato anche Woltemade e David insieme, meglio, ma non poi così sufficiente per l'attacco di questa squadra, abbiamo aggiunto io e Marco anche il problema della personalità di una Juventus che va a Cagliari e deve vedere e diciamo cadere anche nelle provocazioni di Mina, quello che hai detto giustamente tu di Spalletti, che va a provocare Pisacane a fine partita. Sono tutte situazioni che non rendono merito a chi è la Juve e a cosa deve ritrovare, nel senso che poi perde anche un giocatore come Locatelli. Ho letto anche tanti commenti negativi, ma poi ti fa perdere anche quella personalità che in questo momento a questa squadra manca.
3: Il concetto di personalità, secondo me, è una parola chiave in questo momento, in tutti i reparti, tutti i reparti, per carità, in ogni reparto. E chiudo con la Fiorentina, qui addirittura la Fiorentina è penultima. Ovviamente l'obiettivo non era né lo scudetto né la Champions, ma l'Europa League sì, anche perché se investi la montagna che qui di soldi ha speso la Fiorentina, e qui è penultima, ed è penultima dopo aver perso con Frosinone, dopo aver perso a Marassi col Genoa, dopo aver perso in casa col Torino, dopo aver vinto a Venezia, che è ultimo. Questo lo dico perché è penultima con buon calendario. Ecco, non con calendario, dici, sai, trovavo Milan, Inter, Juventus, Napoli, no. E quindi qui, e siamo anche qui senza, speso tanti soldi per attacchi, ora un problema, purtroppo, una di quelle malattie dei calciatori che sai quando iniziano, ma non sai mai quando finiscono. Hai preso Ulahi perché Ulahi l'avevi preso perché doveva andare via Fagioli, poi ti resta Fagioli e non sai che fartene di Ulahi. Non a caso addirittura Genoa è stato proposto nel ruolo di attacco come sottopunta, cioè non lo so, siamo può far tutto questo ragazzo, ma un ragazzo in difficoltà lo metti ancora più in difficoltà. Una squadra prende gol da tutti, è una roba impressionante. È una squadra che non è riuscita a sostituire Ken, era stata la promessa alla società, e uno se va via Ken, uno come Ken è più forte che è. Certo, se va il Ken di Como, benissimo Pellegrino, ma se ragioni sul Ken vero, quello che era il punto di riferimento, né Beto e temo nemmeno Pellegrino sono alternative. Non lo so, io non credo che la Fiorentina lotterà per la salvezza, ve lo dico francamente, anche perché nell'aver cacciato, ripreso l'allenatore Vanoli, hai un allenatore che sa, probabilmente la sua qualità migliore è proprio quella di gestire i momenti difficili e tirar fuori temperamento, però siamo molto molto molto lontani da intravedere un progetto ambizioso. Non so Marco cosa ne pensi.
1: Guarda, la nota dolente è una delle note dolenti di quest'ultima giornata. Io stavo dando un'occhiata anche all'approfondimento che è stato fatto, di anche qui 149 milioni, dice dove sono finiti. Quindi il mercato è stato fatto, Luca, correggimi se sbaglio, ma insomma.
3: Ma come è stato fatto? È stato fatto in maniera. Quindi, la Fiorentina riscattasse tutti i giocatori che ha preso, è un mercato da 220 milioni. Stiamo a parlare.
1: Ma tu intravedi, domanda proprio che ti faccio io, intravedi delle responsabilità più tecniche? Mi riferisco, diciamo, all'allenatore, è stata poi alla fine la mossa giusta?
3: Riporto una riflessione che ha circolato nella rassegna stampa, quindi riflessione di alcuni colleghi, anche dei giornali prestigiosi, e che comincia a circolare anche tra i tifosi. Cioè la riflessione è: ma siamo sicuri che Grosso ha fatto solo sciocchezze, quando tutto sommato dal suo punto di vista questa squadra aveva delle problematiche importanti, no? Quindi è evidente che in questo momento la riflessione va a Paratici, a chi ha costruito questa squadra, a chi ci ha messo vedi, prima Francesco Tringale ha usato la parola chiave, che nel calcio, ragazzi, è basilare: personalità. Va bene?
1: Dice qui:
3: prendete la Fiorentina, Fagioli è un giocatore di talento ma non di grande personalità, Ndur non ha il titolo per averla e non lo è per indole, Ulai non gioca praticamente mai, Ngi è un ragazzino, Mastantuono è di passaggio, Pellegrino viene per imparare, Jimenez è un punto interrogativo, Valdepeñas aveva una presenza, cioè dov'è la personalità nella Fiorentina? Esatto. Forse Dragosin, che però sta affondando tutta la difesa, forse De Gea, ma sta in porta, sì. È diverso, un ruolo diverso. Quando spendi tutti questi soldi, ma vuoi trovare un paio di leader tecnici, caratteriali, no? Un leader in mezzo al campo di personalità. Lui lo voleva però Grosso, ti devo dire, Grosso voleva Matic, cioè voleva il leader.
2: Hai perso Mandragora, tra l'altro, che era, sì, no, Luca, un giocatore comunque, sì, di tra tutti, siamo, forse aveva la grande personalità.
3: Siamo quindi in un, ma ripeto, per la Fiorentina non lotta per la salvezza perché ha tali valori che non può, però forse va a finire ancora peggio, dico, per tutto quello che c'è nella mediocrità. Se spendi quei soldi e finisce la mediocrità, io credo Giuseppe Commisso qualche domanda inevitabilmente se la farà. Chiudiamo con gli arbitri, poi magari vi lascio con un minuto d'anticipo perché oggi sono solo anche vai. Per la trasmissione poi della Fiorentina. Allora, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince di questo corso arbitrale, ma io sono sempre, vi confesso, molto cauto perché volendo molto bene a Gianluca Rocchi e quindi avendo anche sofferto la sua sofferenza, anche qui scusatemi per un qualcosa di cui lui è stato vittima, Rocchi ha commesso anche lui tanti errori da designatore arbitrale, però ci vedevo una linearità di comportamento che un pochino mi piace. Io oggi sono un po' confuso nel giudicare il lavoro di Orsato, vedo tutto questo abbia bisogno ancora di tempo, però ragazzi, io vedo l'arbitro di Roma Como, io vedo tanta confusione, ecco, e vedo ancora certe l'uso del VAR che non mi piace, perché qui siamo passati da tutto a nulla. Non so cosa ne pensate voi, e non mi posso accontentare del calcio più europeo, di meno, più minuti di gioco. Questa è una linea imposta a livello internazionale, no? Non c'è la mano del disegnatore. Io la mano del disegnatore ancora un po' fatica a vederla, però qui il vostro parere, Marco, soprattutto il tuo, sapeva, c'è anche un nuovo presidente
1: esatto.
3: dell'AIM che però ucciderà pochissimo, immagino. Il tuo parere mi interessa molto.
1: Ma guarda, Luca, io ti devo dire la verità, ho colto questa linea in maniera positiva, perché sembrava, insomma, cioè, sembra si gioca di più. Si gioca di più, si lascia correre di più, però dopo non si deve arrivare all'eccesso. E, sai, poi ci sono sempre le valutazioni che sono. L'uniformità nelle valutazioni di Luca io non me l'aspetto, perché è impossibile da trovare sempre un'uniformità nei giudizi di situazioni anche che possono essere simili. Non lo so, io rimango ancora, sono dell'idea ancora di aspettare un po', perché qualche
3: Sì,
1: cosa di
3: sì,
1: positivo
3: sì.
1: avevo visto, qualche cosa di positivo ho visto, ci sono gli errori, ma gli errori secondo me, ci saranno sempre, bisogna anche un po' accettarli se si vuole questa linea di far giocare un po' di più, perché questa mi sembra che sia chiara, che c'è questa
3: Sì,
1: tendenza. Poi però
3: però se c'è un rigore, il rigore va dato, eh.
1: su questo sono d'accordo, se c'è un rigore va
3: Cioè, il
1: dato,
3: problema,
1: su
3: io sono
1: questo sono
3: d'accordo, ma
1: d'accordo.
3: non perdiamo di vista il problema prioritario. Il prioritario è cercare di evitare
1: No,
3: gli
1: ma non
3: errori,
1: solo Luca,
3: no?
1: non solo se c'è il rigore, come hai detto tu, ma se c'è un errore e c'è la possibilità dell'intervento del VAR, deve intervenire.
3: Perché
1: Questo è
3: se
1: il
3: no,
1: concetto, se no dopo
3: nella
1: entriamo.
3: ricerca di quello che condividiamo tutti, io, te, ma tutti, di proporre un calcio con meno tuffi, meno fischiatine, però poi noi siamo. La priorità che dobbiamo cercare di portare è la correttezza delle scelte, e se ci
1: Certo.
3: sono degli errori vanno cambiati, ragazzi. Se ci sono degli errori vanno corretti. È meglio perdere un minuto, ma avere la certezza di aver commesso un errore, che inchinati al Dio calcio effettivo, perdere episodi che poi incidono sulla
1: Non c'è
3: partita.
1: dubbio.
3: Anche perché poi, ragazzi, così si entrerebbe in un vortice di polemiche, credetemi,
1: Vabbè,
3: non
1: tante
3: ci vediamo.
1: polemiche.
3: Però raccolgo come sempre il saggio invito di Marco Piccari. Tiriamo un po' una prima riga dopo la prossima sosta, quella di novembre. Ci saranno tante partite, anche tante partite importanti. Aspettiamo ancora un po' e diamo ancora fiducia a Orsato, al suo gruppo di lavoro. E niente, vi saluto, vi invito tutti i nostri ascoltatori a andare a curiosare anche su un po' un nuovo tutto mercato web, sta prendendo forma. Speriamo di essere più appetitosi. Ho chiesto anche nel tempo, scoprirete una presenza maggiore anche di una figura importantissima del nostro mondo, che è Marco Piccoli. Insomma, tutte cose in più che troverete, venite a cercarci e speriamo di soddisfarvi.
1: Assolutamente, noi intanto vi seguiamo
3: Ciao.
1: sempre passo dopo passo
3: Ciao
1: sul
3: Luca.
1: sito. Grazie a Luca Calamai, buon lavoro. Allora, abbiamo ancora forse un minuto, neanche
2: Scarso,
1: scarso. Sentiamone
2: sentiamone uno
1: audio e
3: e poi
1: poi
3: ci
1: ci fermiamo,
3: salutiamo, vai.
1: dai.
4: Buongiorno Maracanã, volevo commentare l'espulsione di Malen. In molti, diciamo, il sentiment sui social di quello ovviamente della Marotta League, che poi vabbè, ogni qualvolta è buono aver tirato in mezzo, ma dobbiamo essere molto onesti. Come il difensore in eccesso di foca va a saltare scomposto e sfiora il pallone con le mani e ti danno i rigori, perché vediamo difensori che ormai entrano in posture totalmente diverse da quelle che imparano da bambini alla scuola calcio, che io trovo assurdo. Anche l'attaccante, per eccesso di foca ad andare a riprendersi il pallone, se tiene il piede a martello alla gamba alta, è sacrosanta l'espulsione. E per me ha fatto benissimo l'arbitro, perché come sbagliano i difensori, sbagliano i centrocampisti e gli attaccanti, anche loro, non perché si chiami Malen, allora non dobbiamo rovinare, perché il commento più usato è stata rovinata una partita, ma se l'espulsione c'è va fischiata, è estratto il cartellino.
1: Sì, io su questo non c'ho dubbio, non ragiono mai sul fatto di rovinare o meno, se c'è il rosso va dato, punto e basta. Ma ripeto, per me lì non c'è il dubbio se quello è rosso, eh. Forse bisognerebbe ragionare sull'episodio precedente, non su quello, eh. Poi magari ne parliamo oggi, perché tanto ci torniamo. Però Francesco, ciao, grazie Marco. Per il momento. Ciao. A domani. E allora noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco con Stefano Impalomeni e tutti gli altri. Sentiamo un po' i commenti di tutti. Si parte tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Buon pomeriggio, mi sentite? Perché non sentivo. Buon pomeriggio da Marco Piccoli, un saluto a Stefano Impallomeni.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, allora, buon inizio settimana.
4: Anche a te e a tutti gli ascoltatori, naturalmente 331-8200-213 per interagire con noi. Stanno già arrivando un sacco di messaggi, caro Stefano, poi cercheremo di dare anche delle risposte praticamente su tutti i temi di questa giornata, perché si va dai problemi della Juve a quelli del Milan, ai problemi delle decisioni arbitrali, insomma tutto. Adesso tra poco ne parliamo, andiamo ai titoli di oggi. E l'Inter va ad alta velocità, è lassù in cima insieme alla Lazio, ma ha dato una dimostrazione di un calcio completo anche nell'ultima partita con il Parma. Migliore avvio nella storia della Lazio, Lazio in cima in vetta dopo 6 partite, Gattuso e la sua Lazio protagonisti. Como Roma, i segnali di un pareggio. Che cosa lascia questo pareggio? Proveremo ad analizzare insieme questo pareggio tra due squadre che dovevano offrire uno show, invece hanno offerto una partita molto tattica e non spettacolare. Napoli è un maxi risveglio perché gioca una buona partita contro il Frosinone, la batte in maniera netta pur approfittando di un calcio di rigore alquanto dubbio che ha aperto la partita, però insomma ci sono dei segnali positivi. Juve e Milan le mettiamo insieme perché non convincono. Nell'ultimo turno hanno palesato più o meno problemi simili, ma poi ci siamo chiesti e ci chiederemo che cosa non funziona realmente. Bene Stefano, ci siamo di nuovo in questo pomeriggio di Maracanã dopo le partite. Ricordiamo che la giornata si chiude questa sera con due match, poi avremo tempo e modo, ma siamo poi anche già a ridosso di quella che è la Champions League, perché domani di fatto
5: di nuovo in campo
4: per quanto concerne appunto la Champions, Napoli-Inter. Domani andremo un po' più nel dettaglio, magari sfioriamo qualcosa oggi, perché abbiamo anche delle dichiarazioni di De Laurentiis che è stato intercettato, e dopo la propongo e l'analizzeremo insieme a Stefano e a tutti gli altri. Allora, si sta per partire, caro Stefano, in questa giornata. Stanno per arrivare anche i nostri che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Ricordo sempre e saluto gli amici che ci seguono attraverso la nostra app, ma anche attraverso il canale 61 del digitale terrestre Club TV. Ci possono appunto seguire dalle 13 alle 17. Vi ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C. Saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia, come sempre, tutta la squadra tecnica. Prima c'è stato Francesco Tringali della redazione. Anche Daniele Petroselli, come sempre, ci accompagnano in questo lungo pomeriggio. Allora, Stefano, tanti temi. Adesso
5: tanti,
4: tra poco,
5: sì.
4: Poi tra poco andiamo un po' a sentire il vostro pensiero in questa giornata, la sesta di campionato, che abbiamo detto un po' dei titoli. Si è aperta con la vittoria del Genoa sulla Fiorentina. Poi anche questo avrà un capitolo a parte, perché la Fiorentina, diciamo, perde contro il Genoa e rimane un po' giù nella classifica e viene ripresa anche dalla squadra di De Rossi. Ti voglio anche dire che i nostri pronostici, insomma, non
5: male. Ti hai fatto zero.
4: Zero, pure io zero. Insomma, oggi, diciamo, i più bravi sono stati Bonanni, come sempre, fa una roba. Lui un risultato esatto lo prende sempre.
5: Che ha preso?
4: È una sentenza. E ha preso il pareggio tra Cagliari e Juventus 1-1 secco, proprio boom, l'ha preso pieno. Poi ha preso anche i risultati di Genoa Fiorentina e di Como Roma, quindi devo dire che è stato il più bravo di tutti. Si è risvegliato anche Garbo, bene Ceccarini con il risultato pieno che è quello di Cagliari Juventus, bene anche De Paola che ha preso il risultato pieno di Genoa Fiorentina. Insomma, ci sono.
5: Ma tu non hai preso Genoa Fiorentina?
4: Io ho fatto zero. Ho sbagliati tutti proprio, ho sbagliato Genoa Fiorentina, Como Roma.
5: Genoa Fiorentina
4: ho visto la vittoria della Fiorentina capito? Mi ha tradito la Fiorentina. Ero ottimista, ma volevo dare una mano a Ceccarini, lo sai che ce l'ho nel cuore.
5: Ma sta viola.
4: Ho capito, però.
5: Fa un tempo sì, un tempo no. È dura.
4: È dura. Ci sono tutti? E allora, Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi. Ciao.
4: Hai preso la Juve tu, Nick?
6: Ormai mi resta per prendere le altre squadre, perché tanto quella della Fiorentina è una mara consolazione ormai.
4: Vabbè, dai. C'è anche Massimo Bonanni con Massimo. Noi che saluto. Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Il leader di questo gioco, te ne stai andando, c'è subito la fuga. C'è la fuga.
5: Deve ringraziare Colomo Anì che ha preso la traversa, la fuga, stampato
4: 20
5: la...
4: punti, te ne stai andando, ma lo sai chi ti sta seguendo?
5: Il fattore C ti sta secondando, caro
4: abbastanza.
7: Sì.
4: Oh, ma c'è una regolarità spaventosa. Adesso mi giochi i risultati solo la prossima volta.
5: Sì, no, è vero.
4: Allora, Daniele Garbo Lotallona, 16 punti. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
8: Bonanni è l'Inter
5: del Garbo, è il Garbo di stagioni fa.
4: Sì. È tornato in forma Garbo, veramente sta seguendo Bonanni, 4 punti di distacco, però insomma un segnale lo manda anche lui. Bene ragazzi, facciamo così, partiamo con i vostri 30 secondi liberi che volete su questa giornata. Comincio da Stefano Impallomeni qui in studio e poi via con il giro, dai.
5: Ma io le dedico a Pisacane, al Cagliari, e soprattutto un'espressione che ha utilizzato che mi piace molto e farò mia. Ha parlato di sofferenza organizzata. Si può far bene in questo calcio moderno, versatile, che cambia, che uno deve studiare, deve applicare. Bel muro di dietro, passa nessuno e via andare. Quindi questa sofferenza organizzata, mi è piaciuto il suo termine, mi piace anche questo Cagliari, complimenti a lui e a tutti i calciatori.
4: Sofferenza organizzata, carina. Andiamo da Niccolò Ceccarini.
6: Allora, innanzitutto avevo detto che potevano essere due partite trappole per la Juve Cagliari e per la Fiorentina Genoa, e purtroppo le ha azzeccate entrambe, purtroppo per la Fiorentina nel mio caso e purtroppo per la Juventus nel loro caso, perché avevo intuito che sarebbe stata una domenica, o meglio un fine settimana non facile per entrambe le formazioni. Però dedico gli ultimi 10 secondi alla Lazio di Gattuso, perché io francamente non do mai niente per scontato, e anche la partita contro il Monza non era così scritto che la Lazio la vincesse, e invece l'ha vinta.
4: Quindi la dedica a Gattuso. Vado da Massimo Bonanni.
7: Io siccome prevedo, erano i miei 30 secondi dedicati alla Lazio, ma siccome mi chiami sempre per ultimo, allora li dedico a Pippo Inzaghi e al suo Palermo. Quindi vado in un attimo in Serie B. Credo che quest'anno il Palermo abbia tutte le possibilità per poter essere promosso in Serie A, squadra forte, organizzata, allenatore giusto, quindi per ora sta andando veramente tutto molto bene, ma sta vincendo e convincendo tutte le partite.
4: Daniele Garbo.
8: Mi dedico a Daniele De Rossi, che finalmente è riuscito a centrare la prima vittoria in campionato, giocando anche una buona partita, è passato in vantaggio presto, l'ha gestita bene, e sono convinto che anche quest'anno porterà il Genoa in salvo.
4: Risultato importante, quindi
7: vabbè.
4: Sì, anche perché serviva assolutamente, Stefano, la vittoria
5: con quindi... un Ranieri di mezzo, sì. Possiamo dirlo,
4: come?
5: Con un Ranieri di mezzo,
4: certo.
5: Poverino è entrato in un vortice di confusione totale, dove poi ha compromesso, secondo me. Non è carino sempre colpevolizzare, però capita che un calciatore, quando sbaglia un approccio, uno ammonito, poi ne sbaglia uno, sbaglia l'altra, la Fiorentina ha già finito la partita dopo poco tempo. E lui, nonostante il rinnovo, ha agevolato un po' il compito del Genoa.
4: Sì.
5: Succede, è un giocatore bravo come lui.
4: Purtroppo
5: succede, però insomma alla fine
4: vediamo,
5: ha fatto
4: vediamo
5: una differenza al contrario, sostanziale.
4: Sì, assolutamente. Sentite, partiamo un attimo da Como Roma. Che segnali vengono da questo pareggio? Vi chiedo, Nick, che segnali hai percepito da questo pareggio tra Como e Roma?
6: Ma dal fatto che sono due squadre che si equivalgono, e quindi a maggior ragione credo che siano emersi i valori sia del Como che della Roma, e io sono convinto anche che queste due squadre potranno dire molto. Come ti ho già detto, non mi smentisco. Voglio vedere tra due o tre impegni di Champions la classifica del Como, e sono curioso di vedere invece anche la tenuta della Roma, che però io sono molto più fiducioso sulla tenuta della Roma in campionato rispetto magari ad un Como, ecco, che secondo me qualcosina andrà a perdere, però ieri abbiamo visto in campo due squadre che in questo campionato saranno assolutamente protagoniste, senza ombra di dubbio.
4: Garbo?
8: Sì, partita interessante, divertente, giocata a buon ritmo. La Roma, devo dire che Dybala si è mangiato un gol, ragazzi, che il Dybala che conoscevamo, insomma, non avrebbe mai fallito quel gol, da solo completamente a 6 metri dalla porta, ha passato il pallone al portiere. L'esplosione di Male ovviamente ha inciso molto anche sulla prestazione della Roma nel secondo tempo, però mi ha dato una grande impressione di solidità la squadra di Gasperini, non ha rischiato molto, ha fatto, è vero, un paio di parate molto, molto, molto buone gollini, però la squadra è sembrata solida, è parsa solida.
4: Bonanni lì, quello indisciplinato, vai. Parlava. Dicevo,
8: mi è parsa solida anche dopo essere rimasta in 10, quindi conferma quello che di buono si sapeva della Roma, fermo restando che l'Inter rimane probabilmente la squadra più forte del campionato, ma la Roma può insidiarla.
4: Stefano, vengo da te.
5: Che cosa può dire questa partita, Marco?
4: Sì. Che segnale avete
5: percepito? Ecco. Segnale che, vabbè, hanno detto tutto prima Nick e Daniele, i punti meglio la Roma. Complessivamente è una squadra, io la ritengo la migliore delle seconde, nonostante questo avvio strepitoso della Lazio. Mi sembra quella più attrezzata per fare un buon campo. Io l'Inter la vedo, ragazzi, se casca, se sa dormire, non lo so... Deve fare proprio qualcosa.
4: E non abbiamo visto ancora gli effetti del calciomercato, tra le altre.
5: No, ma non abbiamo visto ancora niente. Questi fanno una media, se fai visto. 38 per 3 fa 104, 18 gol hanno fatto, 6 partite, 3 gol a partita. Quindi non, con tutte le cose ancora da scoprire, da esplorare, sono di una forza impressionante.
4: Se devono fermare da soli, insomma.
5: Esatto, bravissimo, su questo non ci sono dubbi. La Roma, secondo me, è quella più attrezzata. E aggiungo e concludo che il Como quest'anno farà molta fatica ad arrivare tra le prime 4. Molta.
4: Lo sai che io sono molto d'accordo con te su questo. Se ti sente Braglia domani ti dice ma che dici?
5: No, farà fatica perché c'è questa Champions di mezzo, le rotazioni sono obbligate.
4: Sì.
5: E per esempio adesso poi entreremo magari nei particolari, però Badurina è un fattore per il Como, cioè non puoi fare le rotazioni di quello che vuoi, scegliere. C'è la Champions, ha fatto una formazione, poi durante in corsa Badurina ha fatto giocare 8 minuti alla fine. Probabilmente insomma era un giocatore che andava forse fatto giocare al posto di Paz, ecco, non lo so, io adesso butto un tema, che Paz è irriconoscibile, una cosa che
4: è fatto una partita anche dal viaggio,
5: appunto, ha fatto una partita da 5 mediocre.
4: Massimo, che cosa che segnali hai percepito da questo Como Roma?
7: Ho percepito insomma, e mi hanno confermato quello che pensavo, che sono due squadre forti, due squadre organizzate, chi per un modo e chi per un altro. La Roma mi ha dato ulteriore conferma di essere una squadra comunque che atleticamente e fisicamente sta bene, starà bene, perché Gasperini è un allenatore che fa stare sempre bene le squadre. Forse l'unico momento di difficoltà potrà essere quello di gennaio, però devo dire che la Roma è una squadra forte, sicuramente darà del filo da torcere a tutti, all'Inter, che credo sia ancora oggi la squadra più forte del campionato. Poi io sono convinto che la Roma arriverà fino alla fine vicino all'Inter, ma l'Inter è comunque la favorita. Sul Como, il Como gioca bene, una squadra che gioca bene, sostanzialmente potrebbe essere un'occasione persa. Perché è rimasta in 10 per credo 40 minuti più o meno, insomma, la Roma, però Como Roma è una partita che a inizio anno puoi immaginarti un pareggio, quindi alla fine credo che un punto possa essere un punto importante per entrambi.
4: Per me la forza della Roma si è vista quando è rimasta in 10, mi devo dire.
7: Sì.
4: Momento. Perché non ha dato un'occasione al Como?
5: No, certo.
4: Quindi bisogna dire anche questo, che tu ti aspetti in quel momento che il Como possa prendere un po' il sopravvento, sfruttare la superiorità numerica. Loro sono stati in campi non solo bene organizzati, ma anche di testa, cioè non hanno mai perso la bussola.
5: Sì,
4: che poteva succedere, Stefano, perdi l'attaccante di riferimento, rimani in 10, puoi anche sfarfallare un po',
5: come
4: nell'atteggiamento, nel nervosismo.
5: Però
4: invece Lo so, però insomma adesso non è che a Como vanno a vincere tutti, insomma, quindi è un non punto lo so. Per come...
5: Io al Parma se pareggiava...
4: No, però per come si era messa la partita è un punto buono, secondo me, per come si era messa alla fine...
5: Ma guarda che è un Como che non...
4: Non ti convince no. Questa squadra.
5: Ha perso un po' quella imprevedibilità, quella magia, quel tocco. Mm-hmm. È un po' regredito, lo so che... Forse sono troppo severo, però insomma non ci siamo. Poi Fabregas magari ci smentirà, farà una grande partita contro il Feyenoord e farà un campionato strepito, ma secondo me farà... Napoli non sottovalutiamolo.
4: No, infatti noi ci andiamo.
5: No, tra l'altro mi è arrivato un messaggio, mi correggo, perché 38 per 3 fa 114, non fa 104, quindi ho tolto 10 gol all'Inter. Un amico mio ha detto, ti è morta la professoressa di matematica, hai ragione. 38 per 3 fa 114.
4: Vabbè dai, abbiamo fatto una cosa quando... Ringraziamo il tuo amico per la correzione in corsa.
5: No, perché qui ti castigano subito appena le sviste.
4: Daniele, volevi aggiungere? Prego.
6: No, ero io Marco.
4: La battuta, vai, scusami.
6: No, siccome voglio dire, stavo sentendo Stefano che diceva il Como ha perso la magia, eccetera. Diciamo, ce l'ha tirata, tanto domenica c'è la Fiorentina, per cui la ritrova la magia.
5: Certo, la potrebbe ritrovare, è vero. Cioè, mero, ti chiedo scusa, là la potrebbe ritrovare d'incanto.
4: Ecco.
6: No, dico, comunque sia... Se perde l'incanto e la magia, poi arriviamo noi come al solito.
4: Rimettete tutto a posto.
6: Sollevare, ecco,
4: sì, rimettete a posto, Nick. Mannaggia. C'eravamo dimenticati che c'era la partita contro la Fiorentina. No,
6: già abbiamo pensato al Genoa, che comunque aveva bisogno, no? De Rossi. Non abbiamo
5: le rilanciate tutte.
6: Ora se dobbiamo ridare la magia anche al Como, ditecelo, così si sta a casa. Ecco,
4: sì. Sentite, rapidamente, prima di chiudere questo blocco, perché voglio due temi velocissimi, però ve lo voglio chiedere, episodio Malen, come lo giudicate, sia l'episodio
5: Malen,
4: in sé
5: lo giudichiamo Malen, molto
4: che
5: Malen,
4: quello precedente, molto al volo proprio, sentendo un po' il parere, una sorta di sondaggio.
5: Velocissimamente, dinamica, separiamo fallo di Ramon su Malen,
4: sì.
5: Non, io capisco tutto quanto questo metodo di giudizio molto europeo, bisogna far giocare, sono favorevole, però quando c'è fallo non bisogna esagerare, cioè entro nei limiti, se c'è un fallo devi fischiare, non fischia il fallo, Malen poi fa questa cosa da Kung Fu, è un fallo d'espulsione. Però poi dopo a Lecce c'è un altro episodio, esatto, molto più grave, giallo. Allora ditemi, perché mettiamoci
4: quello
5: d'accordo,
4: quello
5: perché
4: su Gila, il fallo che subisce Gila in Sassuolo Milan,
5: esatto,
4: quello è da Russo,
5: quindi però non c'è questa doppia dinamica come cioè voglio dire a Como c'è fallo su Malen, quindi fermi il gioco, Malen non avrebbe fatto quella mezza stupidaggine, tutta stupidaggine che ha fatto, perché quello poi è un fallo, sì, pericoloso ed è da Russo. Quindi ecco,
4: Garbo,
8: ma poco da aggiungere a quello che ha detto Stefano, sono assolutamente d'accordo, il fallo era da espulsione, bisognava fischiare prima il fallo su Malen e non sarebbe stata più l'espulsione. Detto questo, il problema è vero, come al solito è sempre lo stesso, l'omogeneità, no? Lo stesso episodio in due partite diverse con due abiti diverse vengono giudicati in maniera differente, e questa è la cosa più difficile da raggiungere,
4: esatto,
8: l'omogeneità,
4: esatto,
8: secondo me.
4: L'uniformità, ragazzi. Bonanni?
9: No, sicuramente è stato un fallo da espulsione, poi è avvenuto dopo che magari ha subito, c'era un fallo precedente, però diciamo che si è fatto un po' prendere dalla foga e l'intervento è stato, la punizione è stata giusta, però ecco, non mi aspettavo da male in una reazione così, però devo dire, al di là dell'episodio, confermo anche quello che è stato detto prima, insomma la Roma anche in 10 ha fatto una partita molto importante, giusta, quindi io penso che la Roma abbia ormai trovato una sua dimensione, chiunque gioca sa quello che deve fare, l'allenatore è stato bravissimo, quindi sono convinto che la Roma sarà una squadra,
4: ha confermato la sua statura di squadra, dai. Nick, chiudo con te perché poi c'è una domanda per un giro per tutte e quattro, vai.
6: Ma Marco, aggiungo poco a quello che è stato detto, sinceramente il primo intervento era da sanzionare, poi però l'azione è proseguita, è arrivato il rosso e ci sta tutto il rosso, ecco. Poi sul discorso dell'uniformità di giudizio, hai voglia te a dire il cambio del corso, Orsato, Rocchi, quello, quell'altro, finché ci sarà un essere umano a giudicare un episodio, se la regola comunque non è rigida, e non sto parlando del singolo episodio, ma se non ci sono dei termini estremamente rigidi nel regolamento, se sono suscettibili di interpretazione, tra 100 anni chi ci succederà ridirà le stesse cose. No, forse no, perché poi tra 100 anni giocheranno i robot e avremo risolto. Però dico, è quello il discorso.
4: Sì, ma tanto ragazzi, c'è chi scrive deve arbitrare un computer o non se ne esce. Io sinceramente non sono d'accordo. Penso pure che noi dobbiamo arrivare anche ad una situazione dove l'errore ci sta, possono sbagliare. L'uniformità secondo me non ci sarà mai, ma questo puoi mettere quello che ti pare, ma poi se è l'uomo che decide, come fai a essere uniforme la cosa? Io la vedo così, insomma, non mi aspetto l'uniformità, ma mi aspetto che ci sia il più possibile una coerenza con la linea che viene decisa. Poi può capitare che su 5 decisioni una esce fuori, ci può stare pure che sia l'errore, stop. Però pensare che si possa arrivare a delle decisioni tutti simili per tutti i fatti, secondo me è utopia. Poi.
5: Certo,
8: possiamo dire che l'arbitro di Como è stato anche sfortunato, perché lui dà la norma del vantaggio, no? Perché il pallone ce l'ha ancora male, il pallone si allunga, è male, ma fare questo fallo d'espulsione è stato un po' iellato, ecco, perché tante volte noi ci lamentiamo perché l'arbitro non concede la norma del vantaggio e ferma l'azione.
4: Sì, è vero, Daniele. E poi sai che ti dico che la linea che hanno scelto quest'anno è quella di far giocare molto, perché per esempio in Sassuolo Milan c'è una trattenuta su, adesso sarà leggera, non leggera, io non posso giudicare se è leggera o non leggera, però c'è una trattenuta in area di rigore su De Vinter, non so se l'avete vista. E lì pure ti fai una domanda, perché non ci poteva stare il rigore lì? È per il Milan, lì la maglia gliela prende, poi quanto la tira, adesso... la tira, non la tira, però la prende.
5: Cioè questa nuova linea io la sposo in pieno,
4: io
5: però
4: pure.
5: Poi bisogna mettere un po', no? C'è un limite, cioè, quando c'è fallo devi fischiare, cioè, quando c'è rigore di andare VAR. Cioè,
4: però lo sapete che in quell'azione lì incriminata, quando l'ho vista live io, mi è andato subito l'occhio sul fallo, perché prima vedendo, io ho visto che lì tutte e due volevano in qualche maniera, chi voleva prendere la posizione prima, chi voleva superare il difensore, cioè c'è stato un tentativo da parte di tutte e due di giocare quell'azione. Perché Malen si poteva buttare per terra, Poteva andare per terra lì, la maglia te la tira, vai per terra. Invece lui ha voluto rimanere in piedi per giocarla quella palla. Poi ha avuto la sfiga che se l'ha allungata un po', se no l'andava a prendere quel pallone.
5: Sì,
4: dopo che si era liberato.
5: Un gesto istintivo che poi l'ha pagato caro, insomma, nel senso,
4: no,
5: che se avesse
4: quando lui
5: fischiato
4: tocca
5: prima
4: il pallone,
5: l'arbitro.
4: Gli si allunga, no? Fa così,
5: sì,
4: gli si allunga.
5: Sì, sì.
4: Sennò, e lui tenta di recuperare quel pallone,
5: secondo
4: poi
5: me,
4: entra
5: poi
4: male.
5: Ha fatto un'entrata con quel balzo tipo,
4: sì,
5: Pellino,
4: balzo,
5: tipo,
4: sì,
5: Tigre.
4: Quello che...
5: Che sai, in diretta dice, ma che è pericoloso, no? Nel senso, se lo becchi. Però è molto,
4: sì,
5: più,
4: sì,
5: pericoloso quello di dire a Zozu su a Lecce e Bologna, è una cosa, sì, molto più alta. È
4: ma pure quello di su Gila, ragazzi, se Gila,
5: sì,
4: pure,
5: sì,
4: subisce una tacchettata così sulla gamba...
5: Non è facile, poi sai, ci sono stili di arbitraggio, di Fabri è uno che insomma dal cartello è molto severo, l'aspetto disciplinare lo cura molto, ognuno ha il proprio stile, poi è detto anche male perché insomma si è stirato, è entrato Sozza a pochi minuti dal termine, cioè, però non so quanti ammoniti, quanti cartelli gialli ha dato, ma abbia dato, ma ne ha dati tanti.
8: Ho letto che è la prima espulsione di Malen in carriera.
4: In carriera, sì. Sì.
5: No, ma poi poverino, lui c'è rimasto, ma ecco, poi
8: certo.
5: Adesso c'è già chi ha sentenziato, due turni fermo, ma calmi,
8: no,
5: ma siamo calmi, state calmi, cioè questa è una giornata e basta, cioè, adesso voglio dire, no,
8: certo,
5: perché già proiettata a Napoli, ma è stato, ha chiesto anche scusa,
4: sì, sì, sì, sì,
5: cioè è uscito dal campo in maniera impeccabile, è un professionista o no, non è che ha detto, infatti, cioè lui era già consapevole di aver fatto una stupidaggine, no, perché poi...
4: Sì, sì.
5: Non si fa quel tipo di entrata.
4: Sì, sì, assolutamente. Sentite, invece mi dite qual è stato tra De Bruyne il miglior giocatore di questa giornata.
5: De Bruyne, bravo.
4: Che dite? De Bruyne, non so, qualcuno ha detto anche Colo per il gol che ha fatto, però ha fatto solo il gol, diciamo, in questa partita.
5: No, De Bruyne, sono d'accordo.
4: De Bruyne lo ritiene il migliore?
5: Ha giocato una grande partita.
4: Sì, sì.
5: È un altro calciatore. Cioè sembra un po' quello che confina di più con quello visto in Belgio.
4: Esatto.
5: Che non quello dello scorso anno, dove alla fine non c'ha né arte né parte, un ruolo, non riusciva a trovare una collocazione con Conte, no? Perché c'era anche questo scontro ideologico.
4: Sì, sì,
5: c'è,
4: sì,
5: stato, secondo me, all'inizio anche pure con Allegri, però Allegri si sta convertendo, esatto. Devi essere obbligato, costretto, come poi tra l'altro parleremo della Lazio, Gattuso mi è piaciuto molto, cioè sta squadra o gioca a 100 all'ora oppure se sta là gestisce le cose la Lazio le perde tutte, oppure le pareggia.
4: Sì, sì, dopo ci andiamo.
5: No, per dire che il Napoli mi è piaciuto molto.
4: No, pure a me. Infatti
5: quindi
4: era...
5: ha giocato bene.
4: Nick, te ti senti sottolineare stesso giocatore oppure...
6: Sì, De Bruyne, dai, per mille motivi, al di là della prestazione, del gol, ma al di là di questo, proprio perché comunque è tornato il De Bruyne, voglio dire, sorridente, no? Nel senso, quello che si sente più a suo agio, e poi dall'altra parte con Conte... non è che si può andare facilmente d'accordo, si deve pedalare, andare avanti, determinazione, carattere, le regole sue sono quelle, ci sarà un motivo per il quale no, ogni due anni cambia la squadra, perché dopo un po' ci sono alcuni giocatori che già dopo il primo anno, la maggior parte dopo il secondo anno, insomma, non hanno più, tra virgolette, quell'adrenalina e non riescono più a dare quel qualcosa che è la forza di Conte, cioè di stare dietro all'allenatore e metterci quella garra che serve in tutte le partite, e quindi per questo ti dico De Bruyne forse aveva bisogno un po' più. E in questo, guarda, Allegri mi sembra di rivedere, no, quando la Juventus ha Conte si dimette e arriva Allegri, sì. E Allegri alleggerisce, perché quella Juventus lì dopo il terzo anno di Conte, secondo me alcuni giocatori erano un po' appesantiti dal carattere di Conte, e Max in questo è l'alleggerimento globale, cioè gli riesce benissimo, no? Levare la spina o il voltaggio lo riabbassa subito, che in certi momenti è più utile che stare sempre al 110%. Ho usato questo termine di paragone che non è propriamente corretto, perché lì si parla di una squadra intera, però De Bruyne forse aveva bisogno un pochino più di questa libertà, mettiamola così.
4: Va bene, mi sto per fermare, poi ripartiamo con Garbo e Bonanni. C'è un messaggio che...
6: Forse aveva bisogno un pochino più di questa libertà, mettiamola così.
4: Va bene, mi sto per fermare, poi ripartiamo con Garbo e Bonanni. C'è un...

0: opioidi, c'è tutto. Arriveremo lì. Che...
1: È aberrante questo messaggio. Sì. Il solo pensiero di mettere una macchina che deve togliere l'uomo. Allora a sto punto, senti, facciamo
0: Alberto
1: una cosa.
0: Alberto Sordi ci fece un film.
1: Togliamo i calciatori e mettiamo 22 robot. Tanto non si
0: stancano
1: mai,
0: siamo arrivando lì,
1: male.
0: Marco, ma non c'è niente da scherzare.
1: No, veramente.
2: Non pensa quando prendono Maracanã 2-3
0: robot
2: era condotta da
0: robot.
2: Pensa quando Maracanã era condotta.
1: Esatto.
0: Maracanã condotto da 2 robot.
1: È aberrante a pensare una cosa del genere per non
0: accettare. Ma tappa, pon tappa. Parleranno così, si muoveranno così.
1: Sì, sì, vai. Che però,
3: che
1: dice...
3: però Marco potrebbe anche essere un'idea, si sta tutti a casa, ci danno gli stessi soldi e se la vedono loro con gli ascoltatori. Sì.
0: Il nostro amico editore Andrea sarà felicissimo.
3: Cioè, io non la vedo così negativa questa cosa.
0: Come parleranno però i robot? Non lo so.
3: Quello sono un problema loro. Posso chiudere dicendo una cosa su Galloppa? Lo dico a Stefano e a Bonanni. Occhio, perché Modena con lui lotta fino alla fine per venire in Serie A.
0: Bravo.
1: È bravo Galloppa, sì,
0: mi sembra un
1: bene.
0: Po' un Aquilani, no? Sì, 2.0. Sì.
1: Bravo, veramente, ma è da tempo che se ne parlava, che se ne
0: ma la Firenze però sono tutti bravi, diventano tutti bravi là dalla primavera, dai settori giovanili.
3: Sì. E poi vanno via. Non rimangono.
1: Una frecciatina di Nick.
3: Vanno via nel senso devo dire la verità che Pradé che ci avrà sicuramente
0: su questo aspetto, dai.
3: Però per esempio De Rossi l'avrebbe portato a fare l'allenatore della Fiorentina quando praticamente aveva appena smesso di giocare a calcio. Aquilani l'ha portato lui e quindi voglio dire ora Galloppa
4: sono tutti suoi ex giocatori,
3: esatto, Galloppa,
4: tutti i suoi ex giocatori che sono passati,
3: quindi in questo bisogna riconoscerlo. Poi si può discutere il mercato di Pradé, però è anche vero che sugli allenatori ha portato tutti i ragazzi che si stanno facendo le ossa e che stanno dimostrando il loro valore.
1: Bene, mi fermo perché al rientro c'è una dichiarazione di Kivu in vista della Champions che prendiamo, ne parliamo un attimo, quindi grazie a Nicolò Ceccarini, Nicci, grazie, a presto.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Rimane con noi Daniele Garbo e Massimo Bonanni, ripartiamo un attimo da queste parole di Kivu tra pochissimo.

0: Siamo tornati con voi dopo il break. Marco Piccari e Stefano Impalomeni qui.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Ciao Stefano, ben trovato. Ci sono anche Massimo Bonanni in collegamento e Daniele Garbo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. In attesa dell'arrivo anche di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però vi leggo subito un passaggio della conferenza di Chivu. Ricordiamo che l'Inter come il Napoli sono impegnati domani nel turno di Champions League, il Napoli contro il Villarreal, poi ci andiamo sul Napoli, l'Inter ospita invece il Bruges in casa, tutte e due giocheranno alle 21. Allora Chivu ha detto che vuole andare più in fondo possibile in Champions, ma attenzione, non dite che è un sogno. Quindi c'è l'ambizione di fare un percorso importante, secondo me pure giusto, non so che cosa ne pensate, sogno o occasione, Stefano?
1: Beh, tutte e due, insomma, voglio dire. Andare in finale non è mica semplice, Marco.
0: No, no, però...
1: Però, secondo me, è attrezzata l'Inter, mi sembrava anche cresciuta rispetto allo scorso anno sotto questo punto motivazionale, sotto l'aspetto dell'interpretazione. Adesso lascia perdere che poi ha preso due o tre gol e poi ha fatto delle rimonte, ma insomma dopo la sosta dicevamo c'era un'incognita generale su un po' su tutte. L'Inter ha risposto alla grande, sì. Ha fatto una partita corretta, approccio giusto,
0: completa.
1: Intensità completa, poi devi sistemare qualcosina, devi trovare nel percorso magari giocatori che ancora crescono di rendimento e siano in grado di dare ancora forza a questa squadra che è già forte. E quindi in Europa tu puoi fare questo percorso, diciamo così, che non è più un sogno, però certamente andare in finale non è una cosa semplice, perché ci sono squadre, secondo me,

0: Che sono più attrezzate?
1: 3 o 4 sono più forti, ecco. Io tra le prime 8 ce la metto l'Inter, però poi dopo dipende dai sorteggi, dalle partite come ti possono andare. Però insomma, perché no, ecco, ci devono credere, però non devono essere, ecco, troppo presuntuosi nel valutare. Anche Mkhitaryan, l'ho sentito, non che adesso oggi chi lo sia stato, e Mkhitaryan pure, però non la vedo così agevole che l'Inter possa andare in finale e vincere la Champions, ecco. Però è una squadra attrezzata, tra le prime 8 ce la metto, ecco.
0: Vogliamo andare il più in fondo possibile, Daniele Garbo, ma attenzione, non dire che è un sogno, no?
2: È un sogno, perché non diventi un incubo. Io credo che sia uno degli obiettivi di questa stagione per l'Inter, che l'anno scorso ha fallito miseramente in Europa, quest'anno ovviamente vorrà fare più strada. Io sono d'accordo con Stefano, non credo che l'Inter possa puntare a vincere la Champions, però se non dovesse arrivare almeno nei quarti sarebbe un altro fallimento. Secondo me una squadra come l'Inter deve avere l'ambizione, la personalità e la determinazione di superare la prima fase della Champions, di superare gli ottavi, di arrivare almeno ai quarti. Dopodiché i quarti è difficile, dipende dall'accoppiamento, da chi ti capita, dipende da come ci arrivi, da un sacco di cose, da tanti dettagli che sappiamo fanno la differenza spesso in Champions League. Però l'Inter, per la squadra che è, per la tradizione che ha, per tutto quello che è l'Inter, ha l'obbligo di arrivare almeno nei quarti, secondo me. Dopodiché il campionato sarà comunque la grande favorita, può anche darsi che non lo vinca, voglio dire.
0: Bonanni?
3: Sul campionato, l'Inter è sicuramente la favorita. Per quanto riguarda la Champions, io penso che da allenatore lui abbia voluto dare un segnale importante di autoconvinzione a questa squadra, cioè abbia cercato di far capire che il gruppo è un gruppo forte, che probabilmente dovrebbero provare ad alzare l'asticella. Questa asticella si può alzare non dicendo vogliamo entrare nelle prime otto, perché insomma l'Inter ci deve provare ad arrivare nelle prime otto, quindi alzando l'asticella significa provare a vincere, e giustamente dice non mi dite che è un sogno, perché a Leicester quando ha vinto il titolo è stato un sogno, nell'Inter non dovrebbe essere un sogno vincere la Champions. Quindi io credo che lui a livello comunicativo abbia voluto far capire questo alla squadra e a tutto quanto l'ambiente. Sono frasi che insomma condivido, perché credo che l'Inter sia una squadra forte. Ora non so quanto possa essere forte rispetto al Barcellona, rispetto al Real Madrid, anche se poi la partita che c'è stata con il Real Madrid io me la ricordo, il Real Madrid è una squadra forte ma che ha forti singoli, non mi sembra che abbia fatto un gioco di squadra così importante, insomma. Però sicuramente ci sono delle squadre, il Paris, il Bayern, l'Arsenal stesso, il Barcellona, sono squadre forti, quindi se tu vuoi stare a sticella è normale, devi dire voglio provare a vincere la Champions.
0: Va bene, vediamo, perché io dico una cosa sull'Inter, che se scappa via in campionato, e la sensazione che possa scappare c'è, è chiaro che può dare tanto poi in Champions,
1: Ma certo.
0: Perché il calendario poi che anche in campionato non è così impossibile
1: per me da qui alla sosta.
0: Quindi attenzione, perché
1: potenzialmente prende
0: una distanza diventa veramente
1: che
0: dopo...
1: c'è il derby il 31 ottobre, vediamo un po' il calendario,
0: te lo dico subito,
1: sembra un Bologna, un che c'ha...
0: però ripeto,
1: Venezia,
0: Daniele, c'è questa, non so, io che possa,
2: guarda, io credo,
0: che possa prendere
2: credo che il prossimo...
0: sì, vai.
2: Sì, no, credo che il prossimo mese sia decisivo, potrebbe essere decisivo per il campionato, perché giocano le squadre, le 6 squadre che giocano campionato e coppe hanno 9 partite in un mese.
0: Bologna, Fiorentina,
2: Venezia. Può succedere di tutto, nel senso che ci sono squadre che possono avere dei problemi, degli infortuni, possono avere dei crolli, perché comunque le rotazioni non sempre riescono, quindi può succedere di tutto. Detto questo, l'Inter è la squadra che ha assolutamente la rosa più qualitativa e più quantitativa del campionato, e può affrontare più serenamente delle altre questo doppio impegno, per cui credo che sia possibile che alla fine di questo mese, di queste 9 partite, l'Inter possa prendere il volo in campionato e a quel punto dedicarsi soprattutto alla Champions.
0: Vabbè, vediamo. Sentite, vi voglio chiedere anche una cosa sul Napoli, velocissima, però per parlare di Napoli vi faccio sentire le parole di De Laurentiis, che è stato intercettato oggi. C'è un estratto che ha preparato Francesco Tringali, così poi facciamo un giro sul Napoli velocemente. Dai, sentiamolo.
4: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che non è molto importante. Quindi, però io confido molto nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi nell'allenatore, come avete visto io sono stato sempre silente, non ho fatto commenti né ho dato giudizi, perché che cosa vuoi giudicare? Uno che ha vinto e finalmente poi si è rimesso a tre dietro, probabilmente quella è la compagine che gli si addice di più, che gli dà più sicurezza, e quindi avendo abbandonato il 4-3-3 per il momento abbiamo avuto successo contro una squadra mica da poco, perché il Frosinone è una squadra vera con la S maiuscola.
0: Intercettato alla premiazione con l'Ari d'Oro al Giulio Stenza a Roma, e che dite? Lui non ci ha mai avuto dubbi.
1: Però rivendica questa difesa a tre, la rivendica. Nel colloquio che hanno avuto, correggimi se sbaglio, in settimana
0: magari gli ha detto caro Max,
1: rimettiamoci a tre. No, però, adesso a parte le battute, insomma un ottimo Napoli, dai.
0: Sì.
1: E ancora deve recuperare giocatori importanti, e quindi non ci eravamo sbagliati noi all'inizio per metterlo là. Poi magari Allegri dice no, qua la campagna acquisti un po'. Secondo me abbiamo...
0: Per me rientra il Napoli.
1: Ma scusami, ma chi non è che ha quel gruppo giocatori dopo l'Inter? Secondo me come organico è a grandissimi livelli. Adesso bisogna rimettere un po' di motivazione, condizione atletica, ripristinare un po' un vecchio discorso, e Napoli è forte. Cioè,
0: sì.
1: Allegri ci dice che tra le prime quattro, ma ancora non l'ha detto.
0: Non l'ha mai detto. Daniele Garbo.
2: A me viene un po' da ridere, perché che De Laurentiis dia lezioni di tattica ad Allegri, insomma, mi scappa da ridere. E sicuramente sarà stato lui a dirgli: ma perché non torniamo alla difesa a tre come faceva Conte? Io non credo che il Napoli abbia battuto il Frosinone perché ha messo la difesa a tre. Ha battuto il Frosinone perché i giocatori erano motivati.
0: Qualcuno parla di un aiutino al Napoli sul primo episodio, ci scrive un nostro amico.
1: Per me è rigore quello.
2: No.
1: Pensa un po'.
0: Per te non è, per te è rigore, Stefano. Per te, Daniele?
2: Si può stare tranquillamente, non ci trovo nulla di scandaloso, francamente.
0: Io non l'avrei dato.
2: No.
0: Però vabbè, sono punti di vista, insomma, non è che...
2: Sì, no, certo, per carità.
0: Però il Napoli a me è piaciuto come è stato in campo, ragazzi. Sì, uno deve... Se noi dobbiamo ragionare sempre perché vogliamo che la nostra idea vinca sempre, allora è un altro discorso. Però a me è piaciuto come è partito.
1: Sì.
0: Pressione, aggressione, ripartenze, i due esterni che giocavano, De Bruyne che guidava la squadra, proprio gli dava i ritmi, li alzava, li abbassava, cioè ha fatto una bella partita contro un avversario che aveva ritmo, intensità, ma all'inizio non usciva dalla metà campo.
2: Ma infatti De Bruyne poi rivitalizzato dalla nazionale, è tornato un De Bruyne serio, una doppietta che vuol dire molto, può essere il leader di questa squadra dal punto di vista tecnico, non ci sono dubbi. E quindi Napoli può recuperare sicuramente, insomma, però deve trovare continuità, perché magari la prossima partita non vince e siamo qui a ridiscutere di nuovo il Napoli che è vecchio, perché ha la rosa più vecchia della Serie A e così via.
0: Massimo, tu sei sempre stato un po' più critico, che cosa ci dici?
3: Sono stato critico sul Napoli perché penso che il Napoli abbia una squadra forte, più forte dei punti che ha in classifica, però quando ci siamo sentiti venerdì, insomma, il mio pensiero col Frosinone era quello come poi è andata a finire la partita, cioè il Napoli vince perché...
0: Ma vedi una squadra che può rientrare nella parte alta?
3: Beh, sicuramente il Napoli rientrerà in una fascia che gli compete, si è troppo staccata dall'Inter. Io penso che l'Inter, con tutto il rispetto per le altre, penso che ancora ad oggi l'Inter faccia un campionato a parte, e lo ha dimostrato anche a Roma contro la Roma. Detto questo, sicuramente il Napoli è una squadra che rientrerà per quello che è l'organico in una posizione di classifica congrua. Ad oggi è inevitabile dire che ha un po' deluso, ma ha un po' deluso anche sotto il punto di vista del gioco, non solo sotto il punto di vista dei risultati. Quindi la mia critica era, secondo me, la scelta. Io penso che un presidente che aveva voglia di vedere un certo tipo di calcio, non credevo potesse andare su un allenatore che invece è più gestionale piuttosto che un allenatore di campo.
0: Però forse questa squadra aveva bisogno di questo. Cioè era stata bella spremuta e forse aveva bisogno più di una gestione in questo momento che di altro. Non lo so, questa la butto lì, non so se condividete o meno, ecco.
3: Ma non lo so, perché poi ogni allenatore deve gestire i propri giocatori. Perché tu pensi che se Italiano fosse andato, ho fatto un esempio così a caso, no? Se Italiano fosse andato a Napoli non avrebbe dovuto gestire i giocatori, cercare di dargli comunque un gioco come sta facendo Allegri? Sì, sono le idee che però sono diverse. Sono le idee. È normale che se tu metti Allegri, che è un allenatore di un certo tipo, in panchina vedrai un certo tipo di gioco. Se tu metti, ti faccio un altro esempio, un Aquilani, che ha un modo di pensare il calcio totalmente diverso, vedi, oltre che una gestione diversa, anche una impostazione di gioco diversa. Quindi è tutto questo.
0: Va bene, dai, diciamo così, che quello visto con il Frosinone, e qui penso che siamo tutti d'accordo, sia stato il miglior Napoli di questa stagione. Possiamo dire questo?
1: Quello di Milano contro l'Inter.
0: Però mi è piaciuto ancora di più.
1: Però
0: è stato più continuo nella prestazione, forse.
1: Non si può mediare sulla proposta di calcio, sulla proposta di gioco. Probabilmente anche, sono d'accordo con quello che ho detto Massimo, i calciatori ti indicano la strada, magari il sistema di gioco, oppure anche la mentalità offensiva. Cioè De Bruyne ti rompe un po' questo equilibrio anche all'interno dello spogliatoio. Dove vogliamo andare? Avanti o indietro? Avanti.
0: Certo.
1: Basta, Max si deve adeguare. E poi ci sono i momenti delle partite. Abbiamo visto la Roma ieri in 10, ha fatto il Cagliari lo fa probabilmente quasi tutta la partita, altrimenti non avrebbe quei punti. Però insomma poi alla fine esce con una pulizia tecnica impressionante, perché sennò altrimenti non sei quarto in classifica dopo 6 giornate.
0: No.
1: Ci devi aggiungere anche la qualità, ecco. Credo che un mix, no? Un po' l'uno, un po' l'altro, però non sta cosa che vai 2-0, te barrichi. Un pochino lo ha fatto, un pochino, anche col Frosinone c'ha ancora questa cosa, sta mentalità di cambi che ha fatto. Deve, secondo me, smarcarsi e sposare in pieno anche questo entusiasmo e questa richiesta che gli dà il giocatore. Cioè il giocatore vuole essere un pochino più libero, e De Bruyne rappresenta questa libertà di azione.
0: Vabbè, comunque ci dicono che non sono d'accordo sul nostro commento sul commento del rigore. Secondo molti non è rigore quello dato al Napoli. E poi vabbè, c'è Rudy, dice che se non batte sabato non batte il Venezia, quindi Lucia, vai a giocare il risultato se c'è questa certezza. Va bene, vediamo. Sentite invece, Massimo, sulla Lazio che mi dici, che continua il miglior avvio nella storia di questo club dopo 6 partite?
3: Che ti dico, che gli devi dire?
0: No, che vabbè, se vuoi dire qualcosa, insomma, diciamo.
3: No,
0: almeno parliamo di calcio, visto che un bel regalo che ci ha fatto Gattuso, che può piacere o non può piacere, che ha riportato la parola calcio dentro l'ambiente Lazio, che non è una cosa da buttare via. Questa è una grande vittoria.
3: No, assolutamente. Infatti lui ha veramente fatto un grandissimo lavoro. Visto le aspettative che c'erano, devo sottolineare ancora di più il grandissimo lavoro che sta facendo. Ieri, vedendo la partita, abbiamo visto 25 minuti perfetti, poi dopo l'espulsione del Monza si è rischiato molto, forse anche di più, però poi alla fine hai fatto il 3-1, potevi fare il 4-1, potevi fare un altro gol. Dai, la Lazio al momento sono piacevolmente stupito, speriamo possa continuare.
0: Ma in che fascia può rimanere questa squadra, secondo te, giocando una volta sola a settimana? E avendo perché a me sembra che si diverte giocando, che si diverta giocando questa squadra. Poi è chiaro che c'ha dei limiti.
3: Guarda, io ti dico, già la partita di domenica sarà una partita importante.
0: È cruciale per la Juve domenica, mica per la Lazio.
3: È cruciale per la Juve, no, però sto parlando di Lazio, ti dico, sarà importante per loro per capire quello che può fare, quello che può dire la Lazio, insomma. Io ho sempre pensato...
0: No, io sono d'accordo, Massimo, sarà importante capire che può fare la Juve, perché se dovesse perdere in casa con la Lazio... Una sconfitta,
5: ma quella di Lazio, giusto?
0: Sì, però, però la Lazio, se perde con la Juve, qual è il problema della Lazio? Scusa,
5: no, però è uno scontro tra virgolette diretto. Quindi, secondo me, sai, se vinci, ti fa capire, oh ragazzi, abbiamo battuto la Juve a Torino, cioè non ci nascondiamo, continuiamo a pedaliamo. Poi, quando sarà a marzo, diciamo, insomma, vediamo dove stiamo. La Juve deve vincere per forza, quindi sicuramente è più cruciale per la Juventus che per la Lazio. Però parlando di Lazio, io ti dico, ad oggi dove può arrivare? Non lo so. Poi sostanzialmente la Lazio ha giocato contro, a parte contro il Milan, certo, poi ha giocato contro squadre, insomma, alla portata. Quindi secondo me è un gran bel banco di prova questo.
0: Che dite, Stefano e Daniele?
1: Marco, qui siamo di fronte forse alla vera rivelazione della stagione. Cioè, la Lazio gioca un calcio spumeggiante, convincente, di grande personalità, si divertono. Tecnicamente io ho visto 25 minuti spaziali contro il Monza. Poi, vero, che c'è il calo tipo col Milan, col Monza. Ma perché? Perché Gattuso ha ragione, questa squadra deve andare a 100 all'ora. Non può derogare da questo e si deve divertire, c'ha un impegno a settimana con tutto il contesto ambientale che la circonda, quindi si deve divertire e togliersi delle soddisfazioni. Adesso sta là in vetta in maniera incredibile, imprevedibile, grazie a questo lavoro, questa coesione, a questo isolamento che poi ha rafforzato ancora di più questo isolamento con il resto dell'ambiente che contesta la proprietà. E però poi il risultato è che ha una squadra che gioca un calcio forse a tratti meglio di quello che fa il Como, meglio di quello che fa il Frosinone, meglio di quello che fa tratti da... Questa fa... Nello stretto ieri ho visto delle cose incredibili, quindi centrocampo e attacco sì, però c'è sta difesa che...
0: Ballerina un po'.
1: No, però allora esatto, ballerina, però non riesce a fare raggruppamento difensivo, non è una squadra, ha ragione Gattuso, deve andare in avanti. E quindi non puoi mediare, devi prendere qualche gol. Poi ti dico una cosa, aggiungo e concludo. Lazzari, Marusic... Deve scegliere la coppia difensiva, Rassutalo o qualcuno lì dietro deve fare qualcosa. Ma ti mancano Cataldi, Rovella in mezzo al campo, Marusic e Lazzari. E la Lazio è prima in classifica, Marco. E c'è un impegno a settimana. Quindi, non lo so, poi magari sarà una meteora. Io l'avevo data dall'ottavo al dodicesimo posto all'inizio del campionato. Adesso io dico che la Lazio può arrivare tra il quarto e l'ottavo posto.
0: Daniele Garbo.
2: Ma io sono un po' più cauto, nel senso che prendo nota di quello che sta facendo la Lazio, che sta facendo un inizio di campionato straordinario, che gioca pure un ottimo calcio, però non dimentico che delle squadre di rango ha incontrato solo il Milan, quindi adesso vedremo cosa farà.
1: Sì, Daniele, è vero, scusa se ti interrompo, però per esempio tu hai mai visto Noslin giocare in quel modo? Tu hai mai visto Isaksen sbagliare di meno? Taylor ha aumentato la tecnica, la qualità del gioco. Ragazzi, ci sono stati dei cambiamenti clamorosi. Cioè, Noslin ieri sembrava un attaccante vero. E non poteva giocare centravanti con
0: qualcuno
1: altro.
0: Ci aveva raccontato così.
2: Il lavoro di Gattuso è fuori discussione, però, ripeto, siccome nel calcio siamo abituati a vedere anche delle cadute clamorose, cosa che non auguro alla Lazio.
1: No, certo. È difficile mantenersi.
2: Vediamo, aspettiamo le verifiche con squadre più attrezzate di quelle che ha affrontato finora Milan a parte, insomma.
0: Daniele, nel salutarti ti chiedo che cosa non funziona secondo te così al volo nella Juventus e nel Milan, se dovessi individuare un motivo da una parte e dall'altra.
2: Il Milan mi sembra che faccia ancora molta fatica a servire centravanti, insomma, che il nazionale ha giocato molto bene e ieri invece non si è praticamente quasi visto. E la Juventus ha un problema simile, anche se ieri con l'Omonia alla fine ha rimediato il pareggio. Mi sembra che la Juve non mi è dispiaciuto, non ha giocato male ieri, secondo me ha preso questo gol del Cagliari, la prima volta che Cagliari si è affacciato nella loro metà campo, poi insomma onestamente il pareggio forse va un po' stretto alla Juventus, ma sicuramente gli manca un po' di concretezza, forse anche un po' di qualità nell'ultimo passaggio, ecco.
0: Bonanni, stessa domanda e poi vi saluto, che noi dopo ci andiamo sul tema. Che cosa non funziona? Cosa non funziona nella Juve al volo?
5: Però sono d'accordo con quello che ha detto Daniele. Secondo me la Juve ieri, soprattutto gli ultimi 25 minuti, ha fatto molto bene. Cioè, se Colomoni non prende quella traversa a 3 metri dalla porta, la Juve avrebbe vinto. Forse anche meritatamente nessuno avrebbe detto nulla. Quindi il gol che ha preso è stato...
2: Un gol mangiato.
5: Sì, assolutamente sì. Quindi insomma devo dire che la Juventus non mi è dispiaciuta, mm-hmm. però c'è grande nervosismo, eh? Spalletti a fine partita, il gesto che ha fatto, insomma la discussione che c'è stata con Pisacane, io insomma lo leggo come un sintomo di nervosismo. Secondo me questa situazione è una situazione che sta pesando molto anche a lui. Domenica per me si gioca qualcosa di importante, anche come sotto il punto di vista della credibilità. Però io la Juventus la vedo meglio rispetto al Milan, okay. come organizzazione.
0: Va bene, ragazzi, vi ringrazio. Ci sentiamo nel fine settimana. Grazie a Massimo Bonanni,
1: Daniele,
0: Daniele
1: Massimo.
0: Garbo. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ragazzi.
0: Break ragazzi. Per noi, ripartiamo dalla Juventus, poi il Milan. Parleremo anche, guarda, tranquillizzo Fabio. Abbiamo accennato anche all'episodio in apertura di Ramos, ma ci torniamo. Abbiamo anche lo spazio con l'arbitro più tardi, quindi cercheremo di parlare di tutto. A tra poco.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefanin Pallomeni.
1: Ciao di nuovo a tutti.
0: E allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi. Ne prendo uno proprio al volo che chiude un po' la discussione di prima. Stefano dice: buonasera a voi carissimi, volevo segnalare che la Lazio ha usufruito del fattore C finora, ora che dovrà affrontare le bighe, Gattuso tornerà nei ranghi magari un po' alla volta. Vabbè, vediamo, insomma, può essere pure che sia questa la strada, oppure no, staremo a vedere. Tanto è sempre il campo che deve dare le risposte a tutte le eventuali osservazioni e domande. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti. Vado a dare subito il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Con noi c'è anche un altro Massimo. Mi confermate? Posso? No, ancora no. Allora presento però Michele Tossani. Ciao Michele, ben trovato il nostro match analyst. Ciao Michele.
1: Ciao Michele.
2: Ciao, ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, senti, approfittiamo al volo un attimo prima di andare nella questione Juventus con Massimo Orlando. Massimo,
2: sì.
0: Che segnale hai captato da Como Roma?
2: Ma fino a...
0: Che hai commentato, diciamolo, che hai commentato per Radio Radio, vai.
2: Sinceramente mi è piaciuta di più la Roma. Il Como quest'anno secondo me è in difficoltà, a parte contro la Roma è sempre difficile giocare perché marca uomo, insomma sappiamo le caratteristiche dei giocatori di Gasperini, e poi per me l'arbitro l'ha rovinata perché a fine primo tempo quello era fallo su Dia. Wesley incrociano le rispettive corse, però lì ci stava magari la munizione, però stava andando verso la porta. E poi quando dicevo a Stefano che certi falli comunque vanno fischiati, mi riferivo proprio a quello che poi è successo a Malen, che è diventato normale non fischiare più quei falli lì, e poi dopo lui è andato a gamba tesa e sicuramente è fallo da espulsione. Però voglio dire, mi sembra che gli arbitri stiano un po' esagerando con questo modo di arbitrare, perché quando uno ti prende per la maglia, non mi riferisco solamente a quel fatto lì, alla partita in generale, cioè è stato tutto un fallo non fischiato, e poi dopo anche i giocatori secondo me vanno in confusione. Bisogna continuare su questa strada, per l'amor del cielo, però
0: tu dici va a trovare un equilibrio,
2: bisogna trovare un equilibrio, sì, perché sennò poi dopo non si riesce neanche più a capire, cioè se ti prendo per la maglia mentre sto andando verso la porta, come fai a non dare fallo, cioè, voglio dire, come fa a non intervenire il VAR, cioè stiamo veramente esagerando secondo me. Una partita che era molto bella con la Roma che stava comunque tenendo benissimo il campo, giocava nel primo tempo davvero molto bene, il Como, il solito Como comunque col palleggio che tutti conosciamo, e poi la partita non è stata più una partita perché la Roma ha dovuto difendersi, lo ha fatto benissimo perché non ha concesso nulla al Como, però ecco, secondo me l'arbitro l'ha rovinata.
0: Non so
2: come le pensate, però.
0: Saluto anche Massimo Bonini che si unisce a noi. Ciao Massimo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: C'è Massimo Orlando, Stefano Impalomeni qui in studio, e anche e anche il match analyst Michele Tossani. Non so che cosa posso, facciamo un giro al volo su questo che ha detto Massimo e su Como Roma. Stefano, noi prima ne abbiamo parlato, tu sei d'accordo?
1: Sì.
0: Trovare un equilibrio in queste decisioni
1: non è facile,
0: non è
1: poi
0: facile.
1: Dipende anche dalla personalità, dagli stili individuali delle conduzioni di gara dei rispettivi arbitri, quindi non è che sono tutti uguali, Marco.
0: Certo.
1: Però sono d'accordo in linea di massimo con quello che ha detto Massimo, pur avvalorando questo cambio, cioè mi piace questo fatto di far giocare di più, meno interruzioni,
0: però trovare equilibrio,
1: ci sono dei casi limite. Cioè, quando c'è da fischiare un fallo lo devi fare, non ci sono dubbi, o ricorrere al VAR se c'hai qualche, insomma, voglio dire, l'ausilio, se non hai visto un fallo dentro
0: l'area. Se si può andare, dice.
1: Secondo me sì.
0: Michele Tossani, e poi vado da Massimo, ti chiedo, anche tu vedi un po' il Como in difficoltà, e che cosa ti è piaciuto della Roma?
3: Ma comunque io il Como all'inizio partita l'ho visto, non l'ho visto tanto in difficoltà. Cioè comunque si era presentato bene, la partita l'avevano preparata bene, anche perché si muovevano molto, non davano punti di riferimento, erano anche asimmetrici, quindi qualche problema alle marcature della Roma un po' lo hanno creato. Poi è chiaro, alla fine rimane la delusione, perché comunque sei stato in 11 contro 10 e non hai saputo sfruttare la situazione. Però ecco, io sì, sono d'accordo anche sulla questione arbitrale, ci vorrebbe uniforme. Io non capisco che non ci sia un arbitro e l'altro, però lo stesso arbitro deve avere una certa uniformità all'interno della partita, cioè non alcuni falli li fischia e altri lascia correre. Per il resto c'è anche da dire, senza voler dare suggerimenti alla FIFA, che se ne esce già ogni tanto con qualche regola un po' cervellotica, che ultimamente negli ultimi anni essere ridotti in 10 non è più come ai tempi di Lidl, che si gioca meglio, perché contro le squadre che fanno 40, che fanno 50-60% di possesso palla, sei ridotto in 10 e la palla non la vedi più, quindi sei costretto per forza a fare una partita solo di difesa. La partita è stata rovinata ieri.
0: La partita è stata rovinata. Massimo Bonini, che segnale arriva da questo Como Roma 0-0?
4: Sai, non ho visto la partita, perciò non posso dare un giudizio, però penso che insomma, sono due squadre, so che è stato espulso
0: Malen,
4: sì, però non ho visto la partita, perché è inutile che parlo, che do dei giudizi.
0: Bene.
4: Capito?
0: No, scusami, io non sapevo. Va bene, sì. Va bene. No, era soltanto un giro per completare, approfittando del... ci mancherebbe. No, ho approfittato perché Orlando ha commentato la partita e quindi volevo chiedere che questo...
4: Anche sono partito delle partite a mezzogiorno, sono degli orari un po' particolari. Io mangio a mezzogiorno, San Marino si mangia a mezzogiorno.
0: Grande San Marino. Massimo, proprio a chiudere, Orlando, cosa ti ha impressionato però della Roma? Che hai detto all'inizio, mi ha colpito la Roma, in che cosa?
2: No, l'organizzazione, Marco, e poi quando capitalizzano male, è un giocatore clamoroso. Un'intesa con Dybala, ma bene tutti veramente. È l'unico che io la commentavo con Repis, insomma, ieri l'unico eravamo d'accordo che ha stonato un po' è stato Koné, che era un po' fuori partita, ha sbagliato davvero tanto ieri. È strano, perché lui di solito è un protagonista, però insomma l'ho vista bene, con queste marcature a uomo, a tutto campo, cioè, gli avversari fanno una fatica incredibile. Poi Fabregas non ha neanche schierato i due esterni come al solito, anche lui ha cambiato tatticamente qualcosa, perché ha giocato con Cacchere, praticamente era un centrocampo non a due ma a tre, e dunque si sono anche un po' studiati, però la partita era bella, da una parte all'altra, e poi quello che è successo lì ha cambiato tutto. Però Como in 10 contro 11 non ha mai tirato in porta, veramente. Un tiro di Perrone, se no.
0: Bene, bene. Passiamo invece un po' ad analizzare la Juventus. Anzi, noi abbiamo fatto il titolo che Juventus e Milan non convincono. In questi due pareggi hanno convinto poco. Partiamo dalla Juve. Qui arrivano tanti messaggi, Stefano, che mettono un po' sotto il banco degli imputati Spalletti. Dopo un anno ormai più o meno di Spalletti, la Juve è cresciuta o rimasta uguale? Stefano, parto da te.
1: Il discorso
0: cos'è che non funziona?
1: Ma cos'è che non funziona? Sono tre anni che sta cercando di rafforzare questa squadra, questa società, e non c'è riuscita. Io non me la sento di criticare Spalletti, Marco, te lo dico.
0: No, io
1: no, per carità, io capisco i tifosi.
0: Nella vostra opinione.
1: Ma è una squadra che bam. È un percorso lungo, faticoso, il nervosismo di Spalletti io lo comprendo a fine partita, perché ci sta mettendo l'anima, è lucido secondo me, ha fatto un'ottima partita con la Juventus, sono d'accordo con lui, però bisogna individuare i punti di forza. Quali sono questi punti di forza? Ditemene, io non...
0: Quindi tu
1: quali
0: dici, non ci sono punti di forza?
1: Cioè, l'unica cosa che lui poi dopo a fine partita l'ho sentito, diceva, l'hai visto il primo tempo, rispondendo da Dani, hai messo Gonzales accanto a me, Gonzales non può fare la seconda punta con Colomani, per me.
0: Perché quindi siamo qua per dare un'opinione, dici?
1: No, cioè gli ha detto Oltemade Colomani, Oltemade aiutato Colomani, si è visto. Allora ci sono dei periodi nelle partite, poi qui abbiamo giocatori come Orlando e Bonini che lo sanno meglio di me, che vuol dire dal 60esimo inizia, si sposta in un'altra partita, quindi Oltemade all'inizio della partita, però Nico Gonzalez non può fare la seconda punta, oh. Cioè, Qui allora il discorso è dove sono i punti di forza, dove t'aggrappi, su chi punti, la qualità c'è. Allora partiamo da questo, poi possiamo anche giudicare il lavoro di Spalletti, che non può dirla tutta, ma evidentemente questa è una squadra limitata nel carattere, nella reazione, gioca partite generosissime. Ieri ha fatto una signora partita a Cagliari, contro un muro che è difficile perforare, però certo, ha fatto una grande partita per me la Juve, però no, non è così forte come
0: quindi
1: pensiamo,
0: non
1: possa...
0: ci sono punti di forza,
1: non ci sono, okay, individui. Il Milan invece è un altro discorso, poi
0: e dopo ci arriviamo al Milan. Voglio sentire Massimo Bonini, cosa non funziona in questa Juve che ieri ha, diciamo, si è salvata grazie a Colomani, che alla fine è riuscito a segnare un gol pesantissimo e importante per dare un punto in questa partita, però
1: cioè io quando dico punti di forza ci sono tanti buoni giocatori, però non ci sono tanti, dici vabbè mi appoggio a quei quattro, non hai questa certezza, magari fanno due partite alla grande e alla terza ti rimane niente, quasi niente.
0: Bonini,
4: ma penso che questa squadra qua mancano gli equilibri, mancano, perché è una squadra che ancora ha tanti giocatori di talento che saltano l'avversario e tutto, però poi prendono dei gol assurdi in contropiede, a parte ieri che sono stati sfortunati, perché il gol che hanno preso, insomma, non era proprio di essere in palli tutto, però penso che la cosa più il problema più grosso è gli equilibri che ancora, se hai tanto di talento, anche loro devono occupare degli spazi, non è che devono correre, occupare gli spazi. In questo momento qua mi sembra che prendono dei gol, a parte col Sassuolo, così, però prendono dei gol assurdi in contropiede, insomma vedi che possono prendere gol da un momento all'altro. E quella è una squadra che non deve, insomma, una squadra forte come la Roma da ieri non ha concesso niente, sentivo parlare, no? 10 contro 11, perciò lì vedi la vera squadra, vedi che sanno stare in campo, che occupano bene gli spazi e che mettono in difficoltà la squadra avversaria anche giocando 10.
0: Però Massimo, scusami, poi sento anche gli altri, ti voglio chiedere una cosa. A me è sembrato ieri, io la metto lì, poi rispondetemi voi tutti, mi è sembrato che, soprattutto nel secondo tempo, perché per me la squadra è cresciuta nel secondo tempo, però gli manca sempre l'ultimo tratto di campo, cioè riesce a costruire, a venire avanti, a fare poi dopo... davanti la presenza un po' meglio quando ha messo due punte che occupavano più spazio che dentro l'area, prima ce n'era poco, insomma, ed è difficile giocare così e cercare di segnare in quella maniera, no? Non lo so, Massimo.
4: No, è vero, arrivano anche a fondo campo, poi dopo l'ultimo passaggio evidentemente anche insomma devi dare la soluzione, il giocatore si deve far vedere, però tante volte gli esterni tagliano dentro e poi tirano in porta, il centravanti cosa serve a questo punto qua? Diventa difficile, il centravanti serve se un giocatore salta l'avversario, va a fondo campo e mette la palla dietro, allora ha un grosso vantaggio sul difensore, ma se i cross arrivano sempre e l'esterno taglia dentro e tira in porta, il centravanti diventa difficile. È vero che però con due punte sicuramente quando mettevano la palla in mezzo, cioè, ci sono due giocatori e poi soprattutto il tedesco è molto alto, perciò devono giocare in un modo diverso. Io penso che devono sfruttare di più le caratteristiche dei propri giocatori lì, e soprattutto non essere messi in discussione, perché lì mi sembra che tutti i giocatori sono messi in discussione, giocano un tempo, insomma un giocatore importante, prendi il tedesco, deve giocare subito dall'inizio della partita, deve giocare, non può giocare a spezzoni, uno si deve sentire importante, un giocatore si deve sentire importante, quando te prendi un giocatore che ti serve, che pensi che sia il giocatore con quelle caratteristiche lì che ti può risolvere il problema, deve giocare titolare, non può essere sempre messo gli ultimi 10 minuti, gli ultimi quarto d'ora.
0: Tossani, cosa non funziona a tuo giudizio?
5: Ma sicuramente c'è un problema a livello qualitativo della rosa, però io mi faccio anche altre domande, cioè questa è una squadra con la gestione Spalletti, continua a fare fatica contro i blocchi bassi, cioè non è questa la prima partita in cui la Juve perde punti contro squadre che tendono a difendersi in basso. Le soluzioni le deve dare l'allenatore, è chiaro che ci sono delle mancanze a livello qualitativo, però quanti punti aveva Tudor l'anno scorso a questo punto del campionato? Perché a questo punto bisogna anche cominciare a fare questi paragoni.
1: 12, lo dico io, 12.
5: Questa è una squadra che contro i blocchi bassi. Questa è una squadra che contro i blocchi bassi continua a fare fatica. Mancherà sicuramente.
1: Vuoi sapere Motta quanti ne ha fatti? 12. Vuoi sapere Allegri quanti ne ha fatti? 13. Vuoi sapere Spalletti quanti ne ha fatti? 11. Mi dici dove sta la differenza dopo 4 anni di Juventus Football Club? Di mercati spesi, di soldi, di giocatori presi. È sempre l'allenatore la colpa.
5: No, io non dico che sia sempre, che sia sempre dell'allenatore, però sicuramente ci sono problemi, ripeto,
1: a livello. Ma d'altrove ci sono dei problemi, Michele, altrove, non campo. No, non è, Spalletti non può essere un problema.
5: Io non dico che sia un problema.
1: No, però sta diventando qui, perché se perde con la Lazio, Spalletti, tutti dicono Spalletti è diventato un incapace, Spalletti è finito, io sono d'accordo, capisci? Come non ero d'accordo magari nel criticare eccessivamente chi è la i predecessori. Cioè qui sono 4 anni, tu hai dato l'ok là per dirti, sì. Allora, dopo 6 giornate il signor Allegri aveva 13 punti 4 anni fa, il signor Tiago Motta aveva 12 punti 3 anni fa, lo scorso anno tu c'avevi 12 punti e quest'anno 11 punti, mi dici dove è l'errore? Ma secondo te, ti faccio una domanda, tra Douglas Luiz e con Miners, tra Nico Gonzalez e Consessao, tra Consessao e Libegovic, tra Zegrover, ma ci sta tutto. Cioè, tu vedi un giocatore che si staglia e dice, oh, appoggiamoci a sti tre. No, ma tu dimmi un giocatore, 2, 3 giocatori nella Juventus e dici, vabbè, io adesso punto su chi punti? Li cambi e li ricambi, e li rimetti e non li rimetti, e cambi il sistema di gioco, e il prodotto è sempre questo di una squadra che ti accanna, come si dice nelle nostre parti, che nel momento sul più bello, quando lui dice il 94esimo veniamo colti di sorpresa, no? Veniamo colti di sorpresa. Era un. Cioè, se volte Mate ci mette lì, fai gol e vinci la partita. Mi dici come puoi cambiarla radicalmente la situazione? Cioè, non è così facile, Michele. Io capisco tutte le cose scientifiche e tecniche che apprezzo, e che hai ragione. Blocco basso c'ha sempre difficoltà. Chi è che l'ha fatta ste rose negli anni? Quindi, chi ha comprato e ha ceduto giocatori? Spalletti?
0: Michele. No, vai, poi sento anche Orlando, vai.
5: Su quello siamo d'accordo, che è una squadra a cui mancano leader tecnici, cioè non c'è un giocatore a cui tu il baggio della situazione, a cui dai la palla e lui magari ti può risolvere con una giocata. Però il fatto non è che sono stati ruotati, cioè, secondo me bisogna andare a cercare parecchio in alto, perché non sono stati cambiati solo gli allenatori, sono stati cambiati anche i dirigenti. L'unica cosa che non è cambiata è la proprietà. Quindi diciamo, cioè, chi ha messo lì i dirigenti e gli allenatori.
1: Allora diciamo la stessa cosa.
0: Sì. Orlando, cos'è che non funziona a tuo giudizio?
6: No, vabbè, ma il discorso di Stefano non mi trovo assolutamente d'accordo. La Juve ha tanti buoni giocatori, ma gli mancano i fenomeni. Dai, parliamoci chiaro, perché sennò ci prendiamo in giro. È quello che cerco di dire da tanto tempo.
0: Però perdonatemi, io dopo faccio la zanzara fastidiosa. No, va bene tutto, sera, però per battere Cagliari ci vogliono 22 fenomeni. No, se no chiudiamo tutto e lasciamo stare. Cioè, faccio il fastidioso pure io.
1: No, ma fallo pure. Cioè, però senso, dicevamo che Cagliari non era facile andare a fare risultato a Cagliari.
0: Però voglio dire,
1: c'è 10 giocatori davanti alla porta. È facile.
0: No, sono d'accordo, però insomma.
6: La Juve meritava di vincere, Marco, giusto, ieri ha fatto una buona partita, è mancata lì davanti e purtroppo
0: ecco, lì davanti manca Massimo per mancanza dei calciatori più che
6: voglio dire De Grova, secondo me, e Alia Begovic in questo momento sono molto più pericolosi rispetto a Conceição e a Nico Gonzalez, che non può giocare in quel ruolo lì. Però detto questo, il vero talento che ti sta mancando è Ildiz, è lui che quando è in campo tu dici, cavolo, do la palla a lui e questo mi fa la differenza. La Juve è chiaro che è una buonissima squadra, però tu c'hai dall'altra parte del telefono c'è Massimo Bonini che ha giocato con la Juve top, che dovevano vincere le partite e anche adesso questa Juve le deve vincere per forza, ma non è così forte da poter vincere le partite.
1: È così, dai.
6: È la verità, è la Juventus che si giocherà.
1: Poi per carità, Massimo, ci possono essere, Michele, delle responsabilità allenatore, ma secondo me sono sempre minime in rapporto a quello che si è costruito negli anni, cioè non si avverte il cambio. Cioè sono arrivati Colomoni e Voltemate sui quali ci sono i dubbi di tutti. Tutti, non soltanto i nostri. Quindi siamo in attesa che loro ci diano una risposta. Però intanto le partite vanno e non è così semplice. Cioè, appunto, Bonini ha giocato. Tu sapevi che c'erai con Boni e Platini. Sapevi che Paolo Rossi, sapevi che segna, cioè qui non sai ancora come può andare a finire la partita. Se Colomoni può fare 3 gol o non può fare 0 per 10 partite consecutive.
0: Fatemi sentire al volo Massimo e poi torno da te, Michele. Al Massimo gli voglio anche chiedere se questo gol di Colomoni lo può sbloccare o meno, perché poi ha fatto un gol comunque decisivo. Massimo, Bonanni, Bonini. Ma c'è Massimo, è caduto? Noi non ce ne siamo accorti e parliamo bene così. Michele?
7: No, io dico le responsabilità vanno ripartite fra tutti. Ripeto, se noi andiamo a vedere la qualità dei giocatori che c'ha la Juventus, guardiamo quanti gol hanno nei piedi, non è che ci sia proprio gente in grado di risolvere le partite con qualche giocata, eccetera. Il Diz, sì, forte, però la Juventus ha perso punti anche quando c'era il Diz in campo. Quindi secondo me c'è un problema di qualità, c'è un livello di personalità, però vanno chiamate in causa anche le responsabilità
1: dell'allenatore. Certo, ma è evidente, Michele.
7: Il Lecce l'anno scorso, altre partite l'anno scorso. Cioè, quanti punti ha buttato la Juve con queste squadre che si difendono basso e pensano solo a difendere?
1: Questo, guarda, hai dato un'osservazione, uno spunto incredibile, perché sul blocco basso ha ancora più difficoltà quando affronta squadre con il blocco basso.
0: Posso chiederti, Michele, se la soluzione delle due punti è percorribile a tuo giudizio? Può essere quella la strada per dare un po' più di peso là davanti?
7: Secondo me sì, ma si torna a quello che dicevo prima. Perché l'allenatore non le mette? Cioè, perché l'allenatore si è fossilizzato sul dover giocare con una punta centrale, due esterni, fare un tipo di calcio come quello che faceva a Napoli quando non ha la punta di Napoli?
1: Quindi secondo te come si dovrebbe schierare, si potrebbe schierare la Juve, Michele?
7: Secondo me quando ci sono difficoltà bisogna fare le cose semplici, due punte, 4-4-2, e se ci sono problemi buttare palloni nel mezzo e cercare di riempire l'area. Cioè a tornare alle basi, quando le cose sono difficili bisogna tornare alle basi, fare il calcio più semplice possibile.
0: Sono d'accordo.
7: Il calcio più complesso lo fai quando le cose vanno.
0: Tu dici un 4-4-2.
1: Ma lui ci ha detto a fine partita fare 4-4-1-1, perché un po' Nico Gonzalez accanto a Colomoni.
0: E ci ha detto, abbiamo recuperato Massimo Bonini, penso. Massimo, ci sei?
8: Sì, ci sono, no. Sono ripreso la linea perché è caduta, siccome sono a San Marino sono all'estero.
0: No, ma ti rubo ancora.
8: Non so che cosa avete.
0: No, ti rubo ancora un minuto. Ti chiedevamo che soluzione poteva adottare Spalletti, se ad esempio giocare con due punte potrebbe essere una strada, e se il gol di Colomani ha sbloccato un po' l'attaccante, a tuo giudizio?
8: Ma mi sembra che Colomani non è una prima punta, nel senso che il giocatore, se vogliono giocare in una maniera diversa, ma io penso che l'allenatore più bravo è quello che sfrutta le caratteristiche dei propri giocatori. Mi sembra che la Roma, anche male, non è che è una prima punta, però si muove in funzione, hanno le idee chiare di che cosa devono fare in campo. Mi sembra che questa Juventus qua, in questo momento qua, non è che hanno tante idee in campo, c'è una gran confusione tattica, perché quando non ci sono equilibri vuol dire che la squadra corre male, che non si muove bene.
7: Perciò, e di chi è la colpa?
8: Di chi è la colpa? Dell'allenatore? Di chi è la colpa? È l'allenatore che deve cercare di far rendere i giocatori nel miglior modo possibile. Se uno ha certe caratteristiche non puoi maturare un giocatore. L'allenatore più bravo è quello che sa sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori, che li mette nelle condizioni di giocare bene. Tutto qua. Uno sa, poi si adatta anche, mi sembra, faccio un esempio, McKennie ormai fa il portiere, poi le ha fatte tutte, per dirti che c'è una gran confusione di ruoli. L'allenatore deve sapere dove rende di più un giocatore. Posso capire che che per l'occorrenza magari ti manca un giocatore e lo metti in quel ruolo lì, ma un giocatore rende molto di più nel suo ruolo, che ha quelle caratteristiche. Poi si adatta una volta, ma non sempre di cambiare il ruolo tutte le volte. Lì i giocatori cambiano ruolo da tutte le parti, non si capisce niente. Se hai preso il Tedesco, fallo giocare subito titolare, se hai bisogno di quel giocatore lì.
0: Cioè tu dici dai fiducia subito e poi vedi sulle scelte.
8: Dopo 4-5 partite vedi se...
1: se giochi in 11 contro 11 o 10 contro 11,
8: la Juventus ha preso dei giocatori poi li ha messi in discussione e li ha dati via, poi li ha ripresi, adesso sono diventati buoni, addirittura gli hanno allungato il contratto, gli hanno allungato a certi giocatori che prima non erano buoni, all'inizio non erano buoni. Mi sembra che bisogna, quando hai un giocatore per un anno devi conoscerlo, se che caratteristiche ha, se ti serve in quel ruolo lì, che cosa vuoi fare, che tipo di gioco vuoi fare. È inutile parlare con il 4-3-3, 4-4-2, quelli, questi ruoli qua è la fase difensiva, non è la fase offensiva, giocare con il modulo è difendere col 4-4-2, non è attaccare, attaccare devi saperti muovere insieme in funzione dei tuoi compagni negli spazi liberi, e questo è l'allenatore che deve dare un gioco.
0: Su questo sono l'identità la deve dare sicuramente lui. Allora mi sto per fermare. Io voglio ringraziare Massimo Bonini per essere stato con noi. Massimo, grazie, grazie ancora, e saluta San Marino, posto bellissimo. Michele, ti chiedo una cosa, ma tu ti puoi fermare un attimo, perché volevo toccare il tema Milan anche con te, proprio chiederti una cosa al blocco successivo, ce l'hai un 2 minuti?
7: Sì, sì, assolutamente,
0: perché così vado in pausa, voglio capire anche con te, ti chiederò anche a te cos'è che non funziona nel Milan, così affrontiamo un po' tutti e due i temi insieme a Orlando e Stefano Impalomeni. Torniamo subito, break.

0: Siamo tornati subito in diretta da voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Stefano, prima di andare a presentare gli ospiti e di parlare di Milan, c'è una domanda per te conclusiva, magari poi dopo ci ritorniamo nel blocco successivo. Una domanda per Impallomeni sulla Juve, ma Spalletti è un anno che ha la Juve, questo anno avrà dato indicazioni su chi vendere e chi comprare, sarà responsabile sì o no, ti chiede Mario.
1: Certo, sono tutti responsabili, come parlavamo prima con Michele Tosaggiano, dire Tossani, match analyst, che è individuato come nella divisione delle responsabilità su questo, però non mi sembra il caso di dare tante responsabilità all'allenatore. Io capisco che i tifosi sono inferociti e avanti un altro, colpa di Spalletti, prenderanno un altro allenatore, poi si arriverà a un punto, magari arriverà un giorno Conte e allenerà questa squadra più o meno, a meno che la Juve brum apra un'altra volta
0: e compra.
1: E magari indovineranno dopo 4 anni 3-4 giocatori sui quali poi costruire una squadra competitiva e forte,
0: sì.
1: corrispondente al valore e al blasone della storia di questo club. Io mi sembra che sono 4 anni, poi io questa è la mia opinione, il mio parere, sono 4 anni che se capisce niente, non si capisce quasi niente. Poi dopo, se tu mi dici Stefano, forse stai esagerando, forse sì, insomma, ognuno qui nel rispetto dei protagonisti, di chi è, cioè, io ci ho capito poco, Marco.
0: No,
1: poi non lo so,
0: carità.
1: Se vogliamo fare poi un listone degli acquisti e delle cessioni della Juventus, allora dobbiamo però fare riferimento alla storia del club, perché poi una volta sì, una volta no, una volta sì, sempre sì, perché sta parlando della Juve che vinceva uno scudetto sì, e l'anno pure e l'anno dopo pure, quindi voglio dire, allora sono state fatte cose giuste? Non lo so. Io ho qualche dubbio, okay. Mica ti sto dicendo che voglio avere ragione, ma poi non me ne frega niente di avere ragione, però secondo me l'analisi va fatta, che campagne acquisti ci sono stati negli ultimi 3 anni e mezzo, questo. Poi sono stati scelti gli allenatori giusti? Poi Spalletti era l'allenatore, diciamo, della svolta? E siamo arrivati a Conte, che tutti vogliono Conte, quindi io sono curioso di capire, ci sarà un punto a questo frullatore bianco-nero, perché dura da 6 mesi, un anno,
0: no, dura.
1: Da quasi 4 anni,
0: no, pure di più,
1: amici cari,
0: pure di più. Allora vado a dare il buon pomeriggio di nuovo a Massimo Orlando. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato.
2: Ciao Marco.
0: Poi c'è il nostro match analyst Michele Tossani. Ciao Michele, ben ritrovato.
1: Ciao Michele.
3: Ciao ragazzi, un saluto.
0: E poi con piacere trovo anche Carlo Pellegatti. Ciao,
1: ciao
0: Carlo. È caduto qualcuno, non so chi. Carlo. È caduto proprio Carlo.
3: Buon pomeriggio.
0: No, Carlo,
1: ah, no,
0: ciao,
1: c'è
0: Carlo.
1: Carlo. Ciao Carlo.
0: Carlo, che cosa non funziona invece nel Milan? Me lo vuoi dire? Cosa non funziona in questo momento?
3: Caro Marco, quello che in questo momento preoccupa non è un progetto in costruzione, è che non vediamo il progresso di questo processo. Hanno chiesto pazienza, facciamo un po' fatica a darla, perché dopo gli ultimi anni avere ancora pazienza, ma se tu sei partito con il 3-4-2-1, bene a Breslavia, ma è un amichevole, bene a Breslavia, bene col Torino per 70 minuti, un po' di regresso, però passare dal 3-4-2-1 al 4-4-2, che è lo schema o modulo, chiamalo come vuoi tu, usato dagli allenatori che subentrano per salvare le squadre che stanno per retrocedere, perché il 4-4-2 non è l'allenatore che subentra per vincere il campionato, perché sappiamo, vai col 4-4-2 che ti metti lì in posizioni e cerchi di portare a casa gli ultimi 7 punti per salvarti. Non puoi passare dal 3-4-2-1 al 4-4-2. Il 4-4-2 può capitare durante una partita. Cioè, questo che mi preoccupa. Cioè, se tu vedi progredire, hai pazienza, vedi qualcosa in più.
0: Quindi tu dici non si vede un progresso, non si vede un progresso.
3: È quello il fatto. E sono passati ormai metà luglio, metà agosto, metà settembre, metà ottobre, 3 mesi, e siamo ancora lì con 4-4-2. È il primo punto. Secondo punto, ha puntato su giocatori che obiettivamente, cronatisticamente, uno era riserva dell'Atalanta dello scorso anno e l'altro del Fulham, oggi titolari nel Milan. Anche lì bisogna porsi farsi delle domande. Questi sono i temi. poi chiudo, caro Marco, caro Stefano e gli altri ospiti, il tifoso incomincia a fare come 2 anni fa. 2 anni fa c'era Allegri, e adesso molti sono già pentiti, ma lasciamo stare perché ricordano l'ultimo mese, non un anno fa. Adesso Conte è un'ombra che è sopra questo progetto.
0: Pure lì Conte lo vogliono tutti. Orlando, che cosa non funziona in questo Milan a tuo giudizio?
4: Ma ha detto bene Carlo, dai, sono sei partite ormai, che non si capisce bene questo Milan. Ora il cambio, sai, da passare tra difesa 3 a 4 poteva per me essere anche una soluzione, perché comunque la squadra non mi piaceva in fase difensiva, ero sempre molto preoccupato per il Milan, però pensavo che passasse con un 4-2-3-1, no? Con un 4-4-2. Onestamente mi aspettavo Rabiot e Modric, i due centrocampisti, poi vabbè, Telemachus, Pulisic.
0: Vabbè, Telemachus è infortunato.
4: No, dico, mi sarei aspettato questo tipo di formazione. Invece è un Milan che è un po' la storia della Juventus, però, se andiamo a vedere, Marco. Cioè, spendono dei soldi, non riescono a comprare dei giocatori che fanno la differenza, e per tornare a vincere ci vuole tanto soldi, non riescono a comprare dei giocatori che fanno la differenza, e per tornare a vincere ci vuole...

0: può accettare.
1: E Tossani, chiedo anche a te che cosa non funziona. Poi sento Stefano.
2: Io sono d'accordo con Massimo. La prima cosa che non funziona è il progetto. È perché qui l'obiettivo è quello di arrivare quarto.
3: Scusate, non cadiamo. Saluto questo signore
1: Michele Toscani,
3: un grande Tossani. Saluto. Non cadiamo sempre ormai in questo luogo comune che il Milan vuole arrivare quarto. Se voi non, perché non parlate col proprietario o parlate col che ha altre ambizioni, però puoi dire Stefano, sì, d'accordo, make Milan great again, poi però bisogna metterlo in pratica. Ormai all'arrivare quarto lo dicevano l'anno scorso, quest'anno non l'hanno mai detto, mai. Dimmi tu Marco se sbaglio, non hanno mai detto il programma.
1: Amorim ha parlato proprio di un Milan superiore al quarto posto,
3: questo ci accontentiamo.
1: È vero, non l'hanno mai detto. Sono d'accordo, anzi hanno ambito a cose un po' più
3: uno può sorridere perché dice cosa è, ecco, ma volevo dire all'amico Toscani,
1: Tossani.
3: È vero che il tifoso era arrabbiato per questa cosa. Quest'anno non l'hanno mai detto, poi bisogna mettere in pratica e non tentare di arrivare basta qua. Certo. Ecco, questo volevo sottolineare.
1: Michele Tossani, stavi finendo, vai.
2: Sì, dicevo, poi dal punto di vista del campo, il fatto è che comunque quando hai preso Amorim non è certo l'allenatore che ha fatto male al Manchester, perché comunque è un allenatore di qualità, però magari non è nemmeno il fenomeno che si è visto allo Sporting Lisbona. Conosce quel tipo di calcio e ha bisogno dei giocatori per fare quel tipo di calcio. La rosa non è stata fatta proprio secondo questi criteri, lui si è dovuto un po' adattare. Secondo me in queste prime giornate ha fatto anche delle scelte controintuitive, perché quando ho visto per esempio inizio stagione Rabiot lo voleva mettere trequartista, poi finalmente ha capito che doveva metterlo dietro. Pulisic lo ha ritirato fuori dalla naftalina, si era accorto nelle prime partite era stata una bestemmia tecnica lasciarlo fuori. Poi certo anche qui come nella Juventus la rosa è stata assemblata un po' a casaccio, secondo me.
3: Michele, interrompo ancora un attimo, hai ragione su tutto, ma la squadra cardinale l'ha affidata ad Amorim.
1: Esatto.
3: Allora tu mi dici però è stata sempre sì, perché non hai giocatori adatti, li ha scelti lui, non li ha scelti cardinale, questo è il concetto. Amorim ha sempre detto cardinale, Amorim è quello che ci affidiamo per costruire la squadra, quindi è vero questo. Può darsi che non abbia giocatori adatti, ma non li ha scelti Tare e poi si è trovato Amorim. La scelta a Morim.
1: Sono stati spesi, mi sembra. Stavo leggendo un apprendimento proprio su tutto il mercato web. Chiedo al volo proprio in regia di andarci, perché c'è la domanda, insomma, delle spese. 165 milioni il Milan ha speso. C'è un pezzo qui di approfondimento. Dice dove sono finiti? Perché il Milan è lontano così già dai primi posti. Cioè, vi dico dai messaggi, tra le altre cose che hanno già molti, dice il problema del Milan è l'allenatore. Caro Stefano,
3: signori, il problema del Milan può darsi che sia l'allenatore. Voglio un bravo capo calcio. Avevo detto Galliani,
4: sono
3: via.
4: D'accordo con Carlo.
3: Avevo in maniera subliminale suggerito Giovanni Carnevale.
1: Che è andato, detto, che è andata la Juve.
3: Giovanni Carnevale l'ha preso la Juve.
1: Che si ha fatto? Carnevale. Hanno fatto un gran
3: Piero Ausilio. Se non si prendono queste figure, se arriva Croce o Ugo Viana o Thiago Pinto, eccetera.
1: Sei chiarissimo. Aspetta.
3: Non mi risolve la cosa.
1: Aspetta, voglio sentire Stefano e Impalome. Stefano.
4: No, ci sono, come ha detto anche Massimo giù correttamente. Insomma, poi Carlo ha aggiunto, sono d'accordo. Ci deve essere anche, voglio dire, un coordinatore, no? Tecnico, sì, che magari possa consigliare, sostenere Amorim in questa prima fase. Non lo so, adesso io vedo Amorim un pochino attanagliato dai
1: dubbi, le incertezze.
4: No, da subire un sistema di gioco che non predilige, e quindi c'è l'incartata proprio totale. Cioè, o vai avanti sono allenatori particolari, no? Poi questi portoghesi forse non lo so, non c'è questo questa congiuntura astrale

0: con il Milan, perché Fonseca, Conceição, Moriva, Amorim, insomma, voglio dire, il Milan non ha questa storia portoghese.
1: Non
0: No,
1: devi, scusa Stefano,
0: c'ha sta storia
1: Stefano.
0: portoghese il Milan, ma quanti portoghesi nella storia hanno
2: Dici,
0: fatto
2: non fa,
0: breccia nel cuore?
2: No, ma
0: Cioè,
2: poi.
0: c'è anche, voglio dire, adesso sto ironizzando, un po' sdrammatizzando, però secondo me il Milan c'ha, è una bella squadra.
2: Ma per me c'ha
0: Allora,
2: dei margini
0: Moreira,
2: di
0: lui che me lo
2: crescita,
0: fa
2: io sono
0: giocare sempre a
2: convinto.
0: sinistra, Carlo, io sono fissato con Moreira.
2: Ma
0: Per
2: ieri
0: me è
2: ha fatto delle cose
0: formidabile.
2: belle, oh.
0: Ma non deve giocare a sinistra, deve giocare a destra. Hai capito? Deve
1: fatto
0: fare
1: l'annuncio
0: l'attaccante, deve
1: adesso,
0: giocare al posto di
1: Chukwueze. Dicevano che doveva giocare a sinistra.
0: Eh?
1: A Torino ha giocato a destra, hanno detto tutti che doveva giocare a sinistra.
0: No, ma me, io lo vedo, hai visto col Belgio come lo fa a giocare d'attacco? È un giocatore d'attacco esuberante, un po' che va un pochino governato, eh? Ma la fase difensiva lascia, non è il suo, cioè non lui dorme e la fase e gli vengono gli incubi quando pensa alla fase difensiva. Allora fallo giocare davanti in attacco, c'ha una tecnica mostruosa e porta gol e assist, perché questo c'ha il gol.
1: Stefano, volevo attaccarmi a quello che dicevi tu. E se Amorim dovrà essere esonerato fra un anno e due, tre,
0: fra un anno non lo so, secondo me il rischio è forte.
1: Io ho portato avanti il mio progetto, se no esce spurio di un progetto che non è suo.
0: Esatto.
1: Va davanti col suo e ha sbagliato, non ha i giocatori adatti, lo manda. Sì, però voglio dire, uscire col 4-4-2
0: è un nonsenso.
1: Non l'abbiamo mai visto.
0: Sì, sono d'accordo. Poi sai che aggiungo, allora, Carlo, tu che ne sai più di me, allora non voglio fare, ma io Cardinale lo vedo abbastanza arrabbiato, cioè Amorim secondo me rischia grosso,
1: Deluso, ieri ha mandato,
2: quindi rischia
0: secondo me,
2: allora
0: facciamo
2: un giro,
0: a differenza
2: rischia.
0: Di Spalletti, cioè, mi sembra più a rischio Amorim per l'impeto del proprietà, cioè di Cardinale.
2: Mi sembra
0: no,
2: più a rischio.
0: Mi sembra, non
2: Orlando,
0: lo so,
2: ti sembra più a rischio Amorim?
3: Sì, assolutamente sì, perché ieri davvero Cardinale, come ha detto bene Carlo, cioè, Cardinale ha dato tutto ad Amorim in mano, fa il mercato, puntiamo su di te, e l'allenatore continua a dire, non ha mai parlato di secondo, terzo, quarto posto, parla di Scudetto, però questa squadra qui io non posso vedere ancora Estupiñán che gioca, c'è Bartesaghi innanzitutto,
1: tutti dicono Estupiñán, non è il problema è Estupiñán,
3: no, non è il problema,
1: non pareggi
3: però
1: per Estupiñán ieri, non pareggi perché la difesa non per la mentalità va in vantaggio,
2: ma Soramos non gli arriva un pallone, Carlo, ma come mai?
0: Però male ieri,
2: Ma non c'è, dov'è? Non c'è mai dentro l'area di rigore, ma perché? Che succede?
0: Molto fare molto
2: male, io l'ho difeso sempre, ma mi sto ricredendo
1: piano piano. Ieri sull'1-0 sei andato in vantaggio dopo un minuto, ti arriva, sei fortunato, perché il Sassuolo non pareggia dopo un minuto, dovrebbe essere un segnale d'allarme, dopo due conquistano un corner, dopo tre viene il gol, e no, ma infatti Amorim lo abbiamo criticato eccetera, ma Amorim ha detto una cosa molto intelligente, io ero dopo la partita, io esco con la mentalità, con la testa, dicendo abbiamo perso una partita, e io avevo la stessa testa.
2: Certo.
1: Ieri il tifoso del Milan è uscito.
2: Ma
1: con...
2: mi dite, vai, finisce. È uscito
1: con la
0: sì, come una sconfitta.
1: Con la sapore di cenere in bocca, come quando
2: certo. Ma Orlando, sto Ramos che c'ha secondo te? Cioè, dobbiamo cominciare a vedere i dubbi, oppure è che non riesce a entrare in questa idea di Amorim? Poi lo chiedo a tutti, perché.
3: Di palle non è che ne arrivino tante. Io continuo ancora un po' a difenderlo, perché il Milan è stato costruito per giocare a calcio, giusto? Amorim ha un'idea offensiva, e il Milan
0: non si vede poco.
3: Si vede poco. Poi io dicevo Estupiñán, non perché Estupiñán sia il problema del Milan.
0: Però Massimo, perdonami, mi piace questo discorso, ma allora perché fa giocare Musa, che è diventato titolare inamovibile? c'è qualcosa che
1: non suo.
0: Ma c'è una contraddizione in te, ma caro Marco, qui non ci siamo. Musa è diventato titolare inamovibile nel Milan, nella AC Milan. No, ho capito, c'è qualcosa, non ce la racconta fino in fondo, amore. Cioè, se tu vuoi la qualità, ecco perché Massimo ti ha interrotto, scusa. Ma no, ma Musa è diventato titolare inamovibile, Massimo.
2: Vabbè.
3: Ma no, ma infatti sono d'accordo, a confusione in testa, i giocatori non è che il Milan non li ha. Forse non sono forti come quelli dell'Inter, ma no. È una squadra sicuramente che deve dar di più. Non posso vedere Chukwueze che mi fa tutta la fascia, Moreira che mi fa tutta la fascia. Quelli devono attaccare, non devono fare 100 volte la fascia.
0: Cioè lui ha affidato il piano del rilancio rossonero con le riserve delle Yashari, Musa, Chukwueze.
2: Ma quelli
0: ci manca, che ne so, chiamatemi. Ma ho capito, ma il Milan, cioè i migliori li ha messi nella fase di evoluzione, di conoscenza, di approccio.
2: Chi sono i migliori?
0: Vabbè, ci saranno giocatori veterani che dice, boh, non so, ha cominciato così con Modric, Rabiot, che giocava tre quarti sopra, sotto Gonzalo Ramos, poi l'ha messo in mezzo, si capisce? Poi ha detto bene Carlo, 4-4-2, cioè voglio dire, arriva un punto, metti un punto, perché la squadra è forte.
2: Tutti
0: la squadra
2: me,
0: è buona. No, non ho detto questo.
2: Scherzo.
0: Però certo. I giocatori, ha detto bene Carlo, Spalletti li ha scelti lui, ti faccio questa domanda? Amorim ha scelti lui.
2: Aspetta,
0: scusami,
2: Tossani
0: Ramos
2: proprio...
0: e Morera chi l'ha preso?
2: Tossani al volo, ma come si può fare per vedere qualche gol di Gonzalo Ramos? Cioè, che cosa si deve fare?
4: Innanzitutto, ora che Amorim abbia scelto tutti i giocatori, lo sento dire ora, cioè Amorim che non conosceva il campionato italiano, è arrivato l'altro ieri, questi giocatori qui, Musa, Yashari, la difesa con Pavlovic, Gabbia, Ghila.
2: Vabbè, quelli se l'hai trovati, che fa? Smontava una squadra.
0: Michele, scusa, perdonami, correggimi se sbaglio, Yashari e Musa titolari,
4: Sono stato zitto finora.
2: Aspetta, vai.
4: Allora, io penso, innanzitutto, che qui Amorim venga utilizzato come parafulmine di quello che non va a livello più alto, come già è stato per i suoi tre predecessori, anche di cui due connazionali. Secondo di poi, Gonzalo Ramos è questo giocatore, lo conoscevamo, bisogna chiedere a chi ha fatto il mercato del Milan.
0: Chi l'ha preso?
4: Mendes, non Amorim.
0: E Amorim che fa? Non ha preso nessuno? Non ha preso nessuno.
4: Io credo che Amorim abbia avuto grande voce in capitolo. È venuto qui, che è stata data questa squadra.
0: Aspetta,
4: lui
0: che... Allora Carlo,
4: con il suo tipo di calcio.
0: Che poi confermi o no?
4: Alle favole, va bene.
2: Cioè, Carlo, confermi?
0: È una favola?
2: Carlo.
1: Il Cardinale ha sempre detto che lui ha fatto il mercato, poi ovviamente ha usato Mendes per arrivare sui giocatori.
0: Quindi Amorim non ha scelto uno, pure lui.
1: Ma in Serie A ci sarebbe stato un allenatore che quando gli proponevano Ramos diceva no.
0: Questo è vero.
2: Cioè, però non mi avete detto nessuno come si può sbloccare su Gonzalo Ramos.
0: Ma devi sbloccare il centrocampo, no? Gonzalo Ramos.
1: Il miglior difensore,
0: devi arricchire di qualità in mezzo al campo.
2: Chi è il miglior difensore?
1: Prendo Ghila, che è un allenatore che dice:
2: quello è forte.
0: Ghila, Ghila sta giocando bene, però.
1: Ghila è uno dei più forti difensori che ci siano in giro.
0: Bravo,
2: sì, sono d'accordo.
1: Anche ieri.
2: Sì, sono d'accordo.
1: E ce lo aspettavamo così.
0: Ma scusami, la mediana non va arricchita, Carlo, di qualità. Cioè, io vedo una mediana.
2: E chi ci metti?
0: Muscolare.
1: In effetti, tu mandi via Fofana.
0: Yashari Musa,
1: mandi via Fofana e metti Musa come Fofana. Ma infatti, ho letto che quelli del Siviglia dicono che fortuna ci pagano pure lo stipendio. E ringraziamo Siviglia, non è
2: Senti,
1: Manchester City.
2: È fortissimo. Sto quasi per chiudere, Michele. Ma tu cambieresti modulo? Perché prima mi hai detto la Juve dovrebbe passare un 4-4-2, invece il Milan, e poi ti saluto.
1: Michele dice il 4-4-2, non è un
2: no, no, no. Michele Tossani ha detto prima perché la Juve lui la vedrebbe bene in questo momento con un 4-4-2.
1: Io il 4-4-2 non lo vedrei mai.
2: Ma Sacchi ci ha vinto tutto con quel modulo.
0: Vabbè, lascia perdere, dai, su.
1: C'è uno scomodo. 4-4-2 mi sta rigido, non era il 4-4-2.
2: Aspetta, fammi far rispondere Michele, che l'ho trattenuto oltre modo. Michele, tu che cosa faresti per attivare un po' Ramos? Scambi modulo, c'è un modulo oppure c'è niente da fare?
4: La prima cosa è mettere i giocatori nella loro comfort zone. Io quando sento dire gli allenatori vanno spostati, no, vanno messi nella comfort zone. Cioè io quando vedo Salemè, ho visto Salemakers in queste, perché poi ragionamento su tutte le giornate, no? Non solo su ieri.
2: Okay.
4: Io vedo Salemakers trequartista, Pulisic in panchina, Chukwueze quinto, ecco, io la prima cosa che farei è cercare di rimettere i giocatori nelle loro posizioni.
2: Ok.
1: Giusto.
2: Mi sembra giusto. Michele, io ti saluto e ti ringrazio. Ciao, Michele, tantissimo, grazie per essere stato con noi. Grazie a Michele Tossani, Match Analyst. Grazie. Prima di chiudere, Carlo, due cose ti voglio chiedere. C'era un rigore per il Milan, sì o no?
1: Ma guarda, quando io, se penso al fuorigioco di posizione, quando è stato tanti anni fa, Giroud contro il Napoli, mi inalbero. Quando Milan ha questo tipo di prestazioni, questa cosa, posso dire.
2: Però lì c'è una trattenuta, dai. C'è
1: non mi interessa.
2: No, però al di là di questo,
1: L'arbitro Furno ha arbitrato. Attenzione, domanda. Il Milan ha pareggiato a causa dell'arbitro Furno?
2: No, ma io non voglio fare. No, io non parlo mai. Guarda, a me non mi piace mai dalle
1: cose. Io nemmeno.
2: Però analizzo. Però voglio analizzare.
1: Arbitraggio in generale, lo definisco così, irritante.
2: Irritante.
1: Cioè, non ha fatto dei grandi. Risultato del Milan.
2: Ma su Gila c'è stato un intervento durissimo da Rosso, dai.
1: Cioè, quello lì non me ne ero neanche, non avendo davanti lo schermo.
2: L'hai rivisto, quello è grave,
1: sì,
2: dai.
1: Sì, però quando pareggi così non mi interessa. Marco, non mi interessa.
2: No, ma io perché volevo, prima abbiamo analizzato vari episodi, ma ti do ragione, nel senso io non è che do, però quando analizzo dico lì, non so Orlando se l'hai visto l'intervento su Ghila, Massimo?
5: Sì, su quello su Ghila sì, era...
2: Quello era Rosso, era Rosso.
1: Ho paura che con la cosa qui adesso di Orsato ci incominci, diceva qualcuno ieri...
2: A scappare di mano.
1: Vogliono rimettere l'arbitro davanti al VAR, quindi facendo un passo indietro. Allora lì bisogna misurare un po' le cose, perché se adesso dobbiamo riabituarci dopo 2 anni a che il VAR non lo guardano più oppure lo guardano ma sono tutti tocchetti, non mi ha convinto molto il rigore su Højlund, perché sembrava che fossero i tocchetti, poi invece adesso c'è,
2: vabbè.
1: Si ritorna ancora tutta questa confusione qua, perché se adesso è ritornato l'arbitro a giudicare ce lo ridicano.
2: Assolutamente. Massimo, stavi dicendo lì avresti dato il rosso tu.
5: Sì.
2: E invece c'era il rigore per il Milan, quella tiratina di maglia.
5: No. Sono d'accordo. No. Cioè l'anno scorso l'avrebbero dato sicuramente. Quest'anno con
1: ogni anno cambia, cioè non mi
5: purtroppo. Purtroppo per certe cose sono d'accordo, però te l'ho detto.
2: Ma lo gira dentro l'area di rigore, lui andava in quello lo prende, lo sposta,
5: Marco,
2: lo gira.
5: Quello è rigore netto, deve trovare un equilibrio insieme a Orsato, insieme
2: sì,
5: a
2: sì, sì, sono d'accordo, però
5: certi falli non si possono, ti ho già detto, quello di ieri di Ao, non puoi non fischiare fallo in quel caso, sta andando verso la porta.
2: Sì.
0: Perché poi sono errori che ti restano dentro la testa, psicologici, e infatti poi lui fa quella cosa su Malen e poi addirittura si stira. Sai, anche lo stiramento è anche da tensione nervosa, capisci?
2: Sì.
0: Abbandona... Sì. Sconfitto la gara, perché da quell'errore poi nasce tutta una sequela.
2: Sì,
0: secondo me sì.
2: Vabbè, ragazzi, mi è stato come sempre un grande piacere analizzare il tutto. Io ringrazio Carlo Pellegatti
0: per essere stato con noi.
2: Grazie, Carlo. Un abbraccio. Michele Tossani, l'abbiamo già salutato. Abbiamo già salutato. Massimo Orlando,
0: ciao, Massimo.
2: Lo saluto. A venerdì, Massimo. Un abbraccio.
1: Un abbraccio.
2: Allora, ci fermiamo, break, e poi recuperiamo un po' di messaggi, un po' di audio con voi. A tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente nell'ultima ora di Maracanà. Marco Piccari, Stefano Impalomeni, eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Marco.
0: Allora,
1: buon pomeriggio.
0: Caro Stefano, andiamo a recuperare un po' di messaggi. Partiamo con gli audio al 331-8200-123.
2: Buonasera Marco e Stefano. È vero che la Juve non ha grandi giocatori né di personalità né dal punto di vista tecnico né nient'altro, però David è andato a giocare all'Atletico Madrid, sta segnando con continuità, è un caso? Adic va a Sassuolo, segna con continuità,
1: bene,
2: è un caso?
1: Va bene.
2: Openda è al Leone. Dall'Econe che dice a parte i gol che sta giocando bene, a parte ora che si è infortunato. Sarà il modo in cui Spalletti li mette in campo, può essere? O qualche altra cosa?
1: No, rispetto, no, ma per carità, ma licenziamo Spalletti, avanti un altro, va bene così. Ma io poi rispetto la tua opinione, è vero, insomma, gli altri ci stanno facendo molto bene, Davide, Openda, tirati fuori anche, voglio dire, c'è questa nostalgia di alcuni calciatori che sfido chiunque, per tutti i tifosi bianconeri, no, non è che li avessero sostenuti fino in fondo. Guarda, io ti dico una cosa, io ci ho avuto, nel mio percorso professionale, Marco lo sai, ho avuto anche dei confronti aspri, duri, con Spalletti, non sono né amico suo,
0: certo,
1: non sono mai andato a cena con lui.
0: No,
1: però faccio una premessa. Ragazzi, bravi come lui ce ne sono pochi, lo dice Carnevali. Calma, la Juve è questa, ci vuole pazienza e bisognerebbe andare avanti un pochino per scoprire questi limiti, quanto non possono far male alla squadra, nuocere e soprattutto sforzarsi di capire che piano piano, con lo sforzo di tutti, non essendo la Juventus secondo me una squadra fortissima, è una squadra forte che va ben calibrata. Chi meglio di Spalletti lo può fare? Poi, lo volete mandare via? Mandatelo via, c'è mica problema. E ti ho fatto la premessa, Non sono né amico suo, non sono mandato a cena con lui, ci ho avuto anche dei momenti aspri, dei confronti duri con lui, però ben vengano, perché conosci il valore dell'uomo, che è indiscutibile da un punto di vista tecnico. Poi, sarà finito? Per me non lo è. Questa Juventus è la Juventus dei sogni? Non lo è. Ci sono stati degli errori di tutti, anche suoi? Sì, però da qui a sollevarlo dall'incarico, io ci penserei un attimo.
0: Altro audio, vai, 331-8200-213.
3: Molto calmo.
1: Marco, tu non ti sei espresso.
3: Buonasera, avete dei commentatori che sono spettacolari. E sai, la Juve è stata sfortunata perché ha preso dei rimpalli e il Cosa ha preso il gol così di culo. Ma di che cosa state parlando, scusate? Il Cagliari ha fatto la sua sporca partita in tutti i modi possibili e immaginabili e adesso il primo commentatore che arriva, la Juve è stata sfortunata. La Juve ha fatto tanti tiri in porta,
0: sì,
3: ma nello specchio
0: della
3: porta ha fatto 4-5 puliti e di cui di quei.
1: Però io capisco, tu ogni volta vieni qui e ci attacchi. Ma secondo te la Juve avrebbe meritato di vincere? Sì o no? Rispondici. Marco, tu non ti sei espresso.
0: 3-1-2-0-0-1-3.
1: Adesso però ti devi esprimere. Cioè io ho fatto la difesa d'ufficio, cioè non ne ha bisogno della mia difesa, ma ti rendi conto come siamo ridotti? Cioè che io devo difendere il lavoro di Spalletti.
4: Grazie e adesso del consiglio.
1: No, ma Luciano, figurati. Quante ce n'è?
0: Però per me posso dire una cosa, tu hai ragione, però da una parte ti devo contraddire,
1: mi piace questa cosa. Io quindi credo, tu lo solleveresti?
0: No, solleverei no, però
1: sì, perché
0: devo
1: tu
0: riflettere,
1: dici se perde con la Lazio,
0: riflettere.
1: Saremo qua lunedì, ti preannuncio che è l'ultimo
0: cioè se perde devo riflettere.
1: Seringhio,
0: a me mi sembra
1: fa tre
0: che
1: punti
0: si...
1: a Torino, siamo qua, Spalletti fine della corsa.
0: Allora,
1: benissimo, chi prendi?
0: A me Spalletti piace, però mi sembra si sia
1: Pallocchetti prendi in panchina, chi prendi? Conte arriva?
0: Mi sembra che si sia incartato un pochettino.
1: Benissimo, però io ti ho fatto una domanda precisa.
0: Ieri poi questo nervosismo.
1: C'è questa voglia di sostituirlo, di mandarlo via. E allora mi dici al posto di Spalletti chi prenderesti adesso? Conte?
0: Non lo so.
1: No, però mi devi rispondere.
0: L'unico
1: se no c'è Pallocchetti.
0: Chi prendi?
1: Prendi Pallocchetti?
0: E basta.
1: Chi prendi adesso? Per allenare la Juventus.
4: Bellissima ragazza là con la maglietta verde.
0: Va bene, vai con un altro audio, dai.
5: Ciao, buonasera a tutti. Io sono dell'idea che come era scarsa la Juve di Allegri e si criticava molto il gioco di Allegri, si diceva che la Juve non rendeva perché il solito gioco di Allegri è scarsa anche la Juve di Spalletti, solo che giocano diversamente, ma sono scarse entrambi e quindi non si andrà da nessuna parte.
0: Bene.
5: Manca un attaccante e un grande centrocampista.
0: Va bene, dai con un altro audio, poi devo leggervi una cosa da tutto Mercato Web, vai.
6: Ciao Marco Luigi, allora Luigi, Spalletti, togliendo lo scudetto che ha vinto al Napoli, sì, che ha fatto?
1: Benissimo.
6: Non ha fatto niente. Io ho paura che ci troviamo di fronte ad un allenatore super valutato, ormai quello che doveva dare lo ha dato, ormai è un allenatore che deve andare ormai in pensione.
0: In pensione. Luigi manda tutti in pensione.
6: Non andrà neanche in Champions.
0: Neanche in Champions la Juventus.
6: Di cosa stiamo parlando?
0: Questa Juve rischia. Questa io rischio, pure mio.
7: Fino a che ci
0: vabbè,
7: sono.
0: No, no, per carità, non vai con un altro audio, non arrabbiare, la salute prima di tutto, dai, via.
8: Ciao, sono Nini da Torino. Allora, praticamente il fallo è, secondo me, è rosso tutta la vita, sono tifoso della Roma.
0: Certo,
8: è rosso tutta la vita di Malen e onestamente c'era il fallo prima. Lui molto probabilmente era nervoso perché non gli ha fischiato il fallo, allora ha fatto quell'entrataccia. E ci sta onestamente, per fortuna non si sono fatti male. Però non si capisce come anche col Sassuolo Milan c'è un'entrataccia su Gila e niente. Un'altra mi sembra 3 settimane fa, prima della sosta, Como Parma mi sembra, c'è un'entrataccia di Gasquet, mi sembra, non so come si chiama, su un giocatore del Parma, tipo sforbiciata, una cosa impressionante, non gli ha dato neanche il cartellino giallo e quello era rosso tutta la vita. Non si capisce alla fine per questa cosa qui.
0: Va bene, va bene. E dunque, 331-82-00213, vai ancora con un altro audio, poi vi leggo una cosa.
9: Buongiorno Maracanà. Innanzitutto ho apprezzato il giudizio dato da Marco all'inizio della trasmissione sul Napoli. Mi è sembrato un giudizio abbastanza equidistante. E volevo dire una cosa, ho notato anche ieri molti commentatori, diversi commentatori diciamo, che sappiamo benissimo che sta antipatico, che non piace Allegri, però di qui a trovare ogni volta una giustificazione, è stato fortunato perché giocava contro il Frosinone che si addice al suo gioco... Cioè cercare ogni volta un qualcosa per denigrare, per sminuire, se fa giocare un giovane perché non aveva altre scelte. De Bruyne per esempio sta giocando bene perché probabilmente è stato allenato bene.
0: Bene. No, ma noi quando c'è da dire una cosa positiva la diciamo, quando c'è da fare la critica si fa, perché è giusto che sia così. Dunque, Spalletti non ha i calciatori, ha ragione Stefano Impallomeni, che aveva a Napoli Osimhen, Lobotkan, chissà, questo è il problema. Sì, ma io sono d'accordo quando dite questa cosa, però dopo io penso, no? Se prendo la rosa ieri sera del Cagliari e della Juventus, qual è la squadra più forte? La Juve, a prescindere, no? C'ha dei valori. Allora uno può dire, può fare qualche cosa in più in fase di finalizzazione? Cioè perché questa squadra nell'ultimo tratto è solo una questione dei due? Può essere che c'ha due attaccanti che valgono per uno e quindi... è complicato fare gol.
1: Sì,
0: però ieri arrivava una palla fatta bene,
1: ma Marco,
0: un cross dentro l'area, quello di testa, dire, boom,
1: ma non è
0: dentro.
1: Che ti dico che Spalletti sia esente, cioè, no, delle responsabilità pure lui, per carità, però da qui a cacciarlo via, mandarlo via, sollevarlo dall'incarico ce ne passa.
0: Però sai,
1: poi, parliamo di calcio. Alebegovic mette una palla giusta?
0: Sì. Una.
1: Due.
0: Due.
1: Traversa di Colomoni. Una traversa. Quante palle sono state messe bene, tecnicamente?
0: Esatto.
1: Parliamo di questo.
0: Ma lì l'allenatore che deve fare? Cioè, può intervenire di
1: allora
0: ma
1: vai
0: che
1: là
0: è stata...
1: e c'è la convergenza, fai con lo scalpello e dici, guarda, c'è un piede. E te metti lì a fare.
0: Alebegovic c'ha un bel piede, ragazzi.
1: Ma ho capito, ma c'ha un bel piede, però dopo c'è la partita. Magari in allenamento ne fa 9 su 10 li fa così. Deve abituarsi, quell'altro pure nella rifinitura. Insomma, sono tutte piccole cose che devi aggiungere. Ci vuole lavoro, ci vuole pazienza. Tu mi dirai, vabbè, ma allora i giocatori della Juventus sono molto più forti di quelli del Cagliari. Sì, poi devi dimostrare sul campo, però.
0: Assolutamente. Allora prendo un attimo un altro messaggio scritto però al volo. C'è Giovanni, forse penso sia arrabbiato, non lo so, però io lo leggo perché poi so quando iniziano così io non li capisco, però bisogna pure leggerli tutti. Allora cercare di leggere tutti perché sono tanti, ringraziando Dio. La favolosa Roma che ha una rosa di centrocampo di altissima qualità Ho provato ad immaginarla senza Coné, Cristante per più di 4 mesi. Troviamoli tutti. Verón, Pisilli, Pellegrini, mamma mia, favolosi per arrivare dal decimo posto in giù.
1: Però è evidente che se manca un centro
7: no, questa è una stupidata.
1: Vivente, da, voglio dire, è, nato, è
0: aspetta,
1: possibile che la Roma.
0: Aspetta, ce n'è un altro che dice: ma guardate che la vostra favolosa Roma, la vostra, poi qui cioè, mi fanno ridere quando fanno questi messaggi.
1: Pure la tua? No,
0: no, ha solo 3 punti in più della scarsissima Juve. Provate ad immaginare una Roma senza Dybala, Coné, Cristante, un minimo per 4 mesi, poi ne vedremo. Però, sai,
1: io ti ho sempre detto
0: non so veritiero questi messaggi. Sono molto nel senso, noi dobbiamo, perdonatemi, analizzare quello che stiamo vedendo oggi. Oggi la Roma, anche se ha solo 3 punti in più della Juve, io faccio una domanda semplice: chi dà più sensazioni positive in questo momento, la Roma o la Juve? Non è la nostra favolosa, noi cerchiamo di analizzare quello che dice il campo. Oggi, se devo fare un'analisi, la Roma pareggia a Como e tutti, io ho sentito di tutti, sono usciti da quei 90 minuti con una sensazione di forza che ha dato la Roma, non il Como. E oggi, se io guardo la Roma e guardo la Juve, anche se ha 3 punti in più, perché se ragiono quei punti è finita, cioè ha 3 punti in più, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. E allora, scusate, l'Inter c'ha dopo 6 partite già un vantaggio su una squadra, sulle 2 punti, 3 punti, 4 punti, 5 punti, 6 punti, quindi va tutto bene, sono 6 punti su 2 partite, quindi di che cosa stiamo parlando? L'Inter non sta facendo niente, cioè a me mi sembra un'analisi questa che noi non possiamo fare, Stefano, perdonami.
1: No, sono d'accordo.
0: Cioè, se io guardo la Roma e guardo la Juve adesso, dico vabbè, qual è la squadra meglio che, come gioco, come qualità, come idea di sviluppo? È la Roma. Qual è più forte anche nei singoli? È la Roma. Poi se tra 2 mesi cambia tutto perché se ferma la Roma, perde 4 giocatori, la Juve, è quello, io non, noi non siamo indovini.
1: No.
0: Oggi, ad oggi la fotografia è questa, se non vi sta bene è un problema vostro, ma è questa non so i 3 punti che allora la Lazio cazzo vince lo scudetto quest'anno, questo che dico, cioè, che c'entra la classifica in questo momento, la distanza minima dalla vetta? È un'analisi, perdonatemi se dico questa cosa, ma è molto da bar se uno ragiona così. Se io prendo la classifica oggi, dico, e di che parlo? C'ha 16 punti l'Inter, beh, Napoli sta a 10 punti, quindi sono 2 partite, quindi di che parliamo? Ma ha fatto lo stesso avvio di campionato il Napoli e l'Inter? Hanno fatto lo stesso avvio? Ci abbiamo i stessi parametri di valutazione ad oggi? Non credo.
1: Non
0: dico
1: d'accordo.
0: Te, Stefano.
1: No,
0: poi,
1: no, sono d'accordo.
0: Cioè, poi i numeri sono importantissimi, per carità, e ci aiutano a capire le cose, però...
10: You speak about bla bla bla.
0: Vabbè, andiamo avanti, dammi un altro audio. Poi leggo una cosa e voglio sentire.
11: Che trasmissione fantastica, divertente. Ascolta, ma io volevo un po' una domanda.
0: Vai.
11: Per quanto riguarda Morin, ma Morin gioca sempre con Stupignan, come lo vedete voi?
0: Ma
11: mi piace, non mi piace, boh. Ma te c'è Stupignan e cambio Milan, boh.
0: Rispondi tu, è Stupignan, ti piace?
1: Stupignan, ma
0: ce l'hanno tutti con lui, però dai. Però insomma, qualche errore lo fa.
1: Sì, ho capito, non è che
12: è fiducioso.
1: Reggio Emilia col Sassuolo perché Stupignan ha giocato male. Non si può, dai.
0: Allora, altro messaggio alla Juve: il problema del gol. Marco ha degli attaccanti che non sanno fare gol. In campo si vede il nervosismo di Spalletti che non sa che fare per farli concretizzare un po' di più. E qui il centrocampo è poca qualità, poca personalità. Il Milan per me non ha equilibrio e una difesa non di livello, senza terzini, perché quelli che ci sono sono poco. Ramos secondo me non sta in area di rigore perché soffre le marcature del calcio italiano. Può essere questa una spiegazione? È sempre vuota ieri... l'area di rigore del Milan.
1: Sì, ma ieri ho visto un po' in difficoltà.
0: Sì.
1: Marco.
0: Sai, io sono sempre avuto fiducia, però comincio a essere un po' preoccupato, dico la verità. Dopo
1: è un calciatore senza dubbio forte, che ha nella finalizzazione del gioco il suo pezzo, diciamo così, migliore. Però lo vedo macchinoso, fa fatica a legare il gioco e lo vedo un po' un pesce non fuor d'acqua, nel senso che in alcune situazioni fa fatica, se non viene sollecitato, messo in condizione. È vero che ha avuto 2 grandi occasioni, uno ha tirato... fatto un bel rientro con destro e sinistro, l'ha messa sul primo palo, poi non ci ha parato e poi sul colpo di testa poteva fare meglio là. Non so se ti ricordi quelle 2 occasioni che ha avuto nel primo tempo. Poi male, insomma, non, Non so, allora, quante, ecco, quante responsabilità abbia lui o quante, il gioco, o quante il gioco di Amorim non l'agevoli. Insomma, secondo me la verità sta nel mezzo.
0: Altro messaggio, vai Andrea.
12: Ragazzi, quando si parla di Juve, però ogni tanto ci si dimentica di una cosa, che non deve essere per carità l'attenuante. Ma la Juve mancano dei giocatori.
1: Abbiamo sempre detto
12: che sono dei titolari in questa rosa. Hadžić sicuramente è il giocatore più forte della rosa della Juve, probabilmente tra i 4-5 giocatori più forti della Serie A.
1: Sì.
12: Però è assente, ragazzi. Hadžić ancora sarà assente per un mese.
1: Sei fermato.
0: Ma è
1: dello scorso anno, insomma.
12: Si parla di Juve, sembra che non conti,
1: forse Ildiz. Vabbè, Ildiz ha avuto un lapsus.
0: Vai con un altro messaggio, vai. Sì, però se può battere
13: Cagliari, io ti rispondo molto molto molto volentieri.
1: Ecco, no, vai.
13: Non ha meritato di vincere, basta, perché ha fatto 3 tiri puliti.
1: Non ha meritato.
13: Io ti rispondo molto molto molto volentieri. No, non ha meritato di vincere, basta.
1: Ma te credo, sei del Cagliari.
13: Puliti, nello specchio della porta. Puliti. Tutto il resto è noia.
1: Certo.
0: Allora,
1: il resto è noia.
0: Bellissimo. Vai con un altro messaggio. Poi ti leggo una cosa.
14: Ciao Marco, ciao Stefano. Io Spalletti credo una cosa, che lui stia soprattutto scontando il fatto che ci sia Conte a giro, perché in Milan non mi sembra che c'è degli risultati diversi dalla Juve o migliori o altro. Pure non mi sembra che con Amorim ci sia tutto questo accanimento, eppure vengono dal solito percorso anche le società, diciamo. Però Spalletti, infatti, ci sia Conte fuori, che sta cosa Conte sta pagando. Ma la Juve è scarsa. La Juve ha un centrocampo, ma scarsa nel senso che non di livello altissimo, non offendo nessuno. Centrocampo non ha qualità, non ha personalità. Le punte non sanno fare gol. E questo è un problema grosso. E Spalletti è nervoso, ci credo.
1: Ti credo.
0: Ho capito, ma scusate, io poi quando sento questi discorsi, scarsa, le punte, va bene, ok, sicuramente c'è un... Ma scusate. Juventus 9 gol, Lazio 11 gol. Ci sono 2 gol di differenza.
1: Sì.
0: E in difesa
1: 9 di differenza con l'Inter, 18 contro 9.
0: Okay.
1: Roma 14 contro 9, 5 di differenza. Il Milan ha fatto 2 gol in più. Poi?
0: Vabbè, ma i centravanti che c'ha la Lazio sono così superiori a quelli da Juventus?
1: Ma infatti c'è la differenza di 2 gol. Non è che...
0: Ma non segnano tanto i centranti, perché Pinamonti ieri ha segnato un gol dopo il primo gol. No, perché io devo capire, ma perché sennò...
1: Pinamonti ne ha giocato, quanto ha giocato? 2 partite.
0: Apposta, però voglio dire, Pinamonti... poi ci sarà anche qualche cosa che, cioè, con tutto il rispetto, la Juve va a Cagliari, questa Juve che è scesa in campo poteva vincere la partita, poi ha detto male, insomma, qualche un po' di sfortuna c'è stata, mo si incazza un'altra volta quello di Cagliari.
1: Mo
0: li chiama un'altra volta. Però voglio dire, sennò che squadra devono avere per far vedere qualcosa di meglio? Non lo so, vabbè, dai, andiamo avanti. Dammi un altro audio che poi devo leggere una cosa, Stefano, vai.
15: Sono contento di parlare con voi di Maracanã. E dopo dico che sto dimostrando che Lazio di essere uno dei migliori allenatori, che sono cresciuto nel corso degli anni, mi sono evoluto. E speriamo di continuare così. Comunque vi faccio il complimento per la trasmissione. Vi voglio bene.
1: Anche noi ti vogliamo
0: anche
1: bene.
0: Noi, Gennaro,
1: ma sei uguale.
0: Uguale
1: Nicola, sei un fenomeno.
0: Una volta lo dobbiamo...
1: Che ieri poi Rino Gattuso ha detto bene. Mi prendono sempre per uno scappato di casa.
0: Ma che no?
1: Ma basta con sta storia che deve... Sembra che uno per caso fa l'allenatore, ma ha ragione, dai.
0: Va bene.
1: Goditi questo momento.
0: Ma assolutamente.
1: Che si goda questo momento.
0: Allora,
1: che poi non si sa mai.
0: Insomma, hai capito? No, io spero che dura il più lungo possibile, insomma.
1: Certo,
0: però,
1: certo.
0: Poi
1: no,
0: dipende dai punti di vista.
1: questo sì.
0: Allora,
1: la Lazio lassù è sorprendente.
0: È sorprendente, questo è vero. Allora, vado subito su tutto Mercato Web. Importante perché volevo sapere un attimo che cosa ne pensava Stefano. Poi tra poco ci abbiamo anche un amico per andare ad analizzare alcune situazioni con un arbitro, quindi fate le vostre domande se volete. Gianluca Rocchi, la nuova vita, il talent che risolverà le polemiche dopo aver pagato troppo per tutti. Ieri ha fatto questo esordio, c'è un pezzo di approfondimento a DAZN, in Fuori Classe, la trasmissione del post partita appunto della domenica sera. A me è sembrato molto
1: ottimo.
0: Sì,
1: promosso a pieni voti. Io capisco che adesso voglio dire questa vicenda lo ha
0: proprietà di linguaggio.
1: Questa vicenda lo ha
0: sereno, l'ho visto.
1: Sì, no, straordinario tempi.
0: Sì.
1: Eloquio straordinario, comunicazione eccellente. sempre rispettoso, insomma, voglio dire, anche nei giudizi, non risparmia il suo parere.
0: Esatto.
1: Credo che ha di fronte a sé, potrebbe avere di fronte a sé una carriera luminosissima da questo punto di vista. Quindi magari, voglio dire, io capisco che voleva fare altro e che voglia fare altro, magari rientrare in quel mondo che è sempre stato suo per tanti anni, però forza e coraggio. Questa vicenda ingiusta, clamorosamente ingiusta, che lo ha visto protagonista suo malgrado, e magari gli si apre un cancellone, un portone di fronte a lei, perché è bravissimo.
0: Sì.
1: Potrebbe essere anche più ficcante poi magari nei prossimi 2-3 anni. Potrebbe avere veramente una carriera 10-15 anni da questo punto di vista, perché è straordinario. C'ha tempi, è bravissimo, si esprime alla grande.
0: Ieri ha spiegato anche in modo dettagliato ed esaustivo come e quando viene utilizzato il VAR, per un punto di vista che mai prima d'ora avevamo avuto in ambito italiano, in TV, quindi ha ricevuto i complimenti. Ha spiegato anche alcune situazioni praticamente arbitrali. Io me lo sono
1: ha parlato anche, voglio dire, ha espresso anche dei giudizi tecnici sugli allenatori. Ha detto Spalletti, io se l'ho arbitrato, le sue squadre mi sono sempre piaciute.
0: Esatto.
1: Cioè, si vede anche dal punto di vista di un ex arbitro o di arbitro. Adesso non voglio...
0: Poi gli arbitri stanno in campo, vedono
1: giocano
0: le squadre
1: e apprezzano il modo di giocare delle squadre. Sì. Quindi anche, voglio dire, possono esprimere naturalmente il loro giudizio da questo punto di vista, non soltanto soffermarsi sugli episodi
0: arbitrali.
1: Che anche, voglio dire, sono stucchevoli, stancanti.
0: No, perché sai, ho letto episodi, un sacco di cose,
1: palle,
0: adesso mi faccio la disdetta perché c'è tutte ste... Ma sì, devo uscire un attimo.
1: C'era una canzone, ti
0: sì, sa? C'era una canzone. Allora, break, torniamo tra poco.
1: Vai, va a spostare sta macchina, va.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nell'ultimo tratto di trasmissione, sempre Marco Bicchieri e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti noi.
0: Sai Stefano, ci scrivono, Marco, ma il centrocampo della Lazio è molto meglio di quello della Juve. Sì, sono d'accordo. In questo momento sì, ma credo proprio in linea generale, cioè qualità, quantità, anche più assortimento secondo me. Sì. E mancano efficace, poi Cataldi e Rovella, senso... che sono due giocatori che sono out in Cataldi, questo momento, Rovella, quindi out. Hai anche dei, anche una rosa secondo me più lunga. Davanti, insomma, come centravanti, così e così. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio, mi fa molto piacere perché lo ritroviamo, l'ex arbitro Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Come stai? Come
2: tutto bene,
0: ci sentiamo?
2: Tutto bene, beh, è un segno positivo direi, no?
0: Però diciamo, in questa, diciamo, giornata di ripartenza ti abbiamo subito disturbato. Senti, che è un po' che non ci sentiamo, che idea ti sei fatto di questa linea Orsato?
2: Ma allora, direi
0: poi andiamo,
2: che...
0: poi andiamo sugli episodi che in questione di oggi, perché gli ascoltatori, come sai, no, tante domande, riflessioni eccetera su alcuni episodi, però che idea ti sei fatto?
2: Assolutamente, direi che si è iniziato a mio avviso bene, nel senso che si doveva dare una svolta rispetto a quello che stava succedendo negli ultimi anni, quindi la trovo un inizio positivo fino, diciamo, all'ultima giornata appena trascorsa. È chiaro che bisogna un attimo ritarare tutti i parametri e soprattutto tenere la barra dritta una volta che si stabilisce una direzione, tenere sempre quella, perché poi è quello che abbiamo visto che ha dato problematiche fino all'anno scorso. Però come linea generale la trovo molto positiva, si è tornati a giocare a calcio, non ci si ferma mille volte, complice anche in positivo il nuovo, le nuove regole sulle, per evitare le perdite di tempo,
0: sì.
2: Che quello bisogna dire grazie all'IFAB che ha indovinato, mi sento di dire appieno, le varie correzioni c'erano da dare al regolamento per far sì che i giocatori non perdessero più tanto tempo durante le riprese di gioco nel stare fermi a terra magari fingendo un infortunio per diciamo ricevere più tempo, ecco.
0: Sì, sì, infatti questo ha dato, diciamo, dei risultati positivi sotto questo aspetto. Senti, invece, altra cosa, poi andiamo con Stefano magari alle curiosità di questa giornata. Che te ne pare dell'esordio, possiamo dire così, di ieri di Rock in TV?
2: Ma allora, ho sentito in parte, lo trovo positivo. Concordo sul fatto che ha dovuto subire un qualcosa a livello giudiziario che non trovo giusto, non lo trovo assolutamente giusto, ero convinto che a livello penale non ci fosse nulla, a livello sportivo è stato archiviato tutto anche lì, sicuramente non è stato fatto nulla per dolo, ma sicuramente per cercare di sistemare alcune situazioni che stava per essere commesso un importante errore. Per cui sono contento della sua nuova diciamo veste di tele,
0: sì, di commentatore,
2: esatto, di opinionista. Ha analizzato anche lui il fatto che il VAR l'anno scorso stava prendendo una direzione che non era quella giusta, che stava iniziando a dare fastidio ai stessi giocatori, allenatori, i tifosi, e concordo assolutamente. Adesso speriamo si trovi la quadra, diciamo.
0: Assolutamente.
1: La sensazione, Daniele, proprio su questo discorso, cioè l'open VAR, cioè questo tentativo di apertura di un mondo per definizione un pochino chiuso, no? Perché è una comunità, secondo me non ha creato dei vantaggi. Io credo che poi sono per l'autonomia degli arbitri e anche per una comunicazione che deve essere essenziale. Questo tentativo, secondo te, Daniele, di aprirsi, no, al mondo comunicativo, quindi spiegando un po' quelle le cose, le dinamiche, le criticità arbitrali ogni settimana, ogni partita, secondo me non ha agevolato la serenità del giudizio, scusa un po' il gioco di parole generale, no?
2: Ah, sicuramente, è chiaro che ci si è trovati in una situazione dove gli errori erano veramente tanti e capisco anche che andare in televisione e dover continuare a mettere gli errori diventava un po', tra virgolette, pesante, immagino, per chi doveva gestire diciamo l'aspetto arbitrale. È chiaro che secondo me si deve ritornare a spiegare le decisioni prese e quelle sbagliate con la trasparenza più totale. cercando di commettere sempre meno errori, perché comunque non è possibile che un tifoso, gli allenatori, i giocatori non sappiano durante la settimana se quelle determinate situazioni, quelle determinate decisioni siano state valutate decisioni corrette oppure no. Se penso ai casi delle prime giornate, si è dovuti arrivare alla riunione con gli allenatori dopo la quinta giornata, se non erro, per sapere che determinate situazioni, anche se erano errori evidenti, palesi, comunque sentirsi dire dalla voce ufficiale, dalla fonte ufficiale dell'AIA, che appunto erano stati considerati errori. Ecco, secondo me bisogna tornare a spiegare e a dire quando si è commesso un errore e quando invece la decisione è stata ritenuta corretta, ma settimanalmente. Trovo che nel 2030 bisogna, nel 2026, quello che è, bisogna appunto dare una risposta chiara e trasparente a chi usufruisce, chi fruisce del pacchetto calcio.
1: Per me aiuterebbe anche, Marco, Daniele, non so se siete d'accordo, il fatto di, cioè, mentre noi riconosciamo i calciatori, no? Allora, Lautaro ha quelle caratteristiche, Colomani ha quelle, Malen, noi non sappiamo niente
3: o poco
1: delle caratteristiche di un altro. Cioè, voglio dire, ieri Fabbri, io l'ho visto 2 o 3 volte, ma non è che ho una cultura proprio specifica, sì. Però è uno dal cartellone, uno dal rigore disciplinare molto molto marcato, cioè severo, si fa rispettare, ha una sua conduzione, un suo stile. Secondo me anche i tifosi, se un giorno ne sapessero di più, no? Sul profilo caratteriale, come quando eravamo ragazzini, ti ricordi, c'era Agnolin, Casarin, Lobello, sapevi che carattere, no, avevano, non so, certo. Se sei d'accordo, Daniele. Cioè, di questi non conosciamo il loro profilo caratteriale, il loro modo di guidare una partita, no? Così il tifoso sa, ci arbitra, quello c'ha il cartellino, fa pure, nel senso che ognuno c'ha il suo stile, giusto, Daniele?
2: Ma assolutamente sì, però basterebbe, come il tifoso ovviamente più attento alla giocata del giocatore, magari interessarsi un po' di più anche dell'aspetto arbitrale. Poi gli arbitri sono sempre quelli che girano in Serie A, e basterebbe porre un po' più attenzione all'arbitro, e alcune caratteristiche marcate di ognuno le si riconoscerebbero, diciamo, dopo 2 partite, se vogliamo. Però sicuramente ti assicuro che le squadre lo fanno. Sapere le caratteristiche di, certo, un arbitro aiutano anche al comportamento dei giocatori durante la partita.
1: Assolutamente. Secondo me gli allenatori dovrebbero informare i calciatori, c'è, cioè, questo arbitro, fa così, fa con là, sì, attenzione. Sì.
0: Ma penso che lo fanno le squadre.
2: Lo fanno.
1: Lo fanno, questo è importante.
2: Addirittura nelle società c'è proprio una figura, nella maggior parte delle società, esatto, che assolve proprio questa funzione.
0: Sì. Senti, Daniele, andiamo un po' ieri? Qualche, sì, episodio, da dove vuoi cominciare? Scegli tu, dai.
2: Ma io partirei dai gravi falli di gioco, che secondo me purtroppo non c'è stata un'uniformità su 3 situazioni, a Como, a Sassuolo e a Lecce, dove purtroppo si è mancato in 2 situazioni, mi riferisco all'episodio di Sassuolo-Milan, in particolare di Lecce-Bologna, dove manca secondo me un cartellino rosso per 2 situazioni, dove invece poi in Como-Roma è stato fatto, a mio avviso, giustamente, ma se andiamo a vedere il punto d'impatto è stato fatto rosso su quello che come punto d'impatto era meno rosso di tutti, se vogliamo. E siccome per i gravi falli di gioco l'arbitro, oltre a far rispettare le regole in primis, secondo me è lì per tutelare l'incolumità dei giocatori, si è sempre detto che nelle situazioni dove magari non è un chiarissimo rosso, però si propende sempre più per il rosso proprio per evitare che si arrivi a farsi male, trovo che come in Como-Roma, ripeto, è stato giusto dare rosso a Malen per grave fallo di gioco, anche in Sassuolo-Milan dove c'è un intervento su Gila, dove c'è una gamba tesa che arriva sul ginocchio del giocatore, della gamba destra, che fa piegare la gamba in maniera brutta, e solo forse la fortuna ha fatto sì che il giocatore non si facesse male. E in Lecce-Bologna, se vogliamo, è molto molto simile all'intervento venuto in Como-Roma, dove purtroppo è stato fatto solo cartellino giallo. Ecco, trovo che non si sia sfruttata l'occasione per trovare questa uniformità per la stessa categoria di situazioni.
0: Sì, che per me è molto difficile trovare l'uniformità.
1: Perché ognuno ha il suo metro di giudizio,
0: sì, sia una delle cose più complicate.
1: Bisogna vedere anche il contesto della partita.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché, Daniele, tu che insomma da arbitro, c'era un fallo di Wesley sulla fine del primo tempo, che non è stato, andava ammonito. perché insomma almeno il fallo era evidente,
0: almeno ammonito.
1: E allora questa cosa può scatenare un retropensiero, un fardello psicologico nella conduzione di un arbitro?
2: Sicuramente in quell'episodio è avvenuto proprio alla fine del primo tempo, magari uno se lo riede, non dovrebbe succedere, però diciamo che siamo a un livello dove questo aspetto non dovrebbe influire, nel senso che magari
1: c'è la famosa compensazione. Adesso non ti dico Malen, sì, era da rosso, però c'è prima un fallo di Ramon su Malen.
2: Sì, magari non dal campo non si è riusciti a ravvisarlo e sicuramente si è visto molto.
1: E non è che lui ha deciso per dire per compensazione, c'è questo aspetto psicologico o no, Daniele?
2: Questo non lo so, voglio non pensare a questa cosa, nel senso che arbitralmente parlando spero non sia successo questo. Diciamo che Malen parte proprio con tutti i crismi per preparare un grave fallo di gioco, il salto, la gamba tesa, la velocità. Cioè c'era tutto per potersi aspettare un gran fallo di gioco. Poi per sua fortuna l'impatto è totalmente basso, però non mi sento di dire che è una decisione totalmente errata se la prendiamo singolarmente. Mi sento di dire che le altre due
1: sono più gravi.
2: Di cui ho parlato prima, assolutamente sì. Delle tre, questa, se vogliamo, per punto di impatto era il meno rosso di tutte.
1: E la Zuzzi là per poco non è... Cioè, lì le...
0: No, infatti io mi sono spaventato anche quello su Gila, perché pure su Gila riceve una cosa che gli è andata bene pure a lui, delusso pure a lui, insomma, quindi bisogna...
2: Assolutamente.
0: Sì.
2: No, invece... non dobbiamo sempre affidarci alla fortuna che il giocatore non si fa male.
0: Bravo, sono d'accordissimo, bravo, Daniele.
1: Bravo.
0: No, ti volevo chiedere una cosa, Daniele, proprio magari una lettura. Il fatto che precedentemente a quel rosso su Malen non sia stato fischiato il fallo, no? Da che cosa, diciamo, come l'hai letta tu? Perché c'è questa linea di far giocare, quindi vedendo che i due giocatori volevano conquistare la loro posizione, il difendente e l'attaccante si è lasciato correre, quindi non so, è stato tratto in inganno del fatto che comunque l'attaccante della Roma era quasi riuscito a recuperare il pallone. Perché non l'ha letto quella tirata di maglia? È stato anche, non so, tratto in inganno da una trattenuta reciproca del movimento dei giocatori? Per quale motivo, a tuo giudizio?
2: Ma quale dici, la situazione appena prima del rosso?
0: Esatto, quella lì. Perché non ha fischiato l'eventuale fallo, a tuo giudizio?
2: Ma perché poi comunque il giocatore alla fine, se rimane in piedi, fa la giocata, bisogna capire anche dalla posizione reale dell'arbitro cosa realmente lui ha visto, perché magari per posizione può non averla vista la trattenuta, tant'è che live all'inizio non sembra quasi che ci fosse stato niente, c'è stato bisogno del replay per far vedere che appunto Malen fosse stato
0: da davanti, poi il replay, perché da dietro non si vede. Sì.
2: Esatto, l'arbitro sicuramente era dietro, comunque laterale. Molte volte non tutto quello che si vede in televisione è sempre quello che purtroppo si riesce a vedere live dall'arbitro nella posizione in cui è.
0: Sì. Poi, per esempio, poi un'altra cosa, in Sassuolo-Milan abbiamo detto di Gila, però c'è un episodio dentro l'area di rigore per il Milan. Lì come l'hai letto tu? Quella trattenuta, la maglia un po' la tira, adesso qui bisognerebbe capire quanto l'ha tirata, tanto per farla cadere oppure poco, questo non credo che si possa giudicare l'intensità.
1: Tu dici quella,
0: no?
1: Su Ramos?
0: Sì.
1: Ma no, ma la palla però non era...
0: Quella che lui lo prende da dietro e lo gira così.
1: Però non c'era la disponibilità del pallone, non c'era, l'azione era morta. Non lo sbaglio, Daniele?
2: Sì, concordo, non è che è una cosa che fa sì che ci faccia decidere se sia il fallo o meno, la presenza o meno del pallone. Certo, contribuisce al fatto che possa essere sicuramente più fallo che no. Diciamo che c'è questa tenuta, il giocatore rischia, bisogna capire l'intensità, che è ovviamente giustamente lasciata alla decisione del campo.
1: No, io dicevo sulla disponibilità del pallone. Il Sassuolo a un certo punto c'è Moreira che non c'è disponibilità del pallone, non c'è un'azione.
0: Quello lì che...
1: dentro l'area rigore, il secondo tempo. C'è la palla che c'è, il Sassuolo sta andando avanti. Però... cioè, mentre la palla va verso la porta del Milan, c'è poi questa cosa qua che loro non si vedono, si strada, lì calcio di rigore, d'accordo, è da rigore.
2: Quello che è di spalle alla porta, sì.
1: Sì, però l'azione non esiste, cioè sono due cose staccate, c'è il fallo da rigore, però il possesso del pallone c'è dal Sassuolo, o sbaglio, Daniele?
2: Sì, ma sono avvenute due situazioni, due trattenute in area di rigore.
1: Esatto.
2: Una, che sono i due giocatori col pallone in area di rigore, spalle alla porta, e anche lì c'è questa trattenuta di questo giocatore che rischia, che mette
1: no,
2: la
1: mano e
2: tira la maglia. Secondo me in entrambe le situazioni ha rischiato molto il giocatore, ma non siamo agli estremi per decretare un calcio di rigore, a mio avviso. E giustamente il VAR è stato silente.
1: No, io mi parlavo quello di Ramos il secondo tempo, tu ti riferivi a quello?
0: Io mi riferivo adesso, penso,
1: no, quello di spalle, primo tempo.
0: Quello che gli tira la maglia mentre sta entrando dentro l'area, che lui è di spalle.
1: No, quello è Ramos.
0: Gli tira la
1: maglia. Ma l'azione non c'è, non esiste. Cioè non è che il Milan
2: pallone è il pallone lontano.
1: Dall'altra parte, cioè proprio i giocatori vanno verso la porta del Sassuolo.
2: Sì, il pallone
1: c'è un fallo di rigore, però sono antagoniste le azioni, cioè non c'è correlazione, non c'è la disponibilità del possesso del Milan, capisci? Quindi non lo può dare, cioè non puoi dare un calcio di rigore in quel modo, anche se poi il fallo è da rigore, sono d'accordo con te.
0: Sì. Allora, vabbè, mi sembra che abbiamo, non so se c'è qualche altra cosa, Stefano, questi erano un po' gli episodi.
1: No, avanti così, poi sono d'accordo con questo che l'aveva detto anche Daniele nel precedente intervento qui a Maracanã, tu per carità, tu vai avanti, anzi, ci hai visto meglio, io ho detto, mi piace questo modo di giocare senza interruzioni, però fino a un certo punto.
0: Esatto.
1: Cioè, quando c'è rigore, il VAR deve intervenire, e anche quando ci sono i falli bisogna fischiare, perché sennò diventa un faro, cioè diventa tutta una cosa. Io capisco il metodo europeo, però poi bisogna mettere un punto, bisogna anche valutare i falli. Non è che possiamo far correre tutto.
0: Sì, no, a me è sembrato all'inizio Daniele, mi è sembrato un voler limitare assolutamente il VAR,
1: sì,
0: anche quando in certe situazioni era giusto chiamarlo. Questo io ho notato all'inizio.
2: Lì hanno certificato che ci sono stati degli errori, esatto, anche a mio avviso marchiani, nel senso che serviva poco per far sì che il VAR riuscisse a correggere l'errore commesso dall'arbitro di campo, perché se penso a Torino-Milan per il fallo
0: bravissimo.
2: Juventus per la trattenuta.
0: Esatto.
2: Io dissi inizio stagione in un intervento che feci sempre con voi, che sì, bisogna totalmente cambiare registro, però poi bisogna sempre confrontarsi con la qualità tecnica che si ha a disposizione. Perché l'uniformità è talmente difficile da poter raggiungere al 100%, non si riuscirà mai a avere uniformità, paradossalmente nemmeno nella stessa partita con lo stesso arbitro, figuriamoci in diverse partite, eccetera, eccetera. Però poi per avere un'uniformità il più alta possibile bisogna avere una qualità veramente alta degli arbitri, e ad ora mi sento dire questa qualità ci sia nel campionato italiano. Bisogna lavorare anche sull'aspetto della qualità, sarà un procedimento molto lungo purtroppo per la gestione non certo positiva che si è avuta negli anni precedenti.
0: Bene Daniele, noi ti ringraziamo come sempre. A presto,
1: ciao Daniele,
0: buon proseguimento, grazie mille, grazie a Daniele,
2: grazie
0: Minelli.
2: A
0: allora abbiamo ancora qualche minuto, proprio magari recuperiamo qualche messaggio, Stefano, che è rimasto ancora indietro. Chiedo ad Andrea se siamo pronti, così li mandiamo prima di salutarci, vai.
4: Salve, Spalletti è un allenatore purtroppo che secondo me pecca di un certo tipo di presunzione. E allo stesso tempo, secondo me, la Juventus, prima di Spalletti, cose, prendesse Allegri, la Juventus doveva prendersi Gasperini, perché Gasperini è il migliore allenatore per me. Spalletti, cose, prendesse Allegri, la Juventus doveva prendersi Gasperini, perché Gasperini è il migliore allenatore per me.

0: la Lazio 9, differenza di 2 gol, oppure la Roma 14, non c'entra niente, perché dipende poi dallo sviluppo del gioco che ogni squadra
1: è
0: fa,
1: quello che volevo dire, infatti.
0: cioè, la percezione dello sviluppo che crea durante tutta la partita. Quindi non c'entra niente la differenza.
1: No, no, ma io sono d'accordo, era per ribadire che poi secondo me, siccome poi mi ha scritto un altro, dice, beh, se la Juve avesse Lautaro, allora mi scusa, ma se la Juve avesse Lautaro, quello italiano vincerebbe le partite? Se la Juve avesse Lautaro al posto de... Sicuramente Lautaro è più forte degli attaccanti che c'ha la Juventus, su cui non è che
2: Andrebbe
1: scopriamo
2: leggermente meglio,
1: l'acqua calda, insomma,
2: sì.
1: quindi... Però così mi chiedo, se noi dobbiamo sempre analizzare in base al giocatore che ha, allora allenatore, qual è il ruolo
2: No,
1: dell'allenatore?
2: no, infatti.
1: Cioè, qual è la
2: Però ti ha
1: funzione del
2: risposto così
1: tecnico?
2: lui, cioè dice,
1: Esatto.
2: cioè, dipende dallo
1: No, ma
2: sviluppo.
1: infatti è una risposta che apprezzo molto. Cioè, dice, io vabbè, posso avere un
2: Non lo so,
1: attaccante
2: questo ho
1: inferiore?
2: capito.
1: Sì, poi
2: Forse
1: dipende
2: ci
1: dallo
2: sarà pure
1: sviluppo.
2: l'allenatore, il lavoro
1: Cioè,
2: dell'allenatore a fare la differenza.
1: esatto, poi l'allenatore deve allenare quel gruppo lì di giocatori e dovrà, diciamo, cercare di dare qualcosa, se no
2: Forse,
1: dice guarda, io un allenatore non lo faccio perché questi sono scarsi,
2: troppo
1: finché non ho
2: faticoso.
1: i fenomeni non alleno. Vai, non fate i furbi, non fate i furbi, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano,
1: Ciao,
3: Tullio.
1: Tullio.
3: Argomento che non c'entra niente, giusto per
1: Che dici?
3: partecipare anch'io con un messaggio. Probabilmente chi ha la fiducia piena
1: Sì.
3: di Stefano già dagli albori riuscirà anche nella difficile impresa di consolidare Martinez, il portiere, che è molto difficile questa cosa perché oltre che essere atipico, però a me piace molto, è stato 2 anni completamente in naftalina e poi lo sbattono direttamente titolare a San Siro.
1: Va bene.
3: E niente, dai, da oggi sono fiducioso su questa cosa. Ciao ciao.
2: Ciao
1: Ciao,
2: Tullio.
1: ciao, ciao, ciao Tullio, grazie, grazie, grazie. Vediamo se c'è un altro audio prima di chiudere.
4: Allora, ciao,
1: Ciao.
4: sono Rocco di Albenga.
1: Rocco,
4: Su
1: Albenga.
4: Spalletti volevo dire che per me non è un allenatore da prendere se vuoi costruire una squadra. Ricostruire una squadra vuol dire fare gruppo e lui questo non è mai stato capace di farlo. E l'ha dimostrato nella sua carriera. Ha vinto uno scudetto grazie a 3 diamanti che aveva trovato nel mercato. Era una squadra tutta nuova, quindi non ho dovuto fare neanche gruppo. Era una squadra tutta nuova
1: Ecco chi c'è,
4: con tre
1: sì.
4: diamanti che erano
2: Sono visto. È
4: Kvara,
2: arrivato terzo
4: Kim e
2: il primo
4: Osimhen,
2: anno e poi ha vinto lo scudetto il secondo anno a Napoli. A Roma è stato 5 anni, se non ha creato un gruppo lì, non lo so, portaci un
1: No, però
2: esempio più pratico e più
1: vorrei
2: evidente.
1: ricordare anche che a
2: E
1: Spalletti
2: a Zenit ha
1: quando.
2: vinto tutto. E a Milano ha riportato l'Inter in Champions League quando non c'è stava dal 1914. Quindi non lo so, raccontaci tu cosa dobbiamo dire di Spalletti. Poi per carità, o no?
5: Che dicono gli psicologi, non lo dico io.
1: Vabbè, ce n'è un altro e poi chiudiamo.
6: Io penso che l'unica
2: Udinese
6: cosa
2: in
6: che si
2: Europa.
6: può rimproverare a Spalletti è quello di insistere con Seisao. Con
1: Basta.
6: Seisao
1: Ma a me
6: non
1: me lo
6: è
1: dici.
6: funzionale, fa
2: Benissimo.
6: sempre un dribbling di
2: Ragazzi,
6: troppo
2: andate voi alla Continassa, tutti
6: e
2: quanti.
6: niente.
1: Va bene.
2: Tutti quanti alla Continassa,
1: Però
2: al posto di Spalletti.
1: su con Seisao, insomma, qualche
2: Sì,
1: dubbio
2: no,
1: è
2: però
1: lecito averlo, insomma.
2: voglio vedere 10 allenatori alla Continassa e fanno la
1: Fa
2: fila
1: sempre la
2: e gli
1: stessa cosa.
2: fanno.
1: Ma
2: E Carnevali ti fa.
1: tu,
2: Che
1: tu,
2: ne
1: tu, tu, tu, tu, tu prendi la palla,
2: ricordi?
1: poi va a partire, sempre la stessa
2: Gli fanno i
1: cosa.
2: colloqui personali. Ci
1: Vabbè.
2: sarà la Continassa, 4 ore dedicate a prendere il
1: Va
2: nuovo
1: bene.
2: allenatore della Juventus al posto di
5: La Rondine
1: Ma
5: non fa primavera,
1: mai.
5: nemmeno un
2: Ora
5: branco
2: pure
5: di
2: tu,
5: Rondini
2: Luciano,
5: non
2: dai,
5: fa
2: forza.
5: estate.
1: Parla di meno.
2: Esatto.
1: Va
2: Cominciamo.
1: bene, ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati in punto. Vi
2: A domani,
1: lasciamo
2: Marco.
1: a tutta C. Grazie come sempre a tutti
2: Ciao, ciao.
1: i nostri tecnici e anche alla redazione. Ciao Stefano, a domani. Noi ci ritroviamo qui a partire sempre dalle ore 13. Ciao ciao.
7: Maracanã.

Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti argomenti da affrontare legati all'analisi della sesta giornata del campionato di Serie A. Una Lazio che continua ad essere in testa alla classifica insieme all'Inter, le difficoltà della Juventus e del Milan. Analizziamo tutto questo insieme al nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è

0: Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Chi ti ha deluso di più in questo fine settimana calcistico? La Juventus o il Milan?
1: Mi ha deluso di più la Fiorentina e la Juventus.
0: La Fiorentina che è andata incontro a una sconfitta francamente inaspettata, ha sbagliato completamente l'approccio.
1: Beh, è un bel problema perché rimane rinvischiata in un gruppo di squadre a 4 punti e se non si riprende subito la Fiorentina rischia di precipitare lo stesso discorso dell'anno passato.
0: Nonostante una
1: Quindi,
0: campagna acquisti, durante la quale sono stati spesi 130 milioni, nonostante questo ci potrebbe essere, secondo te, anche questo rischio di nuovo?
1: A volte io sento tifosi dicendo ma non spende, dovrebbe comprare questo, dovrebbe comprare l'altro. In realtà il calcio non è una scienza, il calcio non basta spendere, il calcio è un'arte, quindi dipende tutto dal comportamento dei giocatori in campo. Giocatori in campo che in teoria possono essere bravissimi, tu li paghi e poi arrivano nella realtà e non rendono. Oppure giocatori che erano andati bene l'anno prima, poi dopo cominciano a deludere. È un misto di tante cose il rendimento di un giocatore e di conseguenza di una squadra. C'entrano i tifosi, c'entra la mentalità anche dei tifosi, c'è che una piazza come Firenze è molto pretenziosa e i tifosi della Fiorentina hanno un palato fine, quindi sanno vedere bene le cose. Si aspettano grandi cose, vivono magari un po' di un'illusione che fa in fretta passare e quindi le conseguenze sono di un ambiente che può diventare nuovamente deleterio e negativo come l'anno passato. Bisogna vedere se la squadra si riprenderà subito, perché i mezzi tecnici la squadra ce li ha.
0: Assolutamente.
1: L'allenatore l'altro anno ha dimostrato di essere bravo, ma ha preso la squadra poi più tardi, quando poi la squadra a un certo punto ha dovuto reagire. Quest'anno l'ha preso un po' prima, ho l'impressione che qualche giocatore ricevuto qualche complimento si sia seduto subito e questo non è un buon sintomo. I giocatori bravi sono coloro che hanno continuità di rendimento, coloro che tutte le volte rispondono presente alle partite. Giocatori che una volta fanno bene, poi la volta dopo fanno male, addio, tieniti lontano dai giocatori. E quindi lì dovrà essere l'allenatore bravo, dovrà essere la società, Paratici, Ferrari, dovranno agire subito, immediatamente, per dare una bella strigliata a questi giocatori che dopo qualche complimento qualcuno che è stato in nazionale si sono subito seduti. E allora lì un bel guaio. Sai, Firenze è una bella città, si sta troppo bene. E quindi questi giocatori non è che possono pensare solamente di villeggiare in una città bellissima come Firenze. Devono
0: Senti,
1: assumere
0: dicevi anche della Juventus che ti ha deluso un pareggio che è arrivato nel secondo tempo, poi ha rischiato anche di vincere la Juventus, però insomma, specialmente nel primo tempo, non ha dato la sensazione di essere quella grande squadra che può puntare allo scudetto.
1: decisioni. Ma tieni presente che tu vai a affrontare il Genoa, che era una squadra in crisi, una squadra che era a rischio. Una squadra però che ha saputo reagire, ma questa reazione dipende anche da come reagisci tu e da come si comportano gli altri. E gli altri sono la Juventus, era la Juventus in questo caso, e la Juventus si presenta alle partite, secondo me, con un vecchio blasone. Cioè i giocatori non hanno ancora, non è riuscito ancora Spalletti a dare la mentalità da battaglia, perché quando la buona tecnicamente, se non ci mette grinta, abnegazione, cattiveria agonistica, se non ci mette tutto quello che deve avere una squadra come la Juventus, allora rischi di perdere e perdi cioè pareggi, pareggi è come una sconfitta, però io dico perdere, perché però è come una sconfitta. Però non dimentichiamo che il Cagliari è una sorpresa. Il Cagliari è una sorpresa, come la sorpresa della Lazio, e quindi ha dei valori. C'è l'esplosione di questo Maldini che continua a segnare. Cioè, durante i campionati ci sono sempre le sorprese. Quest'anno è la volta della Lazio, si trova lassù, è del Cagliari. Quindi ha trovato una squadra lì pronta, che in casa gioca bene. No, meno male che ha reagito all'ultimo, ha fatto all'ultimo, però la reazione di Spalletti a fine gara te la dice tutta. Cioè, stanno vivendo un momento che sono molto nervosi, si aspettavano probabilmente di più, non si aspettavano di fare un passo falso lì a Cagliari, ma se continua la situazione così bisogna aspettarsi altri passi, sì. E bisogna cambiare registro, come dicevo prima di Firenze.
0: Certo.
1: Sono squadre che stanno deludendo per il momento.
0: E il Milan invece? Il Milan che ha pareggiato contro il Sassuolo?
1: Ma qui in parte direi un pochino di sorpresa da parte del Sassuolo, perché sta facendo un buon campionato il Sassuolo e quindi è un risultato che non mi sorprende. Il Milan ancora non ha la caratura dell'Inter, la caratura secondo me nemmeno della Roma. La Roma è lì e il Napoli si riprenderà sicuramente, perché tu dimenticati il Napoli senza De Bruyne. Il Napoli quest'anno è De Bruyne, e
0: Certo.
1: quindi il Napoli, questa sarà la fortuna anche di Allegri, un giocatore super lì che li sta risolvendo e ha fatto avere un cambio di comportamento alla squadra. Il Milan sta dando quello che ha. Il Milan non è che mi sorprende né negativo né positivo.
0: E da Como Roma ti aspettavi di più invece? Ti aspettavi che potesse essere una partita al di là dell'espulsione, delle polemiche arbitrali, che
1: Intanto
0: potesse essere più spettacolare anche?
1: quell'espulsione è meritatissima. Un'entrata così rischi di spaccare l'avversario, non va bene. È un pareggio che ci sta in questa partita fra due squadre che hanno pari valore, secondo me. È bello vedere sempre il Como che gioca, ma è bello vedere anche la Roma. Sono due squadre che giocano molto bene. E il pareggio, secondo me, è quello che ha dimostrato il campo. Ha tenuto bene in 10 la Roma, però insomma, non mi aspettavo cose diverse.
0: Va bene, Rosario, grazie per il tuo contributo. Alla prossima.
1: Grazie a te, arrivederci.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: La Lazio è sempre in testa insieme all'Inter, la Lazio che ha vinto con il Monza un bel primo tempo, un po' più di sofferenza nel secondo ed è su questo che deve lavorare Gattuso, che comunque ha fatto uno straordinario lavoro fino a questo momento.
2: Assolutamente sì, io credo che la sorpresa di questo inizio di campionato sia proprio la Lazio. Io mi auguro che possa continuare su questa strada. Ieri la partita è stata comunque ben giocata nel primo tempo, un attimino di sofferenza in più nel secondo, però ci può stare, insomma, dai. Io credo che alla squadra Gattuso gli vada fatto un grosso applauso.
0: Sì, anche se per quanto riguarda i secondi tempi non è una novità quella del calo che arriva ad inizio ripresa, era successo anche in altre circostanze, aveva pagato dazio, tanto per fare un esempio, contro il Milan. È chiaro che davanti si trovava la squadra rossonera, la Lazio.
2: Assolutamente sì, però se calano nel secondo tempo e fanno tutti questi punti, ben venga, insomma. Io credo che la Lazio abbia fatto un inizio di campionato strabiliante, soprattutto per le premesse e per quello che c'era stato. Quindi io credo che a Gattuso la squadra gli vada fatto solamente un grosso applauso.
0: Tavares, le sue qualità le conoscevamo ampiamente, c'è da chiedersi se questo giocatore riuscirà a trovare continuità quest'anno.
2: Ma Tavares è un giocatore con grossissime potenzialità. Io credo che lui abbia veramente le caratteristiche, le potenzialità da top team. È naturale che se non è riuscito ad imporsi a certi livelli, qualche problemino ce lo dovrà avere. Sicuramente quello fisico è un qualcosa sicuramente che va messa sul piatto, però come giocatore nel complesso secondo me, un giocatore molto, molto forte.
0: Ecco, e a tuo parere, che tipo di obiettivi realisticamente può darsi la Lazio?
2: Ti ho detto, io resto sorpreso e come credo tutti i tifosi della Lazio, nessuno poteva immaginare una situazione del genere dopo 7-8 giornate di campionato. Quindi io a questo punto non porrei limiti. È anche evidente che non ha, secondo me, la Lazio la potenzialità e la struttura delle prime tre o quattro, però ci può essere anche un'annata che ti gira, magari si incastrano tutte le cose per il verso giusto e magari resta lì su fino alla fine.
0: Eh sì, insomma, magari ci possono essere, no, anche quelle situazioni in cui all'inizio tutto sembra essere contrario, l'ambiente, il mercato che non decolla, l'uscita incredibile, prematura dalla Coppa Italia e poi si riesce a trovare, no, la compattezza all'interno dello spogliatoio e a volare anche più alto di quello che ti immagini. Non so se ti è
2: Ma io
0: capitato
2: credo
0: magari in carriera.
2: proprio, no, credo di sì. Poi dopo sognare non costa nulla. Il cuore mi dice che se dovessero restare lì su ce la si può giocare fino alla fine. Non credo per lo scudetto, ma almeno per un posto in Europa che sarebbe comunque un risultato, a mio parere, importantissimo.
0: Senti, Como Roma, te l'aspettavi più spettacolare?
2: Sì, me l'aspettavo un po' più spettacolare, però quando ci sono questi big match in Italia è sempre comunque così. Poi dopo la partita è stata comunque alla fine un po' condizionata anche dall'espulsione del centravanti della Roma, però rimangono comunque due squadre molto molto forti che secondo me resteranno lì su fino alla fine.
0: Adesso c'è la Champions, si apre la settimana di questa competizione così importante. Cosa vedi per le italiane, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma?
2: Ma io mi auguro che sia una giornata positiva, insomma, per tutte le italiane. È evidente che comunque ci sono squadre che avranno degli impegni importantissimi, mi viene in mente la Roma, però a mio parere si hanno le potenzialità per poter fare molto bene e per poter comunque raccogliere tanti punti in una giornata molto importante, perché adesso comunque iniziano ad essere importanti le giornate per fare punti, per incamerare punti e per posizionarsi bene in classifica, ecco.
0: Eh sì, la Roma con il Real Madrid, mentre il Napoli tra le altre italiane, si dovrà vedere con il Villarreal. È un Napoli
2: Villarreal.
0: che arriva con più fiducia, evidentemente, dopo la vittoria con il Frosinone, anche da un punto di vista del gioco, ha convinto maggiormente rispetto alle partite precedenti.
2: Sì, direi proprio di sì. Io l'ho vista dal vivo poi la partita, quindi ero allo stadio e a me ha fatto una buona impressione. Credo che sia una squadra in netta crescita, in netta ripresa. E adesso vedremo anche a livello europeo come si comporterà, anche perché a livello europeo è totalmente diverso. Le partite giocate in Europa hanno un peso diverso e comunque un parametro totalmente diverso dal campionato italiano. E vedremo se il Napoli potrà dire la sua anche in Europa.
0: Secondo te piano piano, anche con i nuovi innesti, sta trovando una stabilità difensiva il Napoli?
2: Ma sì, io credo che il Napoli, se recuperano tutti i giocatori, mi riferisco a quelli veramente importanti, adesso ha recuperato McTominay, che secondo me è un giocatore fondamentale, se recupererà tutti quanti, il Napoli avrà una solidità di squadra e una qualità di organico che naturalmente se la può giocare con tutti, soprattutto nel campionato italiano, ma può far bene anche in Europa. Quindi, dopo che avrà recuperato l'efficienza dei suoi giocatori, secondo me il Napoli potrà fare una buona annata.
0: Secondo te può rientrare anche nel giro scudetto?
2: Ma perché no? Io dico che quest'anno, mai come quest'anno, insomma, è un campionato abbastanza equilibrato. L'Inter comunque resta, secondo me, la squadra da battere, però ci sono 3-4 squadre che possono dargli sicuramente fastidio. Una di queste potrebbe essere il Napoli.
0: Va bene Giampaolo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Abbiamo parlato del Napoli e questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia della consegna dei collari d'oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale, e il CONI ha conferito ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il collare d'oro al merito sportivo. Sentiamo che cosa ha detto a margine di questo evento.
3: Vizio Napoli è ricordato come il Napoli tra i più vincenti, però non è il Napoli di Maradona, ma è il Napoli che però è stato più continuo rispetto a quello di Maradona. Vizio Napoli è diverso.
4: Ma il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni. Il mondo cambia, il problema grosso è si allungano i tempi della vita, quindi diciamo che l'anzianità corre. Ormai galoppa e quindi abbiamo dei tifosi anche centenari. Proprio l'altro giorno è venuta una signora centenaria a portarmi un corno bellissimo azzurro durante la partita contro il Frosinone. E poi ci sono i giovanissimi che spingono. E purtroppo, sai, il mondo dello sport è un mondo politico e tu sai che la politica rallenta. Perché rallenta la politica? Perché vogliono mantenere le proprie posizioni. E quando ci sono i cambiamenti, ci sono dei piccoli terremoti e nessuno vuol perdere la propria presenza e la propria capacità di dire la sua. Allora, nel mondo dello sport ci sono questi giovani, soprattutto nel mondo del calcio, che sono impazienti di modificare, di cambiare qualcosa che per loro è logoro, è troppo lento, è troppo stanco, ma ci sono però le persone di una certa età che non vogliono mollare. Allora il problema qual è? È il cambiamento. Ci sarà questo cambiamento? Auguriamoci tutti di sì, perché se no il calcio prima o poi andrà in discesa, a meno che i famosi ragazzini di oggi diventeranno anche loro centenari e anche loro, anzi, loro forse diventeranno, supereranno i 100 anni di età e quindi tireranno a un certo punto, riconvertiti al calcio, la corda per tutti quanti.
5: Lei cosa vuole
0: Cambiamenti
5: per il
0: anche in
5: Napoli?
0: vista del 14 dicembre oppure è confermata la fiducia in Malagò?
4: Ma io credo che è la stupidità che governi anche molto l'Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione, perché abbiamo scelto, cioè noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali e abbiamo a che fare con, ripeto, un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo e molto spesso dicono delle cose che sono attaccate e legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, va bene, è una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore. Ecco, ve l'ho sempre detto, diciamo che il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
0: E con le parole di Aurelio De Laurentiis siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: ce la faremo. Intanto ho il ritorno in cuffia e soprattutto la base è tornata ad un livello accettabile. Noi persone anziane abbiamo un udito delicato, come il buon Stefano Carlesi sa benissimo, e quindi eccoci, finalmente siamo tornati nella situazione ideale per cercare di dialogare come si deve. Ricominciamo! Ben ritrovati per il primo appuntamento settimanale con A Tutta C, 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. tvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il 61 del digitale terrestre. Questi sono i metodi, i canali attraverso il quale poterci seguire. 331-8200-213 invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Serie C che sta per mandare, o meglio, lo manderà stasera verso mezzanotte in archivio anche la sua nona giornata di campionato, che presenta e propone tre posticipi nella serata di oggi: uno per il girone B, Pescara, Guidone, Montecelio; due per il girone C, Barletta, Cavese, Picerno, Cosenza. Tutte e tre le partite alle ore 20:30. Per analizzare invece quello che è già successo, non possiamo fare altro che affidarci alla mente eccelsa del direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, ben ritrovato, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, nona giornata di campionato che, come stavo dicendo poc'anzi, sta per andare in archivio, però qualcosa è già andato in archivio, soprattutto le gare del girone A, che di fatto è l'unico che ad aver già concluso la propria tornata, ricordando che nella giornata di domani è in programma il primo dei tre recuperi di campionato riguardanti le under 23 che non hanno giocato in uno o in entrambi i weekend di sosta delle nazionali, appunto per i tanti convocati nelle nazionali giovanili. Domani toccherà alla Juventus Next Gen ospitare il Lumezzane per il recupero, se non erro, della sesta giornata di campionato. Detto questo, Ivan, guardando la parte alta della classifica, vincono tutte le prime cinque della graduatoria, quindi Cittadella, Brescia, Ospitaletto, Arzignano, Trento. Si ferma il Treviso, ma aveva lo scontro diretto proprio con l'Ospitaletto. Diciamo che, guardando Cittadella capolista, se eravamo tutti interessati e da capire come avrebbe reagito la formazione veneta al primo KO stagionale con l'Albino Leffe, mi viene da dire che ha reagito nel migliore dei modi, perché è andato a Novara, ha fatto due gol, si è preso tre punti, tenendo comunque a distanza un già nell'anticipo di venerdì con la Pro Vercelli aveva fatto sentire la propria presenza alle spalle della formazione di Roberto Musso.
1: Sì, è stato efficace, a parte il recupero di Lumezzane dell'ottava giornata, però al netto di quella, di questa piccola,
0: ti voglio bene,
1: non c'è un po', sei stato perfetto per dire, no, beh, non essere completi, no, hai detto tutto, nel senso che la Cittadella è una squadra che continua a convincere. Il Brescia ha un ritardo tale per cui deve sperare che deve dare tutto, però poi deve anche sperare che il Cittadella a un certo punto rallenti. E quello che abbiamo visto finora non legittima più di tanto questa speranza, perché insomma i veneti sono andati sempre bene e appunto sono ripartiti anche comunque su in una giornata non scontata, perché il Novara non fa impazzire, però in trasferta insomma ci poteva anche essere qualche dubbio, no? Li ha fugati. Sarà credo un bel testa a testa, però insomma, il vantaggio che ha messo il Cittadella è di quelli importanti.
0: Un Cittadella che, come dicevi te, insomma, ha già dato una prova di forza che sinceramente io continuo a dichiarare che non mi aspettavo, perché mi era rimasto negli occhi probabilmente la delusione del Cittadella dello scorso anno, che faticava tantissimo a fare qualsiasi cosa e a far vedere neanche l'1% della personalità che ha sempre mostrato. Nel girone B, dicevamo, Pescara e Guidonia saranno le due squadre impegnate nel posticipo di questa sera all'Adriatico. Il Pescara che cerca per la prima volta di portare a casa la seconda vittoria consecutiva dopo aver espugnato l'Ardenza in casa del Livorno nel precedente match disputato. Per quanto riguarda le zone alte della classifica, anche qui le prime quattro portano a casa il bottino pieno nelle rispettive partite. Lo Spezia si impone 2-0 su un Gubbio che ha cambiato squadra, ha cambiato allenatore, ma mi sembra che Braglia debba aver bisogno di un altro po' di tempo per imporsi. Il Ravenna si è portato a casa una sfida importante con il Campobasso. Io inizierei dal Grosseto, sinceramente, perché Spezia e Ravenna ce le aspettavamo e ce le aspettiamo tutte così, in un certo senso. Io il Grosseto, 5 vittorie dopo 9 giornate, mi ricorda un po' il Casarano dello scorso anno, dove sull'onda dell'entusiasmo e anche, insomma, in virtù di una squadra tecnicamente valida, perché il Casarano scorso anno, come quello di quest'anno, è una signora squadra, però sta sorprendendo un po' tutti, anche per la sfacciataggine con la quale si presenta in tutti gli stadi, un po' in tutti gli stadi affrontati finora, perché in trasferta il signor Grosseto ne ha vinte 3 su 4.
1: Sì, anche per la capacità di isolarsi, perché comunque è vero che le vicende che hanno riguardato negli ultimi giorni la proprietà non riguardano direttamente il club, però sai, sono quelle situazioni che comunque qualche pensiero può venire, o comunque non è così scontato sapersi isolare. Invece si ripropone con, non ho detto bene, con sfrontatezza. È una squadra che sta facendo molto meglio di quanto prevedessi, onestamente. Poi credo che sul lungo, insomma, possa un po' cedere, ma è normale, non è che c'è da aspettarsi. Insomma, una squadra che secondo me riesce poi a competere fino alla fine per le posizioni più alte, ma in questo momento le sta mantenendo. E è stato il weekend di Torro di Braglia, l'hai già citato, un allenatore che ha avuto, insomma, che non vive una striscia particolarmente positiva di risultati nella sua carriera, considerando le ultime avventure. Insomma, Gubbio, secondo me, non ha neanche costruito una squadra così malaccio, ti dico la verità. Però si è infilato in un via di campionato non semplice, ecco. Per ora è presto, io, insomma, Braglia darei decisamente più tempo, però buona la prima, ecco.
0: Passando al girone C, dove ci sono invece quattro squadre che ancora devono scendere in campo: Barletta, Cavese, Pigerno, Cosenza, con occhi puntati soprattutto sulla situazione del Cosenza, che è l'unica squadra del girone a non aver ancora vinto una partita, ma sappiamo che il Cosenza ha ben altri problemi rispetto a quelli del campo. Tra l'altro, giusto per fare un primo appunto mentale, il 16 di questo mese ci sarà la prima scadenza della stagione 26-27 e Ivan sa che cosa vuol dire, il nostro direttore sa benissimo che cosa ci può portare dietro questo meraviglioso appuntamento in calendario. Incrociamo le dita, tocchiamo legno, ferro, toccate un po' quello che vi pare, speriamo che le cose vadano nella direzione giusta. Detto questo, ti vorrei portare sulla situazione del Catania, che statistiche alla mano, nelle ultime cinque uscite di campionato ha lo stesso ordine di marcia del Potenza, quindi 4 vittorie e un pareggio, 13 punti ottenuti, 4 gol subiti, 11 segnati. Il disavanzo in questo momento nella classifica complessiva tra il Catania e il Potenza è ancora considerevole, perché sono 6 punti, però l'impressione, vista così, che quantomeno questo Catania si sia acceso, cosa che nelle prime giornate non aveva dato assolutamente l'impressione di aver fatto.
1: Sì, Sì, sono d'accordo, sono svegliato, ero sul giornale, ero anche curioso di parlare della rinascita, dello scatto del Bari, di qualche difficoltà
0: Vero.
1: che sta incontrando la Salernitana ancora, però sono d'accordo che Catania si vada a prendere un po' la copertina con questi tre gol in trasferta, con la terza vittoria consecutiva, con credo il quinto risultato utile consecutivo, perché nel mezzo c'è anche un pareggio. È un girone particolare, nel senso che comunque in vetta al momento c'è una squadra che, senza nulla togliere Potenza, e non credo che abbia nemmeno nei suoi programmi quello di rimanerci. Poi ovvio che l'appetito viene mangiando, però insomma credo che possa cedere, allo stesso modo il Sorrento penso che prima o poi rallenterà, e quindi dobbiamo capire quali sono le squadre che possono battagliare fino all'ultimo. Ecco, Bari e Catania si stanno candidando, forse più Bari oggettivamente, però il Catania è lì, si è un po' acceso, ha una piazza che trascina in qualche modo entusiasmo, poi tutte hanno le loro difficoltà, però soprattutto se facciamo il paragone con quella di Bari, a Catania l'entusiasmo può essere una mano, è una bella squadra, e secondo me aveva bisogno di un po' di tempo per prendersi le misure con l'allenatore, perché secondo me quella era stata la principale difficoltà del Catania in avvio di stagione. Probabilmente ci sono riusciti a intendersi i giocatori, l'allenatore, a trovare quella compattezza che un po' li aveva frenati nelle prime uscite. Vediamo, sono curioso anche della prossima giornata, proprio alla luce di quello che dicevo prima, perché poi vabbè, ne parleremo nelle prossime puntate, non voglio anticipare i tempi, però c'è comunque un Potenza Catania che secondo me può dare, insomma, può dirci sia se Potenza ha quel tipo di ambizioni, sia insomma che colpi può battere in Catania.
0: Certo. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon proseguimento.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di tuttoc.com, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta Cila, vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Per questi 60 minuti insieme abbiamo iniziato ad analizzare quello che è successo nel weekend con il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Adesso continuiamo il nostro viaggio dando il benvenuto e ringraziando per aver accettato il nostro invito a mister Giorgio Roselli. Ben ritrovato, mister.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Mister, io inizierei da questa chiacchierata da una delle sue ex squadre che sta vivendo un momento un po' complicato, e mi riferisco al Cosenza. Dicevamo prima con Ivan Cardia che probabilmente stasera è attesa dalla gara in casa del Picerno, ma in linea generale credo che si possa dire tranquillamente che il campo è l'ultimo dei problemi, purtroppo, per Cosenza, per il Cosenza, che sta vivendo una stagione particolarmente complicata. In estate di fatto è stata smantellata la squadra, per adesso addirittura si gioca in trasferta, si gioca a Crotone le gare interne in attesa che il Marulla possa tornare ad essere disponibile. C'è uno spiraglio di luce, mister, secondo lei, in tutta questa situazione?
1: Io sento spesso i vostri colleghi calabresi di Cosenza e onestamente è una situazione, io lì sono arrivato nel momento del rilancio, era appena risaliti dalla C2, dunque era nel momento dove veramente c'è stato questo rilancio che ha portato poi a fare, credo, 6 campionati di Serie B a Cosenza, e vederlo oramai da quasi 2 anni in questa situazione non è tanto come dite voi di classifica, è proprio l'ambiente che oramai è insostenibile, perché da tutte le parti, ma soprattutto in certi posti come Cosenza, soprattutto al sud, senza la gente non si può giocare a calcio, secondo me non è una partita. E dunque quello che sta succedendo oramai da troppo tempo è brutto, indescrivibile, ma purtroppo io spesso con i vostri colleghi di Cosenza parlo e dico sempre le stesse cose, che qualcosa deve assolutamente cambiare. Io poi ogni tanto sento il presidente, però poi per cambiare proprietà ci sono tante le situazioni e per ora non ci sono riusciti.
0: Una situazione che ho l'impressione, mister, che più che si va avanti e più che possa solo peggiorare, sono terribilmente onesto. E questa settimana, venerdì, c'è la prima deadline in termini di scadenze per pagamento di stipendi, contributi e tutto quello che riguarda, diciamo, l'aspetto finanziario della gestione di un club. E c'è chi in circolo, cioè in giro per i corridoi del calciomercato, inizia a avere un po' di brividi in vista di questa scadenza, perché insomma l'anno scorso arriviamo da una stagione dove il Rimini purtroppo ha fatto una fine che non dovrebbe fare nessun club professionistico, quindi abbiamo un ricordo purtroppo molto vivo.
1: Vabbè, è vero, cioè il calcio succede quasi esclusivamente sul calcio italiano, purtroppo. Sappiamo quanti difetti abbiamo in generale, ma questo è quello insopportabile, quello che una squadra che inizia il campionato non può non finirlo, coinvolgendo tutte le altre poi, no? A creare dei grossi problemi, ma sono problemi che abbiamo da anni. Io mi auguro ora con il nuovo sistema che sta mettendo così in atto si risolva, ripeto, perché questa è l'unica cosa che fa una cosa democratica. E l'Italia, che è altissimo livello, è sempre stata altissimo livello, non può permettersi queste situazioni. Chi inizia deve finire, devono esserci delle garanzie. E io mi auguro, questa della situazione economica, onestamente sono poco al corrente, sinceramente, e mi auguro che non succeda. Anche se poi le componenti in certi momenti preferiscono sparire piuttosto che continuare questa agonia.
0: Sì, anche per una questione di cercare di recuperare un disavanzo che in queste situazioni purtroppo spesso diventa irrecuperabile perché è tutto un accavallarsi di situazioni. Però per adesso teniamo la barra dritta, stringiamo i denti e speriamo che le cose, almeno sotto questo punto di vista, a Cosenza possano andare bene. Ci spostiamo, mister, se è d'accordo, sul girone B, dove nella pausa per le nazionali degli altri campionati, perché in Serie C si continua a giocare a dritto ed è quello che ci salva da fine settimana di noia sul divano, altrimenti, grazie al cielo, la Serie C continua a giocare. C'è stato un avvicendamento sulle panchine e il buon Costantino Fazzari in grafica ci fa vedere intanto la classifica del girone B dopo 9 giornate, in attesa, ricordiamolo, della gara del Pescara di questa sera contro il Guidonia. A 7 punti c'è il Gubbio, che arriva da 4 KO consecutivi, ha portato a casa 2 sole vittorie, è stato esonerato Di Carlo, è tornato Braglia nel club Ugubino. Sauro Notari, presidente del Gubbio, ha detto: ho scelto Braglia perché se ci sarà da battere i pugni sulla scrivania, lui sa come si fa. È quello che serve davvero a questo Gubbio, mister?
1: Beh, devo essere sincero, io sono stato a Gubbio, poi un anno molto bello, ma era l'anno che non c'erano retrocessioni e c'era il presidente Fioriti, poi è subentrato Notari, e Braglia è stato con Notari, che è il presidente che conosce, comunque secondo me ha fatto una scelta per conoscenza, no? Il discorso dei pugni, diciamo che servono quando è giusto, come serve una carezza quando è giusta la carezza, e come giocare in un modo piuttosto che in un altro secondo dei calciatori che si hanno. Diciamo che i fatti poi determineranno la partita di ieri. Sinceramente, conta anche relativamente, perché è andata a giocare contro una squadra secondo me nettamente superiore. Ora, io penso che Braglia sia una persona di grande esperienza. In questi momenti ci vogliono persone come queste. E che sia sicuramente capace di risolvere molti problemi, perché secondo me il Gubbio è una squadra che, dal punto di, anche perché ci sono calciatori che ho avuto come la Mantia, come Spina, come altri, che sinceramente sono per la categoria quasi un lusso, e secondo me ha una squadra che può arrivare nelle prime 10. Comunque sono convinto che Braia la risolverà.
0: Nel girone A, mister, noi siamo stati tutta l'estate a dire il Brescia non ha rivali, il Brescia vincerà probabilmente il campionato e ci siamo sperticati nelle analisi, nel tentativo di trovare una squadra adeguata a tenere testa alla formazione di Corini. Dopo 9 giornate di campionato, però, la classifica racconta che la dominatrice del girone A non è il Brescia, ma è il Cittadella. Sto cercando di riproporre la stessa domanda a tutti gli ospiti che ho modo di intervistare. Siamo stati troppo buoni col Brescia o siamo stati troppo cattivi con il Cittadella, probabilmente viziati dallo scorso campionato dei Veneti?
1: Tutti e due, e io come voi, perché onestamente era troppo brutto il Cittadella dell'anno scorso per pensare in una ripartenza come questa. E onestamente è troppo bella la campagna, l'allenatore, la piazza, la società del Brescia, la proprietà del Brescia, che è qualcosa di straordinario e che può fare qualsiasi campionato, compresa la Serie A. E credo che tutti abbiamo fatto questo errore, anche se il campionato è lunghissimo e può succedere di tutto, però ecco, sì, forse un pochino più cattivi con il Cittadella, perché il campionato dell'anno scorso in Cittadella è stato talmente sotto le attese che ci ha fatto pensare forse è finito un grandissimo ciclo, no? Invece a Cittadella è una società splendida, un direttore che conoscete tutti, fantastico, dunque ci hanno messo
0: Vero.
1: tantissimo cioè io dico sempre che tutto parte dalla proprietà, la proprietà è la proprietà, poi ci sono due persone che sono quelle che contano tantissimo, che è quello che sceglie quelli sotto. In poche parole, il direttore generale, che poi si avvale da un più che un direttore sportivo, ormai sono super osservatori, e l'allenatore, la scelta allenatore. Qui si forma tutto. I calciatori sono importantissimi, ma senza queste Senza queste due cose può arrivare l'allenatore più bravo del mondo e troverà delle difficoltà. In Cittadella ha questo e si è subito riportata come è stata negli anni scorsi, competitiva, poi probabilmente sarà una lotta a due, la vincerà solo uno, l'altra potrà vincere magari ai playoff, però ecco, queste sono le due, si sa, corazzate di questo girone.
0: Sì, credo che possa essere già difficile ipotizzare un ritorno di una terza, anche se oggettivamente c'è l'Ospitaletto un punto sotto al Brescia, ma col massimo di rispetto per la formazione proprio cugina del Brescia, perché è della stessa provincia, è difficile immaginare un Ospitaletto competitivo fino alla fine, però è anche vero che...
1: Prego, mister. Io penso onestamente che il terzo incomodo fosse il Trento. Normale anche
0: il Trento,
1: un po' tifo Trento perché Tabiani è stato un mio calciatore, un ragazzo fantastico, un bravissimo allenatore, e però so le sue qualità, ma so anche le qualità che ho visto della squadra. Dunque, secondo me, ecco, dal punto di vista del terzo incomodo, se tutte le cose vanno nel modo giusto, e se magari al mercato di gennaio fa quel passetto, perché è una società splendida, Alto Adige su Tirolo e Trento sono gestite in maniera, io dico la tedesca, cioè prima centri sportivi, stadio e poi squadra, come ha fatto presente il Frosinone di stirpe, cioè ci sono delle società che pensano prima alle strutture e poi alle squadre, e per me quelle sono le migliori società, e il Trento è una di queste.
0: Assolutamente, anche perché insomma lassù in quella zona, in quella zona geografica che ha evidenziato lei, che ha identificato da lei, mister, non siamo abituati a ragionare di calcio, bisogna essere terribilmente onesti, però stiamo scoprendo una realtà che sa fare sport a 360 gradi, perché il Trentino, l'Alto Adige, noi ce lo immaginiamo con gli sci ai piedi, ecco, o con un rampino per scalare. In realtà da un certo Yannick Sinner con la racchetta in mano a quello che sta facendo il Sud Tirol in B, il Trento in C in particolar modo, forse dobbiamo anche cambiare un po' di settaggio mentale, ecco, non c'è solo... Gli sport invernali, non ci sono solo gli sport invernali.
1: 20 anni fa, noi con la Cremonese facevamo lo spareggio in C2 con l'Alto Adige, mi sembrava. Il Trento era sempre nelle categorie, addirittura qualche volta neanche in D, ma in eccellenza. Dunque, come lo sviluppo di queste società che sono, ripeto, sono quello che dovrebbe essere Cosenza. Immaginate Cosenza con questo tipo di gestioni. Con quante persone vanno allo stadio, perché noi, mi ricordo, la finale di Coppa Italia erano 15.000, cioè di Coppa Italia di Serie C parliamo, una squadra competitiva in B a Cosenza, quanti spettatori fai? Devo rifare lo stadio, cioè, ecco perché mi è dispiacere questo, perché l'Italia non sia, non dico tutto uguale, perché ci mancherebbe, però prendiamo spunto da queste realtà, è l'Italia, e poi alla fine, non è che stiamo parlando della Svizzera, in Italia.
0: Vero.
1: Ecco, se copiassimo le cose fatte bene, secondo me sarebbe già un passo avanti.
0: Ma guarda, mi strappa una battuta di bocca, mister. Il problema è che noi copiamo e di solito poi ci scarabocchiamo sopra, quindi siamo abbastanza bravi nello sciupare le cose buone che cerchiamo di copiare, però evitiamo polemiche.
1: Mia moglie mi fa,
0: esatto,
1: la nipotina e le loro mina, no? Facciamo la stessa cosa.
0: Esatto. Direi che parallelismo migliore del suo era difficile da trovare. Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Prendo spunto dalle parole di Alessandro Gaucci, che ieri, dopo la partita che ha visto il suo Perugia sconfitto dal Vado, se l'è diciamo ripresa con la squadra arbitrale, ha parlato di malafede, il mio cognome dà ancora fastidio. Ora, evitando l'argomento specifico sulla gara tra Perugia e Vado, sfrutto questo aggancio per parlare dell'FVS, quindi della tecnologia che arriva in Serie C. Oramai siamo già alla seconda, ci siamo già inoltrati nella seconda stagione di operatività di questo VAR light, di questo VAR a chiamata, che è arrivato in Serie C la scorsa estate, e le chiedo se questo progetto continua a convincerla e se qualcosa, a suo modo di vedere, c'è da cambiare.
1: Ma il metabolismo, tutte le cose che migliorano le altre. Dunque va benissimo tutto. Io, il problema non è mettere un VAR o una cosa in più. Il problema è chi giudica poi quell'azione del VAR. Cioè, io, secondo me certe cose veramente chi le ha fatte, le ha subite, le legge molto meglio. Io quello che penso è che a giudicare queste cose in fondo ci deve essere una persona che abbia fatto calcio, perché secondo me non è impossibile vedere, ma anche in Serie A onestamente degli errori. Ci dice vabbè, ma qualche errore ci fa sempre stare, benissimo, un calciatore può sbagliare un gol a porta vuota, un arbitro può sbagliare dopo la review, sbagliare anche una volta, e qui succede quotidianamente. A questo punto io, il problema è chi vede le cose, e io penso veramente che chi almeno in certe cose, qualcuno che abbia fatto calcio, ci debba essere a giudicare, perché sennò si falsano le partite, si falsano i campionati, e con questa tecnologia secondo me è praticamente quasi impossibile. L'errore ci può stare, ma non così spesso come voi fate notare, no? Tutti i giornalisti, bene, tutti i lunedì o tutti i giorni dopo le partite. Onestamente io rimango allibito. Nel 2026, con tutte le tecnologie che ci sono, fare errori clamorosi, ripeto, ce ne può essere uno, ma qui ne fanno 10 a settimana, qui è un problema.
0: È vero, qualcosa sicuramente c'è da registrare, ricordandosi anche, questo mi fa sempre piacere sottolinearlo, come la Serie C sia una palestra per i giocatori, per gli allenatori, ma spesso e volentieri anche per i direttori di gara che si affacciano al professionismo. Quindi a volte io capisco che con l'adrenalina della partita spesso e volentieri non si ha quell'equilibrio necessario per presentarsi davanti ai microfoni e fare esternazioni diciamo equilibrate, che sono sempre la scelta migliore. Però anche ricordarsi che magari ci si scaglia addosso a direttori di gara che magari sono al primo, terzo, quinto, decimo match da professionista, quando magari vai a affrontare stadi e squadre impegnative come può essere il Perugia, parlavamo prima del Cosenza, del Brescia e quant'altro. Un coefficiente di difficoltà in più per questi ragazzi c'è.
1: Assolutamente, e fa parte proprio di dirigenti e di noi allenatori aiutarli a diciamo, come abbiamo fatto tutti, a partire, a iniziare, a sbagliare. Questo è una cosa normalissima, che l'esperienza, io per fortuna ho questa mentalità di imparare tutti i giorni qualcosa, guardando una partita mi insegno almeno 10 cose, dunque, e ho 69 anni, dunque tutti possiamo e dobbiamo migliorare sempre, finché ce lo permettono di fare questo mestiere, però ripeto, che succedano tanti episodi, e così a tutti, in tutte le categorie oltretutto, non mica solo nella terza, voglio dire anche in Serie B e Serie A, come voi vedete meglio di me. Sinceramente sono un po' troppi per le tecnologie che ci sono in questo momento.
0: Assolutamente d'accordo, mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, anche a voi, grazie mille.
0: Salutiamo mister Giorgio Roselli, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, anche approfondito nel mondo della Serie C, su quello che stiamo attraversando e analizzando. Visto che parlavamo del Trento, chiederei al buon Costantino, in chiusura di fascia, così ci attacchiamo anche la pausa, di proporre quelle che sono state le dichiarazioni di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, ma anche Mauro Giacca, presidente del Trento stesso, rilasciate ieri in sala stampa dopo la vittoria per 1-0 sulla Folgore Caratese.
2: Conferenza stampa, perché ci tenevamo a presentare anche la nuova Itas Sky Lounge, sede della, diciamo, sala hospitality e poi dopo sala stampa nel nuovo stadio Bremasco, e ci tenevamo appunto ci fosse lei, perché ha curato lei insieme anche in collaborazione con la pubblica amministrazione in questi lavori, e quindi appunto do la

0: una società di serie A, ma non mi rapporto alla serie A calcistica, ma alla serie A della nostra trentinità. Pertanto sono felicissimo di poter collaborare per la nascita di questa nuova Itascan Lounge, voluta proprio fortemente, proprio messa a disposizione col logo di Itas, perché Itas penso che sia un punto di riferimento e di sostegno per il nostro grande territorio e, come giusto sia, noi vogliamo non domandare ma collaborare per costruire il nostro futuro a livello del territorio trentino. Faccio proprio capo che questa sala l'abbiamo condivisa nelle lavorazioni per una parte con l'ASIS, l'ente gestore del Comune di Trento, e per una maggior parte da parte della società, perché abbiamo voluto proprio dimostrare che non pesiamo neanche sul Comune, ma vogliamo essere anche qua di riferimento, di sostegno e di immagine, perché penso che il Biamasco sia anche parte di noi tifosi del Trento, visto che è un bene di una struttura importante, seppur vecchia con le sue piccole reparti, le piccole zone, però siamo riusciti a creare qualcosa di bello e penso che questo sia un orgoglio da parte nostra come persone che lavorano per il bene del nostro territorio.
1: Grazie Presidente, andiamo invece al calcio giocato con il tecnico Tabbiani. Mister, come commentiamo questa preziosissima e bella vittoria da parte dei due ragazzi?
2: Ma prima volevo dire due cose. La prima è che da quando sono qua ogni anno ho visto sempre qualcosa di nuovo, no? Siamo partiti dal campo sintetico, siamo passati alla palestra, nel frattempo lo stadio si è avvicinato alla panchina e ha creato un ambiente più bello anche per noi che lo viviamo in campo, ma anche per chi la guarda. Adesso si è fatta questa bellissima struttura che io ho visto oggi per la prima volta, perché la volevo vedere finita, e penso che per la Serie C abbiamo tante cose belle. Ogni volta magari quando verranno si guarda ovviamente al risultato, però poi c'è anche da far notare quando una società è in continua crescita, come ha dimostrato il Trento di essere almeno in questi anni che sono io qua, e poi di solito tutto va di pari passo. E l'altra cosa, a nome dei ragazzi e mio, dello staff, Ettore ha avuto una mancanza importante, un collaboratore, un mio amico, e se sono diventato poi, sono arrivato ad allenare i professionisti, gran parte del merito è sempre suo. Io ho sempre detto che sono andato ad allenare dove c'era lui nello spogliatoio, e ha sempre portato grandissima educazione in quella società, e quindi penso che sia giusto dedicargli questa vittoria, perché ha fatto un periodo un po' particolare, ma nonostante ciò non è voluto mancare domenica a Milano, e quindi gliela dedichiamo sicuramente a lui. Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto subito.

Terza ed ultima parte di A Tutta C della trasmissione odierna, questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie. Vi ricordo ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, che ne so, magari c'è qualcuno a casa con le prime influenze, i primi virus che circolano in questo periodo dell'anno e sono spaparanzati sul divano e non hanno niente di meglio da fare che appassionarsi alla Serie C. Noi siamo il viatico assolutamente giusto, qualsiasi sia la vostra età. Prima di andare a proporre l'ultimo contributo della puntata di oggi, un paio di notizie, un paio di dichiarazioni.

0: Prima con Mister Roselli parlavamo del virgolettato di Alessandro Gaucci dopo il KO del suo Perugia contro il Vado. Andiamo a leggere da calciogrifo.it. Faccio i complimenti alla squadra perché in parità numerica avremmo vinto facilmente. E ci sono poi tante altre riflessioni da fare. Sono tornato a Perugia con tutto l'entusiasmo possibile per ritirare sulle sorti di questa piazza con un grande progetto e una proprietà fortissima. Ma mi spaventa vedere che il mio nome dà fastidio. Un arbitro come quello di oggi è sicuramente in malafede, ma non dovrebbe più arbitrare una partita. Quindi, insomma, Alessandro Gaucci ci è andato giù pesante con il direttore di gara della sfida tra il suo Perugia e il Vado. Ci devono rispettare come noi rispettiamo loro, e la questione non è tanto negli errori quanto nell'atteggiamento. Quindi, un Gaucci bello infuriato che cerca di difendere le sorti e la credibilità del Perugia e del suo campionato. Arrivano anche delle dichiarazioni. Un'altra delle compagini umbre del girone B, mi riferisco al Gubbio, che è stato affidato, come ricordavamo poc'anzi, a Piero Braglia dopo l'esonero di Domenico Di Carlo. Il Gubbio non è riuscito a imporsi nel suo primo match, e ci sono contro ovviamente un avversario improbo perché è andato ad affrontare lo Spezia primo in classifica. Braglia nel post partita poi ha rilasciato delle dichiarazioni, le riprendiamo dagli amici di Gazzetta della Spezia. Mi aspettavo di più da qualche ragazzo perché in settimana li ho visti meglio, in alcuni frangenti mi sono sembrati quasi rassegnati. Ovviamente non bisogna pensare che sono arrivato e posso sistemare tutto subito, devi però rischiare e prenderti delle iniziative, dobbiamo essere bravi a rimetterci a posto. Un dettaglio non di poco conto, lo ritroviamo nell'articolo di Tutto Mercato Web pubblicato nella serata di ieri. Dalla nostra Claudia Marrone, con la gara di ieri, Braglia nelle sue varie esperienze negli ultimi anni è alla 28ª gara senza ottenere una vittoria, esperienze tra Campobasso, Lucca, Perugia, Pontedera e adesso Gubbio. Vedremo un attimino come andrà evolvendosi il campionato del Gubbio, del nuovo Gubbio, affidato appunto a Piero Braglia. Vi ricordo in conclusione quelli che sono i posticipi di stasera della nona giornata di campionato, tutti e tre alle 20:30, uno riguardante il girone B, altri due del girone C: Pescara, Guidonia, Montecelli alle 20:30 per il girone B, Barletta, Cavese e Picerno, Cosenza invece per quanto riguarda il girone C. Poi da domani si inizierà anche a rimettere in pari la graduatoria, le classifiche dei tre raggruppamenti, perché l'abbiamo ricordata più riprese, durante la sosta per la nazionale Serie A e Serie B si sono fermate, la Serie C no, tranne le tre nazionali, tranne le tre squadre under 23 di Juventus, Atalanta e Inter, che a causa dei tanti convocati nelle giovanili italiane e non solo, hanno chiesto e ottenuto il rinvio da parte della Lega Pro, e si inizia già domani. Lo ricordavamo ad inizio puntata, con non uno ma ben due recuperi di campionato: uno alle 15 per il girone C tra Giuliano e Inter Under 23, 60 minuti dopo alle 16 ci spostiamo nel girone A con il fischio d'inizio tra Juventus Next Gen e Lumezzane. Direi che siamo arrivati in conclusione di trasmissione. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio nemmeno per un secondo, perché c'è tutta l'analisi della Serie A. Tornano le coppe internazionali, ci sono le difficoltà del Milan, della Juventus, insomma c'è la Serie B che potrebbe vedere qualche avvicendamento in panchina. Ogni riferimento alla Sampdoria non è puramente casuale, ma noi come chiudiamo con le parole del post partita di uno dei nostri tecnici, ovvero il tecnico della Salernitana Serse Cosmi, che analizza la prestazione del club Granata in questo weekend. Buona giornata e buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini.
1: Mister, buonasera, Bruno Conte del Corriere Salentino.
2: Buonasera.
1: Senta, era la gara che si aspettava questa? E al di là di quello che lei si aspettava, il pareggio lo ritiene giusto?
2: Ma aspettavo, devo essere estremamente sincero, ma aspettavo che giocassimo 90 minuti, non 45. Perché primo tempo siamo stati al di sotto di quelle che erano le attese, non mie, ma della squadra stessa. C'eravamo imposti durante la settimana di toglierci addosso un pochino questo mal di trasferta, questa interpretazione delle trasferte completamente diversa da quella che invece abbiamo avuto in casa. E quindi abbiamo lavorato soprattutto questo, su questo aspetto, oltre che tattico e ma nervoso. Quindi da subito dovevamo essere più pronti. Invece queste sono le incognite del calcio, nonostante tu dici, nonostante i giocatori stessi tra di loro si caricano per poter fare una partita diversa, sto parlando di situazione nervosa, quindi caratteriale, viene fuori in primo tempo in linea con quelle che sono state più o meno le nostre trasferte, quindi una squadra un po' involuta, una squadra lenta, prevedibile, e sottolineo una cosa, con tanti, troppi errori tecnici, e lì quelli sono la cosa che mi manda in bestia, perché io vedo il calcio ancora in questa maniera, per me i gesti tecnici sono quelli che contano, è quello che permettono tutto il resto. Tu puoi correre, puoi star bene in campo, però se la palla la stoppi male, se tiri 8 metri alto, se dribbli quando non devi dribblare. E quindi noi il primo tempo abbiamo fatto pochissimo, anzi ci siamo esposti anche a contropiede, quindi non era un atteggiamento che ci eravamo riproposti, quindi non che mi ero, che c'era, mi piace coinvolgere tutti perché poi alla fine l'allenatore dà le indicazioni, però tu lo vedi che anche la squadra quando vuole è convinta di quello che tu dici, e quindi il primo tempo non lo giudico positivo, anzi, secondo tempo siamo stati da subito un'altra squadra e quindi abbiamo cambiato ritmo, abbiamo verticalizzato di più, abbiamo vinto più contrasti, abbiamo sbagliato meno, tranne i gol, quindi abbiamo fatto bene tutto, non tutto, quasi tutto, alcune scelte sono state un po' forzate, però ci sono anche le condizioni del campo, la stanchezza, qualche piccola giustificazione c'è, però abbiamo creato quello che normalmente, sottolineo normalmente, creano le squadre quando vincono fuori casa, cioè 4 palle gol. Quindi io non faccio parte della categoria degli allenatori che dice meritavamo di vincere perché abbiamo creato l'occasione di gol. No, tu meriti di vincere se fai gol, se no diventa un fatto molto relativo. Nell'occasione, in un'occasione quella di Celiento, sicuramente non c'è errore, ma c'è un pizzico di sfortuna, perché il gesto di per sé, ovviamente non per i tifosi del Casarano, però in generale meritava il gol, perché era veramente, è stato quello sì un bel gesto tecnico. Poi io la vedo così, quindi diciamo, se io dicessi che abbiamo buttato via un tempo sarei offensivo nei confronti del Casarano, perché io agli avversari do sempre molta attenzione, quindi molto probabilmente abbiamo fatto meno bene, anche perché il Casarano ha fatto meglio il primo tempo del secondo, a mio giudizio. E però...
3: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: C'è una coppia inedita in testa alla classifica della Serie A a due partite dal termine della sesta giornata di campionato. Perché? Perché la Roma pareggia a Como nel match delle 12.30, nel lunch match della domenica. Vincono invece Inter e Lazio, che rimangono a braccetto in testa alla classifica. I nerazzurri dominano 3-0 il Parma San Siro. La Lazio vince soffrendo, forse più del previsto, nel secondo tempo contro il Monza. Vince per 3-1 la squadra di Gennaro Gattuso, in un weekend in cui ci sono diversi pareggi. Pareggia il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo, come ha detto, il pareggio fra Como e Roma. Pareggia anche la Juve a Cagliari contro il solito tosto e scomodo Cagliari di Pisacane. Vince invece, ritrova la vittoria, il Napoli, che batte 3-0 il Frosinone, in attesa delle gare che chiuderanno questa sesta giornata. Alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno Andrea Magliocca in cabina di regia, buongiorno al padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: E buongiorno anche all'editorialista di oggi, il direttore Marco Piccari.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Vincenzo.
2: Ciao Piccari.
3: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
1: Allora, partiamo...
2: Una cosa strana, una cosa strana, perché nell'anno in cui la Roma può ambire e ambirà allo scudetto in questo testa a testa con l'Inter, però intanto in testa ci sta proprio la Lazio. Cose da derby, diciamo, cose da far impazzire una capitale, con la Roma che invece è costretta a rincorrere la Lazio, senza tifosi, ambiente in contestazione, eliminato dal Mantova in Coppa Italia, con Gattuso immaginato come un problema, un progetto, diciamo così, e invece la Lazio è lì davanti, e la Roma che insegue una storia stranissima. Poi le cose si risistemeranno, ho fatto questa invasione di campo subito come argomento introduttivo, perché poi Gattuso è stato bravo a dire non siamo da primo posto. Ieri del resto in 10 uomini hanno rischiato quasi di pareggiare col Monza a un certo punto. Però è lì. E quindi hai visto mai che, insomma, Salazio può veramente avere una continuità importante? Peraltro incontrerà la Juventus nel prossimo turno.
1: E forse sarà un po' il test, no, per questa... trasferta, sì, di Torino, per quanto le premesse
3: arriva
1: nelle
3: migliori, arriva a questa partita nelle migliori condizioni, insomma, se dovesse perdere. Non c'è nulla di così allarmante, preoccupante, né sarebbe, rientrerebbe a mio giudizio quasi nella normalità delle cose. Però bisogna dire una cosa, mi riallaccio a questo che dice Vincenzo, l'ho detto già mi sembra qualche tempo fa in un editoriale con Vincenzo, lo ribadisco. Sapete che non è mai stato il mio allenatore preferito Gattuso, quindi non è che adesso devo... Però lo voglio ringraziare ancora, perché ha riportato dentro questo ambiente in completa, diciamo, tensione e cupezza generale, no? Però lui ha portato la possibilità di parlare di calcio, quindi secondo me ha vinto per questo motivo. Cioè, non si parlava più di pallone, di calcio in casa Lazio, nell'ambiente Lazio. Questo allenatore qui, che non è uno di quelli, diciamo, sostenuto dalla comunicazione, dalla critica e via dicendo, però almeno ti ha riportato la possibilità di parlare di calcio in questo ambiente. E tra l'altro, devo dire la verità, Lazio gioca pure bene,
1: sì, assolutamente,
3: a tratti
1: sì.
3: Esprime pure un bel calcio, sì. E mi sembra un gruppo che si diverte. E questo non è una cosa da sottovalutare. Poi dove arriva, arriva, perché non è che si può ambire a chissà che cosa, però almeno questa cosa qui di Gattuso che fa parlare di calcio qui, che non si parla più, per me è già vinto, a prescindere come possa andare.
1: Sì, poi ci sono tante situazioni all'atere, perché ci sono, diciamo, un po' di problematiche, polemiche sulla gestione dell'infermeria Lazio, a diversi infortunati, gestiti non benissimo, il mercato che non si farà a gennaio, tutta una serie di cose. Però giustamente Gattuso mette il focus sul campo, e come hai detto, anche a vederla dal vivo, Lazio è una delle squadre più
3: divertenti
1: da vedere, assolutamente, sì, quindi sì, sicuramente sì. C'è dell'interesse nel seguire la Lazio, Vince.
2: Anche un elemento che non è trascurabile, la squadra perlomeno ha zero pressioni,
1: sì.
2: Perché la distanza dei tifosi non è dalla squadra e non è dall'allenatore, ma è dalla proprietà. Quindi tutto sommato, se riescono a fare una roba miracolosa, tipo centrare un posto nelle coppe il prossimo anno, verranno osannati dal pubblico. Se non vengono osannati, il popolo tifoso della Lazio saranno i primi a dire: noi ci abbiamo messo del nostro, perché per stare in contestazione con la società abbiamo tolto il supporto comunque nell'arco di una stagione importante. Lotito non si aspetta niente da Gattuso, credo che nella clausola di contratto, sì, correggetemi se
1: rinnovo,
2: sbaglio,
1: rinnovo il dodicesimo posto.
2: Esattamente, quindi si aspetta che possa arrivare anche dopo il dodicesimo, insomma non gli ha dato grandi pressioni. La squadra non ha pressione, qualche valore come dicevate voi comunque ce l'ha, perché si vede comunque che si muove bene. Oh, poi c'è Isaksen, poi c'è Pinamonti, magari l'avesse la Juventus Pinamonti lì davanti, per fare un esempio, cioè uno che comunque la porta la vede.
3: Tavares che è tornato ad essere un giocatore, Vincenzo.
2: Tavares che è tornato ad essere un giocatore, bravo. Quindi...
1: Taylor e Frattesi, una coppia importante.
3: Frattesi che è in centrocampo. E poi c'hanno un impegno solo a settimana. E, esatto, ed è anche una rosa, esatto, lunga tra le altre cose.
1: Sì, per come gioca, per l'intensità che chiede da Gattuso, anche l'avere solo un impegno a settimana è un bene. Comunque la Lazio abbiamo visto anche ieri, è andata in grossa difficoltà, sì, nella, sì, ripresa. Anche forse da un punto di vista più mentale che fisico, sì, se comunque c'era la superiorità numerica.
3: Però ha ragione Vincenzo, è una squadra che in questo momento pressioni non ne ha, quindi può giocare libera da questo punto di vista.
1: Ecco, chi è sembrata libera è stata anche l'Inter, che forse, sì, ha rimesso, forse per la prima volta in stagione, il pilota automatico in questa vittoria netta col Parma, che ha messo mezz'ora.
3: Quello che vuole niente. Tra l'altro ancora dobbiamo vedere gli acquisti del calciomercato.
1: Sì.
3: Perché
1: si è intravisto Spence nel finale.
3: Poca roba, diciamo, sì, ancora devono, bisogna capire se producono o meno un effetto, perché Stones si è visto poco e niente, Jones si è visto poco e niente e poi si è infortunato. Spence ancora lo dobbiamo vedere, sì, vedi. Quindi diciamo sta facendo bene con la squadra dell'anno scorso.
1: Ma se vogliamo definire di UFO un nuovo acquisto per come adesso è coinvolto, sì, sì, rispetto allo scorso anno, però anche lui in nazionale con la Francia addirittura ha fatto il terzino a 4 a sinistra. Mi sembra che comunque anche questa sia un'altra, se la vogliamo definire, invenzione di Kivu, perché è arrivato come mezzala di fisica e di impatto, è diventato un esterno che sposta, che fa la differenza.
3: Assolutamente, che gli vuoi dire? Qualcuno all'inizio lo riteneva un oggetto misterioso, invece si sta imponendo bene. E Kivu per me sta facendo un gran bel lavoro anche lui, sta continuando sulla scia della situazione precedente, sta aggiungendo del suo. Secondo me ha valorizzato anche il lanciato dei giovani, perché lui comunque ci sa lavorare con i giovani, quindi è la squadra più forte, c'è poco da fare. Insomma, in questo momento va ad un'altra velocità in campionato. Poi per carità il campionato è lungo, io sono anche convinto, non so che cosa ne pensa Enzo, per me l'Inter fa un pensiero anche a fare del meglio in Europa, perché secondo me è strutturata, sì, anche per poter fare un percorso in Europa.
2: Diciamo che hai detto tre cose giuste, peraltro anche Luis Enrique mi sembra che si sia un po' ritrovato, Stankovic, insomma giocatori che hai ritrovato internamente, che comunque stanno facendo bene. Ho perplessità ancora sui portieri dell'Inter, però da un'occhiata al calendario, il calendario suggerisce adesso un percorso abbastanza agevole per l'Inter, sia per il campionato che per l'Europa, perché adesso ospita il Bruges dopo la prima partita che era tosta contro il Real Madrid e l'hai persa, abbiamo visto come. Poi vai a Bologna, tutto sommato mi sembra una squadra abbordabile al netto della vittoria con Lecce. Poi ospiti in Champions League sempre in casa lo Shakhtar Donetsk, e attenzione, è calendario importante perché ti fa risparmiare anche energie fisiche e nervose, perché se affronti Brugia e Shakhtar a casa è abbastanza agevole, come Champions il cammino, in campionato idem. Poi avrai la Fiorentina, che è una squadra che insomma la vediamo, è una montagna russa continua, ma non è un'avversaria complicata. Il 28 ottobre, siamo al 12, il 28 ottobre vai a Venezia, partita che insomma anche lì facilmente archiviabile, tutto questo fino al derby che arriverà nella decima giornata, il 31 ottobre contro il Milan. E da lì comincia già, devi andare a Feyenoord fuori casa a giocarti la Champions, ospiterai il Como, andrai a Bergamo contro l'Atalanta, poi lo Stoccarda, insomma, però c'è un cammino da qui in avanti in cui l'Inter può oggettivamente mettere un punto esclamativo in campionato e fare tanti punti decisivi per superare la prima fase in Champions, e quindi credo che sia la fase in cui l'Inter possa spingere al meglio. Peraltro secondo me col Parma veramente ha giocato in quarta, in terza, non mi ha convinto l'esordio di Girardino, anche se nel secondo tempo qualcosina si è vista, ma sempre perché te l'ha concessa l'Inter, non perché te la sei andata a prendere.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Quindi direi l'Inter che sta giocando in terza, in quarta, la quinta non l'ha mai messa, ha tante soluzioni lì davanti, può permettersi di partire senza Lautaro, c'è Thuram, c'è Bonny, insomma c'è Calhanoglu, non c'è Calhanoglu, c'è Mkhitaryan, Pio Esposito, insomma, hai tantissime soluzioni. È la squadra più strutturata in Italia, la conferma sta continuando ad arrivare partita dopo partita.
1: Sì, mi sembra anche che Chivu abbia meriti di andare un po' a coinvolgere tutti in questo.
3: Sì, no, ma lui ha dei meriti, ci mancherebbe. Sì. Quest'anno magari è l'anno dove lo si attende un po' di più, perché poi sai, confermarsi non è sempre facile, quindi anzi è più complicato. Però devo dire, è partito bene.
1: Ecco, l'unica cosa, e poi mi leggo anche a quella che è stata Como Roma, che era stata descritta come la partita che doveva darci l'anti-Inter. E Chivu ha detto: si parla sempre di anti-Inter, ma perché non si parla di anti-Como, anti-Roma, anti-Juve, anti-Milan? Il discorso è: primo, l'Inter è campione d'Italia, quindi è chiaro che
3: sembra una super cazzo.
1: Esatto. Scusa. La cosa che a me non. L'unica cosa che a me non piace è: per quale motivo bisogna nascondersi?
3: No, che poi inizio campionato lui disse: siamo la squadra da battere.
1: Cioè, ma a prescindere, cioè, in questo momento sei primo in classifica, sei campione in carica. È normale che si cerchi l'anti-Inter.
3: Ma sai, delle volte gli allenatori in conferenza, secondo me, vanno fuori binario da soli. Ci sono magari delle cose che non tollerano, non lo so, forse lo fanno anche per distogliere, portare e poi magari l'attenzione su altro. Però non ci trovo niente di anormale nel chiedere chi può essere l'anti-Inter, perché di fatto la squadra campione d'Italia parte sempre con i favori del pronostico e si cerca sempre chi può essere l'anti. Almeno da quando segue il calcio, Vincenzo, correggimi se sbaglio, abbiamo fatto sempre questo, cioè si è fatto sempre questo. La squadra campione d'Italia è quella che parte con i favori del pronostico e poi chi può essere quella in grado di battere la squadra campione d'Italia. Di solito si è sempre fatto, o no?
2: Sì, così come sono sempre nati poi i piagnistei di chi non vuole la pressione addosso. Invece questa è una cosa che trovo stucchevole, perché chi è davanti, chi vince, e si deve prendere il peso della responsabilità di essere la squadra che si deve confermare.
3: Certo.
2: A me questo rimbalzo di responsabilità è una roba quasi scaramantica, non lo so neanche tanto. Cioè, è possibile che si pensi che i giocatori dell'Inter siano così fragili da scoppiare se gli dici che loro partono da favoriti e devono difendere il titolo? Io penso anzi che sia un motivo d'orgoglio e una responsabilità positiva che dai alla tua squadra. Cioè, tu gli dici e te la prendi in conferenza stampa, dice: sì, noi siamo la squadra campione d'Italia. Detto questo, il campionato abbiamo visto ogni anno, da quando la Juventus ne vinceva 9 di fila, ogni anno invece si è sempre alternata una squadra in vetta, quindi bene o male poi c'è sempre qualcuna che riesce a rimontarti. Noi cercheremo di essere bravi a non farci rimontare, a mettere in campo i nostri valori, ci prendiamo la responsabilità di essere chiaramente con uno scudetto da difendere, lo difenderemo fino alla fine. Ma
3: certo.
2: Da qui a dire: ah, perché non date? Anche perché mi sembra che sia la stessa persona che qualche giorno fa abbia detto: scusate, scontro diretto perché quello contro il Milan, contro la Juventus, eccetera. Cioè, noi dobbiamo considerare scontro diretto quello contro il Napoli, che comunque è stato dietro, quello contro la Roma, ma Milan e Juventus sono fuori addirittura dalla zona Champions, quindi non li possiamo considerare scontri diretti. Quindi quando fai poi anche queste puntualizzazioni, diciamo un po' a punzecchiare, perché poi l'hai fatto per punzecchiare, e poi quando ti dicono che tu parti favorito te la devi prendere.
1: Ma infatti,
2: la Juventus che è finita al sesto posto l'anno scorso,
3: c'è dubbio,
1: è la responsabilità che l'Inter deve prendersi, su quello non c'è dubbio. Andiamo a sentire un audio che ci arriva da casa, poi continuiamo e ci concentriamo su Como Roma.
4: Che poi, Marco, basterebbe un piccolo gesto da parte del senatore, perché ormai non lo chiamo più neanche presidente. Oggi c'è una bellissima intervista di Maestrelli sulla Gazzetta.
3: Sì,
4: ecco,
3: letta,
4: un
3: molto
4: profilo
3: bello.
4: Come lui messo in società a parlare, a dialogare con i tifosi, sarebbe il primo segnale di volersi perlomeno provare a riavvicinare. Non credo che il tifoso chieda tanto, chiede un po' di lazialità in società e non figure come Floridi, ad esempio.
3: Questa è una bella sottolineatura che fa.
1: Sì, ammesso che poi questo sia
3: l'ascoltatore.
1: L'interesse, quello è il discorso.
3: Sì, però intanto provaci.
1: Si vuole provare?
3: No, appunto, non si può provare, quello, è inutile.
1: Quello secondo me
3: lui dice una cosa quasi saggia.
1: Concettualmente
3: però,
1: è inattaccabile.
3: Il problema è che non si vuole fare, dai.
1: È il passaggio dalla teoria alla pratica.
2: C'è una terribilmente.
3: Quale?
2: Ultima giornata di campionato, la Lazio al quinto posto, con la possibilità di andare in Champions League e quindi poi dover costruire la squadra. Gattuso che parla con Lotito e dice: presidente, ce la facciamo, dobbiamo vincere. No, perdere e perderemo.
3: No, dai.
1: Allora, questo scenario...
2: Non mi far alzare i costi.
3: No, non credo.
1: Questo scenario in realtà è stato disegnato...
3: Prenderebbe un sacco di soldi.
1: Due
3: però,
1: anni fa con Barone, quando...
2: Però poi devi spendere anche.
1: Quando, quando la Lazio...
3: Ma tanto lui non spende.
1: Perdendo ha evitato la Conference League, che il presidente l'ho detto più volte, ha descritto come una coppa che non interessa la Lazio, però la vedo... La vedo complicata. Tra l'altro Lazio-Fiorentina l'ultima giornata di campionato, quindi no, non lo so, mi sembra molto il fine Lazio possa essere quinta la 37esima giornata.
3: Vabbè, però ha descritto uno scenario,
1: sì, un scenario particolare sì. poi magari la Lazio perde, rimane quinta
2: come
1: e l'Italia ha 5 posti in Champions e quindi alla fine salta tutto, quindi,
2: la vedo strana. Gattuso, come si sente?
1: Sarebbe molto molto strano.
3: Senti ti accompagna subito il nostro Maglioca.
1: Due squadre che invece sono in Champions, sì, e saranno impegnate in Champions in questo turno infrasettimanale sono Como e Roma. Abbiamo individuato un anti-Inter da questa partita? No, ancora no. Rimandate entrambe?
2: Ma guarda, archivo però.
1: No, archivo non diciamo, non parliamo tra di noi, tanto non ci sente nessuno.
3: Ma guarda, io ti dico una cosa, in questa partita secondo me esce meglio la Roma. Esce con più consapevolezza, con forza, perché poi quell'episodio lì ha cambiato un po' lo scenario del secondo tempo, però la Roma è rimasta anche in 10 dentro la partita, non ha concesso nulla praticamente al Como, e quindi per me rimane la squadra più accreditata a poter, diciamo così, infastidire l'Inter, però rimane sempre molto staccata. La convinzione di ieri è che il Como proprio secondo me non può essere considerato in lotta per lo scudetto. Mi è sembrata più una cosa, un fascino così che vogliamo dare a questa squadra, però insomma mi sembra un po' prematuro. Mentre la Roma sì, però rimane ancora staccata. Ieri però ha dato secondo me una prova di forza, anche in 10 uomini. Io la vedo così, insomma, esce meglio la Roma in questa
1: partita. Ti aggiungo un tema però, il mese di ottobre della Roma, Roma-Genoa senza Malen, ed è un tema interessante, sì, da capire. Poi va a Napoli, io penso con Malen, non penso,
3: sì,
1: che abbia due giornate.
3: Poi
1: c'è Roma-Cagliari, che abbiamo visto cosa significa affrontare il Cagliari in questo periodo, e il mese di ottobre si chiude a Udine, che è un campo sempre scomodo dove andare. Ecco, questo mese di ottobre iniziato a Como con un buonissimo punto per come si è messa, ma comunque con un punto, e visto anche il calendario che hai detto dell'Inter, può creare il primo strappone magari anche in questa classifica?
2: Guarda, se volessi essere malizioso parlando di calendari potrei aprire parentesi infinite, ma lasciamo stare. No, è sicuramente, perché poi c'è anche chiaramente la situazione calendaria anche dal punto di vista della Champions, perché nel frattempo c'è la Real Madrid, non ce lo dimentichiamo, perché nel frattempo poi ospiterai lo Slovan di Bratislava, e quello sicuramente è una sfida semplice. Poi chiudi appunto, ospiti il Cagliari, vai a Udine. Diciamo che se si fossero invertiti i campi, se fossi andato a Cagliari, avessi ospitato l'Udinese, sarebbe stato più complicato, perché il Cagliari, sì, soprattutto a casa loro è molto difficile affrontare, ma attenzione, è una squadra, poi ne parleremo magari, comunque molto, sì, molto preparata. No, io sono d'accordo con Marco quando dice che comunque tra le due ha meritato la Roma, cioè ho visto meglio la Roma, perché il Como a un certo punto mi parlavano, io non l'ho visto, voi l'avete visto sicuramente, di un Fabregas che aveva presentato la sfida sul Subbuteo, però
3: sì,
2: poi in,
3: sì,
2: campo,
3: sì, sì,
2: in campo
1: il festival
2: sempre altro, in campo ci sono gli imprevisti, in campo diventa un po' più una partita a monopoli con gli imprevisti e le probabilità, no? Come spesso diceva anche Massimiliano Allegri, l'imprevisto è capitato alla Roma, però, che si è trovata senza Malen, che se gli danno due giornate di squalifica penso che Gasperini si fa esplodere davanti alla FIGC, quindi immagino che le daranno una, perché è giusto anche così, è stato un fallo brutto, difficile, cioè poteva far male l'avversario, però non era una cosa che lui era entrato lì per far male, voleva recuperare il pallone, troppo ardore, quindi l'espulsione ci sta, però una giornata. Però la Roma ha dimostrato in un campo complicato, contro un'avversaria forte che ha preparato sicuramente bene la partita, senza Svilar ma con Gollini, senza Malen, quindi senza l'attaccante, con Dybala che comunque è un Dybala, sì, ma con l'età che c'ha addosso, quindi la differenza della fama non più come prima, ha preso anche un palo, non ce lo dimentichiamo, con Pellegrini in apertura, e quello poteva indirizzare la partita in un certo modo. Secondo me la Roma ne è uscita come squadra solida, che sa mantenere la barra dritta anche davanti alle difficoltà, che sa affrontare gli imprevisti, prendendosi poi il cartellino delle probabilità, cioè affronto l'imprevisto con la probabilità di saper fare squadra e crescere anche in termini di solidità. E il Como ha perso una grande occasione per rientrare da subito nel giro, perché con un uomo in più contro una Roma che comunque poteva essere anche innervosita dall'espulsione di Malen, dovevi azzannarla e segnare, invece tutto sommato le ha fatto il solletico, non è che ha fatto Gollini, è stato bravissimo in un paio di circostanze, ma non mi sembra che ci sia stato questo assedio, quindi molto meglio la Roma, che però, come dicevi tu Lore, adesso c'è un calendario comunque complesso, perché tanto il Real Madrid in casa e ti porta via energie, però giocherai con un Malen al 100%, perché tanto poi salta la partita interna con il Genoa, quella col Genoa tutto sommato la puoi vincere. Poi quando ci sarà il Napoli, là sarà un'altra sfida molto intrigante da seguire, perché sì. Poi c'è lo stesso Napoli che credo una settimana dopo abbia la Juventus, tra le altre cose, e in mezzo c'è comunque la Champions, quindi sì, sarà una prova di maturità di questo cammino molto importante. L'Inter invece c'ha la strada abbastanza in discesa, perché il calendario sorride meglio ai nerazzurri, però è qui che poi si vedono le squadre che hanno le ambizioni vere, le potenzialità giuste.
1: Ecco, ieri poi si è chiuso con due pareggi che lasciano ancora i soliti quesiti su Milan e Juve. Partiamo dalla Juve, Marco, perché i numeri della partita ne raccontano una, ovvero 22 tiri a 4. La Juve probabilmente meritava anche di vincere, però poi ha veramente rischiato di perderla nel concreto. E quando tu fai tanto ma chiudi poco, e penso anche alla prima partita della Juve in questo campionato a Frosinone, in cui la Juve doveva fare 4 gol e ha vinto 1-0 a fatica, e vuol dire che alla fine qualcosa manca.
3: Eh sì, c'è molta fatica nell'ultimo tratto di campo per la Juventus, e quindi mi riferisco alla parte proprio finale, perché poi la costruzione secondo me c'è stata. Guarda, io questi due pareggi penso che ci siano dei punti in comune tra Juventus e Milan, perché anche il Milan ha costruito, però ha concretizzato poco, fanno una fatica terribile praticamente. Entrambe le due squadre hanno giocato ben una parte della partita, non tutta la partita, però fanno fatica a fare gol, fanno fatica a concretizzare quello che riescono a mettere sul campo. La Juve nel giro di... non è cambiato nulla, è quella dell'anno scorso, ragazzi, anzi secondo me pure più indebolita. Quindi non...
1: Se mettiamo in tutto anche l'infortunio di Yıldız, sì.
3: Sì, e quindi sai, si fa fatica, perché non si riesce proprio a vedere qualcosa di più rispetto praticamente ad un anno fa quasi che è arrivato Spalletti. Ci sono delle colpe da distribuire, però sono due squadre che convincono poco, ci metto pure il Milan. Il Milan è nella caccia di un'identità che non riesce a trovare, vuole fare qualcosa ma non ci riesce, a sprazzi fa vedere, però... C'è Gonzalo Ramos che segna in nazionale, va al Milan e sta sempre fuori dall'area di rigore, non sta mai dentro. E sai, sono due squadre, così ti dico, rischiano di stare fuori dalla Champions. Così una delle due può pure rischiare di non entrare nella zona Champions.
1: Il che non sarebbe una novità, visto che anche l'anno scorso sono rimaste fuori. Esatto. Però hanno investito entrambe tanto.
3: Esatto. Vinto, soprattutto quindi... il Milan. Soprattutto il Milan ha investito tantissimo. Quindi ha fatto un mercato pagando un giocatore 75 milioni. Quindi...
1: Sì, e poi prendi un centravanti della di rigore e gioca fuori. Spendi 30 milioni per un difensore centrale e fa il terzino destro.
3: Anche se ti devo dire, tra le due... quella che penso che possa fare uno steppino in più è il Milan e non la Juve.
1: Secondo me ha più margine il Milan.
3: Esatto,
1: cioè
3: ha più margine di fare un
1: La Juve ad oggi, Vince, allora, o entra un giocatore come Raibegovic e riesce a incidere come ha fatto ieri, creando il gol di Kolomouani. Se no io faccio proprio fatica a vedere nella Juve chi possa creare, e devi aspettare come veramente l'acqua nel deserto il ritorno di Yıldız. Però fai fatica ad affidarmi così tanto a un solo giocatore.
2: Non cambierebbe nulla, perché la Juventus poi alla fine crea. Cioè, la Juventus, il problema della Juventus è che non concretizza. Quindi il problema della Juventus è che non c'è l'attaccante. Il problema della Juventus è che ha ripetuto gli stessi errori della passata stagione. Esatto. Il problema della Juventus è che questo Cagliari-Inter è stato un prolungamento del Cagliari-Juve, è stato un prolungamento del Cagliari-Juve della passata stagione. Stessi numeri, stessa intensità, stesso dominio, stessa però incapacità di tradurre in gol il dominio, stessa fragilità nel prendere il gol al primo tiro in porta. Certo. Ed è finita uguale. Ma c'è una differenza rispetto alla passata stagione. Sapete quanti giocatori uguali c'erano? Tre. C'erano tre giocatori uguali, quindi non puoi dire la squadra ha avuto gli stessi problemi. No, l'allenatore ha avuto gli stessi problemi.
3: Esatto.
2: Perché è l'allenatore che ha impostato la gara nello stesso modo, con sette undicesimi diversi, che però continuano a rendere come i 7/11 dell'anno prima. Ma ancora più a monte dobbiamo dire che probabilmente anche la società si è incaponita nell'acquisto di giocatori che non hanno cambiato le cose, perché no. Così come c'erano Davide Openda, che a volte sembrava si passassero la palla e nessuno volesse prendersi la responsabilità di tirare, adesso succede tra Colomani e Voltemade. Jegrova dà una palla a Colomani che la deve girare in porta, quello fa il velo per uno che non si sa manco per chi. Voltemade riceve palla, fa il tacco dall'area di rigore per appoggiarla dietro. Questi due attaccanti non sono attaccanti, non sono giocatori che sentono il gol, che hanno l'istinto del gol, che hanno la voglia di andare in gol. Sì, all'80esimo poi hai segnato, ma perché Rabegovic ti ha appoggiato la palla in testa e si è entrato in porta con tutto il pallone, ma Rabegovic te ne ha messa un'altra di palla davanti alla porta e ha preso la traversa da
3: l'unica
2: 0
3: cosa, Vincenzo, che aggiungo a tutto questo, che condivido proprio ogni singola, pure le virgole, l'unica cosa che ieri sera, quando ha provato a passare a due punte, che sono quelle, perché quelle c'hai, un po' più di peso c'era, cioè un po'
1: la
3: più
1: di più l'area di rigore,
3: riempiva l'area di rigore. Poi per carità, quelli hanno i limiti che dice Vincenzo, quindi tu puoi riempire quanto vuoi, se
1: sembrano
3: ma
1: sembrano poi contrari Juve e Milan, cioè la Juve riempie l'area di rigore,
3: esatto,
1: male, e il Milan non la
3: non
1: fa
3: la
1: riempire,
3: esatto,
1: Gonzalo Ramos,
3: esatto, infatti è un po' questo la...
2: No, ma tra l'altro è giusta l'osservazione,
3: sai, che ti dico che se però... tu dai Gonzalo Ramos a Spalletti, secondo me segna più gol.
1: Sì, sì, in questo momento sì. E magari Colomoni gioca più per l'idea di calcio,
3: ho questa sensazione
1: di Amorim, magari,
2: ti ripeto, basterebbe un Pinamonti con tutto quello che si crea, che comunque veramente grande, grande onore e merito a Pinamonti, che poi è un attaccante che il suo l'ha sempre fatto, però proprio uno che abbia la fisicità,
3: da attaccante
2: il fiuto. No, su quello che dite voi è giusto. Però è vero anche quello che ha detto Spalletti, cioè lui in realtà il cambio delle due punte lo ha fatto al 26esimo del primo tempo, quando ha chiesto alla squadra, lo raccontava anche il bordocampista Dazon, di passare 4-1-4-1, cioè 4-4-1-1, cioè quindi, sì, 4-4-1-1 con Nico Gonzalez, che praticamente ha fatto leggermente da sottopunta, ma diventava il secondo attaccante a fianco a Colomoni, tant'è che la prima occasione importante della Juve della partita è arrivato con quel colpo di ginocchio di Nico Gonzalez nel cuore dell'area di rigore. Il problema però è la fisicità, e sono d'accordo, perché se metti Nico, che è più bravo di Voltemade di testa, non c'è dubbio, però il difensore avversario, una cosa è che marca Nico Gonzalez in area di rigore, una cosa è che vedono sto stanfellone,
3: esatto,
2: di Voltemade,
3: esatto,
2: e si mettono due o tre di loro con la paura che questo basta che si gira con la testa, la mette in rete, e magari l'altro attaccante con la mano in tal senso ha più spazio. Da qui i due, cioè il gol e la traversa che ha fatto la Juventus proprio con l'ingresso di Voltemade. Quindi su questo la Juventus deve fare sicuramente una riflessione. Mi ha lasciato un po' di stucco, chiudo, nelle parole di Spalletti quando a fine gara ha detto non mi interessa il risultato quanto finire bene la carriera. Magari lo dovrebbe spiegare meglio questo concetto, che sicuramente voleva esprimere in maniera diversa, cioè vorrebbe lasciare un bel segnale prima di ritirarsi, però mi sembra un allenatore, e l'ho visto anche dal nervosismo finale inopportuno onestamente, che sa un po', non ti dico ai titoli di coda, ma si sta facendo divorare un po' dall'ansia, dalle preoccupazioni, dalla paura, dall'insicurezza.
3: Beh, lui
2: perché
3: sa,
2: non l'ho visto sereno.
3: Vincenzo, lui
2: non
3: sa che si gioca tanto con la Juve.
1: Si è anche preso le due panchine più pesanti, nazionale e poi,
3: esatto,
1: Juve.
3: Cioè dopo il fallimento in nazionale ti chiama la Juve, tu ti giochi tutto. E se tu, esci da questo treno male,
1: è un problema.
3: Secondo me quasi è segna quasi alla fine della...
2: Esatto.
3: A un punto di fine della carriera, dopo quello che viene può essere tutto inferiore,
1: anche perché comunque
3: superiore.
1: Con tutto il bene ha fatto Inter, Napoli, Roma, Juve, cioè,
3: guardate che
1: Milan,
3: una situazione simile anche quella di Allegri, Allegri si fa male a Napoli
2: uguale, anche lui
3: è all'ultima pagina, quindi attenzione, perché sono degli allenatori che si stanno giocando tantissimo, e Spalletti è uno di questi, quindi il nervosismo
2: sul
3: lo posso
2: Milan
3: comprendere anche per questo motivo.
2: Sì, però non è giustificabile. Guarda, devo dire, io non ho particolare simpatia per Pisacane, per carità, ma quelle sono simpatie a pelle, perché come allenatore è bravissimo. Però ieri è stato, ieri Pisacane giustamente ha detto, evidentemente Spalletti era nervoso già nella conferenza di presentazione, perché ha tirato due o tre stillettate che erano inutili tirare, che non avevano senso tirare, quando ha cominciato a dire, ah, di certo non meritavano la vittoria all'andata, cioè cose buttate lì che raccontavano già un nervosismo prima ancora della partita, sì, che sì, poi sì. Si è palesato
3: poi
2: dopo.
3: È successo qualcosa anche con Mina, mi sembra.
1: Sì, che sì, non è nuovo.
3: Non è nuovo.
2: Ma Mina fa gli show in campo, ragazzi.
1: Gerry Mina non è nuovo a questo.
2: È sbagliato chi cade nella provocazione,
3: esatto.
2: Di Mina.
3: No,
2: lui è fatto così. Poi penso che molti lo vorrebbero dalla loro parte, uno come Mina che ti prende anche in giro. Quindi figura.
1: Secondo me molti vorrebbero anche vederlo fuori dal campo senza telecamere. Però quello magari è un altro discorso, poi si organizzano, fanno un bel comitato a stagione tutti quanti e fanno un po' un chiarimento con Mina.
2: Una cosa al volo su Milan e chiudo, sposo tutto quello che hai detto voi, non aggiungo nulla, un'identità che va ricercata, lì davanti Gonzalo Ramos deve dare di più, ma anche Moreira per quello che è stato pagato, eccetera, eccetera. Io facevo zapping perché contestualmente c'era un certo Liverpool, c'era City. Ragazzi, io quando facevo zapping muovevo la televisione che dicevo c'è qualcosa che non va, perché mettevo Sassuolo Milan e si andava a zero, ma proprio si camminavano, io pensavo che stavano fermi perché avevano fischiato, mettevo dall'altra parte e correvano come i dannati. Ora parliamo di qualità diverse, però c'è un ritmo nella nostra Serie A che è totalmente lontano rispetto a quello della Premier.
1: Poi perché non abbiamo...
2: Ma una roba impressionante.
1: Poi perché non,
2: ragazzi,
1: abbiamo tempo, bisognerebbe anche sottolineare il lavoro che sta facendo Maresca con tutti i casini del City, prima il punteggio pieno, però avremo modo di farlo poi nel corso delle prossime prossime settimane. Marco, grazie.
3: Grazie a voi,
1: con noi.
3: Grazie a
1: appuntamento
3: tutti.
1: Alle 13 come sempre con
3: come
1: Maracanã.
3: Sempre alle 13. Alle 13 vi aspetta Maracanã. C'è un saluto a Vincenzo, a te Lorenzo e
2: ciao,
3: buona
2: Marco.
3: Giornata a tutti gli ascoltatori. A più tardi.
1: Noi invece torniamo tra poco con Rotocalcio,
2: Cardia.
1: Vince, con Cardia, con
2: Cardia.
1: Ivan.
2: Yes,
1: andiamo da Ivan Cardia, dal sito Mercato Web, come sempre l'appuntamento con Rotocalcio fra pochissimo dopo il break.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 12 ottobre 2026, nuovo appuntamento con Rotocalcio, sempre con Andrea Magliocca in cabina di regia, al quale diamo ancora il buongiorno. Buongiorno anche al padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, di nuovo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E siamo già, sì, siamo già in redazione Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao, Ivan. Lorenzo. Buongiorno, Enzo.
1: Allora, partiamo da dove partiamo? Partiamo un po' dal campo, Ivan, perché questa sesta giornata di Serie A che pone un po' di interrogativi, li leggevo anche su Tutto Mercato Web. La domanda che ci si pone è: dove sono finiti i milioni investiti sul mercato? Da chi vogliamo partire?
3: Ma forse dalla Juve in ordine cronologico è l'ultima. L'altra domanda sarebbe: ma Spalletti era nervoso per la mano sul braccio di Pisacane o perché la sua Juve insomma stenta ancora a decollare, proprio a prendere un attimo di stacco da terra, ecco. Sono Juventus, Milan e Fiorentina ovviamente con obiettivi diversi, però le società che hanno speso di più in estate per ora, insomma, diciamo che soprattutto la Fiorentina è, insomma, quella messa peggio in classifica, però anche la sesta giornata ha raccontato che Juventus e Milan non hanno minimamente risolto i rispettivi problemi. Poi qualcosa si può essere visto, qualcosa no, però sono lontanissime da quello che anche le operazioni estive avrebbero giustificato, avrebbero reso, diciamo, possibile, almeno o quantomeno lecito attendersi, ecco.
2: Ivan, ti dico subito una cosa: tu hai citato il nervosismo di Spalletti. Allora, prima della vittoria col NEC 5-0 e della vittoria contro l'Atalanta, davano fastidio le famose voci di Conte, no? Tant'è che poi ci fu la conferenza stampa, lui disse: voi vi siete fatti la vostra locandina, eccetera, eccetera. Poi arrivò la vittoria 5-0 col NEC, la vittoria con l'Atalanta, ed ecco che il fantasma viene chiuso nelle segrete della torre. No, chiuso soltanto, non se n'è andato, perché poi dopo è riapparso proprio durante la pausa per le nazionali, sai bene, con quelle dichiarazioni che abbiamo commentato insieme a The Athletic, quando ha detto quelle cose, voglio far riemergere la tradizione, o comunque l'identità, esatto, la tradizione, l'identità di una società che magari l'ha persa. Insomma, Conte faceva riferimento a un suo eventuale futuro di ritorno alla Juventus. Dopo questo pareggio, questo fantasma rischia di uscire di nuovo da questa casa, da questa segreta, e magari quel nervosismo che si è visto pre e post gara, perché anche ha ragione Pisacane quando dice che anche nella conferenza stampa sembrava un po' nervoso, e poi è arrivato a essere nervoso anche con questo saluto energico, diciamo così, che lui ha giustificato dicendo: ma non abbiamo fatto niente. Pisacane invece ha detto: no, ci meritavamo l'espulsione perché è stata una roba un po' troppo bruttina da vedere. Ci aggiungo le dichiarazioni di Spalletti quando dice, non ti saranno sfuggite, quando dice: a me in fin dei conti non interessa neanche il risultato, ma chiudere bene. Ci sono degli indizi che un po' lasciano presagire che può essere un'annata nella quale non si finirà con lui?
3: Ma questo è lungo che con percorso da dire, e onestamente, quindi su quello vediamo. Io non so se sia il fantasma di Conte in questo caso a pesare, a parte che a Spalletti insomma, meglio non stringere la mano a fine partita, perché non è la prima volta che ce ne sono stati un po' di episodi. È uno che vive in una certa maniera le partite, e soprattutto i momenti delicati. Poi io non so se sia davvero il fantasma di Conte o il fantasma della Juve che vorrebbe, perché comunque che ci sia Conte o meno come possibilità più o meno lontana, è una Juve lontana da quella che Spalletti ci si immaginava, si immagina che i tifosi bianconeri, una Juve che non è quella che vuole, ecco, che non riconosce.
1: Eh, è una Juve che deve un po' diciamo trovare la strada, la deve trovare anche il Milan, Ivan, e soprattutto la cosa che un po' fa riflettere è anche l'utilizzo, no, di quelli che sono stati gli investimenti fatti, perché la Juve ha speso tanto su diversi giocatori, il Milan si è soffermato solamente, ha speso su 3 giocatori che sono Kila, Moreira e Gonzalo Ramos. Poi Kila ieri inizia da terzino destro, arrivato come centra, uno dei migliori centrali del campionato. Gonzalo Ramos centravanti dell'area di rigore e sta allontanando dall'area di rigore. Moreira usato e non usato in queste prime settimane. Qui il discorso è diverso, bisogna inserire all'interno del campo nella maniera giusta questi investimenti fatti. Il Milan forse è una situazione diversa, ma non so quanto sia più o meno semplice rispetto alla Juve il compito del Milan e di Amorim.
3: Il Milan è in una situazione molto diversa, è una situazione molto diversa anche perché ne abbiamo parlato tante volte con Enzo. Il Milan ha cambiato, poi bene o male, però diciamo che la svolta l'ha impressa, mentre la Juve è cambiata in dirigenza ma non ha cambiato allenatore, quindi diciamo resta un po' in un limbo tra il vecchio e il nuovo. Il Milan invece ha preso un'altra strada, ora per ora non troppo convincente, però insomma come dicevo per Spalletti anche il percorso è lungo. Amorim può dire lecitamente che non è preoccupato per i gol di Ramos, certo è il giocatore più pagato nella storia del Milan, è un giocatore che deve tirar fuori qualcosa di più, poi uno può anche non segnare, ma nel suo ruolo insomma sarebbe meglio che lo facesse, e però dare comunque un contributo diverso alla squadra. L'integrazione di altri procede un po' a rilento. Moreira è un altro che, per quanto comunque per l'investimento che è stato fatto, dovrebbe giocare titolare, non dovrebbe essere il dubbio Moreira, invece non si è ancora inserito. L'unico che mi sembra essersi inserito bene è Gila, in difesa, ma nelle altre due parti Gila è ancora in forma. Secondo me tutto sommato, cioè io vedo più semplice la situazione della Juve, perché mi sembra una situazione che si può riprendere e che Spalletti ha le armi per riprendere. Non so come dire, cioè Milan per me è o la va o la spacca proprio. La Juve, poi se i tifosi della Juve stia bene, una stagione non voglio dire mediocre, però diciamo normale, questo è un altro discorso. Però se guardiamo la Champions League, che è l'obiettivo di tutti, che prendersi in giro, la Juve secondo me può raggiungere questo traguardo con un po' più di facilità. Il Milan secondo me o va benissimo o va malissimo. Questo avvio induce a pensare più alla seconda, però fermo restando che non è il momento di tirare già una riga e dire come è andata la stagione. È il momento di soffermarsi su quello che ci sta piacendo o non piacendo di queste prime giornate.
1: Ecco, tra le cose che Vince forse che non stanno particolarmente convincendo in queste prime giornate, non abbiamo parlato prima, c'è anche la Fiorentina, che sinceramente ha approcciato la partita di Genova in maniera veramente difficile da comprendere, perché aveva chiuso bene prima della sosta, sembrava che con Vanoli si stesse prendendo una direzione giusta, si sono viste delle cose veramente difficili da comprendere, Vince.
2: Ma un po' abbiamo sfiorato l'argomento prima, perché quando abbiamo detto chi è che affronterà la Fiorentina, credo la Roma, no, la Roma già l'ha affrontata e l'ha anche battuta, è l'Inter nel suo percorso di ottobre, che tutto sommato avrà un calendario abbastanza più agevole rispetto a quello della Roma, affronterà la Fiorentina che tutto sommato invece sta vedendo cose particolari. Peraltro il Genoa non è nella stagione in cui può far più paura o è più attrezzata, gli hanno smontato la squadra.
1: Era un punto in 5 partite.
2: Un punto in 5 partite, però è una Fiorentina indecifrabile. Vedi, va a Venezia, e ti fa una super prestazione Mastantuono e si pensa che i problemi sono risolti. L'impatto di Juric, che sicuramente è stato un impatto positivo, pardon, di Vanoli, che sicuramente è stato un impatto positivo, perché Vanoli comunque è uno che conosce la piazza, la sa accendere. Abbiamo parlato a lungo del fatto che magari Grosso a un certo punto quasi sperava che gli togliessero questa patata bollente tra le mani, però onestamente, diciamo, la qualità la Fiorentina in rosa ce l'ha, ma evidentemente stenta ad accendersi questa qualità. È indecifrabile, sono d'accordo con te. Passo la palla anche a Ivan. Il problema è che questo è l'anno del centenario. Il problema è che l'anno scorso la Fiorentina ha lottato per salvarsi e si è salvata nelle giornate finali del campionato, e quest'anno rischia di fare una stagione totalmente anonima, che non so quanto faccia bene all'ambiente, alle casse di un mercato, perché comunque la Fiorentina ha speso, ha investito, ha scommesso, tanti giocatori magari li restituirà. Però queste scommesse rischiano di trasformarsi in un boomerang, no, Ivan?
3: Allora, secondo me la Fiorentina, intanto prima parlavamo di fantasmi, paga i fantasmi dell'anno passato, perché c'è una grande di quello che si è rischiato, poi non è successo l'anno scorso, ed è un tema che non è facile entrare in campo con la paura che vada male, perché poi di solito va male quando entri in campo questo tipo di timore. Quanto al resto, secondo me la Fiorentina è questa, cioè la Fiorentina ha speso tanto, e Paratici forse ha fatto un po' troppo il Paratici, perché poi lui è uno bravo nel valutare il talento, rischia di farsi prendere la mano di infatuarsi di alcuni giocatori, di divertirsi a fare tante operazioni di mercato, e perde un, lo si è già visto la Juve, voglio dire, perde un po' il contesto, non sarebbe la prima volta. La Fiorentina, secondo me, perché dico che questo? Perché la Fiorentina è una squadra molto giovane, sicuramente ha talento, sicuramente ha speso un sacco di soldi, però ha tanti ragazzi estremamente giovani. È difficile chiedere a ragazzi giovani di essere continui da subito, di essere convincenti da subito. Secondo me la Fiorentina delle tre su cui ci stiamo soffermando è quella in cui la mano di chi ha fatto il mercato si sente non in positivo per ora, poi magari tra 10 giornate cambia il discorso, ma al momento non in positivo. Perché ha presentato in asse di partenza una squadra che è piena di scommesse, piena di cose da scoprire, ecco. Mentre Juve e Milan comunque una base ce l'avevano, Milan forse ha cambiato di più, la Juve un po' meno, però erano anche abbastanza come dire, imballate da alcune operazioni da giocatori che non potevano partire, da tante cose che mi hanno raccontato nel corso dell'estate, non perché non potessero fisicamente partire, però in molti casi era difficile cederli. La Fiorentina aveva più mano libera, e questo ha portato a un dirigente che si diverte molto nel fare le operazioni di calciomercato, e questo ha portato a un dirigente che si diverte molto nel fare le operazioni di calciomercato, farne veramente tante.

0: che secondo me è anche molto pericolosa quando l'affronti, perché ha le qualità per giocare meglio, spesso finora non c'è riuscita, ma quando ci riesce può essere una squadra molto molto pericolosa, molto forte da affrontare, perché appunto i numeri ce li ha.
1: Può sicuramente dare fastidio, dovrà avere anche tempo, perché è vero, tanti giovani ma anche tantissimi nuovi acquisti, e quindi cambio anche di allenatore, quindi diciamo sì, anche un po' creare un gruppo e trovare la chimica in campo non sarà semplice. Ivan, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Ciao Ivan, ciao,
0: buon
2: proseguimento.
1: Grazie a Ivan Cardia. Allora Vince, tra poco ci sentiremo in maniera diversa, perché lasceremo il video a Mirko Nicolino e ti sentiremo via telefonica. Però prima di andare in pausa ti volevo chiedere questa cosa, perché stavo vedendo che si torna a giocare sempre, quindi oggi si chiude la giornata di Serie A e poi domani inizia la Champions
3: League.
1: Inter Bruges, Villarreal Napoli di martedì, mercoledì Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Non serve che ti chieda qual è l'impegno più difficile, la domanda ovvia no, me la tengo.
3: Beh,
1: però ti chiedo qual è la squadra che secondo me deve dare più risposte, e ti dico subito che per me la più interessante di tutte è il Como a Rotterdam col Feyenoord, perché dopo aver stravinto con l'Ipsia prima, Rotterdam è un campo particolare, secondo me le grandissime squadre vincono e anche bene lì, le squadre che magari non sono ancora prontissime, e l'ho vissuto perché sono stato al De Kuip a vedere una partita di Champions e ho visto la Lazio essere dominata dal Feyenoord. Se non sei pronto, quella è un'atmosfera, è uno stadio ed è una squadra che ti può veramente mettere sotto. Quindi sono molto curioso del Como io personalmente.
3: Io sono d'accordo con te, però voglio dare una risposta diversa, così non ci allineiamo, e ti dico che mi aspetto invece una partita complicata per il Napoli contro il Villarreal. Sì, una risposta che il Napoli deve dare sul campo del Villarreal. Per quale motivo? Perché intanto hai mancato la prima, hai perso la prima, l'Inter pure ha perso la prima, per carità, però si può rimettere tranquillamente in carreggiata, visto che adesso i prossimi impegni sono più alla portata. La Roma ha pareggiato, ma si può mettere in cioè chiaramente con Real Madrid la vedo dura, però comunque un punticino ce l'ha. Il Como ha vinto la prima e, come dici tu adesso, deve dare una prova di maturità importante, di consistenza europea e anche di risposta a quello che invece è stato una doppia frenata nel campionato italiano. Però il Napoli era chiamato alla sfida contro il Frosinone intanto a dare una risposta, che è arrivata oggettivamente, sì, non facile, perché il Frosinone ha fatto un'ottima partita, ti ha offerto gli spazi, il Napoli però li ha saputi cogliere, il rigore secondo me non c'era, ma tanto il Napoli poi l'ha rimessa comunque sui propri binari. Il Villarreal credo sia undicesimo in Liga Spagnola in questo momento, quindi sicuramente non parliamo
1: bene
3: di un... No, non sta facendo benissimo, però i campi spagnoli sono campi complicatissimi, credo... Adesso non vorrei sbagliarmi che a Villarreal Allegri abbia perso una semifinale di Europa League con la Juventus, l'ultima avventura europea con la Juventus, con un errore clamoroso di Chiesa e arrivò il gol su punizione a Villarreal. Se non ricordo male era proprio Villarreal, o era ho voluto cancellare volutamente questa cosa, magari fai il controllo, però comunque sì, Allegri i campi spagnoli... li sa dominare e ci sa scivolare, dipende però dalla consistenza della squadra che ha. Secondo me il Napoli ha un problema simile a quello del Milan e della Juventus, lì davanti fa fatica a trovare la via del gol. Sembrerà un paradosso dopo il 3-1 con il Frosinone, però Højlund, se si accende, fa la differenza, ma c'è solo lui. Quando entra Lucca entra un fantasma, un vero e proprio fantasma. Non hai alternative. Neres sembra molto diverso rispetto al giocatore che trovava il gol con facilità in quella famosa Supercoppa che poi portò alla vittoria del Napoli. Harrison Santos sappiamo che è fermo per infortunio. Politano ormai secondo me è titolo di coda della stagione. Dai centrocampisti arriva da De Bruyne, la qualità, i gol, e lui può prendere per mano la squadra e essere il valore aggiunto. Per il resto secondo me il Napoli deve stare attento comunque a questa trasferta, anche perché la vittoria è fondamentale, così come lo era con il Frosinone, lo è anche questa qua. Però quando è importante e fondamentale la vittoria, rischi sempre di scivolare, quindi grande attenzione per il Napoli.
1: Sì, il precedente gol, l'ultimo precedente dell'Allegri col Villarreal è in Champions League 2022,
3: esatto.
1: 0-0 all'andata in Spagna, 3-0 per il Villarreal il ritorno a
3: il ritorno, esatto,
1: Torino.
3: era quella lì, era quella
1: con
3: lì
1: tre gol nell'ultimo quarto d'ora, no, non benissimo diciamo anche in...
3: due rigori.
1: Non fu un bel ricordo per la Juve, per Allegri ecco che vorrà cancellarlo, no, nella partita di domani. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo ancora qui con Mirko Nicolino, ancora con

0: Ancora in diretta, seconda ora insieme qui con Rotocalcio, sempre con Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia, collegato con noi sempre il padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, di nuovo?
1: Di nuovo, eccoci, prontissimi.
0: E andiamo a dare anche il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Ciao Mircone.
0: Allora, Mirko, partiamo da quello che ci ha detto questa sesta giornata di campionato, perché la sensazione è che questa lunga sosta abbia restituito più domande che risposte alle squadre della Serie A. L'unica tra le big c'è poi questa intrusa, chiamiamola così, la Lazio, che sta facendo così bene in questo inizio di stagione, però secondo me ci sono tante domande che arrivano dai pareggi delle altre, da Como Roma, la Juve, il Milan. Cos'è secondo te, qual è il quesito più grande che emerge da questa giornata?
2: Io onestamente trovo più conferme che quesiti. Non voglio andare contro il tuo assunto, no? Però alla fine l'Inter ha dimostrato di saper uccidere le partite con le piccole e poi di gestirle. Roma e Como secondo me si sono equivalse in una partita dai buoni ritmi, dai tanti spunti interessanti, anche tecnici e tattici, e quindi si sono confermate secondo me squadre di primissimo livello subito dopo ovviamente l'Inter. Il Napoli e il Milan li ho visti con i soliti limiti, la Juventus è al solito sull'altalena dello scorso anno, e quindi mi pare che ad oggi ci siano più conferme che altro, e io continuo a insistere, ecco, se la domanda prima della sosta, perché molti me la facevano, perché io ho sempre elogiato in cui la Lazio, mi dicevano, ma la Lazio reggerà quando avrà un calendario un po' più in salita? Ecco, io dico che intanto, quando hai il calendario in discesa, tu le partite le devi vincere. Ok, la Lazio aveva il calendario in discesa, ma le sue partite le ha vinte, cosa che per esempio non fa la Juventus, non fa il Napoli, non fa il Milan. Non è tanto quanto sia semplice il calendario, ma quanto tu quelle partite le renda semplici, e mi pare che l'Inter sappia renderle molto semplici, la Lazio sappia renderle abbastanza semplici, le altre invece se le complicano queste partite. Quindi siccome ai primi posti arrivano sempre quelli che con le medio piccole, con tutto il rispetto, le vincono tutte o quasi, in questo momento bisogna fare tanti complimenti a chi sta davanti, perché se l'è meritato.
1: Mirko, torno con te un attimo sulla Juventus, perché ci si aspettava che, sai, in genere nel calcio quello che vivi diventa un'esperienza che se è positiva la vuoi provare a ripetere, se è negativa vuoi cercare di cambiarla per non ripeterla. Cagliari-Juventus sì. L'anno scorso fu proprio il momento in cui cominciarono quelli che lui chiama falli tattici, che hanno un po' fatto lo sgambetto al cammino della Juventus che stava andando bene. In realtà è stato un prolungamento della passata stagione, perché la partita è stata esattamente uguale: dominio del possesso palla, tante occasioni, incapacità di tradurre almeno il 30% delle occasioni in gol, a differenza del Cagliari che al primo tiro in porta fa gol. Poi ne ha fatto un altro paio di tiri, niente di particolare, però intanto stava portando a casa la vittoria, si salva soltanto con un gol di Colomani. I problemi della Juventus continuano a essere gli stessi, eppure sono solo tre i giocatori che giocarono quella partita l'anno scorso, perché poi la squadra è cambiata per 7/11 più o meno. Quindi è più un problema della lettura dell'allenatore, dell'affrontare da parte dell'allenatore di trovare soluzioni queste partite qua, o è un problema di come viene composta la squadra, perché passare da Opendai e David a Colomani, Voltemade non ha risolto i problemi di gol lì davanti?
2: Enzo, secondo me tu hai centrato benissimo la questione, anche perché io ho ascoltato benissimo la conferenza stampa della vigilia di Spalletti, e lui disse: non ci dobbiamo far sorprendere, il Cagliari è una squadra che fa blocco basso, poi sono bravi a ripartire veloci, fraseggi brevi e ti fanno gol. Esattamente quello che è successo ieri. E cioè, quindi vuol dire che tu da Cagliari a Cagliari non ti sei mai evoluto, hai continuato a fare sempre gli stessi errori. Tu hai sottolineato che c'erano solo tre giocatori uguali rispetto alla partita dello scorso anno. In più aggiungerei che il monte ingaggi della Juventus è schizzato alle stelle quest'estate, e adesso al primo monte ingaggi assieme a quello dell'Inter, quindi sicuramente vuol dire che qualcosa è stato sbagliato in sede di mercato, ma sicuramente qualcosa deve fare anche l'allenatore. Io ricordo quando anche Allegri diceva, vi riporto alla mente due osservazioni. Una di Motta che diceva, dopo due o tre pareggi contro squadre medio-piccole, disse, però se tutti ci giocano contro così è difficile far gol. E ho capito, ma contro la Juve giocano sempre tutti così. Sei tu che devi trovare un'alternativa. E Allegri diceva, l'unico modo per vincere queste partite è metterti al loro livello, lasciare giocare loro e poi cercare di colpirli tu con la stessa arma che hanno preparato loro. Perché se tu non hai un piano B, cioè se tu continui come fa Spalletti a portare 8 giocatori al limite dell'area avversaria, facendo palleggio orizzontale, poi loro ti fanno una ripartenza, ti fanno gol, non vuol dire che tu hai giocato meglio, hai meritato, vuol dire che tu hai fatto peggio. Spalletti continua a dire, per esempio, se noi giochiamo così ne vinciamo tante. Lo scorso anno, dopo Juve-Lecce 1-1 a gennaio, disse, se noi continuiamo a giocare così ne vinceremo 9 su 10. Quindi significa che nelle partite da lì fino alla fine giocate, la Juventus doveva fare, vi dico che ne ha giocate 26, doveva fare almeno 20-21 vittorie. E invece i numeri sono di 13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Quindi non è vero che se tu giochi in quel modo ne vinci tante. Il 50% non sono tante, sono poche. Quindi continuare a ripetere questa storia, secondo me, è un falso totale, un falso storico. Se la Juventus gioca come ieri, ne perde tante e ne pareggia tante, esattamente come l'anno scorso, perché vuol dire che tu commetti, nell'arco di una partita in cui hai quasi l'80% di possesso palla, commetti degli errori talmente evidenti che non ti consentono di vincere le partite. Quindi non vuol dire che hai giocato bene, come continua a dire. Spalletti dice, contro il Milan abbiamo giocato meglio noi. Sì, intanto hai fatto 1-1. Contro il Cagliari abbiamo giocato meglio noi. Ho capito, ma hai fatto 1-1. A Sassuolo abbiamo sbagliato solo gli ultimi 8 minuti. Ho capito, ma hai perso. Quindi vuol dire che gli errori superano le cose buone che fai, indipendentemente dal possesso palla, e non fai punti. Quindi, secondo me, questa narrazione va distrutta completamente, anche perché, ripeto, i fatti dicono l'esatto contrario.
0: No, lo dimostrano, ma infatti anche capire il solito concetto del giocare bene, giocare male, poi è una polemica che è fin troppo stucchevole ormai da anni qua in Italia. Però è chiaro che in questo momento manchino delle soluzioni alla Juve, Mirko. E mi sembra che, quando ne parlavamo prima, abbiamo fatto il paragone anche con Vincenzo, Juve e Milan abbiano dei problemi opposti per certi aspetti, no? La Juve porta tanti uomini in area di rigore, ma la riempie male l'area di rigore, anche perché chi la riempie mi sembra che non è che ami particolarmente stare in area di rigore. Colomoni, lo stesso.
2: Beh, Coltimade. Ieri, scusami, parentesi velocissima, mi pare 27 cross nel secondo tempo, mi pare che 25 li abbia presi tutti i Mendy del Cagliari, quindi vuol dire che hai un problema. Parentesi.
0: Giustamente sottolineata. Dall'altra parte la sensazione è che il Milan giochi per svuotare l'area di rigore. Secondo me Gonzalo Ramos è uno che te la riempie benissimo invece l'area di rigore. Da questo punto di vista, qual è la situazione più risolvibile? Perché secondo me è peggio riempire male piuttosto che non riempirla, perché poi ci arriverai a portare spero per lui, per Gonzalo Ramos, che porterai Gonzalo Ramos a riempire l'area di rigore. La Juve mi sembra che faccia fatica, anche perché cosa puoi cambiare più di tanto? Allontanarti dalla porta e dare più campo a Colomoni? Forse sì, e forse l'unico che ha valorizzato Colomoni è stato Tudor, non il suo calcio, non lo definirei scintillante, però magari valorizzava quel tipo di caratteristiche di Colomoni.
2: Guarda, uso un giudizio abbastanza forte, ma io credo che entrambe le situazioni siano non risolvibili in questo momento, con questi giocatori e con questi allenatori, con Amorim e Spalletti, perché sono due allenatori che non prendono in considerazione un piano B. La loro squadra deve giocare contro chiunque, indipendentemente da come vanno le partite, sempre in quel modo lì. Allora, se tu non capisci che a un certo punto devi fare cose diverse, non uscirai mai da questo loop. Sono due squadre, secondo me, che sono in loop e non ci escono da questo loop, perché continuano sempre a fare le stesse cose. Lo scorso anno la Juventus di Spalletti prendeva gol alla prima ripartenza e si dava la colpa a Di Gregorio. Adesso Di Gregorio non c'è più, la Juventus ha un ottimo portiere, eppure prende gol alla prima ripartenza concessa. Quindi vuol dire che tu non stai facendo la cosa giusta, devi fare altro. Io ricordo che al corso il prof, che lo saluto tra l'altro, il prof Alessandro Porro, grande esperto, ex Foggia di Zeman, ci ha insegnato che noi allenatori dobbiamo essere sempre molto aperti. La strategia che funziona è quella che ti porta alla vittoria. Se tu continui a riproporre sempre la stessa strategia e non arrivi alla vittoria, non è vero che hai fatto meglio dell'avversario, vuol dire che continui a sbagliare strategia, ne devi fare un'altra. Ora, se contro la Juve giocano tutte con il blocco basso, l'unico modo per andare in gol è fare in modo che questo blocco basso si rompa. E lo puoi rompere solo in due modi: o lasciando campo agli avversari e aspettandoli tu bassi e dicendo loro ok, fate voi la partita, oppure creando la superiorità numerica. Infatti la Juventus nel secondo tempo ha creato la superiorità numerica con Jegrova e con Alejbegovic, e ha creato qualcosa in più, perché nel primo tempo non riusciva a creare la superiorità numerica. Costisao è un giocatore che, dopo che salta un giocatore, non va ad avvantaggiarsi di questa superiorità numerica, ma continua a girare su se stesso, a perdere tempi di gioco, e quindi quella superiorità numerica che acquisisci con il primo dribbling poi la perdi con le giocate successive. Invece Zegrova e Alejbegovic hanno dimostrato, secondo me, di sapersi avvantaggiare del primo uomo saltato. Ecco, non ci sono altri modi per superare un blocco basso. L'altro modo che è mettere due pilastri di due metri in area di rigore e continuare a buttare palloni nella speranza che succeda qualcosa. Ma non possiamo farne una colpa come faceva Tudor e come continua a fare Spalletti, perché il nervosismo di Spalletti ieri sera era dettato dal fatto che il Cagliari se la sia giocata con le sue armi. Difesa e ostruzionismo. Ma non puoi fare una colpa al Cagliari. E sono bravi a perdere tempo. Ho capito, è una strategia la loro, si è rivelata vincente due volte contro di te, perché ti ha fatto perdere in due partite 5 punti, sì. Il Cagliari di Pisacane, vuol dire che è una strategia vincente, la tua è stata perdente. Non si può fare una colpa al Cagliari di aver giocato in quel modo, mi dispiace, ma fin quando, ripeto, Amorim e Spalletti non cambiano il loro atteggiamento, non diventano più malleabili, per Milan e Juventus sarà durissimo.
3: Altro modo, Mirko, per rompere certe partite, inutile dircelo, lo racconta la storia e lo dimostra anche l'Inter, se vogliamo, è avere il giocatore che fa la differenza, cioè l'attaccante che ha l'istinto del gol, quello che se lo inventa, il centrocampista che ti fa la conclusione fatta bene, e la responsabilità che si può prendere qualcuno, perché si parla sempre di scelte. Ieri un'altra cosa che non mi è tornata è che intanto Spalletti ha detto che nel primo tempo aveva fatto ottimi movimenti con Colomani, ma io l'ho visto veramente girare a vuoto, e Colomani stesso che a fine gara ha detto ho fatto la migliore partita da quando sono alla Juventus. Ma è un attaccante o è uno che deve camminare per il campo? Perché come se deve essere uno che cammina per il campo, ha fatto sicuramente un'ottima partita. Se deve essere un attaccante, secondo me ha fatto una delle peggiori partite, il contrario di quello che dicevi. Anche perché mi viene in mente un'azione in particolare, sì, quando Cegrova gli dà la palla e lui invece di concludere da attaccante vero fa il velo per nessuno dietro. Stessa, sì, cosa che poi fa volte Mate dopo, quando gli arriva la palla in aria e lui fa il colpo di tacco fuori all'area di rigore. Cioè mi sembra
2: all'indietro, che David...
3: esatto.
2: Sì, sì.
3: Esatto, Davide Openda, sì, che si
2: successo...
3: una gara e chi deve la responsabilità anche... all'altro.
2: È successo, Enzo, tu hai fatto delle osservazioni importantissime, è successo anche nel primo tempo, con Seisao si libera al tiro al limite dell'area e poi fa un tacco all'indietro. Perché? Perché poco prima aveva fatto un tiro completamente sballato. Allora che fa? Sbaglia il primo gesto tecnico e poi sbaglia la scelta successiva. Questo è il classico loop dei giocatori che non sono forti. Non sono forti tecnicamente, non sono forti mentalmente. Alla vigilia, Spalletti, la vigilia della partita, ha detto... dobbiamo dare a Colomani un nuovo modo, un modo diverso di interpretare il centravanti. Si deve muovere di più, deve svariare. Ed è quello che ha fatto nel primo tempo. È andato completamente in giro per il campo sfiancandosi. Perché se poi tu, che sei il terminale offensivo, vai in giro per il campo a sinistra e vieni incontro e poi vai a destra e poi vai sotto e poi torni, ti sfianchi, non concludi niente. Un paio di volte sia lui che Nico Gonzalez e anche McKennie si sono sbracciati chiamando la palla in profondità su dei tagli alle spalle della difesa e non la palla non, loro non è stata data, si è continuato a girare all'indietro. Come vedete, è vero, Colomani ha palesato nuovamente ieri sera dei limiti, però la squadra e il modo di interpretare le partite da parte di questa squadra non li mette, non mette i giocatori che la Juventus ha lì davanti nelle migliori condizioni di andare in gol. E quindi, ripeto, la Juventus in questo momento è in un loop dal quale non esce. Se gioca come ha giocato ieri sera, partite ne vincerà poche.
3: Anche perché chiudo brevissimo, con l'Atalanta e col Neck hai vinto perché hai affrontato due squadre che ti hanno affrontato a viso aperto, non hanno fatto il blocco basso, quindi non è esatto. Che tu dici, ah, però infatti, veniamo contro due vittorie, sì, ma contro due squadre che ti affrontavano in maniera diversa.
2: Altra cosa che non mi è piaciuta, per esempio, della conferenza stampa della vigilia, è l'aver detto che vincere contro Neck e Atalanta, che noi giornalisti abbiamo dato troppo per scontato le vittorie con Neck e Atalanta. Però il Neck è una squadra che non ha una fase difensiva, è una squadra che affronta le partite completamente allo sbaraglio, e quindi se è finita 5-0, ma poteva finire anche 10-0. Se ci fosse stata l'Inter, per esempio, quella sera ne avrebbe fatti 10-12, secondo me. E poi l'Atalanta, è beccato un'Atalanta in piena crisi, 3 sconfitte consecutive. È chiaro, sì, ha ragione, per questa Juventus non è scontato battere nemmeno il Neck, su questo sono d'accordo. E quindi vuol dire, ribadisco per l'ennesima volta, che continuare a giocare così non dà per scontato nulla alla Juventus, contrariamente a quello che dice l'allenatore.
0: No, non è facile la situazione, però Mirko, adesso arriva anche un turno europeo che vedrà coinvolte anche di giovedì la Juventus e il Milan in partite importanti, perché la Juve va in Spagna contro il Celta Vigo e può già indirizzare in maniera importante il cammino europeo dopo la vittoria col Neck. Il Milan deve rispondere e va in un campo che non è così scontato come quello del Salisburgo dopo la sconfitta contro il Benfica all'esordio. C'è poi la Champions. Quali sono i temi di maggiore interesse, prima di salutarti, per questo turno europeo? Tra Europa League e Champions, ovviamente.
2: Ma io credo che le italiane in questo momento abbiano tutte le chance per fare bene, soprattutto Inter, Roma e Como. Juventus e Milan, parlo in generale del cammino, Juventus e Milan secondo me in questo momento sono sulle montagne russe, devono dare una risposta importante dopo quello che abbiamo visto in campionato, però non è scontato perché vanno in trasferta, la Juventus tra l'altro va a giocare in uno stadio che non evoca nella storia recente ottimi ricordi. Sono delle partite che possono essere pazze, ecco, mi aspetto a questo punto qualsiasi cosa, anche perché sicuramente faranno entrambi i turnover, mentre in Champions sì, ci sono anche avversari complicate per le italiane, però sono squadre, Inter soprattutto, Roma e Como, che hanno una loro solidità, ce l'hanno la loro solidità. Il Napoli onestamente meno, perché anche nel fine settimana ho visto un Napoli che ha messo la partita in discesa, però soffrendo, quindi è ancora un Napoli convalescente. In questo momento, ripeto quanto detto all'inizio, Inter, Como e Roma hanno un'identità, hanno una solidità, hanno una struttura. Ecco, loro sì, se continuano a giocare come giocano ne vinceranno tante, perché sono squadre solide, concedono pochissimo. Soprattutto Roma e Como. L'Inter sta cercando di sistemare la fase di delle transizioni negative che spesso hanno portato a subire la squadra di Chivu dei gol anche banali in questo inizio di stagione, però sono squadre che hanno preso un canale. Juventus e Milan secondo me in questo momento ancora il canale non lo hanno preso
0: e dovranno cercarlo anche in questo turno infrasettimanale europeo. Vedremo se riusciranno a trovare un minimo di identità, ma il percorso è ancora lungo. Mirko, grazie, buona giornata.
2: Ciao, grazie Mirko. A voi, un caro saluto a tutti.
0: Grazie a Mirko Nicolino, grazie anche a Vincenzo Marangio. Vince con te si torna domani come sempre.
3: Yes, ci ritroviamo domani come sempre, analizzando a questo punto, presentando le partite di Champions League, perché adesso altro che settimane a parlare di nazionale, di pausa, adesso comincia un vero tour de force, quindi tante gare tra Champions League, Europa League, Conference League e il campionato che ritorna, si giocherà praticamente ogni tre giorni, tour de force, e cominceremo ad analizzare un po' quelli che sono i percorsi non solo sul campionato nazionale ma anche a livello europeo di tutte le nostre squadre alle quali facciamo un grosso in bocca al lupo.
0: Assolutamente, quindi da domani ci si concentra soprattutto su questo. Vince, grazie e buona giornata.
3: Grazie, ciao Lorenzo, ciao a tutti, a domani.
0: Grazie, grazie a Vincenzo Marangiano. Invece rimaniamo per l'ultima mezz'ora insieme, ci fermiamo tra pochissimo e poi ci sarà Alen Valnegri come sempre in chiusura di questo appuntamento con Rotocalcio. A fra poco.

0: Ancora in diretta, ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno di nuovo ad Andrea in regia. Allora, tra poco saremo
1: ad Alain Valnet.
0: Cos'è?
1: Non so. Scusa, fammi finire.
0: Ah, ok, giusto. Mi sembra corretto farla finire, mio caro Andrea in regia. Allora, mi dicevi che c'è un audio che ci arriva dai nostri ascoltatori. Allora, andiamo subito a sentire, poi tra poco saremo da Alain Valnet. Abbiamo pure novità sulla Champions, designazioni arbitrali curiose per Roma Real Madrid. Le segnaleremo tra poco.
2: Buongiorno, prima TV Radio. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Quello che non avete capito di Chievo, che lui stimola gli altri. Lui non si nasconde, sono gli altri che si nascondono e li vuole stanare, semplicemente li vuole stanare. Lui lo sa che è il più forte, però gli altri hanno l'obiettivo di arrivare secondo, terzo, quindi lui provoca, ma lui è avanti, è molto avanti, bisogna anche capirlo.
0: Allora, sì, non so fino a che punto sia... Devo ancora capire se è maniavantismo o se è voglia di stuzzicare e stimolare. Non lo so, sono curioso di capire. Diciamo che Chivu nella sua dialettica lo conosciamo da poco, ormai da un annetto, non di più, quindi è ancora nome da capire e approfondire. Ma a proposito di dialettica e di allenatori che magari stuzzicano e provocano, c'è il ritorno di José Mourinho a Roma, l'appuntamento fissato per mercoledì, con Roma-Real Madrid, che è stata affidata a François Letessier, che secondo me è uno dei migliori arbitri a livello mondiale in questo momento, il francese, che però ha dei precedenti con José Mourinho. L'ultimo è una partita che possiamo dire ha fatto un po' la storia, perché è Benfica-Real Madrid, il famoso Benfica-Real Madrid della questione Prestiani-Vinicius, che poi ha portato alla regola introdotta nel mondiale, ovvero quella dell'espulsione per la mano in bocca, davanti alla bocca, nel momento in cui c'è una discussione fra due giocatori. In quella partita Mourinho fu espulso, il che non la definirei come la più grande novità della storia del calcio, però poi in conferenza stampa si presentò con un foglio con tutti i giocatori che a suo avviso non avrebbero dovuto ricevere un cartellino, e quindi diciamo che l'ultima di Mourinho con Letessier è un po' particolare. Vedremo cosa succederà mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma. Roma che è stata protagonista del big match contro il Como, e da qui partiamo nell'analisi della giornata con Alain Valnegri. Alain, buongiorno. Alain, mi senti?
3: Sì, mi
0: eccoci,
3: senti?
0: Ecco, ora ti
3: pronto,
0: sento,
3: pronto,
0: ora ti
3: ciao.
0: Sento. Buongiorno. Allora, dicevo, partiamo da Como-Roma, che ci lascia che cosa? La domanda prima della partita era: chi sarà l'anti-Inter? La risposta?
3: Non l'abbiamo. È vero che l'espulsione di Malen ha cambiato la partita. Forse a me è piaciuto più la Roma comunque che del Como ieri, soprattutto se guardo e analizzo il primo tempo. Cioè, Dybala avesse segnato comunque una ghiottissima occasione, probabilmente oggi si parlerebbe di una vittoria della Roma e si parlerebbe della Roma come anti-Inter. Sull'aggressività, sulla cattiveria, sull'esperienza, la Roma ha qualcosa in più. Il Como deve imparare a farsi violenza, il Como. Certe partite dove comunque non conta solo il dettaglio tecnico, conta la grinta, conta la cattiveria, la determinazione nei duelli. Ogni tanto viene a mancare il Como, ancora. È cresciuto rispetto al primo anno di Fabregas, però viene ancora a mancare. E ieri mi è mancato qualcosa nel primo tempo, sotto questo aspetto.
0: Sì, è mancato qualcosa, forse proprio la domanda, il Como è pronto già per essere competitivo, per giocarsi lo scudetto, forse la risposta l'abbiamo avuta proprio ieri da questo punto di vista, no? Perché
3: no.
0: Ti si presenta un'occasione del genere, ecco, il Como mi è sembrato poco pronto a cogliere questo tipo di occasione ieri.
3: Sì, perché comunque con l'espulsione di Malen la devi portare ma non nemmeno portare a casa, devi creare di più. Perché quanto ha creato il Como? A parte l'occasione di Duvicas, il tiro di Nico Paz, cosa ha fatto il Como poi? E lì è proprio quella determinazione, quella voglia, no? Di andare avanti. Poi quel Como, quando trova delle squadre che non permettono l'uno contro uno negli ultimi 30 metri, il Como fa fatica. E su questo starà lavorando Fabregas. A me a centrocampo Mia, secondo me, è molto importante, perché dà questa cattiveria agonistica. non è un giocatore molto vistoso tecnicamente, però è uno che viene dal Getafe, tu lo sai come me, Lorenzo, per chi gioca nel Getafe è molto aggressivo,
0: sì.
3: Gioca per il collettivo, ha quella sana cattiveria che ti permette comunque di saper rivalizzare, perché la Roma, perché ieri comunque abbiamo visto un De Ron, ieri ha fatto una gran partita a livello di quantità e di qualità, perché? Perché era partita da De Ron, e il Como in rosa non ha un giocatore come De Ron.
0: No, è vero, così non solo equilibratori, ma sia giocatori di fisicità e di presenza, la Roma probabilmente è più pronta da questo punto di vista. Poi arriveremo anche sulle squadre che hanno fatto fatica, Juve e Milan, abbiamo già parlato in precedenza, però vado un attimino sulle partite di sabato, perché sono arrivati 2-3-0 importanti per l'Inter e per il Napoli. Ti chiedo che risposte sono arrivate. L'Inter, si dicevano questi due gol che prendeva a partita, mi sembra che abbia voluto mandare un bel messaggio, un bel segnale contro il Parma. E il Napoli però dall'altra parte ha ottenuto una buona vittoria contro il Frosinone.
3: Sì, l'Inter ha trovato uno sparring partner, ha trovato una squadra in difficoltà, ha trovato una squadra in difficoltà sotto tutti gli aspetti, perché comunque il Parma di questa era una squadra che si sentiva comoda quando poteva difendere nella sua area e ripartire. Se Gilardino non riesce a trovare quella solidità difensiva, il Parma sarà una stagione lunga per il Parma. E poi è una squadra giovane, quando le cose iniziano ad andare male comunque è difficile svoltare. In quanto al Napoli, il Napoli era necessario quella vittoria. Cioè, Napoli l'inizio comunque è molto deludente sul contenuto, sui numeri, sui punti, sulla gestione anche della rosa. Dunque, sì, probabilmente ha trovato il peggior Frosinone dall'inizio stagione. Frosinone comunque non è esistito, anche in merito del Napoli. Adesso si aspetta una conferma in Champions. Adesso il Napoli deve ingranare e comunque iniziare a vincere e fare il filotto di vittorie, se vuol lottare per la Champions, perché non vedo il Napoli disposto a lottare per lo scudetto, o armato per lottare per lo scudetto. Dunque lì ho visto la differenza tra le squadre attrezzate per scudetto come l'Inter e per la Champions come il Napoli, frente a rivali che lotteranno fino alla fine
0: per la salvezza
3: contro la B.
0: Assolutamente. Ecco, però a questo punto mi sembra che si stia creando la classifica, ovviamente ancora non lo sta offrendo questa spaccatura perché è presto. Il problema è che c'è una spaccatura abbastanza chiara fra il gruppo, vogliamo ancora definirlo così, che giocherà per lo scudetto. Mi sembra più che altro una coppia in questo momento, l'Inter, e da Como Roma ne esce forse più la Roma come squadra che può competere, e un gruppo un po' più folto di squadre che se la giocheranno per la Champions, Como, Napoli, Juve e Milan. Dove le mettiamo?
3: Tutte e due hanno dei problemi. La Juve ha dei problemi sotto porta, perché il Cagliari ha fatto un gran primo tempo, ma nel secondo tempo c'è due occasioni di Colomani a fine partita. In una Juve più cinica la vinceva 3-1 quella partita. E cosa sta mancando alla Juve? Forse gli manca anche un po' di furbizia anche a questa Juve in determinati momenti. Il Milan fa fatica proprio nel contenuto. Io quando guardo il Milan giocare vedo una squadra che non ha interiorizzato i concetti di gioco di Amorim, che vive molto della giocata del singolo, ha dei problemi per mettere in mostra Gonzalo Ramos, che comunque chi critica Gonzalo Ramos non ha seguito la carriera di Gonzalo Ramos, non l'ha visto nemmeno giocare nelle ultime partite col Portogallo, dove ha dovuto sostituire Ronaldo e comunque ha mandato un messaggio a tutti. E lì Amorim deve trovare comunque delle soluzioni, perché ieri la devi portare a casa quella partita. Però dal gol di Rabiot il Milan si è spento e il Sassuolo forse avrebbe meritato qualcosa in più sulla fine. L'ultima occasione è stata per il Sassuolo, però il Milan ha un portiere comunque che secondo me è l'unico che dà sempre comunque un rendimento di una certa costanza.
0: Sì, no, ma la questione su Milan e Juve è complicata. Prima la analizzavamo e dicevamo hanno i problemi opposti e probabilmente anche entrambe hanno il centravanti sbagliato, nel senso la, la Juve riempie, porta tanti giocatori e porta tanti palloni dentro l'area di rigore, che è un po' il pane quotidiano di Gonzalo Ramos. Amorim vuole svuotare l'area di rigore, che forse è più il gioco di Colomani. Ecco, a questo punto è difficile anche capire chi possa trovare la sintesi migliore tra queste due anomalie, perché è un po' complicata da gestire.
4: No, ma poi comunque io vorrei capire anche le, il modo di attaccare degli esterni del Milan. Il Milan ha una batteria di esterni spettacolare, cioè, in quanto a qualità, ma degli esterni molto diversi. Puoi comunque impostare tanti modi di attaccare. Però gli esterni devono andare alla conclusione o devono giocare per Ramos o cercare Ramos? Perché ancora non si è capito bene. No,
0: per esempio, Alain, cioè, vedo ora Saelemaekers è infortunato, però Saelemaekers, Moreira sono esterni, passami il termine, da binario, cioè che amano anche arrivare sul fondo, e secondo me per caratteristiche per Gonzalo Ramos è un bene. Il problema è che poi il Milan vuole giocare in maniera diversa, ma Amorim vuole giocare in maniera diversa.
4: Sì, no, e poi Samu, cosa vuoi fare con Samu? Chi segue la Premier, comunque Samu nel Fulham ha fatto una stagione spettacolare l'anno scorso.
0: Sì.
4: Però con dei movimenti in diagonale.
0: E lui veniva dentro.
4: Diagonale.
0: Veniva dentro a giocare lui.
4: Sì, viene dentro a giocare. Dunque, lì ti serve Gonzalo Ramos? Sì, perché comunque sa far risponde Gonzalo Ramos, però mi sembra perso nel match plan. Non so se forse fa un po' confusione, perché sta vedendo che comunque la piazza sta iniziando a perdere pazienza. Secondo me la sconfitta contro il Benfica pesa tantissimo, e questa è la sua responsabilità. Non puoi fare tanti cambi in un match contro una squadra come il Benfica. Poi a San Siro, la prima in Europa, lì l'ha gestita male, secondo me. E poi i malumori, sai che quando hai malumori poi lavorare è difficile, specialmente in piazze come Milan o Juve. Dunque vedremo, non so, forse la sfida è chi sarà cacciato prima, no? Io Amorim con Conte pronto a prendere in mano una di queste due squadre.
0: Sì, c'è il fantasma di Conte sullo sfondo, su diverse squadre. Ecco, una squadra invece che è lì, nessuno se la aspettava, nessuno la pronosticava, è la Lazio. Alain, ti chiedo, intanto... cosa ti sta sorprendendo di più della Lazio, e se effettivamente per te, c'è da dire, il calendario l'ha un po' aiutata, perché se escludiamo il Milan, la Lazio ha affrontato quasi tutte le squadre che sono dal 13° posto in giù in classifica. Quindi è stata però brava a sfruttare questo calendario. Ti chiedo se è sostenibile, non questo ritmo, perché questo ritmo porterebbe a più di 100 punti, però è sostenibile per la Lazio essere nel gruppone, magari il gruppone che citavamo prima, quello che lotterà per l'Europa, non so se addirittura per la Champions.
4: Io ricordo parlare con te ad agosto, sì. E avevo tanti, ero preoccupato per la Lazio.
0: Beh, la Lazio è iniziata ad agosto e venendo eliminata dal Mantova in Coppa Italia, diciamo, l'inizio esatto. Non era buono.
4: E lì secondo me ha fatto un gran lavoro mentale Gattuso,
0: sì.
4: Perché è riuscito a motivare un gruppo che gioca senza pubblico in casa e che comunque non ha avuto il mercato necessario per rafforzare la squadra, e lui comunque ha valorizzato la rosa che ha a disposizione, e ci sono dei calciatori che forse l'anno scorso non rendevano a quel gran livello o non avevano fatto il salto qualitativo che si potesse aspettare da loro, e comunque quest'anno stanno facendo, specialmente Nuno Tavares,
0: sì.
4: È diabolico in questo inizio di stagione, e lui gli ha dato fiducia. Io ricordo anche delle dichiarazioni che dove Gattuso diceva che dovrebbe giocare nel Real Madrid per le qualità eccetera. Dunque lui è riuscito a dar fiducia ai calciatori. Poi tatticamente non penso che abbia cambiato tanto, perché gioca con lo stesso sistema, però ha giocato molto sul fattore motivazionale, e adesso si aspetta una conferma. Però sì, all'inizio mi sembra che nella storia della Lazio, la Lazio non è mai partita così,
0: mai, no,
4: se non sbaglio,
0: no
4: e niente, adesso comunque le vittorie portano vittorie, portano serenità, portano entusiasmo, e Gattuso comunque anche lui aveva bisogno comunque di questo inizio, perché le ultime esperienze di Gattuso, anche se lui ormai si protegge, prima della partita ha detto che non è uno scappato di casa eccetera, ma non è positivo il suo bilancio da allenatore.
0: Era un po' l'ultima chiamata per lui, cioè inutile girarci intorno.
4: L'ultima chiamata, una piazza grande è l'ultima chiamata, ma poi comunque quanti allenatori top accetterebbero la Lazio in questo momento con la gestione di Lotito? Pochi. Neanche sotto l'aspetto economico, proprio sull'aspetto ambientale e comunque sul fatto che comunque sia arrivato a fare questi non mercati. E niente, merito a Gattuso, merito ai calciatori e speriamo che possa continuare con questo ritmo.
0: E vedremo anche che a fare Lazio, che si sta un po' inserendo all'interno di questa classifica, un po' come sorpresa, e vedremo come andrà avanti. Alen, grazie e buona giornata.
4: Piacere, ciao Lore, ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri, come sempre tornerà anche domani insieme a Vincenzo Marangio, così come torneranno l'editoriale e Rotocalcio. Si chiude l'appuntamento odierno, grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia, grazie come sempre a tutti voi per averci seguito anche oggi qui su TMV Radio. Vi ricordo quelli che sono gli appuntamenti, perché adesso tra pochissimo inizia Maracanà con come sempre il direttore Marco Piccari, con sempre alle 14 Stefano Impallomeni, tantissimi ospiti, collegamenti, avremo anche le parole per esempio di Aurelio De Laurentiis, che ha parlato alla consegna dei collari d'oro a Roma, e quindi ci sono tanti argomenti di cui parlare, che verranno trattati
5: nel merito del cazzeggio.
0: Ecco, no, non penso. Oddio, in parte sì, ma no, abbiamo cazzeggiato fino adesso
6: i follower.
0: Si va sul serio con i follower, anche con i follower. Grazie per averci seguito, mi raccomando.
7: Allora, Geva, in bocca al lupo,
0: In bocca al lupo a tutti quanti, e un bacio ai pupi, come si dice in questi casi, e mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti argomenti da affrontare legati all'analisi della sesta giornata del campionato di Serie A. Una Lazio che continua ad essere in testa alla classifica insieme all'Inter. Le difficoltà della Juventus e del Milan. Analizziamo tutto questo insieme al nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao.
0: Chi ti ha deluso di più in questo fine settimana calcistico, la Juventus o il Milan?
1: Mi ha deluso di più la Fiorentina e la Juventus.
0: La Fiorentina che è andata incontro a una sconfitta francamente inaspettata, ha sbagliato completamente l'approccio.
1: Beh, è un bel problema perché rimane rinvischiata in gruppi squadre a 4 punti e se non si riprende subito la Fiorentina rischia di precipitare lo stesso discorso dell'anno passato.
0: Nonostante una campagna acquisti durante la quale sono stati spesi 130 milioni, nonostante questo ci potrebbe essere secondo te anche questo rischio di nuovo?
1: Ma sai, a volte io sento tifosi dicendo ma non spende, dovrebbe comprare questo, dovrebbe comprare l'altro. In realtà il calcio non è una scienza, il calcio non basta spendere, il calcio è un'arte, quindi dipende tutto dal comportamento dei giocatori in campo. Giocatori in campo che in teoria possono essere bravissimi, tu li paghi e poi arrivano nella realtà e non rendono. Oppure giocatori che andati bene l'anno prima, poi dopo cominciano a deludere. È un misto di tante cose il rendimento di un giocatore e di conseguenza di una squadra. C'entrano i tifosi, c'entra la mentalità anche dei tifosi, che una piazza come Firenze è molto pretenziosa e i tifosi della Fiorentina hanno palato fine, quindi sanno vedere bene le cose. Si aspettano grandi cose, vivono magari un po' di un'illusione che fa in fretta a passare e quindi le conseguenze sono di un ambiente che può diventare nuovamente deleterio e negativo come l'anno passato. Bisogna vedere se la squadra si riprenderà subito, perché i mezzi tecnici la squadra ce li ha.
0: Assolutamente.
1: L'allenatore l'altro anno ha dimostrato di essere bravo, ma ha preso la squadra poi più tardi, quando poi la squadra a un certo punto ha dovuto reagire. Quest'anno l'ha preso un po' prima, ho l'impressione che qualche giocatore ricevuto qualche complimento si sia seduto subito e questo non è un buon sintomo. I giocatori bravi sono coloro che hanno continuità di rendimento, coloro che tutte le volte rispondono presente alle partite. Giocatori che una volta fanno bene, poi la volta dopo fanno male, addio. Tieniti lontano dai giocatori. E quindi lì dovrà essere l'allenatore bravo, dovrà essere la società, Paratici, Ferrari, dovranno agire subito, immediatamente, per dare una bella strigliata a questi giocatori, dopo qualche complimento qualcuno che è stato in nazionale, si sono subito seduti. E allora lì un bel guaio. Sai, Firenze è una bella città, si sta troppo bene. E quindi questi giocatori non è che possono pensare solamente di villeggiare in una città bellissima come Firenze. Devono
0: Senti, dicevi anche della Juventus che ti ha deluso un pareggio che è arrivato nel secondo tempo, poi ha rischiato anche di vincere la Juventus, però insomma, specialmente nel primo tempo, non ha dato la sensazione di essere quella grande squadra che può puntare allo scudetto.
1: Ma tieni presente che tu vai a affrontare il Genoa, che era una squadra in crisi, una squadra che era a rischio. Una squadra però che ha saputo reagire, ma questa reazione dipende anche da come reagisci tu e da come si comportano gli altri. E gli altri sono la Juventus, era la Juventus in questo caso, e la Juventus si presenta alle partite, secondo me, con un vecchio blasone. Cioè i giocatori non hanno ancora, non è riuscito ancora Spalletti a dare la mentalità da battaglia, perché quando la squadra è buona tecnicamente, se non ci mette grinta, abnegazione, cattiveria agonistica, se non ci mette tutto quello che deve avere una squadra come la Juventus, allora rischi di perdere e perdi contro cioè pareggi, pareggi è come una sconfitta, però io dico perdere, perché però è come una sconfitta. Però non dimentichiamo che il Cagliari è una sorpresa. Il Cagliari è una sorpresa, come una sorpresa la Lazio, e quindi ha dei valori. C'è l'esplosione di questo Maldini che continua a segnare. Cioè, durante i campionati ci sono sempre le sorprese. Quest'anno è la volta della Lazio, che si trova lassù, e del Cagliari. Quindi ha trovato una squadra lì pronta, che in casa gioca bene. No, meno male che ha reagito all'ultimo, ha fatto all'ultimo, però la reazione di Spalletti a fine gara te la dice tutta. Cioè, stanno vivendo un momento che sono molto nervosi, si aspettavano probabilmente di più, non si aspettavano di fare un passo falso lì a Cagliari, ma se continua la situazione così bisogna aspettarsi altri passi, sì. E bisogna cambiare registro, come dicevo prima, di Firenze.
0: Certo.
1: Sono squadre che stanno deludendo per il momento.
0: E il Milan invece? Il Milan che ha pareggiato contro il Sassuolo?
1: Ma qui in parte direi un pochino di sorpresa da parte del Sassuolo, perché sta facendo un buon campionato Sassuolo, e quindi è un risultato che non mi sorprende. Il Milan ancora non ha la caratura dell'Inter. La caratura, secondo me, nemmeno della Roma. La Roma è lì, e il Napoli si riprenderà sicuramente, perché tu dimenticati il Napoli senza De Bruyne. Il Napoli quest'anno è De Bruyne, e
0: Certo.
1: quindi il Napoli, questa sarà la fortuna anche di Allegri, eh? Un giocatore super lì che li sta risolvendo, e ha fatto avere un cambio di comportamento alla squadra. Il Milan sta dando quello che ha, non è che mi sorprende né negativo né positivo.
0: E da Como Roma ti aspettavi di più invece? Ti aspettavi che potesse essere una partita al di là
1: Ah,
0: dell'espulsione, delle polemiche arbitrali, che potesse essere più spettacolare anche?
1: intanto quell'espulsione è meritatissima. Un'entrata così rischi di spaccare l'avversario, non va bene. È un pareggio che ci sta. In questa partita fra due squadre che hanno pari valore, secondo me. È bello vedere sempre il Como che gioca, ma è bello vedere anche la Roma. Sono due squadre che giocano molto bene, e il pareggio, secondo me, è quello che ha dimostrato il campo. Ha tenuto bene in 10 la Roma, però insomma, non mi aspettavo cose diverse.
0: Va bene, Rosario, grazie per il tuo contributo. Alla prossima.
1: Grazie a te, arrivederci.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: La Lazio è sempre in testa insieme all'Inter, la Lazio che ha vinto con il Monza, un bel primo tempo, un po' più di sofferenza nel secondo ed è su questo che deve lavorare Gattuso, che comunque ha fatto uno straordinario lavoro fino a questo momento.
2: Assolutamente sì, io credo che la sorpresa di questo inizio di campionato sia proprio la Lazio. Io mi auguro che possa continuare su questa strada. Ieri la partita è stata comunque ben giocata nel primo tempo, un attimino di sofferenza in più nel secondo, però ci può stare, insomma, dai. Io credo che alla squadra Gattuso gli vada fatto un grosso applauso.
0: Sì, anche se per quanto riguarda i secondi tempi non è una novità quella del calo che arriva ad inizio ripresa, era successo anche in altre circostanze, aveva pagato dazio, tanto per fare un esempio, contro il Milan. È chiaro che davanti si trovava la squadra rossonera, la Lazio.
2: Assolutamente sì, però se calano nel secondo tempo e fanno tutti questi punti, ben venga, insomma. Io credo che la Lazio abbia fatto un inizio di campionato strabiliante, soprattutto per le premesse e per quello che c'era stato. Quindi io credo che a Gattuso e alla squadra gli vada fatto solamente un grosso applauso.
0: Tavares, le sue qualità le conoscevamo ampiamente, c'è da chiedersi se questo giocatore riuscirà a trovare continuità quest'anno.
2: Ma Tavares è un giocatore con grossissime potenzialità. Io credo che lui abbia veramente le caratteristiche, le potenzialità da top team. È naturale che se non è riuscita ad imporsi a certi livelli, qualche problemino ce lo dovrà avere. Sicuramente quello fisico è un qualcosa sicuramente che va messa sul piatto, però come giocatore nel complesso secondo me, un giocatore molto, ma molto forte.
0: Ecco, e a tuo parere, che tipo di obiettivi realisticamente può darsi la Lazio?
2: Ma ti ho detto, io resto sorpreso e come credo tutti i tifosi della Lazio. Nessuno poteva immaginare una situazione del genere dopo 7-8 giornate di campionato. Quindi io a questo punto non porrei limiti. È anche evidente che non ha, secondo me, la Lazio la potenzialità e la struttura delle prime tre o quattro, però ci può essere anche un'annata che ti gira, magari si incastrano tutte le cose per il verso giusto e magari resta lì su fino alla fine.
0: Eh sì, insomma, magari ci possono essere, no, anche quelle situazioni in cui all'inizio tutto sembra essere contrario, l'ambiente, il mercato che non decolla, l'uscita incredibile, prematura dalla Coppa Italia e poi si riesce a trovare, no, la compattezza all'interno dello spogliatoio e a volare anche più alto di quello che ti immagini. Non so se ti è
2: Ma io
0: capitato
2: credo
0: magari in carriera.
2: proprio, no, credo di sì. Poi dopo sognare non costa nulla. Il cuore mi dice che se dovessero restare lì su, ce la si può giocare fino alla fine. Non credo per lo scudetto, ma almeno per un posto in Europa che sarebbe comunque un risultato, a mio parere, importantissimo.
0: Senti, Como Roma, te l'aspettavi più spettacolare?
2: Sì, me l'aspettavo un po' più spettacolare, però quando ci sono questi big match in Italia è sempre comunque così. Poi dopo la partita è stata comunque alla fine un po' condizionata anche dall'espulsione del centravanti della Roma, però rimangono comunque due squadre molto molto forti che secondo me resteranno lì su fino alla fine.
0: Adesso c'è la Champions, si apre la settimana di questa competizione così importante. Cosa vedi per le italiane, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma?
2: Ma io mi auguro che sia una giornata positiva, insomma, per tutte le italiane. È evidente che comunque ci sono squadre che avranno degli impegni importantissimi. Mi viene in mente la Roma, però a mio parere si hanno le potenzialità per poter fare molto bene e per poter comunque raccogliere tanti punti in una giornata molto importante, perché adesso comunque iniziano ad essere importanti le giornate per fare punti, per incamerare punti e per posizionarsi bene in classifica, ecco.
0: Eh sì, la Roma con il Real Madrid, mentre il Napoli tra le altre italiane, si dovrà vedere con il Villarreal. È un Napoli
2: Villarreal.
0: che arriva con più fiducia, evidentemente, dopo la vittoria con il Frosinone, anche da un punto di vista del gioco, ha convinto maggiormente rispetto alle partite precedenti.
2: Sì, direi proprio di sì. Io l'ho vista dal vivo poi la partita, quindi ero allo stadio e a me ha fatto una buona impressione. Credo che sia una squadra in netta crescita, in netta ripresa. E adesso vedremo anche a livello europeo come si comporterà, anche perché a livello europeo è totalmente diverso. Le partite giocate in Europa hanno un peso diverso e comunque un parametro totalmente diverso dal campionato italiano. E vedremo se il Napoli potrà dire la sua anche in Europa.
0: Secondo te, piano piano, anche con i nuovi innesti, sta trovando una stabilità difensiva il Napoli?
2: Ma sì, io credo che il Napoli, se recuperano tutti i giocatori, mi riferisco a quelli veramente importanti, adesso ha recuperato McTominay, che secondo me è un giocatore fondamentale, se recupererà tutti quanti, il Napoli avrà una solidità di squadra e una qualità di organico che naturalmente se la può giocare con tutti, soprattutto nel campionato italiano, ma può far bene anche in Europa. Quindi, dopo che avrà recuperato l'efficienza dei suoi giocatori, secondo me il Napoli potrà fare una buona annata. Ma
0: Secondo te può rientrare anche nel giro scudetto?
2: perché no? Io dico che quest'anno, mai come quest'anno, insomma, è un campionato abbastanza equilibrato. L'Inter comunque resta, secondo me, la squadra da battere, però ci sono 3-4 squadre che possono dargli sicuramente fastidio. Una di queste potrebbe essere il Napoli.
0: Va bene Giampaolo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Abbiamo parlato del Napoli e questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia della consegna dei collari d'oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale, e il CONI ha conferito ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il collare d'oro al merito sportivo. Sentiamo che cosa ha detto a margine di questo evento.
3: Pizzo Napoli è ricordato come il Napoli tra più vincenti, però non è il Napoli di Maradona, ma è il Napoli che però è stato più continuo rispetto a quello di Maradona. Pizzo Napoli è diverso.
4: Ma il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni. Ma il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni.

0: Sport è un mondo politico e tu sai che la politica rallenta. Perché rallenta la politica? Perché vogliono mantenere le proprie posizioni e quando ci sono i cambiamenti ci sono dei piccoli terremoti e nessuno vuol perdere la propria presenza e la propria capacità di dire la sua. Allora nel mondo dello sport ci sono questi giovani, soprattutto nel mondo del calcio, che sono impazienti di modificare, di cambiare qualcosa che per loro è logoro, è troppo lento, è troppo stanco. Ma ci sono però le persone di una certa età che non vogliono mollare. Allora il problema qual è? È il cambiamento. Ci sarà questo cambiamento? Auguriamoci tutti di sì, perché se no il calcio prima o poi andrà in discesa, a meno che i famosi ragazzini di oggi diventeranno anche loro centenari e anche loro, anzi loro forse diventeranno, supereranno i 100 anni di età e quindi tireranno a un certo punto, riconvertiti al calcio, la corda per tutti quanti.
1: Lei cambiamenti anche in vista del 14 dicembre oppure è confermata la fiducia in Malagò?
0: Ma io credo che è la stupidità che governi anche molto l'Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione, perché abbiamo scelto, cioè noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali e abbiamo a che fare con, ripeto, un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo e molto spesso dicono delle cose che sono attaccate e legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che anche se ha i suoi anni, va bene, è una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore, ecco. Ve l'ho sempre detto, diciamo che il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
2: E con le parole di Aurelio De Laurentiis siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: ce la faremo. Intanto ho il ritorno in cuffia e soprattutto la base è tornata ad un livello accettabile. Noi persone anziane abbiamo un udito delicato, come il buon Stefano Carlesi sa benissimo, e quindi eccoci, finalmente siamo tornati nella situazione ideale per cercare di dialogare come si deve. Ricominciamo! Ben ritrovati per il primo appuntamento settimanale con A Tutta C, 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. tvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il 61 del digitale terrestre. Questi sono i metodi, i canali attraverso il quale poterci seguire. 331-8200-213 invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Serie C che sta per mandare, o meglio, lo manderà stasera verso mezzanotte in archivio anche la sua nona giornata di campionato, che presenta e propone tre posticipi nella serata di oggi: uno per il girone B, Pescara, Guidone, Montecelio; due per il girone C, Barletta, Cavese, Picerno, Cosenza. Tutte e tre le partite alle ore 20:30. Per analizzare invece quello che è già successo, non possiamo fare altro che affidarci alla mente eccelsa del direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, ben ritrovato, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, nona giornata di campionato che, come stavo dicendo poc'anzi, sta per andare in archivio, però qualcosa è già andato in archivio, soprattutto le gare del girone A, che di fatto è l'unico che ad aver già concluso la propria tornata, ricordando che nella giornata di domani è in programma il primo dei tre recuperi di campionato riguardanti le under 23 che non hanno giocato in uno o in entrambi i weekend di sosta delle nazionali, appunto per i tanti convocati nelle nazionali giovanili. Domani toccherà alla Juventus Next Gen ospitare il Lumezzane per il recupero, se non erro, della sesta giornata di campionato. Detto questo, Ivan, guardando la parte alta della classifica, vincono tutte le prime cinque della graduatoria, quindi Cittadella, Brescia, Ospitaletto, Arzignano, Trento. Si ferma il Treviso, ma aveva lo scontro diretto proprio con l'Ospitaletto. Diciamo che, guardando Cittadella capolista, se eravamo tutti interessati e da capire come avrebbe reagito la formazione veneta al primo KO stagionale con l'Albino Leffe, mi viene da dire che ha reagito nel migliore dei modi, perché è andato a Novara, ha fatto due gol, si è preso tre punti, tenendo comunque a distanza un già nell'anticipo di venerdì con la Pro Vercelli aveva fatto sentire la propria presenza alle spalle della formazione di Roberto Musso.
1: Sì, è stato efficace, a parte il recupero di Lumezzane dell'ottava giornata, però netto di quella, di questa piccola,
0: ti voglio bene,
1: sei stato perfetto per dire, no, beh, non essere completi, no, hai detto tutto, nel senso della Cittadella è una squadra che continua a convincere. Il Brescia ha un ritardo tale per cui deve sperare che deve dare tutto, però poi deve anche sperare che il Cittadella a un certo punto rallenti. E quello che abbiamo visto finora non legittima più di tanto questa speranza, perché insomma i veneti sono andati sempre bene e appunto sono ripartiti anche comunque su in una giornata non scontata, perché il Novara non fa impazzire, però in trasferta insomma ci poteva anche essere qualche dubbio, no? Li ha fugati. Sarà, credo, un bel testa a testa, però insomma, il vantaggio che ha messo il Cittadella è di quelli importanti.
0: Un Cittadella che, come dicevi, insomma, ha già dato una prova di forza che sinceramente io continuo a dichiarare che non mi aspettavo. Perché mi era rimasto negli occhi probabilmente la delusione del Cittadella dello scorso anno, che faticava tantissimo a fare qualsiasi cosa e a far vedere neanche l'1% della personalità che ha sempre mostrato. Nel girone B, dicevamo, Pescara e Guidonia saranno le due squadre impegnate nel posticipo di questa sera all'Adriatico. Il Pescara che cerca per la prima volta di portare a casa la seconda vittoria consecutiva dopo aver espugnato l'Ardenza in casa del Livorno nel precedente match disputato. Per quanto riguarda le zone alte della classifica, anche qui le prime quattro portano a casa il bottino pieno nelle rispettive partite. Lo Spezia si impone 2-0 su un Gubbio che ha cambiato allenatore, ma mi sembra che Braglia debba aver bisogno di un altro po' di tempo per imporsi. Il Ravenna si è portato a casa una sfida importante con il Campobasso. Io inizierei dal Grosseto, sinceramente, perché Spezia e Ravenna ce le aspettavamo e ce le aspettiamo tutte così, in un certo senso. Io il Grosseto, 5 vittorie dopo 9 giornate, mi ricorda un po' il Casarano dello scorso anno, dove sull'onda dell'entusiasmo e anche, insomma, in virtù di una squadra tecnicamente valida, perché il Casarano scorso anno, come quello di quest'anno, è una signora squadra, però sta sorprendendo un po' tutti, anche per la sfacciataggine con la quale si presenta in tutti gli stadi, un po' in tutti gli stadi affrontati finora, perché in trasferta il signor Grosseto ne ha vinte 3 su 4.
1: Sì, anche per la capacità di isolarsi, perché comunque è vero che diciamo le vicende che hanno riguardato negli ultimi giorni la proprietà non riguardano direttamente il club, però sai, sono quelle situazioni che comunque qualche pensiero può venire, o comunque non è così scontato sapersi isolare. Invece si ripropone con, non ho detto bene, con sfrontatezza. È una squadra che sta facendo molto meglio di quanto prevedessi, onestamente. Poi credo che sul lungo, insomma, possa un po' cedere, ma è normale, non è che c'è da aspettarsi. Insomma, una squadra che secondo me riesce poi a competere fino alla fine per le posizioni più alte, ma in questo momento le sta mantenendo. E è stato il weekend di ritorno di Braglia, l'hai già citato, un allenatore che ha avuto, insomma, che non vive una striscia particolarmente positiva di risultati nella sua carriera, considerando le ultime avventure. Insomma, Gubbio secondo me non ha neanche costruito una squadra così malaccio, ti dico la verità. Però si è infilata in un via di campionato non semplice, ecco. Per ora è presto, io, insomma, Braglia darei decisamente più tempo, però buona la prima, ecco.
0: Passando al girone C, dove ci sono invece 4 squadre che ancora devono scendere in campo: Barletta, Cavese, Pigerno, Cosenza, con occhi puntati soprattutto sulla situazione del Cosenza, che è l'unica squadra del girone a non aver ancora vinto una partita, ma sappiamo che il Cosenza ha ben altri problemi rispetto a quelli del campo. Tra l'altro, giusto per fare un primo appunto mentale, il 16 di questo mese ci sarà la prima scadenza della stagione 26-27 e Ivan sa che cosa vuol dire, il nostro direttore sa benissimo che cosa ci può portare dietro questo meraviglioso appuntamento in calendario. Incrociamo le dita, tocchiamo legno, ferro, toccate un po' quello che vi pare, speriamo che le cose vadano nella direzione giusta. Detto questo, ti vorrei portare sulla situazione del Catania, che statistiche alla mano, nelle ultime cinque uscite di campionato ha lo stesso ordine di marcia del Potenza, quindi 4 vittorie e un pareggio, 13 punti ottenuti, 4 gol subiti, 11 segnati. Il disavanzo in questo momento nella classifica complessiva tra il Catania e il Potenza è ancora considerevole, perché sono 6 punti, però l'impressione vista così che quantomeno questo Catania si sia acceso, cosa che nelle prime giornate non aveva dato assolutamente l'impressione di aver fatto.
1: Sì, Sì, sono d'accordo, sono svegliato, ero sul giornale, ero anche curioso di parlare della rinascita, dello scatto del Bari, di qualche
0: Vero.
1: difficoltà che sta incontrando la Salernitana ancora, però sono d'accordo che Catania si vada a prendere un po' la copertina con questi tre gol in trasferta, con la terza vittoria consecutiva, con credo il quinto risultato utile consecutivo, perché nel mezzo c'è anche un pareggio. È un girone particolare, nel senso che comunque in vetta al momento c'è una squadra che, senza nulla togliere potenza, io non credo che abbia nemmeno nei suoi programmi quello di rimanerci. Poi ovvio che l'appetito viene mangiando, però insomma credo che possa cedere allo stesso modo il Sorrento, penso che prima o poi rallenterà, e quindi dobbiamo capire quali sono le squadre che possono battagliare fino all'ultimo. Ecco, Bari e Catania si stanno candidando, forse più Bari oggettivamente, però il Catania è lì, si è un po' acceso, ha una piazza che trascina in qualche modo entusiasmo, poi tutte hanno le loro difficoltà, però soprattutto se facciamo il paragone con quella di Bari, a Catania l'entusiasmo può essere una mano, è una bella squadra, e secondo me aveva bisogno di un po' di tempo per prendersi le misure con l'allenatore, perché secondo me quella era stata la principale difficoltà del Catania in avvio di stagione. Probabilmente ci sono riusciti a intendersi i giocatori, l'allenatore, a trovare quella compattezza che un po' li aveva frenati nelle prime uscite. Vediamo, sono curioso anche della prossima giornata, proprio alla luce di quello che dicevo prima, perché poi va bene, parleremo nelle prossime puntate, non voglio anticipare i tempi, però c'è comunque un Potenza Catania che secondo me può dare, insomma, può dirci sia se Potenza ha quel tipo di ambizioni, sia insomma che colpi può battere in Catania.
0: Certo. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon proseguimento.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di tuttoc.com, 331-82-00213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C, la vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Per questi 60 minuti insieme abbiamo iniziato ad analizzare quello che è successo nel weekend con il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Adesso continuiamo il nostro viaggio dando il benvenuto e ringraziando per aver accettato il nostro invito a mister Giorgio Roselli. Ben ritrovato, mister.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Mister, io inizierei da questa chiacchierata da una delle sue ex squadre che sta vivendo un momento un po' complicato, e mi riferisco al Cosenza. Dicevamo prima con Ivan Cardia che probabilmente stasera è attesa dalla gara in casa del Picerno, ma in linea generale credo che si possa dire tranquillamente che il campo è l'ultimo dei problemi, purtroppo, per Cosenza, per il Cosenza, che sta vivendo una stagione particolarmente complicata. In estate di fatto è stata smantellata la squadra, per adesso addirittura si gioca in trasferta, si gioca a Crotone le gare interne in attesa che il Marulla possa tornare ad essere disponibile. C'è uno spiraglio di luce, mister, secondo lei, in tutta questa situazione?
1: Io sento spesso i vostri colleghi calabresi di Cosenza e onestamente è una situazione, io lì sono arrivato nel momento del rilancio, era appena risaliti dalla C2, dunque era nel momento dove veramente c'è stato questo rilancio che ha portato poi a fare credo sia il campionato di Serie B a Cosenza. E vederlo oramai da quasi 2 anni in questa situazione non è tanto come dite voi di classifica, è proprio un ambiente che oramai è insostenibile, perché da tutte le parti, ma soprattutto in certi posti come Cosenza, soprattutto al sud, senza la gente non si può giocare a calcio, secondo me non è una partita. E dunque quello che sta succedendo oramai da troppo tempo è brutto, indescrivibile, ma purtroppo io spesso con i vostri colleghi di Cosenza parlo e dico sempre le stesse cose, che qualcosa deve assolutamente cambiare. Io poi ogni tanto sento il presidente, però poi per cambiare proprietà sono tante le situazioni e per ora non ci sono riusciti.
0: Una situazione che ho l'impressione, mister, che più che si va avanti e più che possa solo peggiorare, sono terribilmente onesto. Questa settimana, venerdì, c'è la prima deadline in termini di scadenze per pagamento di stipendi, contributi e tutto quello che riguarda, diciamo, l'aspetto finanziario della gestione di un club. E c'è chi in circolo, cioè in giro per i corridoi del calciomercato, inizia a avere un po' di brividi in vista di questa scadenza, perché insomma l'anno scorso arriviamo da una stagione dove il Rimini purtroppo ha fatto una fine che non dovrebbe fare nessun club professionistico, quindi abbiamo un ricordo purtroppo molto vivo.
1: Vabbè, è vero, cioè il calcio succede quasi esclusivamente sul calcio italiano, purtroppo sappiamo quanti difetti abbiamo in generale, ma questo è quello insopportabile, quello che una squadra che inizia il campionato non può non finirlo, coinvolgendo tutte le altre poi, no? A creare dei grossi problemi, ma sono problemi che abbiamo da anni. Io mi auguro ora con il nuovo sistema che sta mettendo così in atto si risolva, ripeto, perché questa è l'unica cosa che fa una cosa democratica. L'Italia, che è altissimo livello, è sempre stata altissimo livello, non può permettersi queste situazioni. Chi inizia deve finire, devono esserci delle garanzie. E io mi auguro, questa della situazione economica, onestamente sono poco al corrente, sinceramente, e mi auguro che non succeda. Anche se poi le componenti in certi momenti preferiscono sparire piuttosto che continuare questa agonia.
0: Sì, anche per una questione di cercare di recuperare un disavanzo che in queste situazioni purtroppo spesso diventa irrecuperabile perché è tutto un accavallarsi di situazioni. Però per adesso teniamo la barra dritta, stringiamo i denti e speriamo che le cose, almeno sotto questo punto di vista, a Cosenza possano andare bene. Ci spostiamo, mister, se è d'accordo, sul girone B, dove nella pausa per le nazionali degli altri campionati, perché in Serie C si continua a giocare a dritto ed è quello che ci salva da fine settimana di noia sul divano, altrimenti, grazie al cielo, la Serie C continua a giocare. C'è stato un avvicendamento sulle panchine e il buon Costantino Fazzarin, grafica, ci fa vedere intanto la classifica del girone B dopo 9 giornate, in attesa, ricordiamolo, della gara del Pescara di questa sera contro il Guidonia. A 7 punti c'è il Gubbio, che arriva da 4 KO consecutivi, ha portato a casa 2 sole vittorie, è stato esonerato Di Carlo, è tornato Braglia nel club Ugubino. Sauro Notari, presidente del Gubbio, ha detto: ho scelto Braglia perché se ci sarà da battere i pugni sulla scrivania, lui sa come si fa. È quello che serve davvero a questo Gubbio, mister?
1: Beh, devo essere sincero, io sono stato a Gubbio, poi un anno molto bello, ma era l'anno che non c'erano retrocessioni e c'era il presidente Fioriti, poi è subentrato Notari, e Braglia è stato con Notari, che è il presidente che conosce, comunque secondo me ha fatto una scelta per conoscenza, no? Il discorso dei pugni, diciamo che servono quando è giusto, come serve una carezza quando è giusta la carezza, e come giocare in un modo piuttosto che in un altro a seconda dei calciatori che si hanno. Diciamo che i fatti poi determineranno. La partita di ieri sinceramente conta anche relativamente, perché è andata a giocare contro una squadra secondo me nettamente superiore. Ora io penso che Braglia sia una persona di grande esperienza, in questi momenti ci vogliono persone come queste, e che sia sicuramente capace di risolvere molti problemi, perché secondo me il Gubbio è una squadra che, dal punto di, anche perché ci sono calciatori che ho avuto come la Mantia, come Spina, come altri, che sinceramente sono per la categoria quasi un misso, e secondo me ha una squadra che può arrivare nelle prime 10. Comunque sono convinto che Braglia la risolverà.
0: Nel girone A, mister, noi siamo stati tutta l'estate a dire il Brescia non ha rivali, il Brescia vincerà probabilmente il campionato e ci siamo sperticati nelle analisi, nel tentativo di trovare una squadra adeguata a tenere testa alla formazione di Corini. Dopo 9 giornate di campionato, però, la classifica racconta che la dominatrice del girone A non è il Brescia, ma è il Cittadella. Sto cercando di riproporre la stessa domanda a tutti gli ospiti che ho modo di intervistare. Siamo stati troppo buoni col Brescia o siamo stati troppo cattivi con il Cittadella, probabilmente viziati dallo scorso campionato dei Veneti?
1: Tutti e due, e io come voi, perché onestamente era troppo brutto il Cittadella dell'anno scorso per pensare in una ripartenza come questa. E onestamente è troppo bella la campagna, l'allenatore, la piazza, la società del Brescia, la proprietà del Brescia, che è qualcosa di straordinario e che può fare qualsiasi campionato, compresa la Serie A. E credo che tutti abbiamo fatto questo errore, anche se il campionato è lunghissimo e può succedere di tutto, però ecco, sì, forse un pochino più cattivi con il Cittadella, perché il campionato dell'anno scorso in Cittadella è stato talmente sotto le attese che ci ha fatto pensare forse è finito un grandissimo ciclo, no? Invece a Cittadella è una società splendida, un direttore che conoscete tutti, fantastico, comunque ci hanno messo
0: Vero.
1: pochissimo che io dico sempre che tutto parte dalla proprietà, la proprietà è la proprietà. Poi ci sono due persone che sono quelle che contano tantissimo, che è quello che sceglie quelli sotto. In poche parole, il direttore generale, che poi si avvale da un più che un direttore sportivo, ormai sono super osservatori, e l'allenatore, la scelta allenatore. Qui si forma tutto. I calciatori sono importantissimi, ma senza queste senza queste due cose può arrivare l'allenatore più bravo del mondo e troverà delle difficoltà. In Cittadella ha questo e si è subito riportata come è stata negli anni scorsi, competitiva, poi probabilmente sarà una lotta a due, la vincerà solo uno, l'altra potrà vincere magari ai playoff, però ecco, queste sono le due, si sa, corazzate di questo girone.
0: Sì, credo che possa essere già difficile ipotizzare un ritorno di una terza, anche se oggettivamente c'è l'Ospitaletto un punto sotto al Brescia, ma col massimo di rispetto per la formazione proprio cugina del Brescia, perché è della stessa provincia, è difficile immaginare un Ospitaletto competitivo fino alla fine, però è anche vero che... Prego, mister.
1: Io penso onestamente che il terzo incomodo fosse il Trento. Normale anche
0: il Trento,
1: un po' tifo Trento perché Tabiani è stato il mio calciatore, un ragazzo fantastico, un bravissimo allenatore, e però so le sue qualità, ma so anche le qualità che ho visto della squadra. Dunque, secondo me, ecco, dal punto di vista del terzo incomodo, se tutte le cose vanno nel modo giusto, e se magari al mercato di gennaio fa quel passetto, perché è una società splendida, Alto Adige su Tirolo e Trento sono gestite in maniera, io dico la tedesca, cioè prima centri sportivi, stadio e poi squadra, come ha fatto per esempio il Frosinone di Stirpe. Cioè ci sono delle società che pensano prima alle strutture e poi alle squadre, e per me quelle sono le migliori società, e il Trento è una di queste.
0: Assolutamente, anche perché insomma lassù in quella zona, in quella zona geografica che ha evidenziato lei, che ha identificato da lei, mister, non siamo abituati a ragionare di calcio, bisogna essere terribilmente onesti, però stiamo scoprendo una realtà che sa fare sport a 360 gradi, perché il Trentino, l'Alto Adige, noi ce lo immaginiamo con gli sci ai piedi, ecco, o con un rampino per scalare. In realtà da un certo Yannick Sinner con la racchetta in mano a quello che sta facendo il Sud Tirol in B, il Trento in C in particolar modo, forse dobbiamo anche cambiare un po' di settaggio mentale, ecco, non c'è solo gli sport invernali, non ci sono solo gli sport invernali.
1: 20 anni fa noi con la Cremonese facevamo lo spareggio in C2 con l'Alto Adige, mi sembrava, il Trento era sempre nelle categorie, addirittura qualche volta neanche in Lima in eccellenza. Dunque, lo sviluppo di queste società che sono, ripeto, sono quello che dovrebbe essere Cosenza. Immaginate Cosenza con questo tipo di gestioni, con quante persone vanno allo stadio, perché noi, mi ricordo, la finale di Coppa Italia erano 15.000, cioè di Coppa Italia Serie C parliamo, una squadra competitiva in B a Cosenza, quanti spettatori fa? Devo rifare lo stadio. Cioè, ecco perché mi è dispiacere questo, perché l'Italia non sia, non dico tutto uguale, perché ci mancherebbe, però prendiamo spunto da queste realtà, è l'Italia, e poi alla fine non è che stiamo parlando della Svizzera, è l'Italia.
0: Vero.
1: Ecco, se copiassimo le cose fatte bene, secondo me sarebbe già un passo avanti.
0: Ma guarda, mi strappa una battuta di bocca, mister. Il problema è che noi copiamo e di solito poi ci scarabocchiamo sopra, quindi siamo abbastanza bravi nello sciupare le cose buone che cerchiamo di copiare, però evitiamo polemiche.
1: Mia moglie mi fa,
0: esatto,
1: la nipotina e le loro mina, no? Facciamo la stessa.
0: Esatto. Direi che parallelismo migliore del suo era difficile da trovare. Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Prendo spunto dalle parole di Alessandro Gaucci, che ieri, dopo la partita che ha visto il suo Perugia sconfitto dal Vado, se l'è ripresa con la squadra arbitrale, ha parlato di malafede, il mio cognome dà ancora fastidio. Ora, evitando l'argomento specifico sulla gara tra Perugia e Vado, sfrutto questo aggancio per parlare dell'FVS, quindi della tecnologia che arriva in Serie C. Oramai siamo già alla seconda, ci siamo già inoltrati nella seconda stagione di operatività di questo VAR light, di questo VAR a chiamata, che è arrivato in Serie C la scorsa estate, e le chiedo se questo progetto continua a convincerla e se qualcosa a suo modo di vedere c'è da cambiare.
1: Ma le cose, dice tutte le cose che migliorano le altre. Dunque va benissimo tutto. Io, il problema non è mettere un VAR o una cosa in più. Il problema è chi giudica poi quell'azione del VAR. Cioè, secondo me certe cose veramente chi le ha fatte, le ha subite, le legge molto meglio. Io quello che penso è che a giudicare queste cose in fondo ci deve essere una persona che abbia fatto calcio, perché secondo me è impossibile vedere, ma anche in Serie A onestamente, degli errori. Ci dice vabbè, ma qualche errore ci fa sempre stare, benissimo, un calciatore può sbagliare un gol a porta vuota, un arbitro può sbagliare dopo la review, sbagliare anche una volta, e qui succede quotidianamente. A questo punto io, il problema è chi vede le cose, e io penso veramente che chi almeno in certe cose, qualcuno che abbia fatto calcio, ci debba essere a giudicare, perché sennò si falsano le partite, si falsano i campionati, e con questa tecnologia secondo me è praticamente quasi impossibile. L'errore ci può stare, ma non così spesso come voi fate notare, no? Tutti i giornalisti, bene, tutti i lunedì o tutti i giorni dopo le partite. Onestamente io rimango allibito. Nel 2026, con tutte le tecnologie che ci sono, fare errori clamorosi, ripeto, ce ne può essere uno, ma qui ne fanno 10 a settimana, qui è un problema.
0: È vero, qualcosa sicuramente c'è da registrare, ricordandosi anche, questo mi fa sempre piacere sottolinearlo, come la Serie C sia una palestra per i giocatori, per gli allenatori, ma spesso e volentieri anche per i direttori di gara che si affacciano al professionismo. Quindi a volte io capisco che con l'adrenalina della partita spesso e volentieri non si ha quell'equilibrio necessario per presentarsi davanti ai microfoni e fare esternazioni diciamo equilibrate, che sono sempre la scelta migliore. Però anche ricordarsi che magari ci si scaglia addosso a direttori di gara che magari sono al primo, terzo, quinto, decimo match da professionista, quando magari vai a affrontare stadi e squadre impegnative come può essere il Perugia, parlavamo prima del Cosenza, del Brescia e quant'altro, un coefficiente di difficoltà in più per questi ragazzi c'è.
1: Assolutamente, e fa parte proprio di dirigenti e di noi allenatori aiutare a diciamo, come abbiamo fatto tutti, a partire, a iniziare, a sbagliare. Questo è una cosa normalissima, che l'esperienza, io per fortuna ho questa mentalità di imparare tutti i giorni qualcosa, guardando una partita mi insegno almeno 10 cose, dunque, e ho 69 anni, dunque tutti possiamo e dobbiamo migliorare sempre, finché ce lo permettono di fare questo mestiere, però ripeto, che succedano tanti episodi, e così in tutte le categorie oltretutto, non mica solo nella terza, voglio dire anche in Serie B e Serie A, come voi vedete meglio di me. Sinceramente sono un po' troppi per le tecnologie che ci sono in questo momento.
0: Assolutamente d'accordo, mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, anche a voi, grazie mille.
0: Salutiamo mister Giorgio Roselli, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, anche approfondito nel mondo della Serie C, su quello che stiamo attraversando e analizzando. Visto che parlavamo del Trento, chiederei al buon Costantino, in chiusura di fascia, così ci attacchiamo anche la pausa, di proporre quelle che sono state le dichiarazioni di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, ma anche Mauro Giacca, presidente del Trento stesso, rilasciate ieri in sala stampa dopo la vittoria per 1-0 sulla Folgore Caratese.
2: Conferenza stampa, perché ci tenevamo a presentare anche la nuova Itas Sky Lounge, sede della, diciamo, sala hospitality e poi dopo sala stampa nel nuovo stadio Bremasco, e ci tenevamo appunto ci fosse lei, perché ha curato lei insieme anche in collaborazione con la pubblica amministrazione questi lavori, e quindi appunto do la parola a lei per presentarli.
3: Buonasera a tutti, sì, in effetti abbiamo lavorato fortemente, ho chiesto al CDA di lasciarmi libera per poter creare una struttura idonea e importante e di rispetto alla nuova SPA, alla nuova società che fa capo ormai di grandi figure, possono veramente più che portare valore economico, valore anche emotivo, valore di grande qualità trentina. Ho sempre detto che questa è una società di serie A, ma non mi rapporto alla serie A calcistica, ma alla serie A della nostra trentinità. Pertanto sono felicissimo di poter collaborare per la nascita di questa nuova Ita Sky Lounge, voluta proprio fortemente, proprio messa a disposizione col logo di ITAS, perché ITAS penso che sia un punto di riferimento e di sostegno per il nostro grande territorio e, come giusto sia, noi vogliamo non domandare ma collaborare per costruire il nostro futuro a livello di territorio trentino. Faccio proprio capo che questa sala l'abbiamo condivisa nelle lavorazioni per una parte con l'ASIS, l'ente gestore del Comune di Trento, e per una maggior parte da parte della società, perché abbiamo voluto proprio dimostrare che non pesiamo neanche sul comune, ma vogliamo essere anche qua di riferimento e di sostegno e di immagine, perché penso che il Biamasco sia anche parte di noi tifosi del Trento, visto che è un bene di una struttura importante, seppur vecchia con le sue piccole reparti, le piccole zone, però siamo riusciti a creare qualcosa di bello e penso che questo sia un orgoglio da parte nostra come persone che lavorano per il bene del nostro territorio.
2: Grazie Presidente, andiamo invece al calcio giocato con il tecnico Tabbiani. Mister, come commentiamo questa preziosissima e bella vittoria da parte dei due ragazzi?
4: Ma prima volevo dire due cose. La prima è che da quando sono qua ogni anno ho visto sempre qualcosa di nuovo, no? Siamo partiti dal campo sintetico, siamo passati alla palestra, nel frattempo lo stadio si è avvicinato alla panchina e ha creato un ambiente più bello anche per noi che lo viviamo in campo, ma anche per chi la guarda. Adesso si è fatta questa bellissima struttura che io ho visto oggi per la prima volta perché la volevo vedere finita e penso che per la Serie C abbiamo tante cose belle. Ogni volta magari quando verranno si guarda ovviamente al risultato, però poi c'è anche da far notare quando una società è in continua crescita, come ha dimostrato il Trento di essere almeno in questi anni che sono io qua. E poi di solito tutto va di pari passo. L'altra cosa, a nome dei ragazzi e mio, dello staff, Ettore ha avuto una mancanza importante, perché un collaboratore, un mio amico e se sono diventato poi, sono arrivato ad allenare i professionisti, gran parte del merito è sempre suo. Io ho sempre detto che sono andato ad allenare dove c'era lui nello spogliatoio e ha sempre portato grandissima educazione in quella società e quindi penso che sia giusto dedicargli questa vittoria perché ha fatto un periodo un po' particolare, ma nonostante ciò non è voluto mancare domenica a Milano e quindi gliela dedichiamo sicuramente a lui. Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto subito.

0: terza ed ultima parte di A Tutta C della trasmissione odierna, questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie. Vi ricordo, ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, che ne so, magari c'è qualcuno a casa con le prime influenze, i primi virus che circolano in questo periodo dell'anno e sono spaparanzati sul divano e non hanno niente di meglio da fare che appassionarsi alla Serie C. Noi siamo il viatico assolutamente giusto, qualsiasi sia la vostra età. Prima di andare a proporre l'ultimo contributo della puntata di oggi, un paio di notizie, un paio di dichiarazioni. Prima con Mister Roselli parlavamo del virgolettato di Alessandro Gaucci dopo il KO del suo Perugia contro il Vado. Andiamo a leggere da calciogrifo.it: faccio i complimenti alla squadra perché in parità numerica avremmo vinto facilmente. E ci sono poi tante altre riflessioni da fare. Sono tornato a Perugia con tutto l'entusiasmo possibile per ritirare sulle sorti di questa piazza, con un grande progetto e una proprietà fortissima, ma mi spaventa vedere che il mio nome dà fastidio. Un arbitro come quello di oggi è sicuramente in malafede, ma non dovrebbe più arbitrare una partita. Quindi insomma Alessandro Gaucci ci è andato giù pesante con il direttore di gara della sfida tra il suo Perugia e il Vado. Ci devono rispettare come noi rispettiamo loro, e la questione non è tanto negli errori quanto nell'atteggiamento. Quindi un Gaucci bello infuriato che cerca di difendere le sorti e la credibilità del Perugia e del suo campionato. Arrivano anche delle dichiarazioni da un'altra delle compagini umbre del girone B, mi riferisco al Gubbio che è stato affidato, come ricordavamo poc'anzi, a Piero Braglia dopo l'esonero di Domenico Di Carlo. Il Gubbio non è riuscito a imporsi nel suo primo match, e ci sono contro ovviamente un avversario improbo perché è andato ad affrontare lo Spezia primo in classifica. Braglia nel post partita poi ha rilasciato delle dichiarazioni, le riprendiamo dagli amici di Gazzetta della Spezia. Mi aspettavo di più da qualche ragazzo perché in settimana li ho visti meglio, in alcuni frangenti mi sono sembrati quasi rassegnati. Ovviamente non bisogna pensare che sono arrivato e posso sistemare tutto subito, devi però rischiare e prenderti delle iniziative, dobbiamo essere bravi a rimetterci a posto. Un dettaglio non di poco conto, lo ritroviamo nell'articolo di Tutto Mercato Web pubblicato nella serata di ieri dalla nostra Claudia Marrone. Con la gara di ieri, Braglia nelle sue varie esperienze negli ultimi anni è alla 28esima gara senza ottenere una vittoria. Esperienze tra Campobasso, Lucca, Perugia, Pontedera e adesso Gubbio. Vedremo un attimino come andrà evolvendosi il campionato del nuovo Gubbio affidato appunto a Piero Braglia. Vi ricordo in conclusione quelli che sono i posticipi di stasera della nona giornata di campionato, tutti e tre alle 20:30, uno riguardante il girone B, altri due del girone C: Pescara Guidonia Montecelli alle 20:30 per il girone B, Barletta Cavese e Picerno Cosenza invece per quanto riguarda il girone C. Poi da domani si inizierà anche a rimettere in pari la graduatoria, le classifiche dei tre raggruppamenti, perché l'abbiamo ricordata più riprese, durante la sosta per la nazionale Serie A e Serie B si sono fermate, la Serie C no, tranne le tre nazionali, tranne le tre squadre under 23 di Juventus, Atalanta e Inter, che a causa dei tanti convocati nelle giovanili italiane e non solo hanno chiesto e ottenuto il rinvio da parte della Lega Pro. E si inizia già domani, lo ricordavamo ad inizio puntata, con non uno ma ben due recuperi di campionato, uno alle 15 per il girone C tra Giuliano e Inter Under 23, 60 minuti dopo alle 16 ci spostiamo nel girone A con il fischio d'inizio tra Juventus Next Gen e Lumezzane. Direi che siamo arrivati in conclusione di trasmissione. Io saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio nemmeno per un secondo, perché c'è tutta l'analisi della Serie A, tornano le coppe internazionali, ci sono le difficoltà del Milan, della Juventus, insomma c'è la Serie B che potrebbe vedere qualche avvicendamento in panchina. Ogni riferimento alla Sampdoria non è puramente casuale, ma noi come chiudiamo? Chiudiamo con le parole del post partita di uno dei nostri tecnici, ovvero il tecnico della Salernitana Serse Cosmi, che analizza la prestazione del club granata in questo weekend. Buona giornata e buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini.
1: Mister, buonasera. Bruno Conte del Corriere Salentino.
2: Buonasera.
1: Senta, era la gara che si aspettava questa? E al di là di quello che lei si aspettava, il pareggio lo ritiene giusto?
2: Ma aspettavo, devo essere estremamente sincero, ma aspettavo che giocassimo 90 minuti, non 45. Perché primo tempo siamo stati al di sotto di quelle che erano le attese, non mie ma della squadra stessa. Ci eravamo imposti durante la settimana di toglierci addosso un pochino questo mal di trasferta, questa interpretazione delle trasferte completamente diversa da quella che invece abbiamo avuto in casa. E quindi abbiamo lavorato soprattutto questo, su questo aspetto, oltre che tattico e ma nervoso. Quindi da subito dovevamo essere più pronti. Invece queste sono le incognite del calcio, nonostante tu dici, nonostante i giocatori stessi tra di loro si caricano per poter fare una partita diversa, sto parlando di situazione nervosa, quindi caratteriale, viene fuori in primo tempo in linea con quelle che sono state più o meno le nostre trasferte, quindi una squadra un po' involuta, una squadra lenta, prevedibile, e sottolineo una cosa, con tanti, troppi errori tecnici. E lì, quelli sono la cosa che mi manda in bestia, perché io vedo il calcio ancora in questa maniera. Per me i gesti tecnici sono quelli che contano, è quello che permettono tutto il resto. Tu puoi correre, puoi star bene in campo, però se la palla la stoppi male, se tiri 8 metri alto, se dribbli quando non devi dribblare. E quindi noi il primo tempo abbiamo fatto pochissimo, anzi ci siamo esposti anche a contropiede, quindi non era un atteggiamento che ci eravamo riproposti, quindi non che mi ero, che c'era, mi piace coinvolgere tutti, perché poi alla fine l'allenatore dà le indicazioni, però tu lo vedi che anche la squadra quando vuole è convinta di quello che tu dici. E quindi il primo tempo non lo giudico positivo, anzi secondo tempo siamo stati da subito un'altra squadra, e quindi abbiamo cambiato ritmo, abbiamo verticalizzato di più, abbiamo vinto più contrasti, abbiamo sbagliato meno tranne i gol, quindi abbiamo fatto bene tutto, non tutto, quasi tutto. Alcune scelte sono state un po' forzate, però ci sono anche le condizioni del campo, la stanchezza, qualche piccola giustificazione c'è, però abbiamo creato quello che normalmente, sottolineo normalmente, creano le squadre quando vincono fuori casa, cioè 4 palle gol. Quindi io non faccio parte della categoria degli allenatori che dice meritavamo di vincere perché abbiamo creato l'occasione di gol. No, tu meriti di vincere se fai gol, se no diventa un fatto molto relativo. Nell'occasione, in un'occasione quella di Cerietto, sicuramente non c'è errore, ma c'è un pizzico di sfortuna, perché il gesto di per sé, ovviamente non per i tifosi del Casarano, però in generale meritava il gol, perché era veramente, è stato quello sì un bel gesto tecnico. Poi io la vedo così, quindi diciamo, se io dicessi che abbiamo buttato via un tempo sarei offensivo nei confronti del Casarano, perché io agli avversari do sempre molta attenzione, quindi molto probabilmente abbiamo fatto meno bene, anche perché il Casarano ha fatto meglio il primo tempo del secondo, a mio giudizio. E però
3: a tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti argomenti da affrontare legati all'analisi della sesta giornata del campionato di Serie A. Una Lazio che continua ad essere in testa alla classifica insieme all'Inter. Le difficoltà della Juventus e del Milan. Analizziamo tutto questo insieme al nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Chi ti ha deluso di più in questo fine settimana calcistico, la Juventus o il Milan?
1: Mi ha deluso di più la Fiorentina e la Juventus.
0: La Fiorentina che è andata incontro a una sconfitta francamente inaspettata, ha sbagliato completamente l'approccio.
1: Beh, è un bel problema perché rimane rinvischiata in un gruppo di squadre a 4 punti e se non si riprende subito la Fiorentina rischia di precipitare lo stesso discorso dell'anno passato.
0: Nonostante una campagna acquisti durante la quale sono stati spesi 130 milioni, nonostante questo ci potrebbe essere secondo te anche questo rischio di nuovo?
1: Ma sai, a volte io sento tifosi, dice, ma non spende, dovrebbe comprare questo, dovrebbe comprare l'altro. In realtà non è, il calcio non è una scienza, il calcio non basta spendere, il calcio è un'arte, quindi dipende tutto dal comportamento dei giocatori in campo. Giocatori in campo che in teoria possono essere bravissimi, tu li paghi e poi arrivano nella realtà e non rendono. Oppure giocatori che erano andati bene l'anno prima, poi dopo cominciano a deludere. È un misto di tante cose il rendimento di un giocatore e di conseguenza di una squadra. C'entrano i tifosi, c'entra la mentalità anche dei tifosi, c'è che una piazza come Firenze è molto pretenziosa e i tifosi della Fiorentina hanno un palato fine, quindi sanno vedere bene le cose. Si aspettano grandi cose, vivono magari un po' di un'illusione che fa in fretta a passare e quindi le conseguenze sono di un ambiente che può diventare nuovamente deleterio e negativo come l'anno passato. Bisogna vedere se la squadra si riprenderà subito, perché i mezzi tecnici la squadra ce li ha.
0: Assolutamente.
1: L'allenatore l'altro anno ha dimostrato di essere bravo, ma ha preso la squadra poi più tardi, quando poi la squadra a un certo punto ha dovuto reagire. Quest'anno l'ha preso un po' prima, ho l'impressione che qualche giocatore ricevuto qualche complimento si sia seduto subito e questo non è un buon sintomo. I giocatori bravi sono coloro che hanno continuità di rendimento, coloro che tutte le volte rispondono presente alle partite. Giocatori che una volta fanno bene, poi la volta dopo fanno male, addio. Tieniti lontano dai giocatori. E quindi lì dovrà essere l'allenatore bravo, dovrà essere la società, Paratici, Ferrari, dovranno agire subito, immediatamente, per dare una bella strigliata a questi giocatori, dopo qualche complimento, qualcuno che è stato in nazionale, si sono subito seduti. E allora lì un bel guaio. Sai, Firenze è una bella città, si sta troppo bene. E quindi questi giocatori non è che possono pensare solamente di villeggiare in una città bellissima come Firenze. Devono
0: Senti,
1: assumere.
0: dicevi anche della Juventus che ti ha deluso un pareggio che è arrivato nel secondo tempo, poi ha rischiato anche di vincere la Juventus, però insomma, specialmente nel primo tempo, non ha dato la sensazione di essere quella grande squadra che può puntare allo scudetto.
1: Ma tieni presente che tu vai a affrontare il Genoa, che era una squadra in crisi, una squadra che era a rischio. Una squadra però che ha saputo reagire, ma questa reazione dipende anche da come reagisci tu e da come si comportano gli altri. E gli altri sono la Juventus, era la Juventus in questo caso, e la Juventus si presenta alle partite, secondo me, con un vecchio blasone. Cioè i giocatori non hanno ancora, non è riuscito ancora Spalletti a dare la mentalità da battaglia, perché quando la squadra è buona tecnicamente, se non ci mette grinta, abnegazione, cattiveria agonistica, se non ci mette tutto quello che deve avere una squadra come la Juventus, allora rischi di perdere e perdi contro cioè pareggi, pareggi è come una sconfitta, però io dico perdere, perché però è come una sconfitta. Però dimentichiamo che il Cagliari è una sorpresa. Il Cagliari è una sorpresa, come una sorpresa la Lazio, e quindi ha dei valori. C'è l'esplosione di questo Maldini che continua a segnare. Cioè, ci sono, durante i campionati ci sono sempre le sorprese. Quest'anno è la volta della Lazio, che si trova lassù, e del Cagliari. Quindi ha trovato una squadra lì pronta, che in casa gioca bene. No, meno male che ha reagito all'ultimo, ha fatto all'ultimo, però la reazione di Spalletti a fine gara te la dice tutta. Cioè, stanno vivendo un momento che sono molto nervosi, si aspettavano probabilmente di più, non si aspettavano di fare un passo falso lì a Cagliari, ma se continua la situazione così bisogna aspettarsi altri passi, sì. E bisogna cambiare registro, come dicevo prima di Firenze.
0: Certo.
1: Sono squadre che stanno deludendo per il momento.
0: E il Milan invece? Il Milan che ha pareggiato contro il Sassuolo?
1: Ma qui in parte direi un pochino di sorpresa da parte del Sassuolo, perché sta facendo un buon campionato il Sassuolo, e quindi è un risultato che non mi sorprende. Il Milan ancora non ha la caratura dell'Inter, la caratura secondo me nemmeno della Roma. La Roma è lì, e il Napoli si riprenderà sicuramente, perché tu dimenticati il Napoli senza De Bruyne. Il Napoli quest'anno è De Bruyne, e
0: Certo.
1: quindi il Napoli, questa sarà la fortuna anche di Allegri, eh? Un giocatore super lì che li sta risolvendo, e ha fatto avere un cambio di comportamento alla squadra. Il Milan sta dando quello che ha. Il Milan non è che mi sorprende né negativo né positivo.
0: E da Como Roma ti aspettavi di più invece? Ti aspettavi che potesse essere una partita al di là
1: Ma
0: dell'espulsione, delle polemiche arbitrali, che potesse essere più spettacolare anche?
1: intanto quell'espulsione è meritatissima. Un'entrata così rischi di spaccare
0: Le
1: l'avversario.
0: polemiche arbitrali che
1: Intanto
0: potesse essere più spettacolare anche.
1: quell'espulsione è meritatissima. Un'entrata così rischi di spaccare.

0: diversi.
1: Va bene, Rosario, grazie per il tuo contributo. Alla prossima.
0: Grazie a te, arrivederci.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
1: La Lazio è sempre in testa insieme all'Inter, la Lazio che ha vinto con il Monza un bel primo tempo, un po' più di sofferenza nel secondo ed è su questo che deve lavorare Gattuso, che comunque ha fatto uno straordinario lavoro fino a questo momento.
2: Assolutamente sì, io credo che la sorpresa di questo inizio di campionato sia proprio la Lazio. Io mi auguro che possa continuare su questa strada. Ieri la partita è stata comunque ben giocata nel primo tempo, un attimino di sofferenza in più nel secondo, però ci può stare, insomma, dai. Io credo che alla squadra Gattuso gli vada fatto un grosso applauso.
1: Sì, anche se per quanto riguarda i secondi tempi non è una novità quella del calo che arriva ad inizio ripresa, era successo anche in altre circostanze, aveva pagato Dazio, tanto per fare un esempio, contro il Milan. È chiaro che davanti si trovava la squadra rossonera, la Lazio.
2: Assolutamente sì, però se calano nel secondo tempo e fanno tutti questi punti, ben venga. Insomma, io credo che la Lazio abbia fatto un inizio di campionato strabiliante, soprattutto per le premesse e per quello che c'era stato. Quindi io credo che a Gattuso la squadra gli vada fatto solamente un grosso applauso.
1: Tavares, le sue qualità le conoscevamo ampiamente, c'è da chiedersi se questo giocatore riuscirà a trovare continuità quest'anno.
2: Ma Tavares è un giocatore con grossissime potenzialità. Io credo che lui abbia veramente le caratteristiche, le potenzialità da top team. È naturale che se non è riuscita ad imporsi a certi livelli, qualche problemino ce lo dovrà avere. Sicuramente quello fisico è un qualcosa sicuramente che va messa sul piatto, però come giocatore nel complesso è secondo me, un giocatore molto, ma molto forte.
1: Ecco, e a tuo parere, che tipo di obiettivi realisticamente può darsi la Lazio?
2: Ti ho detto, io resto sorpreso e come credo tutti i tifosi della Lazio, nessuno poteva immaginare una situazione del genere dopo 7-8 giornate di campionato. Quindi io a questo punto non porrei limiti. È anche evidente che non ha, secondo me, la Lazio la potenzialità e la struttura delle prime 3 o 4, però ci può essere anche un'annata che ti gira, magari si incastrano tutte le cose per il verso giusto e magari resta lì su fino alla fine.
1: Eh sì, insomma, magari ci possono essere, no, anche quelle situazioni in cui all'inizio tutto sembra essere contrario, l'ambiente, il mercato che non decolla, l'uscita incredibile, prematura dalla Coppa Italia e poi si riesce a trovare, no, la compattezza all'interno dello spogliatoio e a volare anche più alto di quello che ti immagini. Non so se ti è
2: Ma io
1: capitato
2: credo
1: magari in carriera.
2: proprio, no, credo di sì. Poi dopo sognare non costa nulla. Il cuore mi dice che se dovessero restare lì su, ce la si può giocare fino alla fine. Non credo per lo scudetto, ma almeno per un posto in Europa che sarebbe comunque un risultato, a mio parere, importantissimo.
1: Senti, Como Roma, te l'aspettavi più spettacolare?
2: Sì, me l'aspettavo un po' più spettacolare, però quando ci sono questi big match in Italia è sempre comunque così. Poi dopo la partita è stata comunque alla fine un po' condizionata anche dall'espulsione del centravanti della Roma, però rimangono comunque due squadre molto molto forti che secondo me resteranno lì su fino alla fine.
1: Adesso c'è la Champions, si apre la settimana di questa competizione così importante. Cosa vedi per

0: le italiane, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma.
1: Ma io mi auguro che sia una giornata positiva, insomma, per tutte le italiane. È evidente che comunque ci sono squadre che avranno degli impegni importantissimi. Mi viene in mente la Roma, però a mio parere si hanno le potenzialità per poter fare molto bene e per poter comunque raccogliere tanti punti in una giornata molto importante, perché adesso comunque iniziano ad essere importanti le giornate per fare punti, per incamerare punti e per posizionarsi bene in classifica, ecco.
0: Eh sì, la Roma con il Real Madrid, mentre il Napoli tra le altre italiane se la dovrà vedere con il Villarreal. È un Napoli
1: Villarreal.
0: che arriva con più fiducia, evidentemente, dopo la vittoria con il Frosinone, anche da un punto di vista del gioco ha convinto maggiormente rispetto alle partite precedenti.
1: Sì, direi proprio di sì. Io l'ho vista dal vivo poi la partita, quindi ero allo stadio e a me ha fatto una buona impressione. Credo che sia una squadra in netta crescita, in netta ripresa. E adesso vedremo anche a livello europeo come si comporterà, anche perché a livello europeo è totalmente diverso. Le partite giocate in Europa hanno un peso diverso e comunque un parametro totalmente diverso dal campionato italiano. E vedremo se il Napoli potrà dire la sua anche in Europa.
0: Secondo te, piano piano, anche con i nuovi innesti, sta trovando una stabilità difensiva il Napoli?
1: Ma sì, io credo che il Napoli, se recuperano tutti i giocatori, mi riferisco a quelli veramente importanti, adesso ha recuperato McTominay, che secondo me è un giocatore fondamentale, se recupererà tutti quanti, il Napoli avrà una solidità di squadra e una qualità di organico che naturalmente se la può giocare con tutti, soprattutto nel campionato italiano, ma può far bene anche in Europa. Quindi, dopo che avrà recuperato l'efficienza dei suoi giocatori, secondo me il Napoli potrà fare una buona annata.
0: Secondo te può rientrare anche nel giro scudetto?
1: Ma perché no? Io dico che quest'anno, mai come quest'anno, insomma, è un campionato abbastanza equilibrato. L'Inter comunque resta, secondo me, la squadra da battere, però ci sono 3-4 squadre che possono dargli sicuramente fastidio. Una di queste potrebbe essere il Napoli.
0: Va bene Giampaolo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente, alla prossima. Abbiamo
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: parlato del Napoli e questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia della consegna dei collari d'oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale, e il CONI ha conferito ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il collare d'oro al merito sportivo. Sentiamo che cosa ha detto a margine di questo evento.
2: Pizzo Napoli sarà ricordato come il Napoli tra i più vincenti, però non è il Napoli Maradona, ma è il Napoli che però è stato più continuo rispetto a quello di Maradona. Pizzo Napoli è diverso.
3: Ma il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni. Il mondo cambia, il problema grosso è si allungano i tempi della vita, quindi diciamo che l'anzianità corre ormai galoppa e quindi abbiamo dei tifosi anche centenari. Proprio l'altro giorno è venuta una signora centenaria a portarmi un corno bellissimo azzurro durante la partita contro il Frosinone. E poi ci sono i giovanissimi, giovanissimi che spingono. E purtroppo, sai, il mondo dello sport è un mondo politico e tu sai che la politica rallenta. Perché rallenta la politica? Perché vogliono mantenere le proprie posizioni. E quando ci sono i cambiamenti, ci sono dei piccoli terremoti e nessuno vuol perdere la propria presenza e la propria capacità di dire la sua. Allora, nel mondo dello sport ci sono questi giovani, soprattutto nel mondo del calcio, che sono impazienti di modificare, di cambiare qualcosa che per loro è logoro, è troppo lento, è troppo stanco. ma ci sono però le persone di una certa età che non vogliono mollare. Allora il problema qual è? Che il cambiamento. Ci sarà questo cambiamento? Auguriamoci tutti di sì, perché se no il calcio prima o poi andrà in discesa, a meno che i famosi ragazzini di oggi diventeranno anche loro centenari e anche loro, anzi loro forse diventeranno, supereranno i 100 anni di età e quindi tireranno a un certo punto, riconvertiti al calcio, la corda per tutti quanti.
4: Cambiamenti anche in vista del 14 dicembre oppure è confermata la fiducia in Malagò?
3: Ma io credo che è la stupidità che governi anche molto l'Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione, perché abbiamo scelto, cioè noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali e abbiamo a che fare con, ripeto, un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo e molto spesso dicono delle cose che sono attaccate e legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, va bene, è una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore. Ecco, ve l'ho sempre detto, diciamo che il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
0: E con le parole di Aurelio De Laurentiis siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Non è successo niente, lo posso dire, non è successo niente. Io gli ho fatto complimenti, bravo, siete bravi anche a perdere un po' di tempo, punto e basta. E lui mi ha detto cosa il tempo, cosa, e siamo rimasti lì un attimo così, ma non è successo niente, non si è fatto niente.
2: Vabbè, giusto è giusto, perché da regolamento, quando si alza un maxi confrontation, l'arbitro deve assolutamente buttare fuori due tesserati. In questo caso siamo andati io e Mister Spalletti fuori perché c'è stato questo saluto un po' energico, però non pensavo, a dire la verità, che l'arbitro venisse ed estraesse il rosso.
3: Gli ho detto: questa è la squadra, se vogliamo continuare a sorprendere non dobbiamo avere paura, dobbiamo andare. Questa è una squadra che deve andare. Dopo capisco che ho giocato a calcio, che nessuno ti spinge, allora ti devi alimentare sempre da solo, sempre, e non è facile.
4: Credo che ci sono partite nelle partite. Primo tempo magari loro erano più bravi perché hanno secondo me qualità davanti, avevano Piccoli molto bravo a tenere palla. Abbiamo individuato un po' tra il primo e il secondo tempo qual era la strategia magari più giusta per andarli a prendere, o perlomeno per togliere questa giocata diretta sul loro attaccante, che era un po' l'unica loro risorsa quando li andavamo a pressare.
5: Oggi era importante portare a casa dei punti, siamo contenti dei tre punti perché il gruppo ne aveva bisogno per questa scintilla, per l'entusiasmo, perché comunque è stato un mese comunque complicato per i ragazzi e quindi erano un po' demoralizzati.
6: Il risultato per questo, non tanto per il pareggio in sé, ma sicuramente per lo spirito con cui hanno giocato tutti, quelli che hanno giocato dall'inizio e quelli che sono entrati. Non era facile giocare un terzo di partita in inferiorità numerica contro questo Como, l'abbiamo fatto con grande lucidità.
7: Risponderti a Sudovica, guarda, iniziamo da che Endica secondo me è un generale. Io guardo le partite della Roma e non solo Dubica, ti posso dire tantissimi attaccanti che dico come è impossibile alcune volte dico di tenere. E sicuramente per questo è un giocatore fondamentale per il mister, se no non giocava.
8: Maracanà!
9: Maracanà, eccola qua, buon lunedì, un saluto in questa anteprima da Marco Piccari
10: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
9: Ciao Francesco, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
11: Vai via.
9: Siamo ben arrivati, insomma, abbiamo un lungo pomeriggio speriamo da passare insieme. E allora, la giornata, la sesta giornata di campionato si chiuderà questa sera, ma abbiamo tantissimo materiale da cui prendere e fare considerazioni. Naturalmente le facciamo anche con voi al 331 8200 213. Sì, perché vediamo che cosa ha detto questa giornata Francesco con l'Inter, che insomma dà ancora una dimostrazione di grande prova di forza, la Lazio che continua questo suo percorso. Adesso poi facciamo un punto insieme ai nostri amici, così sentiamo anche il loro parere. Vince il Napoli, mentre si fermano le due squadre importanti, si fermano, c'è uno stop di un punto, vanno a prendere fuori casa, che secondo
10: sì,
9: me...
10: Sì, arriva il primo 0-0 del campionato intanto, esatto, dalle due squadre e dalla sfida che non ti aspetteresti mai, quella dove ci sono insomma due allenatori che fanno del calcio offensivo e propositivo l'arma più importante, e in realtà si accontentano. Probabilmente Gasperini sì, per il verso in cui la piega soprattutto che ha preso la partita, con la polemica forse di giornata tra le tante arbitrali, forse la prima vera giornata tra l'altro che ha degli strascichi arbitrali importanti, in cui viene contestata anche la linea di Orsato perché alcune scelte, molte scelte da parte degli arbitri non hanno convinto, anche per quanto riguarda il discorso di coerenza su alcune decisioni. Però sì, da Como Roma arriva questo 0-0 che apre la strada ad una classifica completamente diversa, particolare, perché in testa c'è l'Inter ma c'è anche la Lazio, e soprattutto con un distacco che si fa sempre più ampio, ovviamente parliamo dell'Inter, non della Lazio, anche se oggettivamente lo è anche per lei, rispetto a tutte le altre, Marco, perché Como, Milan e Juventus insomma continuano ad arrancare e il margine piano piano si fa sempre più ampio.
9: Bene, questo è un po' il punto generale, poi andiamo un po' nel dettaglio. 331-8200-23, già arrivano i vostri messaggi. Io dico un piccolo editoriale velocissimo su questa giornata, poi naturalmente aspettiamo anche le prossime due partite, però ripeto, i contenuti ci sono tanti. Allora comincio a dire che voglio fare una sottolineatura positiva, parto con le due romane. Perché è vero che la Roma va a pareggiare a Como, è vero che questa partita magari ce l'aspettavamo diversa dal punto di vista della qualità, no? Forse diciamo, cioè, non è stato uno show come pensavamo, anzi è stata una partita dove le due squadre hanno mostrato sì la loro organizzazione, ma anche tanta loro attenzione, quindi è stata una partita molto tattica da questo punto di vista, però ne esce meglio la Roma. La Roma esce più rafforzata, a mio giudizio, da questa partita, soprattutto se consideriamo il secondo tempo, che rimane in 10 e non concede nulla al Como, stando benissimo in campo, anche in inferiorità numerica, non perdendo la concentrazione, quindi anche dal punto di vista caratteriale dà un risultato. È la squadra più accreditata in questo momento per stare dietro all'Inter, che però rimane molto avanti. L'Inter in questo momento è molto avanti. Dopo questo pareggio l'Inter potrebbe avere anche qualche certezza in più. Pareggio tra Como e Roma, è una squadra che l'Inter pratica in questo momento un calcio completo e anche molto europeo, perché sa attaccare, sa pressare, sa ripartire, sa attendere, e attenzione perché ancora non abbiamo visto gli effetti del calciomercato sull'Inter, perché di fatto è la squadra dell'anno scorso, quindi facciamo anche questa, diciamo, sottolineatura. L'altro diciamo sottolineatura positiva la voglio fare alla Lazio, perché dopo 6 partite continua a stare lassù, il miglior avvio nella storia di questo club dopo 6 partite. E penso che il grande merito di Gattuso sia stato quello, Francesco, di riportare la parola calcio in questo ambiente, che sappiamo quello che sta vivendo, però lui è riuscito con questo gioco anche divertente secondo me da Lazio, e con questo gruppo che appunto ispira proprio divertimento, è riuscito a partire molto forte, quindi a far parlare di calcio, che non era una cosa proprio scontatissima. Dai, poi una piccola sottolineatura positiva fatemela fare al Napoli, Allegri, perché mi sembra che può essere ci sia stato un max risveglio, facciamo la domanda, vedi, tu sei già inorridisci a questa cosa, però è stato il più bel Napoli di Allegri in questo inizio di stagione.
10: Questo sicuramente.
9: Dove la squadra ha espresso anche gioco, ha attaccato, ha sfruttato anche le caratteristiche di alcuni giocatori con le ripartenze sugli esterni, e poi c'è stato un De Bruyne imponente proprio, ha preso in mano, ha guidato, ha detto adesso venite con me che faccio tutto io e sistemo tutto io, quindi veramente chapeau. Note negative? Le note negative sono due, la Juventus e il Milan. La Juventus è di fatto è peggio dell'anno scorso, dal punto di vista tattico non si è visto un miglioramento. Siamo praticamente a livello dell'anno scorso e quindi dobbiamo tirare in ballo anche Spalletti su questa analisi. L'attacco ha le sue problematiche perché la squadra manca molto nell'ultimo tratto di campo, Francesco, c'è poco da dire. Lì davanti i due non sono attaccanti. E nonostante questo, Kolumani, dobbiamo dire, ha fatto un gol importante. Quindi si finalizza poco rispetto a quello che si crea. Discorso del Milan è un po' simile, perché io ho visto la partita anche del Milan, ha giocato meglio nella ripresa, così come la Juventus ha fatto meglio nella ripresa, e creano, costruiscono ma non riescono a finalizzare, sciupano, e Gonzalo Ramos non c'è mai dentro l'area di rigore, non c'è mai, ruota sempre da altre parti e non si capisce come, quindi una squadra che sta ricercando la sua identità. Oggi dobbiamo dirlo che queste due squadre in questo momento rischiano nuovamente di stare fuori dalla lotta Champions se dovesse andare avanti questo trend, eh? Io questa, diciamo così, la butto lì, poi condividete o meno non lo so. E poi concludiamo dando una sorta di jolly a Kolumani, dai, che l'abbiamo sempre criticato, e fa un gol importante, poi ne sfiora anche un altro, e chissà che non sia un segnale positivo di una stagione che in qualche maniera per lui possa cambiare. Poi analizzeremo anche tutti gli episodi da campo,
10: ecco,
9: che sono avvenuti.
10: Sì, perché poi un altro tema è quello degli arbitri, caro Marco, perché oggi poi ne parleremo alle 16.30 con Daniele Minelli, sì. Insomma, faremo un'analisi per la prima volta.
9: E magari chiediamo anche le domande ai nostri,
10: sì,
9: ascoltatori.
10: Per la prima volta entriamo così nel dettaglio degli episodi, dei tanti episodi che sono stati contestati, a partire da Como Roma, a partire dall'espulsione di Malen, che lascia delle perplessità, non tanto per quanto riguarda la dinamica dell'intervento che poteva starci, ma per quanto ovviamente per quello che era il contatto e lo strattonamento di Ramon nell'azione che avvia poi quello che sarebbe stato il fallo di
9: secondo
10: di
9: la linea Orsato è in linea, no? Mi sembra di capire, stavo leggendo, voglio vedere.
10: Sto facendo semplicemente un piccolo elenco così da capire quali sono, perché poi c'è anche per quanto riguarda Wesley con diciamo l'intervento di Wesley nel fermare Diao, anche quello poteva essere un altro cartellino rosso appunto per la Roma. E poi soprattutto la cosa che infastidisce di più è vedere alle 12:30 l'intervento di Malen condannato col cartellino rosso e quello a Via del Mare nella partita tra Lecce e Bologna della Susi che entra in maniera pericolosa e vistosa nei confronti di Indri e Pairetto dà soltanto il giallo. Poi ci sono tante altre situazioni che andrete ad affrontare insieme a Daniele Minelli, caro Marco, che riguardano ovviamente anche tutto quello che è successo in Sassuolo-Milan, l'intervento su Ghila, il gol annullato al Sassuolo, la trattenuta su Gonzalo Ramos. Ci sono diverse situazioni. Sì, sì. Si era partiti già con Inter Parma, con il pestone di Diego Carlo su Pio Esposito, con insomma l'azione rivista al VAR. Ci sono tante situazioni in questa giornata. Che
9: quello è una pestone,
10: un
9: però,
10: po'. Sì, sì, no, quello ci sta. Ci sta tutto.
9: No, l'andremo ad analizzare senza dubbio, e poi sentiremo anche chi la partita l'ha commentata, ad esempio come Roma su quell'episodio.